0: L'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati. Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
1: È la terza perizia disposta dalla Commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri, e secondo gli esperti il risultato è chiaro: il capo della comunicazione di Montepaschi aggredito e malmenato da due persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci:
2: da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni, di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La strage di Ustica: la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione. Una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di mercoledì a Roma. Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza Calcio. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, e Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nell'89 sulla statale Ionica in Calabria, non lontano da Roseto Capospulico. Per anni si parlò di suicidio. Lo sport: calcio, Nations League. Dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini, che batte 4-1 la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

off, boom, boom, I got a gal playing Daisy.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la politica: suppletive per la Camera Reggio Calabria, vince il candidato del centrodestra Fabio Scioli con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Pannacciano sfiora l'11%. Plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla però l'affluenza al 22,3%. E i carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fai file ai distributori, IP intanto si allinea e gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E al cartello delle compagnie dunque che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi anche Kuwait. Palazzo Chigi ne sta verificando la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
3: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgio Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito di economia, Fitch alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento all'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Secondo Fitch dunque l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico.
4: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone, con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028, e questo nonostante un contesto generale internazionale di rialzo dei tassi di interesse. Serve una risposta monetaria moderata, secondo la presidente della BCE Christine Lagarde, per controllare l'inflazione, e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
2: E Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite mediatori, a confermarlo Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni laterali. Si dice certo di una prossima fine del conflitto. Il presidente americano non esclude comunque un coinvolgimento in Iran nel tentato attentato alla base militare del Regno Unito, e critica invece la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati per l'episodio, su cui però continuano le indagini. E rimaniamo negli Stati Uniti, marcia indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione, lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, infatti, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono delle preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina in tarda serata colpita dai raid russi la capitale Kiev. In precedenza in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Un drone russo invece ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha parlato di guerre senza senso. Russia e Ucraina devono dialogare, ha detto il pontefice. Sull'estrema destra che cresce in Germania, dice, non è espressione autentica del cristianesimo. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco: emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer sarebbe compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava Iris, esclude irregolarità, nessuna vera novità, dichiara invece i legali di Sempio. Allora ascoltiamo Angela Taccia.
0: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
2: E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. I genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta.
5: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
6: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
7: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
6: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lo Voi.
8: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
6: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Una nuova perizia della commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi. Lo ricorderete, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia sulle telecamere presenti in strada. E la strage di Ustica: dopo 46 anni, la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del C9. Inquirenti dunque verso il ritiro della richiesta di archiviazione. E veniamo a parlare del meteo. Sarà un fine settembre con un prolungamento dell'estate. In settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Per capire cosa ci aspetta dall'inizio di ottobre, allora ascoltiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR LAMMA.
9: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
2: E in occasione della giornata mondiale del cuore, che si celebra ogni anno il 29 settembre, Rai Pubblica Utilità e Canco Primo Aiuto scendono in campo con una tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Play. Medici specialisti approfondiranno temi come la diagnosi e le nuove terapie. Un'iniziativa di servizio pubblico per diffondere la cultura della prevenzione e del benessere. Viviana Russo, dirigente medico ospedale PO 11 di Desio e direttore sanitario Canco Primo Aiuto.
10: Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 31% di tutti i decessi. Diversi programmi di screening prevenzione cardiovascolare hanno lo scopo, con le varie iniziative messe in atto, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore.
2: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: gli azzurri mancini si riscattano in National League, Turchia travolta in casa 4-1, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo a Roma. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. L'avvocata di parte civile Alessandra Ballerini invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità per i legali di Sempio. Carburanti: scattato il tetto ai prezzi di Eni e IP, file distributori, Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni: servono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Le suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera: crolla l'affluenza, solo 22,3%, vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%. Frank Benedetto, centrosinistra, si ferma al 36. Il candidato Vannacciano sfiora l'11. Su questo e sui carburanti si confrontano le forze politiche.
3: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale, che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca: uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega, con Matteo Salvini che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia:
4: la buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP, e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
3: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte: se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti all'attacco sul caro carburanti, il PD chiede misure strutturali, gli italiani accusano sono stati abbandonati. Anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AWS:
5: le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: Nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. In Francia si è conclusa la visita di Leone XIV.
6: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metza a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato? Domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
7: No, I'm not. I sleep at night.
6: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
7: Buscamos no promover la violenza.
6: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, almeno due, e prima di cadere era cosciente e ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica eseguita dai RIS e chiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Strage di Ustica: dopo 46 anni la Francia annuncia che collaborerà con la procura di Roma.
0: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
8: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
0: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: Cinema nelle sale dall'8 ottobre, il film horror Mammina.
9: C'era qualcuno in casa. Era proprio uguale a te.
10: Cosa? L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
11: This could really be something.
12: Non devi avere paura, mamma, è simpatica.
11: The movie is all told from the perspective.
10: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
13: Posso entrare nel tuo cuore?
10: Miriam Mauti, GR1.
2: Lo sport, calcio, Nations League. Dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini che batte 4-1 la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati i tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
3: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
0: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
0: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa. Eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi,
5: credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
0: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima. Presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. I RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
6: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
2: Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato, lo ricorderete, giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia sulle telecamere presenti in strada. E veniamo alla politica. Suppletive per la Camera. Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Vanacciano sfiora l'11, crolla l'affluenza al 22,3%. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fila ai distributori, pissi a linea, Palazzo Chigi annuncia, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni invece chiedono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9 all'1%. E continuano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, e lo conferma lo stesso presidente Trump, che nega però di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran e si dice certo di una prossima fine del conflitto. Intanto nella notte udite esplosioni nell'isola di Kashmir. E nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, e si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha lanciato un appello perché Russia e Ucraina tornino a dialogare. E novità sulla strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del 19. Inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Ed è in occasione della giornata mondiale del cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre, Rai Pubblica Utilità e Canco Prima Aiuto scendono in campo con una tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Play. Medici specialisti approfondiranno temi come la diagnosi e le nuove terapie. Un'iniziativa di servizio pubblico per diffondere la cultura della prevenzione. Sentiamo Viviana Russo, dirigente medico ospedale Pio XI di Desio e direttore sanitario Canco Prima Aiuto.
7: Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 31% di tutti i decessi. Diversi programmi di screening prevenzione cardiovascolare hanno lo scopo, con le varie iniziative messe in atto, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e ricordare ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore.
2: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri mancini si riscattano in National League. Turchia travolta in casa 4-1 venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5.30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.

0: Joyce Cosnelli, hai ascoltato con piacere la voce del dissenso, il coreano, quello che doveva tagliare tutti i cavi ed invece è finito per tagliare la corda e a quanto afferma sembra sia scomparso in Madagascar. Bentornato in un periodo così pacifico, ci voleva uno che ama fare la guerra a Foderaro. Ciao, Fabrizio da Chiavari.
1: Il microfono di latta diventerà un movimento popolare, si chiamerà Latta Continua.
2: Sì, buongiorno, bentornati, ci siamo tutti anche questa volta. Ciao!
3: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Veglia.
4: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, bentrovati sul Disco Sveglia qui su Rai Radio 1 con Gian Maurizio Foderaro. Buongiorno Foderaro.
5: Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno anche quell'altro, sì, in sì. Questa puntata di oggi, scoppie tantissime anche oggi, santi a non finire.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: E poi ancora la musica scelta da voi, quella scelta da noi e quella anche che nessuno vorrebbe mai scegliere,
5: e
4: ma
5: nessuno ha scelto,
4: nessuno ha scelto
5: e l'abbiamo così rintracciato in un cestino,
4: tutto
5: diciamo,
4: questo ecco. È bellissimo, certo. Ma oggi caro il mio Gian Maurizio Foderaro,
5: sì.
4: Cominciamo con una canzone che anche questa fa parte insomma delle canzoni che appartengono a cantanti che oggi festeggiano,
5: ecco. Ma sì, questo qui lei è giovanissima, insomma,
4: giovanissima.
5: Ogni tanto ha visto che noi veniamo tacciati a volte di essere diciamo propensi a mandare artisti
4: esatto,
5: un po' datati,
4: esatto.
5: E invece no, perché noi
4: perché
5: siamo...
4: potevamo scegliere tra Raff oggi, sì, perché sì, anche sì, lui fa il compleanno, certo. E Gaia Gozzi,
5: ecco.
4: Abbiamo scelto Gaia Gozzi perché certo. È più carina, possiamo dirlo,
5: no?
4: Certo. E allora quindi ascoltiamocela, bossa nostra.

0: tanti auguri a Gaia Gozzi da Guastalla, che salutiamo, un saluto a lei. E poi noi in questa mattinata abbiamo ancora tanti auguri da fare, ma prima, come sempre, sì, dobbiamo accontentare chi al 335-699-2949 ci ha fatto una richiesta musicale, perché questo è un programma di musica richiesta.
1: È nato come programma, si chiama Disco Sveglia,
0: proprio Disco Sveglia, perché siete voi a scegliere le canzoni. Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Vorrei ascoltare Al chiaro di luna di Giovannotti. Grazie.
5: Proverò a pensarti mentre mi sorridi, la capacità che hai di rasserenare.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere

primo giorno che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini.

0: bella, è bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ho l'impressione che ci stia alzando l'asticella.
0: È vero, è vero, sì, sì, sì.
1: A noi ancora, diciamo che l'asticella riusciamo ad alzarla.
2: ma cosa sta dicendo?
1: Della qualità. La qualità della,
0: per favore, adesso non si scherza con i sardi.
1: Ce l'hanno chiesto, cioè i vertici.
0: No, l'Europa,
1: ci hanno chiesto,
0: cioè,
1: di alzare l'asticella.
0: L'Europa ce lo chiede. Adesso andiamo con i santi e non si scherza proprio. Ecco, quindi, con i fanti sì, ma non
1: al Maracco, al Maracco e al Maracco. Eccolo qua. Allora, Eutichio.
0: Eutichio,
1: vabbè, uno fa un soffrittino.
0: No, come che c'è?
1: Cibolla, ma, e anche carote.
0: E poi ci
1: metti un po' di,
0: certo, vabbè.
1: La pasta con l'Eutichio.
0: Ci sono due compagni, due sante.
1: Vabbè, queste dove le trovate?
0: Ripsime,
1: Ripsime
0: e Gaiana.
1: Gaiana.
0: Poi.
1: E poi San Fraterno.
0: Vabbè, lui,
1: fraterno, lui, cioè,
0: certo,
1: che Dio, è proprio.
0: Certo,
1: ce
0: certo
1: lo dice la parola stessa.
0: Sì, sì.
1: Poi c'è Luduino.
0: È un santo un po' così.
1: No, lui era Ludwino. Ludwino era Stenio.
0: Ah, era Stenio, pensi, pensi.
1: Poi Alarico.
0: O Alarico.
1: Alarico, che si mette, i militari usano.
0: Certo. Era sacerdote di Eremita, pensi. Ecco. Con quel nome lo era,
1: Alarico,
0: non,
1: certo,
0: lo schifavano tutti.
1: Certo.
0: E adesso invece i nati di oggi, che sono tanti, avrebbe compiuto oggi il suo compleanno il grande Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara.
1: Il regista.
0: Sì, scomparso a 94 anni. C'è un altro Michelangelo,
1: sì,
0: che
1: si chiama però Michelangelo Merisi,
0: detto
1: Caravaggio.
0: Beh, Caravaggio.
1: Ma da Michelangelo a Caravaggio,
0: sì,
1: cioè, io volevo andare all'origine di questa cosa.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Si
1: però
0: chiama
1: poi
0: Michelangelo Merisi,
1: a vedere,
0: detto Caravaggio, nato a Milano.
1: Possiamo chiederlo.
0: A chi lo vuole chiedere? ChatGPT?
1: No, ma figurati.
0: Lasci stare, lasci
1: abbiamo
0: stare.
1: Degli, degli esperti, no? Che,
0: Caravaggio.
1: Caravaggio.
0: Il papà faceva il fabbro o un mestiere di
1: però
0: questi.
1: Di quante ne sa, quante ne sa.
0: È così, è
1: perché
0: vero.
1: È un paese in provincia di Bergamo.
0: Certo, certo.
1: Ah,
0: lui nasce a Milano, ma sì, cresce in questa località che era Caravaggio, perché il papà lavorava lì. E da
1: è
0: lì
1: un po' come Leonardo da Vinci.
0: Esatto, perché veniva
1: Gabriele
0: da Vinci.
1: Da Pontinia.
0: Non è così.
1: Poderaro, sì, da Latina.
0: Vabbè, più o meno,
1: ecco,
0: così.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: Poi oggi si avrebbe festeggiato anche il grande Miguel de Cervantes Saavedra, sì, d'Alcalá de Henares, in Spagna. Vabbè, Miguel de Cervantes.
1: Quindi
0: lo conosciamo.
1: Alcalá
0: del Sole. Certo, proprio quello. Lei è veramente un idiota. Poi Loretta Goggi, oggi facciamo gli auguri a Loretta Goggi, cantante, attrice, conduttrice TV, doppiatrice e imitatrice,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: nasce da una famiglia originaria di Circello,
1: certo.
0: E poi vabbè, Raffaellino Riefoli, Raff, pensi, è certo, più c'ha la sua età e sembra suo nipote, ci hai fatto caso?
1: Ma anche lui è più grande di me, è
0: sì,
1: più grande
0: e
1: di
0: sembra
1: me.
0: Suo nipote, sembra il suo
1: perché
0: nipote.
1: Lui non ha, cioè, si taglia i capelli a zero,
0: certo, per quello dice. Da Margherita di Savoia in Puglia,
1: ecco,
0: Gaia l'abbiamo salutata. E oggi nasce anche Lech Walesa, a cui facciamo gli auguri. Facciamo gli auguri a Lech
1: Walesa,
0: che è anche Nobel per la pace. Quindi,
1: ecco, se lo ricorda. Il mondo ha bisogno di leader con una visione, invece che di leader in televisione.
0: È vera questa cosa. Bravo Lech,
1: bravo
0: Lech Walesa, che ci ha dato questa pillola di grande saggezza. E adesso invece il momento dell'artista che tutti aspettano, perché il microfono di latta, candidato al microfono di latta quest'oggi,
1: sì,
0: direttamente dalla Turchia, signore,
1: sì,
0: e signori, una cantante pop rock turca famosissima, Sibel Duzun, nata a Istanbul proprio oggi, però del 71, e lei ha rappresentato, pensi, il suo paese all'Eurovision Song Contest 20 anni fa ed è arrivata undicesima, pensi.
1: Lei è Sibel Duzun.
0: Sibel Duzun,
1: ecco,
0: la sentiamo?

Bella canzone, cioè, anzi non lo è molto, però voi potete tranquillamente sceglierla venerdì tra i brani e tra gli artisti candidati al microfono di latta. E adesso invece ci ascoltiamo una bella canzone.

0: e la musica di Radio 1 sul Disco Sveglia, in diretta sempre qui con Gabriele Broccoli e Gian Maurizio Foderaro, che adesso vi darà una notizia della quale non potrete più fare a meno.
1: Io sono curioso e così anche divertito, ma in realtà la notizia non è niente
0: triste,
1: di
0: lo dica, lo dica.
1: No, perché qui è un'operazione di carabinieri che in un blitz hanno scoperto un tesoro nascosto.
0: Ah,
1: e a volte capita, no?
0: Certo.
1: Sono andati dai birbaccioni, siamo nel napoletano, a Caivano, e in un appartamento hanno trovato banconote per 3.200.000 euro. 3 milioni hanno proprio un volume loro, no?
0: Certo, un valigione.
1: Stanno arrivando,
0: un valigione.
1: A che hanno fatto? L'hanno messi sotto un tappeto.
0: Ah, sotto un tappeto.
1: Quindi certo. Che succede? C'è
0: una collina.
1: Sul pavimento.
0: Sì.
1: Quindi questi sono entrati e facevano i vaghi.
0: Facevano i vaghi.
1: Così,
0: c'era questo
1: seduti.
0: Bozzo sotto il
1: e c'era questa montagnola.
0: Ma è meraviglioso. Questi soldi poi alla fine li hanno presi, arrotolati nel tappeto e portati via. Erano frutto, immagino, di traffici illegali.
1: E loro hanno tutto, cioè, guarda, non sono i nostri. Si sono meravigliati, cioè, sarà la donna delle pulizie.
0: Certo. Forse no, quando abbiamo comprato il tappeto c'erano sotto, non li abbiamo notati. Certo. La prossima volta magari cercate di trovare un modo migliore per nascondere
1: un pilone autostradale, qualcosa.
0: Ma anche bucare il classico materasso, secondo me andava bene.
1: Ma così, cioè, la montagnola.
0: La montagnola in piazza, proprio il centro della stanza.
1: Non provo a dire che era un'installazione artistica,
0: no,
1: ma niente da fare.

0: vi ringraziamo anche per oggi, vi diamo appuntamento domani sempre 5.05 da Gabriele Broccani, Gian Maurizio Ferraro, ciao a tutti,
1: vi lasciamo
0: con Broccoli sempre verde.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il delitto di Garlasco, importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Andrea Sempio contestate dalla sua avvocata.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
1: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. La loro legale Alessandra Ballerini invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il caro carburanti, dopo il primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali.
4: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
5: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
4: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: È cominciata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Sul campo, intanto, in Ucraina, nella notte, raid russi su Kiev. Negli attacchi di ieri, nella capitale, in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, almeno due. Prima di cadere era cosciente e ha cercato di difendersi. E quanto emerge dalla valutazione tecnica eseguita dai RIS e chiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di mercoledì a Roma. Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza Calcio. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica in Calabria, non lontano da Roseto Capospulico. Per anni si parlò di suicidio. Lo sport, calcio Nations League: dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini che batte 4-1 la Turchia allenata da Montella. È tutto, buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
2: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
1: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio.
3: Fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.

0: 14 su Rai 2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi il cantattore.
4: Un bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
5: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
8: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: E Serena Mancarella è anche oggi sveglia con noi, passate da poco le 5.35 del mattino, con Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri per quello che riguarda oggi non è qui con me in studio, ma è comunque è in spirito. Poi Roberta Genuini e Claudio Urbani, questo gruppo. Grazie per le vostre testimonianze che sono arrivate copiose a successo@rai.it per questa nostra ripresa. In realtà non ce ne siamo mai andati, però adesso questa è la ripresa, come dire, invernale, la stagione invernale. Avete sentito anche le voci della sigla, Paolo Valenti, quello che annunciava la vittoria di Berruti, poi Raffaella Carrà, Gran Varietà, Mina Gran Gala, Pippo Baudo, che non lo posso dimenticare. Allora, oggi è 29 settembre, con una luna che è calante, alle 7:01 sorgerà il sole, quindi ancora bello buio intorno a noi, e tramonterà poco prima delle 19, le 18:56. Patrizia Cavalieri ha posizionato questo proverbio, ieri ci siamo divertiti e oggi ce n'è un altro che tratto dalla campagna. A settembre pioggia e luna è dei funghi la fortuna. Tanti auguri potremmo fare oggi, Lech Valenza, Raff, però mi piace farle soprattutto a una donna, una grandissima donna, che ci siamo incrociati diverse volte nella nostra vita professionale e io la ricordo fin troppo bene quando, non debuttante, che ha debuttato bambina praticamente, però quando ebbe il primo grande successo con la freccia nera. Sto parlando di Loretta Goggi, quindi tanti tanti cari auguri. Io non so per quale motivo, quando mi rivolgo a qualcuno e dico che se una persona sa ballare, cantare, quella dovrebbe essere una showgirl, e quando io dico dovrebbe saper ballare, dovrebbe saper cantare, dovrebbe saper intrattenere, dice ma tu sei un passatista. No, io amo la professionalità. Allora, oggi ci caliamo nel 1975, 29 settembre 1975, e cominciamo così.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Il successo è del 74, ma tutti quanti in discoteca ballavano questo, alle feste, con Barry White che cantava Can't Get Enough of Your Love Baby, cantava e si ballava, era intrattenimento quel 75.

Ora, io mi trovo molto bene a parlare di queste cose perché le ho vissute, quindi ricordo fin troppo bene come questa canzone fosse gettonatissima per le feste private e per le feste pubbliche. E quindi ci crea ambientazione, entriamo in quel 1975, entriamo in quel 29 settembre 1975 e c'è un contrasto fortissimo tra le atmosfere di questa canzone, atmosfere da discoteca, atmosfere... E

0: Quello che è stato uno dei casi di cronaca nera più agghiaccianti e brutali vissuti in Italia, nati a Roma. Sto parlando del massacro del Circeo. E già, perché proprio tra 29 e 30 settembre 1975 due amiche, in realtà dovevano essere tre, poi una si fece da parte per sua fortuna, che erano della Montagnola, ve lo dico io, Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19 anni, vengono attirate con l'inganno in una villa del Circeo, che è una località poco a sud di Roma, poco prima di Terracina. Sono tre ragazzi che sono Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, ragazzi della borghesia romana che addirittura nelle testimonianze del processo che successe dopo, ovviamente, si presentarono benissimo, educati, al posto loro, eccetera, eccetera, e invitano queste due fanciulle, ripeto, devono essere tre, le invitano a una festa dove si sarebbe probabilmente ascoltato anche Barry White, no? Al Circeo. E io credo che questa cosa abbia segnato un po' tutti quanti noi di quel periodo, anche perché a Roma non dico che ci si conosce tutti, però insomma si sa quello chi è, quell'altro chi non è, eccetera, eccetera. E vengono attirate in questa villa con la promessa che sarebbero andate a una grande festa sul mare. In realtà non era niente di tutto questo. Vengono praticamente seviziate per 36 ore queste due ragazze, una delle quali, appunto, la Rosaria Lopez morirà, Donatella Colasanti sopravvive, vengono messe dentro il baule di una 127, Donatella sta sotto e Rosaria Lopez è sopra, e vengono lasciate, lei si finge morta, Donatella si finge morta con il cadavere della sua amica sopra, e vengono lasciate a Via Pola, che è una strada del quartiere Trieste a Roma, sempre questa Roma bene, borghese bene. Lei si lamenta, si comincia a lamentare, quindi un metro notte scopre questa cosa e succede, c'è quella fotografia incredibile, no? Che si vede che vengono tirate fuori dall'automobile. Pensate che durante il tragitto tra il Circeo e Roma, i tre ragazzotti dicevano: non parlate alta voce che dietro ci stanno due morte, capito? Ecco, questo era il concetto, insomma una cosa agghiacciante. Ecco, sentiamo che cosa succede, appunto, abbiamo la ricostruzione. Questo è un giornalista che parla con Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro. Sentiamo.
1: Abbiamo conosciuto io un'amica mia facendo lo step.
2: Ma avevano un'apparenza per bene?
1: Per benissimo. Infatti mi ha telefonato e tu c'è un amico, ci vediamo al fungo. Erano proprio bravi ragazzi, sembravano proprio bravi.
2: Erano molto educati.
1: Vedete, si vedeva che erano figli di papà, insomma, erano molto educati. Ci hanno dato appuntamento per lunedì e noi ci siamo andati. E siamo andati, dice che c'era una grande festa alla villa, c'erano ragazze e ragazzi nuovi per conoscere. Invece lì non c'era nessuno.
0: Non vi sembri dissonante Barry White, perché proprio ricrea esattamente l'atmosfera di quelle serate, in questo caso di quella serata che doveva essere una grande festa, invece non è stata esattamente così. Donatella si finge morta e dopo aver preso una sprangata in testa le rompono il naso e quindi smette di respirare. Sentiamo proprio la sua voce che racconta i fatti qualche tempo dopo. Sentiamo, è Donatella che parla.
3: Ho cercato in tutti i modi di resistere, di aspettare, e ho aspettato lì, a Via Pola, a luna di notte. Ho aspettato che qualcuno aprisse quel portabagagli. È stata proprio quella grande forza d'amore che mi ha dato la concentrazione, la forza di vivere, e mi ha dato il rallentamento del respiro, perché io ero sotto il corpo di Rosaria. E pian piano mi sono anche addormentata, c'era una musica, la musica dell'esorcista. Mi sono anche distratta in quella musica, perché almeno non c'era un silenzio totale, il silenzio completo della morte.

0: Questo è Drupi, che canta sereno, è una serenità che evidentemente era sfuggita completamente dalle mani di queste due povere ragazze. Anche Donatella Colasanti se ne andrà per un tumore al seno, quindi non c'è più nessuno vivo per testimoniare tutto quello che succede. Siamo noi che proviamo a raccontarle. Era la musica che si ascoltava in quegli anni, erano atmosfere che apparentemente erano serene, invece nascondevano questo dramma. Addirittura lei, Donatella, che racconta la musica dell'esorcista che l'aiuta a dormire in quel portabagagli con Rosaria, con la sua amica del cuore che era invece morta. Stiamo recuperando una pagina, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi. Sentiamo un po' Claudio Urbani, che è andato a svegliare a proposito di questo episodio storico, da ricordare, non da dimenticare, da ricordare, è ben diverso, non da dimenticare. Non c'è diritto all'oblio, queste cose vanno ricordate. Noi siamo una sorta di segnalibro che dobbiamo riproporre queste cose. Chi è andato a svegliare Claudio Urbani stamattina?
1: Massimo Lugli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, scrittore, ha pubblicato per Newton Compton Quei bravi ragazzi del Circeo, scritto con Antonio Del Greco. Lugli, l'Italia del 75 scoprì in una sera d'ottobre una vicenda talmente agghiacciante da sembrare irreale, letteraria. E invece era tutto terribilmente vero.
2: Siamo alla vigilia degli anni di piombo. A Roma non sono ancora arrivate le Brigate Rosse, arrivano pochi mesi prima, ma ancora l'attenzione è tutta concentrata sulla cronaca nera. Questa vicenda fu intrisa fin dall'inizio di politica, fu il momento di esplosione del movimento femminista. Ricordiamo che dopo il processo e la condanna degli assassini fu inaugurata la prima casa delle donne a Latina, intestata a Rosaria Lopez. E poi qualche anno dopo, anche grazie all'impegno costante di Donatella Colasanti, la violenza sessuale divenne un reato non contro la morale ma contro la persona, quindi con aggravanti e senza bisogno di denuncia di parte per procedere.
1: All'epoca eri un giovane cronista, come ricordi quei momenti febbrili?
2: Già lavoravo a Paese Sera, avevo 20 anni, ma ero entrato qualche mese prima, e quindi questa vicenda del massacro del Circeo l'ho seguita dall'inizio alla fine. Dall'inizio nel senso nel 75, quando Ghira, Guido e Izzo assassinarono Rosaria Lopez e violentarono Donatella Colasanti, e poi 30 anni dopo, quando il destino chiuse i conti con tutti, perché che successe? Che Izzo, uscito di carcere in semilibertà, uccise altre due donne vicino Campobasso. Guido uscì di carcere poco tempo dopo, si scoprì la tomba di Andrea Ghira, che era morto 9 anni prima, dopo essersi arruolato nella legione straniera, e infine, sempre nello stesso anno, morì Donatella Colasanti. E la notizia si seppe soltanto qualche giorno dopo, quindi come se ci fosse un appuntamento dopo 30 anni col fato.
1: Ma come è stato possibile che uno spietato assassino come Izzo abbia poi goduto di un regime di semilibertà, durante il quale ha ucciso altre due donne, madre e figlia?
2: Fu sconvolgente. Izzo è un terrificante manipolatore, è una delle persone che ha più capaci di influire sugli altri che io abbia mai conosciuto. Aveva convinto tutti, gli assistenti sociali, i giudici di sorveglianza, del resto lui lo ha detto: se mi lasciate andare io uccido ancora.
1: Massimo Lugli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Beh, questo è Michele Scommegna, questo è Nicola Di Bari, e mi piace ricordare anche però la bella intervista che ha fatto Claudio Urbani a Massimo Lugli. Lugli, Patrizia, che è figlio di Pier Maria Lugli, un grande architetto, ma è nipote di Giuseppe Lugli, che è un grandissimo archeologo, topografo, che è stato il maestro, anche uno dei miei maestri, perché poi da lui è nata la scuola di Ferdinando Castagnoli, di Paolo Sommella, di Giuliani, di questi ricercatori abituati a ricostruire il mondo antico grazie alle testimonianze superstiti. Quindi un tipo particolare di archeologia, quella che ho sempre amato, perché io amo più quell'archeologia che non è quella di scavo, ma quella proprio di ricerca sul territorio. 29 settembre 1940 nasce Nicola Di Bari, Michele Scommegna, una famiglia, è proprio la classica storia dei cantanti degli anni 60-70, un po' come Albano, no? Famiglia povera, origini povere, e lui crede in tutto questo. C'era un pigmalione che si chiamava Ezio Leoni, che poi è uno dei grandi pigmalioni anche di Celentano, per capirci, e si presenta e ha la sua carriera. Sentiamo quando ormai già è affermatissimo, perché siamo il 25 aprile del 71, a Gran Varietà con Raimondo Vianello, e aveva trionfato a Sanremo con Il cuore uno zingaro. Quindi recuperiamo un frammento di radio di quel 1971 dedicato a Nicola Di Bari, cioè Michele Scommegna.
1: Dato che è la prima volta ci vediamo dopo il trionfo. Trionfo.
2: Il trionfo.
1: Beh, sì, è stato un trionfo, vero?
2: Beh, insomma, è andata abbastanza bene. Lo si vede dalle serate, dalle cose. Mi succedono delle cose nuove che sin da quando ho cominciato a cantare
1: non erano successe.
2: Non erano mai successe.
1: E cioè?
2: C'è la gente che mi corre dietro, pure di venirmi a guardare, qualche volta mi dà anche del bello, non lo so cosa sia successo.
1: Addirittura ti vede trasformato.
2: Addirittura.
1: Sotto una luce nuova.
3: Che cosa?

0: Ah, il cuore non zingaro, Claudio Mattone, Franco Migliacci, il successo di Sanremo assieme a Nada Malanima, con di Michele Scommegna, Nicola Di Bari, cioè, mi dicevano bello, in effetti anche questa grande autoironia di Michele, di Nicola Di Bari. Viene chiamato in Rai, addirittura, pensate, qui in radio è stato collega, perché condurrà per tutto un mese di seguito Voi ed Io, un programma storico di Radio 1, della nostra Radio 1, che si chiamava Programma Nazionale, e lui intratteneva il pubblico, e poi è stato molto ospite di gran varietà, di più di così, e poi anche di Paolo Villaggio, che faceva un programma in radio, 71, primo dicembre 71, Formula 1, Programma Nazionale, sempre era Radio 1, e Villaggio scherza con Nicola Di Bari e scherza così:
1: se tu dovessi, ecco, ci pensavo prima, se tu dovessi lavorare in un circo, ecco, quale mestiere sceglieresti nel circo? Cosa faresti?
2: Beh, se proprio devo, sono costretto, sono proprio costretto.
1: Cioè, costretto, altrimenti ti metto la corrente.
2: Ok. Diciamo il clown così, perché finalmente truccato da clown potrei finalmente apparire una volta per tanto così bello. Il

Vi faccio una confessione, del resto l'ora del mattino prima delle 6 è per le confessioni, no? Io preferivo questa, preferivo la versione italiana, non quella di Eric Chardin, perché questa è Le Monde Gris, Le Monde Bleu, è una versione francese. Io preferivo quella di Nicola Di Bari, bella, cantata, pieno, che poi è diventata anche ironicamente presa in giro da Franco Battiato, no? Il mondo è grigio, il mondo è blu. La grande autoironia di Nicola, Nicola Di Bari. Vabbè, mi ritaglio qualche ricordo di tipo personale mentre girano i fogli su questo mio tavolo.

Ma che bella, Max di Paolo Conte. Quanti un po' ricordi personali. 1971, il cuore uno zingaro, sono gli anni 70 e si vede. La fine 60 ha lanciato ponti di futuro per i ragazzi convinti dell'esistenza di un domani migliore. Poi ci sono la parentesi, come il massacro del Circeo, ci fanno tornare indietro di millenni. Si va avanti gareggiando per cercare di arrivare sempre più su, sempre più in alto, guardando la luna, 69, un tempo punto di arrivo eterno irraggiungibile dei sogni dell'uomo, ora meta fisica e concreta delle imprese astronautiche. Così 60 mostrano un po' tutto: progresso, accelerazione, missili, evoluzione di costumi. Ecco, forse sono stati gli unici anni di cambiamento vero e veramente percepibile nella storia del XX secolo. Il mondo è grigio, il mondo è blu, la tradotta da Henri Chardin, un grande nostro amico che non c'è più, che si chiama Giorgio Calabrese, che nel 1971 per Ornella Vanoni scrive Domani è un altro giorno, The Wonders You Perform di Ornella Vanoni la canta trasformando questa poesia di Giorgio Calabrese in una canzone istantanea, esistenziale, scattata proprio sull'esordio dei 70. Quindi quando Nicola di Bari ha al suo debutto nel mondo, e questi 70 spalancati su quel domani un altro giorno, virato troppo rapidamente dal rosso al nero, tra dubbi, contraddizioni, domande senza risposte, sguardi perduti alla ricerca di un domani, perché chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. A Roma la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise mette il primo punto sulla vicenda del ricercatore ucciso e torturato al Cairo nel 2016. 3 le condanne. Raggiunta una verità parziale, sostiene il legale della famiglia, dopo 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio delle autorità egiziane.
3: 3 condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i due colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari, a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze, 40 testimoni. Trieste, Dario Ronzoni, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Chiuse le nuove indagini, i magistrati difendono i propri elementi d'accusa contro Sempio e forniscono anche altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato di Chiara. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea, Palazzo Chigi annuncia, stiamo sondando anche Q8. Le opposizioni chiedono invece misure strutturali, intanto contro il caro carburanti, protesta degli autotrasportatori siciliani.
4: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nel nord Italia. Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute. Carmelo Arcoleo del Comitato Autotrasportatori Siciliani.
5: A maggio avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025 e a tutt'oggi non ci è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
4: Il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il Governo riapra il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante. Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Le elezioni suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera. Vince il candidato del centrodestra Fabio Ruscioli che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora invece l'11%. Crolla l'affluenza il 22,34% dei votanti alle urne. Plauso della Premier per il successo nelle suppletive. Battuto il campo larghissimo delle opposizioni, ha detto Giorgia Meloni, che sul calo del prezzo dei carburanti ha commentato: continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani. La strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La guerra in Ucraina, nella notte ancora attacchi russi e vittime, almeno 9, particolarmente colpita Kiev. Frammenti di razzi hanno centrato alcuni quartieri e alimentano incendi. Negli attacchi di ieri in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti. È intanto iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. E la guerra russo-ucraina è uno dei tanti temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Conflitti senza senso, Russia ed Ucraina dialogano. dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, le parole di Prevost. Infine allo sport, calcio, vittoria e riscatto per la nostra nazionale. Convincente 4-1 a Bursa contro la Turchia nella seconda giornata di Nations League. Azzurri avanti già di 3 reti alla mezz'ora del primo tempo con Bastoni, Frattesi, Caute. Di più esposto il poker a inizio ripresa. Dopo il KO all'esordio contro il Belgio, una significativa iniezione di fiducia per Roberto Mancini in vista della prossima sfida venerdì a Parigi contro la Francia. Ascoltiamo proprio il CT.
0: Buona partita, fatta bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene, quindi sono molto soddisfatto. Abbiamo solo gli stessi 2 allenamenti che avevamo prima della partita del Belgio, perché non abbiamo fatto nulla in questi 2 giorni. Abbiamo preparato un po' in una mezza giornata, comunque sono giocatori che sanno giocare. Il corso è lungo, una vittoria è come una sconfitta, non conta nulla.
2: Le 6:05 ci fermiamo qui, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
1: Doc.
6: Cos'è successo qui?
1: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
6: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
1: Andrei più di un collega.
7: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
1: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
8: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
9: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La cronaca in primo piano con gli sviluppi giudiziari sul caso Regeni e sul caso Garlasco, la politica con il centrodestra che vince in Calabria, il 90° anniversario di Silvio Berlusconi, ancora il caro carburanti. Questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Garlasco, così Stasi finì incastrato. Regeni condannati 3 007 egiziani. IPM mai trasmessa da Rissa di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara. La morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. C'è un commento di Marcello Sorgi. Giulio, la verità c'è ma ora serve anche giustizia. E poi l'analisi di Giuseppe Legato. Alberto, le ombre che incrinano la fiducia nel sistema. Pino Di Blasio invece sulla prima pagina ci anticipa un'altra vicenda. Davide Rossi morì mentre si difendeva, i periti fu un delitto. Di spalla abbiamo la politica, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, scrive Alessandro De Angelis. Vediamo Libero. Porcata su Stasi, questo è il titolo d'apertura. A Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio. I RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007. Non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero, così scrive Libero in prima pagina. Abbiamo un commento di Pietro Senaldi. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci. Poi c'è un editoriale di Alessandro Sallusti. Avventurieri e rosiconi possono attendere. In basso, tutti in coda ma felici per la benzina sotto i 2 euro, scrive Michele Zaccardi sulla prima pagina di Libero. Passiamo al Tempo. Il Tempo apre così: pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma, ombre rosse a sinistra. Mentre il titolone è dedicato alla Calabria, stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, futuro nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. C'è un editoriale di Daniele Capezzone, primi segni di voto utile per Vannacci, la Sassonia è lontana, così scrive il Tempo in prima pagina. Passiamo al Giornale. Il giornale apre con una grande foto di Silvio Berlusconi, 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali, ci sono, c'è un servizio fra l'altro richiamato in prima pagina di Toni Capuozzo, il titolone è dedicato anche qui alla cronaca, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, sempio colpevole. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, colpa di Stato, questo è il titolo d'apertura. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. Andiamo alla Verità. Il titolone è questo: Stasi incastrato con prove false. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 i RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi, il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato, scarpa del killer compatibile col piede di Sempio, che ora rischia l'omicidio aggravato, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. In alto abbiamo: l'Europa vuole che andiamo a piedi, il governo cerca di ridurre i prezzi dei carburanti mentre l'Unione Europea chiede di tagliare i consumi. A centropagina anche qui una foto di Silvio Berlusconi, 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere pure i tecnocrati. Questa è la prima pagina della Verità. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. L'apertura è questa: per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Dei 4007 egiziani, solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore. Ma ora l'Italia si muova. Il titolone è questo: le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra non cristiana. A Metz, ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schumann e dei fondatori. Vediamo la Sicilia, ricordiamo che più tardi avremo con noi il direttore della Sicilia Antonello Piraneo, apertura dedicata allo sport, finalmente grande Italia, 4-1 alla Turchia e poi la svolta della Francia, pronti a collaborare sulla strage di Ustica, poi il delitto di Garlasco, Chiara è stato Sempio, si va verso il processo e poi il caso Regeni, 3007 condannati ma solo per sequestro. Il titolone invece è questo: Fontanarossa diventa caso politico, l'emergenza, riapre l'aeroporto ma il bilancio è pesante. Il buco sui controlli alle compagnie, il PD attacca Schifani e Meloni, Forza Italia scrive a Bruxelles, Salvini rilancia lo scalo di Agrigento. Vediamo il Fatto Quotidiano. Base USA in UK, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini, 5 terroristi iraniani, fra virgolette, né iraniani né terroristi. Vediamo il Quotidiano di Reggio Calabria. Elezioni suppletive, cala il sipario su una campagna spesso sopra le righe, Reggio non tradisce il centrodestra, eletto Roscioli, futuro nazionale a doppia cifra, Meloni si premia coalizione compatta, Giannetta per noi prova superata. Andiamo alla Repubblica, giustizia per Giulio, questo è il titolo d'apertura, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Ci sono 2 commenti, uno di Carlo Bonini, il giusto processo, l'altro di Luigi Manconi, reso l'onore alla meglio gioventù. Vediamo le prime righe di questo commento di Luigi Manconi. Nel 1954 un friulano intelligente e curioso del mondo, Pierpaolo Pasolini, titolava La meglio gioventù, una sua raccolta di versi. Da quel che sappiamo, nessuna affinità culturale e politica tra Pasolini e un altro friulano intelligente e curioso del mondo, Giulio Regeni. Poi se ne parla a pagina 5. E a centropagina, strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. E in basso, anche qui la cronaca, Garlasco, IPM, chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsati. tirarono la prova su Stasi. Poi sempre in basso la politica: Reggio Calabria vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%. Andiamo al Corriere della Sera, apertura anche qui dedicata alla politica. Il voto, terzo il candidato di Futuro Nazionale, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. Poi abbiamo la cronaca: chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio, Garlasco, i PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Il titolone è dedicato a Regeni, condanni a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio, il procuratore di Roma lo vuoi, l'accusa ha retto, la famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Regeni, 10 anni a 3007 egiziani, sono colpevoli del sequestro. Roma, per un imputato cade l'accusa di omicidio, un quarto assolto, lo vuoi, l'impianto accusatorio ha retto. Questa era pagina 2 del Corriere della Sera. Andiamo subito alla pagina successiva, pagina 3. I fiori e la forza dei genitori, verdetto per tutti i Giulio, l'Italia rompa con l'Egitto, il legale della famiglia, Bern riposta la nostra fede nella giustizia. Sullo stesso argomento vediamo l'Avvenire, l'Avvenire a pagina 5, la sentenza. Per Regeni, 3007 egiziani condannati, riconosciuto il sequestro, non l'omicidio, scrive l'Avvenire. Allora sentiamo le parole della sentenza, poi l'avvocata della famiglia Regeni e poi ancora Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma. Sentiamo.
11: In nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assise di Roma, visti applicati gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim Usham Elmi Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif, colpevoli del delitto loro ascritto al capo A di rubrica, escluse perché non contestate in fatto le circostanze aggravanti di cui articolo 61 numero 1 e 61 numero 4. E per l'effetto li condanno ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Assolve Tariq Sabir dal delitto riascritto al capo A, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif dai delitti riascritti ai capi B e C per non aver commesso il fatto.
12: Al di là delle singole condanne, è evidente che l'impianto probatorio sostenuto dalla Procura ha superato il vaglio della Corte. Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni.
13: Credo si possa dire che la parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.

0: Era Charlie Gier, Small Talk. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 4 della Stampa, ancora il caso Regeni. Morte di Regeni al Cairo, 10 anni per sequestro a 3007 egiziani. La sentenza a Roma, cade l'accusa di omicidio. Assolto un quarto agente, i genitori di Giulio, una vittoria. Ora il governo rompa con Al-Sisi. In basso c'è il caso, ritardi e documenti spariti, tutti i depistaggi, la Procura di Roma, dal regime nessuna collaborazione, ha coperto consapevolmente gli aguzzini. Ancora Repubblica, Repubblica, siamo a pagina 3, c'è un retroscena, Tajani assolve il Cairo e getta un'ombra sulla partita dei danni. La difesa d'ufficio del vice premier, siamo solo al primo grado e non è stato giudicato il paese ma solo tre persone, scrive Repubblica a pagina 3. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, l'emozione dei genitori, chiedevano la verità, abbiamo ottenuto giustizia. Paola e Claudio parlano dopo la sentenza, il governo dia seguito alla decisione. Siamo stati premiati perché resistenti e fedeli ai principi della democrazia. In basso le reazioni, scrive Matteo Pucciarelli, l'opposizione già incalza, l'esecutivo deve agire, informativa in Parlamento. Passiamo all'altro caso forte, fortissimo, il giallo di Garlasco, siamo al Messaggero a pagina 2. La scarpa, l'impronta sul muro, gli indizi che incastrano Sempio, sulla bici di Stasi non c'era DNA. Chiusa l'inchiesta dei PM di Pavia, la Frau taglia 42 compatibile con il piede di Andrea, spunta un esame di 19 anni fa mai messo agli atti, scrive il Messaggero a pagina 2. Andiamo al Giornale a pagina 4, tirate subito fuori Alberto, dovevate farlo 19 anni fa, questo è il titolo. Mai avuto dubbi, uno non può scrivere la tesi e un minuto dopo uccidere così, i pranzi assieme e quella sensazione, dovevate sentire come parlava di Chiara. Questo è quanto scrive Vittorio Feltri. Andiamo al Corriere della Sera, sempre sul caso Garlasco, i PM sulla bici non c'era DNA di Chiara, i RIS lo sapevano ma nascosero il dato, Pavia, chiusa la nuova indagine, la rivelazione sulla prova che avrebbe potuto scagionare Stasi, sentiamo proprio su questo le parole di Luciano Garofalo, ex capo del RIS di Parma, e poi di Angela Taccia, legale di Sempio.
1: Escludo categoricamente che possa essere accaduto una cosa del genere, intanto perché quale interesse potevano avere i miei collaboratori a nascondere dei risultati qualunque essi fossero. La seconda cosa è che comunque tutte le attività sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti.
2: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che poi cercheremo di ovviamente depositare entro il termine dei 20 giorni dalla notifica del 415 bis, quindi da oggi.
0: E noi passiamo alla politica, l'altro tema forte trattato sulle prime pagine di quasi tutti i giornali. Siamo al Messaggero, a pagina 7, il verdetto delle urne, Calabria, vince il centrodestra. Vannacci al 10% ma non sfonda, alle suppletive eletto Roscioli, Forza Italia con il 51%, battuto Benedetto, PD, terzo Giannetta, Futuro Nazionale, Meloni, campo larghissimo battuto, Occhiuto, Sassonia, no, Sassate. In basso il sollievo della Premier, il boicottaggio è fallito e agli alleati. Acceleriamo il vertice coi leader di maggioranza anche sulle comunali. Stallo su Milano, riflessioni sulla capitale. Vediamo il giornale a pagina 12, in Calabria stravince il centrodestra con Forza Italia, Vannacci in influente, suppletive, eletto Roscioli con il 51%, sinistra al 36,5%, Futuro Nazionale al 10,9%, esultano Meloni e Tajani, il generale, voi pensate alle scollature, puntini sospensivi. Vediamo cosa scrive Libero, suppletive di Reggio Calabria, trionfa il centrodestra, PD staccato di 15 punti e Vannacci non è decisivo. L'azzurro Roscioli eletto con il 51% dei voti, centro-sinistra staccato di ben 15 punti, mentre Futuro Nazionale arriva al 10,9%. Rispetto alle politiche, la coalizione di governo guadagna il 5% nello stesso collegio. È un messaggio chiaro alle opposizioni, scrive Libero a pagina 4. Andiamo a pagina 5, sempre sulle suppletive di Reggio Calabria. Meloni, bacchetta futuro nazionale, abbiamo battuto il campo larghissimo. Giorgia, premiata la nostra compattezza. Tajani, Forza Italia è il pilastro della coalizione. Vediamo cosa scrive il Corriere della Sera a pagina 14. In Calabria vince il centrodestra, battuti il campo largo e Vannacci, il forzista Roscioli entra alla Camera con il 51%, al voto meno di un reggino su 4. Ancora il Corriere della Sera a pagina 15 pubblica un retroscena di Francesco Verderami: dal generale nessun effetto e la campagna di Meloni insisterà sul voto utile. La Premier lo mette nel campo larghissimo dei suoi nemici. In basso un'intervista, il governatore azzurro Occhiuto: altro che Sassonia, quando siamo uniti non temiamo populismi e Forza Italia diventi più smart. Sullo stesso argomento La Stampa a pagina 15: Reggio Calabria al centrodestra, Vannacci all'11%, le votazioni suppletive per eleggere un deputato, vince Roscioli di Forza Italia, Meloni battuto il campo larghissimo. In basso c'è un'intervista, Antonio Tajani: il generale, punto interrogativo, non mi pare serba, noi possiamo vincere da soli, il voto utile è per il centrodestra, il leader azzurro, Forza Italia è aperta a tutti, grati alla famiglia ma siamo autonomi. Ancora torniamo a Repubblica, pagina 8, Calabria, urne deserte, seggio al candidato di Forza Italia, Vannacci sfiora l'11%, a Reggio il centrodestra tiene il collegio alla Camera, Roscioli al 51%, al voto un elettore su 5, la Premier vinto perché compatti. In basso c'è una intervista a Stefania Craxi: il generale è un bluff, l'alleanza sarebbe un errore. Vediamo cosa chiede la giornalista, l'inviata a Reggio Calabria: che messaggio arriva a Roma dalla Calabria, chiede appunto l'inviata di Repubblica. E Stefania Craxi risponde che il centrodestra non ha bisogno di Vannacci, vinciamo senza di lui, dobbiamo stare a distanza da futuro nazionale. Con Vannacci io non sono d'accordo né sul metodo e neanche sulle posizioni che assume. Il centrodestra farebbe un errore enorme se pensasse di costruire un'alleanza soprattutto sul piano internazionale. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove si registrano code tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code anche tra Cavenago e Agrate, sempre in direzione di Milano. Problemi in auto sole Milano-Bologna, un incidente con tre camion coinvolti sulla corsia di marcia si è verificato tra l'allacciamento con la 21 e Piacenza Nord in direzione di Milano. Incidente anche sul tratto Roma-Napoli, sempre in auto sole tra l'allacciamento con la 16 e Casoria in direzione di Napoli, coinvolti un camion e un'autovettura. Andiamo in A14, ancora a Pescara, un chilometro di coda tra Pescara Nord e Atripineto in direzione di Ancona per lavori in corso. Infine lavori in corso anche in A16 tra Avellino Est e Baiano in direzione di Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo questa volta dalla Repubblica. Giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. I genitori siamo soddisfatti. Le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Il giusto processo, scrive Carlo Bonini. A centropagina la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. In basso ancora la cronaca, Garlasco, IPM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. E poi sempre in basso la politica, Reggio Calabria, vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%. Andiamo al quotidiano del Sud, Reggio Calabria. Reggio non tradisce il centrodestra, eletto Roscioli, futuro nazionale a doppia cifra, Meloni si premia coalizione compatta, Giannetta per noi prova superata, elezioni suppletive, cala il sipario su una campagna spesso sopra le righe. Vediamo il Fatto Quotidiano, base USA in UK, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. I 5 terroristi iraniani, fra virgolette, né iraniani né terroristi, scrive il Fatto Quotidiano. L'Avvenire. Per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Dei 4007 egiziani, solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore. Ma ora l'Italia si muova. Il titolone invece è questo: le radici della pace. A Metz, l'ultima tappa del viaggio in Francia. Il Papa ha rilanciato la lezione di Schuman e dei fondatori. Il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo. Estrema destra non cristiana. Vediamo La Verità. L'Europa vuole che andiamo a piedi, questo è quanto scrive Maurizio Belpietro. Il governo cerca di ridurre i prezzi dei carburanti mentre l'Unione Europea chiede di tagliare i consumi. Il titolone è dedicato alla cronaca. Stasi incastrato con prove false. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 i RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi. Il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato. Scarpa del killer compatibile col piede di Sempio, che ora rischia l'omicidio aggravato. Clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Vediamo il Manifesto. Colpa di Stato, questa è l'apertura. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio, pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi che ora il governo italiano non può più giustificare. Vediamo il Giornale, che apre con una grande foto di Silvio Berlusconi. 90 anni, buon compleanno Silvio. Oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. C'è un pezzo, fra gli altri, di Toni Capuozzo, pubblicato a pagina 9. Il titolone invece è questo: vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. I RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole. Vediamo il Tempo. Pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma, ombre rosse a sinistra. Il titolone è anche qui sulla Calabria. Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, futuro nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Libero apre con la cronaca, porcata su Stasi. A Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero, scrive Libero in apertura di prima pagina. Vediamo La Stampa. Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007 egiziani. IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara. La morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. C'è un commento di Marcello Sorgi. Giulio, la verità c'è, ma ora serve anche giustizia. Di spalla la politica, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Il Corriere della Sera: in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato di Futuro Nazionale. Il titolone: Regeni condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per omicidio, il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa ha retto, la famiglia noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Egitto, infine la Sicilia, finalmente Grande Italia, 4-1 alla Turchia, e poi in alto abbiamo la svolta della Francia, pronti a collaborare sulla strage di Ustica, e poi la cronaca, il delitto di Garlasco, Chiara è stato Sempio, si va verso il processo, poi il caso Regeni, 3007 condannati ma solo per sequestro, e il titolone, Fontana Rossa diventa caso politico, l'emergenza, riapre l'aeroporto ma il bilancio è pesante, il buco sui controlli alle compagnie, il PD attacca Schifani e Meloni, Forza Italia scrive a Bruxelles, Salvini rilancia lo scalo di Agrigento. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era un successo di qualche anno fa, Morandi, Tozzi, Ruggeri, si può dare di più? Noi diamo subito il buongiorno al direttore della Sicilia, Antonello Piraneo. Ciao direttore, benvenuto a Radio 1, anzi bentornato a Radio 1.
1: Buongiorno e grazie dell'attenzione.
0: Grazie a te. Allora, partiamo da questi due grandi casi giudiziari, il caso Regeni, il caso Erlasco. Partiamo da Regeni, condanni a 10 anni, che cosa ne pensi? Ti ha soddisfatto da cronista?
1: Allora, prego. Da cronista e anche da cittadino, no. C'è qualche buco nero, c'era, non è una sorpresa questa sentenza, perché si è tentato di processare in Italia la parte più buia del regime egiziano, con complicità internazionali, quindi era veramente complicato pensare di arrivare a una verità piena. C'è però un punto, come dire, di ottimismo, di fiducia. L'Italia è uno Stato di diritto ed è capace di imbastire un procedimento penale con tutti i crismi del nostro diritto penale e processuale penale. E questo è un segnale di conforto che si specchia con la capacità dello stesso Stato di diritto di riaprire il caso d'Erlasco. Sono vicende diversissime, ma danno il senso della profondità del nostro Stato di diritto e della capacità di cercare una giustizia giusta. Ci si arriva, non ci si arriva, questo è un altro fatto, che è un fatto umano, come tutti i fatti umani sono perfettibili, mai perfetti, però è un senso di capacità dello Stato di intentare un processo anche il più difficile, e quello Regeni era veramente difficile perché metteva in campo tanti punti oscuri di in una fascia del mondo dove non tutto è chiaro.
0: Complicata pure la vicenda Erlasco, proprio a proposito della giustizia giusta di cui parlavi.
1: Sì, l'esito dell'inchiesta nuova, della nuova inchiesta, bis, ter, non so più come definirla, sì, sul caso di Chiara Poggi, l'esito della chiusura delle indagini, della probabilissima richiesta di rinvio a giudizio di Alberto Sempio, quale nuovo presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, era pressoché scontata. Abbiamo tutti messo l'accento sul ruolo e sui buchi neri anche lì dell'inchiesta precedente, cioè quella del 2007, addebitabile a errori del gruppo RIS che intervenne nell'immediatezza del fatto dell'agosto di quel disgraziato anno. E questa è una cosa che anche lì in fondo, no? Ci si sorprende degli errori, però c'è la capacità di

0: trovarli e di non nascondere nulla o di provare a non nascondere nulla. Poi quello sarà il delitto del secolo, perché stiamo parlando di presunti. Sarà un processo, se dovesse esserci un processo, assolutamente indiziario, come lo era stato quello contro Alberto Stasi, ed è possibile che alla fine di questa saga, perché tale è diventata anche per un eccesso di attenzione di noi media, è possibile che si possa arrivare a un delitto senza nessun colpevole con due assolti.
1: Altra cronaca, ancora cronaca. Siamo a pagina 6 del giornale Il Muro di Gomma. Dopo 46 anni di false informazioni, i francesi svelano nuove carte su Ustica, la svolta. Per anni Parigi ha raccontato verità, poi puntualmente smentite dagli accertamenti della Procura di Roma. Con la consegna dei documenti tramite Palazzo Chigi si apre la possibilità di ricostruire quali jet e quali navi sono coinvolte nell'abbattimento del 19. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 6. Ustica, asse tra Meloni e Macron per ottenere i documenti segreti. Parigi apre alla richiesta della Premier e ora la Procura di Roma decide di non archiviare. Parla anche Daria Bonfietti, che è la presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Grande risultato, ora i colpevoli. Si arriverà a una soluzione condivisa, secondo te?
0: Ma l'augurio è che non passino altri 46 anni, così magari ci ritroveremo un giorno a parlarne qui alla RAI. Devo dire che la via diplomatica ha inciso parecchio, e l'asse ritrovato, almeno in parte, tra Macron e Meloni ha portato a questo risultato, che rischia che c'è la possibilità che diventi storico, perché si possa arrivare a chiarire cosa accadde sui cieli d'Italia in quella serata. Noi abbiamo pubblicato giù un grafico dove sembra la battaglia navale, sembra il risico messo sul giornale, con aerei, caccia di qua, caccia di là, inglesi, britannici, francesi, il MiG caduto in Sila, veramente, e c'è la possibilità che tutto quello che si è immaginato e si è scritto e si è detto possa approdare in un'aula di tribunale. Arrivare ai responsabili 46 anni dopo, responsabili fisici, è complicato, ma ad avere un quadro storico anche per via giudiziaria, questo sì, questo è possibile.
1: Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Libero e Il Giornale dedicano ampio spazio a questo anniversario. Leggo Libero. Oggi Silvio compirebbe 90 anni, grande foto, la rottura del 1994 e l'eredità di Berlusconi. Andrea Ruggeri scrive: quella mentalità da tener viva, idee e personalità. Poi c'è un'intervista. Lui ha capito gli italiani, gli altri li rieducavano. Parla Giovanni Orsina, storico della LUISS di Roma e autore del Berlusconismo nella storia d'Italia, ha saputo dar voce a un elettorato che è sempre esistito. Ti leggo due domande e due risposte. Allora, Fausto Carioti chiede: professore, da dove parte l'avventura politica di Berlusconi? Parte dal fatto che nella pancia della Repubblica c'era uno storico blocco elettorale di destra molto consistente, era l'Italia della maggioranza silenziosa, leggeva il giornale di Indro Montanelli, ascoltava Radio Belva, al GR2 di Gustavo Selva, e spinta dall'anticomunismo votava in gran parte Democrazia Cristiana, turandosi il naso. Era un elettorato scontento. Perché scontento? Chiede ancora Fausto Carioti. Per la direzione che la politica italiana aveva preso, soprattutto dopo la nascita del centro-sinistra all'inizio degli anni 60, la fine della Guerra Fredda lo aveva liberato dai vincoli dell'anticomunismo, il collasso dei partiti tradizionali provocato da Tangentopoli lo aveva liberato dalle alleanze politiche tradizionali e si era trovato privo di reale rappresentanza. Sei d'accordo con questa visione?
0: Abbastanza. Io aggiungerei che Silvio Berlusconi è stato non un italiano medio, è stato l'arci italiano. Ha interpretato in politica, ma ben prima della politica, l'italiano. Sì. Tifosissimo di calcio, prese il Milan e ne fece il Milan che è stato, lo dice un milanista nostalgico. E l'arci italiano anche nei costumi, nell'immaginare cosa volesse vedere in televisione, piaccia o non piaccia, e a molti non piace anche adesso da morto, quel modello di Italia all'italiano medio piaceva e piace, e lui ha avuto l'intuizione prima ancora di capirlo e di portarlo in politica, che quel modello di Italia poteva star bene alla maggioranza degli italiani. Trasferito in politica, questo stesso modello poi ha funzionato. Funzionato anche la visione di futuro che Berlusconi ha avuto. È stato un visionario nell'accezione migliore di questo termine. Poi un visionario con mille eccessi, con troppi eccessi, con l'incapacità di smarcarsi da determinate amicizie, ma è stato sicuramente un antesignano di tante cose che poi sono avvenute dopo, in televisione, nei costumi e infine in politica.
1: 20 secondi davvero, riportaci alla cronaca, il caso Rossi. Rossi aggredito da almeno due persone, il suo corpo gettato dalla finestra. È la stampa, pagina 7, la perizia della commissione d'inchiesta, la morte dell'ex capo comunicazione di MPS simulata in una caserma. Una storiaccia anche questa. 20 secondi davvero.
0: Un altro giallo d'Italia, ieri è stata la giornata della cronaca giudiziaria, abbiamo messo in fila quattro casi, uno presso l'altro, c'è anche l'ex calciatore Bergamini. Dietro quella porta di David di Rossi si nasconde un altro buco nero della storia d'Italia, il risico attorno alle banche al Monte Paschi di
1: Grazie.
0: Siena.
1: Grazie davvero. Antonello Piraneo, direttore della Sicilia, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Mauro Convertito, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in redazione Elena Zabeo, Paola Galanti, Claudio Urbani. Ora Alessandro Campi ci parla di cosa accade quando una scoperta scientifica o un'innovazione tecnologica fa paura, quindi linea a post scriptum.
2: Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia o, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. La questione di oggi è la seguente: cosa accade quando una scoperta scientifica, una grande innovazione tecnologica, finisce per far paura a coloro stessi che l'hanno realizzata o che dovrebbero impiegarla? Nelle settimane scorse avete sentito tutti le dichiarazioni, hanno fatto molto scalpore, di un giovane ricercatore che ha lavorato nel corso degli anni prima a OpenAI e poi ad Anthropic, il suo nome Jacob Coxon, che ha deciso di lasciare il suo incarico dichiarando di essere profondamente turbato e preoccupato dalla direzione che sta prendendo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Una preoccupazione ormai condivisa che tocca la politica, il mondo culturale e paradossalmente persino i grandi protagonisti di questa rivoluzione. Sentite per esempio quello che dice Dario Amodei, che è il fondatore e l'amministratore delegato della società Anthropic.
4: As we can slow down within the margin.
5: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI. L'idea è che la velocità stessa dello sviluppo debba diventare una variabile sottoposta a regole, controlli e verifiche. I modelli non si limitano più a eseguire compiti, stanno diventando strumenti utilizzati per sviluppare la generazione successiva di sistemi AI. Entro 6-12 mesi, uno sciame di agenti con capacità superiori e problemi analoghi di allineamento potrebbe arrivare a compromettere una parte enorme di Internet. La cosa più importante è che Stati Uniti e Cina lavorino insieme per porre un limite alla velocità di progresso dell'intelligenza artificiale.
3: Il problema sollevato da Coxon, le parole di Amodei, in realtà aprono una questione vecchia che ha attraversato tutta la storia della scienza nel corso del Novecento. E la storia di oggi è quella di un personaggio che credo abbia molto da dirci su questo tema. Il suo nome è Franco Rasetti, è molto conosciuto nella comunità scientifica, forse un po' meno dal grande pubblico. Rasetti è nato nel 1901, quindi veramente un figlio del Novecento, e ha avuto una storia quasi un po' da predestinato. Suo padre era uno studioso di botanica, di geologia, uno scienziato quindi, e la madre, Adele Galeotti, una pittrice anche molto talentuosa, allieva di Giovanni Fattori, aveva anch'essa interessi naturalistici, e quindi diciamo in qualche maniera Rasetti era un predestinato. Infatti avviò una brillante carriera di studioso nel campo dell'ingegneria, salvo poi incontrare all'università di Pisa Enrico Fermi, e a quel punto la sua vita cambiò, dall'ingegneria passò alla fisica e Rasetti entrò in quello che ancora oggi è conosciuto come il mitico istituto di fisica di via Panisperne, ragazzi appunto di via Panisperne, collaboratori di Enrico Fermi, nomi che sono rimasti ancora oggi molto famosi: Edoardo Amaldi, Emilio Segré, Bruno Pontecorvo, Ettore Majorana, anche lui era tra i frequentatori di questo gruppo scientifico tra i più straordinari dell'epoca, che nel 1934 arrivò, come immagino molti di voi sapranno, ad una scoperta fondamentale, quella dei cosiddetti neutroni lenti, un'acquisizione che poi si è rivelata determinante per lo sviluppo della fisica nucleare. Rassetti era pienamente coinvolto in questa vicenda, in quegli anni un po' in tutto il mondo, negli Stati Uniti, anche nella Germania hitleriana, c'era una sorta di gara chi arrivasse prima a quello che poi sarebbe diventato, diciamo, l'obiettivo ahimè raggiunto, cioè la creazione di un'arma atomica. È un periodo della storia in cui si stava drammaticamente inclinando verso il peggio, le leggi razziali del 38, poi ci sarebbe stata la guerra, nel frattempo la fuga di molti di questi studiosi italiani verso gli Stati Uniti, compreso lo stesso Rassetti, che decide di trasferirsi in Canada per diventare direttore del Dipartimento di Fisica e lì continuare i suoi impegni di ricerca. Salvo un piccolo particolare: nel 1943, quando insomma, la ricerca nucleare ormai stava diventando sempre più chiaramente orientata sul versante militare, Rassetti prende una decisione che si rivelerà, diciamo, decisiva per la sua vita. Decide di abbandonare i progetti di ricerca che avrebbero inevitabilmente condotto alla bomba atomica per la paura di un utilizzo di questo strumento a fini militari. La cosa interessante è che la sua scelta, questo è il punto decisivo, di abbandonare definitivamente la fisica avviene prima dei drammatici scoppi di Hiroshima e Nagasaki, quindi in qualche momento, in qualche maniera, Rassetti aveva antevisto quello che sarebbe successo. Cambia completamente vita, non lascia la scienza, però modifica i suoi interessi di studio, si dedica alla geologia, alla biologia, che considera discipline pacifiche e sostanzialmente libere da interessi politici. Per certi versi un po' torna alle sue passioni giovanili e familiari, quindi i fossili, le piante, gli insetti, diciamo la natura in generale. Rassetti diventerà in Canada un importantissimo paleontologo, ha fatto delle scoperte molto, molto importanti in questo campo, e poi è morto centenario nel 2001. Le sue preoccupazioni sono tornate oggi drammaticamente di attualità. Oggi si torna a parlare di olocausto nucleare, del rischio che appunto quell'arma venga nuovamente utilizzata. Sentite per esempio le parole di Carlo Rovelli sull'argomento.
2: Siamo vicinissimi al rischio di una guerra nucleare. C'è un organo scientifico, un gruppo di scienziati che da decenni si riunisce regolarmente per valutare il rischio atomico, il rischio di una catastrofe globale per l'umanità. Questo rischio non è mai stato così alto, neanche nei momenti più duri della guerra fredda. La settimana prima dello scoppio della Grande Guerra non si sa che scoppiano. Fino adesso ci è andato bene, no? Fin qui tutto bene, ma è un pochino come quello che si butta dal 20° piano quando sta cascando davanti al 5° piano, qualcuno dice: oddio, che succede? E lui dice: ma fin qui tutto bene.
3: La questione che stiamo affrontando, partendo dall'esempio di Rassetti, è se possa esistere una scienza buona o cattiva, quali utilizzi si possono fare di certe scoperte, se la scienza può diventare uno strumento di potere, di guerra e di distruzione. C'è la grande questione della responsabilità della conoscenza, tutte domande che stanno tornando prepotenti con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è un tema che ovviamente non riguarda solo la dimensione tecnologica, come si è capito, ma anche la dimensione politica, riguarda le imprese, le università, i governi e in qualche maniera l'intera società, proprio per gli sviluppi che questo progresso potrebbe prendere. E non è detto, appunto, ecco il grande tema, che il progresso scientifico si accordi sempre col progresso morale. Come dicevo, Rassetti è morto nel 2001 e il suo esempio rimane. La sua scelta è stata radicale, non è detto che si debba per forza fare sempre quella scelta, ma gli interrogativi etici e politici che lui aveva sollevato sono ancora drammaticamente di fronte ai nostri occhi. Un grande tema sul quale nei prossimi anni certamente non smetteremo di discutere. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Regeni condanni a 10 anni, 3007 egiziani colpevoli di sequestro di persona, assolto un quarto, caduta l'accusa di omicidio, i genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Garlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ombre sulle indagini del RIS. Benzina sotto i 2 euro, scattati gli sconti di Eni e IP, file ai distributori, Palazzo Chigi, segnali di disponibilità anche da Kuwait. Riscatto azzurro, la nazionale di Mancini domina in Turchia, 4-1 la squadra di Montella e venerdì a Parigi c'è la Francia di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito dunque la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere la famiglia della vittima.
3: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
4: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Ancora cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.
7: Dopo mesi di nuove indagini e di rilettura puntigliosa dei vecchi atti, i magistrati di Pavia provano a riscrivere la storia giudiziaria del caso Garlasco. Nel giorno in cui si chiude l'inchiesta arriva un colpo di scena: i carabinieri del RIS di Parma nel 2007 avrebbero nascosto dei risultati a favore di Alberto Stasi, che da 16 anni sconta la pena per l'omicidio della fidanzata Chiara. La prova sarebbe contenuta nei dati grezzi della loro relazione di allora. Sui pedali della bici dello studente della Bocconi non c'era il DNA della vittima. Fu questo invece uno degli indizi che poi portarono alla sua condanna. L'allora comandante Luciano Garofano al TG1 respinge le accuse.
8: Escludo categoricamente che possa essere accaduto una cosa del genere. Intanto perché quale interesse potevano avere i miei collaboratori a nascondere dei risultati? La seconda cosa è che comunque tutte le attività sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti.
7: A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio per la procura sono due impronte sulla scena del delitto. Quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione. Una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, è precipitato da una finestra a Siena nel 2013. La perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si sarebbe trattato di un suicidio. Due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Oggi nuove audizioni a Palazzo San Macuto, mentre il 12 ottobre è attesa la perizia sulle immagini riprese dalle videocamere della zona in cui Rossi fu trovato a terra senza vita. E parliamo ora di caro carburanti. Ieri primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP, cui potrebbe aggiungersi presto Kuwait.
9: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario segretario generale di Assopetroli.
0: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
9: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E Giorgia Meloni lavora la tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. La premier in giornata sarà in visita nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
1: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgia Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: A proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera crolla l'affluenza con solo il 22,34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince, lo sentivamo, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%, dati che insieme al prezzo dei carburanti animano il dibattito politico.
10: Ci confermiamo pilastro del centrodestra. Forza Italia commenta trionfalmente la vittoria a Reggio Calabria. Azzurri che sottolineano Vannacci ininfluente. Antonio Tajani.
11: Questa è la dimostrazione che il centrodestra è autosufficiente. Il voto utile è per il centrodestra.
10: Ma Vannacci si dice soddisfatto di aver sfondato il muro del 10%. Regge un successo anche per Fratelli d'Italia, che sottolinea il centrodestra unito vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Sul caro carburanti l'opposizione con il PD chiede misure strutturali e critiche i 4 anni di governo Meloni. Con loro solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Gli italiani accusano sono stati abbandonati. Per il Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo.
12: Il governo non ha una strategia. Ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. Non c'è una misura strutturale che sia una.
10: Da AWS Angelo Bonelli accusa Meloni. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima ed ha lasciato correre la speculazione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6%. In Italia quest'anno il PIL è atteso in aumento. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona. La guerra in Ucraina è in corso, la missione umanitaria in Russia dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Intanto ancora un incidente causato da un drone russo nell'ovest del paese, danneggiato un posto di frontiera al confine con la Polonia, che ha fatto alzare i suoi jet. Proseguono gli attacchi pesanti anche su Kiev.
13: Una nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina. Droni e missili balistici hanno preso di mira ancora una volta la capitale, dove è entrata in azione la contraerea, ma dove frammenti di razzi sono piovuti dal cielo infuocato e hanno centrato edifici e alimentato incendi in diversi quartieri, ha fatto sapere il sindaco Klitschko. Incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv. Almeno 9 i morti in tutto il paese. E a Kiev, sotto attacco da ore, ieri è stata centrata l'Accademia Nazionale delle Scienze. 2 le vittime nell'edificio devastato anche dai roghi, mentre le immagini mostravano gli impiegati costretti a cercare la fuga dalle finestre lungo i cornicioni. Colpito anche uno dei principali ospedali della città. Contro di noi oltre 100 droni russi, molti dei quali a reazione, ha denunciato il presidente ucraino. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. È l'ennesimo episodio in pochi giorni che mette in allarme il governo di Varsavia. Un altro attacco russo al valico con l'Ucraina, ha scritto su un social il ministro della difesa Kosiniak Kamysz, aggiungendo che non c'è stata violazione dello spazio aereo polacco. Claudia Stamerra, GR1.
2: E la guerra russo-ucraina è stato uno dei temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Una nuova inutile strage, Russia e Ucraina si siedono e dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo, ha detto, dobbiamo tornare ai valori del Vangelo che non si fondano sull'odio e sulla divisione. Il meteo, l'autunno tarda ad arrivare, nel fine settimana attese temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM.
14: Un settembre con temperature particolarmente alte. Che ottobre ci aspetta?
15: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
14: Ci saranno piogge a ottobre?
15: Soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche dovrebbero arrivare. La situazione comunque a livello idrico e in alcune zone del paese ancora da monitorare per quanto riguarda la siccità. Il problema è che potrebbero essere piogge non distribuite in maniera uniforme sul territorio, ma caratterizzate appunto da precipitazioni anche intense, stante la forte anomalia termica.
14: A proposito di anomalie climatiche, l'estate sembra non finire mai.
15: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno, ma anche come potenziale lunghe code estive.
14: Flaminia Gullo, GR1.
2: Il cinema arriverà nelle sale l'8 ottobre, l'horror Mammina con Jessica Chastain nel ruolo di una madre da brivido.
16: Non devi avere paura, mamma, è simpatica.
17: L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
18: Penso a quando tu e io eravamo una persona sola.
17: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
18: Posso entrare nel tuo cuore?
17: Miriam Mauti, GR1.
2: Siamo allo sport, calcio in evidenza con il successo che rilancia la nostra nazionale. Ieri sera netto 4-1 in casa della Turchia nella seconda sfida di Nations League.
19: Un poker che sa di riscatto, vince e convince la squadra di Mancini, allontanando polemiche, brutti pensieri e lo spettro dell'ultimo posto nel girone. A Bursa il CT ne cambia 8 rispetto al debutto flop contro il Belgio. I risultati sono immediati, l'Italia domina nel gioco e nel punteggio, è già avanti di 3 ancor prima della mezz'ora, subito bastoni d'azione d'angolo. A spezzare quel cerchio di negatività è iniziato nella buia notte di Zenica, dove sfumò l'ennesimo mondiale. Gli azzurri sembrano scrollarsi di dosso tutti i fantasmi, palleggio di prima e tanta corsa. Spettacolare l'azione del raddoppio finalizzata da Frattesi e propiziata dal migliore in campo Kayode, che poco dopo si mette in proprio per il tris. A inizio ripresa l'unica leggera sbavatura porta al gol di Ilmaz, ma la squadra di Montella, fischiatissima, fa persino peggio, pasticcia e più Esposito è pronto per la quaterna. Siamo all'inizio, una vittoria come una sconfitta conta poco, taglia corto il mancio a fine gara, ma intanto la classifica ha già un altro aspetto, siamo a pari punti con il Belgio sconfitto dalla Francia in casa. Proprio i Bleu di Zidane saranno i nostri prossimi avversari e venerdì sera a Parigi sarà tutta un'altra musica, ma l'Italia adesso c'è. Guido Ardone, GR1.
2: Accompagnato da un videoclip d'autore, siamo alla musica, arriva il nuovo brano di John Legend. Fireflies è il secondo singolo che anticipa l'album Muse in uscita a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea. John Legend in questo nuovo lavoro intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop.
20: Projects mean process where I was raised. Ain't no getting out.
2: Sono le 7:15 minuti in punto, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, che oggi dedica la prima parte alle elezioni suppletive calabresi, mentre alle 8:30 parlerà del tetto al prezzo dei carburanti e delle sue conseguenze. Ma ci sarà spazio anche per la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, argomento su quale abbiamo aperto questo giornale. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate con noi. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8:00.

0: emozioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
9: Smettila di prendermi a calcio.
8: Fermati, Bourne.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Lazio.
15: Il caso dell'operaio 22enne morto al Colosseo. Ieri l'esame autoptico, riscontrate lesioni e fratture multiple previsto. Il conferimento per i test tossicologici e una consulenza sull'attrezzatura. L'omicidio di Ibrahim di Ballatina, convalidati gli arresti dei due giovani del clan di Silvio che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La costruzione del nuovo stadio della Roma, via libera dalla conferenza dei servizi, ora si passa al progetto esecutivo. Buongiorno da Sara Verta in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Il caso della morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato al Colosseo. Ieri l'autopsia da cui sarebbero emerse fratture multiple. Oggi il conferimento degli esami tossicologici. E mentre proseguono le indagini, i sindacati sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza.
16: Problemi principali sono che i monumenti sono aperti fino a 12 ore al giorno, soprattutto nel periodo estivo, e ci sono moltissimi aperture ed eventi serali, quindi si arriva anche a 15-16 ore al giorno. Noi lavoratori di questo ministero siamo sempre di meno.
17: Poco personale, turni stressanti, salute e sicurezza all'interno del Colosseo e di tutti i luoghi della cultura, al centro dell'assemblea sindacale, convocata dalla CGIL e le sue categorie, proprio davanti all'anfiteatro Flavio. Dal secondo anello, nella notte tra il 22 e il 23 settembre, è precipitato Andrea Moretti, l'operaio abruzzese di 22 anni. Natale Di Cola, segretario generale CGIL Roma e Lazio.
18: Lo facciamo per dare un grande abbraccio e stringerci attorno alla famiglia e ci confrontiamo insieme ai lavoratori per preparare l'incontro col ministro, perché il tema della sicurezza riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche i lavoratori pubblici.
17: All'assemblea, rivolta agli addetti di tutto il parco archeologico, hanno partecipato anche i lavoratori museali e degli appalti. E proprio per un appalto lavorava con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto di illuminazione del monumento Andrea Moretti. Ermira Beri, segretaria regionale Fillea CGL.
19: Lavoratore super specializzato, ma noi abbiamo verificato, era inserito come manovale, quindi lavoratore di primo livello, sottopagato sicuramente.
17: L'autopsia eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza servirà a chiarire se a causare la caduta del giovane sia stato un malore improvviso o provocata da errori nell'ancoraggio oppure un cedimento strutturale. mentre restano 8 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra questi anche il cognato della vittima e un altro operaio, entrambi preposti alla sicurezza del cantiere. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
15: La morte del giovane originario del Gambia, Ibrahim Dibba, ucciso con colpi di arma da fuoco a Latina, convalidati gli arresti dei due accusati che non hanno risposto alle domande dei magistrati.
4: Gravi indizi di colpevolezza che hanno portato i rispettivi giudici per le indagini preliminari a convalidare il fermo e a disporre la misura cautelare in carcere per il 25enne Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, e per un 16enne sospettati dell'omicidio di Ibrahim Dibba. Entrambi hanno scelto la via del silenzio, di non rispondere alle domande dei magistrati. L'interrogatorio di Pescio a Latina, quello del ragazzo assistito dall'avvocato Sandro Marcheselli a Roma, davanti al GIP del Tribunale per i minorenni. Il 16enne trasferito nell'istituto penale di Casal del Marmo è considerato colui che la sera del 16 settembre scorso a Latina scese da un'auto scura e sparò. 3 colpi di pistola, 2 andati a segno. Il 27enne di origini gambiane, freddato sul marciapiede di via 24 maggio davanti agli occhi di 2 testimoni, tra cui la compagna di Salà, così era soprannominata la vittima. I loro racconti fondamentali per portare gli investigatori sulle tracce dei due accusati, così come le telecamere in grado di localizzare la macchina presa a noleggio e utilizzata per l'agguato. Filmati che la riprendono nella strada teatro dell'omicidio e poi in via Milazzo, dove la vettura è stata abbandonata non molto lontano da Campo Boario, feudo del clan Di Silvio. Il movente ancora da chiarire: la fidanzata di Salà ha parlato di una lite per una questione di soldi tra i presunti assassini e Dibba, la discussione e poi l'esecuzione premeditata del giovane gambiano. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
15: Urla con una bandiera della Palestina strappata e anche uno schiaffo è successo nel 5° municipio mentre in consiglio si discuteva una mozione contro l'islamofobia.
20: Le polemiche nei giorni scorsi sui social, poi la vivace discussione in aula e infine anche un momento di violenza. Alta tensione ieri durante la seduta del 5° municipio di via Giorgio Perlasca a Roma. Sul tavolo la mozione contro l'islamofobia. Presenti in assemblea oltre 200 persone con associazioni e realtà di territori come la rete solidale 5° municipio con lo striscione "Qui nessuno è straniero". In aula anche una decina di persone fortemente critiche contro la mozione, da Simone Carabella all'italoamericano Joy Mannarino fino a Giampaolo Delle Donne e Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas. In apertura di seduta ha preso la parola proprio Zossolo. Dopo il suo intervento con accenni anche alla comunità islamica, ha strappato un cartoncino con la bandiera palestinese, scatenando le proteste di altri cittadini in aula e dei rappresentanti delle associazioni. Prima di tornare sulle tribune, Zossolo ha anche ricevuto uno schiaffo. Nel tramusto generale, un piccolo gruppo di persone di cui faceva parte l'influencer Carabella ha poi intonato l'inno d'Italia, sventolando la bandiera tricolore. Per calmare le acque a Tor Sapienza sono dovuti intervenire anche 4 poliziotti della mobile e agenti della Digos. La mozione contro l'islamofobia, promossa dalla maggioranza di centrosinistra, è stata approvata a maggioranza. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
15: Via libera al nuovo stadio della Roma, conclusa con parere positivo la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
21: Una giornata che avvicina il nuovo stadio della Roma alla città e ai suoi tifosi. Dopo un percorso lungo anni, il progetto di Pietralata supera uno dei passaggi decisivi. L'ultima conferenza dei servizi si è chiusa con esito positivo ed è arrivata l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto. Con il provvedimento firmato dal commissario straordinario del governo Massimo Sessa, la Roma può adesso passare al progetto esecutivo, recependo indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione finale della conferenza. Poi c'è l'altro passaggio, la concessione dell'area. Il Comune avvierà la manifestazione di interesse aperta anche a società terze. La Roma, come soggetto proponente, avrà però il diritto di pareggiare qualsiasi offerta. Il traguardo indicato è marzo 2027 per l'apertura dei cantieri. Con la sua realizzazione, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si riqualificherà un intero quadrante cittadino con nuovi spazi pubblici, piazze e soprattutto 2 grandi parchi aperti alla cittadinanza. Un avanzamento importante verso la realizzazione di un'opera che può portare benefici duraturi alla capitale e all'intero Lazio, quanto afferma il presidente della regione Francesco Rocca. Un progetto atteso da decenni per Roma e per i tifosi giallorossi, la cui realizzazione potrebbe iniziare proprio nell'anno dei 100 anni del club. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
15: A un anno dal rogo che aveva reso inagibili le strutture, completati i lavori di ristrutturazione della palestra e dei campi sportivi del liceo Gullace di Roma.
0: I cancelli del liceo Gullace si aprono su una scuola completamente rinnovata, a partire dalla sede centrale di Piazza Cavalieri del Lavoro, restituita a studenti e professori dopo i lavori di adeguamento antisismico che l'hanno resa una delle strutture più sicure di Roma e provincia. A scoprire la nuova targa, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ugo Salerno, presidente della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro.
1: L'investimento di 2 milioni e 300 mila euro nel miglioramento del liceo, non solo dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista degli spazi esterni, del collegamento fognario e dell'abolizione delle barriere architettoniche.
0: Altri 2 milioni di euro provenienti dal bilancio di Roma Capitale sono stati investiti nel ripristino della succursale di via Deportati del Quadraro, che venne devastata dai due incendi dolosi del 16 e 18 ottobre 2024, provocati da estranei nelle ultime ore dell'occupazione studentesca. I roghi avevano reso di fatto inagibile la sede di Don Bosco, lasciando senza scuola 1470 famiglie, con gli studenti disseminati in altri istituti. Linda Lamante, dirigente scolastica del Gullace.
22: Siamo qui per festeggiare una scuola nuova con degli spazi che sono perfettamente adatti ai nostri ragazzi e sicuramente a norma per la sicurezza.
0: Dopo l'inaugurazione degli spazi interni a gennaio è stata la volta di quelli esterni e sportivi e l'intero liceo scientifico Gullace è tornato a essere un patrimonio di tutti.
23: Paola Cortese, TGR Lazio.
15: Il calcio, nazionali ancora in pausa. Intanto l'Italia con la Turchia vince 4-1 anche grazie al gol del centrocampista della Lazio Davide Frattesi.
24: Nella lunghissima pausa per le nazionali la sfida più difficile è quella di impedire i cali di tensione. Al rientro dalla sosta la Roma giocherà due partite fondamentali per testare il valore delle sue ambizioni, prima il Como e poi il Real Madrid per l'esordio di Champions all'Olimpico. Oggi i giallorossi si troveranno a Trigoria privi di ben 12 giocatori. Gasperini spera almeno di avere Malen, Cristante e Wesley rimasti a casa per problemi fisici e che Dybala e Molina rinuncino alla partita di addio di Messi. I tempi della ripresa la Lazio, che in amichevole ha battuto l'Arezzo per 2-0 e sabato 3 ottobre alle 15 sarà di nuovo in campo a Formello per una partita a porte chiuse contro la Juve Stabia. Sentiamo Gennaro Gattuso.
25: Quando stai fermo 20 giorni puoi fare allenamenti quando ne vuoi, puoi fare amichevole, però dopo ti si abbassa l'adrenalina e noi dobbiamo essere bravi a non abbassare il nostro termometro.
24: Gattuso deve fare a meno di 8 giocatori impegnati con le nazionali, inoltre nessuno degli infortunati ha recuperato e si è fermato di nuovo Cataldi. Dopo 3 giorni di riposo ha ripreso ad allenarsi anche il Frosinone, dopo la sosta atteso dall'impegnativa trasferta di Napoli. Ad Alvini mancano addirittura 14 giocatori, ma ha ritrovato Raimondo, non in grado di disputare la gara dell'Under 21 contro l'Armenia. Mauro Scannu, TGR Lazio.
15: Le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
26: Sull'area del Mediterraneo centrale continua a dominare un solido anticiclone che torna ad essere alimentato da aria di provenienza subtropicale. Questo conferisce stabilità quasi assoluta alle condizioni atmosferiche sull'Italia ed in particolare sulla nostra regione, con tempo che si manterrà in prevalenza soleggiato per tutta la settimana, salvo qualche innocua nube in formazione nelle ore pomeridiane nei settori interni del Basso Lazio, ma in un contesto asciutto e non associato a piogge. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
15: E per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
27: Oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione itinerante con partenza dalla metro Eurofermi e arrivo in piazzale degli Archivi. Il corteo passerà per via l'America, via dell'Arte e via l'Europa, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti. Da oggi fino al 2 ottobre al centro congressi La Nuvola si svolgerà inoltre il forum euro-mediterraneo dell'acqua. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante, soprattutto durante l'afflusso e il deflusso dei partecipanti. Questa sera dalle 19.30 alle 21.30 l'altro corteo con partenza da via Telegono e arrivo a piazza Don Bosco all'interno dei giardini. Il percorso interesserà viale dei Consoli e via Don Bosco con chiusure e deviazioni durante il passaggio.
15: 7:29 e 33 secondi è tutto per questa edizione coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Emanuele Rinnaudo, da Sara Berta che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
28: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
3: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
2: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
3: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
2: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
28: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
7: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
8: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
9: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com.
10: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Sono le 7:32 di martedì 29 settembre 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Come sapete, l'avete ascoltato nel giornale radio, c'è molta cronaca stamane sui quotidiani, ma anche nel nostro GR, e però noi, come da tradizione, puntiamo più sulla politica, l'economia, la politica internazionale. Lo dico perché stamane abbiamo pensato di aprire con le elezioni in Calabria. Vince il centrodestra senza Vannacci, fallisce l'operazione Sassonia. Questi sono alcuni dei titoli di questa mattina. Su questo 335-699-2949, nella seconda parte, due temi a noi molto cari, molto cari a chi ci sta ascoltando: benzina ruba, l'assalto al pieno e qualche polemica. Penalizzati i piccoli gestori in Sicilia, stop di 5 giorni, i camionisti protestano, ma ci sarà spazio anche per parlare della sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, le condanne, mezze verità, titola Domani, giustizia per Giulio, titola Repubblica. 335-699-2949. Cominciamo però dalle voci anzitutto di ieri in Calabria, di chi ha vinto il seggio per le suppletive, cioè Roscioli, con la soddisfazione e le percentuali: 51,02 per Fabio Roscioli, che era votato da tutta la maggioranza senza Vannacci, 10,94 per Domenico Giannetta di Futuro Nazionale e 36,59 per Frank Benedetto del Campo Largo. Cominciamo a Roscioli.
29: Quindi il centrodestra, se unito, capace di costruire una squadra solida, vincente, quindi ha continuato con il buon governo. Noi, con serietà, sobrietà e tanto lavoro, tanto spirito di abnegazione, abbiamo costruito questo risultato. Siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, e se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centrosinistra.
11: Grande soddisfazione ha espresso Occhiuto, il presidente della regione Calabria, Forza Italia.
30: E invece la Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
11: Sentiamo anche la voce di Francesco Maresca, di Futuro Nazionale, del Consiglio Comunale genovese. Doveva essere con noi anche Sasso di Futuro Nazionale, ma poi nella notte ci ha detto che non poteva. Vannacci ha vinto o ha perso? Questa è una delle domande. Potrebbe essere decisivo o no? Questa è una delle domande che bisogna porsi all'indomani del risultato elettorale calabrese. Qui, come vi dicevo, sentiamo Maresca.
31: Il candidato Giannetta, infatti, di Futuro Nazionale, è andato oltre la barriera del suono, come dice appunto il generale Vannacci, perché gli altri partiti, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, hanno dovuto fare ovviamente degli accordi tra di loro. Per Futuro Nazionale è solo l'inizio, l'11% è un dato che deve far riflettere anche a livello nazionale.
11: le opposizioni. Ascoltiamo la voce di Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale del Partito Democratico.
0: Ti credo invece che la vittoria di Roscioli sia frutto, come ho detto prima, di una elezione che è stata solo poche settimane fa di Cannizzaro, con tutto ciò che ne comporta in termini di, non ho difficoltà a dirlo, gestione del consenso. Acquisito il dato, ai noi resta la straordinaria campagna elettorale che ha fatto Frank Benedetto, resta il metodo di un centro-sinistra unito.
11: Prima di ascoltare le voci delle notizie di cui ci occuperemo poi alle 8:30, e cioè il tetto ai prezzi della benzina e le reazioni un po' di tutti gli italiani, ma anche la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, un po' dei messaggi che già ci avete cominciato a mandare. Ma come si fa a paragonare due elezioni dove in una vota l'80%, immagino che Mario Anoceto si riferisca alla Sassonia, e l'altra il 22, già questo ti fa capire con chi hai a che fare. Buongiorno, troppo spazio per un'elezione in cui alla quale ha partecipato solo il 22%, e comunque nell'ottica politica 2027 il 10% di Vannacci è significativo se va da solo. Ma è mai possibile che in Italia, questo non si capisce bene, ma di cosa parlate se ha votato solo il 22% degli aventi diritto? Su questo c'è un passaggio di Paolo Mieli oggi piuttosto interessante, ma ci torneremo. E poi c'erano altri messaggi che mi sembravano meritevoli di lettura. Io voto destra, però il 22% scrive, il 22% è una percentuale troppo bassa, non potete trarre considerazioni politiche. Non è vero, non è vero, perché hanno votato a un campione probabilmente molto di appassionati di politica, ma che potrebbe essere rappresentativo anche per le elezioni. Per una corretta informazione, ci scrive Lorenzo da Prato, sottolineate il dato sull'affluenza. Non abbiamo mai smesso di farlo. Dicevo, le reazioni alla giornata di ieri, prima giornata in cui scusate, c'era il tappo, il tetto sulla benzina.
1: Era ora che qualcuno ci pensasse.
4: È una cosa buona, per cui sono venuto qui apposta per far benzina.
12: Ho visto che c'era il prezzo basso. Ieri non ho fatto rifornimento, ma faccio il pieno.
13: Ci accontentiamo.
16: E il prezzo è veramente sempre troppo alto comunque.
17: Ormai con 20 euro non ti entrano neanche 10 litri, 8 litri arrivano.
18: La benzina costa veramente tanto, quindi per me è un sacrificio.
19: Sinceramente sono felicissima, anche perché io non lavoro e la benzina prima, cioè, mi veniva a costare un rene.
20: Costa sempre tanto, non nego, però 17 centesimi se la fai ogni giorno la benzina sono un po' di soldi comunque.
21: Ero in riserva, quindi oggi ho aspettato oggi per farla apposta.
22: È positivo, però se ci fosse anche di più o per più tempo mi piacerebbe anche di più.
32: Almeno si risparmia qualcosa. Tanto una rapina comunque.
33: Mi alzo la mattina per...
19: Benzina prima, cioè, mi veniva a costare un rene.
20: Costa sempre tanto, non nego, però 17 centesimi se la fai ogni giorno la benzina sono un po' di soldi comunque.
21: Ero in riserva, quindi oggi ho aspettato oggi per farla apposta.
22: È positivo, però se ci fosse anche di più o per più tempo mi piacerebbe anche di più.
32: Almeno si risparmia qualcosa. Tanto una rapina comunque.
33: Mi alzo la mattina per fare benzina, per andare a lavorare.

0: disilluso che non ci faccio manco più caso.
1: Speriamo che comporti comunque un abbassamento generale per tutti quanti gli automobilisti.
2: L'abbassamento è sempre una cosa positiva, bisogna vedere se come farla diventare strutturale.
3: Per un mese si respira, dai.
4: Due voci sull'omicidio, sulla sentenza nei confronti di tre agenti dei servizi egiziani condannati a 10 anni. C'è stata un'assoluzione, era il quarto imputato, quello accusato di omicidio. Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, e l'avvocata Ballerini che difende i familiari Giulio Regeni.
5: Credo si possa dire che la parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
6: Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
4: 7:39, 335, temi di cui ci occuperemo naturalmente alle 8:30. 335, dicevo, 699-2949, valanghe di messaggi sul voto al candidato del generale Vannacci, le considerazioni più diverse, ma bisogna partire dalla cronaca. Come sono andate le elezioni, il dato sull'affluenza, se ha stupito o meno, e noi siamo con Arcangelo Badolati, che è un collega della Gazzetta del Sud, tra l'altro ha scritto anche dei libri molto belli, peraltro sull''Ndrangheta e non solo. Arcangelo, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno.
4: Allora, raccontaci innanzitutto dell'esito visto dalla Calabria. Sorprendente il dato sull'affluenza o no?
7: Beh, l'affluenza sorprendente in senso negativo, nel senso che il numero dei partecipanti alle elezioni è molto ridotto. C'è stata una grande mobilitazione. Il governatore della Calabria insieme al sindaco di Reggio Calabria ci hanno messo la faccia, c'è stata una dura battaglia da parte loro, davvero scatenati per far vincere Roscioli, che non era scontata come vittoria, perché l'arrivo in Futuro Nazionale di Domenico Giannetta è stato un arrivo che è, come dire, determinato da una rottura.
4: Arcangelo, c'è un elemento che dobbiamo spiegare a chi ci sta ascoltando e magari segue poco una suppletiva calabrese, che pure era stata diciamo caricata di un significato politico oggettivo, credo io, e cioè che entrambi i due candidati erano di Forza Italia, uno lo è rimasto e l'altro era il presidente del Consiglio regionale di Forza Italia.
7: No, era il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. E lì Giannetta fa una scelta di campo, nel senso che guarda avanti pensando a questa candidatura come prova per poi riproporsi alle prossime elezioni parlamentari. Lascia Forza Italia perché è stretto, probabilmente non trova lo spazio che vorrebbe, c'è una rottura con Cannizzaro in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale, quindi passa dall'altro lato. È un terremoto, perché capogruppo di Forza Italia ha un ruolo istituzionale importante nel Consiglio regionale. Roscioli invece arriva da tutt'altro luogo, nel senso che viene catapultato in Calabria, quindi è una scommessa, come dire, non scontata come vittoria. Quindi Occhiuto e Cannizzaro si spendono al massimo per riuscire a far vincere Roscioli, e Giannetta ottiene un risultato, se vogliamo guardarlo per quello che è, davvero significativo, perché si attesta al 10% e parte da zero, cioè arriva in un partito che non è strutturato, con il generale Vannacci che fa naturalmente i suoi comizi.
4: Anche se Giannetta aveva un suo pacchetto di voti, mettiamola così, Arcangelo.
7: Ma mettiamola così, però era un pacchetto di voti per così dire centrista. Cioè Giannetta ha una storia di un uomo di centro, un uomo, un moderato che si riscopre o si ripropone anzi come un esponente di Futuro Nazionale, il primo esponente di Futuro Nazionale in provincia di Reggio Calabria, che viene da un ruolo istituzionale significativo. Quindi ecco perché Cannizzaro, Occhiuto naturalmente si spendono al massimo perché Roscioli possa fare una bella figura e possa essere eletto. In questo contesto il centrosinistra propone un candidato anche apprezzato, insomma, ma che non è destinato a vincere. Perché? Perché Reggio e il Reggino sono stati mobilitati, soprattutto il capoluogo di provincia, proprio da pochi mesi per le elezioni amministrative, quindi c'è questa macchina che è ancora in moto, che è in grado, no, di affrontare questa nuova elezione. Il risultato è un risultato che naturalmente soddisfa tutti e che soprattutto proietta, secondo me, anche

0: Alberto Chiuto, cioè il governatore della Calabria, autore di un libro che sta presentando proprio in questi giorni sulla sua esperienza di governo, proietta Occhiuto sempre più, secondo me, ad un ruolo importante nel partito, perché
1: Sì, questo è
0: Roscioli è.
1: verissimo. Senti Arcangelo, mi rispondi te a questo messaggio che ci arriva da Vercelli, Flavio. A Reggio è da anni che vince la disillusione, e aggiunge anche l'andrangheta, insomma, speriamo che non sia così. Perché molti ascoltatori si domandano: ma se vota il 22,4%, chi è che ha votato?
0: Ha votato la gente mobilitata e dal centrodestra e dal centrosinistra, in questo caso anche da Futuro Nazionale, che era motivata. Poi le elezioni suppletive sono queste, i numeri sono questi, a Reggio
1: Sì,
0: Calabria
1: ci
0: come a
1: sono dei
0: Monza,
1: dati,
0: voglio dire,
1: esatto, a
0: diciamo,
1: Monza, Massiena, ci sono nel passato dei casi simili, no? Ma
0: appunto.
1: chi va a votare? Quelli, diciamo, più appassionati di politica, quelli che hanno
0: Certo.
1: interessi, insomma, è un corpo ovviamente minoritario, no?
0: Quelli motivati che la macchina elettorale, che è ancora in moto, cioè le elezioni amministrative di Reggio Calabria si sono concluse da pochissimo, no? Cioè è ancora in moto che la macchina elettorale, i leader nazionali, compreso il presidente della regione, si giocano la faccia con Roscioli, anche il sindaco di Reggio Calabria si gioca la faccia, e quindi c'è tutto questo movimento che produce questo 22%. Il centro-sinistra tenta disperatamente di recuperare terreno in una città che ha perso. E quindi questo, i votanti sono questi. Poi Futuro Nazionale è la variabile che interviene in questo contesto, quindi aggiunge qualcosa, ma certamente aggiunge qualcosa a destra, cioè gli elettori di Giannetta sono elettori di destra.
1: Questo ricordiamo. L'Arcangelo, a parte segnalare un frammento dell'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice di Repubblica, tra l'altro calabrese, che vi leggo, sul centro-sinistra. Il Campolargo aveva un buon candidato civico, un cardiologo stimato da tanti, si è fermato però al 36. Non basta l'unità per rappresentare un'idea di riscatto per quel pezzo di sud, forse il più trascurato dalla politica nazionale, che porti a votare chi non crede più che sia la democrazia a risolvere i problemi. Tra l'altro il centro-sinistra, non scordiamolo, aveva governato Reggio Calabria per 12 anni prima dell'avvento di Cannizzaro, con molte ambizioni e troppi inciampi. Sentiamo qualche ascoltatore e torniamo da te.
2: Buongiorno, sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda le suppletive della Calabria, io penso che sia un buon segnale per il centrodestra e che il centro-sinistra, anche col campo ultralargo, non largo, larghissimo, ultralargo, perché anche Vannacci si è unito, non fa così tanta breccia.
3: Secondo Forza Italia, con tutta la destra, vincere col 22% di votanti è una vittoria? Non fate ridere.
4: Buongiorno, sono Rino da Portici. Ha votato solo il 22%, ma qualcuno mi sa dire a livello numerico quante persone sono andate a votare? Grazie.
1: Arcangelo, il 22% mi sembra che l'elettorato sia composto da 250.000 potenziali elettori, quindi il 22%, facile calcolo, una sessantina di mila.
0: Sì, è questo il numero. Devo dire che naturalmente il candidato, giustamente diceva la collega Cuzzocrea, il candidato era un ottimo candidato, però la gente probabilmente dopo 12 anni si è stancata di un governo di centrosinistra, soprattutto a Reggio, no? Che è il luogo col maggior numero di elettori, si è stancata di un'esperienza. Devo anche segnalare tuttavia che a Siderno, per esempio, il candidato del centrosinistra ha vinto. Siderno è una città importante dell'area Locridea, della Locri, della fascia ionica. Siderno è un comune amministrato da un sindaco di centrosinistra. Io credo che questo campione al quale guardiamo ci interessa, interessa l'Italia, perché è la prima volta che il centrodestra si misura con Vannacci.
1: Esatto,
0: Questo è il dato.
1: questo è il
0: E
1: punto. E
0: questo è
1: questo
0: il punto, avviene.
1: 11%, diciamo così, non è semplice da leggere. Stefania Craxi già ci sta ascoltando, stiamo per andare da lei. Arcangelo, per chiudere, non è semplice da leggere questo 11% di Vannacci, o 10%.
0: No, no, no, non è semplice, ed è un dato secondo me da non sottovalutare, perché arriva Giannetta, sì, con un pacchetto di voti da Forza Italia, quindi frutto di un tradimento, tra virgolette, ma ottiene un numero significativo di voti che non era assolutamente scontato. Quindi è un dato sul quale riflettere. D'altronde l'attenzione nazionale c'è proprio perché c'è Vannacci e c'era Giannetta.
1: Esatto, e questo è il punto, l'ha espresso con grande chiarezza Arcangelo Badolati, collega della Gazzetta del Sud dalla Calabria. Dicevo, Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Presidente, benvenuta, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno a lei, direttore.
1: Oggi c'è un'intervista di Gabriella Cerami a Stefania Craxi stessa su Repubblica. Vi leggo il titolo: il generale è un bluff, l'alleanza sarebbe un errore. È un bluff che però ha preso l'11%, ora la proiezione nazionale naturalmente è troppo, sin troppo banale dirlo, è impossibile, però se prendesse quella cifra il centrodestra perderebbe le elezioni.
5: Però e si è presentato con un candidato, tra l'altro strappato a Forza Italia, che prendeva 10.000 voti, un consigliere regionale in carica, che ha preso tra l'altro meno di quello che ha preso nell'altra competizione che ha affrontato. Quindi tutto questo effetto Vannacci io non lo vedo. Certo, lei mi dice l'11% fa impressione, però io credo che Reggio parli all'Italia. Cioè parla la competenza, vince il centrodestra, il buon governo. Anche quelli che dicono sono andati poco a votare. Beh, non è vero, perché nella storia di tutte le elezioni supplettive, forse è una delle elezioni supplettive più partecipata. E poi si consegue.
1: È la terza peggiore
5: politico
1: degli ultimi 20 anni, però, Presidente. Cioè, Siena e Monza.
5: Monza ha fatto
1: 19-23. Appunto, però insomma resta la terza peggiore, se non ho letto male i giornali.
5: Capito, però sì, diciamo che le elezioni suppletive sono elezioni difficili, non c'è tutto questo interesse dei cittadini, quindi lo sappiamo perfettamente. Però io credo che sia un segnale importante, perché vuol dire che il centrodestra, quando fa il centrodestra, vince. Esiste un solo centrodestra, che è il centrodestra di governo, non esistono avventure o alleanze improbabili, e io credo che ci sia invece uno spazio largo e vitale per una politica capace di ascoltare, perché vede, è facile additare un nemico, è facile semplificare e parlare per slogan, è facile, molto facile, però è difficile, è facile anche alimentare le paure delle persone, ma costruire soluzioni credibili per dare risposte ai cittadini è molto più difficile.
1: Presidente, allora, a parte che volevo dire a chi ci sta ascoltando che doveva essere con noi Nicola Irto, senatore, segretario regionale PD della Calabria, che naturalmente aveva molto partecipato alla campagna elettorale di Frank Benedetto, l'aveva letteralmente accompagnato in giro per le piazze, ma non ci sta rispondendo, questo lo dico perché è dovere di questa trasmissione. Mi dica. No, il pluralismo è essenziale, dobbiamo sentire tutti, certo.
5: No, che vorrei rivendicare il fatto che il voto di Reggio Calabria rappresenta anche l'affermazione di una cultura liberale e riformista. Ha vinto Forza Italia, è una forza politica che non promette scorciatoie, lavora per cambiare concretamente le cose, ha messo insieme libertà, giustizia sociale, sviluppo economico e tutela dei più fragili. Questa è una vittoria anche di Forza Italia, anzi soprattutto di Forza Italia. Del sindaco Cannizzaro e del presidente Occhiuto.
1: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che il sindaco Cannizzaro ha appena vinto le elezioni comunali con il 65% dei voti. Presidente, so che è una domanda alla quale adesso lei mi risponderà sì, però poi bisogna vedere. Si sente di escludere un'alleanza con Vannacci alle prossime elezioni? Politiche, naturalmente.
5: Forza Italia non vorrà Vannacci in coalizione. Per un semplice motivo, Vannacci in coalizione vuol dire snaturare la natura del centrodestra.
1: Però molti dei vannacciani sono profughi di partiti che stavano nel centrodestra fino a 5 minuti fa, Presidente, lei lo sa meglio di me.
5: Questa brutta propensione al trasformismo comincia a essere valutata e punita dagli elettori.
1: Lei dice?
5: Secondo me sì. L'abbiamo visto anche con il risultato di Giannetta, che ripeto non fa quello che aveva preso, non prende i voti che aveva preso nella scorsa competizione.
1: Altro tema credo importante, e Vannacci, voi di Forza Italia dite sempre, non può essere alleato con noi del centrodestra anche per i suoi rapporti, io direi più per le posizioni che anche esprime esplicitamente nei confronti della Russia, e però mi preme dirle che anche la Lega ha posizioni vicine a quella, più vicine a quelle vannacciane che alle vostre, o no?
5: Allora, intanto non è una questione di Forza Italia. Questo governo sul piano internazionale ha ridato credibilità al paese facendo una cosa, rimettendo in ordine le coordinate storiche dell'Italia, che sono coordinate di un'Europa che vogliamo cambiare, ma quello è il nostro tavolo di gioco e la nostra alleanza. E anche il rapporto transatlantico, che non dipende dall'attuale inquilino della Casa Bianca, però è un rapporto dal quale dipende e che è fondamento della nostra sicurezza, quindi non è Forza Italia questo governo, lei dice la Lega, va bene, però vede, questa coalizione ha avuto il merito che, anche partendo da posizioni diverse, non siamo lo stesso partito naturalmente, però sempre riuscita a fare sintesi, e di questo parlano i voti che sono sempre stati espressi anche sulle questioni internazionali in Parlamento.
1: Stefania Craxi è la capogruppo al Senato di Forza Italia, che ringraziamo per la sua presenza. Grazie Presidente, buona giornata e buon lavoro. Doveva essere con noi, ve l'ho detto, Nicola Irto, segretario regionale del PD della Calabria, ma non siamo riusciti a raggiungerlo. Leggo un messaggio che ci scrive poco fa, ascoltatore che non si firma, chi non vota, vota, anzi sì, Lucio, chi non vota, vota chi vince, sempre. A questo proposito, prima di chiudere questa prima parte di Radio Anch'io, mi permetto di leggere alcune righe da Paolo Mieli, Corriere della Sera. C'è da dire infine qualcosa a proposito dell'astensionismo. Accantonate le tradizionali lamentazioni alle quali ci associamo, le dimensioni del non voto ci raccontano di un'Italia dove si recano alle urne solo pochissimi motivati, un quarto circa degli aventi diritto, altro che Sassonia o Lombardia del 92. Le forze in campo tutte sono in grado di trascinare nelle cabine elettorali pochissima gente, e qui ogni partito ha da dire a se stesso qualcosa di veritiero, ma un vantaggio c'è. L'astensionismo ci consente di osservare una geografia realistica all'osso di come saranno le cose e in assi di partenza delle prossime elezioni politiche. Si inizierà la corsa da una piattaforma dove il centrodestra gode di un vantaggio ormai più che trentennale sul centrosinistra, vantaggio che fenomeni improvvisati come quello dell'ex generale possono sì mettere a rischio, ma senza tradursi automaticamente in un trionfo degli eredi di Romano Prodi. Per essere chiari, la scissione vannacciana non può essere neanche lontanamente paragonata alla divisione tra Lega e Forza Italia che nel 96 provocò la vittoria dell'ex presidente dell'IRI. Ci fermiamo per il momento, naturalmente. Diamo la linea al GR1 delle 8, poi apriremo due capitoli importanti. Il primo riguarda l'economia, il tetto al prezzo del carburante, come è andata la prima giornata, file super esaurite in diversi benzinai italiani, proteste dei distributori indipendenti, 335-699-2949, anche su questo già ci avete inondato di messaggi. E poi la sentenza, quasi 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni, che ha condannato in primo grado 3 agenti dei servizi egiziani a 10 anni. Ci risentiamo tra circa mezz'ora.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
8: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
7: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Primo palco, accendilo.
10: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
9: Primo palco, accendilo.
10: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
9: Primo palco.
6: Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 7:57. Partiamo dalla 4, dove il traffico è intenso, sta provocando code tra Monza e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Sulla tangenziale nord di Milano 2 chilometri di coda per un incidente tra lo svincolo per la statale del Lago di Como e lo svincolo per la strada provinciale Nova Milanese in direzione della Milano Meda. In auto sole code, traffico intenso tra l'allacciamento per Piacenza Sud e l'allacciamento per la 21 in direzione di Milano. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code per lavori in corso tra il centro intermodale ovest e il centro intermodale est in direzione di Firenze. Sulla dorsale adriatica in A14 code e traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento a ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Ancora in A14 un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. In chiusura sulla tangenziale di Napoli code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Gerlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ipotesi di depistaggio del RIS. Giulio Regeni, caduta l'accusa di omicidio, condannati per sequestro di persona 3 dei 4 007 egiziani, uno assolto. Carburanti scontati, code ai distributori, scattato il blocco dei prezzi di Eni, anche IP si adegua. Palazzo Chigi, ottimismo per i segnali di disponibilità da Kuwait, le opposizioni servono misure strutturali. Elezioni suppletive in Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, staccati i candidati di centrosinistra e di Vannacci. Giorgia Meloni, coalizione compatta, ci imponiamo sul campo larghissimo. Davide Rossi non si suicidò, terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Il manager di Montepaschi, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, fu aggredito da più persone. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia disposta a fornire alle autorità italiane documenti segreti, la procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione, i familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono i risultati. Sì ai compiti assegnati sul diario entro la fine delle elezioni, no a più verifiche nello stesso giorno, nota di Valditara alle scuole, favoriamo l'apprendimento e l'autonomia degli studenti. Il futuro dei media, L'Aquila al via la 78esima edizione del Prix Italia, la dirai Giampaolo Rossi, la tecnologia è una sfida ma fondamentale conservare il valore dell'uomo. Oasis Mania, dopo la corsa al biglietto per una delle tappe del Tour 2027, per i fan Fratelli Gallagher arriva il streaming Don't Look Back in Anger, film concerto sulla loro reunion. Calcio, buona la seconda in Nations League, show degli azzurri in Turchia, 4-1 gara dominata, venerdì ci attendono i blu di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Gerlasco nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, ma nascosero la prova del DNA sulla sua bici.
3: Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non ci sarebbe stato il DNA della fidanzata Chiara Poggi. È questo il colpo di scena che arriva dalla procura di Pavia nel giorno della chiusura dell'indagine per la morte della 26enne. Se così fosse, cadrebbe una delle prove che portarono alla sua condanna. Da quanto emerge, due analisi di controllo del RIS di Parma, all'epoca comandato dal generale Garofano, avevano smentito che sui pedali della bicicletta di Stasi ci fosse il DNA di Chiara, a fronte di un test risultato invece positivo. Ma ai magistrati di allora venne però trasmesso solamente quest'ultimo. Escludo irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per la procura sono due impronte sulla scena del delitto. Quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. La sua legale, Angela Taccia.
4: Non ci sembra che emergano particolari novità. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
3: Solo una volta scaduto questo termine, la procura potrà chiedere il processo per Sempio, richiesta che appare ormai scontata. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
5: La verità su Giulio Regeni, attesa da oltre 10 anni, ora è sapore di una vittoria parziale.
6: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
5: La Corte d'Assise di Roma condanna a 10 anni di carcere 3007 egiziani imputati e assolve il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. I genitori del ricercatore ascoltano immobili. Mamma Paola tradisce un po' di commozione. Il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene, si stringono. Al loro fianco la legale Alessandra Ballerini.
7: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
5: Soddisfatto anche il procuratore capo di Roma, Lovoi, malgrado le richieste dell'accusa fossero ben più pesanti.
8: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
5: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni. Segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: E sulla sentenza del processo Regeni il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani: la sentenza condanna tre persone, ha detto, non l'Egitto. Lo dicevamo, la sentenza Regeni arriva dopo 10 anni di indagini tra depistaggi e le reticenze egiziane.
0: È il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano 28enne, dottorando a Cambridge, sparisce nei pressi di Piazza Tahrir al Cairo. 9 giorni dopo il suo corpo seminudo viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Ha evidenti ferite compatibili con la tortura. La conferma arriva con l'autopsia. Inizia così l'indagine della Procura di Roma per l'omicidio di Giulio. L'Egitto tenta di addossare le responsabilità ad una banda di rapinatori uccisi in un conflitto a fuoco. I PM italiani non si fermano. Nel 2018 vengono indagati 4 uomini della National Security del Cairo. Sono accusati a vario titolo di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore. Il movente dell'omicidio è riconducibile all'attività di ricerca di Regeni sui sindacati ambulanti indipendenti. Si alza il muro di silenzio delle autorità egiziane, una sequenza di risposte formali, documenti che non arrivano, a cominciare dal domicilio degli indagati. Nel 2024 inizia il processo contro il silenzio e contro la menzogna, di più volte il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Parliamo ora del caro carburanti. Presto anche Kuwait potrebbe mettere un tetto ai prezzi di diesel e benzina dopo gli sconti decisi da Eni e IP. Ieri prima giornata di ribassi.
1: File di auto in coda in diverse città, tutto esaurito in alcuni distributori. Si è presentato così il primo giorno di calo dei prezzi dei carburanti a livello nazionale. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a 6 zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
9: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
1: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E Giorgia Meloni lavora alla tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. Il tema sarà al centro anche della sua visita oggi nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
10: Un pacchetto di misure per contrastare il caro energia e correggere il meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, da portare al prossimo Consiglio di Bruxelles a metà ottobre. Giorgia Meloni arriva a Praga per il bilaterale con Babiš, concentrata sul dossier energia, mentre a Palazzo Chigi c'è ottimismo per i segnali che arrivano dalla Kuwait sulla disponibilità del gruppo che controlla Kuwait in Italia di seguire l'approccio prima di Eni e poi di IP. Una direzione auspicata dalla Presidente del Consiglio, che su questo lavora da settimane. Sarebbe, pensa Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Intanto a Roma la riunione dei leader di maggioranza non scioglie i nodi sulla scelta del candidato sindaco a Milano. Con Salvini, Tajani e Lupi, Meloni parla anche di legge elettorale e finanziaria. Venerdì in Consiglio dei Ministri arriva il documento programmatico di finanza pubblica. Il commento sul voto in Calabria, la Premier elogia la compattezza della coalizione. Ci imponiamo, dice con una stoccata agli avversari, sul campo larghissimo delle opposizioni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La maggioranza esulta per il successo del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, vittorioso con oltre il 53%, mentre quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano Domenico Giannetta sfiora l'11%. Con il prezzo dei carburanti è proprio l'esito elettorale in Calabria ad animare il dibattito politico.
11: Uniti si vince. Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centrodestra è autosufficiente, sottolinea Antonio Tajani. Con Forza Italia che rimarca, Vannacci è ininfluente. L'ex generale si dice soddisfatto di aver superato il 10%, ma la Lega, con Matteo Salvini, precisa: tutte le opposizioni, futuro nazionale incluso, non si avvicinano al nostro risultato. Sul dato elettorale, Matteo Renzi, Italia Viva, avverte: Vannacci arriva al 15% con il centrodestra. Coalizione che intanto sul caro carburanti plaude alle scelte di Eni e IP. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
12: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
11: Sui prezzi di benzina e diesel il PD chiede all'esecutivo misure strutturali. Andrea Casu.
13: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
11: I 5 Stelle puntano il dito contro rinvii e sconti irrisori e invocano il price cap e le tasse sugli extra profitti. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto al prezzo dei carburanti, invece le società petrolifere hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi. Francesco Macaro, GR1.
2: Sul disegno di legge sull'antisemitismo, che venerdì sarà l'esame dell'Aula della Camera, arriva l'appello di Liliana Segre. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica che il Paese sia unito e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele, come ogni altro Paese, senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. I due schieramenti condividono l'auspicio di Segre, ma restano divisi sulla strada per giungere ad una sintesi. Alle 8:11 su Rai Radio 1, la guerra russo-ucraina, ancora un incidente con un drone di Mosca al confine con la Polonia che fa alzare i suoi jet e continua senza sosta l'offensiva russa sull'Ucraina. Nella notte una nuova ondata di attacchi.
14: Kiev si è risvegliata dopo una notte di terrore e fuoco arrivato dal cielo con i missili e i droni russi, mentre una pioggia di frammenti di razzi ha colpito edifici e provocato incendi, ha riferito il sindaco Klitschko. L'offensiva di Mosca è martellante, incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv, almeno 9 i morti. Ma sull'Ucraina ora i russi attaccano anche di giorno. Ieri bersagliata l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti nell'edificio nel cuore storico della capitale, e hanno fatto il giro del mondo le immagini degli impiegati in fuga dalle finestre lungo i cornicioni del palazzo in fiamme. Colpita anche una clinica. Zelensky denuncia le ondate di droni. Centinaia, molti dei quali a reazione, dice. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito un villaggio ucraino a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia e danneggiato la stazione di controllo di confine. Per il governo di Varsavia è l'ennesimo episodio. Il ministro della difesa Kozinniak Kamysz conferma l'allerta delle forze aeree. Allarme rientrato poco dopo. Lo spazio aereo polacco non è stato violato, ha fatto sapere il ministro. Intanto a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nel Regno Unito, rilasciati su cauzione 5 arrestati per l'allarme attentato alla base militare di Fairford, critico Donald Trump, decisione sorprendente. Intanto Teheran respinge seccamente l'ipotesi di un suo possibile ruolo nella vicenda. La corrispondente.
15: È durato solo un giorno il fermo dei 5 uomini sospettati del possibile attacco alla base militare di Fairford, ora rilasciati su cauzione. Lawrence Taylor, capo dell'antiterrorismo, spiega libertà vigilata fino alla fine dell'inchiesta. Si tratta di 5 cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti a Londra. Degli esplosivi di cui si temeva facessero uso non è stata trovata traccia. Le indagini vanno avanti e restano in piedi le imponenti misure di sicurezza intorno alla base aerea, dalla quale partono i cacci americani per le missioni in Iran. Barriere, posti di blocco, controlli di polizia, l'allarme rimane. Mentre Teheran smentisce qualsiasi coinvolgimento attraverso l'ambasciata di Londra, illazioni vergognose, il comunicato da parte di Stati Uniti e Israele. Il primo ministro Burnham ha presieduto la riunione del COBRA, unità di crisi del governo, serve, ha spiegato un quadro completo della situazione, la sicurezza dei cittadini e del paese è al primo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Si è conclusa la visita di Papa Leone XIV in Francia, al suo rientro in Italia la consueta conferenza stampa sul volo papale, la nostra inviata.
16: Le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale non sono fake news e poi la crescita delle destre in Germania, il conflitto in Ucraina sono alcuni dei temi affrontati da Papa Leone durante il volo di ritorno da Metz a Roma. Sarebbe interessante, riflette il Papa, a studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale è preoccupato, domanda un collega.
17: No, I'm not. I sleep at night.
16: Se qualcuno mi chiedesse nel panico, no, non lo sono, la notte dormo, ma le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti devono essere prese sul serio. A Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, molti di loro hanno parlato di abuso sistemico. Personalmente preferisco esprimerlo in modo diverso, spiega il pontefice, anche se ho parlato di alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte, per così dire, hanno agito in modo abusante come sistema.
17: Di guerre che cada vez sono
16: il conflitto in Ucraina, no al riarmo, sì al dialogo, continuiamo a parlare e a invitare ai negoziati. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Torniamo alla cronaca con la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio.
18: David Rossi, aggredito e malmenato da due persone, messo fuori dalla finestra del suo ufficio, appeso da chi poi prova, tenendolo per i polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La perizia, la terza disposta dalla commissione parlamentare, ricostruisce così ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, simulazione effettuata da un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri che si avvalgono di un atleta dell'arma con stesso peso e corporatura del manager di Montepaschi, consulenza con la quale dunque la commissione parlamentare che indaga sul caso smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
19: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per estorcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Le indagini sulla strage di Ustica, quasi 50 anni di distanza, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma, pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. I familiari delle vittime e il governo si è mosso e si vedono i risultati.
20: Le autorità francesi avrebbero deciso di inviare all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 relativa alla strage di Ustica, uno spiraglio per i parenti delle vittime che da 46 anni chiedono giustizia e verità da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno. 81 furono le vittime. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
21: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
20: Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa, diverse le ricostruzioni dell'incidente, tra queste che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte. Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: Altra inchiesta, quella sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio volontario aggravato. Si tratta di Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella, ex fidanzata del giocatore, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Secondo i PM avrebbe aiutato la cugina e suo padre a soffocare il calciatore per poi abbandonarne il corpo sulla strada per simulare un incidente stradale. Il meteo, settembre agli sgoccioli, ma dell'autunno ancora nessuna traccia. Nel fine settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM.
22: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
2: Scuola, stop ai compiti assegnati all'ultimo momento e alle verifiche sovrapposte. La richiesta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, che in una nota inviata alle scuole ha invitato presidi e docenti ad adottare maggiore equilibrio e correttezza nell'organizzazione dei tempi.
23: Non è un revival nostalgico, ma una scelta di buonsenso che per una volta riesce nell'arduo compito di mettere d'accordo studenti e famiglie. A chiederla il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che con una nota inviata alle scuole prova a correggere l'abitudine ormai consolidata dei docenti di assegnare i compiti anche oltre l'orario scolastico, nel tardo pomeriggio, a sera o anche nel weekend. Opzione possibile nell'era della scuola digitale grazie al registro elettronico che dilata il dialogo tra docenti e studenti ben oltre il suono della campanella. Pannella. Una modalità che, ha spiegato il ministro, non solo ostacola la disconnessione dai dispositivi digitali da più parti invocata, ma impatta anche sugli equilibri familiari, costringendo a riprogrammare costantemente il tempo lontano da scuola. Da qui l'invito dal sapore vintage a tornare a usare il diario cartaceo per garantire che i compiti siano assegnati entro il termine delle lezioni. Nella stessa direzione va anche l'indicazione di Valditara a pianificare le verifiche, evitando che più prove si concentrino nella stessa giornata, con carichi di lavoro, si legge nella nota, troppo gravosi per gli studenti. Paola Guarnieri, GR1.
2: Intelligenza artificiale OpenAI, uno dei colossi del settore, ha rinviato il rilascio del nuovo modello GPT 6.1 Astra, che era previsto per ottobre. All'origine della decisione, riporta il Wall Street Journal, preoccupazioni sulla sicurezza. Test interni hanno infatti evidenziato comportamenti considerati problematici, tra cui i tentativi di ingannare gli studenti o l'utilizzo di strumenti e servizi esterni senza autorizzazione. La migliore pizzeria d'Italia, premiati a Roma i vincitori della classifica di Pizza Maxima 2026.
3: Vince la quinta edizione di Pizza Maxima.
4: È Franco Pepe ad aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria d'Italia. Casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
6: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata, perché salta questo pomodoro dell'Ottocento ricchissimo di polifenoli.
4: La vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, secondo la classifica di Pizza Maxima 2026, è Roberta Esposito, di Aversa, in provincia di Caserta.
7: Questo proprio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
4: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
24: La pizza è autenticità e soprattutto visione.
4: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata di ieri allo Spazio 900 a Roma, incontri e degustazioni.
25: Mi ha colpito di più una pizza romana ai 7 pomodori.
26: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È cominciata all'Aquila la 76esima edizione del Prix Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero.
27: Sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del Prix Italia Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
28: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale, e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
27: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
29: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
27: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del Prix Italia, Bruno Vespa, l'etuale Leonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Ancora Oasis Mania, chi ha perso la lotteria dei codici e dei biglietti per i prossimi concerti potrà consolarsi con una nuova uscita. Arriva il 9 ottobre in streaming Don't Look Back in Anger, il film concerto sulla reunion del 2025 che quest'anno ha portato i fratelli Gallagher anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Per il tour del prossimo anno, intanto, stimate circa 10 milioni di richieste di biglietti a livello globale. I posti disponibili per i 42 concerti erano poco più di 2 milioni e mezzo. Sono le 8 e 23 minuti, tra poco torno in radio anch'io, abbiamo qui in studio Giorgio Zanchini, buongiorno.
30: Sì, buongiorno Salvatore. No, a proposito del Prix Italia di cui avete ascoltato poco fa, Radio Anch'io sarà in diretta giovedì e venerdì lì all'Aquila, quindi se venite a ascoltarci lì in diretta ci farà molto piacere. Nella seconda parte noi ci concentreremo sul tetto al prezzo dei carburanti, le reazioni, come è andata la giornata di ieri, cosa si prevede per le giornate a venire, ma ci sarà spazio anche per la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni.
2: E allora... Allora, restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza ed Emanuele Reinaudo. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di ascolto e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9.
0: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: GR1 Sport.
14: Guido Ardoni al microfono, le polemiche, i brutti pensieri, i fantasmi di una possibile retrocessione nel girone di Nations League, tutto cancellato, o almeno per una notte, quella di Bursa in Turchia, dove l'Italia del calcio si è davvero ritrovata. Vittoria a suon di gol 4-1 sulla squadra guidata da Vincenzo Montella, gioco a tratti spumeggiante, e dopo il flop all'esordio contro il Belgio, questo sì che è un nuovo inizio per gli azzurri di Roberto Mancini, uno dei nostri inviati.
15: Da stropicciarsi gli occhi, il primo tempo degli azzurri fenomenale, con 3 gol segnati, grandi azioni costruite, rischi in difesa praticamente zero. Vanno a segno prima Bastoni, poi Frattesi e infine Caiode alla sua esordio. Una prestazione impreziosita con il gol, ma una prestazione che merita di essere sottolineata, quella del terzino del Brentford. Cosa può essere cambiato dal Belgio alla Turchia? Sentiamo cosa ha risposto Roberto Mancini.
31: Niente è cambiato, sono stati bravi. Avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
15: Nel secondo tempo all'inizio un po' di incertezza, il Maz che apre una speranza per la Turchia subito soffocata dalla rete di Pio Esposito, dopo la topica del portiere turco, adesso la Francia, poi nuovamente la Turchia. Il percorso tracciato da Roberto Mancini deve essere questo, speriamo di poterlo proseguire. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
14: La Francia, si diceva, prossima avversaria degli azzurri venerdì sera a Parigi contro gli uomini di Zinedine Zidane, che ieri sono andati a vincere in Belgio 1-0 e ora guidano a punteggio pieno la classifica del girone 1. Oggi per il gruppo 3 invece di questa Lega A discende ai campioni d'Europa e del mondo della Spagna, Siviglia contro la Croazia, mentre l'Inghilterra farà visita alla Repubblica Ceca. I grandi tornei, nello specifico gli europei del 2032 che l'Italia dovrebbe organizzare proprio assieme alla Turchia. La questione stadi, ieri giornata decisiva per un impianto e per una squadra, in particolare la Roma giallorossa avrà il suo stadio ufficializzato, il via ai lavori tra qualche mese, ultima tappa di un cammino lungo e tortuoso.
32: Era il 2022 quando il Campidoglio aprì il fascicolo. Adesso, dopo una trafila durata 4 anni e l'addio al progetto di Tor di Valle per approdare a Pietralata, è giunto il via libera definitivo per il nuovo stadio della Roma e l'avvio dei lavori, con la posa della prima pietra fissata di comune accordo per marzo 2027, potrebbe coincidere con un appuntamento fondamentale per la città, il centenario del club giallorosso. Una data simbolo che, però, apre una vera e propria corsa contro in tempo in vista di Euro 2032. La consegna dell'impianto è infatti prevista entro il 2031, anche se il sindaco Gualtieri confida di poter chiudere i lavori in anticipo già tra 3 anni. Le parole ai nostri microfoni del ministro per lo sport Andrea Bodi.
3: Per il progetto del nuovo stadio della Roma questa è stata una giornata fondamentale. Il lavoro svolto dal commissario di governo Massimo Sessa ha velocizzato il processo amministrativo delle conferenze dei servizi decisoria. In 90 giorni quello che normalmente è previsto per legge in 270, a questo punto abbiamo dimostrato ancora una volta che il governo Meloni riesce a dare contributi decisivi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive.
32: Giorgio Matteoli, GR1.
14: Ed in chiusura il basket, il giorno dell'Euroderby, ennesima puntata della sfida infinita Olimpia Milano Virtus Bologna nella seconda giornata appunto di Eurolega, entrambe sconfitte alla prima, entrambe però vittoriose nel debutto in campionato. L'appuntamento al Forum di Assago alle 20:30 per la grande classica della nostra pallacanestro. Adesso sono quasi le 8:30 minuti, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1. Un mondo da sentire.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
21: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
22: Questa storia della benzina non fa altro che mettere gli italiani contro gli italiani, l'uno contro l'altro. Perché chi può farla, chi non può farla ridotta. E poi parliamoci chiaro, lì guadagnano ancora di più le grandi multinazionali. Non è onesto quello che si sta facendo. Ci prendono in giro. Nives D'Anzio.
23: Buongiorno, Giovanni da Roma. Sul fatto dei carburanti non sono d'accordo con i piccoli petrolieri, perché la liberalizzazione dei carburanti fa sì che ci dovrebbe stare concorrenza. Questa è la prima volta che fanno concorrenza. Quello che facevano prima si chiamava cartello, quindi abbassassero anche loro. La liberalizzazione vuol dire concorrenza, questo.
24: Buongiorno, Robert da Castellanza. Tutto questo trionfalismo dell'abbassamento dei prezzi da parte delle compagnie petrolifere non ce lo vedo, perché secondo me, personalissima opinione, è stata una bella mossa dell'industria petrolifera per poi poter barattare questo sconto con un no alla tassazione agli extra profitti.
25: Buongiorno, sono Luisa da Milano. Mi fa ridere la protesta che fanno i taxisti e in Sicilia. Cosa fanno? Protestano contro Trump, che ha scatenato la guerra. L'aumento a dismisura della benzina non l'ha voluto certamente la Meloni. Adesso siamo veramente alle comiche.
33: Buongiorno, sono Donato, un trasportatore padroncino. In Italia basta portare un prezzo alle stelle, poi ribassarlo poco poco e siamo tutti felici. Il gasolio a febbraio costava 1,40 euro, 1,50 euro. Oggi costa 2,20 euro, prezzo ribassato. Rendiamoci conto.
30: Sono le 8:32, le voci delle persone che ieri commentavano e stamattina commentavano, le voci degli ascoltatori, quello che è successo nella giornata di ieri, cioè la decisione di mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Ha cominciato Eni, arriverà IP, arriveranno anche gli altri. Questo è l'auspicio che viene espresso stamattina da diverse figure di primo piano del nostro quadro nazionale. C'è un'intervista a Pichetto Fratin su Corriere della Sera di Claudio Oltrattorni. Siamo in un mercato, ma ora ci attendiamo che altri intervengano. Ricorda che resterà l'accisa mobile. Ci sono tante altre voci che vorrei leggervi, ma lo farò nel corso della seconda parte della trasmissione. 335-699-2949, perché dobbiamo partire dalla cronaca. Qui in studio accanto a me, questo nuovo studio, insomma, fantasmagorico, devo dire, con televisori e tutti i collegamenti possibili e immaginabili. Magari lo potete vedere nelle trasmissioni che hanno anche la diretta Facebook, soprattutto quelle del pomeriggio. C'è accanto a me Paola Anania della redazione economica, con la quale vorremmo fare il punto della giornata di ieri, che forse sarà replicata oggi, Paola, no?
0: Allora, la giornata di ieri è iniziata intorno alle 8, sì, più o meno a quest'ora, perché intorno alle 8 gli distributori Eni ed Enilive hanno iniziato a abbassare il prezzo, quindi a rendere operativo questo cap, questo tetto al prezzo, circa 17 centesimi di sconto sulla rete stradale, più di 20 sulla rete autostradale, parliamo ovviamente di media, significa 1,99 per la benzina, che non è male, e 2,19 per il diesel. È iniziato Eni, quindi hanno iniziato a crearsi queste code ai distributori, in qualche caso parecchie code, addirittura hanno finito i rifornimenti, esatto. In qualche altro caso no. E poi successivamente è arrivato l'annuncio prima di IP, che ha detto ci adeguiamo a questa strategia di Eni, anche noi applichiamo questi sconti. In realtà IP ha iniziato con prima 300, adesso 600 distributori, quindi non tutti i distributori della rete, però parliamo di circa 4.000 distributori quando parliamo di Eni, adesso 600 IP, quindi inizia a essere abbastanza diffuso questo sconto sulla rete, insomma, italiana, sia stradale che autostradale.
30: Paola, chi è che protesta? Tra poco sarà con noi Andrea Rossetti, che è il presidente di Assopetroli, e ci spiegherà le ragioni delle sue doglianze. Ma chi è che protesta? Ad esempio, si chiedeva un'ascoltatrice, i camionisti siciliani, lei dice i tassisti, ma sono i camionisti siciliani, se la prendano con Trump. Che vogliono i camionisti siciliani?
0: Allora, in realtà anche i tassisti sono sul piede di guerra. Gli autotrasportatori che vivono di gasolio, vivono di benzina, ovviamente un aumento così enorme del prezzo del carburante per loro è un aggravio nel lavoro enorme, quindi per loro c'è bisogno di interventi specifici di sostegno alla categoria per evitare di bruciare tutto l'incasso. Tra l'altro, quello che si rischia, e questo riguarda tutti noi, non solo gli autotrasportatori che sciopereranno dal 16 al 20 ottobre, è che a cascata questi aumenti arrivino, per esempio sui prezzi al supermercato. Quindi io trasporto i prodotti del supermercato, pago di più la benzina, aumento il costo di questo servizio e via via a cascata arriva nelle nostre tasche. Questo è un rischio concreto. E poi anche i tassisti per lo stesso motivo, cioè per l'aggravio del carburante, no? Più pago, più...
30: Senti Paola, diversi ascoltatori ci chiedono quanto dura questo tetto.
0: Allora, adesso è previsto un mese che dovrebbe costare circa 100-120 milioni secondo le stime ad Eni, e qui arrivo a quelli che protestano e che non sono molto contenti tra i piccoli, quelli insomma delle pompe, esatto, bianche, per intenderci, perché 100-120 milioni sono tanti, però su un colosso come Eni è sostenibile e può avere un vantaggio indiretto di marketing. Di strizzare l'occhio, qualcuno dice,
30: sì,
0: anche
30: il titolo in borsa ieri è cresciuto,
0: esatto, anche al governo, evitare eventualmente extra tassazione e via dicendo, ma i piccoli rischiano di non reggere a questo tipo di pressione, mentre i grandi, quindi Eni, IP e Kuwait forse potrebbero reggere, i piccoli no, e allora dicono non è possibile che ricada sulle nostre spalle, al massimo pensiamo un po' più su, sulla filiera, a calmierare il prezzo. Questa è la loro posizione.
30: Allora, nel ringraziare molto Paola Nania della redazione economica per averci fornito le ultime notizie su questa vicenda del tetto ai carburanti, e prima di ascoltare già collegato con noi Federico Fubini, la sera, volevamo farvi sentire qualche voce, quella di Bruno Bearsi, che è il presidente della FIGIS, che sono i gestori della Confcommercio, quella di Gianni Murano, che è presidente dell'Unione Energia e Mobilità, e quella di Davide Tabarelli, che è presidente di Nomisma Raffinerie. Ecco.
1: Retisti che acquistano il prodotto proprio dalle major petrolifere, non essendo integrati verticalmente come Eni, non potranno mai competere a livello di prezzo e quindi si troveranno in una posizione di svantaggio competitivo e quindi anche una forma di concorrenza sleale.
2: Per le altre compagnie sicuramente è molto più complesso, perché magari non hanno tutta la filiera integrata come lo può avere Eni o Socar. Per molti di queste poi dipende dal prezzo di cessione a cui acquistano dalle cosiddette major. Noi stiamo valutando insieme agli associati quali sono le opportunità per aumentare in particolare la produzione di gasolio. Questa è la cosa più sensata che ho sentito negli ultimi mesi.
4: In Europa e in Italia abbiamo chiuso tante raffinerie, soprattutto per politiche ambientali. un po' perché dovevamo andare tutti elettrico nei prossimi anni, un po' per fare i biocarburanti che in realtà...
2: ...a cui acquistano dalle cosiddette major. Noi stiamo valutando insieme agli associati quali sono le opportunità per aumentare in particolare la produzione di gasolio. Questa è la cosa più sensata che ho sentito negli ultimi mesi.
4: In Europa e in Italia abbiamo chiuso tante raffinerie, soprattutto per politiche ambientali, un po' perché dovevamo andare tutti elettrico nei prossimi anni, un po' per fare i biocarburanti che in realtà possono contribuire poco. Sarà già un

0: 8:38, l'ultima voce l'avrete riconosciuta, era quella di Davide Tabarelli di Novis, ma valanghe di messaggi. Federico Fubini, inviato editorialista del Corriere della Sera, cito, di cui è vice direttore, tra l'altro cito Imperi allo specchio, che è l'ultimo saggio del quale peraltro abbiamo parlato anche a Quante storie, e riprendo il suo intervento di ieri sul Corriere, nel quale provava a rispondere e a dirci un paio di cose a nostro avviso importanti. Allora, bisogna far capire a chi ci sta ascoltando chi paga il costo della operazione Eni e poi IP, e poi vedremo chi altro. E poi è molto interessante, secondo me, ancora di più, come sia diversa la strategia dell'Occidente e la strategia della Cina di fronte al crescere del Brent e al crescere dei prezzi del carburante. Federico, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Partiamo dalla prima domanda: chi paga il conto?
1: Il conto lo paga chi consuma petrolio inevitabilmente, meno chi trasforma il petrolio. Chi trasforma il petrolio in questo momento ha un'opportunità di guadagnare molto, perché lo dico con un solo numero, due, il barile di Brent è aumentato, esatto, nell'ultimo anno del 55%, una cosa del genere, 57%, e il diesel è aumentato di più del 100%, cioè l'aumento è stato più che doppio, il che vuol dire che l'azienda che prende il greggio, lo porta in una fabbrica che si chiama raffineria e lo trasforma in diesel ha un margine di guadagno che è salito di circa $40 a barile,
0: sì,
1: no? Dunque queste aziende stanno facendo tantissimo. Se uno guarda anche lo stesso bilancio dell'Eni, ha fatto nel secondo trimestre di quest'anno, che è l'ultimo rapporto trimestrale che ha pubblicato, ha fatto fatturati di 5,4 miliardi in più rispetto all'anno scorso, è passato da 16 a 22. Dunque sì, perché così, perché c'è una capacità di raffinazione limitata. Adesso questo l'elemento che ha innescato lo stress è la minaccia di Trump di sostanzialmente di mettere un blocco all'esportazione di diesel fuori dagli Stati Uniti. E lì c'è un tema sulle riserve, no? Perché l'Europa ha gran parte delle proprie riserve sotto forma di diesel. E probabilmente gli americani vogliono obbligare gli europei a tirare fuori le riserve di diesel.
0: Senti, Federico, in buona sostanza, Eni e forse IP se lo possono permettere, i piccoli distributori rischiano di soffrire, ne parleremo tra poco con Assopetroli, tra l'altro.
1: Allora, sicuramente. Ora, il tema, non so, allora, questa mossa che ha annunciato Eni, che ha annunciato anche IP, anche se poi dovremmo vedere effettivamente che cosa fa IP, è un'altra pezza destinata a durare poco, no? Perché, diciamo, Eni cosa sta facendo? Sta lasciando sul piatto 100 milioni l'anno al mese di fatturato,
0: sì,
1: okay?
0: Sì.
1: E qualche decina di milioni di utile.
0: Sì.
1: Ma Eni ha 70% dei suoi proprietari, cioè azionisti, sì, non sono il governo italiano, non è, come dire, non è una NGO, certo, certo. A un certo momento può farlo forse un mese, forse tre mesi, non di più. Fine. Cioè, sì. Dunque non è una strategia. Io quello che cercavo di dire nell'articolo che gentilmente hai citato è che c'è una totale mancanza di pensiero su come gestire questa situazione, che in qualche modo non solo il governo italiano, ma i governi occidentali in generale hanno cercato di nascondere i loro elettori. Cioè l'idea, il problema, perché il petrolio è rincarato? Il petrolio è rincarato perché ce n'è di meno, perché Hormuz è chiuso, certo, perché certo, si passa male, c'è meno offerta.
0: Perché dici che l'Occidente e la Cina hanno due strategie diverse?
1: Perché tantissimi paesi europei, anche la Germania, anche la Spagna, noi cosa abbiamo fatto?

0: abbiamo tolto tasse al consumo di petrolio per non far vedere al consumatore il meno possibile il fatto che costasse di più. Cioè, poi, essendocene di meno, invece di spingere le persone a ridurre il consumo e dunque la domanda e dunque fare la nostra parte al contenimento del prezzo, abbiamo cercato di continuare a consumarne come se non fosse vera questa situazione, che è la strategia in direzione opposta a quello che servirebbe. Cioè, oggi sia i politici in generale, governo, opposizione, Italia, non Italia, hanno paura persino di dire magari guidiamo a 110 e non a 130 in autostrada.
1: Mentre i cinesi lo stanno
0: Cioè,
1: facendo.
0: i cinesi hanno attuato una strategia, che poi però è una strategia di lungo termine, ora lo dico senza nessuna ammirazione per quel
1: Figurati.
0: governo. Non vorrei mai vivere sotto un tipo di sistema politico del genere, e ci sono tantissime cose che bisogna criticare dei cinesi, però è drammatico notare che una risposta più competente e razionale è venuta da loro e non da noi. Cioè, cosa hanno fatto? Intanto hanno una strategia di lungo termine di elettrificazione dei trasporti.
1: Certo.
0: Anche non tanto in nome dell'ambiente, ma dell'autonomia.
1: Sì,
0: E
1: benissimo.
0: dunque adesso
1: E poi?
0: oramai 60%.
1: Sì.
0: E poi, per esempio, hanno spostato moltissimi trasporti di lungo raggio da aereo a treno, treni elettrificati, autobus elettrificati o non autobus, camion elettrificati, a camion che vanno LNG, cioè gas liquefatto, altro problema comunque, in ogni caso meglio del petrolio in questo momento. E altra cosa che stanno facendo è applicazione dell'intelligenza artificiale alla logistica. Cosa vuol dire? Che se tu hai dei camion che girano, non lo fai viaggiare pieno all'andata e vuoto al ritorno, ma pieno all'andata e pieno al ritorno. E questo dimezza, no? Cioè, ce ne sono tante
1: Sì,
0: cose,
1: no,
0: tante,
1: lo
0: alla
1: so.
0: fine hanno consumato, da quando c'è la crisi, 5% in meno di
1: Rispetto
0: benzina,
1: a noi.
0: 7% in meno
1: Guardate,
0: di
1: questi sono
0: diesel. No,
1: dati
0: rispetto a prima. Cioè,
1: inaggirabili.
0: è drammatica questa cosa, cioè,
1: E
0: che non siamo
1: dobbiamo.
0: riusciti a dire la verità
1: No,
0: a noi stessi, no?
1: è stato più che opportuno ascoltare Federico Fubini del Corriere della Sera stamattina perché ci ha detto due o tre verità inaggirabili. Vi leggo un messaggio che ringraziamo Federico, di Daniele da Bolzano. Ma i piccoli quanto pagano la benzina e il gasolio? So che i gestori dei distributori prendono pochi centesimi al litro, ma non so quanto i fornitori piccoli paghino i carburanti. Voi lo sapete, qual è la questione, qual è il problema dei cosiddetti piccoli? Che cosa lamenta l'Assopetroli? Che cosa chiede l'Assopetroli? Con noi c'è Andrea Rossetti, che è il presidente di questa associazione, quindi glielo chiedo direttamente. Che cosa lamentate e che cosa chiedete, presidente Rossetti? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'opportunità. Intanto volevo stabilire un punto. Non siamo contrari a queste iniziative sollecitate dal governo e accolte dalle major petrolifere. Vanno nella direzione di allentare la pressione sui consumatori. Dunque, per noi bene, ma non abbastanza. In che senso? Questa misura è attuabile esclusivamente da major petrolifere che riversano una parte dei profitti generati nella raffinazione, nella fase mineraria di questo business sulla distribuzione. Questa cosa è inaccessibile per chi è inattuabile per chi si occupa esclusivamente di
1: Sì.
2: distribuzione.
1: Sì,
2: Parliamo non di poche
1: perché
2: realtà.
1: ricordiamolo, l'ENI è un'azienda verticale che fa tutto, no? Dall'estrazione alle
2: Esattamente,
1: pompe.
2: così come i P-Soccer,
1: Sì.
2: così come le altre che probabilmente si uniranno a questa iniziativa. Resta però fuori una parte essenziale del sistema distributivo. Parliamo di oltre 300 marchi, migliaia e migliaia di impianti che compongono circa il 30% almeno della rete distributiva e oltre il 60% di tutto ciò che viene venduto extra rete stradale, cioè mi riferisco al mercato dei consumatori professionali, l'autotrasporto, l'industria, l'agricoltura, la pesca, eccetera, eccetera. Ora, questa parte qui del mondo distributivo è spiazzata da politiche di pricing che in questo momento vendono al pubblico il carburante a prezzi notevolmente più bassi di quelli che sono offerti ai rivenditori grossisti.
1: Quindi ci stanno perdendo, guadagnano pochissimo, questo è il punto.
2: In realtà non sono proprio in condizione di competere, cioè questi sono prezzi escludenti perché non sono replicabili nemmeno azzerando completamente i margini. Allora noi cosa chiediamo? Diciamo semplicemente che siccome gran parte del sistema distributivo è escluso da questa politica di calmierazione, occorre individuare dei correttivi con il governo e rapidamente. Che consentano di estendere la calmierazione anche a questa parte del mondo distributivo, altrimenti avremo un'extra rete, quindi i consumatori professionali che non potranno avere questa mitigazione dell'impatto economico e continueranno ad avere prezzi molto alti che si trasferiscono sul carrello della spesa, sui beni di largo consumo. Quindi la misura così com'è non è sbagliata, ma ne denunciamo dei limiti che vanno affrontati, come il mercato all'ingrosso, cosiddetto wholesale, sì, deve poter avere accesso a condizioni calmierate analoghe a quelle che le major stanno praticando sulla sola rete di proprietà. Noi diciamo il calmiere deve funzionare per il prodotto e per l'utilizzo che se ne fa, non per l'insegna che c'è sopra la pensilina del punto vendita stradale, altrimenti la misura è zoppa e oltretutto produce degli effetti distorsivi della concorrenza. Vorremmo misure che siano neutrali dal punto di vista concorrenziale. Ripeto, questa parte del mondo distributivo a cui io faccio riferimento non è accessoria, residuale, rinunciabile, stiamo parlando di migliaia di imprese.
1: No, lo conosciamo, lo vediamo anche con i nostri occhi, lo vediamo sulle strade italiane. Presidente, la ringraziamo
2: Mi lasci solo aggiungere una cosa. Questo mondo distributivo qui è quello anche dei marchi indipendenti, che è stato il fattore di riduzione dei prezzi per tanti tanti anni, un motore di concorrenza che ha mitigato il costo dei carburanti.
1: Non penalizziamolo adesso. Andrea Rossetti è il presidente di Assopetroli, che ringraziamo molto. È collegato con noi Carlo Bonini, abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, e molti giornali, anche il GR, hanno aperto con la notizia della condanna di 3 agenti egiziani, il procuratore Lovoi e l'avvocato Ballerini.
3: Credo si possa dire che la parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
4: Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
1: Carlo Bonini, Repubblica, che al caso Regeni ha dedicato tanta della sua attenzione e del suo impegno professionale, comincia il suo editoriale di oggi con queste righe. Converrà ricordarlo a lungo questo pomeriggio del 28 settembre, perché la sentenza della Corte di Assise di Roma, che condanna gli uomini degli apparati di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, assolvendoli contestualmente per insufficienza o assenza della prova dell'accusa di omicidio, è una boccata di aria limpida. Carlo, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto ricordiamo a chi ci sta ascoltando che ha stabilito la sentenza di ieri.
5: La sentenza ha stabilito che la responsabilità dei 4 imputati è piena, è accertata per quanto riguarda il primo dei capi di imputazione, che era il sequestro di persona, mentre non è provata o non è sufficientemente provata oltre ogni ragionevole dubbio per quanto riguardava il secondo capo di imputazione, che erano le torture, le violenze che avevano poi provocato la morte di Giulio. È una sentenza che almeno nel suo dispositivo, poi ci sarà tempo evidentemente per leggerne le motivazioni, ma nella chiarezza del suo dispositivo dimostra che, diciamo, si è trattato di un processo vero, un processo rigoroso, dove il giudizio di responsabilità si è misurato con un esame rigoroso delle prove, delle evidenze raccolte in questi 10 anni dalla procura.
1: Anche se non è stato riconosciuto l'omicidio, nel senso che noi non sappiamo chi abbia materialmente ucciso Giulio, giusto Carlo? Almeno la sentenza
5: è così. È così, la sentenza dice esiste la certezza, abbiamo la certezza, l'accusa ha prodotto prove sufficienti a dimostrare con oltre ogni ragionevole dubbio che 3 dei 4 ufficiali imputati furono direttamente coinvolti nel sequestro di Giulio e quindi possono essere ritenuti responsabili del reato, mentre non è stata in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che quegli stessi agenti hanno poi materialmente usato violenza su Giulio fino ad ucciderlo. È un esito, ripeto, è un esito che in qualche modo fa da lustro, io almeno dal mio punto personale punto di vista, diciamo, conferma che si è trattato di un giusto processo, ma allo stesso tempo conferma e consegna all'opinione pubblica una verità cristallina, cioè che si è trattato e si trattò di un sequestro di Stato.
1: Ecco, a questo proposito, scusami Carlo se ti interrompo, un ascoltatore, Marco da Varese, dice: l'avvocata Ballerini ha detto il governo deve prendere le distanze da questo regime, l'Egitto non è un paese a considerare sicuro. Ora cerchiamo di essere realisti, non sono io, lo devo dire a te, perché tu lo sei quanti pochi altri, ma probabilmente il governo non farà nulla nei confronti di Sisi.
5: Io sono purtroppo d'accordo con te, poi essendo diciamo un inguaribile ottimista, penso sempre che ci sia sempre o ci possa essere sempre l'occasione di essere sorpresi. Diciamo che dalle parole pronunciate ieri sera dal ministro degli esteri Tajani, penso che purtroppo, diciamo, non solo il governo non farà nulla, ma addirittura, come dire, è pronto a ridimensionare, a camuffare, a travestire il senso di questa sentenza. Io credo che sia molto grave che un ministro degli esteri sostenga che la sentenza pronunciata ieri è una sentenza che non, diciamo così, non chiama in causa politicamente, sottolineo la parola politicamente, il governo egiziano. Non siamo di fronte a un sequestro e un omicidio per fatto personale di 3 ufficiali degli apparati egiziani.
1: Carlo, ci dobbiamo fermare. Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, che al caso Regeni ha dedicato tanta attenzione, articoli, libri. Ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1 delle 9, non prima di aver ringraziato Massimiliano Savino qui in console di questo nuovo fantasmagorico studio, Mauro Convertito in regia e poi la redazione era di anch'io, Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Noi ci risentiamo domani alle 7.30. Grazie per averci seguito anche oggi. Buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
7: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
6: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura una notizia appena giunta in redazione: in corso a Pietracatella, in provincia di Campobasso, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere, un quarto è stato assolto. Caduta l'accusa di omicidio, è rimasta quella di sequestro di persona. Le richieste dei pubblici ministeri erano state più pesanti, ma sia il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, sia la legale della famiglia Regeni Alessandra Ballerini hanno commentato positivamente la sentenza. Sentiamoli.
3: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
2: Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Chiuse le nuove indagini. Per i magistrati la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio, mentre il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi, condannato per l'omicidio, non era di Chiara. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato da una finestra a Siena nel 2013. La perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si è trattato di suicidio, due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Ed è svolta anche nell'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, ritrovato senza vita in strada 37 anni fa.
5: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
6: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi filoni dell'inchiesta. Da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda. Dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali. I carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. E siamo agli esteri. L'Iran fa sapere di attendere per oggi una risposta dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni e di altre condizioni. Il presidente americano Trump ha però già smentito le indiscrezioni su Axios, secondo cui Washington avrebbe offerto a Teheran il sollevamento dalle sanzioni. File di auto e un primo calo dei prezzi a livello nazionale hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Ippi. Benzina 1,99 al litro, gasolio a 2,19. Palazzo Chigi annuncia: stiamo sondando anche Kuwait. Ma il prezzo del petrolio anche oggi è in aumento sui mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle contrattazioni delle borse europee. Sentiamo come sta andando a Piazza Affari collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
0: Due aspetti continuano a condizionare e preoccupare i mercati: il prezzo del petrolio e la salita dei rendimenti dei titoli di Stato. Il petrolio Brent sale dell'1,55%, sfiora i $107 al barile oggi e quasi più 8% nella settimana. Gli investitori guardano alle notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti e Iran, mentre il gas oggi scende dell'1,80% e si stabilizza intorno ai 72 euro. Preoccupa anche il nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano però anche i rendimenti in Europa e sono al 5,25% con il decennale, cioè sui massimi dal 2007. I mercati azionari sono tendenzialmente indeboliti da questi fattori, ma stanno reggendo. Milano ieri è chiuso a -21%, in apertura più 0,53%. Sono di poco positive anche Londra, Parigi e Francoforte, e di poco negativi invece i futures, che anticipano l'apertura di Wall Street. La seduta è stata prevalentemente invece negativa in Asia, con cali di circa l'1% per Tokyo, Hong Kong e Seul. E nello studio.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
1: Progetto Benessere, per una vita più sana.
7: Rai Radio 1, sono le 9:06 di martedì 29 settembre. Bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi trattiamo un tema abbastanza inedito, l'allarme iperconnessione per gli anziani. Non solo gli adolescenti, quindi, ma anche i meno giovani sono a rischio e di conseguenza aumenta anche l'esposizione alle truffe online. Nella seconda parte parleremo invece di patologie cardiache, perché oggi si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore, per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Prevenzione, la nostra solita parolina magica. Faremo poi un ulteriore approfondimento trattando di valvole cardiache. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:10. Non sono solo gli under 13 a non riuscire a smettere di scrollare sullo smartphone. Da un recente rapporto americano sull'utilizzo delle tecnologie da parte dei pensionati emerge che anche gli over 60 vivono sempre di più attraverso i telefoni. Anche in Italia la tendenza sembra essere confermata dai dati dell'Istat, che poi vi leggeremo, vi metteremo al corrente. Ne parliamo insieme al professor Francesco Landi, che è esperto in geriatria del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento, Ortopedie e Reumatologia del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Caro professore, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: È la prima volta che ci sentiamo noi a Progetto Benessere. Mi fa piacere allargare l'agenda, la rubrica dei contatti con la sua presenza oggi qui. E allora, caro professore, io vorrei prima leggere dei dati, così partiamo da questa fotografia che è internazionale oltre che italiana, perché il 59% degli anziani, secondo questo rapporto che citavamo americano, è a rischio iperconnessione e passa più di un'ora al giorno su internet, mentre ben il 74% usa regolarmente i social media, il 60% accede a Facebook almeno una volta al giorno. Invece il panorama italiano ce lo dà l'Istat, che dice che la tendenza è confermata perché tra il 2023 e il 2024 l'uso della rete è aumentato di 7,8 punti percentuali tra i 65-74 anni e più di 6,7 punti percentuali per gli over 75 anni. Allora, lei si ritrova dal suo osservatorio in questa lettura? La fotografia dei numeri è uguale a, diciamo, quello che c'è in ospedale?
1: Sì, direi di sì. Certamente questa è una tendenza che in particolare negli ultimi anni abbiamo osservato, ed era un po' quello che ci aspettavamo, perché 10, 15, 20 anni fa ovviamente le persone over 70, over 80, quindi al di sopra dei 70, al di sopra degli 80 anni, non erano abituati all'uso della tecnologia. Sì. Oggi, se ci pensiamo, i settantenni e gli ottantenni di oggi sono persone che durante l'età lavorativa hanno usato il computer, hanno iniziato a usare internet, la posta elettronica, quindi, come dire, erano già in qualche modo educati alla tecnologia, e quindi il fatto che oggi un ottantenne usi lo smartphone e non un vecchissimo cellulare, che non consentiva appunto di fare fotografie, di connettersi con la possibilità appunto di fare la videochiamata e tutta la parte social che sappiamo, ovviamente era prima un po' impensabile, oggi certo. è la normalità.
0: Quindi lei ci sta dicendo che il digital device quasi non esiste più, si è azzerato per digital device, è la divisione rispetto al mondo digitale, vogliamo tradurlo semplicemente così, da parte di una fetta della popolazione che non è abituata.
1: Direi che ormai sarà sempre di più marginale. Noi dobbiamo sempre immaginare che oggi la possibilità anche, quindi, e guardiamo nel lato positivo, di assistere, di poter essere connessi anche da un punto di vista sanitario, immaginiamo alla cartella elettronica, diventa qualcosa di estremamente importante, perché ci faciliterà tantissimo e potrà in qualche modo garantirci l'utilizzo di questa tecnologia anche da un punto di vista sanitario.
0: Quindi lei comunque vede il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista.
1: Io direi che, voglio essere ottimista, lo vedrei in questo caso veramente un bicchiere pieno. Io, quando mi avete invitato, mi è subito andato il ricordo a un periodo in cui noi oggi, per fortuna, in qualche modo l'abbiamo un po' dimenticato, quello del Covid. Io il 9 marzo del 2020 entravamo in un reparto Covid blindatissimo, con le persone anziane isolate dentro una stanza, e noi facevamo le videochiamate con il loro cellulare e i loro familiari. È stato qualcosa che assolutamente oggi dimentichiamo, ma è stata una cosa straordinaria, ed era quella che consentiva a queste persone anziane a volte purtroppo poi anche destinate a in qualche modo un exitus, però di avere contatto con la famiglia. Ecco, noi dobbiamo guardarne il lato positivo, noi dobbiamo saper governare questa che è la tecnologia che oggi ci può dare tantissimo e, come giustamente sappiamo, ci può togliere anche tantissimo.
0: E alla fine il segreto è proprio questa governabilità degli strumenti, non farsi usare ma utilizzarli, imparare a usarli noi nella maniera più giusta. Intanto iniziano a scrivere i nostri ascoltatori, c'è qualcuno che scrive: non essendo nativi digitali, noi anziani siamo i più esposti al rischio rete, l'età che avanza non c'è d'aiuto e quindi siamo in tanti tutti scarsamente informati. So che anni fa esisteva una piattaforma, non so se si può dire, io immagino di sì, si chiamava Nonni Smart ed aiutava quelli come me, patiti di scroll, forse più di radio, a capirne qualcosa di più. Queste piattaforme esistono ancora, che lei sappia?
1: Beh, ci sono delle piattaforme che certamente possono aiutare in questa, appunto, se vogliamo, alfabetizzazione sul digitale. Io dico che è questo un momento forse critico, perché è il momento in cui, come dire, probabilmente le persone che lo stanno utilizzando erano quelle che, come dicevo prima, avevano iniziato a usare il computer, la posta elettronica e ancora non erano particolarmente attente anche a quelli che possono essere i rischi, ma io dico che nell'arco di 10 anni sicuramente ormai avremo persone ottantenni che sapranno sia quali sono i benefici sia quali sono i rischi. Al solito, come dicevo, è una questione di governare questa situazione, certo. E certamente gli anziani più fragili vanno in qualche modo aiutati, ma io voglio fare un discorso anche al contrario. Ci sono anziani che oggi non sono alfabetizzati a utilizzare questi per esempio la videochiamata con i nipoti. Ecco, è un patto tra le generazioni, perché non le persone più giovani, i nipoti, i figli, non in qualche modo tutelino le persone più anziane, le persone più fragili, le persone per esempio esposte anche al rischio truffa. Ecco, quando noi parliamo sempre di patto di generazione, un po' io mi arrabbio, perché il patto delle generazioni lo vediamo, l'icona è il nonno che accompagna il nipote a scuola,
0: certo,
1: non è quello il patto delle generazioni.
0: C'è l'altro lato della medaglia.
1: Esattamente,
0: però,
1: il patto delle generazioni è qualcosa di veramente diverso e di veramente solidale.
0: Allora, a noi piace assolutamente questa lettura positiva che lei sta facendo del fenomeno, però l'abbiamo già visto nei ragazzi, che a volte l'iperconnessione può portare a una sorta, chiamiamola, di pigrizia digitale. Se io mi posso incontrare con gli amici del circolo bocciofilo, ovviamente semplifico, ironizzo e banalizzo, e per via internet, facendo una videochiamata o come mi pare, non ho più la necessità fisicamente di recarmi sul posto. Questo può voler dire pigrizia, può voler dire isolamento sociale. Purtroppo c'è anche questo aspetto da considerare.
1: Sicuramente, e io però, che stiamo studiando appunto l'Università Cattolica e il Gemelli, questi aspetti della traiettoria della longevità, perché noi parliamo di longevità, ma la longevità è una traiettoria.
0: È
1: io vedo molto più problema, per esempio, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei giovani, nei bambini, nei ragazzi, che non nelle persone adulte. Io faccio sempre un esempio molto semplice. Noi siamo andati a scuola, chi ha fatto il classico ha imparato e ha sviluppato il proprio cervello a fare una traduzione di greco o di latino, chi è andato allo scientifico a sviluppare un integrale. Oggi giù, e quindi abbiamo sviluppato, passatemi il termine, una coscienza critica, e quindi sappiamo criticare anche quello che ci viene prodotto dall'intelligenza artificiale. I ragazzi oggi, il rischio è che conoscono solo l'intelligenza artificiale e quindi il loro cervello non è allenato, non è sviluppato. Io dico la calligrafia. I ragazzi sanno che cos'è la calligrafia? Purtroppo oggi quasi non sanno.
0: La bella e la brutta.
1: Bravissima, la bella e la brutta. Non sanno più che cos'è, perché la bella e la brutta ce lo dà l'intelligenza artificiale e questo non va bene. Quindi io non mi preoccuperei tanto degli anziani quanto dei giovani in termini di longevità, di traiettoria della longevità delle generazioni future e ritorno al patto tra le generazioni,
0: Sì.
1: tra chi viene dopo e chi viene prima e chi verrà dopo. Questo è veramente un patto fondamentale che dobbiamo sapere in qualche modo controllare e stimolare nella maniera più corretta.
0: Allora, sto, mentre lei mi parla, facendo anch'io scroll sul nostro computer di redazione per leggere i tanti messaggi che stanno arrivando al nostro numero dedicato, che è il 342-864-8832. Intanto le leggo il messaggio di Marilena, che dice: tante volte diciamo sembrava passato solo un minuto e invece siamo rimasti a leggere commenti e post per un'ora. I social mi assorbono totalmente. Come mi posso regolare sul loro uso, le domanda.
1: Beh, questo è qualcosa che noi dobbiamo saper governare, non c'è dubbio. Questo io ritorno sempre al tema a me caro della longevità. La longevità ci viene garantita dall'assenza delle dipendenze, qualunque tipo di dipendenza, il fumo, l'alcol, e oggi le dipendenze appunto dallo smartphone non ci fanno vivere bene. Una cosa che è fondamentale oggi, tra l'altro, dopo di me parliamo del cuore, sì, parliamo dei rischi cardiovascolari. Ecco, uno dei rischi cardiovascolari che ancora non se ne parla tanto è la qualità del sonno. Se noi andiamo a letto con lo smartphone in mano, continuiamo ad essere connessi e quindi a stimolare il nostro cervello e a farci stimolare da notizie belle o brutte che siano, noi dormiremo male e quel dormire male non fa bene al nostro cuore. Ecco, abituiamoci alle 7 di sera, andiamo a cena e il cellulare abbandoniamolo, riapriamolo la mattina dopo. Questo ci garantirà in qualche modo un sonno migliore. E questo
0: un sonno pulito,
1: messaggi,
0: si può dire,
1: un sonno pulito, assolutamente.
0: Allora,
1: assolutamente, e non
0: da...
1: avere sempre la notte il blin del messaggio che ti arriva, perché poi, essendo connessi in tutto il mondo, ovviamente ci arrivano anche messaggi con l'ora legale, quindi ti arrivano anche alle 3 di notte, quando in America appunto sono le 9 di sera.
0: Allora, abbiamo un paio di minuti, professore, però i messaggi sono tanti, ci tengo a leggerne il più possibile. C'è quello di Anna da Mestre, che dice: buongiorno Progetto Benessere, in merito all'argomento trattato oggi, io rilevo genitori 77 anni, non tanto l'incapacità di utilizzare i dispositivi, e questo un po' è quello che ci diceva lei, quanto la difficoltà nel ritrovarsi dopo un aggiornamento con schermate che cambiano, complice anche il calo della vista o il districarsi con il cambio frequente dei PIN. È vero, ci può essere anche questa problematica che ci suggerisce Anna.
1: Sì, questo del riconoscimento, il PIN, lo sappiamo, il tormento di tutti, non solo delle persone più anziane, no? Quando cambiamo poi dobbiamo ricordarcelo, ma perché anche lì non siamo più abituati ad allenare la memoria, quindi facciamo sempre più fatica a ricordarci il PIN. Se ci pensiamo, noi ormai l'unico numero di telefono che sappiamo è il nostro.
0: E nemmeno certe volte, guardi.
1: nemmeno
0: ho assistito a delle scene abbastanza complesse. Laura,
1: è il numero di telefono.
0: Laura scrive: i miei genitori cercano continuamente cure su internet e quindi sono esposti al rischio di disinformazione sanitaria, quella delle fake news legate alla salute, parte che si lega anche al discorso dell'intelligenza artificiale che facevamo prima. Professore, è un altro grande problema nel problema.
1: Beh, prima anche questo non ci deve spaventare. Prima c'era l'enciclopedia medica, quindi io mi ricordo 20 anni fa che arrivavano.
0: Era un pochino più selezionata, però l'enciclopedia
1: esatto, assolutamente. Però appunto stavo proprio dicendo questo: prima arrivavano con le notizie dell'enciclopedia medica, oggi i pazienti. Ma questo per noi medici è un tema importante, perché oggi chi entra in ambulatorio o i familiari di un paziente in ospedale sono iperinformati. Ovviamente bisogna, anche questo è il termine che ho usato all'inizio, bisogna saperlo governare,
0: certo.
1: Bisogna farci conti, perché le persone ovviamente oggi si informano purtroppo in rete, ovviamente ci sono tante fake news. Vorrei concludere, immaginiamo quante fake news ci sono sulla longevità. Se dovessimo seguire tutte le fake news sulla longevità, noi ogni giorno ci faremmo in vena in qualche prodotto miracoloso e mirabolante che in realtà non fa assolutamente niente se non aumentare appunto le casse di chi.
0: Allora,
1: di tutto
0: siccome
1: lo
0: questo tema delle fake news a noi di Progetto Benessere piace molto, nel senso che lo vogliamo indagare meglio, perché noi siamo qui per fare servizio pubblico e dare informazioni. Se lei è d'accordo, le do il compito di scovarne un po', ci sentiamo in un'altra occasione, facciamo un aggiornamento su tagliato su fake news e longevità, perché noi nel giro di un paio di settimane avvieremo proprio una rubrica dedicata alle fake news. 5 minuti alla settimana per guardare meglio quello che c'è all'interno della rete e non solo per smontare le bufale, come si dice più in gergo comune. Grazie, grazie professor Landi, esperto
1: grazie
0: di
1: voi.
0: Geriatria del Gemelli. Perfetto, allora ci aggiorniamo. Ci fermiamo per la nostra prima parte, diamo la linea alle previsioni del tempo, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo DOEPAC monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1, Progetto Benessere, bentornati all'ascolto. Oggi, 29 settembre, si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore, una campagna internazionale promossa dalla World Heart Federation insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Io ne voglio parlare con il nostro ospite in collegamento telefonico, che è il dottor Fabrizio Liva, ed è il direttore della Cardiologia 1, emodinamica dell'ospedale Niguarda di Milano, che, lo ricordiamo, è uno dei centri più rinomati in Italia per la cardiologia. Dottore, benvenuto.
10: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Stava chiudendo una chiamata, abbiamo sentito una piccola sporcatura, ma questo è un po' la diretta, stia assolutamente sereno. Allora, caro dottore, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno, circa il 32% di tutte le morti globali. In Italia sono responsabili di circa il 34-44%, 250.000 circa di tutti i decessi. Sono numeri decisamente importanti. Allora, perché soffriamo così tanto di malattie cardiovascolari?
10: Beh, il problema principale è sicuramente quello che non preveniamo abbastanza, quindi il punto della prevenzione, che poi è uno dei pilastri insieme alla diagnosi e poi insieme alle cure, ma è il primo pilastro, è un aspetto fondamentale e purtroppo c'è un problema grosso in questo. Il 76% delle morti cardiovascolari sono dovute a un non adeguato stile di vita. Quindi questo rappresenta il primo problema e dobbiamo sicuramente agire su alcuni aspetti che sono fondamentali, come chiaramente il controllo, per esempio, della pressione, dei livelli di colesterolo, l'astensione dal fumo, il controllo del peso. Tutti questi aspetti sono degli aspetti assolutamente fondamentali che non sono abbastanza adeguatamente affrontati da parte della popolazione. Quindi
0: allora,
10: questo è il primo punto.
0: Ci sgoliamo tutti i giorni, metaforicamente, naturalmente, ripetendo queste indicazioni che lei stava dicendo. Le chiedo scusa, ho un ritorno strano in cuffia, non so se c'è qualcuno con lei in stanza. E quindi
10: no.
0: Le domanderei: ipertensione, colesterolo, glicemia, questi che noi conosciamo un po' come nemici silenziosi, importante, importantissimo controllarli anche quando ci sentiamo bene?
10: Assolutamente, assolutamente. Il concetto della prevenzione è un concetto che deve iniziare in età giovanile e deve proseguire in tutto l'arco della vita, soprattutto chiaramente in pazienti che abbiano delle situazioni o che manifestano delle situazioni a rischio. Ma dobbiamo avere un quadro chiaro già in età giovanile, chiaramente. Quindi i primi controlli devono iniziare lì e
0: età
10: questo
0: giovanile,
10: aiuta.
0: Che forchetta identifica lei per età giovanile?
10: Ma sicuramente
0: ormai
10: una
0: è tutto relativo,
10: che...
0: lei lo sa.
10: No, certo, però sicuramente, per esempio, conoscere i propri livelli di pressione arteriosa e di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo attivo, è fondamentale avere dei dati già intorno ai 18-20 anni, questo è un aspetto fondamentale.
0: Allora, dottor Oliva, al nostro 342-864-8832 sono partite le domande. Io inizio a leggerle. Quella di Mario dice: ma questo colesterolo alto fa male o no al cuore? Se Garattini dice che i valori sono abbassati per vendere più statine, come dobbiamo comportarci? Noi sappiamo che il professor Garattini, farmacologo, è assolutamente su determinate materie. Lei che cosa dice?
10: Io dico che ci sono ormai una quantità di dati che sono chiarissimi nel definire il colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, non un fattore di rischio ma un fattore causale per le malattie cardiovascolari. Quindi è chiaro che bisogna controllarlo e bisogna trattarlo eventualmente in base a quello che è il profilo di rischio, perché chiaramente noi abbiamo la possibilità e abbiamo delle carte del rischio, per cui mettendo insieme quello che è il profilo di rischio di ciascun paziente abbiamo ovviamente la possibilità di andare ad avere dei target di questo colesterolo LDL che dobbiamo raggiungere, degli obiettivi. Però è sicuramente un fattore di rischio.
0: E allora, i fattori di rischio, restiamo un momento su questo aspetto, dottor Oliva.
10: Sì.
0: Li identifichiamo meglio assieme, così li ribadiamo rispetto a chi ci sta ascoltando.
10: Allora, i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono, oltre appunto al colesterolo LDL di cui abbiamo già parlato, la pressione arteriosa, quindi ovviamente l'ipertensione, il sovrappeso o l'obesità, chiaramente, sì. Il fumo, ovviamente, e poi anche per chi purtroppo va incontro a questa patologia, il diabete rappresenta un aspetto fondamentale, e quindi ovviamente la presenza di diabete aumenta moltissimo il rischio cardiovascolare in questi pazienti, quindi bisogna essere tra virgolette anche un pochino più aggressivi. Nel corso degli ultimi anni abbiamo acquisito però tutta una serie di farmaci che anche in questo contesto ci danno la possibilità di migliorare la prognosi dei nostri pazienti, quindi abbiamo delle armi è stupido non utilizzarle, ovviamente.
0: Certo, le prime armi, continuiamo a ricordare e a ribadire, sono quelle della prevenzione. C'è un'ascoltatrice che è Anna Rita, scrive da Caltanissetta, che credo abbia sentito il nostro ragionamento precedente, perché scrive: certo, lo sappiamo tutti che dovremmo mangiare sano, fare attività fisica eccetera eccetera, poi però la vita che facciamo tra lavoro, famiglia, impegni, è molto difficile seguire questa strada. Come si può conciliare tutto?
10: È assolutamente vero, ed è difficile, ed è difficilissimo, e lo è soprattutto in alcune fasce di età che sono molto attive, impegnate dal punto di vista professionale. Però credo che bisogna, come spesso dico ai miei pazienti, imparare a ritagliarsi degli spazi che sono dedicati alla salute, perché purtroppo poi se non li dedichiamo e non lo facciamo fin da giovane, perché purtroppo il problema è che, per esempio, ritornando sul colesterolo, questo agisce negli anni, e quindi sì, mantenerlo negli anni basso aiuta ad evitare i problemi. Quindi bisogna dedicare del tempo a fare attività fisica, bisogna fare attenzione a non avere un incremento ponderale, quindi un aumento del peso, ridurre il peso, assolutamente astenersi dal fumare.
0: È quella, credo sia la prima indicazione, non solo per il cuore. Allora, al nostro 342-864-8832, dottore, arrivano anche dei messaggi molto specifici. Io provo a leggergliene uno, vediamo se riusciamo ad aiutare la nostra ascoltatrice. Si chiama Gloria, dice: a 66 anni, 2 anni fa, ha fatto un intervento di riparazione alla valvola mitralica a causa della rottura della corda valvola IDL 116, spero di leggere bene. Assumo bisoprololo e cardioaspirina, oltre che, dico il farmaco, perdonatemi, Eutirox, solo per dare delle indicazioni alla paziente, per asportazione tiroide. Devo necessariamente prendere le statine, anche se i target dicono di sì? Se sì, perché? Ci sono certi medici contrari. Queste statine ci fanno un po' disperare.
10: Sì. Purtroppo c'è un movimento sotterraneo antistatine che è estremamente rilevante, ma sono sicuramente uno dei farmaci più importanti nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiovascolari. Quindi, di fronte ad un profilo di rischio che ovviamente deve delineare il curante o il cardiologo che ha in cura il paziente, bisogna assumerla nelle indicazioni che questi curanti danno. Quindi ribadisco però che in alcuni casi ci possono essere degli effetti collaterali, sono un'estrema minoranza, ma come d'altra parte altri farmaci, faccio un esempio nel cardiovascolare, anche l'aspirina che noi utilizziamo moltissimo nelle patologie ischemiche del cuore, può avere qualche piccolo effetto collaterale, ma ha cambiato la storia della prognosi di questi pazienti, per cui ribadisco che la statina è un farmaco fondamentale, soprattutto quando vi sia un alto profilo di rischio cardiovascolare.
0: E d'altra parte gli esperti siete voi, e noi dobbiamo seguire quello che ci dicono i medici, non improvvisare delle cure o levare aggiungere qualcosa. Questo è
10: anche
0: molto
10: perché
0: importante.
10: Gli esperti si basano su delle evidenze scientifiche che sono estremamente rilevanti nell'ambito di questi farmaci, quindi noi ci affidiamo a questi dati.
0: Senta, Umberto da Marghera scrive, per il discorso che facevamo prima dell'attività fisica: se si vuole il tempo si può trovare, quanto ne perdiamo per aperitivi e simili? Uno di meno e una passeggiata in più. Senta la saggezza dei nostri ascoltatori.
10: Assolutamente scientifiche, che sono estremamente rilevanti nell'ambito di questi farmaci, quindi noi ci affidiamo a questi dati.
0: Senta, Umberto da Marghera scrive per il discorso che facevamo prima dell'attività fisica: se si vuole il tempo si può trovare, quanto ne perdiamo per aperitivi e simili? Uno di meno e una passeggiata in più. Senta la saggezza dei nostri ascoltatori.
10: Assolutamente, assolutamente, sicuro, volendo.

0: Sì, anche dal lavoro è difficile tornare a casa e aver voglia di fare del movimento, però è uno sforzo che bisogna assolutamente fare perché è come una medicina ed è fondamentale e c'è la possibilità. Non importa fare degli esercizi strenui, è importante anche soltanto camminare, anche soltanto muoversi, però questo aiuta moltissimo il sistema cardiovascolare.
1: E dunque un altro messaggio dice: il mio smartwatch mi segnala sempre che faccio giornalmente dai accidenti 24.000 ai 32.000 passi, soprattutto lavorando, che per la mia età, che è 66 anni, sono sopra la media. Prendo quasi ogni giorno mezz'ora per una passeggiata. La mia glicemia è fuori limite, 130-140 al mattino. Sono leggermente sovrappeso, non obeso. La pressione arteriosa è sempre giusta. Mio papà è mancato per un infarto, ci scrive questo ascoltatore. So di rischiare, ma sono sempre ottimista. Cosa può fare il nostro
0: Beh,
1: ascoltatore?
0: sicuramente mantenere. Allora, è chiaro che purtroppo l'unico fattore non correggibile, ma che incide, è la genetica, e quindi ovviamente su quello si può fare poco, se non ovviamente aumentare ancora di più il controllo dei fattori di rischio. Quindi va benissimo l'attività fisica che fa il paziente, ovviamente poi bisogna integrare quella con tutte le ulteriori avvertenze. Per esempio, se i livelli glicemici sono quelli, è importante che ci sia un diabetologo insieme al curante, il quale fa il punto sulla situazione dell'iperglicemia e decide se non è il caso di trattare. E come dicevo, abbiamo acquisito delle molecole importantissime nel corso degli ultimi anni che proprio nel paziente diabetico abbiamo sperimentato per prime, hanno dato dei risultati eccezionali. In passato non le avevamo e il diabete è una malattia cardiovascolare, oltre la metà dei pazienti muore per patologie cardiovascolari, quindi il controllo della glicemia e il trattamento del diabete sono degli aspetti
1: Sono
0: fondamentali.
1: centrali. Senta, un po' su input del messaggio che le ho appena letto, un po' ne è arrivato anche un altro di Paolo da Milano. Io vorrei mettere l'accento anche sul fattore ereditario. Paolo scrive: mio padre ha avuto un infarto a 55 anni. Io che cosa dovrei fare per cercare di prevenirlo? Quanto conta la familiarità? Che esami devo fare? Perché poi delle volte delle indicazioni concrete, cosa fare se ci si trova in queste casistiche, diventano fondamentali per chi ci ascolta. Che esami
0: Sì,
1: può fare il
0: certo.
1: nostro
0: Beh,
1: ascoltatore?
0: il nostro ascoltatore, ovviamente, avendo questa familiarità importante, deve avere una fotografia di quelli che sono i suoi fattori di rischio. Quindi, capire innanzitutto che non deve assolutamente fumare, deve ovviamente sapere qual è il suo peso ideale e cercare di mantenerlo, misurare la pressione periodicamente e capire se ha necessità di un trattamento e poi fare degli esami di laboratorio generali, tra cui c'è anche ovviamente ci sono anche la glicemia e il profilo lipidico. E chiaramente questo ovviamente può chiarire se ci sono delle situazioni che meritano attenzione e le affronterà insieme a chi lo segue.
1: Massimiliano dalla provincia di Taranto. Nel mese di luglio sono stato affetto da dissezione coronarica di terzo grado. Sono uno sportivo, non fumo, ho 50 anni. Osservo una dieta sufficientemente corretta, pressione sempre regolare, asintomatico ai controlli strumentali. I controlli ai 2 mesi dall'evento hanno dato la guarigione. La sua autorevole opinione mi sarebbe di conforto. Posso tornare all'attività fisica?
0: Sì, ovviamente la situazione la conosce meglio chi lo segue in maniera diretta, chi
1: Certo.
0: ha eseguito l'esame, chi ha controllato successivamente il paziente, però in linea di massima è una situazione per la quale si può tornare a quella che è un'attività fisica regolare, assolutamente.
1: Buongiorno, sono Niccolò. Volevo chiedere al professore: io ho extrasistole, prendo Cardicor 1.25 e riesco a mantenere sotto controllo gli episodi, ma non del tutto. Posso fare altro per migliorare? Grazie e buona giornata.
0: Direi che la terapia sembra essere una terapia assolutamente corretta, e quindi può proseguire se è ben controllato con quella terapia che ha in corso e ed eseguendo dei periodici controlli, ovviamente.
1: Allora, grazie al dottor Oliva per tutte queste risposte.

0: che è riuscito a dare nel suo tempo a disposizione. Adesso ascoltiamo insieme un brano musicale e poi continuiamo a parlare di cuore dal punto di vista della tecnologia. Grazie per essere stato con noi, dottore.
1: A voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Ed è Radio 1, Progetto Benessere, stiamo parlando del cuore. Se una valvola cardiaca smette di fare bene il suo lavoro, oggi possiamo sostituirla con una protesi meccanica o biologica. Ma all'orizzonte della ricerca biomedica si sta profilando una terza possibilità, la crescita guidata di una valvola biologica ottenuta ricostruendo il tessuto cardiaco naturale. Allora, non è fantascienza, ma si tratta di un progetto internazionale condotto da Antonio D'Amore, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Eccolo, è il direttore del laboratorio di ingegneria dei tessuti cardiovascolari della Fondazione RIMED di Palermo e professore di bioingegneria all'Università sempre di Palermo, ma anche di Pittsburgh negli Stati Uniti. Intanto benvenuto a Progetto Benessere. E allora, questa è una tecnologia, D'Amore, che potrà essere utile in prospettiva soprattutto ai bambini nati con malformazioni cardiache genetiche, che magari sono costretti a subire numerosi interventi, a volte rischiosi nel corso della vita, perché punta a offrire un dispositivo che è capace di espandersi e di rimodellarsi di passo con lo sviluppo del piccolo paziente. È proprio così?
1: Sì, l'ingegneria di tessuto è una disciplina relativamente nuova, nasce più o meno negli anni 90, è applicabile in realtà a tutti i distretti anatomici. In questo caso oggi parliamo di cuore, appunto la giornata mondiale del cuore, è applicabile al caso delle valvole cardiache. E la sostituzione di valvole cardiache è un problema grosso demografico, basti pensare che ogni anno in Italia ci sono circa 35.000 interventi, è quasi 500.000 al mondo. Le tecnologie attualmente in uso clinico riguardano due classi di dispositivi, appunto quelli basati su materiali metallici e quelli basati su materiali ottenuti dagli animali, quindi le bioprotesi, prevalentemente pericardio bovino. Una terza possibilità è quella di creare dei materiali cavi, quindi immaginatevi dei materiali che poi di fatto sono vuoti, costituiti da fibre. Sono vuoti perché il loro scopo è quello di reclutare le cellule dal paziente, quindi di essere incrementalmente
0: le attraggono le cellule del paziente e le riproducono. Scusi, io banalizzo per capire, far capire anche a chi ci sta ascoltando, il meccanismo di questa, diciamo, tecnologia intelligente.
1: Sì, l'idea è questa, è quella di ricreare lo stesso ambiente che le cellule percepiscono naturalmente nel corpo, quindi in condizioni naturali, nelle condizioni, nelle nostre valvole le cellule trovano delle reti di collagene. Quello che si fa è di ricostruire queste reti. Chiaramente il problema diventa complesso dal punto di vista tecnologico, perché devi creare un oggetto grande, cioè, nella scala dei centimetri, ma che poi è costituito da microfilamenti che sono grossi quanto un milionesimo di un nostro capello. Quando riesci a farlo, quindi quando riesci a avere delle tecnologie, è il caso del nostro gruppo, ma anche di altri nel mondo, e puoi utilizzare questi dispositivi che di fatto vengono popolati dalle cellule del paziente stesso, quindi di fatto poi vanno a costruire materiale autologo, quindi non c'è rigetto, e c'è un rischio molto più basso, per dire nullo, di trombosi, quindi il paziente poi non è soggetto all'anticoagulante come nel caso delle valvole metalliche.
0: Sì.
1: Una maggiore longevità rispetto alle bioprotesi.
0: Professore, io vorrei capire una cosa. Dicevamo che non è fantascienza, è una tecnologia che già esiste, ma esiste nel senso che già è stata applicata, provata sull'uomo? Che tempi ci sono per una diffusione più capillare di un sistema come questo? Perché lei ci sta esponendo una serie di vantaggi.
1: Sì, questo è fondamentale. In ambito vasi, per esempio vasi che vengono utilizzati per accesso in dialisi, esiste già un prodotto che è approvato dalla Food and Drug Administration ed è approvato anche in Europa. Per le valvole cardiache, in particolare per i condotti valvolati, ci sono stati dei trial clinici su bambini già diversi anni fa. Il caso della valvola è un caso più complesso, perché è un organo con un funzionamento molto più complesso, e quindi ci sono ancora, su questi trial clinici che già sono avvenuti, quindi su uomo, c'è ancora del lavoro da fare. E in questo contesto si va a innestare proprio il lavoro del mio laboratorio. Quello che stiamo facendo è analizzare alcune variabili di progetto, tanto per essere un po' più chiari, per esempio lo spessore delle cuspide delle valvole, vedere come questo impatta sul meccanismo fondamentale, che è quello della crescita endogena, cioè della crescita all'interno del corpo stesso del paziente. Il terzo vantaggio, che non sono arrivato a menzionare prima, oltre a bassa trombogenicità, quindi meno tendenza a formare trombosi, più longevità, è la crescita somatica, cioè queste valvole potenzialmente possono crescere col paziente.
0: Chiaro, chiarissimo. Senta, si potrà, ci accennava all'inizio, tutto questo applicare anche ad altre parti del corpo?
1: Ci spiega meglio. È il paradigma dell'ingegneria di tessuto. Ci sono già dei dispositivi che, per esempio, fanno questo molto bene sulla parete addominale. Come dicevo prima, ci sono dei vasi, e quindi vasi sanguigni, che già sono approvati per uso clinico per l'accesso in dialisi, e che sono adesso oggetto di studio per il bypass coronarico. Quindi sì, in linea di principio ingegneria di tessuto è applicabile a qualunque parte del corpo, ed è realmente il futuro, perché rispetto ai dispositivi classici non sostituisce l'organo con un tessuto che viene tollerato, ma di fatto lo rigenera.
0: E allora, io so anche che nel 2027 inaugurerete in provincia di Palermo un centro ricerche RIMED di 25.000 metri quadri, che costituirà un polo di riferimento per ricercatori di tutto il mondo. È così? Quindi siamo in vista di una crescita?
1: Sì, questo è un asset nazionale e europeo, uno dei progetti più grandi in Europa in termini di fondi pubblici impiegati nella ricerca. A regime creerà 600 posti di lavoro, quindi gli obiettivi sono multipli: sanità, sviluppo, economia, quindi spin-off.
0: E mi lasci aggiungere salute, perché Dai. Quello è il primo obiettivo collettivo. Grazie ad Antonio D'Amore per averci raccontato questa pagina così importante relativa al cuore, ma abbiamo capito non solo. Allora, io saluto il nostro ospite. Prima di salutare
1: Grazie
0: tutti voi, vi voglio ricordare che torna in oltre 5.000 piazze italiane la campagna di raccolta fondi La Mela di AISM, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM, nel corso della quale 14.000 volontari distribuiranno le mele, e si svolgerà dal 2 al 4 ottobre. Vi do anche qualche dato, perché in Italia ogni anno 3.600 persone circa vengono colpite da questa malattia cronica. Si tratta di una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 133.000 persone con sclerosi multipla, il 10% sono bambini, il 50% sono giovani sotto i 40 anni, e si tratta della prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Per contribuire, fino al 4 ottobre possiamo donare 2 euro con un SMS, oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa il numero 45512. Ve lo ripeto, 45512. Vi annunciamo anche che parte oggi al Forum Euromediterraneo dell'Acqua, che si svolgerà a Roma al Centro Congressi La Nuvola, un grande evento per rafforzare il ruolo centrale dell'Italia nel dibattito internazionale sull'acqua, quindi quello che noi definiamo il cosiddetto oro blu. E noi di Progetto Benessere saremo in diretta da lì giovedì 1, sempre dalle 9 alle 10, per parlare dell'equazione acqua e salute, che ci porterà ad inaugurare la nuova rubrica Clima e Salute. E allora vi saluto, un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro, in redazione Laura Nerozzi e Valeria Fatone, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Adriano Lippi, e vi lascio al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz si ripercuote sull'andamento del prezzo del petrolio, mentre in Italia, dopo il tetto deciso da Eni e IP, un altro colosso aderisce al price cap. Il punto in studio con Paola Nania.
3: Buongiorno, è Kuwait che accoglie l'invito del governo, questo scrive proprio la compagnia dentro questa nota pubblicata poco fa, accoglie l'invito del governo, quindi anche Kuwait applicherà questo tetto al prezzo dei carburanti, tetto applicato da ieri da Eni ed Eni Live, i distributori Eni ed Eni Live. Parliamo di 1,99 per la benzina e di 2,19 per il diesel, e anche da IP, che in realtà per il momento l'ha applicato solo a qualche centinaia di distributori. Questo implica la discesa per la prima volta da settimane del prezzo dei carburanti. I dati sono stati diffusi sempre poco fa dal Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 ieri segnava di media 2,42 euro al litro. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. In questo scenario però il petrolio sale. Adesso il Brent europeo, che è quello più caro, quota intorno ai 107 dollari al barile. Non esattamente una buona notizia a voi.
2: E proprio le misure contro il caro energia sono uno dei temi sul tavolo dei colloqui oggi a Praga tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ceco Babis. Al centro dell'incontro anche la correzione del meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, verso il prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. La premier sui social torna anche sul decreto scuola, sottolineando che non si occupa solo di integrazione e sicurezza. Previsti, scrive, 21 milioni per la gratuità dei libri di testo e 20 milioni annui per contributi diretti alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. La guerra in Medio Oriente, udite esplosioni nei pressi dell'isola iraniana di Keshm, da Teheran la minaccia, pronti a colpire infrastrutture energetiche e di sicurezza nella regione nel caso in cui non venisse garantita la nostra sicurezza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi dice di aspettarsi in giornata una risposta dagli Stati Uniti sulla proposta di riaprire Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni, stop smentito dal presidente americano Trump. La cronaca ora, il giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Questa mattina la perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
4: Gli uomini della squadra mobile sono entrati poco prima delle 8 nello studio dell'uomo in via Risorgimento, proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso dello scorso Natale, la figlia Sara e la moglie Antonella Di Jelzi sono state avvelenate con la ricina. Prosegue dunque l'indagine per capire chi abbia usato il veleno per uccidere le due donne. E a Campobasso sono in corso le analisi sul computer e sulle chiavette USB della famiglia Di Vita, dispositivi sequestrati lo scorso 31 luglio. Obiettivo degli accertamenti è ricostruire gli accessi informatici dei componenti della famiglia, compresi quelli delle due vittime, nei giorni precedenti alla loro morte. Ora i periti incaricati dalla procura hanno 60 giorni di tempo per analizzare il materiale raccolto. Il fascicolo è stato aperto per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Gianni Di Vita e la figlia Alice sono persone offese nel procedimento. La perquisizione dello studio è durata meno di un'ora, non si conoscono ulteriori dettagli, non si sa se sia stata portata via documentazione o se l'attività investigativa fosse mirata. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi filoni dell'inchiesta: da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani, sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda; dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali. I carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto nell'82esimo anniversario. Ciò che è accaduto, scrive in una nota, può ripetersi. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità, ha detto il capo dello Stato. All'aeroporto di Catania, voli di nuovo sospesi fino alle 15 per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, che ha provocato una nube di cenere alta 4 km sospinta dal forte vento che sta soffiando nella zona. E sono le 10:05, ora c'è ping pong, buon ascolto e buona giornata.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 29 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi. Sono con noi il direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari. Buongiorno direttore Molinari.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E poi c'è con noi il Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buongiorno presidente Tabarelli.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora partirei subito da lei, perché ieri, insomma, prima giornata con il tetto ai prezzi fissato da Eni, anche IP ha applicato degli abbassamenti in alcuni dei suoi punti vendita. Kuwait potrebbe unirsi con i suoi 2600 distributori a questa, diciamo, in un circolo, non so se definirlo virtuoso, Tabarelli, ma io da lei vorrei soprattutto l'analisi di quello che lei ha visto ieri. Insomma, abbiamo visto code di auto, molti distributori hanno finito il carburante già a metà giornata, però una svolta così forte sui prezzi in realtà non c'è stata.
3: Ma no, perché quello che conta è quello che accade sul mercato internazionale. I prezzi sono stabili in questi giorni, dopo la scorsa settimana c'erano stati rialzi e poi sono stati scaricati anche sulla pompa, poi c'è il venir meno dello sconto sulle accise. Mentre tutta l'attenzione, come è normale in questo momento, è concentrata su questo tetto. Perciò c'è tanta confusione, c'è uno shock energetico, c'è una guerra, c'è, come diceva lei, il fallimento del mercato, è una situazione scolastica quasi, molto interessante per chi fa anche teoria. È un caso concreto in cui la politica deve intervenire, non sa cosa fare. È un caso concreto dove si manifestano magari, cioè, gli eccessi della politica europea verso l'ambiente, disinteressandosi molto della sicurezza. È facile adesso da dirlo, facile adesso lamentarsi, però noi siamo sempre dipendenti per il 55%, noi europei, da importazioni di energia. L'Italia è oltre il 75%, è una dipendenza che riguarda petrolio e gas. Il petrolio domina nel settore trasporti, il settore trasporti è strategico per qualsiasi economia, dalle quelle più primitive a quelle più sofisticate. Il futuro sarà sempre più trasporti, che avranno sempre più bisogno di petrolio, di derivati, nella speranza che ci sia anche qualcos'altro, che sia elettrico, che sia idrogeno, che sia un biocarburante. Però per il momento, dopo 50 anni di tentativo, il petrolio domina sempre. Questo è importante per capire che abbiamo ancora bisogno di raffinerie e di pozzi petroliferi.
1: Però negli anni passati, Tabarelli, diverse raffinerie anche in Italia sono state chiuse. Se l'Italia volesse davvero aumentare la produzione nazionale, che tempi sarebbero necessari?
3: Ma sono necessari per la produzione nazionale di petrolio, che vale sempre la pena ricordare, potrebbe essere raddoppiata, però passiamo dal 10 al 20% della domanda nazionale, non è risolutivo, però serve tutto. E soprattutto sono decine di miliardi di euro che possono essere lasciati qua nel nostro PIL. Però ricordiamoci che il petrolio tal quale non si lavora, va raffinato sempre. Quello che manca adesso in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, sono raffinerie, non se ne costruiscono nel mondo occidentale dagli anni 70. E per fare una raffineria ci vogliono 5-10 miliardi di euro, ci vogliono 3-4 anni, e poi è impensabile. Quando torneremo alla normalità con lo stretto di Hormuz, ci sarà di nuovo la raffinazione che c'era dentro, che esportava molto, a cui noi ci siamo affidati. Pertanto bisogna tenere aperte quelle che ci sono, bisogna lavorare per la pace, bisogna fare in maniera che lo stretto di Hormuz sia bypassabile. Insomma, ci vogliono degli anni. Speriamo che arrivi la pace, così tutto si torna a normalità.
1: Maurizio Molinari, contatti indiretti mediati dal Qatar fra Stati Uniti e Iran proseguono. Il ministro iraniano degli esteri si è trattenuto a New York dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma quando tornerà la normalità nello stretto di Hormuz?
2: Lo stretto di Hormuz è la catena tornasole di un braccio di ferro strategico fra gli Stati Uniti e la Cina, che passa sulla sorte della Repubblica Islamica. L'intenzione del presidente americano Trump di rovesciare gli Ayatollah prima di lasciare la Casa Bianca al termine degli ultimi 2 anni di mandato. Se per stabilità intendiamo il rovesciamento dell'Iran e la genesi di un nuovo Medio Oriente, serviranno almeno 2 anni. Se intendiamo la sopravvivenza dell'Iran, è molto difficile che un regime così feroce e così ferito possa in qualsiasi maniera portare stabilità. In questo momento Hormuz di fatto è aperto, grazie all'impegno della US Navy. A settembre l'esportazione di greggio è tornata quasi ai livelli pre-guerra e questo è un successo sicuramente dell'amministrazione americana. Questo è il motivo per cui l'Iran, grazie agli Houthi, sta tentando di bloccare Bab el-Mandeb.
1: Ma su quali elementi, Maurizio Molinari, Trump potrebbe cedere per raggiungere un accordo con gli iraniani? L'allentamento delle sanzioni? Tu che previsioni ti senti di fare?
2: Io non credo che Trump cederà mai. Credo che sia intenzionato a una tregua con l'Iran fino a midterm per far calare quanto possibile il prezzo del greggio. L'assedio finanziario, navale e aereo all'Iran serve per ottenere una concessione iraniana entro midterm per far tornare il prezzo del greggio di quanto più possibile vicino ai $90, perché i 70 di due anni fa sono veramente irraggiungibili. Ma dopo midterm il presidente degli Stati Uniti riprenderà le operazioni militari.
1: Presidente Tabarelli, parliamo appunto del gas. Le scorte di gas in Europa ora sono intorno al 67-70%, ce lo può confermare? Lei che è così esperto di numeri e dati?
3: Sì, siamo livelli più bassi del normale.
1: Esatto, livello più basso per questo periodo dell'anno e inferiore soprattutto, Presidente Tabarelli, all'obiettivo europeo del 90% fissato per l'inizio di dicembre. E dobbiamo temere un inverno al freddo e soprattutto lei che previsioni fa sulle bollette degli che pagheranno gli italiani, le bollette del gas?
3: Le previsioni sono difficili, ma insomma, se dura la guerra, come è probabile, avremo degli aumenti ulteriori. Adesso siamo... Il prezzo del gas sul mercato internazionale stamattina è 73, è stato anche 80 15 giorni fa. Ricordo che durante la crisi dopo la Russia, a fine 22, abbiamo toccato anche i 300. Siamo lontanissimi da quella situazione, ma stanno aumentando. C'è da dire che siamo diventati più solidi, ecco, grazie a 5 anni di crisi da cui non siamo ancora usciti. Pertanto la previsione è quella che... quello inevitabilmente che se dura la guerra le bollette sono destinate a aumentare. Ricordiamo sempre che il gas serve in Italia, ma anche in parte in Europa, per fare elettricità. Se sale il prezzo del gas, sale anche l'elettricità. Pertanto un problema che ha l'Europa di competitività e di spese delle famiglie e di inflazione è legato a questo prezzo del gas.
1: Maurizio Molinari, parliamo anche di cose italiane, no? Perché oggi i giornali commentano il risultato delle elezioni in Calabria, in realtà erano elezioni suppletive per eleggere un deputato, vince il candidato del centrodestra, Vannacci si attesta intorno all'11%, inglobando però l'ex capogruppo nel Consiglio regionale di Forza Italia. Questa variabile Vannacci in un test che è assolutamente limitato, perché cosa dice però al centrodestra?
2: Un risultato deludente per Vannacci. Il centrodestra conserva con Forza Italia una sua regione strategica e questo avvalora l'idea che Vannacci sia soprattutto un movimento di opinione senza un vero radicamento territoriale. Quindi non c'è dubbio che per il centrodestra è una boccata d'ossigeno. La strategia di Giorgia Meloni di svuotare Vannacci da un punto di vista territoriale sembra pagare. Però attenzione, perché Vannacci è tutt'altro che sconfitto e rilancerà la sua sfida, perché il suo obiettivo è sostituirsi a Giorgia Meloni, anche se questo a noi può sembrare un obiettivo molto lontano nel tempo, ma in realtà questo è ciò che lo distingue.
1: Ma questo, Molinari, che impatto avrà sulla scelta del governo di quando andare al voto? Perché oggi sulla stampa il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani dice che bisogna arrivare alla fine della legislatura. Ci sono insomma due scuole di pensiero: chi dice andiamo a votare prima perché così svuotiamo un'eventuale ascesa ulteriore di Vannacci, e chi invece andiamo a fine legislatura così Vannacci si sgonfia da solo. Tu che ne pensi?
2: L'elemento di maggior forza di Giorgia Meloni e del suo governo è la longevità record dell'esecutivo, e quindi è ragionevole immaginare che lei voglia arrivare fino in fondo alla legislatura, non accorciandola neanche di un giorno, anche perché se dovesse accorciarla ci sarebbe l'interrogativo del rischio di un nuovo esecutivo. Quindi io credo sinceramente che c'è una convergenza fra Giorgia Meloni e i suoi alleati per votare alla scadenza della legislatura, non un giorno prima.
1: Presidente Tabarelli, questo governo ha rilanciato il nucleare in Italia, il ministro della sicurezza energetica ha detto che entro 4 mesi ci saranno appunto i decreti e ovviamente parliamo dei piccoli reattori modulari di terza generazione. Lei è un fautore del nucleare?
3: Sì, sono favorevole, dai, come molte persone che si occupano di energia, però non basta. Nelle democrazie in tutto l'Occidente fa fatica il nucleare da decenni, al di là dell'ultima crisi, al di là degli incidenti anche di Fukushima o di Chernobyl, perché la gente ha paura di questa energia, perché c'è sempre la radiazione. Però noi è giusto che ci proviamo, siamo il paese di Enrico Fermi, siamo il paese che più importa energia nucleare dall'estero, cioè dai 56 reattori francesi. Abbiamo provato in passato, è l'unica fonte programmabile ad alta densità, che è quello che, di cui abbiamo bisogno in futuro per l'elettricità, che non ha le emissioni di CO2, è bellissime rinnovabili ma fanno poco, sono disperse, non è la stessa tipo di elettricità che, di cui abbiamo bisogno per un paese moderno, poi aiutano anche quelle. Tanto il nucleare è una soluzione, ci vorranno tanti anni qua in Italia. Però attenzione, il nucleare sta tenendo insieme il sistema elettrico europeo, le bollette, come dicevamo prima, sono in salita, speriamo si fermino, ma se non fosse per il nucleare francese sarebbero molto molto più alte.
1: E Maurizio Molinari, un altro tema di cui oggi si occupano i giornali è il DDL per il contrasto dell'antisemitismo, approvato in Senato l'8 ottobre, approda alla Camera e insomma è arrivato anche l'appello della senatrice a vita Liliana Segre, che ha esortato le forze politiche ad approvare questo disegno di legge all'unanimità. E sappiamo però che la linea del PD, insomma quella del campo largo e di quella del PD, è proprio di votare contro dopo l'astensione in Senato. Secondo te che cosa accadrà? Si arriverà a nuove modifiche che Segre ha definito inessenziali, ma comunque insomma delle nuove modifiche per venire incontro alle richieste dell'opposizione, o davvero vedremo l'8 ottobre, peraltro il giorno dopo, una simbolica, il nostro Parlamento non approvare all'unanimità, ma a maggioranza, chiaramente la maggioranza ha i numeri per approvarlo, questo disegno di legge contro l'antisemitismo?
2: La definizione di antisemitismo inclusa nel disegno di legge è stata approvata da 25 paesi europei su 27, inclusa l'Italia quando al governo c'era Giuseppe Conte. Il Parlamento europeo ha votato in favore della stessa definizione, inclusa Elly Schlein quando era deputato europeo. Quindi la realtà vera e che è incomprensibile l'opposizione del Partito Democratico, ed è un'opposizione probabilmente ideologica che punta a sedurre, a corteggiare le frange più estreme della sinistra nel nostro paese, ma è in evidente contraddizione con l'identità stessa del Partito Democratico, di Occhetto, di Berlinguer, di Napolitano, e sorprende che ci sia questa discussione all'interno del Partito Democratico. Se per caso dovessero davvero i deputati di Elly Schlein votare contro, sarebbe una ferita profonda non solamente fra gli ebrei e la sinistra italiana, ma all'interno della sinistra italiana, e il Partito Democratico ne uscirebbe fatalmente ferito.
1: Presidente Tabarelli, il governo italiano sta facendo abbastanza sulle rinnovabili? Sappiamo, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, che la competenza energetica ricade sulle regioni, e si è innescata una dialettica tra governo centrale e regioni proprio sui permessi autorizzativi per le rinnovabili, per esempio con alcune regioni come la Sardegna, insomma sono stati bloccati i nuovi impianti.
3: Sì, questo è uno dei problemi centrali di tutta la nostra politica energetica degli ultimi 40 anni, anche prima del modifica del titolo quinto della Costituzione. Abbiamo dato più potere alle regioni quando il sistema energetico non è una cosa locale, è una cosa neanche nazionale, europea, transeuropea, e pertanto insomma è una difficoltà. Nessuno vuole gli impianti, dicevamo, le centrali nucleari, figuriamoci neanche quelli eolici, figuriamoci le centrali. Noi, a proposito di nucleare, non abbiamo ancora trovato il sito dove mettere le scorie delle vecchie centrali. Pertanto è un problema difficile, magra consolazione, riguarda un po' tutta Europa, però insomma è un problema dei tanti, ecco, sull'energia. Purtroppo non è di facile.
1: Se lei dovesse
3: soluzione.
1: Dare un suggerimento al governo, che suggerimento darebbe per accelerare ulteriormente sulle rinnovabili?
3: Ma è quello di riportare quello che è stato fatto poi al centro la decisione, cioè cercare di dare delle autorizzazioni più veloci dal centro, ma cioè, l'Italia non è poi un paese come la Spagna con grandi distese, qua ogni area ha una vocazione turistica, un'agricoltura di qualità, un patrimonio culturale storico, insomma è difficilissimo per questo paese fare delle infrastrutture in generale.
1: E Maurizio Molinari, sempre a proposito, insomma, se ci avviciniamo anche a un anniversario simbolico, il 7 ottobre, ieri hanno fatto parlare alla fine la Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite, ha dovuto scusarsi, cosa che le capita di frequente, perché sui suoi social aveva affermato che la parola antisemitismo non si riferisse soltanto all'odio verso gli ebrei, ma verso tutti i popoli semitici, includendo anche quelli islamici sostanzialmente. E dopo si è dovuta scusare perché ha detto, insomma, una cosa errata. Come hai letto questa sortita, Maurizio Molinari?
2: Ma il linguaggio adoperato dallo Yad Vashem, il Museo della Shoah di Gerusalemme, per smentire quanto aveva erroneamente detto Francesca Albanese, è stato molto duro e inequivocabile. Affermare che l'antisemitismo dei nazisti era diretto contro tutti i popoli semiti e non anzitutto contro gli ebrei è un'aberrazione storica e morale. Ed è sinceramente incomprensibile come non solamente Francesca Albanese, ma semplicemente un cittadino adulto di un paese occidentale possa arrivare ad fare simili affermazioni.
1: Hai visto, Molinari, ieri peraltro si sono riuniti i leader del Campo Largo per vedere il docufilm Naza di due registi appunto israeliani che racconta le pianificazioni degli attacchi aerei sulla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre. Questo tema qui sarà un tema della prossima campagna elettorale?
2: Credo di sì, e qui c'è un grande cortocircuito sul tema dell'antisionismo che alcuni esponenti dell'estrema sinistra per antisionismo indicano e intendono il diritto a criticare l'operato del governo di Israele. Criticare il governo di Israele come di qualsiasi paese è legittimo e in molti casi doveroso, ma l'antisionismo è una cosa diversa. L'antisionismo significa negare il sionismo, ovvero il movimento per l'autodeterminazione del popolo ebraico. Ogni popolo ha diritto alla propria autodeterminazione, negarlo nei confronti di un popolo specifico significa essere razzisti, da qui il paragone fra antisionismo e antisemitismo fatto da Giorgio Mattarella e Sergio, da Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella in più occasioni. Questo è il vero cortocircuito.
1: Presidente Tabarelli, che cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata odierna? Poi la lascio andare, che so che lei è una giornata molto intensa.
3: Ah, niente, calma, perché per fortuna il prezzo del petrolio stamattina e anche quello del gas sono abbastanza stabili, non ci sono grandi novità. I colloqui, si vede, di Trump con l'Iran sotto traccia vanno avanti e questo è positivo perché tutto dipende da quello che accade allo stretto di Hormuz. Pertanto per oggi tranquillità.
1: Grazie al Presidente Tabarelli. Maurizio Molinari, notizia di ieri anche la sentenza di primo grado che è arrivata sul caso di Giulio Regeni. 3 dei 4 militari del Cairo sono stati condannati dai giudici della Corte d'Assise di Roma. È caduto, confermato il sequestro, ma è caduta appunto l'accusa di omicidio. Ora l'Italia dovrà impegnarsi per ottenere l'estradizione dall'Egitto e quindi l'esecuzione effettiva della pena. È stata fatta giustizia?
2: Questo noi non lo sappiamo, la famiglia di Regeni afferma di no, sicuramente questa sentenza crea un vulnus nei rapporti fra Italia e Egitto. Chi conosce l'Egitto sa qual è l'approccio che ha non solamente il governo al-Sisi ma tutti i presidenti egiziani nei confronti degli apparati di sicurezza. L'idea di processare e condannare alcuni membri di questi apparati di sicurezza non sarà mai digerita dall'Egitto. Può essere giusto, legittimo, può essere anche riduttivo, come giustamente dice la famiglia, ma dobbiamo essere tutti noi consapevoli che questa sentenza incrina in maniera profonda i rapporti fra l'Italia e l'Egitto.
1: Ma l'Italia può verosimilmente rompere i rapporti con l'Egitto?
2: Assolutamente no, soprattutto come prima il Presidente Tabarelli giustamente diceva, l'Italia oggi è più resiliente sul fronte dell'energia, grazie alle decisioni adottate prima dal governo Draghi e poi dal governo Meloni. Fra queste c'è l'intensificazione dei rapporti con l'Egitto, il rafforzamento della presenza dell'ENI in Egitto, l'aumento dell'importazione di gas liquido dall'Egitto. L'idea di rinunciare a questo paese nella nostra strategia energetica significa semplicemente indebolirci, ancora più guardando agli anni a venire.
1: Vorrei in chiusura commentare con te il caso che oggi ne parleranno tutti, in realtà già da ieri, perché è un caso di cronaca che ha molto coinvolto gli italiani, cioè il delitto di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini e viene fuori che, secondo i PM di Pavia, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi in realtà non c'era il DNA di Chiara e i RIS, secondo quello che scrive la procura di Pavia, ne erano consapevoli ma nascosero questo dato.
2: Molinari, è una macchia sul sistema della giustizia, è una macchia su chi è indagato su questo, e lascia intendere quanto è difficile andare fino in fondo quando si tratta di femminicidi, per tutta una serie di implicazioni sul territorio, all'interno delle famiglie e di dinamiche nelle singole comunità. La difficoltà di appurare la verità in questo caso ci dice quanto è urgente e impellente avere delle norme per assicurare alla giustizia chi uccide una donna.
1: Grazie a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAR. Abbiamo ringraziato il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Alessio Caranzetti, in regia Filippo Mosticone. Pimpondo una domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7.
1: In replica a mezzanotte e 25
0: e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
2: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
3: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
4: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
5: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
4: Non è la mia.
5: Quella che hai aperto per me.
3: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
6: Dai, proviamoci.
7: No, lascia stare.
6: Ehi, fidati di me.
7: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
8: Tu sei carina.
6: Vittorio, lasciami andare, per favore.
7: No, non ti lascio.
6: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
3: Tutto l'amore che resta. Questa sera, 21.30, Rai 1.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, mobilità. Sono le 10.28 minuti, partiamo dalla 21 dove si registrano 3 km di coda a tratti tra Ponte Vico Robeco e Manerbio in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, 2 km di coda a tratti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova per lavori in corso. Traffico intenso anche in A14, Bologna Ancona con code tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Ancora in A14, Ancona Pescara, 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara a causa di lavori in corso. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12.25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
10: Formato famiglia, generazioni a confronto.
11: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini, martedì 29 settembre. La cronaca di queste prime 2 settimane di scuola, lo sapete, ci ha restituito diversi episodi di aggressioni con il coltello da parte di studenti a professori. Ecco, oggi partiremo da qui, in primis cercando di fotografare il fenomeno, cercando di capire se ci sia una correlazione tra una fruizione eccessiva, problematica dei social e la violenza agita contro gli altri, ma anche una correlazione tra i disturbi dell'umore, dalla depressione all'autolesionismo, nei nostri ragazzi. In tutto questo ci chiederemo come essere genitori presenti senza sostituirsi ai figli, come esserci senza invadere. Queste saranno solo alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere, consapevoli che sempre più serve fare rete anche con la scuola. E a proposito di scuola, parleremo della nuova offerta della piattaforma Rai Play Sound e Learning, pensata per studenti, insegnanti, famiglie. I nostri contatti 345 40 38 245 è il numero di Formato Famiglia per voi genitori in crisi, per le domande da porre al dottor Lavegna, che venerdì vi risponderà in diretta. Poi il numero, come sempre, di Radio 1 lo conoscete, 335 699 2949, e la nostra mail formatofamiglia@rai.it.
12: Dato di fatto. Numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
11: È con noi Marzia Camarda, esperta di genere e di fenomeni sociali contemporanei, è saggista, autrice del dizionario di genere. Buongiorno, bentornata. Marzia? Marzia Camarda? Non risponde Marzia Camarda. Allora, è in linea con noi intanto la nostra Cecilia Ferrari, è psicologa specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto, che ha appena pubblicato il libro Io ti aspetto qui, adolescenti e genitori, manuale di resistenza all'ansia digitale. Benvenuta.
8: Grazie, buongiorno. Buongiorno.
11: Proviamo a sentire se Marzia Camarda ci sente. Marzia?
8: Ci sono, sì, bentrovate,
11: eccola,
8: bentrovati.
11: Perfetto, allora abbiamo recuperato Marzia Camarda. Allora io chiedo a Cecilia Ferrari di ascoltare un po' quello che diremo adesso con Marzia Camarda, proprio per fotografare il fenomeno che poi commenteremo insieme, andando anche avanti e ponendoci quelle domande di cui parlavo in apertura. Camarda, quindi da marzo a oggi siamo a 3 aggressioni riuscite, diverse altre sventate dalle forze dell'ordine. Cerchiamo di spiegare a che cosa stiamo assistendo, a che tipo di fenomeno ci troviamo davanti, o forse ormai dentro, no? In qualche modo legato all'uso critico, problematico dei social.
8: Certo, sì, stiamo parlando di un fenomeno certamente in crescita che favorisce comportamenti violenti, comportamenti aggressivi. I dati sono piuttosto allarmanti perché in Italia 4 adolescenti su 5 usano i social ogni giorno e sono a rischio di utilizzo, quindi hanno un comportamento legato ai social di qualche tipo problematico, il 10,3% dei maschi e il 16,9% delle femmine. Questo è interessante perché è un dato in crescita per l'Italia, in modo particolare perché l'Italia ha il 14% di adolescenti a rischio di comportamento collegato ai social, a fronte di una media europea dell'11%. Questa dipendenza dai social, questa esposizione a questi contenuti genera diversi tipi di problemi, di disturbi, tra cui ne abbiamo parlato, insomma, depressione, dispercezione corporea, anche FOMO, la paura, la cosiddetta paura di essere tagliati fuori dai fenomeni, quindi molta ansia sociale, ma anche tanti contenuti aggressivi, perché la misoginia vende. Il problema è appunto che, soprattutto nel caso in cui i contenuti siano rivolti ai maschi, quello che accade è che entro la prima mezz'ora, appena gli algoritmi identificano che si tratta di un ragazzo, iniziano a proporre contenuti misogini in maniera sempre più evidente, insomma. E questo in qualche modo legittima la violenza, la legittima anche rispetto ai pari, in qualche modo favorisce l'isolamento, perché poi queste persone tendono a sfruttare la relazione di conferma che c'è con l'algoritmo, perché l'algoritmo in qualche modo continua a darti dei contenuti che tu cerchi. E quindi questo chiaramente genera poi una polarizzazione, aggressività, comportamenti in una fascia dell'età in cui è più difficile, diciamo, gestire questo tipo di stimoli.
11: È anche il cosiddetto, appunto, bias di conferma, quindi in sostanza è che è anche difficile da capire degli adulti, figurarsi per dei ragazzi, e cioè trovarsi con un algoritmo che ti conferma continuamente che sei nella giusta posizione perché hai delle persone intorno che la pensano come te, che sono delle persone in realtà virtuali, dei gruppi virtuali nei quali appunto sempre di più appunto vendendo, no? la misoginia si radicalizza, una sorta di terrorismo misogino. Anche, no?
8: Esatto.
11: Marzia Camarda.
8: Sì. Qui ci sono due punti interessanti. Il primo, su cui dobbiamo riflettere, è che l'obiettivo dell'algoritmo non è farti stare bene, ma è compiacerti per farti stare il più possibile sulla piattaforma, perché sono piattaforme che vendono dei servizi. Questa è la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione. La seconda, come giustamente dicevi tu, è che questo fenomeno di radicalizzazione ha generato terrorismo, cosiddetto proprio terrorismo misogino, e i dati raccontano che in Europa, per esempio, i dati legati alle vittime di terrorismo misogino, cioè quindi di ragazzi che in maniera cosciente fanno delle stragi di ragazze, sono ampiamente superiori ai numeri legati al terrorismo islamico. Quindi è un fenomeno davvero da tenere sotto controllo ed è necessario forse togliere un po' di, diciamo, di demagogia e iniziare a parlare un po' di più con i nostri ragazzi.
11: È importante che i genitori conoscano ovviamente questo tipo di fenomeno, perché così possano capire veramente dove possono finire i propri figli. Sempre più spesso i ragazzi dialogano, Camarda, con l'IA, lo fanno anche riguardo alla salute mentale, hai citato depressione, ansia, FOMO, magari dici cosa significa esattamente FOMO,
8: sì.
11: Solitudine.
8: FOMO è Fear of Missing Out, cioè il terrore di essere al di fuori della narrazione collettiva, degli appuntamenti che contano, eccetera. Sappiamo che in età adolescenziale è particolarmente importante, ma in realtà tocca a tutti e tutte, insomma. Abbiamo bisogno, perché siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di sapere che siamo parte di un discorso collettivo. Quindi qui in effetti i disturbi che sono generati dagli algoritmi sono parecchi, appunto perché, come accennavo prima, in realtà si contribuisce a un isolamento sempre più forte. I dati ci dicono che il primo, come dire, tema che viene affrontato, ma questo non solo dai ragazzi e dalle ragazze, ma da tutti, quando ci si approccia all'algoritmo, riguarda proprio le questioni personali, quindi domande sulla propria esistenza, domande sulle proprie relazioni, eccetera. Quindi in effetti questo, dal mio punto di vista, è proprio l'indicazione di una difficoltà nel parlare di queste cose con le persone che noi abbiamo vicine, e quindi chiaramente lo facciamo con un algoritmo che però non è una persona, ecco, e quindi non ha, tra l'altro, nemmeno a cuore il nostro benessere. Quindi adesso ci sono proprio i primi casi cause che sono state fatte, appunto, ad alcune aziende che hanno sviluppato algoritmi perché hanno istigato al suicidio, oppure istigato a, diciamo, appunto, a compiere dei crimini, perché dall'altra parte non c'è una persona che ha a cuore il nostro benessere, naturalmente.
11: Non c'è assolutamente nulla, c'è un computer, c'è un insieme di dati che ovviamente non pensa, non ha un'etica e ovviamente non ha una morale. L'ultima domanda, con una risposta rapidissima, che però chiude questo ragionamento, perché torniamo un po' a quanto ci siamo dette in apertura, cioè l'IA, l'intelligenza artificiale, non aiuta solo nelle nostre ricerche, ma aiuta anche gli algoritmi a trovarci in qualche modo.
8: Sì, in effetti la conoscenza che hanno ormai gli algoritmi di noi è molto molto elevata. Come vi dicevo, nell'arco di pochissimi minuti si riesce a capire il genere, spesso anche l'età, appunto, delle persone che sono esposte. Per darvi un'idea di quanto poi questa cosa abbia delle ricadute, vi posso dire che, per esempio, anche in Italia una alta parte della popolazione di adolescenti, un terzo dei ragazzi adolescenti, pensa che la donna debba che la moglie debba obbedire al marito. Allora, queste cose qui sono impressionanti, perché sono inculcate in ragazzi giovanissimi, che poi diventeranno gli adulti di domani e sposeranno le nostre figlie di domani, ecco.
11: E lo fanno anche grazie a un bombardamento, no, che viene proposto dagli algoritmi, appunto, di estremizzazione, come li abbiamo chiamati. Grazie Marzia Camarda per questo.
8: A obbedire al marito. Allora, queste cose qui sono impressionanti, perché sono inculcate in ragazzi giovanissimi, che poi diventeranno gli adulti di domani e sposeranno le nostre figlie di domani, ecco.
11: E lo fanno anche grazie a un bombardamento, no, che viene proposto dagli algoritmi, appunto, di estremizzazione, come li abbiamo chiamati. Grazie Marzia Camarda per questo.
8: Grazie.
11: Dato di fatto, ci sentiamo la settimana prossima.

0: manuale di resistenza all'ansia digitale. Dottoressa Ferrari, ci vogliamo collegare a quanto abbiamo sentito da Marzia Camarda per capire quanto, per la sua esperienza, noi genitori siamo consapevoli delle implicazioni, delle conseguenze di un'eccessiva fruizione dei social sulla salute mentale dei nostri figli?
1: Sì. Io penso che noi come genitori ne siamo discretamente consapevoli in questo periodo, in questa nostra epoca storica. La fatica che abbiamo non riguarda tanto la consapevolezza, secondo me, ma la difficoltà a trovare la posizione, cioè quella posizione che non sia né troppo lontano né troppo vicino, no? E che possa permettere di accompagnare i ragazzi senza in qualche modo invadere anche uno spazio separato e di privacy, che è importante che rimanga tale, ma tutelandoli da tutta una serie di rischi che, appunto, come dicevamo e come abbiamo ascoltato, ci sono e sono assolutamente preoccupanti in questa nostra epoca. Per cui poter porre dei confini, diciamo, e dei paletti e dei limiti è molto importante, e noi come genitori oggi facciamo estrema fatica a farlo, e ne ho un po' parlato nel libro. D'altra parte è anche importante però che questi non vengano percepiti come un po' un decalogo di indicazioni da seguire, perché altrimenti non possono essere ascoltati, ma che ci possa essere invece quella vicinanza e quella costruzione di cui si accennava, no? Di un dialogo e di una relazione che li renda a quel punto davvero più sensati, no? Per cui da che cosa possiamo partire? Dall'interessarci davvero anche a questo mondo che ci spaventa così tanto, no? E quindi provare anche a chiedere ai nostri figli e ai ragazzi che abbiamo intorno di farcelo conoscere, di farci vedere un po' che cosa succede lì dentro, che cosa succede in quel social, nel videogioco che stanno facendo su TikTok, cioè provare a far vedere che c'è un interesse anche per quel mondo lì, e quindi
0: e non una critica
1: un po' di
0: e
1: più.
0: Non una critica
1: e non
0: soltanto,
1: un giudizio, non
0: un
1: critica
0: giudizio
1: per, e non un solo questa cosa qui ti fa male, anche perché noi siamo i primi a essere danneggiati e a farci danneggiare anche da tutto il mondo virtuale, da tutta una serie di strumenti di controllo che oggi abbiamo a disposizione. Quindi
0: lei cita il GPS, il registro elettronico, no? E dice siamo sicuri che sono la soluzione, perché poi la domanda è come proteggere, lo diceva, i nostri figli senza però tarparne le ali, no? E lasciare che riescano a volare. Lei, appunto, che risposta ha trovato? Qual è questa strada nuova, questa postura, come diceva, non troppo lontana, non troppo vicina? Anche grazie a cosa possiamo metterla in campo? Perché mi ha veramente molto colpito quello che lei scrive, no? Quando dice dei genitori il primo passo è riconoscere la nostra impotenza, no? Ecco.
1: Sì, e forse anche non giudicarci in quanto umani impotenti, perché noi genitori facciamo una fatica incredibile. Oggi la società, diciamo, che in questo non ci aiuta. Noi abbiamo accesso a tutti questi strumenti di controllo a cui lei faceva cenno, per cui noi possiamo, ad esempio, in ogni momento sapere dove sono i nostri figli seguendoli attraverso la posizione GPS, possiamo sapere se sono entrati a scuola, che ora sono entrati, che compiti hanno. Abbiamo tutta una serie di possibilità che da un lato ci danno quella sensazione di dire: ah, cavolo, allora forse lo posso tutelare, lo posso proteggere, posso sapere che cosa gli succede, posso evitargli un dolore, una frustrazione, un fallimento. Dall'altra parte però questo non ci aiuta, perché l'angoscia non si placa con il controllo, e più sappiamo più abbiamo bisogno di sapere, e non riusciamo a lasciare invece anche ai ragazzi quello spazio quel margine anche di possibilità di fare esperienza, di sbagliare, di cadere, di soffrire, che è fondamentale per la costruzione di un'identità adulta.
0: Ma dall'altra parte però mi colpiva anche il fatto che serve a noi per costruire, liberare noi stessi come genitori. Ecco, questo
1: certo.
0: Passaggio mi è sembrato,
1: sì, certo.
0: Forse mi ha anche un po' bruciato sulla pelle, no? come genitore, perché poi ognuno di noi rivede se
1: sì.
0: Stesso, e lei stessa del resto scrive non soltanto come professionista, ma anche come madre, no? raccontando di di sé. Insomma, lei dice è un passaggio che libera noi genitori dalla necessità di salvare a tutti i costi e offre sollievo anche ai nostri figli, che non si sentono più spinti a esistere per rispondere alle aspettative dell'altro, ma autorizzati a muoversi nel mondo con i loro tempi e modi. Quindi stare fermi, semplicemente, senza dover fare qualcosa, senza doverli salvare per forza.

0: Sì, è difficilissimo perché anche noi adulti, come si diceva, proprio come i ragazzi e anche di più, siamo esposti a una società che ci chiede, che ha degli ideali di performance molto alti, per cui ci chiede di essere iperperformanti anche nella genitorialità, no? Bisogna
1: Già.
0: sapere tutto, bisogna proteggerli, bisogna iperproteggerli a volte, quindi è faticosissimo sottrarsi un po' a questa tendenza. Per questo l'esperienza anche da genitore per me è stata davvero illuminante, perché mi ha fatto capire quanto davvero, cioè, un conto è sapere le cose con la testa, altra cosa poi è sperimentare quella fatica, quella difficoltà. E quindi, rispetto a quello che mi chiedeva, la terza via possibile qual è? Io non lo so, credo che noi come generazione di genitori contemporanei siamo un po' proprio chiamati a costruirla, una strada che tenga insieme affetti e regole. E penso che un pochettino ci inizia a essere una mobilitazione in questa direzione, perché sappiamo che gli affetti danno calore, le regole danno struttura, no? Però l'affetto senza struttura rischia di diventare invischiante e poi non si riesce più a distinguere che cosa è nostro e che cosa è dei nostri figli. Dall'altra parte, la regola senza calore non riesce a essere applicata perché non riesce a essere sentita proprio autenticamente. E quindi bisogna un po' trovare una strada che tenga insieme tutte queste questioni, no? E
1: Una
0: quindi
1: strada che
0: secondo
1: non è
0: me
1: facile, dottoressa, un
0: è
1: ascoltatore,
0: difficilissima.
1: ascoltatrice, che lo chiedo alla regia, ha mandato un audio dicendo appunto: ma dove erano questi genitori quando questi figli preparavano queste aggressioni? Non sono mai entrati in camera, non hanno mai guardato i telefoni, perché poi
0: Ma questo
1: il discrimine non è semplice, no? Cioè, trovare quella strada che è la giusta distanza.
0: Ma questo è difficilissimo. Io credo che riguardi un po' tutti noi genitori. Mi veniva anche prima in mente mentre ascoltavo la serie TV che tutti conosciamo, Adolescence, che parla proprio di
1: Sì.
0: questi aspetti. E quanti genitori vicini, e anche io stessa ho sentito questa cosa qui, ho sentito un po' portarmi quella sensazione di perturbante, no? Cioè
1: Sì.
0: perturbante come ciò che da un lato è alieno, dici no, vabbè, ma questa cosa qui non mi riguarda, no? È una cosa lontana, è una cosa folle. E dall'altra parte invece sentiamo alcuni aspetti come vicinissimi, proprio che ce li sentiamo dentro casa, no? E quanto è vicino, no? Anche quella sensazione di avere un figlio che è nella sua stanza e però non
1: E però
0: sai
1: è
0: dove è
1: lontanissimo.
0: veramente, e però è lontanissimo, e quindi è molto complesso assolutamente, e credo che non si possa, diciamo, banalizzare la complessità con dei
1: No.
0: giudizi, per
1: Non
0: cui
1: c'è dubbio, bisogna trovarcisi dentro e vivere ogni giorno accanto a questi ragazzi con le nostre anche fragilità e riuscire
0: esattamente.
1: ad accordare e a far suonare questo strumento che è la vita. Grazie davvero alla dottoressa Cecilia
0: Grazie a voi,
1: Ferrari, io ricordo il
0: grazie a
1: suo
0: voi.
1: libro. Io ti aspetto qui, Adolescenti e Genitori, manuale di resistenza all'ansia digitale. Chiudiamo questa prima parte con Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan.

0: Dicevamo quanto è importante fare rete per stare accanto ai nostri figli, per capirli davvero, in primis con la scuola ovviamente, e accanto alle famiglie e alla scuola stessa. Scende in campo anche la RAI con la nuova sezione di RAI Play, che dal 24 settembre ha messo online RAI Play Scuola e Learning. È rivolta a studenti, insegnanti e famiglie. Noi ne parliamo con Elena Capparelli, direttore RAI Play e Digital. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno,
0: io comincerei ascoltando il promo di RAI Play Scuola e Learning che avete realizzato, così entriamo nel sound.
2: Sì. Ami la musica, quindi vuoi sapere chi l'ha cambiata e come funziona, quindi un po' di fisica, già che ci sei, perché non un po' di universo, dove tra l'altro c'è questo, che è abitato da circa 8 miliardi di persone, che parla, scrivono, si muovono, calcolano, fanno la storia, molta storia, e di nuovo musica. Eravamo partiti da qui, più o meno. Nasce RAI Play Scuola e Learning, una piattaforma dedicata all'apprendimento e alla crescita, con tanti contenuti personalizzati, un luogo unico, un unico luogo. RAI Play Scuola e Learning, disponibile su RAI Play.
0: E allora, Elena Capparelli, qual è il pensiero e direi anche la missione dietro la nascita di questa sezione di RAI Play?
1: Ma diciamo un obiettivo di rendere disponibili al mondo della scuola e appunto, come si diceva prima, alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti, la ricchezza e la library della piattaforma della RAI, che devo dire non ha uguali nel panorama europeo. E quindi diciamo il pensiero è vedere questi contenuti che vengono prodotti da tanti anni, appunto da tanti programmi, da tante direzioni, in un'ottica proprio di utilizzo da parte del mondo della scuola, e quindi tante materie, tanti titoli, collezioni tematiche che vanno dalla musica, la musica colta, all'arte, alle materie più tradizionali, la letteratura, la poesia, a materie che possono fare da contorno a tanti, diciamo, percorsi formativi, come possono essere l'architettura, l'arte, la fotografia. È diciamo veramente un database, una library unico nel suo genere, che può essere messa a disposizione anche per persone che sono curiosi, perché poi i generi sono programmi, documentari, serialità, docufilm, quindi davvero una varietà enorme.
0: Non c'è dubbio, i titoli, insomma, i numeri fanno spavento: 400 sì, titoli, 30 materie trattate, 100 collezioni tematiche, 250 fasce di approfondimento, sì, 10.000 video tra programmi, documentari, sì, serie, reportage, insomma, il tutto sempre disponibile. Ovviamente il focus, poi quello che anche qui a formato sì, famiglia ci interessa di più, è sui contenuti per le scuole di primo e secondo sì, grado, ma non solo. Vogliamo fare qualche esempio? Sì, perché poi ci sono anche cose storiche proprio della RAI, no? Che sono legate alla scuola, insomma.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo avuto e abbiamo una direzione che è quella di RAI Cultura, che ha prodotto e continua a produrre tanti contenuti. Nel momento, diciamo, del Covid, proprio per la scuola primaria e secondaria sono state girate, prodotte, pubblicate veramente migliaia di ore destinate ai ragazzi nei vari momenti anche dell'apprendimento scolastico, anche diciamo per la maturità. Gli esempi sono non so, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, c'è un programma di Rai Cultura che si chiama Intelligenze, e si parla diciamo di scienza da tutti i punti di vista, anche per quello che riguarda diciamo riscaldamento globale, abbiamo Newton, ma anche diciamo il racconto del mondo della scuola dal di dentro, perché poi Rai Cultura ha diciamo raccontato con gli speciali della scuola anche tante iniziative che possono riguardare anche la memoria collettiva o problemi più urgenti, come quello appunto dell'innalzamento diciamo della temperatura. Quindi si va appunto dalla matematica alla fisica, e con programmi programmi anche di storia che possono raccontare il passato recente o anche l'antichità. È veramente diciamo un elenco abbastanza difficile da fare in pochi minuti, ma
0: no, non c'è dubbio, ma anche legato alle lingue, sì. No? Perché poi oggi
1: anche
0: lingue, i ragazzi
1: anche
0: sono cittadini sostanzialmente sì. apolidi, insomma il cosmopolitismo sì. è questo,
1: muovono,
0: e
1: sì.
0: devono essere, no, in grado anche di padroneggiare sì. una lingua, lasciamo stare l'intelligenza artificiale che sì. poi traduce, ma insomma averlo sì. come bagaglio interiore è fondamentale, sì. e su questo sicuramente insomma la piattaforma aiuta,
1: sì.
0: no?
1: C'è una sezione per esempio per i bambini della scuola primaria che si chiama Hello Kids, dove ci sono contenuti che possono aiutare per l'apprendimento della lingua inglese, proprio questi bambini che si affacciano diciamo al mondo della scuola e che vengono immersi appunto in metodi moderni, ma anche diciamo un intrattenimento educativo, ci sono serie di animazione e poi essendo noi servizio pubblico chiaramente abbiamo anche contenuti in lingua dei segni, abbiamo contenuti sottotitolati, contenuti audio descritti, quindi diciamo veramente a tutto tondo un'offerta che può stare certo. al fianco, diciamo
0: strumenti di accessibilità insomma sì. Davvero per rendere la fruizione il più ampia possibile. L'ultima domanda ce l'ho sulla nuova serie di Rai Play, FOMO, ne abbiamo parlato poi in apertura sì. di trasmissione di questa sì. problematica, l'acronimo sì. Fear of Missing Out, cioè paura sì. di restare fuori, di perdersi qualcosa, sì. insomma è davvero un modo per essere accanto ai ragazzi facendo vedere loro stessi sul
1: sì. Sì.
0: video, no?
1: Devo dire che è veramente una docu-serie perché appunto è girata in una classe, quindi è tutto vero, diciamo non c'è nulla di fiction, prodotta da contenuti digitali e transmediali, ed è molto interessante perché è una classe che si avvicina appunto ad affrontare l'esame di maturità e quindi è l'ultimo anno, è quel passaggio che poi dall'adolescenza ti porta nell'età più adulta e ci sono c'è il racconto diretto di queste paure, no? C'è il diritto anche ad essere fragili per diventare poi più forti nel momento in cui la consapevolezza ci aiuta a sperimentare appunto anche dei momenti di fragilità ma anche di comunione, di solidarietà, di un senso anche di appartenenza.
0: Sì, di non essere soli, davvero
1: non essere
0: vale proprio la pena riuscire a rispecchiarsi. Grazie a Elena Capparelli, direttore di Rai Play e Digital, abbiamo parlato della nuova offerta di Rai Play Scuola e Learning. Buon lavoro, a presto,
1: grazie,
0: risentirci.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: E ovviamente chiudiamo con Eugenio Finardi, la scuola.

redazione, Graziana Bella alla parte tecnica, oggi Massimiliano Savino in regia, Francesco Galluzzo, io sono Diana Alessandrini. Noi torniamo venerdì come sempre alle 10.30, ce ne sarà lo spazio dedicato a voi genitori in crisi. I vostri messaggi potete mandarli al 345 40 38 245, vi risponderà direttamente il professor Giuseppe Lavenia, esperto di relazioni familiari. Adesso c'è il GR1, poi Radio 1 Musica. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo e fissa un tetto al prezzo dei carburanti a partire dal 1 ottobre. La conferma poco fa in una nota diffusa dalla compagnia dopo il price cap già applicato da Eni, Eni Live e IP a 1,99 al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Cala il prezzo medio dei carburanti, 7,6 centesimi in due giorni per il gasolio, 7,4 per la benzina, secondo i calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a 107 dollari al barile. La Premier Giorgia Meloni ringrazia la Kuwait per aver accolto dopo Eni e IP l'appello a calmierare il prezzo dei carburanti. Il governo lavora alla proroga degli sconti fiscali sul gasolio, continueranno sicuramente fino al 6 ottobre, poi si vedrà, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump è un bugiardo, non abbiamo mai cercato di ottenere armi nucleari, affermano i Pasdaran rivolti al popolo americano. Intanto il leader della Casa Bianca definisce fake news le informazioni diffuse dal sito di informazione Axios circa un'offerta specifica sul nucleare e sanzioni. Sentiamo il corrispondente a New York.
3: Trump smentisce di aver offerto alcunché all'Iran e bolla come una bufala l'indiscrezione circolata su alcuni media americani secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe proposto a Teheran un allentamento delle sanzioni e la restituzione di alcuni fondi congelati all'estero in cambio di passi concreti sul nucleare. Ma l'inquilino della Casa Bianca conferma quanto aveva anticipato domenica. Negoziati tra Washington e Teheran sono di nuovo in corso in queste ore. Non aggiunge dettagli su modalità e contenuti. Già la scorsa settimana a New York, gli inviati Witkoff e Kushner avevano visto rappresentanti della Repubblica Islamica a margine dell'Assemblea Generale ONU. Vinceremo presto la guerra in un modo o nell'altro, ripete Trump, mentre l'attivismo diplomatico a stelle e strisce riguarda tutta l'area, come dimostra il faccia a faccia del segretario di Stato Rubio con il suo omologo dell'Arabia Saudita e poi con il primo ministro libanese. A chi gli chiede se il tentato attacco alla base militare inglese che ospita mezzi americani fosse legato all'Iran, Trump replica sibillino: potrebbe essere. Poi si dice sorpreso del rilascio su cauzione dei 5 sospettati. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Il giallo di Pietra Catella in Molise, la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia. Il padre, Gianni Di Vita, è stato accompagnato in questura dopo la perquisizione questa mattina nel suo studio da commercialista. Lo scorso luglio nell'ufficio erano stati sequestrati un computer e 10 pendrive sui quali è cominciata l'analisi dei periti. Disposte anche altre perquisizioni, il fascicolo è aperto per duplice omicidio premeditato al momento senza indagati. Mazzette, caporalato, materiali scadenti, smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi i filoni dell'inchiesta: da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda, dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali, i carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi Siena, precipitato da una finestra nel 2013. Non si trattò di un suicidio. La simulazione dei RIS, richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, riscrive il quadro di quanto accaduto.
4: David Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone, era cosciente e avrebbe tentato di difendersi. Poi sarebbe stato trattenuto fuori dalla finestra fino a quando la presa è mancata. Sono queste le prime valutazioni tecniche sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. La simulazione è stata effettuata a Roma nella palestra del Foro Italico, ricostruita alla finestra delle stesse dimensioni di quella di Rocca Salimbeni e utilizzato un atleta dei Carabinieri con corporatura simile a quella di Rossi. RIS, vigili del fuoco e consulenti della Commissione parlamentare hanno verificato diverse ipotesi. David Rossi morì il 6 marzo 2013. Per anni si è parlato di suicidio, una conclusione che la famiglia non ha mai accettato. Per i consulenti diverse lesioni non sarebbero compatibili con la sola caduta. Per l'avvocato della famiglia Paolo Pirani si tratta di una conferma importante. I familiari, riferisce il legale, provano soddisfazione ma anche rabbia per una risposta che arriva dopo 13 anni. A metà ottobre è attesa la perizia sulle immagini del vicolo di Montepio dove si vede un uomo entrare. entrare. Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è già tornato operativo dopo l'allerta per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna. Allerta che da rossa è tornata arancione. Sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. A segno tra gli altri uno degli esordienti, il 22enne esterno difensivo del Brentford, Michael Kayode. Ascoltiamolo.
0: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stata in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare in un campo ovviamente veramente difficile. Penso sia stata diciamo la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
2: Prossimo impegno ora venerdì sera in casa della Francia di Zinedine Zidane. Il gruppo è rientrato a Coverciano dove proseguirà la preparazione oggi e domani, poi giovedì la partenza per Parigi. Sono le 11:05 minuti e la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene. Radio 1 Musica.
4: Le 11:06 su Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti. Cominciamo il nostro viaggio musicale con chi è dall'altra parte. Per fortuna anche oggi c'è Lodovico Supa in regia, c'è Tommaso Margiotta alla parte tecnica informissima e questo ci fa tanto piacere. Oggi è 29 settembre, ma non vi preoccupate perché 29 settembre, anche se è una grande canzone, non sarà nella scaletta odierna di Radio 1 Musica. Grandi canzoni, ma soprattutto grandi voci. Se ci siete, intanto 335-699-2949, se volete appunto entrare in contatto con noi. Ma dicevo, grandi voci, l'ultima di John Legend è Daylight.

11:10, perfetto, con la voce di Joe Langend, che devo dire è incredibile perché quest'estate ha meravigliato tutti, anche gli italiani, nei suoi 3 concerti a Roma, a Lucca e ad Ostuni, perché c'era pianoforte e voce. Invece in questa occasione è un brano completamente diverso, si sente il suono, la mano, diciamo, di Pharrell Williams, che ha prodotto appunto questo pezzo, dove ci sono tanti generi insieme, perché avete sicuramente sentito il soul, il gospel, l'hip hop. È un pezzo quasi tribale, per questo ci piace. Mi piace anche che ci siate voi al 335-699-2949. Intanto saluto Marco da Torino, saluto anche Franco che mi chiede qual è il pezzo che abbiamo mandato ieri in onda, perché gli è piaciuto particolarmente ma non sa il titolo. Ne abbiamo mandati più di uno, per cui se mi dai qualche indicazione sull'orario, Franco, ti dico anche qual è. Ho un'idea su quale potrebbe essere, però se tu non mi dici l'orario naturalmente non posso dirtelo. Grandi voci, dicevamo, grande voce soul certamente quella di John Legend, beati quelli che l'hanno visto in concerto e beati quelli che hanno avuto il, come dire, il privilegio di poter ascoltare, di poter conoscere un grande che però ha vissuto per troppo poco tempo in una sua carriera comunque sfavillante. 1972, Marvin Gaye, Where Are We Going?

Marvin Gaye, Where Are We Going, 1972, alle 11.14 su Rai Radio 1. Questa è Radio 1 Musica, naturalmente. Lui che è stato in una casa discografica storica, la Motown Records, insieme con tanti altri, come ad esempio i Jackson 5, e che ha avuto una vita molto sfortunata perché se n'è andato molto giovane, purtroppo, per mano del padre. Quindi una vita complicata assai, soprattutto quando era in gioventù, però ha portato a casa grandi successi. Oggi noi abbiamo il privilegio di ascoltarli. Un legame col padre molto stretto l'ho avuto anche un cantautore italiano che però avrebbe voluto vivere più a lungo la compagnia del suo papà. Stiamo parlando di Lucio Dalla, che soltanto a 7 anni appunto ha visto scomparire suo papà Giuseppe. 1981, che è l'anno in cui sono nato, tra l'altro c'è un album molto molto bello di Lucio Dalla, e in questo disco in particolare sale, Telefonami tra 20 anni.

Lucio Dalla, che aveva la capacità di brillare quando cantava e componeva con altri in particolare, cosa rara. E dice Alessandra dalla provincia di Brescia al 335-699-2949, il suo album preferito, di quelli di Lucio Dalla naturalmente, è Dalla Morandi del 1988, per me perfetto. Allora Alessandra, vediamo se riusciamo a fare una connessione, perché mi diverte molto tutto questo. Perché? Perché c'è un'artista, fortissima artista di colore che io amo da morire, che è Tracy Chapman, che nel 1988 in effetti esordisce, c'è il suo esordio, però è un esordio curioso, casuale, meritato, ma anche un po' fortunato. Perché? Perché appunto in quell'estate a Wembley c'è un grande evento in onore di Nelson Mandela, che però era assente in quell'occasione perché era ancora in carcere, insomma, no? Magari qualcuno di voi lo ricorderà. E a causa di un problema tecnico, Stevie Wonder, che doveva salire sul palco, non può salire sul palco. Allora che fanno? Devono mandare qualcun altro. Lì c'era anche Tracy Chapman, e lì nasce il mito di Tracy Chapman, che proprio quell'anno con un album omonimo fece un successo clamoroso. Con Tracy però noi andiamo al 2000 con questa che è deliziosa, Telling Stories.

bisognerebbe mai fare dei paragoni nella musica, né in quella italiana né in quella internazionale. Quando sento Tracy Chapman penso che possa essere, come dire, la Joni Mitchell nera, per il carattere forte, per i testi, per i temi che ha toccato nelle sue canzoni, nei suoi dischi. Sono stati tutti molto molto belli, soprattutto all'inizio della sua carriera, ma questo riguarda molti artisti. Saluto Franco al 335-699-2949. Ricordo che il pezzo di ieri probabilmente era quello Planet Earth di Duran Duran, 1981, veramente una grande occasione per Simon Le Bon. C'è sicuramente del rock, c'è del blues, c'è del country nel suono di Tracy Chapman, di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Sicuramente c'è del rock, c'è del blues anche nell'artista che sta per arrivare. Si chiude questa puntata odierna di Radio 1 Musica. Saluto Ludovico Suppa in regia, saluto Tommaso Margiotta alla parte tecnica e tutti voi che siete stati con me anche oggi. Ma dicevo, rock e blues sicuramente in Edoardo Bennato, che nella 1973 pubblica il suo album Desordio, che a mio avviso è un album capolavoro, un album assoluto. E allora Gianfranco Valenti vi saluta con Una settimana, un giorno.

0: con uno sguardo solo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampie rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Santi per un giorno.
3: Ed oggi è il 29 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio 1, Santi per un giorno. Don Walter Insero, buona giornata.
4: Buongiorno a te Federica Gentile e a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Oggi è una giornata molto importante e tra l'altro l'anno scorso la prima stagione di Santi per un giorno era partita proprio il 29 settembre.
4: Sì, abbiamo iniziato con i tre santi arcangeli.
3: Gli arcangeli, esatto, bellissimo, avevamo parlato a lungo di queste figure così importanti, così amate. E nella tradizione cattolica avevamo approfondito l'anno scorso la figura di San Michele, arcangelo, l'angelo guerriero che combatte il demonio. Io ce l'ho al collo e non sono la sola, perché tanti hanno San Michele vicino. E se volete riascoltarla, peraltro, così per ripassare un po' la storia di San Michele, trovate tutto su RaiPlay Sound, puntata del 29 settembre 2025, l'anno scorso.
4: Gli arcangeli, Federica, sono creature spirituali e immortali, appartengono al mondo angelico, sono al servizio di Dio, del suo disegno di salvezza, e le sacre scritture delineano il profilo e la missione di ognuno. Mm-hmm. Gabriele è il messaggero di Dio, Michele è colui che combatte contro il male, Raffaele invece accompagna e guarisce.
3: Allora, innanzitutto auguri a tutti voi che portate questi nomi, che sono nomi bellissimi, Michele, Gabriele e Raffaele, io veramente li amo tutti e tre. E allora, visto che l'anno scorso vi abbiamo parlato un po' di più di San Michele, quest'anno approfondiamo la conoscenza di Gabriele, appunto l'angelo dei grandi annunci, no? L'angelo che proclama la volontà di Dio, a cominciare dall'annuncio per eccellenza, Don Walter, più noto al mondo, cioè quello a Maria, dove Gabriele le dice che darà alla luce il figlio di Dio.
4: E Gabriele viene dall'ebraico Gabriel, generalmente interpretato come forza di Dio oppure Dio è la mia forza, può significare entrambe le cose. L'arcangelo Gabriele fu mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth, nella periferia della periferia dell'impero, da una ragazza giovanissima che si chiamava Maria, e le disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Luca 1, conosciamo bene questo passaggio. Quindi è questo l'annuncio che, accolto con fede da Maria, Dio si fa uomo nel suo grembo.
3: E questo è il grande mistero, eh? È veramente incredibile. Altro annuncio famoso peraltro di Gabriele è quello che comunica a Zaccaria la nascita di Giovanni, no? Del figlio Giovanni, che sarà poi il Battista. Quindi vedete, e anche lì, cioè lui non ci crede, Maria si affida subito, Zaccaria non ci crede anche perché lui è molto anziano, no? E dice: ma come è possibile? Non è possibile. Tanto che è lì che l'arcangelo svela in parte la sua identità, no? Cioè è proprio da quell'episodio che ne conosciamo il nome, Don Walter.
4: Sì, ce ne parla sempre Luca, uh-huh. Capitolo 1, 18-20, apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Io sono Gabriele,
3: si presenta,
4: che sto innanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio.
3: Si presenta, si svela in qualche modo, no? E questo è un passaggio molto importante. Gabriele, tra l'altro, non Walter, è presente anche nella Bibbia, no? Non solo nei Vangeli, con tanti episodi che lo vedono protagonista, ed è venerato non solo nella Chiesa Cattolica, altro passaggio fondamentale, ma anche dagli ebrei e dagli islamici, che lo riconoscono come il tramite con il quale Dio rivelò il Corano a Maometto.
4: Sì, è una figura molto presente nell'Antico Testamento, soprattutto nel libro di Daniele, dove Gabriele riceve il compito di spiegare al profeta il significato delle visioni. Quindi l'arcangelo Gabriele è un messaggero, ma anche un interprete dei misteri di Dio.
3: Sono veramente figure di un'importanza incredibile. Vedete come poi riescano ad attraversare le culture, no? Non solo il tempo, ma anche lo spazio, e a regalarci la possibilità di una lettura corale della realtà, di ciò che è stato e di ciò che è oggi. Ripartiamo proprio da qui. Intanto c'è Fabio Concato.
5: Mi sento strano davvero. Da un po' di tempo è così.

0: Fabio Concato su Radio 1, a Santi per un giorno, Don Walter Insero e Federica Gentile. Gli arcangeli oggi, auguri, auguri, auguri ancora a chi di voi porta il nome di Michele, di Raffaele, di Gabriele, perché oggi la Chiesa ricorda gli arcangeli. Noi stiamo approfondendo un po' la figura di Gabriele, che abbiamo detto è il messaggero di Dio, è l'angelo dei grandi annunci, quello che è sempre presente quando Dio vuole, no? Svelare qualcosa all'uomo. E non a caso Don Walter è il patrono delle telecomunicazioni, è il nostro patrono in qualche modo, a chi fa il nostro lavoro, è stato proclamato tale nel 1951 da Pio XII, che dice, le voglio leggere le parole di Pio XII, perché pensate, siamo nel 51, pensate le rilette oggi, no? Alla luce di ciò che poi è stato nella storia. Pio XII dice: diamo protezione a queste scienze meravigliose e a quelli che le mettono in opera, oppure che le esplorano, perché eravamo all'inizio, no? Ovvero telegrafare agli assenti con una meravigliosa rapidità, telefonare a delle distanze straordinarie, inviare dei messaggi con le onde aeree e infine contemplare la visione delle cose e dei fatti che si trovano in luoghi lontanissimi dai quali noi abitiamo. Ed è bellissimo. Quindi costituiamo e dichiariamo l'Arcangelo San Gabriele Celeste patrono presso Dio di questa professione, dei suoi specialisti ed impiegati. Quindi è un po' anche la nostra festa.
1: Sì, perché è stato il grande comunicatore di Dio, perché lui riceve una parola, attraversa la distanza fra cielo e terra per portarla all'umanità, come la notizia più importante, no? L'incarnazione del Figlio di Dio, la trasmette fedelmente, entra in relazione con chi la ascolta, pensa con Maria, Zaccaria, poi scompare perché al centro rimanga il Signore.
0: Ma quindi vuol dire che io, che ho al collo la medaglietta di San Michele, mi devo mettere anche San Gabriele, che è il nostro protettore,
1: sì.
0: Vero?
1: Credo di sì.
0: Adesso lo vado subito a cercare. Che bella notizia! Aumentano le medagliette che ho al collo. Allora, auguri, ancora auguri a tutti voi. Andiamo al Vangelo.
1: Allora, il Vangelo di oggi è Giovanni, capitolo 1, versetti 47-51. È importante perché qui Gesù stesso parla dell'esistenza degli angeli. Dialoga con Natanaele, che gli viene incontro e dice di lui: ecco, davvero un israelita, in lui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto? Dialoga con Natanaele, che gli viene incontro e dice di lui: ecco, davvero un israelita, in lui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi?

0: angeli. È importante per la nostra fede. Gli angeli esistono, non sono personaggi buoni di una favola, non sono immagini poetiche inventate per parlare di Dio e della realtà ultraterrena. No, Gesù ce ne parla come creature che appartengono al mondo di Dio, sono al suo servizio, lo lodano, lo contemplano, ma sono inviati e partecipano al suo progetto di salvezza. Quindi lavorano per conto di Dio, ma sono anche vicini a noi, perché ci proteggono, ci sostengono, ci custodiscono nel cammino quotidiano. Quindi dobbiamo avere fiducia, imparare a invocarli perché ci proteggano, e questo ci ricorda anche che il cielo è aperto, no? E che Dio continua a prendersi cura di ognuno di noi.
1: E io sono sempre affascinata anche dall'iconografia, no? Degli angeli, sì. Per esempio San Michele con la sua spada e dal fatto che poi il volto l'abbiamo attribuito noi, no? L'ha attribuito l'uomo, ovviamente, e in qualche modo noi abbiamo sempre la tendenza a rendere una figura riconoscibile, però
0: con le ali,
1: come sono,
0: no?
1: Però con le ali.
0: San Gabriele, se tu pensi,
1: sì.
0: Quando vediamo le raffigurazioni dell'Annunciazione,
1: certo,
0: sempre
1: raffigurato sempre con
0: che
1: le ali.
0: Arriva con le ali, perché vola, arriva da Maria e porta il suo messaggio.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora godetevi questi nomi meravigliosi che portate, pensiamo sempre alla protezione dei nostri angeli. Grazie Don Walter Insero.
0: Grazie a te Federica Gentile.
1: Grazie Alessandro Adriani alla parte tecnica, Luca Bernardini in regia. Auguri a Michele, Gabriele, Raffaele e appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un detersivo che lava meglio grazie agli enzimi, microorganismi trasformati in piccole fabbriche di farmaci, scarti agricoli che diventano cosmetici, fibre e materiali. E poi batteri che possono perfino aiutarci a bonificare l'ambiente. Le biotecnologie sembravano il futuro, ma in realtà sono già dappertutto. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Allora, noi pensiamo alle biotecnologie, al biotech,

0: Ecco, come dicono gli inglesi, e ci immaginiamo camici bianchi e provette. E invece può essere ovunque, o può essere nello yogurt che mangiamo, una biotecnologia, nel detersivo della lavatrice, nell'insulina e persino in materiali prodotti utilizzando funghi e scarti della frutta. Elena Sgaravatti, buongiorno e benvenuta.
1: Grazie per l'invito.
0: Fondatrice di Plantarei Biotech e vicepresidente di Asso Biotech Federchimica, che da oggi, da ieri anzi fino a domenica, organizza la quattordicesima European Biotech Week, quindi la settimana dedicata con 90 appuntamenti gratuiti in tutta Italia, tra laboratori, visite, centri di ricerca, conferenze, webinar. Andate sul sito di Asso Biotech e scegliete quello più vicino a voi, veramente un'iniziativa interessantissima. Allora, Elena Sgaravatti, partiamo da cose molto concrete, anche un po' curiose. Se lei dovesse scegliere tre oggetti o tre prodotti che usiamo tutti i giorni e che non immaginiamo che abbiano dentro una biotecnologia, quali prenderebbe?
1: Ma allora, giocando in casa, direi innanzitutto cosmetici e integratori. Oggi è possibile ottenere principi attivi molto interessanti anche valorizzando sottoprodotti e così di scarti, meglio chiamarli residui, della filiera agroalimentare, con principi, seguendo i principi dell'economia circolare. E poi i vestiti vengono, insomma, gli enzimi vengono utilizzati nella lavorazione dei tessuti, vengono resi più morbidi grazie a questi enzimi, più resistenti, sostituendo molti processi più impattanti. E poi gli stessi vestiti vengono lavati con enzimi che sono efficaci a basse temperature, e questo contribuisce ovviamente a un risparmio energetico e riduce anche la quantità di conservativi. E poi, se andiamo a tavola, a colazione, i sacchetti, piatti, posate, sono tutti a base biologica e biodegradabile.
0: Senta, si avvicina il microfono alla bocca,
1: ah,
0: sì, si sente un
1: certo,
0: meglio.
1: Okay, si sente
0: ecco,
1: meglio.
0: Ecco, così okay, è meglio,
1: certo.
0: Vero Massimiliano?
1: Okay. Chiedo scusa.
0: Allora, okay. A tutto questo bisogna aggiungere la grande novità del momento, ne parliamo ogni giorno per altri settori, però l'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente anche nel vostro mondo. Anthropic, per esempio, che è una delle più grandi compagnie di intelligenza artificiale a livello mondiale, ha appena inaugurato un laboratorio fisico con le provette e i ricercatori e ha reso noto che i suoi agenti di intelligenza artificiale, quindi software che collaborano tra di loro, hanno scoperto un enzima ignoto che agisce sul DNA. Ancora non si sa se in modo positivo o negativo, speriamo che la ricerca medica lo utilizzi a proprio vantaggio. Allora, le chiedo in generale, che ruolo sta giocando l'intelligenza artificiale nel campo della ricerca che lei conduce nel suo settore, ma insomma anche in tutti gli altri?
1: Beh, è un acceleratore potentissimo. Allora, c'è da dire che la biologia produce una quantità enorme di dati, quindi dalle sequenze genetiche, immagini, strutture molecolari più varie, informazioni su diversi processi biologici. E ecco che l'intelligenza artificiale semplifica, ci aiuta ad analizzare tutta questa mole di dati in maniera molto più rapida e, come diceva lei, a individuare relazioni che difficilmente sarebbe difficile trovare appunto con strumenti tradizionali, insomma sarebbe molto più complesso e più lento. E ovviamente la velocità, soprattutto nel campo biomedico, è un fattore assolutamente critico, perché il bisogno di soluzioni terapeutiche veloci e affidabili e semplici, che consentano appunto un accesso anche più immediato delle, per esempio, malattie rare, è cruciale. A questo proposito mi piace ricordare un esempio: è stato trovato grazie all'intelligenza artificiale un candidato preclinico in 18 mesi al posto di 4 anni e mezzo. Questo candidato preclinico, proprio per la fibrosi cistica, uno studio pubblicato su Nature, ha consentito effettivamente di essere messo in fase clinica in maniera molto più precoce.
0: Senta, un'altra novità interessante di cui vi occuperete, sì, nella settimana delle biotecnologie, è quella di produrre farmaci nello spazio. Quali sono i vantaggi? Come avviene questa cosa?
1: Allora sì, questa è una cosa anche molto interessante. In pratica è stato visto che scienziati hanno visto che nello spazio Per esempio, le cellule, gli organoidi, in microgravità, invecchiano molto più rapidamente. Cioè, un mese nello spazio, equivale sostanzialmente a, un anno. E questo è un acceleratore anch'esso straordinario, perché ovviamente molte malattie, per esempio neurodegenerative, i cui risultati sarebbe interessante averli in poco tempo, con questa modalità invece si hanno dei risultati molto significativi, tanto che l'FDA ha deciso di utilizzare anche questa modalità per la registrazione in poco tempo. Ancora una volta un acceleratore fortissimo per poter rendere disponibili ai pazienti terapie che magari impiegherebbero molto più
0: Senta,
1: tempo. Quindi,
0: quest'anno vi concentrerete nella settimana soprattutto su ciò che mangeremo, ecco in che modo le biotecnologie stanno cambiando la nostra alimentazione, soprattutto il modo di produrre il cibo che viene a tavola.
1: beh, in maniera sostanziale. Mi lasci dire una cosa che è molto bella, secondo me. Il nostro mondo, dice uno scienziato, un biotecnologo americano, dice questo, che il nostro mondo
0: Il
1: è costruito e
0: microfono, il microfono,
1: fatto.
0: il microfono.
1: Ah, sì, scusa. Il nostro mondo è fatto di biologia. Ecco, una volta che abbiamo capito questo, questa diventa tecnologia. Allora, noi siamo davanti adesso a una quarta rivoluzione, agroalimentare. La storia dell'agricoltura è una storia di innovazione. Abbiamo imparato a coltivare e selezionare le piante, poi abbiamo introdotto nuove tecniche, fertilizzanti. Questa è la rivoluzione verde. Fertilizzanti che hanno aumentato ovviamente la produttività grazie a anche nuove varietà, eccetera. Oggi la sfida qual è? Quella di produrre sostanzialmente di più con meno, perché il contesto di cambiamento climatico, scarsità d'acqua, anche maggiore pressione sulle risorse. Quindi la nuova frontiera è proprio quella di utilizzare meglio la biologia. Capire meglio in dettaglio come funzionano le piante, il suolo, come utilizzare i microrganismi e ovviamente utilizzare questa conoscenza per produrre di più, meglio, facendo cibi anche più nutrienti e usando le risorse in più, in modo più mirato.
0: Senta, poi
1: Ecco, questa.
0: c'è il filone dell'ambiente e io le faccio ascoltare questa testimonianza al Festival dell'Innovazione della Scienza che è in programma da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Settimo Torinese. Interviene Annalisa Abdel-Azim, che è una ricercatrice del Politecnico di Torino e dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Lo fa con un progetto molto particolare e molto utile per tutti. Ascoltiamolo.
2: Quanti vecchi smartphone abbiamo lasciato in un cassetto pensando prima o poi me ne libero? In realtà quei telefoni non sono soltanto un rifiuto, contengono rame e molti altri metalli preziosi o anche cosiddetti critici che abbiamo estratto dalla terra, lavorato e poi trasportato fino a noi. Lo smartphone è solo la punta dell'iceberg. Lo stesso problema riguarda innumerevoli apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con Mobi proviamo a chiudere questo cerchio in maniera alternativa. Usiamo infatti microrganismi che diventano nostri alleati e che alimentiamo con scarti e acque residue dell'industria alimentare per produrre naturalmente sostanze che sono capaci di liberare i metalli in quei rifiuti elettronici. L'idea è molto semplice: usiamo uno scarto per dare valore ad un altro scarto, perché l'economia circolare inizia proprio quando smettiamo di vedere un rifiuto come la fine di qualcosa e cominciamo a considerarlo l'inizio di un nuovo ciclo.
0: Annalisa Abdel-Azim del Politecnico di Torino, ospite del Festival Innovazione e Scienza di Settimo Torinese, torno con Elena Sgaravatti. Ecco, a proposito, continuando questa esplorazione dell'aiuto che funghi, batteri e altri microrganismi possono darci grazie alle biotecnologie per rendere il nostro ambiente più pulito e respirabile, quale altro esempio si sente di fare?
1: Beh, noi appunto ce ne sono tantissimi, insomma, appunto possono essere usati nel trattamento delle acque reflue, contribuendo a recuperare nutrienti, a ridurre appunto l'impatto ambientale, ma anche nel biorisanamento dei suoli e acque contaminate sono insomma problemi che sono ricorrenti purtroppo. Con questa modalità si riescono a degradare contaminanti e trasformandoli in sostanze meno dannose. E poi c'è una grande altra rivoluzione a cui stiamo assistendo e che sarà un nuovo modo di produrre, che è la fermentazione di precisione. La fermentazione di precisione sarà rivoluzionaria, perché permetterà di utilizzare microrganismi per produrre molecole specifiche. Le proteine vegetali, per esempio, ci sarà un grandissimo bisogno di ottenerle in maniera consistente, certo, e strutturata, industriale, e questa sarà una rivoluzione straordinaria che consentirà appunto, certo, di nutrire in maniera intelligente con proteine vegetali la popolazione, insomma.
0: Senta, lei conduce
1: aromi, altri ingredienti,
0: certo,
1: sì.
0: Lei, oltre a guidare la, insomma, essere un vertice dell'associazione Biotech Federchimica, è anche un'industriale, una imprenditrice, e la sua azienda proprio fa questo: prende scarti dell'industria alimentare, li trasforma in integratori e, insomma, sostanze per il benessere di tutti noi. Ecco, oltre, diciamo, a questi benefici sull'ambiente, dobbiamo ricordare che il mondo della ricerca è anche un'industria. Quanto vale per l'Italia? Che ruolo gioca? Le chiedo di essere molto veloce per 30 secondi.
1: Ma guardi, allora, sono 6.000 imprese, 53,4 miliardi di euro di fatturato e oltre 102.000 occupati, quindi sono numeri enormi. Il dato che forse sorprende di più è che il 65% delle imprese opera nell'agroalimentare, nella zootecnia, genera qualcosa come 27 miliardi di euro di ricavi, e poi c'è il biomedico e sanitario che insomma, genera qualche cosa di meno, genera 20,8 miliardi di euro, il 7% delle imprese, ma insomma, sono numeri veramente impressionanti. Poi ci sono le biotecnologie industriali, che valgono 5 miliardi di euro all'anno, che producono appunto nuovi processi produttivi, biomateriali, biofermentazione, biorisanamento. Ecco, mi lasci dire un'ultima cosa.
0: No, non c'è tempo, io la ringrazio. Posso anzi fare l'appello: andate sul sito di Asso Biotech, sì, per i 90 appuntamenti gratuiti in cui potete approfondire questi temi. Grazie a Elena Sgaravatti, vicepresidente di Asso Biotech. Grazie alla squadra di oggi, Mimmi Cocci in regia, Massimiliano Savino alla parte tecnica. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sull'innovazione. Da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo domani e buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna. Caro carburanti, dopo il tetto ai prezzi deciso da Eni IP, anche Kuwait annuncia un price cap. La premier Giorgia Meloni ringrazia e parla di altro importante segnale di attenzione verso le famiglie italiane.
3: Accogliendo l'invito dell'esecutivo, dal 1 ottobre anche la rete di distribuzione Kuwait per un mese applicherà un tetto ai prezzi del carburante. In un comunicato dell'azienda si sottolinea che il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare. La decisione segue l'iniziativa di Eni, che ieri ha bloccato i prezzi a 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 ottobre dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, i prezzi sono in discesa. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 euro. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Mentre alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo più costoso intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: La cronaca, colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina dicembre scorso a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Al vaglio la posizione di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.
4: Poco prima delle 11 Gianni Di Vita è stato portato in questura dagli agenti della squadra mobile in Borghese per le notifiche delle perquisizioni di stamattina. La prima nello studio da commercialista di Pietra Catella, la seconda nel suo ufficio di Campobasso. Gianni Di Vita era presente in entrambe le occasioni. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche sui computer usati da Di Vita per lavoro e avrebbero cercato carte, documenti, fascicoli e altro materiale informatico legato all'attività professionale dell'ex sindaco di Pietra Catella. Le indagini sembrano ora concentrarsi su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell'ambito lavorativo che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio premeditato di Antonella Di Jelsi e di Sara Di Vita. Gianni Di Vita, commercialista, e la moglie, consulente del lavoro, lavoravano insieme. Le perquisizioni di oggi arrivano all'indomani degli accertamenti ripetibili sul computer e sulle 10 chiavette USB sequestrati proprio nell'ufficio di Pietra Catella lo scorso 31 luglio e ora analizzati dagli agenti del Servizio Centrale Operativo. Nicola Tupputi, GR1.
2: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, ora indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione sono state trovate numerose armi bianche come katane e balestre, oltre a pistole e fucili soft air. Presenti anche fogli manoscritti con simboli riconducibili all'ideologia suprematista e vessilli neonazisti. Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia che venga richiesta la revisione del processo per l'unico condannato, Alberto Stasi. Tra gli elementi a carico di Sempio, la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino sul muro della cantina e i suoi soliloqui intercettati. A scagionare Stasi, invece, ci sarebbero le controanalisi che negherebbero la presenza del DNA della vittima sui pedali della bicicletta. Verranno depositate entro 90 giorni le motivazioni della sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore italiano torturato e morto al Cairo nel 2016, tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato è stato assolto. È scontro politico intanto sulle parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Vedremo che cosa succederà in secondo e terzo grado. Intervento vergognoso secondo le opposizioni, che chiedono che il responsabile della Farnesina riferisca in Parlamento su cosa intende fare il governo per dare seguito alla sentenza. Stupito dalle polemiche, ho solo fotografato la situazione, afferma Tajani. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è tornato pienamente operativo dopo l'allerta per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna. Allerta che da rossa è ora scesa ad arancione. Ogni anno ciascuno di noi getta nella spazzatura quasi 26 kg di cibo, equivalenti a 112 euro, un dato messo in rilievo oggi nella giornata contro lo spreco alimentare, ma da tenere presente tutti i giorni.
0: Se state per buttare l'umido, pensate a quanto avreste potuto risparmiare, considerato che ogni anno gli italiani sprecano cibo per 6 miliardi e mezzo di euro. Comunque un miglioramento c'è stato rispetto all'anno scorso, sprechiamo meno. Lo conferma Andrea Segre, direttore scientifico Waste Watcher.
1: Andare sotto la soglia dei 500 grammi pro capite a settimana è un successo, però ci sono delle sacche ancora di spreco molto elevato, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione.
0: Questo come si spiega?
1: Chi ha un reddito più basso abbassa di molto il livello qualitativo dell'acquisto alimentare, frutta e verdura quasi a fine carriera potremmo dire, cioè finisce in gran parte nella spazzatura. Quindi lo spreco addirittura è superiore del 26% rispetto alla media.
0: C'è l'idea di mappare i luoghi dello spreco. Cosa significa?
1: C'è una grande differenza nord, centro, sud, città grande, città piccola, ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, cioè dei punti sui quali suggerire delle politiche pubbliche, delle strategie private per ridurre lo spreco.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, l'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League. Nel 4-1 di Bursa segno anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, le sue parole ai nostri microfoni.
5: Che cosa significa questa serata, un gol con la vittoria?
6: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere oggi, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo, quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
5: C'è stata felicità per i tifosi stasera, c'è stata anche felicità per voi finalmente. C'è un'altra partita per essere felici con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
6: Sì, come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dai ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento e servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
5: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: È morto a 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotoreporter italiani. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 60 anni di storia del nostro paese. La direzione cinema e serie TV della RAI presenta le proposte autunnali puntando su prime visioni e film di successo italiani e internazionali e serie a cui il pubblico è molto legato.
7: Sono l'agente Zidane dell'FBI, vogliamo aiutarti.
2: La programmazione include film dedicati a tematiche come violenza di genere, discriminazione, ma anche storie di attualità e impegno civile come Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ampio spazio a serie poliziesche come NCIS e FBI, ma anche a casi di cronaca come la serie avetrana Qui non è Hollywood.
8: Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa.
2: E per questa edizione è tutto, spazio all'informazione regionale.
9: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
10: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
9: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Nuovo sgombero a Tor Sapienza nel palazzo abbandonato di Via Cesare Tallone, più volte occupato negli ultimi anni. Polizia e carabinieri sono intervenuti all'alba con un elicottero a sorvolare l'area. Lo stabile era finito al centro della cronaca per droga, degrado e una violenza sessuale denunciata nei mesi scorsi. I residenti della zona chiedono più sicurezza. Il caso della morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo. Ieri l'autopsia, dalla quale sarebbero emerse fratture multiple. Oggi il conferimento degli esami tossicologici disposti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe. Proseguono intanto le indagini sulla dinamica della tragedia. Carburanti irregolari, prezzi non comunicati, blitz della Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Dogane in 68 distributori tra Roma e provincia. Sequestrati oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, 5 persone denunciate, 9 violazioni sui prezzi. In alcuni campioni il punto di infiammabilità era sotto i limiti di legge. E serata da protagonista per Davide Frattesi, il centrocampista della Lazio, firma il raddoppio dell'Italia nella vittoria per 4-1 sulla Turchia in National League. Per Frattesi già 3 gol con la Lazio a inizio stagione. Buongiorno da Sara Verta in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura il blitz delle forze dell'ordine nel palazzo occupato di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Uno stabile abbandonato diventato una centrale di spaccio. Nei giorni scorsi erano scesi in piazza anche i residenti della zona per chiedere interventi e dopo lo sgombero gli abitanti si chiedono come saranno sistemate queste persone e c'è preoccupazione.
2: Sto girando adesso per il quartiere e la gente è molto preoccupata perché effettivamente dopo questo blitz molti sono usciti da lì e stanno girando per il quartiere, sia qui a Tor Sapienza sia alla Rustica. Sono molto preoccupati perché comunque qui in piazza abbiamo una scuola elementare e media che comunque alle 4 e 3 e mezzo incominciano a uscire i bambini.
3: Allora, per noi il blitz di questa mattina è stata una vittoria in parte perché comunque si sta iniziando a muovere qualcosa e è già un primo segnale. D'altra parte c'è anche un po' di preoccupazione perché purtroppo da questo blitz stanno scappando tantissimi di loro e sono comunque persone pericolose e arrabbiate a questo punto e che si sono buttate nelle nostre vie e quindi c'è anche molta paura.
4: Tor Sapienza c'è il caos, mamme che hanno paura perché si stanno già preoccupando per le scuole, perché già sono arrivati alla stazione, si stanno già introducendo nella stazione, stanno andando già al parco alla Rustica.
2: Questo è già comunque un buon inizio, però adesso vorremmo anche sapere dove verranno collocati.
1: Corte d'appello a Roma oggi il giorno della sentenza nel processo di secondo grado nei confronti di Gian Davide De Pau, imputato per il triplice femminicidio nel quartiere Prati del novembre 2022.
5: Gian Davide De Pau non era capace di intendere e volere al momento dei fatti, così i difensori dell'imputato nelle discussioni in corso in aula in corte d'assise d'appello era il 17 novembre del 2022 quando l'uomo, noto come il killer delle prostitute, uccise a coltellate in zona Prati due cittadine cinesi in un appartamento di via Riboti e poi una donna colombiana in via Durazzo. Nell'udienza del 17 settembre il sostituto procuratore generale Eugenio Rubolino aveva sollecitato la conferma della sentenza di primo grado emessa il 20 novembre, ovvero l'ergastolo con 3 anni di isolamento per il triplice omicidio, dopo che una perizia psichiatrica aveva stabilito la capacità di intendere e volere dell'uomo. Al momento dei fatti si attende di capire se il procuratore generale intenda replicare insieme alle parti civili che dicono ci attendiamo la conferma dell'ergastolo la sentenza prevista nel pomeriggio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Il caso della morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato al Colosseo ieri, l'autopsia da cui sarebbero emerse fratture multiple, oggi il conferimento degli esami tossicologici di rito per escludere l'assunzione di alcol e droghe.
6: Lesioni plurime per traumi da precipitazione sono questi i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, caduto da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. I risultati finali arriveranno tra 90 giorni, ma intanto, per avere un quadro più chiaro possibile, entro un paio di settimane verranno svolti anche gli esami tossicologici. Serviranno a stabilire se il 22enne avesse bevuto o assunto sostanze prima di mettersi al lavoro. Solo un'ipotesi, ma che gli investigatori vogliono escludere. 8 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l'accusa di omicidio colposo, quasi tutti legati alle imprese impegnate nei lavori del monumento. Tra loro anche il cognato della vittima. Al centro dell'inchiesta due gli aspetti. Il primo, agli atti manca una carta. Tra i documenti acquisiti dai carabinieri non sarebbe ancora comparsa la certificazione della specializzazione di rocciatore, quella che attesterebbe la formazione per eseguire quel tipo di lavoro in quota. Secondo aspetto, Moretti durante il lavoro è rimasto solo, contrariamente a quanto stabilisce la legge, che impone la presenza di una seconda persona di supporto per quel tipo di attività. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Controlli a tappeto sui distributori di carburante a Roma e provincia. 68 verifiche della Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Dogane. Sequestrati oltre 26.000 litri di gasolio non conforme e denunciate 5 persone, 9 invece le violazioni sulla trasparenza dei prezzi.
7: Gasolio tagliato con sostanze più economiche per eludere le accise e garantirsi margini di guadagno più ampi. La stretta sui distributori di carburante è arrivata con l'operazione di finanzieri di Roma e Agenzia delle Dogane e Monopoli. Decine di interventi tra la capitale e la provincia. Il bilancio parla di oltre 26.000 litri di carburante sequestrato perché non a norma, 5 persone denunciate e sigilli scattati nei distributori irregolari. Decisive le analisi effettuate direttamente sul posto grazie al laboratorio mobile dell'Agenzia delle Dogane. Il gasolio venduto al consumatore al prezzo corrente, ma in realtà allungato con altre sostanze più economiche, olio lubrificante, benzina, solventi, una pratica che oltre a compromettere l'affidabilità del veicolo, incide sul punto di infiammabilità del prodotto, aumentando i rischi nelle fasi di trasporto, stoccaggio ed erogazione del diesel. Non solo la qualità del gasolio, i controlli di finanza e Agenzia delle Dogane si sono concentrati anche sulla trasparenza delle tariffe alla pompa di benzina. 9 le violazioni riscontrate, tra prezzi non correttamente esposti, irregolarità nei registri e mancata comunicazione telematica al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: L'avvertenza del birrificio del Borgo nel Reatino, siglato l'accordo per la cessazione delle attività dello stabilimento di eccellenza, i dipendenti, una scelta accettata ma che lascia l'amaro in bocca.
8: Una trattativa lunga e sofferta, l'accordo economico sulla vertenza del birrificio del Borgo è stato firmato dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali per la cessazione delle attività dello stabilimento d'eccellenza di Borgo Rose nel Reatino. Prevede un pacchetto economico per la fuoriuscita su base volontaria dei lavoratori con condizioni che la multinazionale definisce migliorative. L'azienda ha ribadito la disponibilità a valutare la cessione degli asset industriali ad altri investitori, una decisione che i lavoratori hanno accettato, ma che, dicono, lascia l'amaro in bocca.
9: Noi lavoratori volevamo proseguire l'attività produttiva di questo sito, che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la birra artigianale italiana.
10: Qui dentro nessuno è contento, resta solo un fatto che chiudono una realtà fantastica di questo territorio.
11: Un accordo che per noi in realtà è almeno il minimo sindacale dovuto per mandar via persone che sono qui a lavorare da circa 20 anni.
8: L'avvertenza non si chiude, ribadisce la FLAI CGL, che conferma le proposte di imprenditori che vogliono rilevare questa attività. Antonio Del Brocco, segretario FLAI CGL Roma e Lazio.
12: C'è la possibilità da parte dei lavoratori di costituire una cooperativa e quindi dal nostro punto di vista da qui in avanti l'avvertenza prosegue.
8: Sul tavolo rimane il futuro di questo stabilimento e dei suoi lavoratori. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Tornano dal 12 ottobre i treni tra San Pietro e Vigna Clara dopo lo stop causato dal grave incendio di 20 giorni fa. Ma nel quadrante resta l'emergenza mobilità. I comitati chiedono più corse e il raddoppio della linea. Per RFI il nuovo binario sarà operativo dal 2028.
13: Il 12 ottobre i treni torneranno a collegare la stazione di San Pietro a Vigna Clara, chiusa 20 giorni fa per un gravissimo incendio. 350.000 euro di danni, ha stimato RFI, inevitabile l'impatto sulla mobilità del 15° municipio. Cristina Tabarrini, presidente comitato quartieri Vigna Clara e dintorni.
14: Abbiamo un quadrante completamente oberato, il traffico è all'ordine del giorno e il mezzo principale di locomozione continua ad essere l'autovettura privata.
13: Più cura del ferro chiedono i comitati di quartiere, troppo poche le 18 corse giornaliere lamentano, dialogo aperto con il Comune di Roma. Per il presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, fondamentale chiudere l'anello ferroviario, il Comune si impegna a potenziare l'intermodalità. Da ferrovie i cittadini si aspettano il raddoppio del binario previsto per il Giubileo, secondo la nuova programmazione fa sapere RFI dovrebbe essere operativo dal 2028 e mentre si lavora al prolungamento della metropolitana nel quadrante nord-ovest di Roma, c'è chi chiede di valorizzare i nodi esistenti. Daniele Ottazzi, presidente Associazione Fleming Vigna Clara per la mobilità.
15: Nel giro di 10-11 anni la metro C arriverà a Farnesina, che è sicuramente vicino a questo quartiere, però noi qua una stazione già ce l'abbiamo, in 7 minuti da qua si arriva a Valle Aurelia, dove c'è appunto la metro A, quindi vorrei dire, questa è una stazione importante perché esiste già, attiviamola per favore.
13: Viviana Spinella, TG Lazio.
1: Partiti i test per migliorare la frequenza dei treni sulla ferrovia Roma-Lido. Si punta a passare da 3 a 4 treni all'ora, uno ogni 15 minuti. Soddisfatti i pendolari che dicono continueremo a vigilare.
16: Soppressioni, ritardi, disagi. Una linea ferroviaria, quella che collega la capitale ad Ostia, ovvero la Roma-Lido, spesso al centro delle critiche dei pendolari. Legambiente l'aveva definita tra le peggiori d'Italia. Da tempo si lavora a un miglioramento sostanziale del servizio. Impegnati la Regione, Cotral e Astral. Si è lavorato assumendo nuovo personale, aumentando i convogli sulla linea, che ora sono 12. Poi si è lavorato anche sugli impianti di climatizzazione. Si punta ora a ridurre la frequenza, portandola a 15 minuti. La fase sperimentale è a buon punto. L'obiettivo è partire il prima possibile, spiega Manolo Cipolla, presidente di Cotral.
17: Stiamo facendo i test di prova. Se i test e l'infrastruttura reggerà, da metà ottobre inizieranno i nuovi turni.
16: Le soppressioni, dice l'assessore regionale dei trasporti Fabrizio Ghera, si sono ridotte nell'ultimo anno di oltre l'80%. Oggi sono sostanzialmente azzerate. Continua poi l'interlocuzione tra le istituzioni e i comitati dei pendolari, che sono pronti a fare proposte per il miglioramento del servizio. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Serata da protagonista per Davide Frattesi, il centrocampista della Lazio, che ha firmato uno dei gol dell'Italia nella vittoria sulla Turchia in National League.
18: A fargli compagnia nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi ci sono due bomber del calibro di Francesco Totti e Roberto Boninsegna. Ieri con il gol segnato alla Turchia, Davide Frattesi sale a quota 9 reti, un bottino di tutto rispetto per un centrocampista che così entra di diritto tra i nomi che contano nella storia della nazionale. Per il giocatore di Fidene è la ciliegina su un inizio di stagione da protagonista. Con la Lazio ha trovato continuità, fiducia e soprattutto il gol, ben 3 nelle prime 5 giornate di campionato. In campo dal primo minuto contro la Turchia, Frattesi ha giocato con personalità, inserimenti e qualità, trovando la rete davvero opportunista dopo una respinta del portiere avversario. Nel dopogara ha parlato di motivazione e di fuoco dentro, spiegando che la continuità trovata nel club lo sta aiutando a essere decisivo anche in azzurro, con il gol tornato dopo 2 anni.
19: La verità è che se un giocatore è in fiducia riesce a darti il 100%. Se un giocatore gioca a intermittenza e non gli dai fiducia, fa solo quello che riesce a fare meglio e quella è chiaramente la cosa che mi riesce meglio, però so fare anche altre cose.
18: Infine il siparietto con Gattuso, che gli ha ridato fiducia. Mi chiama tutti i giorni, gli manco, anzi lo saluto perché sicuramente ci sta guardando e se mi chiedesse di andare a piedi da Roma a Milano e tornare lo farei, perché se lo merita. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
20: Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 prevista una manifestazione itinerante con partenza dalla metro Eurfermi e arrivo in piazzale degli Archivi. Il corteo passerà per via l'America, via dell'Arte e via l'Europa, previste chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti. Da oggi fino al 2 ottobre al centro congressi La Nuvola si svolgerà il forum euro-mediterraneo dell'acqua, possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Questa sera dalle 19.30 alle 21.30 altro corteo con partenza da via Telegono e arrivo a piazza Don Bosco all'interno dei Giardini. Il percorso interesserà viale dei Consoli e via Don Bosco con chiusure e deviazioni durante il passaggio.
1: Ed è tutto per questa edizione coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Emanuele Rinnaudo. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo che c'è il nostro sito tgr.rai.it/lazio e l'informazione regionale torna alle 14 con il TG su Rai 3. Da Sara Berta, che ha condotto in studio, buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12.25 e 45 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 4 km di code e a tratti per la presenza di lavori. Ancora in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova, 1 km di code a causa di un veicolo fermo. Andiamo adesso in A1, tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Modena Sud e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna, 1 km di code a causa di perdita di carico, prudenza quindi alla guida. Ancora uno, ma tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Firenze Sud e Incisa-Regello in direzione della capitale, il traffico è intenso. In A14 Ancona Pescara in Abruzzo, tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona, 1 km di code, viabilità anche qui condizionata dalla presenza di lavori. E chiudiamo in Sicilia sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, rallentamenti a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Portella della Paglia in direzione di Sciacca. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Oggi economia.
5: Buongiorno e bentrovati a Oggi Economia. Sono le 12.27, pochi secondi alle 12.28 per questa pagina, questa mezz'ora che dedichiamo al punto economico, ai temi economici scelti dalla redazione, partendo da lo scenario che si apre. Ci sono moltissime novità che riguardano petrolio, che riguardano la benzina. Intanto io vi saluto, sono Paola Nania e saluto anche Fabio Fortuna, economista, bentrovato.
6: Buongiorno, eccoci.
5: Buongiorno,
6: qui.
5: Ben ritrovato, perché
6: grazie.
5: La risaluto per la nuova stagione di Oggi Economia.
6: Anche a tutti voi.
5: E dunque, la notizia di questa mattina è che anche Kuwait si adegua al tetto ai prezzi scelto da Eni e da EP, che per la verità, per quanto riguarda EP, per ora riguardava alcune stazioni di distribuzione, e proprio nel comunicato si legge: Kuwait accoglie l'invito del governo.
6: Sì.
5: Per un mese. Quanto è importante questo tipo di azione, o quanto può drogare il mercato?
6: No, è molto importante ed è un esempio molto nobile di, le parlo da studioso di economia aziendale, di responsabilità sociale di impresa. Cioè, le imprese guardano al profitto, ma poi guardano anche alla società, agli sviluppi della società, ai problemi sociali. E noi siamo abituati a parlare di responsabilità sociale d'impresa soltanto a proposito di tutto ciò che si fa per la sostenibilità, per l'inquinamento, ma anche questo è un esempio in cui alcune imprese stanno dimostrando solidarietà, e soprattutto molto nobile che imprese straniere, sia pur con i loro interessi e rapporti con l'Italia, per carità, si stanno aprendo. Quindi io giudico positivamente questo, giudico positivamente anche gli effetti che potrà produrre. Soltanto bisogna stare attenti a mettere un po' tutti sulle stesse condizioni, perché mi riferisco ai distributori. Noi abbiamo circa 22.000 distributori. 4.400 circa sono any live, ma 3.800 partecipano, perché la parte rimanente non è di proprietà dell'Eni, ma è affidata in gestione. Poi abbiamo l'IP è di una società dell'Azerbaigian, ecco perché dicevo esempio nobile, perché ci si interessa dell'Italia, dei cittadini italiani, anche se è vero che qui si sviluppano gli affari. Quindi credo che sia positivo, bisogna stare attenti alla concorrenza, alle pompe bianche che sono quasi 3.700, un anno dopo, quindi cercare di porre, perché ci sono polemiche a riguardo ovviamente, tutti sulla stessa, nelle stesse condizioni. Non è semplice, si troveranno gli idonei strumenti, però a priori dire sbagliato che alcuni si muovono, altri no, è una libera volontà, una libera scelta, sia pure una moral suasion incoraggiata dal governo.
5: Senta Fortuna, quindi lei è, diciamo, della scuola di un'azione appunto di responsabilità di impresa, c'è cioè invece sì. Per esempio chi dice che sia un po' una mossa furba, che è legata al marketing, che è legata l'occhiolino strizzato al governo per evitare una tassazione degli extra profitti. Lei ci vede invece più l'aspetto responsabile da parte di queste...
6: responsabilità con i loro interessi, perché ovviamente sviluppano la propria attività in Italia, però è un bel esempio, un esempio nobile, direi un esempio a cui non siamo abituati. Certo, loro non
5: siamo rimasti un po' sconcertati.
6: No, lo so, però bisogna sottolinearle queste cose quando avvengono. Fossero state imprese italiane, non dimentichiamo che le petrolifere e le banche hanno fatto utili esorbitanti, quindi è giusto che in qualche modo aiutino la nazione e i cittadini quando ne hanno bisogno. Vedremo se ci saranno altri comportamenti analoghi, perché se ci sarà bisogno, speriamo che no, che le guerre cessino, non ci sarà, ci sarà più necessità, certo. Però in questi casi chi ha guadagnato molto qualcosa può sacrificare. Attenzione poi agli autotrasportatori, perché già si proclamano il fatto che ci sarà uno sciopero di quelli siciliani dal 16 ottobre, speriamo di no, però certamente i problemi rimangono, non sono risolti. Però una piccola boccata d'ossigeno.
5: No, tra l'altro è interessante, poi cambiamo subito argomento, il dato medio su benzina e gasolio oggi diffuso dal Ministero delle Imprese era positivo, nel senso che c'è un effetto di treno al ribasso che non vedevamo da giorni se non da settimane, per cui il prezzo si è abbassato. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, in due giorni la media sul diesel è di un risparmio di quasi 7,6 centesimi, che non è poco in questa fase di rincaro di petrolio. Però le volevo chiedere, abbiamo veramente pochi minuti, intanto una riflessione sui titoli di Stato, perché sia i titoli di Stato americani che quelli italiani iniziano a muoversi in maniera forse che dovremmo un attimo sottolineare. Perché, professore?
6: Sì. Beh, purtroppo i tassi stanno crescendo, quindi i titoli che vengono emessi hanno tassi molto alti. Il Treasury americano ha toccato il 5,25%, ha superato il 5%, è moltissimo, siamo ai record dal 2007. Il trentennale addirittura ha superato il 5,40 e siamo ai record dal 2004. In Italia lo stesso BTP oggi è a 4,60, è molto alto. Questo determina un vantaggio per i risparmiatori, per gli investitori che oggi comprano questi titoli, perché i tassi sono alti, e sono alti anche per attrarli ovviamente. Determina uno svantaggio per coloro che hanno comprato titoli del debito pubblico, per esempio il BTP Valore, perché si ritrovano dei titoli che oggi valgono meno di quello che li hanno pagati. Però qual è la garanzia? Che se aspettano la scadenza riprenderanno il valore nominale, cioè ciò che hanno sottoscritto, solo se li vendono, cioè le perdite si realizzano quando si vendono. Per cui il mercato secondario di titoli di Stato ha dei problemi, hanno dei problemi i fondi obbligazionari. La situazione è questa perché? Perché sta crescendo un po' l'inflazione, le banche centrali stanno intervenendo, ma questo porta sui tassi e anche un po' di speculazione che c'è sempre su questi temi.
5: Allora rispondiamo rapidamente ai nostri ascoltatori che sulla benzina ovviamente si attivano, il numero è 335-699-2949. Allora intanto un nostro ascoltatore ci dice che non tutti i punti vendita IP, se leggo bene, si adeguano. In effetti IP non ha iniziato con tutti i distributori, ma circa 600, se ricordo bene.
6: Esatto.
5: Quindi può darsi che alcuni non siano allineati al tetto.
6: Dobbiamo vedere però, perché sono tanti i Pise al secondo posto, sono 4.000 i distributori, sì. 600 sono pochi. Ci sarà una lentezza, non a caso IP nel comunicato ha detto progressivamente.
5: Anche Quaid ha usato una formula modulare, ha usato il termine modulare. Poi Mirella, sempre un'altra ascoltatrice, ci dice: perché con il petrolio a $94, in realtà però quello europeo è molto più sopra, siamo sopra i $100, abbiamo la benzina a 2 euro. Ritengo, mi dica lei professore, che la raffinazione gioca un ruolo molto importante nel prezzo della benzina.
6: La raffinazione gioca, come per tutti i derivati del petrolio, un ruolo molto importante, certo, però il prezzo della materia prima originaria è alto, perché oggi il Brent è intorno ai 105, adesso è 104,80, insomma.
5: Quindi
6: è molto
5: coerente
6: alto.
5: Questo, diciamo,
6: sì,
5: specchio.
6: Assolutamente, la raffinazione poi pesa ovviamente.
5: 30 secondi su Fitch, che è l'agenzia di rating, che ha uno scenario stranamente positivo, mi viene da dire, ma io non sono un esperto, sulla crescita sia globale che italiana per il 2026.
6: Ha ragione, le agenzie di rating ci stanno dando soddisfazione. Fitch una ventina di giorni fa aveva detto che l'Italia sarebbe cresciuta dello 0,8% come PIL, e 20 giorni dopo, cioè poche ore fa, ha detto che crescerà dell'1%. In più, sia Fitch che Moody's venerdì scorso hanno detto che l'Italia è un'economia ampia e diversificata. Addirittura Fitch ha usato il termine "è una grande economia", insomma, parole lusinghiere.
5: No, noi confermano. Non molto contenti di qualche notizia positiva.
6: Sì, certamente rimane il debito pubblico, è una risorsa del debito pubblico che sottolineano entrambe, però buone notizie su questo fronte, almeno
5: grazie.
6: Su questo.
5: Grazie Fabio Fortuna, economista, per essere stato con noi. E benvenuti a Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell'ABI. Ben trovato.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno Torriero. Allora, c'è uno studio, un rapporto dell'ABI sulla dimensione del credito, che dà sempre spunti molto interessanti, partendo dai mutui. Dal vostro osservatorio cosa notate e quali sono gli elementi che ci può spiegare e sottolineare, dottore?
4: Beh, allora sicuramente c'è un dato positivo, che è quello dell'andamento dei prestiti complessivi a famiglie e imprese. L'ultimo dato che abbiamo rilevato è ad agosto 2026 nel confronto con agosto 2025, dove abbiamo un tasso di crescita del 3,4%, che è in accelerazione rispetto al dato di luglio 2026. E è importante sottolineare in termini positivi che per le famiglie questo è il 20° mese consecutivo di incremento e per le imprese il 14° mese consecutivo di incremento dei prestiti. Quindi addirittura le imprese hanno un tasso di crescita dei finanziamenti del 4,1%, mentre per le famiglie viaggiamo al 2,6%. Questi sono dati ovviamente che si riferiscono ai mesi precedenti a settembre, quando poi si stanno manifestando, come avete detto anche in precedenza, aumenti dei tassi di interesse, che noi abbiamo colto già ad agosto, quando il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, cioè per la sottoscrizione di mutui, aveva registrato un incremento al 3,56%, quindi un 16 centesimi in più rispetto a luglio. Quindi ci sono già delle indicazioni di incremento dei tassi che poi si stanno rafforzando proprio a settembre, con incremento soprattutto sui tassi a lungo termine, sia il tasso IRS, che è il tasso che viene utilizzato per parametrare i mutui a tasso fisso, ma anche, come veniva detto in precedenza, il tasso sui BTP, quindi sui titoli di Stato. C'è una tendenza all'incremento. Tutto dipende da questo contesto geopolitico, che è particolarmente complesso, che determina impatti sulle materie prime, appunto in primis sulle materie prime energetiche, e quindi anche la reazione delle banche centrali, in particolare nell'ultimo mese sia la Banca Centrale Europea, sia la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, sia la Banca Centrale Giapponese hanno aumentato i tassi di interesse di politica monetaria per contrastare le spinte inflazionistiche. Anche se poi vediamo dai dati dell'inflazione anche in Italia come, se depuriamo il dato dell'inflazione dalla componente energetica e dei beni diciamo alimentari freschi, il tasso di inflazione, che è la cosiddetta inflazione di fondo, è intorno all'1,5%. Quindi diciamo tutto dipende proprio da queste dinamiche inflattive sui beni energetici che saranno poi debellate nel momento in cui si riesce a risolvere soprattutto le tensioni nel Golfo Persico.
5: Ma se invece, dottore, le tensioni dovessero diciamo continuare come purtroppo finora è accaduto, c'è il rischio di una stretta, secondo lei, come scenario, ovviamente da parte delle, diciamo, degli istituti di credito, o in qualche maniera proprio il fatto che finora invece c'è una crescita può essere in qualche maniera una garanzia rispetto alla disponibilità di erogazione del credito?
4: Allora, ci sono sicuramente due tendenze di fondo. Uno, il bene abitativo viene considerato soprattutto in un momento di incertezza come un bene rifugio, quindi c'è una domanda di compravendita delle abitazioni. Dall'altro, sicuramente le spinte che vengono soprattutto da parte delle banche centrali di contenere la domanda aggregata, cioè di far diminuire, di far ridurre l'inflazione, determina un aumento dei tassi che ovviamente scoraggia la domanda di finanziamenti, perché diventano ovviamente più costosi. Ma una notizia positiva c'è dal lato delle famiglie italiane, perché sicuramente questo impatta sui nuovi mutui, ma sui vecchi mutui bisogna considerare che in Italia ormai i 3/4 dei mutui che sono stati erogati sono mutui a tasso fisso, che sta a significare che sono immunizzati dal rialzo dei tassi di interesse che stiamo sperimentando. E questa quindi è una situazione particolarmente diversa rispetto a quella che avveniva fino a 10 anni fa, dove invece i mutui complessivamente erogate alle famiglie per il 90%. I vecchi mutui, bisogna considerare che in Italia ormai i 3/4 dei mutui che sono stati erogati sono mutui a tasso fisso, che sta a significare che sono immunizzati dal rialzo dei tassi di interesse che stiamo sperimentando. E questa quindi è una situazione particolarmente diversa rispetto a quella che avveniva fino a 10 anni fa, dove invece i mutui complessivamente erogati alle famiglie per il 90% erano a tasso variabile, quindi soggetti

0: la rata mensile che bisogna rimborsare.
1: E questa lezione possiamo dire di averla imparata, dottore, almeno sembra dai dati, diciamo, rispetto
0: sì, a... certamente sì, anche perché i nuovi mutui che vengono erogati per l'80% sono mutui a tasso fisso, quindi sta a significare che è veramente importante la consapevolezza da parte dei mutuatari di poter fare la valutazione non solo sul momento dove ci potrebbe essere una convenienza al tasso variabile che è più basso, ma uno deve immaginare anche mutui che sono non più ventennali, ma adesso diventano anche con scadenze più lunghe, 25-30 anni, mutui che devono poi essere rimborsati, e quindi la capacità di rimborso è determinata proprio poi dall'immunizzarsi dalla crescita dei tassi di interesse.
1: Grazie Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell'ABI, per essere stato con noi. A Firenze dal 1 al 4 ottobre c'è il Festival dell'Economia Nazionale dell'Economia Civile, che seguiamo sempre con grande attenzione per raccontare un'altra prospettiva economica, un'altra economia possibile, di cui ci parleranno i nostri ospiti. Marco Marcocci, vicepresidente di Confcooperative, ben trovato. Buongiorno, non so se ci sente Marcocci.
2: Sì, la sento bene.
1: Buongiorno.
2: Io la sento bene, buongiorno.
1: E Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse. Ben trovato anche
3: buongiorno,
1: lei.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, parto da Marcocci. Quando parliamo di economia civile, intanto di che tipo di economia parliamo e perché è diversa da quella che forse in maniera più diffusa in genere osserviamo nelle dinamiche intorno a noi?
2: Ma guardi, l'economia civile è un'economia che parte da un'idea semplice: il mercato non è solo scambio di equivalenti, ma è anche e soprattutto relazione. Funziona bene quando poggia sulla fiducia, sulla reciprocità, sul bene comune, e non quando si riduce alla ricerca del profitto. E non è una novità, nasce in Italia con Antonio Genovesi a Napoli nel 700 ed è una tradizione che il nostro paese ha dato al mondo, e oggi ritorna attuale perché ci accorgiamo che è un'economia che dimentica la persona, i legami territoriali, produce fratture, e l'economia civile propone il contrario: imprese che creano valore economico e insieme valore sociale.
1: Che colpisce, visto che viviamo in momenti molto più aggressivi. E mi colpisce molto del vostro programma e comunque dei comunicati che state diffondendo. Mi rivolgo ad Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse, in riferimento a una foresta silenziosa, cioè un momento in cui c'è grande clamore nella geopolitica, nell'aggressività anche in un tipo di economia capitalista molto aggressiva, che non tiene molto conto del lavoratore, proporsi invece con un modello silenzioso che probabilmente si nota di meno Dell'Erba.
3: E come dice lei, nel senso che il rischio finanziario che riguardi le banche o che riguardi altre aziende appassiona sicuramente molto di più i lettori, perché c'è una specie di agonismo di queste attività, quindi ciascuno cerca di vincere sull'altro, e dunque quella economia alla quale già si è fatto riferimento, cioè quella dei territori, delle comunità, quella che si propone il benessere collettivo tramite la fiducia e lo scambio relazionale, evidentemente attrae di meno la curiosità o l'interesse della opinione pubblica, e quindi per questo noi teniamo viva l'attenzione su questi temi, celebrando appunto a Firenze, la città del Rinascimento dell'Umanesimo, il Festival dell'Economia Civile, che ormai è diventata una tradizione e, come lei ha avuto modo di vedere dal programma, anche ospiti e relatori illustri. Cerchiamo di spiegare come sul filo della nostra Costituzione, della tradizione culturale che risale appunto al 700, ma anche sul filo del dettato costituzionale, questa parte dell'economia dà uno straordinario contributo al benessere del paese.
1: Guardi, Marcocci, scrive un nostro ascoltatore da Alessandria Carlo, il numero è il 335-699-2949, diciamo in qualche maniera vi dà ragione, dicendo: l'unica economia logicamente auspicabile è quella dell'equilibrio, non quella della diciamo crescita economica folle e impossibile, di una continua crescita all'infinito. Senta Marcocci, come vicepresidente di Confcooperative, il ruolo delle cooperative in questo scenario quale può essere? Anche se lo possiamo intuire, ma quale vede lei come ruolo?
2: Ma guardi, intanto ringraziamo Carlo perché ha sì, sottolineato un elemento che per noi è importantissimo. Le cooperative sono, a nostro avviso, l'economia civile in forma di impresa. Il principio di una testa un voto dice tutto.

0: conta la persona e non il capitale. Le decisioni si prendono insieme e questo si traduce in un modello organizzativo virtuoso, non semplicemente conveniente. Lo vediamo soprattutto nel welfare, nei servizi alla persona e nell'inclusione lavorativa, dove la cooperazione offre un approccio complessivo e comunitario e che è particolarmente adatto ai contesti di fragilità. Prende in carico la persona nella sua interezza, perché questo modello regga però serve un passaggio concreto, cioè che la dignità del lavoro di cura dipende dal riconoscimento del ruolo importante che oggi svolge, ma ogni modello di lavoro sia inserito pienamente nello sviluppo sostenibile. Oggi, in questi giorni, il Festival parlerà di questo, di questa economia. Lei diceva prima di un altro tipo di economia. Forse l'economia di cui avremmo tutti bisogno non è necessariamente altra rispetto a qualcosa.
1: Giusto. Senta, Dell'Erba, in un flash siamo in chiusura. Le banche di credito cooperativo diciamo rischiano di fare meno profitto e soprattutto il profitto è il vostro obiettivo, oppure è possibile immaginare un rapporto diverso rispetto ai vostri clienti?
2: No, le banche di credito cooperativo non fanno meno utili o meno profitti in questa situazione, ma hanno i profitti ragionevoli rispetto all'attività che svolgono e noi in questo momento siamo impegnati appunto nel consentire l'accesso al credito a quelle categorie che rischiano di essere emarginate, ma non perché non meritino il credito, ma perché hanno i cosiddetti rating diversi e quindi non rientranti in certi parametri. Noi quindi in una parola, appunto in un flash, continuiamo a favorire non solo la gestione del risparmio, ma soprattutto la crescita e la creazione di nuovo risparmio, perché il risparmio è, come devo dire, il fondamento di ogni economia che deve svilupparsi, in modo equilibrato.
1: Grazie Augusto Dell'Erba, presidente
2: Grazie a lei.
1: Federcasse, e grazie Marco Marcocci, vicepresidente Confcooperative.

0: 11:51 la parola va a Davide Biocchi, che ci sta guidando e ci guida nelle parole dell'economia, allora con il nostro dizionario economico Biocchi, Davide Biocchi.
1: Finora abbiamo

0: conosciuto soprattutto un'intelligenza artificiale alla quale facciamo una domanda e che ci restituisce una risposta. Con l'MCP questo modello può cambiare. MCP o MCP significa Model Context Protocol. È uno standard che permette a un'intelligenza artificiale di collegarsi in modo strutturato a dati, strumenti e servizi esterni. Applicato alla finanza significa per esempio poter autorizzare le AI a leggere dati di mercato, interrogare un portafoglio, conoscere le posizioni presenti su un conto o utilizzare strumenti messi a disposizione da un intermediario. Il salto è importante. L'intelligenza artificiale non lavora più soltanto sulle informazioni che le raccontiamo, ma può operare su dati reali e aggiornati provenienti dai sistemi ai quali è stata collegata. Naturalmente restano fondamentali autorizzazioni, sicurezza e controllo dell'utente. Ma il cambiamento è evidente. Stiamo passando dall'AI che parla di finanza a un'AI capace di interagire con gli strumenti della finanza.
1: Barbara Venuti, avvocata di Consumatori Attivi, ben trovata. Ciao Barbara.
2: Bentrovati, buongiorno a tutti, ciao.
1: Saluto anche
2: qua.
1: Te perché è la prima volta che ci ritroviamo qui a Oggi Economia per questa nuova stagione, quindi sono molto contenta di averti con noi.
2: Anch'io moltissimo, sempre un piacere.
1: Allora, carta dedicata a te 2026, interessante, sì. Partiamo da lì e poi le domande che sono arrivate.
2: Sì, parliamo di una misura a sostegno delle famiglie, è stata confermata, quarto anno consecutivo, è stata approvata la prima volta con legge di bilancio 2023, quindi un fondo istituito già 3 anni fa ed è stato confermato anche per il biennio 26-2027 con un plafond più importante, perché ci saranno 2 distinti versamenti per quest'anno e per il prossimo anno. Si tratta di una carta elettronica prepagata destinata all'esclusivo acquisto di beni alimentari di prima necessità ed è riservata ad nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, ricordiamo che è l'indicatore economico, quindi a livello complessivo quella che è la somma dei redditi all'interno del nucleo familiare fino a 15.000 euro. Ci sarà e verrà effettuato un versamento una tantum di 500 euro per ogni famiglia per quanto riguarda il 2026 e la carta sarà fornita e confermato anche il servizio da parte di Poste Italiane. Si tratta di un decreto che è stato adottato dal Ministero del Lavoro e dell'Economia, a cui si è unito anche il Ministro per l'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. E vanno fatti però alcune specifiche, perché la carta dedicata non è richiesta direttamente dal cittadino, quindi non è che devo rivolgermi a qualcuno in particolar modo. Viene effettuato un incrocio di dati, quindi vengono individuati dall'INPS, proprio perché riceve i dati nel momento in cui io vado a richiedere l'indicatore economico attraverso la DSU, quindi l'ISEE, e l'INPS trasmette i dati ai comuni, che ovviamente avranno questi elenchi a disposizione per effettuare le verifiche
1: allora,
2: di competenza.
1: Allora, domanda che si aggancia a questa parte della tua riflessione e della tua spiegazione, Barbara Venuti.
2: Sì.
1: Vittorio da Padova ci chiede, non ho mai fatto domanda per la carta spesa, quest'anno che il mio ISEE è diminuito vorrei poter accedere a questo aiuto, c'è un ufficio specifico del comune a cui rivolgersi o viene pescato in automatico questo?
2: Allora, viene pescato signore? In automatico, però io mi fermo prima perché l'ISEE di quest'anno, anche se è diminuito, e ricordo che non fa fede all'anno in corso, ma l'ISEE certifica come indicatore economico e il biennio precedente, quindi parliamo di quanto ha maturato per l'anno 2024. Generalmente gli ISEE vengono richiesti a inizio anno proprio per usufruire di tutti i bonus che sono messi a disposizione a sostegno delle famiglie. Quindi innanzitutto dobbiamo verificare l'ISEE di riferimento. La seconda cosa riguarda il fatto che non c'è un ufficio, ma sarà esso stesso identificato, perché nel momento in cui verrà identificato, se rientra, riceverà la carta. Ricordo inoltre che avviene in automatico, i beneficiari riceveranno il primo accredito entro il mese di ottobre, quindi tra poco, dovranno essere spese interamente entro il 10 ottobre del 2027. L'importante però, per non perdere il beneficio, è che il primo pagamento avvenga entro il 16 dicembre di quest'anno. Un ulteriore chiarimento, Paola: i beni, mi raccomando, devono essere generi alimentari esclusivi e di prima necessità,
1: non
2: quindi
1: alcol,
2: sono
1: tanto
2: escluse
1: per
2: totalmente esempio. Alcol e bevande energetiche, questo è molto molto importante.
1: Altra domanda, cerchiamo di rispondere a tutte quelle che arrivano. Giuseppe da Siracusa chiede se invece si riceve già l'ADI e con un ISEE intorno agli 11.000 euro?
2: Allora, per quanto riguarda il fatto che si possano sommare diverse forme di, diciamo così, di aiuti e sostegni alle famiglie, non sono considerate a, diciamo così, a sommatoria tutto quello che non è assegno di inclusione, sì, la carta acquisti, che era quella che era stata erogata in precedenza. Nessun componente della famiglia deve ricevere indennità di mobilità e NASPI, non nessuno deve percepire fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito e nessuno deve percepire cassa integrazione e guadagni e tutto quello che riguarda forme di integrazione salariale.
1: Quindi con l'assegno di inclusione non si può accedere?
2: Con l'assegno di inclusione non possiamo accedere perché è già ritenuta una misura di sostegno delle famiglie, per cui si tratta ovviamente di allargare la platea a quelle famiglie che hanno, soprattutto perché la precedenza ce l'hanno loro, dei minori a carico, e ricordo anche che a parità dei requisiti fa fede l'ISEE più basso, quindi gli ultimi nuclei sono quelli ovviamente che avranno un ISEE più alto rispetto agli altri e che hanno dei minori nati dopo il 2008.
1: Grazie.
2: Dopo il 31 dicembre 2008.
1: Grazie Barbara Venuti, avvocata di Consumatori Attivi. Forse possiamo tornare su questo aspetto perché le domande erano tante, cerchiamo magari di rispondere appena possibile. Grazie di nuovo, Oggi Economia si ferma qui, grazie in regia a Filippo Mosticone, coordinamento tecnico Tommaso Margiotta, in redazione Cristina Saccolo, Rolando Bosco, da Paola Nania un saluto, siamo su Rai Play Sound Economico, @rai.it. Adesso il GR1, un saluto da me e da tutta la redazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Primo palco, accendilo.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendilo.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Carburanti dopo Eni e IP, anche QET annuncia un tetto ai prezzi. La Premier Meloni ringrazia. Accolto l'appello del governo, altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane. La morte di Antonella e della figlia Sara avvelenate con la ricina. Ci sono nuovi elementi. Perquisiti due studi di Gianni Di Vita, l'uomo non indagato, un'ora in questura. Delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta bis con l'ipotesi di un depistaggio delle indagini. Revisione più vicina per Alberto Stasi. Andrea Sempio verso il processo. Il presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto. Con la guerra ricomparsa anche in Europa, la memoria è più che mai un dovere. Quel che è accaduto può ripetersi. Il cielo in una stanza, loro malgrado. Amara sorpresa per bambini e maestre a rientro dal fine settimana. Vicino a Bergamo, ladri rubano il tetto di una scuola materna. Musica a 50 anni di Song in the Key of Life, il mondo di Stevie Wonder in un disco con 4 brani inediti recuperati dagli archivi. Calcio con i giovani, la nazionale ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria in Turchia. Mancini e gli azzurri guardano con un po' più di ottimismo alla sfida di venerdì con la Francia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Caro carburanti, anche Kuwait annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio e dovrebbero proseguire gli sconti fiscali sul diesel.
3: E in sostanza quello che viene chiamato effetto domino. Dopo Eni e IP, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre applicherà il price cap. Intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. I prezzi del carburante, dopo settimane, sono in discesa. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, la benzina in modalità self in autostrada è sotto i 2,20 €, il gasolio a 2,38 €. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in 2 giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. E alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo più costoso intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la collaborazione con le aziende energetiche che ha portato a calmierare i prezzi dei carburanti. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: Sì, soddisfazione per la decisione di Kuwait espressa da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ringrazia formalmente il Kuwait e il gruppo petrolifero. Accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma per Giorgia Meloni che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamane al centro della telefonata con Bin Salman. Solidarietà all'Arabia Saudita e piena collaborazione dell'Italia per una svolta diplomatica nel conflitto del Golfo. Di energia la Premier parlerà anche oggi pomeriggio qui a Praga nel bilaterale con Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine la Premier rivendica le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza gli obiettivi, dice, per dare opportunità ai ragazzi. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: Caro carburanti, che rimane al centro del confronto tra i partiti.
5: Una prova di autorevolezza, terza compagnia a mettere un tetto ai prezzi, terza dimostrazione, dice Fratelli d'Italia, che la strategia è quella giusta. Marta Schifone.
6: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta producendo risultati concreti, dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
5: Coniughiamo mercato e dialogo con le imprese, spiegano Maurizio Lupi, Noi Moderati e Antonio Tajani. L'azzurro torna poi sulla vittoria alle suppletive in Calabria. Per Roberto Vannacci doveva essere la nostra debacle, è stata la loro, ma il leader di Futuro Nazionale preferisce vedere il suo 10% come volano per le politiche. E alle elezioni guarda dal campo largo anche Riccardo Maggi Più Europa, che propone a Matteo Renzi una lista unitaria per la quarta gamba dell'alleanza. Il resto dei progressisti rimane sul costo di diesel e benzina, proprio l'iniziativa delle compagnie, ragiona il PD, è la prova che l'esecutivo è inerte. Chiara Braga.
7: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale.
5: Benvenga la scelta delle società petrolifere, dice Azione, ma non ne usciremo senza interventi sulle accise. Lucio Bondi, GR1.
2: I prezzi dei prodotti petroliferi raffinati ad agosto sono cresciuti del 67,7% su base annua, lo fa sapere l'Istat. L'Istituto di Statistica registra anche una crescita del fatturato. Sull'anno l'industria a luglio segna più 4,8%, i servizi un più 3,1%. La cronaca ha nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate con l'aricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che è stato sentito di nuovo in questura.
0: Non sono ancora le 10 quando l'auto della squadra mobile di Campobasso rientra in questura. A bordo c'è Gianni Di Vita, il marito di Antonella Di Elsi e il padre di Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina a dicembre dell'anno scorso. Poco prima la perquisizione nel suo studio di commercialista nel capoluogo molisano, dopo quella effettuata ma in quello di Pietracatella, il piccolo centro dove vive la famiglia. A quanto si è appreso, l'accesso non era per una ricerca generica ma per acquisire materiale specifico, documentale e o informatico. Gianni Di Vita è uscito dalla questura poco dopo un'ora e non è iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta ha comunque avuto un forte impulso dai lunghi e complessi accertamenti eseguiti a luglio dai ricercatori dell'Istituto Robert Koch di Berlino, che, a quanto è filtrato, avrebbero rilevato tracce di ricina nei 131 campioni raccolti nell'abitazione. La relazione dalla Germania comunque non è stata ancora depositata. Quando arriverà, l'inchiesta potrebbe essere alla svolta decisiva. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, sembrano più vicine sia alla revisione del processo per Alberto Stasi, sia alla richiesta di giudizio per Andrea Sempio.
8: A rendere ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ci sono 21 elementi evidenziati a suo carico dai consulenti della Procura di Pavia, dall'impronta della scarpa dell'assassino a quella trovata sul muro vicino al corpo di Chiara, entrambe attribuite al nuovo indagato. Ma un anno e mezzo di indagini hanno fatto emergere anche l'ipotesi di un depistaggio che minerebbe alla base uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna all'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Secondo le analisi effettuate dai carabinieri del RIS subito dopo l'omicidio, sui pedali della sua bici c'era una traccia del sangue di Chiara, ma nei fascicoli dell'inchiesta non compaiono altri due test successivi che avrebbero dato esito contrario. Controanalisi emerse grazie alla nuova inchiesta, idonee secondo gli inquirenti a scagionare Stasi già 19 anni fa. Da qui la speranza dei suoi legali di arrivare presto a una revisione del processo. Ma il genetista Giorgio Portera, uno dei 3 investigatori dell'epoca ascoltati nei giorni scorsi, nega ogni addebito, così come l'allora comandante del RIS Luciano Garofano.
9: Sono serenissimo perché non avevamo nessun interesse a nascondere le cose.
8: Simone Zazzera, GR1.
2: Il caso Regeni. Dopo la sentenza che ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, le difese annunciano ricorso. Al GR parla il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
10: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
11: Ci risponde così il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, nel day after. Adesso però, nei rapporti tra Italia ed Egitto, c'è qualcosa che finora non c'era. Una sentenza che condanna in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni 3007 del Cairo a 10 anni, gli stessi che la famiglia del ricercatore ha atteso per ottenere verità e giustizia. Un verdetto per certi aspetti storico, per altri parziale, perché non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio? Ora tocca al nostro governo, dice Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
12: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
11: Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiedere l'esecuzione allo stesso paese che ha reso irreperibili gli imputati. I loro difensori però già si preparano a ricorso in appello. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti non cambiano. Valuteremo le carte, ma abbiamo sempre fatto quello che serviva. Così il ministro degli esteri Tajani su una possibile richiesta al Cairo per l'estradizione degli agenti condannati in Italia per il sequestro di Giulio Regeni. Gravi le parole di Tajani, ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, replica dal Partito Democratico Elly Schlein. Da Tajani parole indecenti per Alleanza Verdi Sinistra e per Più Europa e negazionismo sulle responsabilità dell'Egitto. Controreplica di Tajani, stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Le indagini sulla strage di Ustica, la disponibilità della Francia a fornire la propria documentazione, ha riaperto la speranza che non si vada verso l'archiviazione. Sentiamo la corrispondente da Parigi.
13: 46 anni dopo la strage di Ustica, l'ambasciata francese ha informato la Farnesina della sua disponibilità a trasferire all'Italia i documenti relativi al disastro aereo del 27 giugno del 1980, in cui persero la vita 81 persone. Il materiale include anche i documenti del Ministero della Difesa francese e copre un periodo fino agli anni 90. In Italia da decenni si cercano i dati radar, i movimenti della porta aerei francese, i piani di volo dei caccia e anche le informazioni sulla base aerea di Solenzara in Corsica. L'incidente del DC-9 dell'Italia sarebbe stato causato da un errore militare internazionale. Un missile avrebbe abbattuto per sbaglio l'aereo durante uno scontro con i caccia libici. Questa cooperazione francese permette di fatto agli investigatori di confrontare nuovi documenti con le numerose acquisizioni raccolte in 46 anni. Nessun commento è giunto dal mondo politico. In Francia la tragedia definita Ustica francese accadde l'11 settembre del 1968, quando il volo Air France da Ajaccio a Nizza si schiantò nel Mediterraneo, costando la vita a 95 persone, ufficialmente per un incendio, ma numerose testimonianze affermarono che un missile aveva colpito accidentalmente l'aereo durante un'esercitazione militare francese. Qui, da 58 anni, si cerca la verità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Al Hamfon nelle acque tra Libia e Tunisia, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Segnalati 20 dispersi nel naufragio. Rai Radio 1, le 13:11 minuti. Il ministro degli esteri iraniani Araghchi ha detto di aspettare per oggi la risposta statunitense sull'offerta avanzata da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Trump smentisce di aver offerto l'allentamento delle sanzioni in cambio di passi concreti sul dossier nucleare. Corrispondente.
14: Attendiamo entro oggi una risposta americana alle proposte discusse con il Qatar per una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, prima di lasciare New York per tornare a Teheran, ha negato fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto a un accordo sul suo programma nucleare e ha ribadito: al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz, smentendo così quella che ha definito una campagna di disinformazione da parte degli Stati Uniti. Proprio per contrastare quella che percepiscono come propaganda, i Pasdaran hanno preparato una lettera indirizzata al pubblico americano. L'Iran non ha mai voluto armi nucleari, è solo un pretesto per saccheggiarci, scrivono. E poi, Trump è un grande bugiardo, deve ammettere la sconfitta e lasciare il Medio Oriente. Noi non siamo terroristi e non vogliamo influenzare il vostro voto, ma dovete sapere la verità. Il regime degli Ayatollah non chiude alle trattative, ma si prepara anche al peggio. E allora il presidente del Parlamento Khalibaf, già capo negoziatore, torna a minacciare i paesi vicini. Nessuna infrastruttura nella regione sarà più al sicuro se la sicurezza dell'Iran non verrà garantita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Gran Bretagna, l'indagine su un presunto complotto a Fairford prosegue, anche se i 5 arrestati sono stati rilasciati su cauzione e tra le ipotesi c'è che fossero comuni ladri di fertilizzanti o diesel. La corrispondente.
15: L'incidente della base della RAF coinvolge chiaramente un attore straniero, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, che interviene dopo il presidente Trump sulla vicenda senza fornire dettagli, ma ringraziando le autorità britanniche per la collaborazione. A Fairford, intorno alla base aerea dalla quale partono i caccia americani per le missioni in Iran, restano in piedi i posti di blocco, le barriere, i controlli, come anche nel villaggio accanto alla base, dove la presenza della polizia è particolarmente visibile. I 5 uomini arrestati con l'accusa di reati di terrorismo domenica notte sono stati rilasciati su cauzione. Sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, ora in libertà vigilata in attesa che le indagini vengano completate. Sui veicoli definiti sospetti non sono state trovate tracce di esplosivo. Il capo dell'antiterrorismo, Lawrence Taylor, ha spiegato che gli agenti stanno seguendo piste diverse, tra cui il possibile coinvolgimento di intermediari che agiscono per conto di uno Stato straniero, primo indiziato il regime di Teheran, ma l'ambasciata iraniana nel Regno Unito nega qualsiasi coinvolgimento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi russi, almeno 9 le vittime, tra le zone nel mirino dei missili balistici e dei droni, ancora Kiev, contrattacchi ucraini su una linea ferroviaria nella regione russa di Bryansk. Il presidente Zelensky lancia l'allarme su altri 10.000 soldati nordcoreani impiegati da Putin che sarebbero in partenza a breve. E a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Con la guerra ricomparsa anche in Europa, la memoria è più che mai un dovere. Così il presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto sull'Appennino bolognese.
16: Quanto accaduto 82 anni fa a Marzabotto può ripetersi. È un invito a tenere alta l'attenzione, quello del presidente Mattarella, che ricorda lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti come un abisso di disumanità fondato su miti razzisti e su una strategia di annientamento di intere popolazioni. Non dimenticare diventa dunque indispensabile per il capo dello Stato, tanto più in un momento, sottolinea, in cui nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, mentre le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La civiltà di pace, prosegue Mattarella, si sorregge sulla democrazia, sulla partecipazione, sulla cultura della solidarietà e sulla giustizia. Sono questi, conclude, i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa e dove ora vive grazie alle nostre comunità capaci di generare speranza. Valentino Russo, GR1.
2: Ad Arcene, in provincia di Bergamo, i bambini di un asilo rientrati dopo il weekend scoprono che il tetto della struttura non c'è più. Opera di ladri ignoti che hanno smontato e portato via l'intera copertura in rame.
17: Più amara di tutte le tristi sorprese del lunedì mattina, quella toccata ai bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, Bergamo. Ieri, rientrati a scuola dopo il fine settimana, si sono trovati davanti a un edificio senza più il tetto. Cielo azzurro sopra la testa, alberi danneggiati e nessuna poesia. Soltanto l'opera di ladri ancora ignoti che hanno smontato e portato via, pezzo per pezzo, l'intera copertura in rame della struttura. Un grave atto vandalico denunciato sui social dal personale dell'istituto, a destare sospetti e soprattutto un dettaglio. Per portare via una simile quantità di materiale, i responsabili devono aver lavorato a lungo con diverse persone all'opera e un furgone ingombrante transitato o parcheggiato in pieno centro storico, proprio nel punto in cui si trova la scuola. Eppure, si sono chiesti in tanti, nessuno in paese si è accorto di nulla, salvo poi trovarsi lì, assonnati e increduli, in un insolito lunedì mattina. Paola Guarnieri, GR1.
2: In Francia, un romanzo acclamato dalla critica è stato escluso dal premio Goncourt, il più prestigioso della letteratura francese. Il suo autore, infatti, è accusato di averlo scritto con l'intelligenza artificiale. Lui nega e non è il primo caso di questo tipo.
18: 35.000 copie in 5 settimane, diritti venduti in oltre 20 paesi, candidature ai premi più importanti. Poi un post anonimo su X e il romanzo d'esordio di Telison Aurelien, scrittore canadese di origini haitiane, finisce fuori dal Goncourt, il più prestigioso premio letterario francese. L'accusa è che il libro sarebbe stato scritto dall'intelligenza artificiale. Software di analisi diversi però danno esiti opposti. Aurelien, da parte sua, respinge tutto e si è scoperto che dietro l'account anonimo c'è anche un editorialista conservatore del Figaro, lo stesso giornale che ha fatto esplodere il caso. Il tema è caldissimo. Solo 2 mesi fa l'esordiente Jerry Falade, il cui libro era conteso dagli editori a colpi di anticipi milionari, ha perso contratti e pubblicazioni per lo stesso sospetto. Nessuna certezza in entrambi i casi e una domanda che aleggia su tutto. Non si può rimanere grandi scrittori anche se si collabora con un'intelligenza artificiale? Federico Mello, GR1.
2: All'Aquila, la seconda giornata del Pre-Italia è cominciata con il convegno Uniti contro la disinformazione, un'occasione per presentare il contributo della RAI proprio sul tema dell'intelligenza artificiale e del contrasto alle fake news. È intervenuto l'amministratore delegato Gianpaolo Rossi, lo ascoltiamo.
19: È una sfida enorme questa per tutti quanti gli operatori dell'immaginario, perché è chiaro che da una parte c'è una grande potenzialità che è legata al fatto che la circolazione dell'informazione è molto più libera e dall'altra l'intelligenza artificiale facilita dei processi creativi. Il problema è riuscire a valorizzare, a mantenere l'umano all'interno dei processi di trasformazione tecnologica.
2: La musica a 50 anni dall'uscita di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha recuperato dagli archivi 4 brani registrati durante le sessioni dell'album e rimasti fuori dalla sua discografia ufficiale. Le canzoni sono state raccolte in un nuovo EP. It's my life
20: story. Songs in the Key of Life usciva nel settembre del 76, periodo d'oro in cui Stevie Wonder ridefiniva i confini dell'R&B. Un disco capolavoro, ma anche una mole di lavoro incredibile, tanto che qualcosa doveva per forza restare fuori. Da quegli extra, l'artista ha scelto alcune perle, brani finora inediti che, dice Wonder, non abbiamo incluso nell'album, ma facevano parte di ciò che provavo e scoprivo mentre lo realizzavamo. Mi riportano a quel periodo della mia vita e ora possono diventare parte anche della vostra. Ed è un EP che arriva in un momento particolarmente fervido per lui, durante le celebrazioni per il 50° anniversario del disco e alla vigilia di un tour che partirà il 13 ottobre da Birmingham, in un percorso quasi geografico oltre che musicale, perché toccherà Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover, Colonia, Amsterdam e Dublino, per poi fare ritorno nel Regno Unito e riprendere il viaggio negli Stati Uniti. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza. Ora lo sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
23: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
24: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: GR1 Sport.
26: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, dalla vittoria convincente degli azzurri in Turchia, nazionale che torna in corsa in Nations League e trova nuove certezze in vista del prossimo difficilissimo impegno venerdì con la Francia.
27: Per come stanno le cose adesso è davvero difficile capire quali saranno le scelte di Roberto Mancini in vista della partita con la Francia. In 10 sono rimasti a casa, a Coverciano evidentemente, per preparare al meglio la sfida di Parigi. Quelli che hanno giocato ieri a Bursa però hanno fatto benissimo e sarà complicato lasciarli fuori tutti. Sebbene con poca esperienza e poco lavoro assieme, i giovani hanno davvero impressionato più di tutti Michael Kayode.
28: Ovviamente noi abbiamo tanti allenamenti assieme, siamo ovviamente alcuni ragazzi che c'erano già, ma molti nuovi. Ma siamo venuti qui, abbiamo legato subito, riusciamo a giocare in modo facile, quindi si è visto in campo.
27: Vietato fare voli pindarici adesso a Saint-Denis, la musica sarà sicuramente diversa da quella ascoltata a Bursa. Forse però ha ragione il commissario tecnico. L'Italia ha solo bisogno di tempo. Di quanto tempo però, al momento, non è dato saperlo. Collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
26: Sullo sfondo resta il caso Malagoli, ipotesi commissariamento. Giunta con il giorno dopo il successo della nazionale in Turchia, il nostro inviato.
29: Uno accanto all'altro, in giunta CONI, in attesa di quella che dovrà decidere il commissariamento oppure no della Federcalcio, Luciano Bonfiglio e Giovanni Malagò hanno parlato della nazionale. Intanto ascoltiamo il presidente del CONI.
30: Abbiamo goduto ieri sera, è inutile trovare altri termini, perché abbiamo visto un'Italia che ha giocato, il sorriso, che è la cosa più bella quando lo vedi sulla faccia degli atleti, quindi ci siamo divertiti anche noi.
29: E poi Malagò, stanco ma felice per il poker dell'Italia in Turchia.
0: È stata una bella serata sotto tanti e tutti i punti di vista, e perché qualche partita di calcio nella mia vita credo di averla vista. Si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
29: L'aggiunta sul commissariamento della Federcalcio non c'è una data, dovrebbe essere la prossima settimana. Sono quasi tutti arrivati i dossier dei giuristi. Ancora Bonfiglio.
3: Sono quasi arrivati tutti.
29: Che giunta sarà, ordinaria o straordinaria?
3: A seconda dell'importanza di questi pareri, che per ora ancora non mi sono seduto a leggere.
29: Saranno giornate di riflessioni e trattative. Palazzo del Coni, Emilio Mancuso, GR1.
26: Il Pisa ha comunicato la rescissione col tecnico Alberto Gilardino, ora libero di accasarsi al Parma dopo il divorzio da Carlos Cuesta. Firma di Gilardino prevista in giornata. Basket, dopo le due sconfitte dell'esordio per le nostre due squadre, seconda giornata di Eurolega che propone proprio il derby alle 20:30 a Milano. L'Olimpia ospita la Virtus Bologna. C'è anche l'Eurocup al via con la nuova formula, 32 squadre, due delle sei italiane, Trento e Venezia in campo stasera. È tutto per lo sport. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Le notizie del giorno.
8: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
10: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come stiamo? Belli raffreddati tutti e due.
1: Sì, sì, sì.
0: Mocciolosi e orrendi.
1: Che bella immagine.
0: Vero?
1: Tra l'altro, per vedere anche di un piccolo retroscena, possiamo vedere il nostro CDM che si sta truccando in questo momento prima di iniziare quasi la puntata. Sono lì così proprio. Questa è la diretta, succede.
0: Così.
1: Noi ci siamo truccati ore fa.
0: Invece loro
1: si truccano all'ultimo,
0: sì,
1: i giovani.
0: Il fascino dell'andare in diretta così.
1: Sì, sì, sì, ma tanto chi li guarda, chi ci guarda? Nessuno, insomma.
0: No, non è vero, no, ci guardano. Ho notizia che ci guardano.
1: Addirittura.
0: Soprattutto a te dicono, questo, Madonna, bello, Madonna, quando è bello.
1: Lo capisco. Lo so. Sono qua per questo, diciamo, non ci sono altri motivi.
0: Scopo decorativo.
1: Esatto,
0: certo.
1: Non so decorativo, ma comunque.
0: Senti, simpatico Lauro, ma come sono andate le elezioni suppletive in Calabria?
1: Sì, perché ci sono state le suppletive. Non sono per eleggere la supplente, ma siccome il sindaco di il senatore Cannizzaro è diventato sindaco di Reggio Calabria, a quel punto è rimasto un seggio vacante al Senato, ci sono dovute fare col sistema uninominale le elezioni suppletive. C'era grande attenzione perché c'era un candidato di Vannacci, che tra l'altro era uno di Forza Italia prima, e quindi poteva essere poi un candidato del centrodestra e un candidato del centrosinistra.
0: E quindi
1: c'era il dubbio come andrà Vannacci e sarà necessario al centrodestra o meno. Lo stesso Vannacci aveva le idee chiarissime su come sarebbero andate. Ricordiamo, è stato eletto nuovo senatore del centrodestra, e Vannacci ha preso il 10-11, è arrivato terzo.
2: Sarà la nostra Sassonia?
0: La Sassonia.
1: Sarà la nostra Sassonia, come la FD Alternative for Deutschland, che aveva vinto in Sassonia, dice vinceremo noi.
0: Pure noi come in Sassonia.
1: Cioè la Calabria come la Sassonia. Non è andata proprio così.
2: Puntiamo anche noi a fare meglio della FD in Sassonia.
1: Sì.
2: Più del 43%.
1: Quanto voleva fare, scusi, ex generale?
2: Più del 43%.
0: Sì, di più, 45.
1: No, magari anche il 43,1. Comunque ha fatto il 10,9. Comunque con altro 31 qualcosa ci arrivava.
0: Con i pochi che hanno votato.
1: Certo, qui non ce ne volevano neanche tanti per arrivare. Quindi insomma sarà per la prossima volta per arrivare al 43 nelle elezioni suppletive.
0: Una trentina.
1: Però 30% non è neanche così tanto, Vannacci.
2: Reggio Calabria è conosciuta come una delle città più a destra d'Italia.
1: A destra. No, lui dice, pensava città addestrate.
0: Non si può dire le città.
1: Una città è destra.
0: Allora, una città
1: è destra.
0: Due città sono destre.
1: Certo. E anche lì c'erano due destre, tra l'altro, quella di Futuro Nazionale e quella del centro-destra. E ha vinto quella del centro-destra.
2: Con grande orgoglio che oggi Futuro Nazionale è qua e vuole rappresentare la destra italiana.
0: E invece
1: ha rappresentato un po' una parte della destra italiana, perché poi le altre, con il 51% ha vinto il candidato del centro-destra, quello proprio classico.
2: Siamo confidenti che poi i cittadini ci daranno ragione.
0: Confidenza ma riposta.
1: Se lui è confidente.
0: Lui è confidente, però.
1: Non gli hanno dato ragione, sembrerebbe così i cittadini del seggio di Reggio Calabria.
2: Mi auguro che qua a Reggio Futuro Nazionale abbia degli ottimi risultati.
1: In parte li ha avuti, perché comunque il 10,9% a Futuro Nazionale è meglio di zero, però non il più del 43%.
2: Sta respirando un'aria di futuro. Guarda caso.
0: Lui respirava quell'aria.
1: Futuro Nazionale, però che io non so che aria respirasse Vannacci.
2: Voi non la respirate quest'aria di futuro?
1: No, noi no. Anche qua, abbiamo il naso tappato, quindi
0: duratissimi.
1: Non so che aria. Com'è questa? Questa era quest'aria di
0: come sarà l'aria di futuro? Futuro Nazionale, quello voleva dire, no? Era quella la gag?
1: Forse quello. Comunque poi per alzare il livello della campagna elettorale, che è stato straordinario, proprio statisti di ogni genere in campo, Vannacci diceva:
3: tutti i forestieri che sono stati eletti nei collegi della Calabria.
0: Ma dove parlavano? Una tromba.
1: Comizio. Lui diceva i forestieri, perché lui dice spesso a rappresentare la Calabria in Senato o in Parlamento ci sono dei politici non calabresi, come in questo caso Roscioli era il candidato del centrodestra ed è romano, e quindi lui dice questo. Quindi sono dei forestieri, e lo specifica meglio.
3: E vuole convincervi che se siete stati cornuti per tutti i decenni precedenti.
0: È bella tocca piano. Grazia.
1: Lui dice cornuti perché nel senso sono stati eletti al Parlamento dei senatori che non erano calabresi, e nella sua idea sono...
0: È un tradimento, cioè cornuti da tradimento, traditi.
1: Sì, e allora il sindaco di Reggio Calabria, in questo dibattito altissimo per le suppletive in Calabria, gli ha risposto su questo cornuti.
3: Cornuto se tu e con altro dici.
0: Ah.
3: Cornuto se tu e con altro dici.
1: cioè, ecco, diciamo, cornuto sei tu e chi non te lo dice? Beh, specchio riflesso.
0: Beh,
1: cioè,
0: ma vabbè, ma proprio un'eleganza di modi, di forma, di bellissimo.
1: D'altra parte stavamo leggendo, si stava per eleggere un senatore, insomma, quindi una
0: in ramo alto.
1: E non ha finito lì il sindaco di Reggio Calabria.
4: Scusa, con tutto il dovuto rispetto che tu vieni a Reggio, voglio dire, no, asini.
0: Che voleva dire?
1: No,
0: che
1: voleva dire? Era cornuti, se avevano capito male, non era
0: prima
1: asini.
0: Era cornuti, sì. Cornuto sì tu e chi non diludisci.
1: È il bue che dice cornuto all'asino, non lo
0: cornuto.
1: So. Boh, no, non lo so di cosa stessimo parlando. Comunque Vannacci era sicurissimo di come sarebbero andate le elezioni suppletive in Calabria.
2: E allora la scelta sta proprio a voi.
1: Sì.
2: Sta proprio a voi.
0: E voi, infatti voi. Non hanno scelto Futuro Nazionale, proprio non l'hanno scelto.
1: Ha scelto il centrodestra, dico, adesso ci sta, Vannacci.
2: Ed è una scelta importante.
1: Sì.
2: Perché il 27 e il 28 voi dovrete scegliere tra Reggio Calabria e Barabba.
1: Ma come Barabba?
0: Barabba?
1: Barabba.
0: Ma come
1: c'era
0: Barabba?
1: Tra Reggio Calabria e Barabba. Intanto non è che non erano candidati né Barabba né Reggio Calabria.
0: No,
1: cioè,
0: no, perché?
1: Quindi non so chi ha vinto.
5: Tra Reggio Calabria e Barabba.
1: Non so poi alla fine se ha vinto Barabba o se ha vinto Reggio Calabria.
0: Comunque non Vannacci.
1: Non Vannacci, questa è l'unica certezza, è questa. E lui invece ha fatto più un sondaggio sul campo.
2: Chi scegliete voi?
0: Ha! Ecco!
1: Allora lui ha chiesto chi scegliete voi. Credo che abbiano risposto Reggio Calabria, ma io non lo risentiamo.
2: Chi scegliete voi?
1: Qualcuno potrebbe aver detto anche Barabba.
0: Sì, forse era Barabba e venuto
1: certo,
0: da lì.
1: Che piglio, risentiamo sto piglio di chi scegliete voi.
2: Chi scegliete voi?
1: Credo, non lo so, vabbè, comunque.
0: Ma poi chi hanno scelto?
1: Hanno scelto del centro-destra.
0: Vabbè,
1: scelto. Poi non so chi hanno scelto loro.
2: E Reggio Calabria è il nostro candidato Giannetta.
1: Giannetta ha fatto
0: terzo su quattro.
1: Sì, terzo su quattro. Comunque poteva andare peggio, deve essere quarto su quarto, in effetti. Giannetta lo spiega chi è.
2: Mimmo Giannetta, che è qua. È lui che rappresenta Reggio Calabria.
0: Ma com'è così furibondo?
1: È generale,
0: è così. No. Quello è il testosterone che sprizza da tutti i pori.
1: Chissà chi gli ha scritto questo testosterone del comizio. Però comunque erano tutti gasati dentro Futuro Nazionale. Anche Domenico Furgiuele, che è deputato di Futuro Nazionale, diceva:
6: qui non si tratta di misurare il valore di un semplice candidato.
1: Non era quello.
0: Di cosa si trattava?
6: Si tratta di misurare la volontà del popolo, soprattutto di centrodestra.
1: E infatti hanno misurato la volontà del centrodestra, che ha preferito eleggere uno di centrodestra e non di Futuro Nazionale.
6: La voglia di liberare il territorio di Reggio Calabria.
1: Mi sa che non ce n'era
0: tanto. Ma
1: poi di liberare da cosa? Non lo so, poi.
6: Noi vogliamo vincere, perché Futuro Nazionale non è più un laboratorio.
0: Un laboratorio?
1: Sa che è ancora un laboratorio, è ovvio, mi sa.
0: No,
6: non è più in fase sperimentale.
1: Sa che è ancora in fase sperimentale, per visto i risultati.
6: Tante persone che tutti i giorni mi chiamano con la tessera di Forza Italia in tasca per dirmi
0: cosa gli dico
1: questa scena.
0: Ci sono... Furgiuele, questa era Furgiuele.
1: Sì,
0: giusto?
1: Ci sono questi di Forza Italia con la tessera di Forza Italia in tasca, chiamano Furgiuele e gli dicono:
6: noi voteremo Futuro Nazionale, noi voteremo Vannacci.
0: L'hanno chiamato proprio al telefono a lui personalmente.
1: Con la tessera, di Forza Italia in tasca. E Furgiuele dice anche:
6: qualche amico giornalista mi ha chiesto, ma com'è andata l'operazione Giannetta?
1: Giannetta è interessantissima, è un film, quello con Tom Cruise. No, l'operazione Giannetta è che Giannetta era capogruppo al Consiglio regionale di Forza Italia e Futuro Nazionale l'ha preso e l'ha candidato, quindi pensando che uno di Forza Italia potesse portare via i voti al centrodestra. Com'è andata l'operazione Giannetta?
6: E io ho risposto con un aneddoto storico, no?
1: L'aneddoto storico no, Giannetta, Furgiuele.
0: Se è pertinente.
1: Vabbè.
6: Tra il 18 e il 19 dicembre del 1941 ci fu un'operazione incredibile da parte della decima flottiglia MAS della Regia Marina.
1: Loro hanno la decima MAS in testa.
0: È proprio una cosa che non si
1: può. Ma cosa c'entra la decima MAS con Giannetta?
6: Ecco, con le dovute cautele possiamo dire che la decima flottiglia MAS del Regio Esercito è entrata a Reggio Calabria.
1: Ho capito il legame, scusi, con Giannetta,
0: la MAS,
1: perché? Dice, cos'è che ha fatto questo arrivo della decima MAS in realtà di Futuro Nazionale Reggio Calabria?
6: Ed ha scoperchiato una pentola di Pandoro.
1: Di Pandoro!
5: Auguri di Buon Natale, auguri. auguri di buon Natale.
0: Beh, la pentola di Pandoro
1: è il sogno di tutti, scoperchiare una pentola e trovarla piena di Pandoro, è certo. Straordinario, e che in realtà non era la pentola di Pandoro, ma Furgiuele era
6: il vaso di Pandoro.
0: Ah, il vaso di Pandoro.
1: No, lui è convinto.
0: Pandora, Furgiuele. No,
1: hai presente il vaso che poi se lo giri, quello sembra un po' un Pandoro. In effetti, c'erano quei vasi.
0: Sì.
1: E lui c'ha questo. E voleva mangiarsi sto vaso di Pandoro.
6: Ha scoperchiato. Perché? Perché sotto ribolliva nervosismo.
0: Che ha scoperchiato? Cosa il scoperchiato? Vaso di Pandoro.
1: Certo, ha scoperchiato, perché?
6: Ed ha scoperchiato una pentola di Pandoro.
0: Una pentola di Pandoro.
1: Questi Pandori dentro.
0: Guarda che è un'immagine bellissima.
1: Straordinaria,
0: mi è
1: venuta fame. Però attenzione, perché c'era il candidato di Futuro Nazionale, Giannetta.
7: Il dato è uno.
6: Ha scoperchiato. Perché? Perché sotto ribolliva nervosismo.
0: Ma che ha scoperchiato? Cosa il scoperchiato? Vaso di Pandoro.
1: Certo, ha scoperchiato, no?
6: Ed ha scoperchiato una pentola di Pandoro.
0: Una pentola di Pandoro. Di Pandoro.
1: Questi Pandori dentro.
0: Guarda che è un'immagine bellissima.
1: Straordinaria, mi è venuta fame. Però attenzione, perché c'era il candidato di Futuro Nazionale, Giannetta.
7: Il dato è uno, che noi giochiamo per vincere.

0: Sì, lo so, sì.
1: Sappiamo tutti che è un test nazionale.
0: Nazionale, quindi, si è ingoiato il Pandoro. Però avete perso.
1: Per questo abbiamo messo in campo tutte le risorse.
0: Pensa se non l'avessero messo in campo le risorse.
1: Lo sanno anche i nostri avversari che giorno dopo giorno hanno sempre più nervosismo e lo manifestano.
0: Comunque c'ha un certo carattere.
2: C'ha una plomba. Giannetta. Rispetto no, a Vannacci.
0: Perché lui dice gli altri hanno manifestato nervosismo, mentre voi come vi siete comportati?
1: Noi invece manteniamo la calma e l'aplomb.
0: L'aplomb, che cos'è che mantenete, Giannetta?
1: L'aplomb.
0: È chiaro che con l'aplomb come faceva a vincere. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'aplomb.

0: Gialla. Google Earth aggiorna le immagini satellitari di Gaza rasa al suolo dalle bombe israeliane. È irriconoscibile, che infatti pure il governo italiano la Palestina non la riconosce.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Non siamo soli, chi c'è?
4: È di Forza Italia il faro, Francesco Cannizzaro.
2: Francesco Ciccio Cannizzaro.
3: Sindaco di Reggio Calabria di Forza Italia. Signor Sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Giorgio, buongiorno a voi, grazie per questo invito, come state?
3: Noi bene, lei sta bene?
5: Io sono molto stanco, ma sono molto felice. Benissimo.
3: Senta, sindaco, spieghiamo, tutta colpa sua, no? Perché lei era senatore, è stato eletto a sindaco di Reggio Calabria.
5: Deputato.
3: E quindi si è dovuto rivotare alla Camera dei Deputati perché il suo seggio era rimasto vacante. Le supplettive, grande trambusto del centrodestra per vedere quanto valeva Vannacci o meno, avete stravinto voi del centrodestra e Vannacci, insomma, è andato male, ma neanche malissimo. Come ha festeggiato stanotte?
5: Ma abbiamo fatto col popolo, come siamo abituati a fare, no? Coloro i quali erano i protagonisti di questa vittoria, con i sindaci amministrati, la mia squadra, Forza Italia, sì, e gli alleati del centrodestra.
2: Sì. E con il popolo avete fatto
5: Giorgio,
2: i cori?
5: Loro dicono,
3: sì. No, dico, va bene, ma come si festeggia?
5: Abbiamo fatto anche i cori, sì.
3: Che cori avete fatto?
5: Si festeggia, questi io non li posso, perché poi ci sono festeggiamenti ufficiali e ci sono anche i festeggiamenti quelli un po' mascherati, però uno ve lo canto se volete, sì, quello che è stato ideato dai ragazzi di Forza Italia, che non è una mia
3: una mia opera, che lei è sobrio, quindi...
5: Siamo usciti col presidente della regione e col neodeputato Roscioli dalla segreteria in strada per salutare la stampa, e ad un certo punto abbiamo sentito un coro che proveniva da un gruppo di ragazzi che poi erano i giovani di Forza Italia. Cucucu Vannacci non c'è più. Cucucu Vannacci non c'è più.
2: Però scusi, Vannacci non c'è
3: però
2: più.
3: Sindaco,
2: beh, dei poeti.
3: Sì, però
2: dei
3: sindaco,
5: non c'entro niente io, Giorgio, no. Non stai ragazzi.
3: Sindaco, lo faccia bene però, perché lo canti bene, non è cucù, no, com'era? Cucù, com'era?
2: Va cantato.
5: Cucù, Vannacci non c'è più.
2: Ecco.
5: Cucù, Vannacci non c'è più.
2: Ecco fatto.
5: Hanno ideato i ragazzi.
3: Sì, ragazzi, perché
5: sono intonato io,
2: No, vabbè.
3: Non è che può far tutto. C'è di peggio, tutto lei. No. Senta, ma poi con cosa avete brindato?
5: No, ma una semplice bottiglia di spumante italiano.
3: Italiano, sì.
2: Ma insomma, ha vinto il centrodestra o ha perso Vannacci?
5: Vinto centrodestra, Vannacci, entrambi le cose. Ha perso sonoramente Vannacci, perché Vannacci è venuto a Reggio pensando di conquistare Reggio, come disse lui, come la Sassonia.
3: Sì, so perché
5: noi conquisteremo Reggio.
3: Collegamento è un po' ballerino. Facciamo un tentativo così proprio di provare a richiamarlo, vediamo, perché proprio si sente bene, ma così forse c'è Vannacci che sta saltando sui cavi
2: sono gli spilli di Vannacci
3: del wifi al comune di Reggio.

0: Calabria, noi stiamo cercando adesso di ripristinare il collegamento con Francesco Ciccio Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che era appunto il deputato uscente, per cui si è votato le suppletive, che ci ha cantato questo bello
1: Cucu Vannacci non c'è
0: comunque,
1: più.
0: Comunque altissimo livello anche i festeggiamenti all'interno.
1: Ho detto poesia.
0: Beh,
1: poesia
0: pura, sì, assolutamente.
2: Adesso, con ottimismo.
1: Sempre, Tajani, sì, ottimismo. Sempre. Adesso, ma ritorna Ciccio.
0: Perché insomma comunque lo stiamo
1: dottor Ciccio
0: richiamando in diretta video, voglio sperare, quindi adesso
1: ci riusciremo. Secondo me
0: sindaco è tornato con noi,
1: bentornato.
3: Perché c'era Vannacci che gironzolava qui intorno e quindi immagino l'interferenza,
0: certo,
1: è quello,
0: certo.
1: Però si sente bene adesso.
0: Senta, comunque possiamo dire è stata una campagna elettorale di altissimo livello, sindaco.
1: Grandi battute.
3: È stata una campagna elettorale, sicuramente anche a volte a tratti con i toni accesi, sì, come giusto che sia in una campagna elettorale che poi ad un certo punto diventa competitiva. Perché da un lato c'era il campo largo che esprimeva una candidatura autorevole di un medico radicato sul territorio, espressione, sì, del Partito Democratico, col sostegno dell'AVS, sì, Fratoianni, Bonelli e quindi anche il 5 Stelle, sì, Giuseppe, sì, Conte. Sì. E poi c'era Vannacci che, come stavo accennando prima, era arrivato a Reggio Calabria e dal palco di Piazza Duomo lancia la sfida dicendo che conquisterà Reggio Calabria così come fatto
0: a Sassonia.
3: E noi invece abbiamo detto che ha preso Sassate a Reggio Calabria, perché l'intento, Giorgio Nenzi, dovete capire, sì, politico, non era tanto quello di tentare di vincere, che magari all'inizio avevano pure questa idea, ma era quello di far perdere il centrodestra e di dimostrare al paese che il centrodestra senza Vannacci perde. E invece abbiamo dimostrato il contrario, che noi senza Vannacci possiamo continuare tranquillamente a governare e a vincere ogni competizione elettorale. Cioè non è indispensabile e non è determinante per la vittoria del centrodestra.
0: Sindaco,
1: in questo caso non lo è stato.
0: Certo, sindaco, va detto che la battuta Sassonia-Sassate è straordinaria, proprio di altissimo livello. Poi forse è un po' azzardato diciamo leggere il dato in cui si ha votato solo il 22%, che a quel punto Vannacci non è necessario per il centrodestra a livello nazionale.
3: Non è azzardato, perché comunque devi considerare che lui ha preso i voti che sono stati portati da un consigliere regionale che comunque è radicato sul territorio, quindi non sono ascrivibili a Vannacci, ma questi voti sono quantomeno i due terzi ascrivibili al consigliere regionale che era nostro, che era di Forza Italia e che ha deciso di tradire il nostro partito per andare con Vannacci per diciamo motivi suoi personali evidentemente, e che comunque ha portato con sé un po' di consenso, quindi questa percentuale che loro hanno ottenuto, i due terzi è ascrivibile al consigliere regionale, quindi non mi pare che Vannacci abbia avuto breccia sul territorio. Come non può essere considerato a livello nazionale.
0: Ieri mentre festeggiavate lei, Occhiuto, la signora Siracusano, Lotito con Roscioli, a un certo punto avete ricevuto delle telefonate, vero che ha chiamato Meloni e Marina?
3: Chiamato tutti, chiaramente hanno chiamato tutti i nostri vertici. Ma guardi, ha chiamato la Meloni, giustamente ha chiamato anche il presidente Marina Berlusconi, ha chiamato il ministro Tajani, gli amici della Lega, tutti
0: una
1: bella vittoria,
0: signor Cannizzaro, io volevo sapere, ma chi ha parlato con Marina?
3: Con Marina ci ho parlato anch'io.
0: Cosa ha detto Marina? Scusi, cioè lei era stato pronto. Niente. Marina,
1: ciao Marina, come
3: siccome io siccome Giorgio ho dedicato la vittoria a nome di tutti a Silvio Berlusconi, perché oggi vorrei ricordare
0: compirebbe,
3: che Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, noi ci siamo portati un po' avanti con i festeggiamenti e ad anticipando
0: volevo sapere quando ha parlato con Marina cosa le ha detto.
1: Che
0: Marina
1: ha detto Marina?
3: Niente, Marina si è complimentata per questa vittoria e ha ringraziato anche per averla dedicata chiaramente al ricordo del papà, ed era molto contenta di questa vittoria.
0: Ma è stata così formale o ha detto Ciccio abbiamo vinto, Cucù Vannacci, cioè ha fatto qualcosa?
3: Cucù era per Vannacci.
1: La signora molto educata.
0: Formalissima, quindi, oppure ha detto qualche parola di incoraggio?
3: Assolutamente formalissima, come è normale che sia.
0: Senta, il presidente...
3: anche noi siamo formali.
0: Certo, lei è il formale Cannizzaro. Senta, e invece il presidente Meloni cosa vi ha detto?
3: Vabbè, il Presidente Meloni era contento perché l'ho anche dichiarato pubblicamente, certo, era contento, vero, di questa tenuta del centrodestra, sì, che dimostra chiaramente di essere compatto e unito e, però, e che in, in,
0: scusi,
3: prego,
0: sì,
3: prego,
0: sì, no, sì, sindaco, cioè lei è un sindaco, diciamo, un po' fuori dagli schemi, non mi può dire che arrivano, vincete questa situazione che comunque era importante per il centrodestra, arrivano queste telefonate, complimenti, buongiorno, sono contento che abbiate vinto, grazie, ci sarà stato un po' di entusiasmo, un po' di animosità?
3: Ma certo, ma scusa, ma quando si vince una partita di calcio, quando si vince una competizione elettorale, è chiaro che ci sono un po' di chiamazzi, un po' di entusiasmo.
0: Ma lei non ce l'ha, non ce l'ha trasmesso in queste telefonate che sono arrivate.
3: Ma io adesso sono qui, intervistato da un autorevole radio, certo, e devo essere una persona formale. Io sono uno formale, che ha un approccio molto, no, lo sai, vedi?
0: Appunto, lei, per quello dico un approccio molto informale, per quello pensavo ci raccontassi la telefonata un po' più vera, non così formale. No, complimenti.
1: Chi è stato formale, più entusiasta chi è stato?
0: Marina o Giorgia?
3: Abbiamo fatto un bordello ieri, obiettivamente c'è stato un bordello qui di entusiasmo, tutti quanti.
0: Ma chi
3: perché
0: ha fatto
3: la competizione? Perché devi sapere che il centrosinistra era convinto di vincere, quindi poi qui sono stati Boccia, Zingaretti, Lascelin doveva scendere e poi non è sceso.
0: Non è che è venuto il centrosinistra, non ha fatto una gran campagna elettorale dal punto di vista nazionale, è venuto Boccia e Zingaretti.
3: Non è la prima volta
0: sapevano che avrebbero perso.
3: Ma Giorgio Nenzi, erano venuti qualche mese addietro qui della campagna elettorale che riguardava le comunali e avrebbero affermato avrebbero vinto le elezioni.
0: Reggio Calabria è una città storicamente di destra, ricordiamo che è anche una delle città in cui ha vinto il sì al referendum a Reggio Calabria, quindi insomma
3: è stata l'unica città e l'unica provincia d'Italia, vorrei ricordare, dove abbiamo vinto il referendum.
0: Senta,
3: insomma,
0: lei quando è stato
3: ma il referendum non era né di destra né di
0: sinistra. Sì, però era più o meno governo così o no. Senta, ma quando è stato eletto sindaco, lei ha detto che ha avuto l'aiuto della Madonna della Consolazione.
1: Vero, ce lo ricordiamo.
3: Ma io non ho detto questo, io ho detto il contrario. Io ho chiesto aiuto alla mia padrona, la padrona della città, che è la Madonna della Consolazione, di assisterci in questo percorso amministrativo che punta a risanare le sorti della città. Non ho detto che ho vinto grazie alla Madonna. La mano divina c'è sempre.
0: Mi chiedevo se anche questa volta c'è stata l'aiuto divino.
3: Ma io credo che c'è sempre la mano divina che accompagna le forze del bene. Noi siamo la forza del bene.
1: Ma se uno ci crede, ci crede.
3: Noi siamo la forza del bene. Chi evoca il diavolo credo che sia la forza del male.
0: Chi
3: pensa di mandare in Parlamento il decimo? Bannacci in Piazza Duomo dice che con l'avvento di Giannetta avrebbe voluto mandare in Parlamento il decimo diavolo, facendo riferimento ai gironi dantesco.
0: Quindi lei esclude che a livello nazionale vi potreste alleare con Futuro Nazionale?
3: Ma guarda, io in politica non escludo nulla, perché poi tu sai bene, Giorgio, che le evoluzioni della politica, però ad oggi io mi sento di poterlo escludere categoricamente.
0: Ad oggi è un po' troppo poco.
3: Un leader che afferma che le persone disabili non possono stare nella stessa stanza delle persone normodotati, credo che sia molto distante da quella che è la mia visione. Posizione attuale di Vannacci, che è in Europa, che è magari a favore della Russia e un po' contro l'Ucraina, non credo che possa sposare i miei ideali e quelli del centrodestra.
0: Quindi lei dice meglio perdere senza Vannacci che vincere con Vannacci?
3: No, io credo che abbiamo dimostrato che Vannacci non è indispensabile per la coalizione, questo è un dato assodato.
0: Senta,
3: evidente,
0: sindaco Cannizzaro, lei che è sindaco di Reggio Calabria, è anche soprannominato Ciccio Profumo.
1: Ma chi lo dice?
0: Ricordiamolo, no, sindaco?
3: Ma non è vero questa cosa, ogni tanto qualcuno l'ha detto, perché siccome sono un amante dei profumi, a me piacciono i profumi.
0: Soprattutto quelli col bergamotto dentro.
1: Col bergamotto, ricordiamo.
3: Allora, voi dovete sapere, poi vi omaggerò anche di questo, che ogni profumo, ogni fragranza, soprattutto quelle di primo livello, hanno comunque hanno il bergamotto. Cioè, i profumi si fanno soprattutto col bergamotto. Voi lo sapete questo.
0: Bergamotto
3: di sopra. Tra le altre cose, su questo faremo una cosa molto molto molto interessante, vi inviterò a questa iniziativa, cosa mondiale. Noi siamo l'unica città d'Italia a sedere in un tavolo internazionale, perché Reggio è chiaramente l'unica città dove il bergamotto può nascere e crescere, e poi viene utilizzato per le fragranze, però non vi posso svelare farò prossimamente.
0: Ma sindaco, secondo
3: lei, a proposito, scusate, ma quando venite a trovarmi a Reggio Calabria? Dovete sapere che Reggio, voi siete amati in tutta Italia, però Reggio è particolarmente innamorata di questa trasmissione.
0: Reggio è proprio, si sa. Senta, sindaco, secondo lei Vannacci che profumo è?
3: Ma secondo me Vannacci non so se è profumo, perché lui dice che io sudo quando faccio i comizi, lui non suda, non suda perché è freddo, è proprio freddo, cioè, quindi obiettivamente tu dici che c'entra questa cosa,
0: no, niente,
3: un po' anche legata.
0: Niente, no, gli ho chiesto che profumo è secondo lei.
3: Non lo so,
1: ma soprattutto
3: guarda,
1: è un profumo,
3: non mi sono mai avvicinato
0: non ho detto che profumo usa, secondo lei che è un esperto di profumi, se dovesse associare Vannacci a un profumo, a
1: un legno, un talco,
0: non lo so,
3: legno no. Non lo so, secondo me è un po' troppo aspro, quindi è un profumo molto forte, molto
1: acido,
3: aspro.
1: Tipo cipolla,
0: ma no, cipolla, cipolla. Guardi, non ne parli così male di Vannacci, che respingente, che poi dovete allearvi alle lezioni.
3: Ma io non ne sto parlando male, lui è venuto qui, gli hanno detto: tu per vincere queste elezioni o per comunque far perdere il centrodestra devi parlare di Cannizzaro, non devi parlare di programmi, non devi spiegare ricetta che hai per l'Italia o per la città o per la Calabria, devi parlare male di Cannizzaro, devi attaccare Cannizzaro. E lui si è fatto l'elenco parlando male del sindaco.
1: E non è andata benissimo.
0: Facciamo sentire questo scambio, perché Vannacci ha parlato di cornuti, perché erano sempre eletti dei parlamentari non calabresi. E lei ha risposto così a Vannacci:
4: fa vedere la carota, e perché voi Reggini siete asini, cioè, quindi ha detto che i Reggini sono asini, e poi stasera mi hanno fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Cornutus tu e cunotto dici. Cornutus tu e cunotto dici.
1: Ecco,
0: per i pochi che
1: ce lo ridice per favore, perché in diretta è più bello. Cornuto.
3: Allora, cornuto a te e a chi non tu dici, ma è semplicemente
0: tradotto,
3: cornuto a te e a chi non lo dice. Però Giorgio Nenzi, bisogna anche interpretarla nel modo giusto. Allora, intanto ho difeso la mia città, perché lui
0: abbiamo finito,
3: che il popolo è cornuto, cioè io ho difeso la mia città e la dignità della città, ma poi anche un fatto positivo, tu anche quando incontri un bambino.
0: Grazie sindaco, abbiamo finito il bambino, questa era Radio 1, questa è una pecora, l'unica trasmissione con il bambino.
1: Bambino
0: sindaco Bergamotto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, no comment della Commissione Europea sui tetti al prezzo dei carburanti posti in Italia da Eni, IP e l'annuncio di questa mattina da Kuwait che li applicherà da dopodomani. L'esecutivo di Bruxelles sta però verificando che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali che debbano essere perseguiti. Una bambina di 5 anni è morta a Bolzano dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria e all'ingresso di un centro commerciale. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto ieri 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il delitto di Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia la revisione del processo per Alberto Stasi, al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di un depistaggio delle indagini. E infine lo sport con il calcio. L'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League per 4-1. Il prossimo impegno degli azzurri è con la Francia, in programma venerdì sera a Parigi. La squadra di Zidane ieri ha sconfitto 1-0 il Belgio a Bruxelles e guida a punteggio pieno il girone di Nations League. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 15.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Un giorno da pecora.
5: A Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la denuncia del leader di progetto civico Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi del Comune di Roma.
6: Io sono bullizzato.
5: Accidenti, brigadiere scriva, bullizzato da chi?
6: C'è proprio una roba atavica. Non puoi tirar fuori la testa, appena tira fuori la testa, via.
5: Oggi sul waterboarding.
6: Un dramma di questo nostro amato e fantastico paese è che nessuno, che può essere definito più o meno giovane, nella vita può fare qualcosa senza avere un padrino o una madrina.
5: Ma dove sta questo giovane bullizzato? È seduto là fuori? Lo faccia entrare.
6: Cioè tu vai avanti in politica? Ah, chissà.
5: Ma di chi parliamo?
6: Non avendo genitori, deputati, ministri, chissà come avrò fatto Onorato.
5: Ah, è lei il giovane? Scusi, ma lei non c'ha quasi 50 anni?
6: Io subisco un bullismo permanente come tutti quelli che hanno sotto i 50 anni in Italia.
5: Ma se la Presidente del Consiglio c'ha 49 anni e la leader dell'opposizione 41 e sono due donne, abbia pazienza.
6: È il meccanismo italiano. Se tu stai fuori dal lavoro, se stai fuori in qualunque settore, devi rimanere fuori.
5: Ma se Salvini, Renzi, Di Maio erano tutti più giovani di lei quando sono arrivati al governo?
6: Noi possiamo avere la possibilità di metterci in gioco per la prima volta. Loro hanno già governato.
5: Eh sì, ma per mettervi in gioco serve una proposta chiara. Gli elettori devono capire progetto civico che è.
6: Il vero cambiamento, la vera ventata di novità.
5: Sì, ma cosa fate?
6: Per una forza politica civica.
5: Ma è vago, deve essere più preciso.
6: Voglio dire, le posizionamenti geometrici, sai che gliene frega a chi ti sta ascoltando adesso, ma chi le decide?
5: E li decide chi si posiziona. Tipo, armi all'Ucraina, sì o no?
6: Ma non è che, ragazzi, è un tema serio.
5: Ma così non si capisce.
6: Io ho detto che se fossi stato in Parlamento avrei votato a favore delle armi in Ucraina.
5: Quindi sì.
6: Ma non è sì o no, ragazzi?
5: No, guardi che così non vi capiscono e giustamente poi non vi considerano.
6: Siamo talmente bullizzati.
5: Ma non è bullismo, è disinteresse.
6: Abituati a non essere considerati. Ad essere gli ultimi, che non ci poniamo il problema di cosa faremo.
5: Ma se lo pongono gli elettori il problema.
6: Qualcosa ci faranno fare.
5: Ma prima vi devono votare.
6: Dai, qualcosa ci faranno fare.
5: Ma cosa?
6: Sport.
5: Ma perché?
6: Ma si potrebbe fare sport e turismo insieme.
5: Ma servirebbe una funzione riconoscibile per cui uno dice io voto onorato perché fa quella cosa lì.
6: Sono pronto anche a portare i caffè, basta che il centro-sinistra vinca l'elezione.
5: No, ma io penso che serva proprio una caratteristica più riconoscibile.
6: Dicono che sono un po' troppo coatto antico.
5: Ma coatto antico c'è già Calenda, c'è Renzi, se arriva un altro coatto antico boomer non se lo fila nessuno.
6: Io sono bullizzato.
5: Ma bullizzati sono gli elettori.
4: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
7: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
8: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
7: È martedì 29 settembre su Rai Radio 1.
8: Che meraviglia.
7: È bello, no? Sono passati 1438 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
8: Mancano 12 a 1450, che era proprio un punto d'arrivo.
7: Un momento pazzesco.
8: Non vorrebbe arrivare.
7: E ne mancano addirittura 379 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
8: Questo poi sai la scadenza, cioè, c'è anche chi mangia quando è scaduto, però nel senso poi lì è una questione.
7: Vediamo che succede.
8: E poi
7: vediamo.
8: Chi lo sa se si arriva alla scadenza naturale o meno. Chi possiamo...
7: Come... Promette bene. Sono...
8: Chi lo sa, no, però chi, sa? Chi può dirlo.
7: Chi c'è con noi adesso? Dimmi.
8: Andiamo a vedere la Buiocami innanzitutto, che oggi è spostata, no? Cosa
7: c'è? Oggi è proprio buca. Che si vede lì?
8: Non so, no, vedo una...
7: Vedo una cravatta.
8: Ah, forse è messa in modo diverso, che non so, vedo qualcosa... No, io vedo una camicia bianca, forse
7: sì,
8: non lo so.
7: Forse c'è una luce un po' migliore del solito.
8: Mi dicono, voci di corridoio che potrebbe esserci uno dei più grandi esponenti della Lega.
9: Ecco a voi!
8: Chi è?
10: Matteo.
8: No.
10: Salvini Matteo.
8: No, non così. Meno.
10: Claudio Durigo.
8: Sì, non così di peso, un po' meno, un po' meno.
10: Claudio Borghi.
8: No, Borghi no.
10: Massimiliano Romeo.
7: Esatto, Massimiliano Romeo è qui con noi. Buongiorno e benvenuto.
8: Ancora per poco capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda, signor Romeo, buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Si metta comodo.
11: Grazie per il bello auspicio.
8: Che è un personaggio scomodo, si metta comodo.
11: Pensi, Mauro.
8: Come sta capogruppo?
11: Bene. Come mi trova?
8: Benissimo, grande forma come sempre.
11: Sì, vado in palestra,
8: corre anche.
11: Tennis,
8: padel?
11: Padel no.
8: No, perché è troppo di sinistra.
7: È di sinistra molto.
11: Adesso c'è anche gli sport di destra e
8: sport
11: di sinistra.
7: Il golf di sinistra non dovrebbe.
11: Ma io conosco gente di sinistra.
8: Dipende cosa intende per sinistra.
11: Questa è una bella domanda.
7: A
11: sinistra di cosa?
8: Qui gioca a tennis?
11: Sì.
8: E dove gioca? A Roma?
7: Bravo.
11: No, gioco alla domenica con mio figlio.
8: A domenica,
7: però bello.
11: Domenica, giornata in cui ci ritagliamo così.
8: Quanti anni ha suo figlio?
11: 15.
8: E la batte già o?
11: Sì, ha già cominciato a battermi.
8: Stanno
11: finendo i bei tempi.
7: Figlio unico o più di uno?
11: Figlio unico. Figlio.
8: Certo. Sì. Senta, ricordo che se c'è qualche nostro ascoltatore che di questa grande iniziativa che abbiamo introdotto quest'anno vuole fare delle domande al capogruppo. Gruppo della Lega Romeo può mandare
11: pro tempore, tutto è pro tempore.
8: Certo, questo è un po' di più pro
11: questo
8: tempore.
11: È un pochettino di più, un
8: però,
11: pro tempore avanzato
8: può mandare un messaggio vocale al numero
7: 335-699-2949.
8: Ricordo le regole di ingaggio: nessun insulto, nessun pippone, domande dirette e chiare al capogruppo.
7: E sono tutti scienziati, devo dire la verità, questi qua che chiamano sono bravi forte.
8: Senta, vabbè, quindi ho detto capogruppo, ma perché si dice che è ancora per poco tempo capogruppo della Lega.
7: Me la sta tirando, io non lo so.
11: No. Sono in tanti che me la stanno tirando.
7: E che facciamo? Come gli rispondiamo?
11: A parte che, ripeto, l'ho detto, insomma, capogruppo sì, capogruppo no, l'importante è portare avanti le proprie idee.
8: Certo, perché lei è uno dei ribelli.
7: Ma da capogruppo è meglio, vero?
11: Sì, da capogruppo è meglio. Beh, insomma, poi dai, sai, se dovessero licenziarmi, speriamo almeno che lo facciano con la giusta causa.
8: Certo.
11: Poi il rischio del reintegro
8: va al tribunale del lavoro può chiedere a Ranucci
11: i giudici in questo caso sono i militanti la base leghista.
8: No, senta, perché settimana scorsa è venuto da noi Claudio Borghi, lo conosci?
11: Sì, lo conosco, ho anche sentito quello che ha detto.
8: Siccome si dice che Borghi diventerà capogruppo della Lega al posto suo, noi l'abbiamo chiesto a Borghi, che ci ha risposto così.
12: Ma le piacerebbe fare il capogruppo della Lega al Senato?
13: Beh, un onore sarebbe, certo.
8: Insomma,
11: a chi non piacerebbe fare il capogruppo?
8: No, infatti.
7: Per esempio a me, però vabbè.
11: Io dico ovviamente nell'ambito della politica.
8: Spieghiamo per chi non sa i casini della Lega, no? Insomma, la Lega è un periodo un po' di crisi anche dal punto di vista dei sondaggi, e Ciro Romeo, che è sempre stato uno dei leader della Lega, adesso è tra i ribelli, quelli che contestano un po' la linea di Matteo Salvini, no?
11: Ma perché ribelli?
8: Beh, perché ribelli.
7: Beh, però è bello ribelli.
8: Aspetti, le dico perché ribelli. Perché
7: energia, fuoco.
8: L'Ansa dice la fronda nordista, il Corriere dice il nordista Romeo, aspetti, ci sono, L'Ansa dice uno dei grilli parlanti, sempre il Corriere il leader dell'opposizione interna, Dago Spia, il ribelle Massimiliano Romeo.
11: Ma spiace che ci abbiano dato queste etichette, insomma, dico a me, magari anche al governatore Attilio Fontana, insomma, come se in realtà noi abbiamo cercato solo semplicemente di fare delle proposte per far sì che si possa tutti insieme risollevare il movimento e rilanciarlo alla luce.
8: Perché
11: appunto
8: è in crisi la Lega.
11: Ma no, intanto, guardi, io non è che guardo tanto i sondaggi che appaiono sul Corriere piuttosto che su altri, che comunque ovviamente negli ultimi tempi ci danno in discesa, però è un po' quello che sentiamo un po' tra la gente, no? Insomma, che ci fa intendere.
7: Che dice la gente?
11: La gente dice, insomma, dovete un po' cambiare, vi dovete un po' rinnovare, sennò altrimenti anche su alcuni temi, cioè, giusto parlare di sicurezza, immigrazione, fa sempre parte un po' del nostro, un po' della nostra storia. Bossi fu uno dei primi nel 93 a parlare dei rischi dell'immigrazione incontrollata, però, come dire, magari ritrovare anche alcune tematiche, che è quello che noi abbiamo posto.
7: Ma
11: come,
7: ad esempio, che
11: come questione, ma parlare un po' di quelle che sono un po' la forza un po' della Lega, no? Le nostre competenze amministrative, il saper tornare a parlare agli imprenditori, agli artigiani, alle piccole e medie imprese, che in questo momento stanno soffrendo, fisco, burocrazia, che non sono temi che sono improvvisamente scomparsi, sono tuttora attuali e che si potrebbe in qualche modo cercare di dargli un po' più di forza, ribadirli un po' più spesso, cioè cercare un attimo di calibrare meglio il messaggio. Tutto questo.
8: Però, signor Romeo, scusi, perché voi diciamo,
11: non ci credo
8: a quello che ha detto, non ci credo a niente. No, perché non è che
11: io posso alzarmi e andare, intanto Laura, qualsiasi cosa dico. Ma se parlo seriamente non ci credo.
8: Ma no,
11: lo dico scherzando, allora.
7: Non ci credo uguale.
8: Non ci credo. Le imprese, certo. Il problema è che voi, diciamo, i ribelli avete chiesto una gestione collegiale della Lega, un comitato elettorale, cioè quando si fa così è perché non va più bene il segretario, di solito, quando si chiede la gestione collegiale, di solito.
11: Ma io dico nel momento in cui io penso, no? Nel momento in cui si vede che c'è, cioè può capitare, no? Che
8: calo.
11: Un leader dopo 13 anni abbia un minimo di calo, di difficoltà, stia vivendo un momento di difficoltà, capita tutti nella
8: tutti,
11: vita,
8: tutti,
11: cioè, nel
8: tutti.
11: Senso non è che
8: si cambia.
11: Ci sta, no? Io dico no, per evitare proprio le svolte radicali, quindi prima ci sono le elezioni, la situazione che sarebbero secondo me anche poco comprese, invece secondo noi era molto più giusto rilanciare il concetto di squadra, cioè un po' come se in una partita di calcio c'è il tuo uomo di punta, no? Che magari in questo momento è un po' in difficoltà, la squadra intorno può, come dire, tutti insieme aiutare, quindi anziché essere vista come un'opportunità è stata vista in una maniera, come dire,
8: volevate commissariare Salvini.
11: Ma quale commissariamento?
8: Quello non la vuole la mano da voi, scusi.
11: Ma come, scusa, hai visto il sondaggio che è uscito per Milano Quotidiano di Iodata, che dice Salvini facesse questo, diciamo così, questo accordo con i governatori, la Lega potrebbe veramente ritornare a risalire, perché il confronto si sposterebbe non solo sotto l'aspetto dell'immigrazione, dove c'è di mezzo Vannacci e tutte le problematiche, ma invece si sposterebbe anche su questione legata più alla competenza amministrativa, alla forza del territorio, che sono un po' le caratteristiche che ci hanno fatto con i governatori quindi c'è la logica proprio questa, bastava, come dire, fare questo discorso di squadra, per cui lui resta segretario, nessuno ha mai chiesto congressi, ha mai chiesto passi indietro, gli abbiamo solo detto, visto il momento di difficoltà oggettivo che il movimento sta affrontando,
7: fatti supportare
11: tutti insieme. Poi è chiaro che il commissariare è la versione ovviamente Lauro negativa della cosa, invece la vedo con un aspetto positivo, insomma non mi sembra l'abbia presa benissimo, però
8: Salvini ha reagito con una grande mossa democratica convocando il congresso della Lega 24 e 25 25 ottobre, perché ride?
11: Sì, no, nel senso che ha un'abile mossa, indubbiamente.
7: Cioè, vediamo cosa ne pensano.
11: Non lo metto indubbiamente, cioè, un'abile mossa sicuramente, sì. Però insomma, forse sarebbe servito in un momento così delicato, forse un coinvolgimento maggiore da parte anche della base
8: detto che è un trappolo,
11: e della militanza.
8: Detto che è un trappolone.
7: È un trappolone, non ci casco.
11: Insomma, con i delegati della volta precedente che l'hanno eletto all'unanimità, senza il coinvolgimento della militanza, secondo me chiunque si volesse candidare sostanzialmente non avrebbe alcuna chance.
8: Però se lei dice che nella Lega comunque qualcosa è cambiato, magari anche tra i delegati dell'altra volta qualcuno ha cambiato posizione.
11: Sì, però insomma diciamo così che nella stragrande maggioranza insomma sono comunque in tanti, nella stragrande maggioranza sono delegati comunque di diritto, quindi comunque fanno parte dell'establishment.
8: Lei dice sì.
11: Diventa difficile no, in questi casi qui per qualcuno, perché ripeto, io l'ho già detto, non abbiamo mai lanciato nessuna sfida. Quindi
8: perché infatti lanciate il sasso e nascondete
11: No, non è che lanciamo il sasso, non abbiamo lanciato nessuna sfida noi abbiamo fatto delle proposte. Abbiamo detto queste sono le nostre proposte. Sì. Vediamo, ci incontriamo, ci sono stati degli incontri con i governatori.
8: Sembrate il PD che bisogna parlare del programma.
11: Ma no, ma guarda che alla fine è importante, guarda che le proposte che sono la squadra, una maggiore collegialità, il fatto di riportare, insomma, di conciliare Lega Nazionale, quindi anche qui senza mettere in discussione la Lega Nazionale
8: con la Lega.
11: Questa è una proposta, non è che è detto che sia per forza, non tre leghe, appunto per conciliare la Lega Nazionale, la Lega Sindacato del Territorio, dare più spazio alle identità territoriali con Lega Nord, Lega Centro, Lega Sud in una confederazione, quindi la Lega è una sola, è sempre una, poteva essere un modo per rafforzare le identità territoriali e allo stesso tempo portare avanti una linea nazionale come per esempio succede in alcuni paesi.
8: Ma al Nord chi lo sceglieva i candidati? Salvini?
11: Ma non è una questione di scelta, se no sembra sempre una questione di posti, ho capito?
7: Ma il candidato dei ribelli?
11: Di posti, dei nomi, noi anteponiamo le idee a quelli che sono nomi, posizioni e quant'altro, le idee che sono quelle di riportare un po' la Lega a ritornare a parlare con quelli, a quel ceto produttivo, quel ceto medio che ha sempre un po' caratterizzato.
8: Quindi non si candida lei al congresso?
11: No, io scusi, se il momento in cui io mi perdoni, lancio il concetto di squadra, che senso ha sfidare il leader?
8: Ho capito, ma la squadra non ci sarà, c'è un congresso.
11: Ma non lo so, adesso vedo, ho sentito ultimamente che ha detto però adesso c'è la mia volontà di coinvolgere, vedremo insomma, perché no insomma.
8: Quindi sarà l'unico candidato al congresso?
11: Non lo so.
8: Ma qualche governatore
11: aperto,
8: di voi ribelli?
11: Non lo so, questo non lo so.
7: Fontana.
11: C'è sempre chiunque. C'è sempre chiunque. Cioè chiunque ha sempre la possibilità di candidare. Però non lo so.
8: Lei è un po' il collettore dei ribelli.
11: Ma no, è collettore. Io siamo così che sono un po' il frontman.
8: Come sono ridotti questi ribelli?
11: No, dai.
8: Se lei è il frontman.
11: Se io sono frontman.
8: Chi sta gli altri? Dico.
11: aiuto.
8: Adesso con noi c'è.
7: Chi c'è?
9: Polo Marianna. Che di Mancini è proprio la mamma.
7: Marianna Puolo,
8: la mamma di Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana di calcio. Signora mamma di Mancini, buongiorno.
12: Buongiorno a lei.
8: Come sta?
12: Sto bene, oggi sto meglio.
7: È contenta?
12: Certo.
8: Senta, insomma, ma innanzitutto ci dica questa cosa, che è un po' che non ci sentiamo. È contenta che amore di mamma, come chiama suo figlio, è tornato a fare l'allenatore della nazionale italiana di calcio?
12: È contento lui, io sono contenta con lui.
8: Però certo, un po' più di preoccupazioni di nuovo tornano, signora mamma di Mancini.
12: No, a me mi dà fastidio quello che parlano, che non sanno quello che dicono, perché gli intenditori di calcio ce n'è pochi, questo è il guaio.
8: Perché lei dice dopo la prima partita
7: 60 milioni ce ne
8: sono. Certo, dopo la prima partita.
12: No. Perché non si rendono conto che per mettere insieme una squadra e farli funzionare, prima di tutto c'è bisogno di farli giocare e capirci qualcosa come sono, perché quando te inserisci tanti uomini li devi anche mettere in condizione di giocare, ma se non c'hai il tempo non è che puoi fare le nozze coi funghi.
8: Certo, le nozze coi funghi non le fa nessuno, certo. Senta, mamma di Mancini, ma quindi lei dice ci sono state troppe critiche dopo la sconfitta col Belgio?
12: Ma lasciamo perdere, questa è gente che rosicano e si mangiano il fegato prima di morire. Di morire si sono finiti il fegato, per quando rosicano o per invidio o per cattiveria. Poverini, ma che gli vuoi dire?
8: Ma infatti, senza mangiare le nozze con i funghi. E invece ieri sera
7: hanno gufato, ma gli è andata male.
8: Dice ci sono tanti gufi, secondo lei.
12: Ma gufano anche tanto, perché amano la nazionale solo se vince, se perde
7: ieri tutti vinto, contro,
12: vabbè, è normale,
7: certo.
12: Però a darsi una regolata non sarei, perché lì ecco bisogna capirle le cose, quando uno tifa bisogna sapere che vuol dire tifare.
8: Senta,
12: ecco.
8: Mamma di Mancini, ieri 4-1 in Turchia, insomma, è una bellissima partita, siamo un po' sorpresi perché
12: una bellissima partita,
8: vero?
12: Sì.
8: È stata contenta ieri.
12: Certo.
7: Ma lei con chi la vede? Chi la vede la partita?
12: Ma no, veramente noi per scaramanzia la vedo sempre io e mio marito.
8: Che tra l'altro ricordiamo,
12: perché non invitiamo mai nessuno.
7: Vedi.
8: Ricordiamo che suo marito, anche perché suo marito quando c'è la partita.
12: Mio marito è un intenditore di calcio, vero?
8: Sì, ma poi è molto focoso quando c'è la partita tuo marito. Quindi è meglio che non ci sia nessun altro, giusto, mamma di Mancini?
7: sbraita un po'.
8: Però ieri, ieri tranquilli, subito 3-0 ieri, no?
12: Sì.
8: Senta, chi le è piaciuto di più nella partita di ieri, signora mamma di Mancini?
12: Ma veramente un po' tutti, quindi non voglio fare uno o l'altro, perché farei un torto all'altro.
8: Però ha visto Caillot del terzino destro, ha fatto una partita pazzesca.
12: Bravissimi tutti.
8: Anche i fratelli Esposito.
12: Molto, mi è piaciuti, sì.
8: Vero. Certo.
7: Senta, l'ha sentito suo figlio?
12: No, non l'ho sentito veramente.
7: Ancora
12: l'ho
7: no.
12: chiamato stamattina perché è partiti ieri sera tardi.
8: Sì,
12: no?
8: Sono tornati in Italia ieri sera.
12: Stamattina l'ho lasciato un po' dormire perché magari
7: avranno fatto festa.
12: Tutto quell'acqua.
8: Certo.
12: E tutto, erano sfiniti alla fine.
8: Ma lei mi chiedeva, lui è stato ieri tutta la partita davanti alla panchina in piedi, sotto l'acqua, senza un cappello, senza niente. Non era niente. Era preoccupata che si prendesse un raffreddore, mamma di Mancini?
12: No, fortunatamente. Esattamente, lui è di fibra forte
7: bene.
12: E quindi non è che mi preoccupo, lui sa quello che deve fare, quindi se si sente di stare lì sotto all'acqua ci sta, è inutile, non è che glielo devo
7: sta
12: dire.
7: Sta con i suoi uomini,
8: giustamente. Magari un cappellino, signora mamma di Mancini, no?
12: Ma che gli fa il cappellino, visto che l'acqua correva da tutte le parti.
7: Ha piovuto tanto, mamma mia.
8: Ma ha visto che le piace questo nuovo colore di capelli che c'ha? È quasi biondo.
12: Ma
8: diventa.
12: Non è, i capelli, quando si incomincia a andare su con l'età, un dandino scappano fuori quelli bianchi, quelli biondi.
8: È vero.
12: Lui poi nero non è stato mai. Quindi.
8: Senta, e adesso venerdì c'è la Francia.
12: C'è la Francia, un osso duro.
7: Vediamo.
12: Affronteremo anche quello.
8: Bene. Senta, ci sentiamo magari. Gioca venerdì con la Francia, magari ci sentiamo martedì dopo la partita di nuovo con la Turchia. Grazie, Marianna Puolo, la mamma di Roberto Mancini. Ci saluti.
7: A presto.
8: Saluti, amore di mamma, quando lo senti.
7: Amore di mamma.
8: Arrivederci.
7: Che carino.
8: Ha visto, insomma.
11: Ha ragione, dai, un po' troppe critiche. Dai, basta perdere una partita. Tutti a dire che non va bene, poi ieri ha vinto grande Italia, c'è mai equilibrio.
8: Ma così, ma lei si ricorda quello che diceva di Salvini, lei?
7: No, che diceva di Salvini? Io non lo so.
11: Lei diceva di Salvini.
8: Adesso glielo dico.
11: Lei
8: diceva di Salvini, il grande successo, la grande forza che ha parato Matteo Salvini ad arrivare a percentuali immaginabili è stata la sua determinazione, la sua coerenza. Poi diceva Salvini ha reso la Lega il primo partito d'Italia.
11: Sono tutte cose.
8: Poi ha detto la Lega Nazionale, questa è bella, La Lega Nazionale è stata una grande intuizione di Matteo.
7: 2024 non
11: è vero, assolutamente sì. Ma io confermo tutto questo, cioè non è che, ripeto, vedere che c'è un momento di difficoltà e fare delle proposte significa rinnegare tutte le buone cose che sono state fatte. Infatti sulla Lega Nazionale l'abbiamo condivisa tutti.
8: Qual è
11: il
8: più grande errore fatto da Salvini?
11: Ma io penso che il più grande errore sia quello un po' che tutta la classe dirigente. Io non punterei mai un po' come il segretario, sì, però io lo scrivo anche nel mio libro.
8: Ho scritto un libro
11: che si chiama Fare la Lega,
7: Agenda
11: per il rinnovamento, con delle proposte che vanno in questa direzione, e dico che le responsabilità vanno equamente distribuite da tutta la classe dirigente. Io per primo, perché poi è sempre facile dire, primo, che per esempio sono stato uno di quelli che ha consigliato al segretario ai tempi di entrare nel governo Draghi. Poi si è rivelato, per tutta una serie di circostanze, sicuramente non molto produttivo per noi e molto produttivo invece per Giorgia Meloni, che era l'unica forza all'opposizione. Quindi io riconosco di aver fatto anche io degli errori, però nel contesto complessivo, visto che tutti abbiamo delle responsabilità, vista la situazione, che Matteo Salvini abbia fatto ottimamente il ministro dell'interno, e tra l'altro anche nel libro scrivo tutti i risultati che ha ottenuto, gli sbarchi diminuiti, il coraggio che ha avuto, il processo che ha subito ingiustamente. Quindi io più della metà del libro è dedicata a tutti i risultati fatti dalla Lega, no, quindi non è che non rinnego quello che è stato fatto e che lui ha fatto, la grande intuizione che ha avuto, che era quella di portare.
8: Ma i più grandi errori di Salvini sono il ponte sullo stretto e aver portato Mannacci,
11: è normale che si arrivi dopo, ripeto,
8: Vannacci non l'ha mai
11: tante... Vannacci no. Sì, non l'abbiamo, ma Vannacci ci ha è stata un'esperienza, prima ci ha dato in un momento già dove cominciava già un po' a intravedersi un minimo di calo, all'inizio ci ha dato e poi dopo ci ha tolto, quindi insomma è chiaro che
8: è un po' fregato,
11: forse ci ha più tolto rispetto a quello che ci ha dato, però a prescindere da questo è stata un'esperienza, a tutte le esperienze servono, compreso il governo Draghi, il governo con 5 Stelle, cioè bisogna farne, in politica bisogna sempre imparare
7: far tesoro
11: di alcune situazioni.
8: Ma che, tra l'altro, lei e Salvini eravate amici,
11: ma siamo amici, per quale motivo non dovremmo esserlo più? Mi perdoni,
8: allora, per il semplice motivo che... l'ha scritto anche Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, non vi salutate più da maggio.
11: Poi sai che ognuno poi c'ha il suo carattere, la prende più sul personale, l'altro la prende più sul politico.
7: Uno che non si saluta
11: politico.
7: Più però.
8: Da maggio.
11: Ma ripeto.
8: Ma c'è quando vi incontrate in Senato?
11: Ma no, vabbè.
8: Neanche ciao.
11: Vabbè, ma a parte che ci siamo incontrati raramente.
8: Ho capito,
11: ma ciao. Ci siamo confrontati nell'ultimo Consiglio Federale.
8: Sì, è andato bene. Lei è andato via subito.
11: Avevo una visita medica.
8: Sì, vabbè, adesso.
11: No, l'ho visitato tutto.
8: Ogni scusa è buona.
11: Ma perché devo andare via prima? Io ho spiegato le mie ragioni, poi sono andato perché c'avevo la visita.
8: Ma c'è il Consiglio federale sul cambio
11: della Lega. È stato convocato da un giorno all'altro. Io sinceramente avevo questa visita medica a Milano.
8: Quindi vi incontrate e neanche ciao?
11: Ma ripeto, io poi...
8: Viste
11: le proposte così, insomma, ognuno c'ha il suo carattere. Io probabilmente mi aspettavo una pacca sulla spalla, una stretta di mano. Grazie per le proposte fatte, ne ragioniamo, ne parliamo.
8: Sono piaciute le proposte.
11: Penso che non siano particolarmente piaciute. Insomma, anche poi tanti che dicono, che criticano il mio libro. Questo mi riferisco più, insomma, al giro, all'ambiente intorno che sta intorno a lui. Il libro poi alla fine finisce che non l'ha neanche letto.
8: Salvini non l'ha letto.
11: No. Ho parlato di quelli intorno che dicono che l'ha definito il peccato originale, cioè anziché prendere un'opportunità e dire che bella opportunità che ci viene data in una discussione, un dibattito che può rilanciare il movimento, l'hanno presa qualcuno, io non sto dicendo Salvini, qualcuno lo sta utilizzando come un pretesto per venirmi attaccarmi
8: questo è
11: la politica fatta così.
8: Signor Romeo,
11: Laura, dai, non siamo mica
8: Noi siamo
11: che bella cravatta.
8: Siamo così
7: per l'unità d'Italia.
8: Senta,
11: sempre il federalismo unisce, non divide, mi raccomando.
8: Volevate la secessione,
11: quello è stato un momento bisognava picchiare spaventare il sistema. Senta. E se oggi abbiamo in Costituzione l'autonomia differenziata, ricordiamoci che fu proprio perché Bossi spaventò il sistema.
8: A noi non piace quando la gente litiga, quindi siamo sempre per rimettere insieme.
11: Sono anche un uomo di pace.
8: Esatto, quindi lei, che è un grande cantante, che canzone le viene in mente da dedicare a Salvini in questo momento? Cosa potrebbe cantare a Matteo?
11: Adesso canterei Patti Pravo?
8: Patti Pravo cosa?
11: Pazza idea di far congresso con lui, pensando di rimanere insieme a te. Folle idea. Puntini.
7: Romeo.
11: Non so cos'è. Ci sta. Pazza idea ci sta. Oggi chissà quanti diranno, ma quello lì che matto è. Cioè, capogruppo.
8: Ma non è la sola.
11: Capogruppo.
8: Ancora per poco.
11: Per poco, ma prima non ero protetto. Certo. Segretario della Lega Lombarda
8: vuole fare un appello a Salvini, almeno salutiamoci, diamoci la mano quando ci vediamo.
11: Ci confrontiamo e sono convinto, appunto, che il congresso sia un'occasione per poter
8: si è detto che è un trampolone
11: sui temi, sui temi ci confrontiamo, sui temi
8: lui ha fatto il
11: le idee vengono prima delle rispettive ambizioni personali.
8: Lei dice che lui ha fatto il congresso di fatto con i suoi e quindi sarà rieletto all'unanimità.
11: Ci sta, un abile guarda, gliel'ho detto, ho riconosciuto, ho detto un'abile mossa di un abile politico. Quindi bisogna riconoscere i meriti di Matteo Salvini, non solo che ha fatto bene il ministro, ma è stata una buona mossa. Poi il tema qual è? Quello che l'importante è che noi non ci dobbiamo dimenticare che non è una questione interna.
8: No.
11: Cioè noi dobbiamo tornare ad essere attrattivi verso gli elettori. Quindi se è una mossa sicuramente abile interna, però esternamente c'è la necessità che ci sia effettivamente un cambio di passo per fare in modo che i nostri elettori tornino a votarci.
8: Ma mi spiega un elettore di centrodestra che vota o Vannacci o la Meloni, perché dovrebbe votare Lega?
11: Ma è la, diciamo così, è la domanda, no? Che in tanti, diciamo
8: Perché?
11: Così,
8: perché se uno è moderato, vota Forza Italia.
11: No, perché tu devi avere un'identità. No? Se non hai l'identità, non sei caratterizzabile.
8: Avete perso.
11: Proprio chiaro, questa, diciamo così, negli ultimi tempi poi l'abbiamo persa, soprattutto se rischi, questa è un po' la cosa di diventare, magari, perché giustamente parli di immigrazione, non sto dicendo nulla, però rischio di diventare la copia di altri. È chiaro che tra la copia e l'originale votano loro.
8: Allora, che ci siamo imborghesiti.
11: Quell'identità, volevo spiegare, qual è quell'identità chiara? È l'identità federalista e liberale, cioè che era quello che ha mosso i primi passi della Lega, ma non che sono, non vuol dire tornare alla Padania, ma ridurre l'interferenza statale, dare maggiore spazio di libertà ai territori produttivi,
8: vale
11: difendere la libera iniziativa privata, la responsabilità fiscale, con il nostro Giorgetti, ministro dell'economia, che ha fatto vedere come bisogna tenere i conti in ordine per fare in modo che il paese sia attrattivo e possano esserci degli investimenti, cioè con questa caratterizzazione, certo, parlando anche di immigrazione e di sicurezza, ripeto, ci vuole la squadra.
8: La squadra, questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la squadra.
7: Squadra.
8: E squale?
7: La squadra.
8: Quella?
7: La squadra.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
17: Perché scegliere Genertel?
18: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
20: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
19: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: Un giorno da pecora.

0: Il PD definisce la roadmap, prima il programma, poi le primarie, nel frattempo le elezioni.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Lui è Romeo, il meglio del Lombardeo.
2: Massimiliano Romeo.
3: Ancora per poco capogruppo della Lega al Senato.
5: Bella come definizione, però.
2: Della Lega.
5: È più bella che pro tempore.
3: Sì,
5: ancora per poco.
3: Ancora per poco.
5: Ancora per poco, secondo me, è meglio. Sì, sì, sì.
3: Perché,
5: rende più l'idea.
3: Sì, diciamo, verosimilmente.
5: Fra poco.
3: Cosa succede? C'è il congresso 24-25 ottobre, stravince Salvini e ha già detto che a quel punto bisogna tutti seguire quella linea.
5: Ma non è che noi stiamo facendo...
3: Beh, noi rompete le palle tutti i giorni.
5: Perché rompiamo, ma ripeto, rompiamo le palle noi nelle sedi competenti, ripeto, perché poi nelle sedi competenti, che questa è un'accusa che ci viene fatta, dicendo non si va sui giornali, si va nelle sedi competenti. Il 7 di agosto nel direttivo abbiamo fatto tutta una serie di proposte, anche di critiche, ma costruttive, perché le critiche se sono costruttive sono importanti.
2: Sono
5: poi dopo, inevitabilmente oggi qualsiasi cosa ci svedono in tre, finisce sul giornale che ci siamo visti. Figuriamoci, eravamo lì in 50, se non andavano sui giornali le questioni. Oggi purtroppo o non si discute, quindi si sta in silenzio, non si parla, e invece, o altrimenti dall'altra parte si propone. Ma non è un, ripeto, non è la linea cercare di, come dire, in qualche modo correggere il tiro, no?
3: Senta, ma ha paura di essere espulso dopo il congresso?
5: Ma no, io non ho paura di nulla. Cioè,
3: sì, no,
5: il resto, guardi,
2: tu l'espulsi.
5: Salvini ha sempre detto, io me lo ricordo questo qua, no? Male non fare, paura non avere.
3: È sua questa proprio.
5: Questa è proprio sua. Quindi io prendo il suo slogan e dico male non fare,
3: quindi
5: perché io sto facendo paura non avere.
3: Quindi un po' di paura ce l'ha di espulso. Beh, di essere rimosso da capogruppo, sì.
5: Vabbè, ma non è questo di paura, l'ho già detto, io non è che faccio, diciamo così, questa battaglia per le idee, rilanciando alcuni temi che secondo me devono tornare a essere centrali nell'agenda della Lega. Allora poi dopo se mi rimuovo da capogruppo, oddio, no, io l'ho già detto, già messo in preventivo.
3: Che la rimuovo.
5: Che le posizioni, comunque, quando si fanno certe battaglie, sono a rischio e si rischiano, questo è in preventivo.
3: Senta, ma
5: si sa,
3: a Pontida,
5: ripeto, io vado avanti a dire le cose che devo dire.
3: A Pontida urlavano Matteo o Romeo,
5: ma
2: perché non si capiva,
5: un po'
3: mischiati,
5: mischiati, ma questo per dire, no, che il concetto di squadra anche lì, anche sui cori, poteva essere grande.
3: Ma erano più Romeo o più Matteo?
5: Non lo so, guarda, io già non era semplice iniziare a parlare con questi cori che un po' ti distraggono,
3: certo,
5: no? Perché comunque già parli davanti al palco di Pontida, quindi insomma non era semplice. Poi ho cercato di concentrarmi sui messaggi che dovevo dire, e quindi io non è che posso dire
3: ma
5: questo,
3: se il congresso invece fosse stato fatto con altri metodi, cioè si fossero rivotati i delegati, diciamo.
5: Ma io preferisco sempre, guardi, io ricordo il congresso che fece Salvini nel 2013, dove ci fu dall'altra parte, al confronto si candidò Umberto Bossi. C'era Maroni che era segretario federale della Lega, aveva lasciato dicendo no, io faccio il governatore, non c'ho più tempo, e quindi per me Salvini deve tornare dovrebbe fare lui il segretario, no? Che poi si rivelò tra l'altro una mossa anche molto fortunata. Si fecero le elezioni con tutti i militanti, si fecero le primarie, cioè le primarie tra i militanti per il coinvolgimento. Dopo i delegati in qualche modo ratificavano,
3: quindi,
5: no, quella che era una decisione, e anche lì se non sbaglio i delegati, se non ricordo male, erano quelli già...
3: Quindi la sua idea sarebbe facciamo delle primarie per scegliere il nuovo segretario.
5: Sì, ma non per scegliere il nuovo segretario. Le primarie soprattutto legate alle idee. Io le ho chiamate le primarie delle idee, cioè che i militanti portano al centro del dibattito quelli che sono alcuni pensieri, perché per esempio io penso che sia opportuno, se la Lega si vuole rilanciare, tornare a prendere i voti al Nord.
3: Al Nord.
5: Che negli ultimi tempi,
3: partito,
5: è indiscutibile, abbiamo un po' perso.
3: Ma lei si sentirebbe di...
5: Allora dico, come
2: sono
5: facciamo a riprendere questi voti? Dobbiamo un po' anche riposizionarci con alcune tematiche che possono essere sentite maggiormente da quello che è il nostro elettorato.
3: Quello che volevo capire
5: partito
3: io è...
5: Partito del fare,
3: sì,
5: no?
3: Del fare.
5: So se io fare la Lega, l'ho tratto così il mio libro.
3: No, quello che
5: partito del fare, quindi
3: capire,
5: non è che...
3: Lei si sentirebbe di sfidare Salvini in primarie aperte?
5: Guardi, ripeto, per me non è un concetto di sfida. È un concetto, lo ribadisco. Non è un concetto, non abbiamo né chiesto né sfide,
2: parla di gruppo.
5: Né contrapposizioni, io parlo di gruppo. gruppo. Quindi un confronto ovviamente più utile per cercare di lanciare le cose sarebbe stato quello di coinvolgere i militanti. Poi non ci sono i tempi, perché immagino che per fare questo ci, non so quanti tempi ci vogliono. Peccato, perché poteva essere un'occasione anche per sentire la voce della
2: città.
3: Sfidiamo la sorte e sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, le domande per il ancora per poco capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.
5: Speriamo
3: che non abbia telefonato Salvini.
6: Romeo, ma se i voti presi da Vannacci fossero fondamentali per creare una maggioranza, voi guardereste verso di lui o guardereste verso il centro?
3: Alle politiche, il centrodestra si deve alleare con Vannacci o con Calenda?
5: Secondo me, io penso che questi siano tutti ragionamenti che farà poi la coalizione insieme. Sarà la Meloni che deciderà, no? E lei, se con la nuova legge elettorale lei è la candidata.
3: Il nostro CDM ci puntualizza che non era questa la domanda.
5: No, la domanda è quella. Che io ripeto, fosse per noi, con quello che è successo
3: per
5: con Vannacci. Per noi della Lega,
2: per noi tutti
5: sarebbe un po' complicato, proprio per tutto quello che è accaduto, i rapporti, le situazioni, se n'è andato e quant'altro. Chiaro che sarà un discorso che faremo in coalizione e io, essendo abituato, come ho già detto più volte, con l'esperienza ad evitare di dire delle cose per poi dopo essere puntualmente smentito il giorno dopo.
3: Quindi lei sa che adesso bisogna
5: mai dire mai.
2: Vabbè, quindi è possibilista di tutto.
3: Sentiamo il prossimo vocale.
5: Sono abituato a dire così. Sennò...
7: Buongiorno onorevole.
3: Buongiorno a lui.
7: Giorgio Rigato da Padova.
3: Rigato la macchina.
7: Volevo chiedere una curiosità. Ma com'è possibile che voi della compagine separatista che tra l'altro avete tra le vostre fila uno come Zaia che è sempre stato definito un uomo dalle capacità infinite,
3: adesso arriva la domanda,
7: non riuscite a togliere di mezzo il segretario che vi ha portato alla disfatta che notoriamente non sarebbe così capace?
3: Questa è la domanda.
7: Ce l'ha lei una spiegazione?
3: Questo è il pensiero di Romeo, diciamo, più esemplificato da
5: non mettermi in bocca, panna, che cosa stai dicendo?
3: Lui ha detto
5: non
3: quello che lei pensa, secondo
5: non
3: me.
5: È questo quello che penso. Non è questo il nostro obiettivo. Ribadisco, l'obiettivo invece è quello di mettere in squadra figure come Zaia, come Federica,
2: Zaia torna,
5: che hanno comunque quella capacità e quella pila nei confronti degli elettori che possono in questo momento in qualche modo compensare delle difficoltà che stiamo.
3: Ma scusi, quando un partito va male si cambia segretario di solito.
5: Sì, però posso dire, questi sono tutti i ragionamenti, non sono io, porto avanti le idee. Semmai sarà la militanza, sarà la base che deciderà un domani se sarà utile dopo cambiare segretario o meno. Ma a questo momento, pensando proprio alle elezioni e al fatto che ci sarà questa polarizzazione del voto, perché tutto sarà concentrato sulla Meloni da una parte e sull'avversario della Meloni dall'altra. Quindi i partiti che sostengono la Meloni da una parte o il candidato avversario dall'altra, indubbiamente rischiano quelli minori di soffrire.
3: Di non superare il
5: 3%. Allora, quando c'è questa grande polarizzazione, cosa possiamo fare può mettere la differenza? Uscire dalla logica del confronto permanente tra leader e mettere in campo quello che nessun altro partito può mettere in campo, perché chi ha una classe dirigente vicina al territorio con grande competenza amministrativa, visto che si va a guidare un paese, ci si candida per guidare un paese come la Lega, e noi siamo tra i pochi ad averlo, e allora mettiamo in campo tutte le forze e le potenzialità che abbiamo.
2: Il gruppo,
3: lei ha il dubbio che
5: io sarà perché ancora per poco già mi ero proiettato avanti. Ancora per poco capogruppo della Lega al Senato, sarà una deformazione professionale, capogruppo, penso al gruppo.
3: Adesso guardi, ancora poco, poi non ci deve più pensare.
5: Grazie sempre, lei è molto gentile,
3: Volevo solo sapere questa cosa, ma lei ha il dubbio che andando avanti così la Lega non arrivi al 3% in coalizione?
5: No, semplicemente il dubbio che guardando i sondaggi degli ultimi tempi, ripeto, sentendo un po' quello che ci dicono gli elettori,
3: c'è questo rischio.
5: Perdendo lo 0,2 tutti i mesi, insomma, non lo so.
3: C'è questo rischio di non prendere prendere il 3%? Io,
5: no, adesso prendere il 3% no, perché penso questo no, però di avere una percentuale, come dire, tipo, che non ci rimette, che non ci mette nella giusta dimensione che la Lega,
3: ultimi
5: come la Lega, no, soprattutto alla luce dei tanti risultati che abbiamo portato a casa.
3: Vocale, ultimo vocale dei nostri ascoltatori per Romeo.
8: Buongiorno.
3: Rischio di non prendere il 3%?
5: Io, no, adesso prendere il 3% no, perché penso questo no, però di avere una percentuale, come dire, tipo, che non ci rimette, che non ci mette nella giusta dimensione che la Lega,
3: ultimi
5: come la Lega, no, soprattutto alla luce dei tanti risultati che abbiamo portato a casa.
3: Vocale, ultimo vocale dei nostri ascoltatori per Romeo.
8: Buongiorno.

0: strategica, sì, fondamentale per l'Italia. Sì. Sappiamo dall'altra parte, appunto, conosciamo le difficoltà della burocrazia italiana,
1: cioè, come siete,
0: insomma,
1: passati?
0: Che sia abbastanza complicato, sì, e difficile, però insomma, no, c'è chi quello, è determinato, e con la determinazione si può anche portare
1: quello
0: a casa.
1: Che mi chiedo è come siete passati dalla secessione al ponte sullo stretto di Messina?
0: Che sono due mondi diversi. Siamo passati dal concetto, ripeto, in una fase particolare, come ho spiegato, sul, sì, tema dell'indipendenza, della secessione, no, della Padania,
2: sì, la provocazione,
0: tempi, era la provocazione politica che creava un certo tipo di appartenenza e di senso comune, a un discorso di fare una scelta più di una Lega Nazionale, quindi più federalista, perché sì, ricordiamoci che anche Bossi creò l'associazione Lega Italia Federale,
1: certo, però...
0: quindi in un contesto di Lega Italia Federale, o probabilmente a noi lombardi il ponte non è che ci,
1: ce ne frega,
0: ci
1: niente,
0: faccia impazzire, diciamo, però probabilmente a quelli del sud la cosa,
1: vabbè, grazie.
0: È grazie, però se vogliamo rafforzare, sì, le identità, come dire, no? In qualche modo territoriali, dobbiamo tenere conto che noi abbiamo delle priorità, loro ne avranno delle altre.
1: Ma vogliamo...
0: E l'importante è, come dire, in qualche modo trovare la giusta sintesi. Questo è sintesi, il federalismo.
1: Sì. Senta, ma quindi secondo lei, cioè, se la Lega va male alle prossime elezioni, a quel punto è normale cambiare il segretario?
0: Non lo so, vediamo come va. Dai, io spero che...
1: Lei si candida?
0: Io spero che si riesca ancora... Ah, ma lei proprio continua?
1: No, cioè...
2: sì, vuole sapere. Riesce
0: a capire il concetto di squadra,
1: no, alle elezioni, diciamo.
0: Ah, bisogna vedere se il segretario mi candiderà.
1: Ho sbagliato la domanda. La candida, no,
0: questo non lo so. Lei mi fa una domanda da mille una notte, quindi si figura.
2: Intanto vediamo se prima lo saluta in corridoio.
1: Ma potrebbe uscire dalla Lega?
0: No, io no.
1: Non ci ho mai pensato?
0: Sinceramente è una cosa che non
1: ci ha pensato
0: assolutamente. No, periodo. No, non ci ho pensato. Io sono convinto e determinato sul fatto di riuscire a contribuire nel modo giusto a rilanciare il nostro movimento. Poi ci vorrà, magari i tempi non sono maturi adesso, lo saranno più avanti, ma sono convinto che riusciremo a portare avanti, anche perché non sono da solo.
1: No.
0: La base della Lega, soprattutto in Lombardia, è vero, dicono è solo una questione lombarda, in realtà riguarda un po' tutto tutto il paese, perché determinate richieste di rinnovamento arrivano un po' da tutte le parti. Certo, la Lombardia è il cuore della Lega,
1: signor Romeo,
0: è stata il cuore della Lega, no?
1: Facciamo finta
0: soprattutto
1: che
0: alcune realtà.
1: Che questa intervista non c'è mai stata, non diciamo a nessuno, diciamo
0: no, perché?
1: No, mai,
0: diciamolo,
1: mai.
0: Cioè, non ho mica paura. No.
1: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?
3: Patrizia Pellegrino, e facciamo un inchino.
2: Patrizia Pellegrino,
1: la
2: ciao
1: più
2: Patti.
1: Grande showgirl italiana di tutti i tempi, signora Pellegrino, buongiorno.
4: Ma è stata una sigla meravigliosa.
2: Hai
4: questa.
2: Hai visto che bella?
1: Il nostro CDM.
4: Grazie Nancy, grazie a tutti e due.
2: Brave le nostre,
1: CDM fa solo CDM. Questo, la volevamo chiamare sigle meravigliose, poi abbiamo deciso CDM per che duo Meloni. Senta, signora Pellegrino, conosce Massimiliano Romeo, ancora per poco capogruppo della Lega al Senato? Non, magari vi siete incontrati.
4: No, però l'ho ascoltato a lungo, tutto il tempo che ero in attesa della diretta.
1: E
4: l'ho
1: ha capito
4: ascoltato.
1: Qualcosa?
0: Buongiorno.
1: Io no, lei ha capito qualcosa? Cosa?
4: Io ho capito solo una cosa, che i politici non ammettono mai le loro sconfitte.
1: Vede, non so, così, no? Questo a prescindere.
2: Così.
1: Lui non ha ancora perso.
4: Così, a prescindere.
1: Non si candida neanche.
4: No, non ha perso, però non ha neanche vinto.
1: Certo.
4: Cioè, non dicono mai quello che in realtà è la situazione. Poi dice, ma lei ti dispiacerebbe se dovesse lasciare? No, a me non mi frega niente.
1: Certo.
4: Però sono tutti molto attaccati al loro ruolo.
1: Ma questo chi non...
0: No, io non ho detto, non me ne frega nulla, no, perché sembrerebbe poi dire no. Io ci tengo, nel senso fare il capogruppo, ci mancherebbe altro, non voglio essere ipocrita. Chiaramente, però, nel momento in cui si portano avanti alcune battaglie, alcune idee, si mette in conto il fatto che si può anche rischiare di perdere posto. Questo, però, penso che le idee debbano venire prima di quelle che sono le ambizioni personali, e quindi si accetta questo rischio.
1: Senta, signora Pellegrino,
4: bravo, questo mi è piaciuto.
1: Ha visto?
4: Bravo.
0: Vede, almeno qualcosa.
1: Ha scritto un libro.
2: Hai scritto un libro, ma che non è un memoriale.
4: After the Fall.
1: After the fall.
4: Credo che abbiate... Prendo il libro, o ci avete forse qualcosa?
1: Ce lo vuole leggere tutto adesso? No, forse adesso è un po'.
4: No, era per farvi vedere la copertina. After the Fall, quando tutto crolla, nasci davvero. Ed è un libro molto a tratti molto profondo, ma anche tosto, perché racconto della violenza che subisce una ragazza dal branco e di come ci si sente per riprendersi. Perché dopo una storia, una brutta storia come questa, c'è una vita che dovrebbe continuare. E in che modo continua la vita di Ella Moore, che è la protagonista del mio mio libro si scoprirà solo che se lo leggerete.
1: Certo, perché se uno non lo legge,
2: ma quindi è un romanzo.
4: È un mio primo romanzo, perché io prima avevo fatto

0: una biografia che ha avuto molto successo, che si chiamava Ho scelto di sorridere, raccontando, come Nancy sa, tutte le mie la mia vita abbastanza apocalittica, con alti e bassi molto, molto grossi. Ed ha avuto molto successo, abbiamo venduto più di 3.500 copie. Quindi i miei editori mi hanno chiesto di scrivere un romanzo. All'inizio avevo detto
1: Ecco la
0: di no.
1: copertina,
0: Poi
1: vedi.
0: eccolo qua, questo è il romanzo. E poi dopo invece, in un'estate di 2 anni fa, mi è venuta in mente un'idea molto bella, che è quella appunto dove c'è la protagonista, questa 17enne, Ella Moore, che da Londra si trasferisce a Napoli, quindi in una città luminosa rispetto a Londra, che è buia, cioè soprattutto i sobborghi di Londra sono
2: Certo,
0: bui, sono
2: poi piove
0: fumosi. Mi
2: sempre.
0: piaceva questo contrasto, ma ho cercato di dare spago e spazio al contrasto di vita caratteriale che lei aveva, perché è una ragazza che è vissuta senza nessun tipo di
2: Poi,
0: valori, che
2: leggendo
0: invece
2: adesso,
0: si ritrova a Napoli, che è una città
2: non ci
0: bellissima.
2: racconti
1: Però non
2: tutto,
1: dire
2: che poi,
1: tutto,
2: poi leggiamo il
0: No,
2: libro.
0: basta, basta,
1: Senta,
0: giuro.
1: After the Fall,
2: A proposito
1: comunque.
2: di Spago, a proposito di Spago,
1: Spaghetti.
2: lei ha in qualche modo è una testimone oculare di uno dei luoghi principi di quest'estate, perché lei andava spesso a mangiare al ristorante Cefalù, il ristorante di La Vitola, è vero, c'era Pellegrino?
0: C'è un errore, non andavo, vado,
2: Ah,
0: perché
2: va,
0: mia
2: va.
0: madre abita nel palazzo dove c'è il Cefalù, e quindi mia madre, che ha 88 anni, poverina, non è più tanto
2: Scende,
0: in grado di
2: certo.
0: cucinare, ci invita, a me, tutta la mia famiglia e i miei figli, da Cefalù, e
2: Certo.
0: andiamo spesso a mangiare lì. Si mangia molto bene perché i cuochi sono entrambi napoletani, quindi noi andiamo a mangiare lì, ma il resto non ti posso dire. So che
2: Ma
0: mangio molto bene il
2: è
0: pesce perché
2: vero,
0: è fresco.
2: come ha detto Paolo Mieli, che c'erano, lui ci andava perché c'erano gli spaghetti alle vongole, perché con le vongole già sgusciate?
0: Sì, mia figlia mangia proprio quelli e adora
2: Vede.
0: mangiare lì, Arianna, quindi noi andiamo tutti lì con gioia perché vediamo proprio i miei figli, e anche io sono molto contenta di mangiare lì. Si mangia davvero bene il
1: Ma hai
0: pesce,
1: conosciuto la vitola
0: fresco.
1: e Ranucci? Ranucci, la vitola.
0: No, Ranucci non l'ho mai visto,
2: Visto.
0: la vitola l'ho visto qualche volta anni fa, ma di passaggio, perché poi noi andiamo, mangiamo e andiamo via.
2: Certo,
0: Quindi
2: beh,
0: non
2: come
0: è
2: si
0: che c'è
2: fa?
0: stata una vera e propria conversazione.
2: Ma ha mai avuto
1: Buongiorno e
2: l'occasione di vedere qualche.
0: buonasera. Sì, buongiorno, buonasera, sì, certo.
2: Almeno quello, certo, l'educazione, dico, ma hai avuto l'occasione di vedere
1: Mi
2: qualche.
1: sembra il
2: Beh, lui, per
1: minimo.
2: esempio, con Salvini, no,
1: Salvini no, però.
2: certo, sì. Dico, però, ha avuto l'occasione di vedere qualche ospite di
3: Infatti, sì,
2: importante,
3: bravo.
2: no? Dico,
3: Complimenti.
2: c'era Pellegrino, nessuno.
0: Mi dispiace
2: No,
0: darvi
2: no.
0: questa brutta notizia,
2: No,
0: ma non mi
2: sicuro,
0: ricordo
2: non
0: di
2: è
0: nessuno.
1: Vabbè, però
0: Nel
1: sei
0: senso
1: una
0: che io,
1: delle.
0: quando sono lì, vado per la mia famiglia, mi godo la
2: Certo.
0: mia famiglia.
1: Perché tutti chiediamo, ma non
2: Ma
1: c'è andato mai nessuno.
2: lei
1: Invece
2: c'è.
1: tu sei andata. Oh,
2: Signor Romeo, lei
1: e
2: c'è mai
0: vai. Io sono
1: andato?
0: andata più di
1: E
0: una volta, ma
1: vai.
0: ci vado,
1: E
0: Nancy,
1: ci
0: ci
1: va.
0: vado tutte le
1: Ancora?
0: settimane perché
1: Ah,
0: mangiamo
1: vedi.
0: benissimo, e tra l'altro il prezzo è anche ottimo, quindi ci
2: Ah,
0: andiamo con
2: e
0: molta
2: adesso
1: gioia.
2: da quando non c'è più la
1: Evviva Cefalù.
2: vitola si mangia uguale, meglio o peggio?
0: I cuochi sono gli stessi, si mangia da Dio, il pesce è fresco perché c'è la pescheria, tu
2: Certo.
0: ti scegli quello che vuoi mangiare e loro te lo preparano. Meglio di così a Roma, visto che io
2: Certo,
0: sono napoletana e conosco bene il pesce, si mangia un buon pesce
2: certo.
0: fresco.
2: Senta, signor Romeo, lei è mai andato da Cefalù?
3: No.
2: No.
1: Baby, un altro che non ci è
2: Dove
1: andato.
2: vale a
1: L'ha
2: mangiare?
1: detto
3: Non
1: proprio.
3: so,
1: C'è
2: ristoranti
1: andato,
2: solo
1: c'è
2: della
1: andato. Aspetta,
2: Polenta?
1: mi è piaciuto. C'è
2: No,
1: andato?
2: no, no,
3: non ci sono.
1: Adesso l'ha detto un po' così.
3: No,
1: Perché ha detto no!
3: no, no, no, nel senso no, nel senso
2: Lei va
3: perché
2: solo da Polenta
3: vabbè.
2: Taragna e. No,
3: No, ma non è vero.
2: no.
3: Insomma, non
2: Perché
3: sono
2: Cefalù
3: stato.
2: è.
1: A Cefalù non c'è
2: No,
1: andato.
2: è troppo Sicilia, e noi del
3: No,
2: nord.
3: no, ci sono stato, ma quando ero piccolino.
2: A
3: Quindi
2: Cefalù
3: non
2: o
3: mi
2: al
3: ricordo. A
2: ristorante?
3: Cefalù,
1: A
3: che ne so,
1: Cefalù proprio, no? A Cefalù è
3: avevo
1: bellissima.
3: 10 anni,
1: Cefalù è
3: certo, ci
1: bellissima.
3: mancherebbe altro. Tutta la Sicilia è bellissima.
2: Senta, ma che idea si è fatta?
0: Vero, io l'amo, amo tutta la Sicilia.
2: Certo. Senta, ma che idea si è fatta? Perché la vitola, secondo lei, ha messo la bomba a Ranucci, signora Pellegrino?
0: Guarda, ho letto di tutto quest'estate, perché poi, essendo un luogo che frequentiamo, ho letto per
2: Certo, beh,
0: curiosità.
2: chiaro.
0: Non capisco perché un uomo che ha comunque una famiglia, dei bambini, così si mette a rischio tutto per una storia del genere, se non perché forse ha pensato di poter far diventare ancora più importante Ranucci di quello che è, forse ha puntato così male su un amico, però non mi sono fatta grandi idee, cioè, ho capito che ha sbagliato,
2: Beh,
0: ma il
2: certo.
0: motivo per cui l'abbia fatto io ancora non l'ho
2: Ho capito.
0: capito, perché secondo me nella vita, se ha un minimo di valori, non mette a rischio tutti per aiutare un amico,
2: Certo, ma
0: a
2: poi
0: meno che
2: non è
0: non
2: che
0: ci
2: lo
0: siano
2: aiutava.
0: altre storie dietro che io e te non
2: Chi lo sa?
0: conosciamo.
1: Vediamo
0: Poi la
1: se
0: bomba che ti
1: non
0: aiuta
1: lo
0: ancora
1: so.
0: non si è capito.
2: Signor Romeo, secondo lei perché ha messo la
0: La
2: bomba?
0: bomba è esagerata, direi, per aiutare un amico, mi sembra un
2: Signor
0: po'
2: Romeo.
0: too much,
3: Insomma,
0: no?
3: penso che il ragionamento che sia stato
2: Che non si
3: fatto da
2: capisce.
3: Patrizia Pellegrino non so se è un ragionamento che ha un suo fondamento.
1: Capito? Sei una maestra di pensiero. Grazie. Ma che ne sai?
2: Pellegrino, che fa
0: ma
2: rima?
0: Sono semplicemente una persona di buon senso. Ma non sono una maestra.
3: In questi casi qui basta, esatto, basta rispondere con un buon senso. No?
2: È vero che va a Berlino?
1: Ma è Berlino? A fare che?
0: Sì. Allora ragazzi, mi sta succedendo una cosa nella mia carriera che non ho capito se devo gioire o mi devo veramente
2: anche Romeo dice cosa. Uguale
0: nel senso che mi hanno invitato l'otto a ricantare i miei dischi, le mie vecchie canzoni degli anni 80-90 in una sala di incisione a Berlino e il 9 è a esibirmi a Berlino in uno dei locali più in questo momento che si chiama Oxy Club, dove io devo ricantare queste canzoni.
2: Ma in tedesco?
0: Ora io mi dico,
2: canta?
0: A 64 anni, no, in italiano, ma a 64 anni. Ma come devo prendere questa cosa? Da una parte la prendo bene,
1: ma scusa,
0: da una
1: ma
0: parte
1: come ti è
0: male
1: capitato?
0: Perché c'è un po' paura, Nancy.
1: Vabbè, paura, vabbè, tanto
2: sono tedeschi, non capiscono, quindi
3: beh, in bocca al lupo con
0: no,
3: lui,
0: una
3: bella
0: c'è una grande aspetta, c'è
2: italiana.
0: Una grandissima fetta di pubblico di comunità italiana, quindi conoscono le mie canzoni di quegli anni.
2: Che meraviglia.
1: Ah, vedi.
2: Signora Pellegrino, grazie, buon Berlino.
0: C'è una riscoperta degli anni 80-90.
1: Allora in bocca al lupo.
0: Grazie per avermi fatto compagnia, anzi spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei modi.
2: Adesso noi esageriamo, però va bene, grazie.
3: Grazie. Cosa resterà degli anni 80? Mitico Raff.
2: Cosa resterà della Lega degli anni 80?
3: Speriamo almeno lo spirito di comunità, insomma.
1: Che è nata la Lega?
3: Era il senso di comunità.
1: Esattamente.
3: È nata negli anni, sì, era inizio anni 80, insomma. Io sono arrivato nel 92 con la vittoria della Lega Monza, con l'ora sindaco, il primo sindaco leghista che era Moltifiori, e poi da lì mi sono iscritto, ho iniziato la mia po' di anni.
2: Senta, ma non è che questa lite con Salvini è dovuta al calcio, che lei è interista e lui milanista, no?
3: No, beh, qualcuno dice sai il derby è un derby vero, cioè nel senso interista milanista è un derby,
2: ma secondo lei è più facile,
3: ha le sue ragioni,
2: più facile che l'Inter vinca lo scudetto o che Salvini perda il congresso?
3: Fantastico Lauro, si vede,
2: ma qual è la risposta?
3: La
2: però?
3: Risposta la sai già qual
2: no,
3: è,
2: qual è?
1: No, la vogliamo
2: qual
1: sapere
2: che l'Inter perde lo scudetto dice. Anche quello non è mica facile
3: No, è che poi sai, io da interista non
1: infatti,
3: è che
1: come
3: cioè, a un certo
1: dirlo?
3: Punto è che Salvini perda il congresso è impossibile. L'altra cosa
2: facciamo
3: tutti gli scongiuri possibili immaginabili per la nostra amata Inter.
2: Però vabbè, senta, ma c'è la telefonata? Sì.
3: Scrive Salvini?
2: Niente.
3: No, Salvini no.
2: Oggi è martedì, ma ieri non c'era il campionato, domenica non c'era il campionato, ieri c'era l'Italia, quindi oggi con noi c'è

0: Maurizio Gasparri.
1: Grande, saluto a tutti voi e anche a Romeo.
2: Grande come? Maurizio, grande.
3: Buongiorno. Saluta.
2: Grande. Ti saluto perché potrai fare seguire le tue orme.
3: Esatto, perché
1: ma siamo qua, come vedi, siamo sempre
3: poi insomma,
2: seguo le tue orme Maurizio, che sei un politico navigato, quindi seguire le orme di Maurizio Gasparri non è poca roba,
3: Spieghiamoci
2: chiaro.
3: Signor Gasparri era capogruppo di Forza Italia al Senato, adesso non l'è più, e anche signor Romeo è capogruppo della Lega al Senato e non lo sarà più.
1: Detto, sono giusto. Presidente della commissione essere e difesa, che è molto importante.
3: Non so se Romeo avrà cadrà così bene.
2: A me faranno fare la presidenza di, una,
3: niente,
2: di un circolo,
3: un
2: lì,
3: circolo.
2: Di,
3: se
2: un
3: le va
2: circolino
3: bene.
2: Lì a Monza.
3: Se le va bene. Senta, senatore Gasparri, abbiamo un ode sulla nazionale di ieri sera.
1: Ode Nation, perché ha giocato la nazionale sabato. E ieri,
3: sì,
1: ma ha perso, poi ha vinto, quindi abbiamo preso il batterino, così c'è stata un po' una resurrezione dopo la delusione
3: col Belgio.
1: Ah, sì, no. Esatto. Nation, perché si chiama
3: Nation League,
1: League.
3: Esatto.
1: Va bene?
3: Andiamo
1: allora,
3: con l'Ode Nation.
1: Vado. In Turchia resurrezione dopo la gran delusione, un esordio senza sale per male. Belgio a Roma vincitore, un 2-0 che dà dolore, ma con i turchi un fine a un gran digiuno, ritmo, gioco, tante reti, spettatori infine lieti. Nation League conterà poco, ma voglia restare nel gioco. Una squadra molto nuova saprà reggere la prova, rifondata tutto il sistema, una prova dura e estrema, ma coi turchi il risultato gli italiani ha consolato. Brutta sera per Montella, per noi tutti antica stella, dura è ancora la salita, ma l'Italia è ripartita. Ora in Francia, dura tappa, ma dal campo nessuno scappa.
3: Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Senato, grazie. Maurizio Gasparri,
2: grazie, un saluto.
0: Grazie,
2: Maurizio, pensa
0: Forza Italia.
2: A una poesia anche per me, dai.
3: Ce l'ha una su Romeo.
1: Va bene, no. Romeo, lo sei tu, Romeo. Su Romeo si possono fare poemi.
3: Giulietta, sente male, purtroppo. Grazie Maurizio Gasparri, si sente male. Sentiamo il nostro CDM se ha una canzone su questa puntata con Romeo, ultima volta capogruppo in studio da noi.
4: No,

0: Era un gruppo.
1: Certo, ecco. Grazie al nostro CDM.
2: Il nostro
1: grazie.
2: CDM meraviglioso.
3: Un saluto a tutto il gruppo del Senato.
1: Sì, che non lo vede.
3: Ma no, ma
1: ci saluti Salvini quando lo vede.
3: Cioè, invitatemi anche domani così vi smentisco.
1: Esatto. Non so se domani la fanno
3: venire.
1: Va bene,
3: però. Lo saluto.
1: Cerca di cantare la nostra sigla finale oggi niente meno che Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico.
2: Chissà
1: se Benifei o Malifei. Vediamo adesso, cerca, vediamo.
2: Dio mi perdono.
4: Un giorno da pecora, giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Com'è andata, Brando?
4: Ma potevo essere più intonato.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, nuove perquisizioni questa mattina negli studi di Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne uccise con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa di Antonella Di Jelsi, la moglie dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. L'uomo è stato portato in questura ma solo per firmare gli atti relativi alle operazioni svolte negli immobili dell'intera famiglia su richiesta della procura di Larino, che indaga per duplice omicidio. Mazzette caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari, diversi arresti e sequestri.
3: Per i lavori dell'alta velocità tra Napoli e Bari, un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, Nicola Gratteri e John Woodcock, ha fatto affiorare un meccanismo di corruzione pervasivo. Mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, tra vino e panettoni, orologi di lusso, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di lavoratori per lo più egiziani, l'illecito smaltimento di rifiuti, in un cantiere erano presenti tracce di amianto, e ultimo, ma non per ultimo, l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste di nero per distribuire tangenti. L'importo finanziato è di 5,8 miliardi di euro, anche con fondi del PNRR. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi, eseguita dai Baschi Verdi, ha arrestato ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo, Areco SRL, e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 obblighi di dimora nel comune di residenza e diverse sospensioni dalla professione per la durata di un anno. I presunti illeciti sono stati scoperti nei cantieri delle tratte di Napoli, Cancello, Api Cerpinia, Frasso Telesino, Telese San Lorenzo Vittura. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona e non omicidio a 3 degli indagati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. 2 persone sono morte in un naufragio nel Mediterraneo centrale avvenuto tra le zone SAR di Malta e Libia. Si cercano 6 dispersi, tra loro ci sarebbero 3 bambini. A riportarlo l'ONG tedesca Sea-Watch, che ha salvato 28 migranti in 23 dopo il ribaltamento di un gommone, si erano rifugiati su una piattaforma petrolifera. In serata è previsto l'arrivo a Lampedusa. Carburanti, anche Kuwait ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel. Il taglio verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà 1 mese. Dopo Eni e IP, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu. Ronen Bar, ex capo dello Shin Bet, i servizi segreti, annuncia la sua intenzione di denunciarlo per diffamazione per una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre di 3 anni fa. Il corrispondente.
4: A meno di 1 mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano, che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog, che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'arte di narrare l'intrigo, anche il giallo è protagonista della festa del racconto che celebra Agatha Christie. Tanti eventi, tra gli ospiti Pier Giorgio Pulici con il romanzo Il fattore gatto.
0: Un giallo ad enigma su di un'isola come in Dieci piccoli indiani di Agatha Christie.
5: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
0: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
5: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
0: Una trilogia che sa d'antico di grande successo. Come se lo spiega?
5: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una sensazione di rassicurazione. È quasi consolatorio leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere, che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
6: Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana, il suo jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta in questa quarta edizione di Corale Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Lo abbiamo preso. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower, voce della Gen Z. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, Byron non poteva mancare. Un saluto di voi anche dal bassotto per influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, in redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor, Byron.Righetti. Invece se volete scrivere a Lorenzo Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Sei anche su Snapchat, eh?
2: Ovunque
0: proprio,
2: qualsiasi social.
0: Mamma mia, come la gramigna infestante dei social. Allora, è diventata virale proprio sui social e ha scatenato un'ondata di indignazione la notizia che Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state premiate nella prestigiosa Protomoteca del Campidoglio. E sapete con quale premio? Siamo in Italia, eh? Quello internazionale alla cultura. Già qui uno dice, scusate, ma stiamo parlando proprio di quelle, Vanna Marchi e Stefania Nobile? Sì, proprio loro, le celebri ex teleimbonitrici che per anni hanno imperversato in televisione vendendo numeri fortunati, amuleti, scioglipance e presunti rimedi esoterici, assieme anche al sedicente mago da nascimento. Sì. E la reazione sui social è stata immediata. Le due signore hanno avuto una vicenda giudiziaria molto pesante, lo ricordo, e sono state condannate in via definitiva dalla Cassazione per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. 9 anni e 6 mesi per Vanna Marchi e 9 anni e 4 mesi per Stefania Nobile. La vicenda riguardava il sistema di vendita di prodotti e servizi presentati come capaci di portare fortuna o risolvere problemi, con numerose vittime coinvolte. Hanno scontato la loro pena e naturalmente, una volta pagato il debito con la giustizia, una persona ha diritto al reinserimento e a rifarsi una vita. Ci mancherebbe altro. Ma il cortocircuito che ha fatto esplodere i social è un altro. Vederle oggi sorridenti, premiate appunto alla cultura dentro la prestigiosa Protomoteca del Campidoglio, in mezzo a busti, statue e atmosfera istituzionale. Attenzione però, non è un premio conferito dal Comune di Roma, ci teniamo a precisarlo, ma un riconoscimento organizzato privatamente e ospitato nella sala più importante del Campidoglio.
3: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Ecco, però la fotografia è potentissima e sui social la sintesi è diventata semplicemente Vanna Marchi premiata in Campidoglio. E allora parte il dibattito: ma che cosa stiamo premiando? La cultura? E attenzione, perché qui non si tratta di dire che chi ha sbagliato debba essere marchiato a vita, la pena si sconta e la vita continua. Ma una cosa è il reinserimento sociale, un'altra è trasformare una storia giudiziaria così ingombrante in una passerella culturale. Hai avuto una storia giudiziaria che ha fatto clamore? Netflix ti ha poi dedicato una docuserie? Perfetto, prepara il vestito buono che c'è una bella targa che ti aspetta. E così Vanna Marchi dalle televendite al carcere, dal carcere alla docuserie su Netflix, da Netflix al libro e dal libro al Campidoglio. Signori, non è una biografia, è una scalata professionale.
4: Arriva lei.
0: Arriva lei, arriva lei. Manca solo il grande fratello VIP, le manca soltanto il televoto e poi possiamo chiudere il cerchio, perché a questo punto la televisione italiana non deve più chiedersi chi ha un passato discutibile, deve soltanto capire chi non è ancora stato premiato. Ecco. E questa forse è la vera notizia che ha fatto arrabbiare i social.
5: Dai, ciccione! Oh, grassa! Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Dove eri?
6: Ma dove vuoi che vada?
7: Già cattato, nuca a me.
0: Vabbè, il premio internazionale alla cultura se lo meritano, Lorenzo, ecco, tu che sei influencer e voce della generazione Z, questa notizia è letteralmente esplosa proprio sui social. Migliaia di commenti, indignazione, ironia e incredulità. Secondo te, che cosa ci dice questa reazione così forte del popolo dei social? È soltanto indignazione per il premio a Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, oppure c'è qualcosa di più profondo?
2: Beh, perché diciamo che sui social le persone non dimenticano, quanto sembra in realtà, nella realtà sembra che tutti abbiano dimenticato, che tutti magari vadano lì a fargli i complimenti, auguri, sì, quant'altro, mentre invece sui social si vede la realtà, cioè quello che veramente è rimasto di loro. Questo non significa che non si debba dare una seconda opportunità, perché mi sembra che l'abbiano avuta, nel senso che comunque hanno avuto appunto docufilm, sono stati ospiti in tantissimi programmi televisivi, hanno fatto veramente tante cose in questi anni, quindi se la seconda opportunità l'hanno avuta. Però ecco, secondo me dobbiamo più diciamo controllare quello che effettivamente succede. Ad esempio Vanna Marchi e la figlia hanno anche risposto a un articolo sul Messaggero del perché sono tutti scandalizzati, loro non capiscono il motivo per il quale loro siano scandalizzati, e tra l'altro anche uno degli assessori ha detto che non ne sapeva nulla.
0: Sì, non ne sapeva nulla, però c'è poi un
2: non avrebbe per avere
0: quella sala, insomma bisogna presentare una serie di documenti, sì, chi organizza, i nomi dei premiati, ecco, non finisce.
2: Quindi
0: lì,
2: dobbiamo domandarci se effettivamente è questo il messaggio che vogliamo mandare, cioè premiare in una sala così importante due personaggi così controversi, ecco, della nostra storia italiana.
0: Che poi si erano vantate di stare in Albania, di essersi trasferite in Albania, sì, e di aver lasciato finalmente l'Italia, invece poi sono sempre qua praticamente. E va bene, andiamo avanti. Nelly Gorai è venuto a trovarci, il presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. Buon pomeriggio, benvenuto.
4: Buon pomeriggio anche a lei, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, presidente. Soltanto 2 imprese europee su 10 utilizzano davvero l'intelligenza artificiale. Dal vostro osservatorio, quello di una realtà che rappresenta, lo ricordo, circa 370.000 imprese, lavoratori autonomi e partite IVA, che fotografia emerge delle PMI, delle piccole e medie imprese italiane? Siamo di fronte a una trasformazione che sta già modificando in modo concreto la maniera di fare impresa, oppure l'AI è ancora una tecnologia molto raccontata ma poco utilizzata? E quanto sono realmente preparate le nostre PMI ad affrontare questa rivoluzione?
4: Domanda interessante, molto interessante. Ma dal mio punto di vista ancora non siamo pronti per affrontare la vera sfida dell'intelligenza artificiale. È vero che è molto utilizzata, sì, tant'è che il 71% dichiara di avere un progetto IA, sì, ma questo 71% chi riguarda? Le grandi imprese, le grandi aziende. Ecco perché io ricordo a me stesso che il 97% dell'Italia che produce è composta da piccoli e da piccole e medie imprese, artigiani. Ecco perché oggi io vedo sempre di più ampliare questo gap tra le piccole e medie imprese e le grandi aziende. Noi abbiamo bisogno di avere 2 pilastri se vogliamo essere competitivi: risorse e competenze per andare a sostenere le piccole e medie imprese e raggiungere finalmente l'obiettivo di dotarsi e sfruttare le potenzialità, altrimenti non abbiamo fatto nulla.
0: Già. Presidente Ruvolo, secondo diverse rilevazioni, quasi 500.000 di posti di lavoro sono già stati persi a livello globale per cause legate proprio all'intelligenza artificiale. Un lavoratore su 4 svolge attività potenzialmente automatizzabili. Oltre la metà degli italiani teme che l'intelligenza artificiale possa ridurre l'occupazione. Come si evita che la transizione digitale si trasformi in una disoccupazione tecnologica?
4: Io tranquillizzerei gli italiani. Perché l'intelligenza artificiale non ridurrà l'occupazione, anzi aiuterà comunque a far crescere la produzione, perché noi abbiamo in Italia il 95% degli occupati. Ecco, il problema dove sta? Sta invece nel trovare sempre meno lavoratori qualificati, e forse grazie anche all'intelligenza artificiale potremmo quantomeno continuare a garantire la produzione delle nostre aziende. È una questione di sopravvivenza, e il progresso e il tempo, me lo lasci dire, non si ferma, non lo possiamo fermare, anzi lo dovremmo governare e adattare ai nuovi processi produttivi. Io non lo ricordo personalmente, ma tutti conosciamo la storia dell'invenzione della catena di montaggio nelle grandi aziende automobilistiche. Ecco, la catena di montaggio che ha fatto paura a tanti, e invece è servita anche a riqualificare il lavoratore e soprattutto il lavoro manuale dei nostri operai. e l'ho reso anche meno pesante e ha qualificato soprattutto i lavoratori. Ecco, allora noi dobbiamo e abbiamo bisogno di risorse per qualificare i lavoratori. I nostri lavoratori, anche attraverso l'intelligenza artificiale, avranno più benefici e noi come aziende anche per una maggiore produttività. Cioè noi dobbiamo restare competitivi se vogliamo restare in vita. Senza questo mi sembra un procedimento complicato. Ecco.
0: Adesso le fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
4: Sì. Buon pomeriggio a lei.
2: I social sono ormai parte integrante della comunicazione delle imprese. Infatti oggi oltre il 70% delle PMI ha almeno una pagina social, ma solo una minoranza, diciamo, le utilizza in maniera realmente strategica. Dal vostro punto di vista, i social sono ormai diventati a tutti gli effetti uno strumento di business, oppure per molte piccole imprese restano ancora soprattutto una vetrina, anche spesso, no, gestita anche senza strategia?
4: Per me, per quanto mi riguarda, i social media sono la parte fondamentale, soprattutto della strategia commerciale.
0: Sì, sì.
4: Innanzitutto delle nostre piccole e medie imprese. E quindi oggi difficilmente ne puoi fare a meno. Però non possiamo non dire che manca qualcosa. Ecco, molte volte i social, e lo dico a lei che conosce, e sa gestire bene il mondo dei social, molte volte vengono gestite in maniera artigianale,
2: sì,
4: e soprattutto a tempo perso, perché sempre mi rifaccio al 97% di artigiani, commercianti di piccole e medie imprese, dove non hanno né le risorse e nemmeno anche la possibilità di andare a reperire figure qualificate.
0: Sì, sì. Social media manager spesso sono parenti, la cugina che così si diletta, no? Su quella pagina Instagram.
2: Improvvisati.
0: Molto
2: sì.
0: improvvisati. Questo è vero.
2: Può essere un danno.
4: Questa improvvisazione che cosa fa? Non valorizza le eccellenze dei nostri artigiani,
0: certo,
4: e dei nostri territori. Allora la mia proposta, perché non faccio solo proteste, ma faccio anche le proposte
0: concrete,
4: dovrebbe
0: sì.
4: passare. Sì, proposte concrete, almeno quello penso io che siano proposte concrete, è quello di passare attraverso le camere di commercio, che sono le case delle imprese, creando una rete di imprese e andare a dotare di una figura qualificata per diverse aziende piccole.
0: Chiaro.
4: Cioè, o noi ci rendiamo conto che possiamo superare, ma mettendoci tutti insieme e non lasciando il costo a una sola impresa, altrimenti rimarranno sempre figure gestite da artigiani.
0: Grazie.
4: Ecco,
0: grazie davvero al presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. Buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie ancora.
0: A lei.
2: A presto.
0: Enrico Rai, torna a trovarci il direttore responsabile dell'agenzia di stampa Asca News, Gianni Todini. Buon pomeriggio, direttore, bentornato.
8: Grazie, ciao Igor.
0: A te. Negli ultimi mesi diversi casi di radicalizzazione hanno coinvolto minorenni dai 14 anni ai 17, insomma, tipo i 14 ragazzi su 17, proprio dell'inchiesta sui progetti di violenza politica con l'idea di colpire le due torri simboli di Bologna, e poi c'era anche un piano per un attacco incendiario a Modena. Poi ai 16 anni indagati per terrorismo e propaganda jihadista. Ecco, sullo sfondo i social e Telegram, sui quali i ragazzi poi si scambiano e si scambiavano informazioni. Che cosa sta accadendo a questi giovanissimi? Quanto pesa il ruolo dei social e dove stanno fallendo famiglia, scuola e naturalmente istituzioni?
8: Vabbè, guarda, le risposte te le siete date nelle domande, cioè il fallimento di famiglia, scuola e istituzioni è altissimo, perché non hanno interpretato il cambiamento, il salto generazionale dovuto a una tecnologia assolutamente devastante da un punto di vista dell'impatto sociologico, come quella, appunto, scusami il gioco di parole, dei social, compreso l'isolamento, comprese l'impossibilità di affrontare tematiche personali in contesti più ampi, no? Attraverso appunto una valorizzazione dello sport, della socialità, dei momenti di incontro, eccetera. L'abbiamo rinchiusi spesso, e mi ci metto anche io, che sono comunque genitore di una post adolescente, fortunatamente sta andando tutto bene, ma non è detto, no? Ecco, diciamo, li abbiamo rinchiusi nelle loro stanze a contatto con un mondo assolutamente pericoloso, come quello del radicalismo che si espande, della radicalizzazione, del coinvolgimento in propositi suicidi, eccetera, eccetera, eccetera, cosa che si sta amplificando con l'arrivo dell'intelligenza artificiale.
0: Chiaro. A Cadoneghe, in provincia di Padova, il sindaco ha interrotto il giuramento di una donna di origine marocchina che, secondo quanto riferito, non riusciva a comprendere e parlare italiano, e l'imam Ali Sheikh Nur lo ha attaccato sui social, offendendolo e sostenendo che avrebbe potuto parlare il marito oppure intervenire un interprete. Ma la domanda è: chi chiede la cittadinanza italiana deve poter conoscere e parlare la lingua del paese, oppure può essere qualcun altro a parlare al suo posto?
8: Ma che qualcun altro parli al posto di qualcun altro, assolutamente no.
0: Almeno tipo il portavoce, no?
8: Non è, non è proprio possibile. Io però, scusami, su questa vicenda mi chiedo: ma chi ha istruito questa pratica? Perché noi abbiamo lì davanti un sindaco che sta in una cerimonia di giuramento, ma chi è che ha istruito una pratica del genere? Cioè, questo è il vero problema. Come ci si è arrivati alla concessione della cittadinanza? Ah, perché era sposata un italiano? Ma che verifiche si sono fatte? Ma scherziamo? Andiamo avanti, non è questo il modo di trattare la cittadinanza, che è una cosa molto seria.
0: Seria, certo. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Generazione Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
8: Ciao.
2: Se sempre più persone cominciano a chiedere direttamente all'intelligenza artificiale che cosa è accaduto, il rischio è proprio quello, appunto, di che il cittadino non arrivi più alla fonte originale. Secondo lei l'intelligenza artificiale può diventare il nuovo intermediario dell'informazione?
8: Guarda, purtroppo lo sta già diventando. La colpa è tutta nostra, noi che facciamo informazione, che non riusciamo a capire, così come non siamo riusciti a capire per tempo il meccanismo dei social, no? Come interagire con una tecnologia che sta cambiando la società. Quindi noi stiamo delegando all'intelligenza artificiale generativa, per esempio, la capacità di rispondere su tutto e su ogni cosa. Il fact checking oramai è diventato, soprattutto perché si vive di informazioni sui social, si vive di informazioni digitali, no? È diventato un passaggio assolutamente informale di quello che può essere un percorso di richiesta di notizie, e quindi sì, è assolutamente drammatica la situazione. Io non la vedo bene, ti dico la verità.
0: Abbiamo ancora 40 secondi. Il caso della foto della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano modificata con l'AI, rilanciata poi da Vannacci, apre un tema enorme. Se questa è la campagna elettorale che comincia così, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi con fake news, immagini e video falsi generati dall'AI? Fino a dove ci si può spingere per colpire un avversario politico, e quanto è urgente fissare delle regole?
8: Abbiamo visto anche dei report di servizi segreti interessanti da questo punto di vista su quello che alcune potenze straniere, non le cito, potrebbero fare per essere fortemente presenti nelle nostre campagne elettorali, non solo quella italiana ma in generale quelle europee. Fissare delle regole sì, è importante, ma ripeto, è importante avere contezza di quelli che sono i meccanismi di controllo dell'intelligenza artificiale, che non passano solo attraverso le regole ma passano attraverso sempre la tecnologia.
0: Verissimo. Grazie al direttore responsabile dell'agenzia di stampa Asca News, Gianni Todini. Buon lavoro, a presto.
2: A presto.
0: A te.

0: Il jingle di Michele Tarana, siete all'ascolto di Viralla Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxa Tress. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi, secondi a nessuno. Ed Eligora è tornato a trovarci il sacerdote più social d'Italia, psicologo e saggista Don Cosimo Schena. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi pensato.
0: Grazie a te, come sempre, ci fa sempre tanto piacere averti qui. Hai raccontato che grazie ai social sono aumentate anche le persone che vengono in parrocchia, ma il punto è proprio questo: un ragazzo che incontra Dio attraverso uno smartphone può poi arrivare realmente in chiesa? Quanto è importante trasformare un follower in una persona che torna a vivere una comunità?
1: Allora, io penso che i social, utilizzati nel modo giusto, possono portare veramente positività alle vite delle persone e portare anche la fede. Io ho incontrato sui social tanti ragazzi, tanti giovani, anche tanti adulti che attraverso i social hanno riscoperto la fede e hanno riscoperto la vicinanza di Dio nella loro vita. Io prima di iniziare questa avventura nei social, guardando le chiese vuote, pensavo che tanta gente fosse lontana da Dio, ma invece grazie ai social positivamente mi sono ricreduto.
0: Sì.
1: Quindi sì, si può raggiungere il messaggio buono, il messaggio bello, il messaggio positivo. Arriva.
0: Ecco, Don Cosimo, tu sei il parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi, lo ricordo, nel quartiere La Rosa di Brindisi, che fino al 4 ottobre accoglie le calzature del poverello di Assisi. Un evento senza precedenti, perché è la prima volta in 800 anni che questi calzari lasciano il convento proprio di Assisi. Hai parlato di un'occasione di preghiera, incontro e riflessione per la comunità e per l'intera città, ma quale valore simbolico e spirituale ha questo straordinario ritorno dei passi di San Francesco?
1: Guarda, è un evento straordinario perché è la prima volta che escono da Assisi, come ben dicevi, e poi sono i calzari che lui ha utilizzato dalle stigmate fino alla morte, perché lui ha anche delle stigmate molto particolari, erano dentro la carne, quindi erano dolorosissime e uscivano dalla carne stessa a forma di chiodo. E questi calzari sono l'esempio che, nonostante la sofferenza, ma nonostante i momenti difficili che ha vissuto Francesco, è riuscito ad andare avanti e portare avanti il suo obiettivo, quello di portare il Vangelo, di portare la buona novella. E quindi diventano per noi un esempio da seguire nelle situazioni difficili, per poter poggiare la propria vita a Dio e per poter trovare la soluzione giusta, perché Dio, se ci affidiamo a Lui, ci aiuta e ci porta avanti. E questi calzari sono l'esempio di questo, perché anche noi possiamo seguire i stessi passi di Francesco, che sono i passi di Gesù.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, Don Cosimo.
1: Buon pomeriggio.
2: Sei tra le voci spirituali più seguite in Italia sui social. Ogni giorno sacerdoti come te ricevono sui social domande, confessioni, paure e richieste di aiuto. Possiamo dire che i messaggi privati di Instagram o TikTok sono diventati una sorta di nuovo confessionale digitale? E che cosa cercano davvero i giovani quando scrivono a un sacerdote online?
1: Guarda, il social è diventato veramente una finestra, anzi una porta per poter raggiungere tutti senza fare differenza. E per i giovani diventa il luogo giusto tante volte per essere ascoltati, perché io ricevo tante mail, tanti messaggi, sì, di giovani che mi scrivono la loro vita, le loro situazioni, i loro problemi, e mi chiedono consigli anche a livello spirituale, anche vocazionali. Perché sono poco ascoltati? Dovremmo recuperare quell'ascolto, e il social può diventare un luogo di ascolto se fatto nel modo giusto e con verità e con carità soprattutto.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, ma dopo il grande successo dell'eresia di Francesco, il tuo libro, sei tornato con un nuovo volume. Posso farti una domanda disponibile in esclusiva su Amazon? Domande che spesso non abbiamo il coraggio di fare ad alta voce. Perché hai sentito il bisogno di raccogliere proprio queste domande e che cosa speri possa trovare il lettore nelle tue risposte? 40 secondi.
1: Guarda, è un libro che sono raccolte tutte le domande, non tutte, sono solo 100, però le domande più forti che mi hanno fatto sui social, e possono portare speranza, possono portare un nuovo spiraglio di luce. Quindi spero che questo libro possa portare questo ai lettori, e tanti che l'hanno letto mi hanno detto che è così, quindi sono contento.
0: Io l'ho letto ed è davvero molto interessante, dai tantissime risposte. Allora grazie al sacerdote, psicologo e saggista Don Cosimo Schena, e a presto.
2: A presto.
1: Grazie a voi.
0: A te.
1: Abbraccio.
0: L'immancabile jingle di Michele Tarana, Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che abbiamo da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre qui su Radio 1 e con il pomeriggio di Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente Lorenzo da chi? Che altrimenti si offende e ci guarda in cagnesco. Ecco, dal bassotto Byron, ci mancherebbe altro. Su Byron, vedi che ti abbiamo citato, nominato. Oh,
2: tranquillo,
0: felice, eh? A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15.30 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Traffico intenso con 5 km di code a causa della presenza di lavori. In A7 Milano Genova, sempre in Liguria, traffico intenso all'altezza dello svincolo di Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. Andiamo adesso in A14 Bologna Ancone in Emilia Romagna, tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. E in A14 ma tratto Ancona Pescara nelle Marche, tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, 2 km di code anche qui a causa di lavori. In A1 adesso, tratto Roma Napoli, tra lo svincolo centro direzionale e l'allacciamento alla 3 Napoli Salerno in direzione di Napoli, 1 km di code per un incidente. Sulla 3 Napoli-Salerno code per un incidente proprio tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo di San Giovanni in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
0: Martedì 29 settembre, sono le 15:31 minuti quando torniamo nel nostro nuovo studio R1T di Saxa Rubra, che diventa particolarmente accogliente quando arriva con noi un ospite di rilievo, vero Simona Rigoni?
5: Raffaele, ti dico un sì convinto, convintissimo, perché oggi abbiamo una vera e propria eccellenza italiana della musica, ma non solo, come scopriremo oggi, perché la sua voce è inconfondibile, da quasi 20 anni firma i più grandi successi della musica italiana, ma oggi, come ci racconterà tra pochissimo Claudio, che vedo molto felice, scopriremo anche un'altra veste.
6: Felice io, ma non solo Simona, visto che qualcuno magari ci starà ascoltando in questo momento. Allora, a Radio 1 al pomeriggio di Radio 1 diamo il benvenuto a Giusy Ferreri, benvenuta.
7: E io vi ringrazio tantissimo anche di questa speciale e particolare introduzione, grazie infinite dell'accoglienza.
6: Allora, prima di cominciare a parlare con te, io non so se tu l'hai sentito, il nuovo singolo degli U2.
7: No, non ho avuto ancora modo di sentirlo.
6: È l'occasione giusta. Se ne è parlato tantissimo, no Raffaele, no Simona? Anche perché è arrivato al 50° anniversario della loro apparizione alla loro scuola di Dublino, che era la Mount Temple School, proprio a Dublino, 50 anni fa, il 25 settembre del 1976.
0: E noi quel giorno lo avevamo detto,
6: sì, che
0: scattava,
6: sarebbe successo
0: proprio l'ora
6: qualcosa.
0: X, però infatti
6: è scattata. Hanno suonato lì alla scuola, hanno suonato a Grafton Street, la strada della musica per eccellenza a Dublino, si chiama Silencio, come dice Edge, e sono gli U2.
0: Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo Cristo de silenzio.
2: Facciamo finire ancora Bono che sussurra silenzio. E c'è una frase, Giusy Ferreri qui con noi in questa nostra apertura per questo martedì, una frase che mi piace particolarmente: è quando sei con me che sento la tua mancanza, che mi pare
3: vuol dire decisamente molto, vuol dire che allora, un po' come è successo nel videoclip di Vuoto Cosmico, vedi? Mi sono messa a rappresentare effettivamente anche la donna invisibile allora a questo punto. Perché? Perché ho registrato appunto, filmato quel videoclip con il regista Von Giacco in una villa dove appunto era stato girato questo film, la donna invisibile, appunto perché parla di questo approccio di non considerare una persona che hai accanto, per cui esattamente quello che tu hai spiegato adesso, tra l'altro era tratto da un romanzo di Moravia, l'indifferenza, parla di indifferenza,
4: una villa piena di riferimenti appunto storici, artistici, casa museo dell'architetto Filippo Perego di Cremnago,
3: sì, del conte, che insomma mi ha fatto questo grandissimo regalo e ha messo a disposizione queste
4: eleganza e magia.
3: Sì, esatto.
2: Hai fatto tanta musica, Giusy, hai fatto diverse, esplorato diverse condizioni, da quello che era il secondo posto X Factor qualche tempo fa e poi una carriera che davvero ha segnato gli anni, ha segnato anche i tuoi successi. Questo singolo in particolare, poi parleremo anche del tuo libro Vuoto Cosmico, cosa rappresenta per te, nel caso specifico, una nuova partenza, un nuovo sguardo, un nuovo modo di approcciare le cose o cosa?
3: Allora, il libro Le voci interrotte alla prima indagine di Minerva, in realtà era un sogno nel cassetto, non solo questo libro, perché comunque parla assolutamente di attualità, ma era un sogno nel cassetto che addirittura pre-X Factor, da come hai annunciato tu, da quando ho avuto quella vetrina decisamente importante, che mi ha fatto abbracciare un grande pubblico, mi ha dato la possibilità di abbracciare appunto un grande pubblico attraverso un percorso da interprete. Però negli anni precedenti io ero uscita anche nel 2005 con un brano dal nome Il Party, con il nome d'arte Gaetana, che è il secondo mio nome anche.
2: E anche il titolo di un tuo album, tra l'altro.
3: Esatto, non a caso poi chiamai il primo album Gaetana. E anche in quel caso, quando cantai appunto Il Party che avevo scritto, io parlavo di libertà, fratellanza, uguaglianza, e volevo uscire in concomitanza anche con un libro che avevo scritto, che è rimasto per sempre nel cassetto, che era appunto Quattro nomi per un solo seme, e si parlava anche di adozioni, dove nascono i figli, perché anche l'amore può arrivare da altre famiglie che ti vogliono accogliere se non hai avuto la fortuna di poterla avere. Ad oggi finalmente ho avuto l'opportunità, Solferino ci ha creduto, di darmi l'opportunità anche di potermi svelare come scrittrice.
2: Perché? Quindi giocare con le parole in un'altra maniera.
3: Assolutamente sì. Per me sicuramente la lettura è sempre stata di grande ispirazione anche per scrivere dei testi. Però il mio percorso da cantautrice, diciamo che sì, si è mosso parallelo rispetto alla vetrina che mi ha esposto di più come interprete, però in ogni mio singolo album, sin dall'inizio, sempre introdotto anche dei brani che ho scritto io, poi magari non avevano la stessa immediatezza dei brani pop, e di quello posso ringraziare insomma del grandissimo valore aggiunto che ho potuto apprendere lavorando anche con dei grandissimi autori e cantautori che stimo. Il grande valore aggiunto, diciamo che negli ultimi anni ho sentito forte l'esigenza di poter svelare un po' di più, perché ho capito che anche introducendo delle cose che avevo scritto io sicuramente è prevalsa molto di più l'identità da interprete, che per me interpretare, che è una cosa meravigliosa, mi ha fatto scoprire anche tantissimi colori in più della mia voce, diciamo che però mi ha fatto capire che probabilmente è venuta fuori una personalità non proprio incollata esattamente a quello che è anche il mio pensiero e le mie riflessioni, ma non perché fossi incoerente, perché insomma interpretazione è anche un po' quello che noi vediamo negli attori che entrano ed escono in determinati personaggi,
4: certo.
3: Per cui io insomma il mondo da interprete nella musica l'ho interpretato come un grandissimo valore aggiunto. Però ad oggi, potendo investire su me stessa, essendo anche artista indipendente, ho colto l'occasione insomma di potermi svelare di più, insomma, a chi interessa.
2: Per ampliare il panorama che puoi... Simona,
0: E allora conosciamo questo valore aggiunto anche nella scrittura, perché c'è un legame anche molto intimo con il tuo territorio, ad esempio il legame con Pavia, con la statua di Minerva, perché questo libro ha come ambientazione scenica Pavia e questa celebre statua, che si lega anche a un ricordo di infanzia tuo molto personale e anche molto molto profondo. Quanto c'è dei tuoi ricordi, della tua vita vissuta dentro questo romanzo noir, che riesce però a mettere dentro delle emozioni, le tue?
3: Sì, allora, assolutamente sono partita da Pavia appunto perché c'è questa maestosa statua della Dea Minerva. Io appunto me la ricordavo quando da bambina andavo a fare dei controlli, insomma, in questo ospedale, e di conseguenza, siccome volevo riportare la Dea Minerva in una veste noir più attuale, perché ho scelto la Dea Minerva? Perché la Dea Minerva rappresenta appunto la dea dell'arte, della letteratura, della poesia, dell'artigianato, della giustizia, della verità. E allora ho detto, perché non incanalarla e metterla in mezzo a queste situazioni più attuali, dove ci stiamo muovendo verso un'innovazione che è l'intelligenza artificiale? Però infatti il libro non è che vuole parlare di una presa di posizione, io non sono contraria all'intelligenza artificiale. Diciamo che in questo libro più come settore vado sul discorso della musica, settore musica, e principalmente sulle voci, e nel senso che lì sì, probabilmente anche poi il lettore quando leggerà si ritroverà un po' anche alla fine, capirà insomma quali sono i risvolti, a volte anche appunto le paure di questa grande novità, che a volte funge un po' da quelle che noi vediamo anche come delle scorciatoie, però sappiamo che nella scorciatoia poi magari ci possono essere anche dei risvolti negativi, e siccome non li conosciamo bene, perché adesso chi approccia con l'intelligenza artificiale approccia come un qualcosa di immediato, che ti dà subito. Allora, insomma, pone delle riflessioni sotto questo aspetto. E per me le voci, perché? Perché le voci per me rappresentano un qualcosa di molto individuale, e in questo libro voglio parlare proprio esplicitamente di quello che è il talento naturale, per cui l'intelligenza artificiale approccia come un qualcosa di immediato, che ti dà subito. Allora, insomma, pone delle riflessioni sotto questo aspetto. E per me le voci, perché? Perché le voci per me rappresentano un qualcosa di molto individuale, e in questo libro voglio parlare proprio esplicitamente di quello che è il talento naturale, per cui una ricerca interiore.

0: precisa. E per cui diciamo che nel libro si parla di queste voci non a livello personale, infatti insomma nel libro rappresento tre storie importanti che si avvicinano per un certo qual modo, come se avessi storpiato delle biografie di quelle che per me sono delle voci decisamente molto importanti e imponenti, che dovrà scoprire poi il lettore, ma non sono loro. Non sono loro perché non sono loro? Perché insomma ad oggi si parla anche di clonazioni e di quant'altro.
1: Si parla di un sacco di cose in questi tempi, troppe.
2: Comunque, Giusy Ferreri, stiamo scoprendo attraverso le tue parole, anche in questi pochi minuti, no? Una personalità, una storia che scava oltre le etichette, perché poi di etichette ne sono state affibbiate tante. Sì. Però
1: chiunque del resto ti toccano,
0: assolutamente,
1: chiunque si espone al pubblico, no?
2: Però anche sì, questa ricchezza di personalità, no? Perché che poi si legge nelle tue canzoni, perché ci sono delle canzoni che sono molto introspettive, sì, nostalgiche, che hanno un respiro poetico, e ad altre che invece esplodono di colori, quelle estive più solari. Anche nel libro Le voci interrotte, che tra l'altro insomma non c'è niente di peggio per un artista che parlare di una voce interrotta, invece c'è questo doppio piano anche un po' di realtà e di visione,
0: e di immaginazione, di un mondo visionario anche condito di
2: fantasy.
0: Ti
2: dà forse l'opportunità di veramente esplorare tutto questo arcobaleno di emozioni e esperienze che hai avuto.
0: Sì, assolutamente, e pone anche un po' di dubbi, se così vogliamo dire. Poi nel libro ho voluto tanto adottare proprio anche l'idea di fantasia, di un'estrema creatività anche condita di grottesco, di tragicomicità, anche relativa ai nomi. Mi viene in mente anche un po' Verga, per esempio, qui in Malavoglia, dove dipingeva insomma personaggi che combaciavano anche a loro stesso nome. E invece in questo libro l'ho voluto fare rispettando appieno insomma l'impegno e il lavoro di tutte le persone, soprattutto nel settore del lavoro e dell'industria musicale, perché comunque qui dovevo rappresentare e volevo rappresentare appunto l'intelligenza artificiale relativa al settore musicale, che è quello che ho vissuto, certo, di più. Io mi sono immaginata questo studio di registrazione immerso nel bosco, dove accadono poi delle cose strane, anche macabre, però devo dire che è un libro che nel peso diciamo del suo argomento è narrato decisamente con un'estrema leggerezza, fa anche sorridere. Bene. Anche quando ho scritto sono incappata anche in qualche risata e ho detto chissà se me lo toglieranno, me lo lasceranno.
1: Allora torniamo alla musica, ma torniamo anche indietro nel tempo. Prima di sentire Vuoto Cosmico, il tuo ultimo singolo, ci sentiamo una cosa di un po' di tempo fa,
0: certo,
1: 2008, si chiamava Novembre, te la ricordi?
0: Oh beh, sì, benissimo, la firma di Roberto Casalino, assolutamente sì, un
1: eccola
0: grande
1: qua.
0: Regalo.
1: Eccola qua.

0: sbaglio novembre, ci siamo quasi, sta arrivando il novembre del 2026. Una delle particolarità, e qui torniamo al libro, di questo libro è che ogni capitolo è un giorno della settimana.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, c'è cioè questa ripetitività.
0: Cioè nel senso, sì, i giorni che tornano.
1: Ripetitività e ciclicità. E, sì, è stato anche un modo per far fluire bene
0: anche
1: la scrittura, per entrare
0: nei dettagli. Un senso cronologico,
1: dettagli,
0: probabilmente,
1: sì,
0: al tutto.
1: Esatto, un senso cronologico, però in un tempo che non viene descritto esattamente bene. È abbastanza interpretabile, ma a quel punto anche dilatato, se così vogliamo pur dire, e a un certo punto anche futuristico.
2: Insomma,
1: è molto visionario,
2: realtà,
1: sì.
2: Appunto.
1: Sì.
0: Simona,
3: io volevo tornare sui territori, perché ho questa fissa dei territori, sono innamorata quando un libro è descrittivo e sceglie delle ambientazioni che raccontano un territorio, per me è già vincente in partenza. E, ma ho sentito anche prima da come la raccontavi, no? Questo set che tu utilizzi, che ti è particolarmente caro, uno studio di registrazione nella Valle del Ticino. Ecco, un set è per un musicista sacro. Come hai fatto a trasformarlo in un luogo dove succede qualcosa di così tanto misterioso?
1: Ma guarda, l'ispirazione sì, perché allora io sono nata a Palermo, che è una grandissima città, ma sono cresciuta ad Abbiategrasso, poi mi sono spostata a Corbetta, poi ho vissuto anche a Vigevano, che è provincia di Pavia, e ancora oggi per esempio vivo tra la campagna novarese e la campagna pavese. E nel libro diciamo che ho voluto prestare attenzione sì per quanto riguarda la localizzazione di alcuni elementi, quali per esempio Pavia la conosciamo perfettamente bene anche perché è la città universitaria, lo studio, la medicina, gli ospedali, insomma, per cui la ricerca. E per cui ho cercato di valorizzare nelle cose vere gli aspetti culturali, per cui c'è anche il Castello Visconteo, dove cerco di descriverne anche dei contenuti, però poi il libro si muove su un racconto decisamente molto fantastico, come appena tu hai detto, Simona, questo Parco del Ticino, che però per rispetto anche dell'ambiente l'ho voluto trasformare, avendo comunque estrapolato anche dai racconti mitologici la Dea Minerva, l'ho voluto trasformare non più nel Parco del Ticino, ma nello studio di registrazione Pan Eco, e in questo caso il parco di Pan, e di conseguenza poi in realtà questo studio di registrazione è inesistente, io non so se poi
0: nei pressi
1: di Pavia esista poi anche uno studio di registrazione immerso nel parco, però siccome si voleva parlare anche un po' di panico, perché non rappresentarlo appunto con il mito di Pan, voluto insomma mescolare un sacco di cose.
2: Però c'è qualcosa che esiste davvero, che è il tuo rapporto anche con la natura nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, non posso negare di amare assolutamente la natura, perché è una grandissima fonte di ispirazione, e infatti ancora attualmente vivo in questi posti incantevoli, dove mi capita quando sono tranquilla fare delle passeggiate anche in queste strade dove ai lati si vedono delle risaie, coltivazioni di riso. E infatti nel libro cito anche insomma Riso Amaro, dove insomma fuggirà anche un film della grandissima Mangano, esatto,
0: certo.
1: Per cui cerco di citare un po' tutte le varie cose che sono esistite, certo, realmente.
0: Allora, Giuseppe Perrelli qui con noi al pomeriggio di Radio 1, ci stiamo avvicinando al momento del GR1, per cui il distacco, torniamo a parlare, visto che parlavamo di studi di registrazione di musica, quindi di vuoto cosmico, che cosa rappresenta per te questo discorso? Cioè, è una conferma di questa tua continua ricerca di nuovi stimoli, di nuovi percorsi, cioè devo far qualcosa che non ho fatto finora?
1: No, allora, Vuoto Cosmico nasce, diciamo, da questo nuovo incontro, ritrovo Michele Canova, che per me è stata una figura indispensabile, principale, importante, perché l'ho conosciuto proprio nel 2008, grazie appunto all'interpretazione e produzione dei brani di Tiziano Ferro, Roberto Casalino. E siccome appunto 2 anni fa ho voluto lanciare un nuovo progetto parallelo per dare sfogo alla mia creatività, che è una scrittura un po' meno pop, ho detto ok, la incanalo in un percorso parallelo alternative rock, senza pretese di grande esposizione, con la comprensione che non potesse abbracciare, diciamo, il grande pubblico come fa la musica pop, con le sonorità, certo, pop. E allora ad oggi, aver interpretato, incontrato di nuovo Michele Canova con un suo team di autori nuovi, giovani, mi ha riportato su delle sonorità come musica classica. Poi ho ritrovato Buzzanca, con il quale avevo collaborato anni fa, poi tra l'altro aveva scritto con Paolo Benvenu, grande Paolo Benvenu, sì, Il mare verticale, che io interpretai anche nell'album Fotografie. E per cui, diciamo, per essere coerente con quello che avevo detto, ok, nasce il percorso Bloom, dove do sfogo ad un'attività, non lascio il percorso anche da interprete nella musica pop, per cui ho voluto rincontrare Canova e suoi nuovi autori, e poi sempre dare sfogo appunto a questa creatività e fantasia anche come scrittrice, perché appunto avevo questo grandissimo sogno nel cassetto e finalmente la Solferino, insomma, mi ha dato
0: questa
1: la libertà di poterlo fare.
0: Bene, allora noi siamo praticamente in chiusura, noi ringraziamo Giuseppe Ferreri per essere stata qui con noi a parlarci non solo di musica, ma specialmente di questo suo primo
1: romanzo noir.
0: Romanzo noir.
1: Ma poi, sono io che ringrazio voi, grazie dello spazio.
0: Le voci interrotte di Giusy Ferreri e Simona. Adesso ci sentiamo quello che è questo singolo di cui abbiamo parlato sufficientemente.
3: Non vedo l'ora.
0: Non vede l'ora. E allora, grazie ancora Giusy Ferreri.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Qui. E, vogliamo
2: soprattutto comunque la ringraziamo per questa capacità di trasmetterci tantissime facce di te.
1: Sì, vero,
2: attraverso tutto quello che stai facendo, appunto, perché non capita tutti i giorni di presentare un artista così nuovo per la sua voce inconfondibile, e invece adesso potremmo anche leggere qualcosa.
1: Ma io penso che ognuno di noi sia dotato di diverse sfaccettature.
0: Talenti.
1: Diciamo che però forse la società
3: anche
1: ci impone
3: Claudio e Raffaele
1: ad andare dritto solo su. Come, non ho capito, scusa.
3: Dico, Giusy, anche Claudio e Raffaele.
0: Abbiamo tante sfaccettature.
1: Sì, ma secondo me è un po' tutti quanti. Diciamo che magari la società ci impone, per una questione di coerenza, di rappresentarci in un'unica modalità. Io è una cosa che non sono mai riuscita ad accettare.
0: Arriva il GR1, salutiamo e ringraziamo Giusy Ferreri.
1: Grazie, viva la creatività.
0: Viva la creatività, è il suo ultimo singolo, quello che si chiama Vuoto Cosmico. GR1, e poi torniamo al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Caro carburanti, si è innescato un effetto domino su benzina e diesel in Italia dopo la decisione di Eni di porre un tetto ai prezzi. Oggi anche Kuwait ha deciso di fissare un limite ai listini che verrà applicato gradualmente a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e P, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen da Dublino, a margine di un consiglio informale, ha parlato di un inverno impegnativo, prevedendo prezzi molto alti, ma escludendo problemi di sicurezza sull'approvvigionamento di forniture. Bruxelles, fa sapere Jorgensen, sta valutando idee per rendere le norme sull'energia più flessibili. E intanto oggi gas e petrolio sono in calo, bene le borse europee, titoli di Stato italiani in sofferenza invece, con i rendimenti dei BTP all'asta oggi ai massimi da 3 anni. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli da Milano per gli ultimi aggiornamenti.
3: Iniziamo dalle buone notizie. Il prezzo del petrolio, che questa mattina saliva del 2%, ha invertito la rotta, ora scende quasi del 2%, di poco sopra i $103 al barile. Gli investitori guardano le notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti ed Iran e valutano gli effetti di una possibile riapertura dell'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Più netto il calo del gas, che scende di oltre il 5% a €70,5 al megawattora. Intanto le borse europee sono contrastate, sono in territorio positivo Milano e Francoforte, che salgono circa di mezzo punto percentuale grazie soprattutto ai titoli tecnologici, in rosso invece Londra e Parigi. A Piazza Affari il miglior titolo è proprio Technoprobe, da poco entrata nel FTSE MIB più 7%, mentre vanno giù i titoli petroliferi come Tenaris ed Eni. Wall Street ha aperto le contrattazioni poco mossa, il Dow Jones è in rosso di un paio di decimi di punto, il Nasdaq invece è sopra la parità di pochi centesimi. Quello che preoccupa negli Stati Uniti è un nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano anche i rendimenti in Europa. Infatti nell'asta dei titoli di Stato oggi a 5-10 anni collocati per complessivi 8 miliardi di euro, il decennale è stato piazzato con un rendimento del 4,58%, appunto ai massimi da 3 anni. A voi.
2: La sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Nuovo intervento del ministro degli esteri Tajani sul verdetto per la morte del ricercatore friulano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazione vergognosa, secondo il centro-sinistra, dal quale arrivano anche richieste di dimissioni del ministro. Le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni entro 90 giorni per un eventuale ricorso. Caso Garlasco. Con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fanno più concreti, secondo l'accusa, gli elementi a carico di Sempio, come la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino e i suoi soliloqui intercettati. E per la difesa di Stasi si rafforza la richiesta di revisione del processo alla luce delle novità emerse.
4: Le impronte e le tracce di DNA trovate nella villetta dei Poggi subito dopo l'omicidio di Chiara, il vero elemento potenzialmente dirompente emerso dal comunicato con cui ieri gli inquirenti hanno annunciato la notifica della chiusura delle indagini su Andrea Sempio, riguarda però chi per quel delitto è già stato condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e una delle principali prove a suo carico, le tracce biologiche di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Partendo da una consulenza della difesa di Stasi, la procura di Pavia ha rianalizzato tutto. Sarebbe emerso che già all'epoca i carabinieri del RIS avevano effettuato analisi che lo scagionavano, ma nei fascicoli processuali non ce n'è traccia. Di elementi nuovi proprio per la revisione parla la difesa di Stasi. Niente di nuovo quanto alla posizione di Andrea Sempio, il commento invece dei legali del nuovo indagato. Scontato che arrivi per lui a breve la richiesta di rinvio a giudizio, la procura ha rimesso in fila quanto emerso dall'ultimo anno e mezzo di indagini. Dall'orma del piede dell'assassino nella villetta, non incompatibile con quello di Sempio, all'impronta 33, quella traccia che conterrebbe sangue lasciata sul muro dall'assassino dopo aver ucciso Chiara. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Il Parlamento europeo ha intitolato uno dei suoi edifici di Bruxelles all'ex presidente David Sassoli. In un messaggio inviato in occasione della cerimonia, il presidente Mattarella ricorda il suo rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. Sassoli, afferma il capo dello Stato, seppe garantire il ruolo dell'Assemblea in un momento di crisi. Urge adesso il rafforzamento delle istituzioni europee. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.
5: Dopo il GR1 16:05 riprendiamo la linea. Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli nel pomeriggio di Radio 1. Meno tasse sul ceto medio. Si avvicina il momento dell'anno più importante per le politiche economiche e sociali del governo, il varo della legge di bilancio, e prima il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, poi in un'intervista oggi il suo vice ministro Maurizio Leo hanno indicato priorità, possibili misure. Simona Arrigoni.
6: Sì, Raffaele, sono stati sottolineati alcuni punti di partenza. Citiamo la riduzione dell'IRPEF appunto per il ceto medio, un riferimento allo scaglione tra i 50 e i 60 mila euro, flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani.
5: Ecco, questi alcuni punti. Nel confronto fra i partiti invitiamo oggi al pomeriggio di Radio 1 l'onorevole Davide Faraone, vicepresidente Italia Viva, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera radioascoltatori.
5: Ecco, il governo indica dunque questi punti di partenza, dicevamo, il suo giudizio.
7: Ma intanto ha indicato questi punti di partenza almeno 10 volte da quando è iniziata questa legislatura. Quindi speriamo che sia la volta buona, perché finora c'è stato soltanto un aumento della pressione fiscale per gli italiani. L'Istat ci dice che è arrivata al 43%. Mentre avevano detto quando erano all'opposizione che avrebbero messo il tetto addirittura in Costituzione al 40%. Per cui noi auspichiamo che si intervenga sul ceto medio, che è diventato ceto povero, stipendi da fame, tasse tante, costo della vita incredibile, e che si intervenga realmente e senza balle però, perché anche il fiscal drag è un'altra storia su cui bisognerebbe intervenire, invece anche lì dicono tante cose ma fanno poco.
6: Sulle riforme economiche, onorevole, il paese ha bisogno di stabilità, data anche l'importanza della delicatissima situazione internazionale. Ci sono dei punti specifici della delega fiscale o della manovra del governo dove voi siete disposti a dialogare per trovare una convergenza per il bene comune dei contribuenti?
7: Ma io credo che bisogna intervenire sul ceto medio, e quindi se si fa un intervento su quello scaglione lì che è il più penalizzato, non c'è stato nessun intervento negli ultimi anni che abbia agevolato quella fascia diciamo di reddito che poi è diventata povera col costo della vita che è cresciuto. E poi l'altra emergenza sono le nuove generazioni. Noi speriamo che propongano quello che noi abbiamo già proposto da tempo, e cioè la start tax, un taglio dell'IRPEF per le nuove generazioni, che purtroppo, visto stipendi bassi e tasse alte, scappano sempre più dal nostro paese, non solo dal sud ma anche dal centro nord, che prima era una sorta di Eldorado, e vanno fuori dopo che noi li abbiamo formati, abbiamo speso un sacco di risorse per la loro formazione, poi spendono il loro capitale umano in altre nazioni arricchendole.
5: Effettivamente era uno di quei punti di partenza che avevamo accennato, no? Questo azzeramento, riduzione delle tasse sugli aumenti salariali per i giovani. Questo è anche un segnale alle imprese, cioè investire sui dipendenti come condizione poi per una crescita economica, un rilancio dei consumi.
7: Sì, io vedo che c'è lo sport a creare di nuovo una contrapposizione fra i dipendenti e le imprese, mentre in questo paese il problema che abbiamo non è soltanto legato alla redistribuzione, ma è legato al fatto che non produciamo ricchezza. Da troppi anni il PIL è in condizioni disastrose, il rapporto al debito pubblico siamo uno dei paesi messi peggio, il governo non è riuscito a centrare il risultato che poi gli avrebbe consentito nel rispetto del patto di stabilità di fare maggiori investimenti, e quindi siamo in una condizione nonostante il racconto diciamo della Meloni che va tutto bene, che le famiglie spendono, che tutto è positivo, siamo invece in una condizione veramente drammatica.
6: Onorevole Faraone, qualsiasi intervento venga fatto deve fare i conti con una spada di Damocle che si chiama inflazione. Abbiamo visto recentemente gli aumenti di tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea di 20 punti base e potrebbero aumentare ancora di più fino a portarci, a portare anche altri paesi europei sull'orlo della recessione. Quindi come contrastare l'inflazione e quindi fare recuperare il potere d'acquisto al ceto medio?
7: Ma intanto l'aumento dei tassi penalizza tantissimo le famiglie che hanno dei mutui a tasso variabile, penalizza molto le imprese che devono investire, per cui credo che sia un fenomeno su cui bisogna agire e stare attenti rispetto a quello che accade più che rimanere assolutamente inerti. Poi serve naturalmente una manovra che stimoli gli investimenti, che, come dicevo poco fa, faccia crescere la ricchezza. Fin quando non cresce il PIL, noi abbiamo difficoltà a riuscire a fare le manovre in cui abbiamo poi delle risorse per fare investimenti. Naturalmente per intervenire, per migliorare la qualità della vita delle famiglie, bisogna individuare risorse che possono venire dalla spending review, dove non si sta facendo un tubo, mentre c'è una situazione veramente su cui si potrebbe risparmiare tanto, in tanti settori, in tanti ministeri. E poi c'è tutto il tema dell'evasione fiscale, che è diventato un tema ancora più centrale dopo le ultime indagini che sono emerse, che fanno emergere uno spaccato abbastanza inquietante, e da lì si potrebbero ricavare risorse per gli investimenti nel nostro paese. Queste due voci di entrate sono entrate indispensabili per poter mettere in campo un'azione che non sia soltanto indebitamento, perché è troppo facile dire indebitiamoci. Quando ci indebitiamo per fare azioni di governo, stiamo indebitando le nuove generazioni e le generazioni future. E già questo paese è messo male da questo punto di vista.
5: Certo, onorevole Faraone, in quanto a evasione fiscale, insomma, un male endemico sempre citato da tutti i governi, ma insomma, risolto mai?
7: Ma io devo dire che noi col governo Renzi invece riuscimmo, allora direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, a mettere in campo un'azione di cui stanno beneficiando ancora oggi i governi diciamo recenti, che ha fatto recuperare tanto in ambito dell'evasione fiscale. Dopodiché naturalmente ci vuole da un lato tagliare le tasse, perché è chiaro che quando tu chiedi tante tasse agli italiani poi diventa quasi una roba di moda evaderle. Dall'altro lato però tagli le tasse, ma chiedi a tutti che le paghino, e non è possibile che le tasse siano sulle spalle soltanto di pochi italiani.
6: Onorevole Faraone, nel salutarla le posso chiedere qual è per lei l'aceto medio? Perché il dibattito politico si sta concentrando sul ceto medio, sì, ma qual è lo scaglione di reddito e la platea di contribuenti su cui oggi è prioritario intervenire nel nostro paese?
5: Da un suono che abbiamo sentito sulla linea evidentemente è caduta, però salutiamo, ringraziamo comunque, anche se non è in linea con noi, Davide Faraone, l'onorevole di Italia Viva, e invito al pomeriggio di Radio 1 Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio, Turismo della Camera Lega. Benvenuto Gusmeroli.
8: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
6: E allora, onorevole Gusmeroli, parto con lei proprio sul tema del ceto medio, che è una priorità ricordata dallo stesso ministro Giorgetti, che più volte ha ricordato come ci sarà nell'intenzione del governo un'azione fattiva per ridurre la pressione fiscale per il ceto medio. Ma qual è il ceto medio oggi in Italia? Lo scaglione di reddito e i contribuenti su cui bisogna intervenire immediatamente come priorità?
8: Ma diciamo che il governo è intervenuto in questi anni molto sulle fasce più basse della popolazione, perché col taglio del cuneo fiscale, di 7 punti, con la riduzione del primo scaglione IRPEF dal 25 al 23%, con l'aumento della no tax area, diciamo le fasce più in difficoltà sono state aiutate, tant'è vero che nell'ultimo diciamo fino ai 20.000 euro quasi non si paga più l'IRPEF, quindi è da lì in su il ceto medio, da 20.000 in su, che bisogna cercare di aiutare, perché poi è anche in questo momento è diciamo la fascia di popolazione che ha più difficoltà a pagare le imposte. Secondo quello che poi spende anche, perché fino da 20.000 fino a 60-70.000 euro di reddito è quello che poi consuma, e sappiamo quanto è importante consumare, perché vuol dire aumentare il PIL. Ecco, volevo fare delle considerazioni perché ho sentito l'onorevole Faraone dire anche delle cose particolarmente inesatte. Uno, non è il governo che decide l'aumento dei tassi di interesse, è la BCE. Quindi il governo, se la BCE aumenta i tassi di interesse, non può farci assolutamente nulla, e la BCE aumenta i tassi di interesse quando l'inflazione supera il 2%. Quindi in questo momento, diciamo, in Italia siamo al 2,9, a livello europeo siamo diciamo mediamente intorno a quel valore, e quindi non è peregrino il fatto che la BCE possa aumentarlo, ma su questo il governo non può incidere. Poi diciamo anche che ci sono anche delle notizie tutto sommato positive: il fatto che le società di rating stimino il PIL italiano, che è stato diciamo valutato attualmente 0,6, possa chiudere all'1%, è un dato sicuramente positivo. E così altri dati, i dati sull'occupazione: siamo al 5,5 contro gli 8,5 che avevamo nel 2022, quando è iniziato il governo Meloni. Cioè il grande lavoro del ministro dell'economia Giorgetti è qui da vedere, cioè si è riusciti a tenere i conti in ordine con un debito pubblico molto elevato, con le società di rating che valutano l'Italia positivamente e meglio della Germania e della Francia, che erano le locomotive dell'Europa, con uno spread che nel 2022 era 2,20, adesso siamo 80, cioè la differenza tra titoli italiani e titoli tedeschi, quindi c'è il bicchiere mezzo vuoto, ma c'è anche il bicchiere mezzo pieno. Il governo è intervenuto sui carburanti 7 volte, adesso diciamo che è molto positivo l'intervento di Eni, che ha messo un cap ai prezzi, tra l'altro un cap tutto sommato molto basso rispetto ai valori che abbiamo visto in questi giorni alla pompa: 1,99 sulla benzina e 2,19 sul gasolio, quando abbiamo visto quasi prezzi che sfioravano i 3 euro, ed è stato seguito da IP e stamattina da Kuwait. Quindi insomma, e questo è lavoro del governo, del ministro dell'economia, che ha avuto delle interlocuzioni, certo, con le grandi società di energia. Quindi certo, insomma, certo, c'è onorevole, un grande lavoro, c'è tanto da fare, stiamo lavorando peraltro sulla manovra, esatto, che deve essere una manovra di spinta, di rilancio, anche consci che ci sono delle difficoltà derivanti da una situazione geopolitica che sicuramente l'Italia non è andata a cercarsi, certo, cioè due guerre e una situazione commerciale diciamo tra Cina e America, che sicuramente penalizza l'Europa, che è molto più lenta nell'affrontare i cambiamenti economici come quelli dell'intelligenza artificiale.
9: Ecco, onorevole Gusmeroli, giustamente, cioè, lei rivendica i risultati del governo in questo anche contesto internazionale, lo ricordava, però tornando diciamo alle criticità del taglio dell'IRPEF, appunto alla manovra economica in vista, i rischi di disparità nel carico effettivo tra i contribuenti, c'è chi ha ricordato anche questi dati sull'evasione fiscale, in questo ceto medio allora, fotografato dall'Istat, no onorevole, che 60% di famiglie italiane, molte delle quali vedono gli stipendi sfibrati dall'inflazione, pagano gran parte delle tasse e poi faticano ad arrivare alla fine del mese.
8: Sì, ma infatti è intendimento del governo intervenire per spostare l'asticella della seconda aliquota IRPEF da 50 a 60 mila lordi e intervenire sui giovani, quindi con una IRPEF simbolica per tutti quelli che iniziano, i giovani che iniziano al primo lavoro, oppure per gli incrementi salariali o di stipendio. Questo è molto positivo perché spinge al contempo anche gli imprenditori ad alzare gli stipendi dei giovani. Quindi si sta lavorando sulla evasione fiscale, basta vedere i numeri. Negli ultimi 4 anni il recupero dell'evasione è stato poderoso. Quindi anche qui bisogna partire dai dati e non partire dalla strumentalizzazione politica. A me piace avere onestà intellettuale e devo dire che l'incremento dell'emersione dell'evasione, poi faccio pure il commercialista, quindi questa dinamica la conosco, è
9: concretamente
8: fortemente cioè il governo ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista, peraltro poi l'ha redistribuito col taglio del cuneo fiscale, con altri interventi. Pensiamo che negli ultimi 4 anni le aliquote sono diventate da 4 a 3, la prima aliquota dal 25 è andata al 23%, l'ultima aliquota dal 45 al 43%, quindi diciamo che sull'IRPEF si è fatto un grande lavoro per abbassare non la pressione fiscale, che è una cosa totalmente diversa, ma la tassazione IRPEF è stata fortemente.
6: Onorevole Gusmeroli, nel salutarci, perché siamo davvero in chiusura di questo nostro blocco, con l'Europa, i rapporti con l'Europa quanto saranno determinanti anche per riuscire a concretizzare sempre di più tutti gli intenti che lei ci ha descritto poc'anzi? Trattative con l'Europa, brevemente, grazie.
8: Ma sicuramente il Ministro dell'Economia ha già dato prova di una grande capacità di trattativa, basta vedere lo scostamento ammesso per ciò che riguarda il caro energia di 14 miliardi che verrà sicuramente speso in questa manovra di bilancio. Ovviamente abbiamo mancato il raggiungimento dell'obiettivo al 3% nel rapporto deficit PIL, ma l'abbiamo mancato un anno prima della scadenza naturale, quindi io credo che su questo tema l'Europa possa fare delle valutazioni, tanto più che il rapporto deficit PIL della Francia è al 5, la Germania al 2,7, quindi non è che è molto distante da noi, quindi credo che degli scostamenti che possano essere destinati alla crescita economica, che poi servono a tutti, a famiglie e imprese, siano possibili, e sicuramente il Ministro dell'Economia, che è molto bravo, riuscirà a portarli a casa.
9: Ottenere quindi qualcosa di margine in più da Bruxelles. Intanto la ringrazio, la saluto, Alberto Gusmeroli.
8: Grazie e ringrazio per l'invito.
9: Buon lavoro al Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera.
10: E questo è il pomeriggio di Radio 1, sono le 16:23 passate da una manciata di secondi, sta per arrivare al meteo, ma al meteo noi arriviamo con un gruppo che si muove tra Irlanda e Scozia, si chiamano Editors, arrivati all'ottavo album in studio, hanno tirato fuori un singolo come The Rush, che invita a prendersela con un filo più di calma, a non dar retta a tutte le voci, a tutte le pressioni che ci spingono a correre sempre di più e a godersi un attimo di più, proprio quegli attimi che sembrano lenti. The Rush, Editors e poi il meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è il nuovo singolo di Laura Pausini, un brano ha scritto lei, composto da Raff 35 anni fa ed è ancora straordinariamente attuale. Racconta una solitudine, un senso di smarrimento nei quali è impossibile non rispecchiarsi anche oggi e forse persino più di ieri. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Noi non siamo soli, ma no, tutti insieme vogliamo, vogliamo, come dire, omaggiare, rendere omaggio a un ricordo di uno dei colleghi che ha raccontato 60 anni di storia italiana attraverso le immagini, la sua fotografia, ed è Umberto Pizzi, è scomparso adesso, aveva 89 anni, ricordiamo, è stato fotoreporter di guerra, ma ha raccontato tantissimo anche della politica italiana, tanto della società. E si ricorda anche per quegli anni della dolce vita, dove allora veramente i fotoreporter, i fotografi hanno, come dire, immortalato e dato anche un'immagine particolare della società italiana. Vogliamo ricordare Umberto Pizzi con uno dei suoi colleghi, amici, Rino Barillari. Buon pomeriggio.
2: Ecco, buon pomeriggio.
1: Rino, grazie per essere con noi, perché insomma il tuo ricordo di Umberto Pizzi è davvero diretto. Quante cose avete vissuto insieme?
2: Beh, abbiamo vissuto fino a poco tempo fa. Sai, Umberto era un unico, secondo me, nel fotogiornalismo, perché aveva una cultura giornalisticamente fantastica e io mi trovavo in imbarazzo quando ci stava lui, stavo sempre attento, anzi mi svegliavo perché la concorrenza, lui riusciva a fare una foto diversa dagli altri, perciò era fantastico, importante. E più abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita, eravamo più giovani, più spensierati, abbiamo voglia di crescere, guadagnare, famiglia, e qualche volta ci siamo trovati anche nei tumulti di piazza, all'università, Piazza Santa Fossa, il Campo dei Fiori, insomma l'Italia che si stava svegliando, qualche manganellata l'abbiamo presa pure, insomma abbiamo avuto un po' tutto, anche un po' di champagne in pancia, è un grande, io secondo me è la fine del fotogiornalismo, non c'è più che può rimpiazzare un altro come Umberto, uno perché già lui non si sentiva paparazzo, si sentiva reporter, però facevo la foto da paparazzi, era il momento che i paparazzi riuscivano a fare delle cose che i direttori dei giornali, dei settimanali volevano a tutti i costi, in tutto il mondo.
1: E tu e Umberto veramente avete immortalato qualunque cosa. Devo dire, Simone Arrigoni, insomma, che per chi vive a Roma, io da ragazzo, tutte le volte che andavo in giro, anche la notte per il centro di Roma, io Rino Barillari l'ho sempre visto, tutte le sere, ovunque, con la sua macchina al collo, con tre macchine al collo, sono 40 anni che lo vedo in giro.
2: E lo so, ma sai, purtroppo questa professione quasi sta in agonia. E con l'evento del telefonino è catastrofica situazione. Insomma, oggi deve essere uno che fa la foto con la testa, fare pochi scatti che nessuno ti vede, perché se qualcuno ti vede e fa quello scatto è finito, 3 ore di lavoro, una settimana che devi pensare a fare. Insomma, stai in difficoltà e bisogna cambiare.
3: Rino,
2: io però,
3: dimmi. Volevo chiederti, tornando proprio al ricordo di Umberto Pizzi, c'è un'arma segreta oppure un trucco del mestiere che tu hai visto fare solamente a Pizzi e che gli hai magari un po' invidiato?
2: Sai, lui era un tecnico, era uno che sapeva che c'è il personaggio dentro al locale e già lui sapeva che la foto giusta era quella che pensava lui. Che posso dire, mentre mangiava, mentre che si vede il dente un po' cariato, mentre sta mangiando si sporca la camicia, mentre sta mangiando gli casca il bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca, e lui cercava quelle foto fantastiche, però sai, un'ora, 2 ore, 3 ore, uno si stanca e se ne va, e io non me ne andavo, aspettavo fino all'ultimo.
1: E quando dici qualcuno ci ha tirato anche addosso lo champagne e un assis.
2: Ah, questo è stato fantastico. Una notte ci siamo trovati io, lui e un altro collega, e dentro la cabina ci stava a cena un assis con Liz Taylor. Che fai? Dovevo aspettare di notte fuori, eccetera, eccetera. Allora io, guardate, oh, qui bisogna fare il blitz. Blitz che vuol dire? Da una botta alla porta e entri dentro, chi coglio. E così è stato. E se mi entrate, tam tam, casbotte, boom, calcio, e Onassis, oh, poverino, ha preso il bicchiere dello champagne e ce l'ho avuto in faccia. E siamo usciti fuori, e col dito ci siamo guardati in faccia, ammazza, è buono sto champagne.
1: Vabbè, Rino Barillari, il suo ricordo di Umberto Pizzi. Grazie per il vostro lavoro, grazie per i tuoi ricordi. Ma soprattutto per il lavoro che avete svolto.
0: Arriva la musica qui al pomeriggio di Radio 1, grazie ancora una volta a questi grandi fotografi, ma non soltanto fotografi,
1: personaggi
0: hanno raccontato un mondo che in quel momento tutti sognavano ma nessuno viveva, insomma, dei comuni mortali, possiamo dire. Sì. E hanno contribuito a alimentare quel mito, no? In maniera sostanziale e fondamentale. Torniamo invece alla musica con Sting, una canzone del 1991 che sicuramente farà sorridere coloro che Sting amano, perché è una delle più belle. È una ballata di assassinio, di ossessione, di morte, di un amore geloso che non lascia scampo, perché qui, dice Sting, non ci sono né vittime né vincitori, ci sono soltanto storie drammatiche. Si chiamava Sting, lui, Mad About You, la canzone, l'anno era il 1991.

0: Questo è un nome che fa piacere anche a Raffaele, mia cara Simona, perché accanto a Sting c'è un grande,
1: Paul Marsalis, no? Il sax,
0: il sax,
1: che lo ha accompagnato.
0: Si chiama Mad About You. Adesso guarda come sorride.
1: Sorride anche secondo me Simona Arrigoni, perché il martedì questo spazio le piace proprio,
2: Mi piace tantissimo, perché io amo immensamente gli animali. Ho praticamente una fattoria in casa, ma so che anche lei ama moltissimo gli animali. E allora è qui con noi Maria Cristina Cusumano.
3: Eccoci,
2: benvenuta.
3: Eccoci, grazie, grazie mille.
1: Ci ha raggiunto in studio e vediamo di quale animale, di quali ospiti oggi ci delizia.
0: Hai il verso anche questa volta, Maria Cristina? Ce l'hai?
3: No, certo.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Quello c'è sempre. Prima vi faccio una breve introduzione. Sì. Allora, noi parliamo oggi di un piccolo mammifero insettivoro noto per il dorso coperto di aculei, il musetto molto carino. A volte ci capita di incontrarlo lungo il ciglio della strada, spesso in situazioni di pericolo, e in questo momento particolare sta vivendo una situazione di particolare emergenza, e noi ne parliamo del riccio. Ci facciamo raccontare tutto dal massimo esperto sul territorio nazionale, un veterinario che dedica la sua vita a questi piccoli animali selvatici. È Massimo Vacchetta ed è collegato con noi, è il fondatore del centro recupero Ricci La Ninna di Novello, in provincia di Cuneo. Benvenuto Massimo Vacchetta, ci sente?
0: Sentiamo intanto.
3: Eccoci. Allora, la sua struttura, tra l'altro, è l'unica di questo genere, quindi, che si occupa di ricci, non solo in Italia ma anche in Europa. Poi abbiamo collegata con noi anche la signora Giuliana Ricci, che è volontaria del centro recupero, sempre del centro, appunto, di Ricci La Ninna. Benvenuta.
4: Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Tra l'altro è l'unica di questo genere, quindi, che si occupa di ricci, non solo in Italia ma anche in Europa. Poi abbiamo collegata con noi anche la signora Giuliana Ricci, che è volontaria del centro recupero, sempre del centro, appunto, di Ricci La Ninna. Benvenuta.
4: Buongiorno a tutti, grazie. Ciao Massimo, buongiorno agli ascoltatori.
3: Eccoci, allora, come abbiamo anticipato,

0: Non l'avevo mai ascoltato, lo giuro. Cioè, è la prima
1: ascoltate. Questo è diverso. Ci facciamo spiegare perché.
0: Ah, allora modula, modula.
1: Modula.
0: Vai.
1: Allora, Massimo Vacchetta, abbiamo ascoltato due suoni diversi. Qual è la differenza? Ce la spieghi lei?
2: Allora, il primo è un po' inusuale per il suono. Sembrerebbe quello di un cucciolo, il piccolio di un piccolo, affamato probabilmente. Mentre invece il secondo è abbastanza usuale, quello di due ricci quando si incontrano, quando sono scocciati della presenza dell'altro, iniziano a soffiare. Oppure potrebbe essere una femmina, un maschio che sta corteggiando una femmina e la femmina le sta dicendo di no.
3: Ah, quindi c'è una specie di contrasto comunque, diciamo.
0: Ci sta dicendo Vacchetta che hanno una vita movimentata.
2: Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo creato da loro tantissime barriere architettoniche, per cui fanno tanta strada per cercare il cibo, per cercare una compagna per riprodursi. Ed è sempre il maschietto a rimetterci di più, perché è quello che fa più strada e quindi viene investito dalle auto, rimane intrappolato nelle reti di recinzioni, insomma tutta una serie di peripezie che
4: vedi Raffaele e Claudio, sono sempre i maschi ad avere la peggio, non c'è niente da fare.
3: Che destino
4: Massimo,
3: ingrato.
4: Però al di là di questa vita molto movimentata dei ricci, in questo momento c'è però un allarme importante che riguarda proprio i ricci, perché sta succedendo qualcosa di molto grave: non trovano cibo a causa della siccità, il terreno duro, partoriscono tardi, i cuccioli muoiono, vanno in letargo tardivo, ritmi stravolti. Cosa sta succedendo?
2: Il riscaldamento globale li sta mettendo in seria difficoltà, stravolgendo le loro abitudini, ma soprattutto in questo momento, dopo 4 mesi di siccità, a noi arrivano dei ricci ormai deperiti, in uno stato pietoso, veramente una cosa senza precedenti, mai vista prima una cosa così. Non trovano l'acqua ovviamente, quindi si disidratano, vanno in shock. Abbiamo avuto anche una storia molto commovente, che ha avuto un lieto fine, una mamma con i cuccioli, era stremata, non aveva più latte, i piccolini erano denutriti, una signora l'ha recuperata, ce l'ha portata e siamo riusciti a tirarli su tutti quanti, ma per la maggior parte di centinaia di migliaia di esemplari in tutta Italia le cose non vanno proprio così. Direi che noi stiamo conducendo una battaglia anche, diciamo, di informazione, per cercare di sensibilizzare le persone ad aiutarli nei giardini, perché metà della popolazione dei ricci vive ormai nei giardini privati delle persone, quindi poi noi possiamo fare tanto per aiutarli.
1: Ecco, a proposito di giardini, Vacchetta, lei ci parlava, io chiederei proprio alla signora Giuliana Ricci, perché lei ha fatto proprio un giardino su misura, non solo per i ricci ma anche per gli altri animaletti. Allora ce lo spieghi.
5: Buongiorno. Allora, sì, io ho tanti anni che, siccome credo molto nella biodiversità, ho la possibilità, ma non serve un grande giardino, grande o piccolo. Ho installato mangiatoie, dormitori, ma non solo per ricci, anche per uccellini, per pipistrelli, e cerco di offrire 365 giorni all'anno cibo, acqua, per tutti questi animaletti che sono di fatto in transito. Poi se vogliono rimangono, ritornano. Aiuta molto. Aggiungo che anche il vicinato, alla fine, quando si inizia un discorso di questo tipo, viene coinvolto, perché ho un sacco di vicini di casa che si hanno sposato la causa. In questo caso stiamo parlando di ricci, tantissimi, ma addirittura anche nelle piscine hanno ordinato quelle piccole rampe affinché non anneghino gli animaletti. Quindi cioè, alle volte è molto importante, è più importante l'aiuto umano, visto che di fatto non c'è nulla, veramente non c'è nulla. Già. Più è brutto da dirsi nei boschi, e io offro tutto questo.
0: Beh, insomma, Simona Rigoni, la signora Giuliana Ricci, come dire, un cognome, una missione.

0: No, ma certo.
1: Cognome.
0: Vabbè, diciamo abbiamo deciso che la soprannominiamo così con Raffaele.
1: Però
0: è bellissimo perché ci dà un esempio non solo per i suoi vicini, ma anche per i giovani, per la scuola, la sensibilizzazione nei confronti di questi e degli animali in generale. È un bellissimo esempio che vale per tutti noi.
1: Sì, i bambini poi a me di tanto in tanto chiamano nelle scuole, soprattutto negli asili, ho fatto alcuni interventi e devo dire che i bambini, soprattutto molto piccoli, sono degli esempi di ascolto, di interesse magnifici e magnifiche le maestre d'asilo. Che fanno tutto questo perché ed è anche divertente, è molto bello. Poi si raccontano un po' di storie, eccetera.
2: Allora,
1: Acqua e cibo lo possono mettere tutti.
2: Massimo Vacchetta, volevo chiederle, allora sì, abbiamo parlato di tutte queste buone pratiche che sono importantissime, però all'atto pratico, se troviamo un riccio lungo la strada, in pericolo, come dobbiamo comportarci? Come facciamo a soccorrerlo? Qual è la prima cosa?
3: Allora, beh, innanzitutto è capire quando va soccorso. Sulla strada sempre recuperati perché potrebbero essere feriti, spaventati, comunque nel dubbio bisogna raccoglierli e portarli al centro di fauna selvatica. Ci si mette un paio di guanti oppure ovviamente se si è in macchina si può utilizzare uno straccio, un pezzo di carta, si avvolgono con quello e si mettono in uno scatolone e poi possibilmente si portano velocemente a casa, si mette vicino una bottiglia dell'acqua calda. Che per aiutarli nello stato di shock, a risolvere lo stato di shock, e poi subito rapidamente al centro di fauna selvatica. Un altro caso che da tenere presente è quando si trovano all'aperto in pieno giorno. Siccome loro sono notturni e non è normale, quindi anche lì vanno sempre recuperati. E in questa stagione vanno recuperati i piccoli, quelli che da fino a dicembre sono più piccoli di un pompelmo, ecco, quelli sono quelli nati dalle cucciolate tardive, quindi sono quelli che non riescono a mettere il peso sufficiente per superare l'inverno. Questo è importantissimo. Poi noi stiamo portando avanti questa campagna, insomma, per far mettere l'acqua, l'umido per gattini, le crocchette, tutte le sere in giardino, perché quello salverebbe tantissime vite. Se 100.000 famiglie mettessero fuori tutte le sere cibo per gatti e acqua fresca, salveremo tantissimi esemplari. È, diciamo, la misura che possiamo prendere adesso immediatamente. E poi rinaturalizzare i nostri giardini, piantare tante siepi, cespugli, piante da
4: Ecco,
3: frutta.
4: e quello farebbe
3: Ecco,
4: bene a
3: tutte
4: tutti, non solo ai ricci.
3: queste. Assolutamente sì, trasformare i nostri spazi verdi in aree naturali, in piccole oasi naturali che fanno benissimo a noi perché filtrano l'aria, abbassano la temperatura con questi climi sempre più torridi.
4: Esatto,
3: Ecco, quello.
4: anche. Il verde è importante, quindi invitiamo i nostri ascoltatori, come dire, a prendere appunti. Saluto Massimo Vacchetta, Giuliana Ricci, resta con noi Maria Cristina Cusumano, ma adesso.
5: La musica arriva da Marco Mengoni che, come avrete letto negli ultimi giorni, ha deciso di lanciarsi in un'impresa, insomma, quasi imprenditoriale. Lui non suonerà, ma chiamerà tanti, non soltanto musicisti, ma nel caso specifico ci saranno cabarettisti, varie altre stand-up, comedian, designer, DJ, artisti italiani e internazionali in un luogo che per 7 settimane darà vita a questo posto chiamato Allo Sbagliato. È una bella cosa. Marco Mengoni con Tom Walker si chiama Hola I Say.

0: E torniamo con Maria Cristina Cusumano con un appuntamento del weekend.
1: Sì, un appuntamento importantissimo, perché ad Assisi 4 ottobre ci saranno le celebrazioni per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della morte. Da quest'anno 4 ottobre è festa nazionale, alle celebrazioni ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci sarà anche l'ENPA con una campagna molto importante che si chiama Invisibili per Abitudine ed è una campagna di sensibilizzazione verso gli animali maltrattati. Noi ne parliamo con la presidente Giusy D'Angelo, benvenuta.
2: Grazie dell'invito e della possibilità di dare voce agli animali.
1: Allora, quali sono gli animali invisibili?
2: Gli animali che meno pensiamo, i cani, i gatti, i cavalli, i conigli, sono veramente tantissimi gli animali che mai siamo abituati a non vederli più. Perché è triste dirlo, ma ancora oggi ci sono tante situazioni di abbandono e dove i loro diritti non sono rispettati.
1: Ne citiamo uno per tutti, le colonie feline, parliamo dei gatti. Ecco, qual è la situazione? Sì.
2: Il gatto purtroppo è veramente l'animale che rappresenta al meglio quello che è il contesto sociale in questo momento, perché le colonie feline sono accudite grazie ai volontari, grazie a quelle persone che vengono soprannominate tra virgolette gattare, e sono tantissimi i gatti che hanno bisogno di cure e dove realmente il numero di volontari è sempre minore e le amministrazioni purtroppo non riescono a sopperire a quello che è l'esigenza di questi gatti.
3: Che cosa possiamo fare noi tutti come comunità, Presidente, per riuscire da un punto di vista proprio di sensibilizzazione culturale a fare capire la gravità di un'aggressione nei confronti di un animale che non si può difendere? Qual è il metodo migliore per invertire anche l'aggressività che vediamo sugli stessi social sempre di più oggi?
2: Io credo che la principale è quella che voi state facendo già in questo momento, cioè dare la possibilità di non agire con aggressività, ma imparare dagli animali stessi, dove non rispondono con aggressività e anzi ci insegnano quello che sono le cose più importanti, cioè l'empatia e i diversi colori delle emozioni. E questa è la cosa più importante. Io credo che noi dovremmo lavorare sulla conoscenza e sulla cura verso gli animali, che a oggi le consideriamo, ahimè, solo come pet, ma non sono esseri senzienti che hanno delle loro storie, che hanno delle loro fragilità, e noi umani dovremmo soccorrerli invece di farci soccorrere da loro.
1: E proprio per questo voi sarete presenti anche il 3 in tutte le piazze italiane e poi il 4 ottobre.
2: Sì, noi abbiamo organizzato in tutta Italia quello che sono appunto dei banchetti informativi, con quello che dare l'informativa di questa campagna. Saremo presenti in 12 regioni con 60 banchetti presenti dal Piemonte alla Sicilia. Quindi basta che andate sul sito empa.org, troverete i volontari pronti ad accogliervi e spiegare quello che ovviamente è questa campagna estremamente importante, perché dobbiamo dare voce.
0: Abbiamo dato voce a voi e a questa campagna molto volentieri, Presidente Nazionale EMPA, Giusy D'Angelo, grazie per essere stata con noi e ringrazio Maria Cristina Cusumano.
1: Sempre un piacere, grazie.
4: Il nostro martedì prossimo.
1: Certo,
4: qui,
1: assolutamente.
4: Mi raccomando.
5: E allora è il momento dell'informazione, sono infatti le 16:58 e 20 secondi, arriva il GR1 e poi ci dedicheremo a quella che è la nostra appendice. Anticipiamo quale sarà la parola oggi?
0: Lascerei in sospeso una parola del giorno molto particolare che poi Simona Arrigoni ha pescato.
3: Meglio aspettare con calma, perché guarda Claudio che oggi c'è un esercizio linguistico da fare.
5: GR1 e poi torniamo con il pomeriggio di Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera, vado sul giornale.
6: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
6: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, tetto ai prezzi di benzina e diesel anche da Kuwait a partire dal 1 ottobre. È la terza compagnia ad adottare un price cap dopo Eni ed EP. La Premier Giorgia Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: C'è il no comment di Bruxelles sulla decisione di fissare un tetto al prezzo del carburante, ma la Commissione monitorerà sulla concorrenza. Dopo Eni ed EP, anche Kuwait, infatti, dal 1 ottobre ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 verranno prorogati gli sconti delle accise sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi del carburante sono in discesa. La benzina a self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 al litro e secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. C'è poi un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dai carburanti alle bollette di gas e luce. Poco fa, altro annuncio dell'Eni. Il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per due anni. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è tornato nuovamente in questura intorno alle 13 per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Stamane nuove perquisizioni negli studi dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa della moglie Antonella Di Elsi. È fissata per domani l'udienza contro la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica. Dopo la disponibilità a fornire la propria documentazione, la Francia, tramite fonti diplomatiche, fa ora sapere che Parigi ha già dato all'Italia, nel corso degli anni, gli elementi a sua disposizione. La procura potrebbe comunque ritirare la richiesta di archiviazione. Ascoltiamo lo storico avvocato dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini.
4: Avvocato Gamberini, formalmente che comunicazioni sono arrivate dalla Francia relativamente a questo caso?
5: Tramite il Ministero degli Esteri, una comunicazione per cui la Francia si è dichiarata da un lato disponibile a rispondere alle domande che l'autorità giudiziaria vorrà rivolgere alla Francia e dall'altro ha inviato o sta per inviare tutta la documentazione che su questa vicenda, su questa tragica vicenda, ha dal 1980 al 1990.
4: Finora quali risposte avevate avuto intanto?
5: No, avevamo avuto delle risposte che erano smaccatamente o menzogniere o ostruzionistiche. La Francia poteva avere molti motivi per entrare in questa battaglia aerea che noi riteniamo sia dimostrata da molti elementi che si svolse attorno al 19. Con tutta la fiducia di questa iniziativa francese voglio evitare di coltivare illusioni.
4: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio in occasione dell'intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles a David Sassoli. Dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria, scomparso nel 2022, Mattarella ricorda rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. In precedenza, dal capo dello Stato un altro messaggio nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda Mattarella, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere, perché quel che è accaduto può ripetersi. Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Ad annunciarlo una nota sul sito della società emiliana. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto sino al termine della stagione in corso con opzione a favore del club per altri due anni. Arriva per la prima volta a Roma, dove è stata concepita 2 secoli fa, una tela da record. Si tratta della veduta della città eterna dal titolo Roma dal Monte Aventino, dipinta dall'artista inglese William Turner nel 1836. Il quadro sarà esposto da oggi fino al 1 ottobre a Palazzo Rondinini, prima di essere battuto da Sotheby's a Londra il prossimo 9 dicembre per una base d'asta di 50 milioni di sterline. È tutto, prossimo GR1 alle 18.
6: Pomeriggio di Radio 1.
7: È alle 17:05 minuti, quindi torniamo in onda. Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli, ed è il momento di scoprire con noi una nuova parola del giorno. E stavolta svegliamo anche un dietro le quinte. Simona, confessa di aver pescato tu una parola davvero particolare.
8: Confesso, la peccatrice sono io in questo caso, però prima di rivelarvi e di rivelare ai nostri amici, che possono anche commentarla questa parola al 335-699-2949, Claudio e Raffaele mi devono pronunciare un'altra parola prima di andare a quella del giorno. Ad esempio, tu ti ricordi supercalifragilistiche spiralidoso?
9: Vai. Supercalifragilistiche spiralidoso.
7: Ma è stato bravissimo, io non ci provo neppure. Ma invece la parola qual è? Dicela.
8: Solipsismo, ma che non l'ha visto che non l'ha fatta lui.
9: Si è attratto.
7: Ma io mi sono tirato fuori da tutto, e per maneggiare questo termine così particolare, allora mi affido alle parole di un fisico teorico, divulgatore scientifico, Riccardo Azzali. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
7: Le è capitato di incespicare in questa parola solipsismo? No?
10: Solipsismo, una parola complicata. Eppure io vi giuro che la uso spessissimo, cioè è tipo una delle mie parole preferite.
8: Ma lei sa anche pronunciare supercalifragilisticexpialidoso?
10: Supercalifragilisticexpialidoso.
9: Bravissimo. Ecco.
8: Vabbè, bravissimo. Io continuo. Vabbè, ma allora Mary Poppins proprio ha fallito allora, così. Cioè.
7: Io continuo.
10: Che sono cresciuto, la cantavo sempre, cioè, boh, bella la canzone, quindi come fai a non conoscerla, capisci?
7: Allora, Riccardo Azzali, cioè, il termine solipsismo è tornato alla ribalta di recente con lo psichiatra Claudio Mencacci, lo ha utilizzato come chiave di lettura per leggere i comportamenti di leader politici internazionali, però a guardarsi intorno la compagnia di giro è diffusissima.
9: Sì,
7: no?
9: c'è un sacco di gente.
10: È una cosa che io dico sempre che le cose non mi fanno dormire la notte. Io penso che la teoria del solipsismo è tipo top one robe che non mi fanno dormire la notte, cioè è veramente una roba folle.
7: Come spiegarla? Come studiarla, allora, questa parola?
10: Allora, facciamo così.
7: Ce la dica lei una definizione utile.
10: Allora, sì. Io lo dico veramente, è la teoria più inquietante che abbia mai studiato, no? Perché il solipsismo dice questo, dice che tutto quello che noi vediamo, che percepiamo, quindi le stelle, le persone, io stesso, ok? Lo stai creando con la tua mente, ok? Perché in realtà esisti solo tu. E la cosa che fa tremare, ok? Che fa venire i brividi, è che nessuno, ma nessuno proprio, ti potrà mai convincere al 100% che non sia così. Ci hanno provato i migliori filosofi e scienziati del mondo, da sempre, ma niente.
8: Sì, mi sembra di sentire un po' Cartesio, Claudio?
7: A me invece mi torna in mente Philip Dick, Blade Runner.
9: Eccola qua. Allora, però insomma, detto da un fisico teorico, divulgatore scientifico, che tra l'altro ha scritto anche un libro come Il gatto che mi ha spiegato l'universo, edizione Mondadori. Il gatto sarà quello di Schrödinger, se non sbaglio, no?
10: Allora, in realtà lo dicono tutti, ma in realtà no. Cioè,
9: vedi?
10: È un gatto che non è quello di Schrödinger, è un gatto diverso.
9: Però insomma, detto da un fisico che esiste una monade praticamente, ognuno di noi solo nell'universo, però questo in qualche maniera è anche, non dico spiegato, ma è una delle teorie suggerite possibili dalla fisica quantistica. Allora, noi creiamo l'universo.
10: Allora, è un po' più complicata di così.
9: Beh, certo, l'ho fatta molto semplice. Insomma, per quel che posso io, non è che posso alzarmi più di tanto.
10: Ti dico, c'era il mio fisico, uno dei miei fisici preferiti è Richard Feynman.
9: Sì, veramente grandissimo.
10: Tipo tutti i suoi libri. Ok. Lui diceva una frase che a me è rimasta nel cuore, no? Diceva: se tu dici di aver capito la quantistica, vuol dire che non l'hai capita, perché nessuno la può capire, ok? Quindi è difficile fare esempi con la quantistica, perché veramente non si può capire, è del tutto illogica. La cosa però che noi viviamo, no? È l'esempio che si fa sul solipsismo, che aiuta a capirlo, è l'esempio del sogno. Tutti noi sogniamo la notte, no?
9: Sì.
10: Ecco, dentro immagina che stanotte potresti sognare tua madre, ok? Lei ti parla, ti risponde, ti dice qualcosa che magari non ti aspettavi. E dentro il sogno tu non hai dubbi che sia lei. E invece no, perché è il tuo cervello che se l'ha inventata, tutta. E il tuo cervello ti fa vivere con persone che non esistono nei sogni, ok? Quindi noi già viviamo, cioè le dimensioni che, le città, i luoghi che viviamo nei sogni sono solo frutto della nostra mente, della nostra testa. E quindi chi ci dice che anche questa vita, che per noi è reale, non sia altrettanto un sogno? Un po' l'Inception, vi ricordate il film?
9: Come no, Inception con Leonardo DiCaprio, il mio regista preferito, Nolan.
10: Esatto, esatto. E poi da qui nascono anche tutte le varie altre teorie, no? Cioè, tipo la teoria del Matrix, che è tutta una simulazione.
9: Ecco.
8: Però, Riccardo, noi in realtà viviamo in un'altra realtà che non è quella onirica, ma è quella dei social. E da qui come abbiniamo proprio il solipsismo ai social? Perché la tecnologia sembra che ci stia trasformando magari involontariamente tutti in solipsisti digitali. Quindi questo sarà il nostro futuro? Tutti i solipsisti in preda al digitale e ai social?
10: Sulla tecnologia e sul digitale c'è un discorso che faccio sempre, no? Noi cerchiamo di indagare sempre l'universo, ok? Cioè, l'universo è enorme. L'esempio che faccio sempre è che se tu prendi un pugno di sabbia in spiaggia, no? In spiaggia c'è dei granelli di sabbia. Li conti, saranno quanti? 1000? 10.000? Ok. Ora pensa di prendere tutti i granelli di tutte le spiagge di tutto il mondo, ok? Di tutto il pianeta, Tutto il pianeta. Sono più le stelle nell'universo che i granelli di sabbia. Capite? Cioè, capite? Ok, quindi capite quanto è grosso? Ok. Perché dico questo? Perché noi stiamo, quindi l'universo è quello, ma noi a livello digitale stiamo creando dei altri universi che sono i metaversi, che sono altrettanto giganteschi.
7: Allora guardi,
9: cominciamo a perderci qua.
7: Allora, il nostro universo ci dice che dobbiamo girare la linea al prossimo programma e passiamo da una parola a non solo parole. Però io la invito già da qui Riccardo Azzali e la ringrazio per essere stato con noi a parlare di metaverso in una prossima parola del giorno.
10: Ok, va bene.
7: Grazie infinite.
10: Ok, un abbraccio.
7: A proposito di solipsismo, io faccio una citazione da Paolo Conte, che nei suoi concerti c'era tutta una sua ironia, raccontava racconti particolari, poi finiva con questa massima: si nasce soli, si muore soli, ma nel mezzo c'è un gran traffico. Simona Rigoni, La Squadra.
8: Però a noi piace tutto questo traffico e non ci sentiamo particolarmente solipsisti.
7: No.
8: Per cui saluto tutta la squadra trafficata del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torrisi.
9: E ovviamente Simona Rigoni, immancabile e davvero apprezzatissima. E poi regia di Alex Messina, alla parte tecnica di Jacopo Teodoro.
7: Simona Rigoni, a domani? 15:30?
8: Certo.
7: Dai.
8: Certo.
9: Dai, siamo pronti.
8: Nella galassia di domani ci rivediamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Non solo parole.
7: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi.
8: Eccomi qua. Ciao Giulia, come stai?
7: Bene, siamo pronti per una nuova puntata di Non Solo Parole.
8: Certo che sì, e oggi parliamo di una canzone che tutti pensano di conoscere, ma che ha avuto una vita molto più lunga, strana, tormentata di quanto immaginiamo. Parliamo di Alleluia di Leonard Cohen.
7: Mi è piaciuta questa esitazione che hai fatto.
8: Perché ci vuole un po' di suspense, sì. Rullo di tamburi.
7: Ma soprattutto perché questa canzone, forse quell'esitazione lì davvero te la chiede in maniera quasi automatica, no?
8: Certo.
7: È una canzone bellissima, ovviamente la conoscete tutti, come Noemi giustamente vi annunciava, una storia incredibile, perché Alleluia oggi è una delle canzoni sicuramente più interpretate al mondo. Però
8: sì.
7: Quando è esce nel 1984, in realtà non se ne accorge quasi nessuno.
8: No.
7: Cioè, questo non ci si crede, a dirla così.
8: Però questa è la cosa bella delle canzoni, perché quando le canzoni hanno veramente ragione di esistere, presto o tardi il loro posto lo trovano. E questa canzone, che ha una storia di gestazione, diciamo come degli elefanti, lo sai che l'elefante è 12 mesi di gestazione,
7: lunga.
8: Lui una serie di anni, ma ce lo dirà pure te, trova finalmente dopo molti anni il grande pubblico che si merita.
7: È pazzesco pensare che una canzone che è nell'immaginario collettivo di tutti, che davvero conosciamo tutti, di cui sono state fatte 15.000 versioni, Madonna, che hanno cantato un po' tutti, in realtà quando esce non viene capita. È contenuta nell'album Various Positions e la Columbia negli Stati Uniti decide addirittura di non pubblicare quel disco perché era convinta che non potesse funzionare. Pensa,
8: Madonna,
7: una
8: mia
7: canzone che oggi sembra quasi inevitabile viene trattata come un brano senza futuro.
8: Vabbè, posso dire che pochi discografici hanno la possibilità dell'aggiornare del futuro, forse questa idea Columbia.
7: Questo è vero, adesso si staranno mangiando un po' le mani,
8: no,
7: sicuramente.
8: No.
7: Strano immaginare che non sia stata capita all'inizio, perché dici, ma come, una canzone così bella? Succede.
8: Una canzone che ha un racconto anche un po', diciamo, pesante, perché quando tu pensi la parola alleluia, no? Allora pensi sempre a un raggio di sole, pensi sempre a qualcosa che è successo di positivo. In realtà questa alleluia invece è anche un po' una discesa nel fallimento, negli inferi, dentro un desiderio spezzato. E anche musicalmente avvertiamo forte questa ambiguità, perché non ha il tono di una grande esplosione religiosa. La melodia continua a salire e a ricadere, quasi cercando ogni volta un punto di equilibrio. E quindi in qualche modo Cohen che fa? Mette insieme il sacro e il carnale, la fede e il dubbio, e lo fa attraverso una progressione armonica circolare che non trova mai una vera, diciamo, risoluzione, no? Si dice nella musica poi risolve, no? Sai, quando quando fai un passaggio tra i vari gradi e poi, che ne so, il settimo risolve sul primo grado. Ecco, questa cosa lui in qualche modo...
7: Ma la scrive anche, perché questo lo so, perché è un verso della canzone, stiamo parlando intanto ovviamente della versione di Cohen. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift.
8: Insomma, sì, dice la
7: quarta. Prego, perché io canto in questo programma? Cioè, è sbagliato.
8: A me piace il tuo modo sei personale.
7: È concettualmente sbagliato.
8: Che mi frega di quelli intonati, ormai tanto corti uno, so tutti intonati. È difficile avere una personalità.
7: Io però questa cosa diciamo, del quarto, tutto sulla
8: del quarto
7: personalità.
8: E del quinto, e la caduta minore, esatto. La salita in maggiore, il quarto e il quinto sono i gradi della musica. In realtà la musica
7: spiegacelo,
8: è fatta...
7: perché tradotto questo pezzo significa fa così, lui dice proprio fa così, certo. La quarta, la quinta, la caduta minore, la salita maggiore.
8: Sì, è praticamente la successione dei gradi, no? Sono legati tra di loro e ci sono delle successioni che si collegano. La successione tra maggiore e minore diventa anche poi un'immagine emotiva, la salita, la caduta. Mo' adesso un discorso lungo, lo sai che la musica è fatta di sette gradi, diciamo, in realtà sono 12, che sono nella nota, nella scala maggiore.
7: Ok.
8: La prima nota, per esempio il do è il primo grado, il re è il secondo grado, il mi è il terzo grado, il fa è il quarto grado, il sol è il quinto, il la è il sesto. Rispetto alla tonalità questi gradi si susseguono sempre con gli stessi intervalli e questa cosa crea diciamo un'impalcatura attraverso il quale che si chiama armonia, noi possiamo creare delle tensioni oppure dalla tensione tornare in una diciamo situazione di calma. È come se lui utilizzasse la grammatica della musica per spiegare l'evoluzione emotiva del pezzo. Tiè.
7: O comunque posso dire brava.
8: Ci proviamo,
7: A me è
8: adesso
7: piaciuta.
8: Arrivano tutti i messaggini. Ah, bocciata in armonia.
7: Sentiamola un attimo, perché dopo questa spiegazione la voglio solo ascoltare.

0: Diciamo che per scrivere questo capolavoro lui non ci mette un pomeriggio.
1: Eh beh, no, dai,
0: ci lavora per anni, riempie quaderni di varianti, addirittura in diverse occasioni ha detto che esistono circa 80 strofe di questa canzone. Pensa,
1: Madonna, e meno male che adesso poi a un certo punto nel 91 arriva John Cale, sì, che sceglie alcune strofe tra le moltissime scritte da Goen e spoglia un po' la canzone, quindi voce, pianoforte, molto più spazio alle parole, però è una trasformazione decisiva, perché diciamo da quel momento tanti interpreti sceglieranno la versione di Cale, perché beh, giustamente lo sai che c'è, e lui ha fatto, bisogna avere la qualità della sintesi, e quindi è quello che ha reso questo pezzo secondo me un grande successo, adesso concedimelo fra virgolette, del pop, perché forse lui è riuscito ad arrivare all'essenza di questa canzone.
0: Beh sì, la versione originale appunto di Cohen durava un'infinità, invece quella di Cale è anche molto più forse radiofonica. Comunque tra quelli che poi si sono ispirati alla versione di Cale c'è proprio anche Jeff Buckley,
1: certo,
0: no? La incide per Grace nel 1994 e qui lui fa qualcosa di ancora più intimo, cioè una voce, una chitarra e quasi veramente il suono di una persona sola in una stanza che la recita quasi davvero come se fosse una preghiera, no?
1: Eh beh, secondo me Alleluia è un po' una preghiera laica.
0: Sì, sì,
1: secondo
0: sì.
1: me questa versione qua è in qualche modo una versione dove anche chi non crede in niente, anche perché poi sai benissimo meglio di me che Cohen aveva fatto anche dei riferimenti alla religione ebraica,
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: religione cristiana, la scelta anche della parola Alleluia, insomma è un po' un manifesto di una richiesta, no? È come se uno lanciasse nell'etere una preghiera, una richiesta, una preghiera laica. Questo è bellissimo, infatti è sceltissima in un sacco di
0: Sì, sì, è verissimo, di occasioni, anche di celebrazioni, assolutamente. E poi c'è l'ultimo passaggio, cioè nel 2001 Alleluia entra in Shrek, in una scena.
1: Oddio, è vero, lo sai questa cosa? Non me la ricordavo.
0: Di separazione e malinconia di quel film d'animazione. E si sente John Cale, mentre nell'album della colonna sonora invece compare Rufus Wainwright. Insomma, prende un film d'animazione, un capolavoro come Alleluia, e forse la porta anche ad un pubblico, no?
1: Beh,
0: nuovo,
1: inizia a andare
0: nuovo,
1: ovunque,
0: più giovane,
1: no?
0: Più giovane,
1: sì, sì, sì,
0: che
1: film.
0: Magari non c'era arrivato, sono ragazzini, bambini.
1: Beh, è bello,
0: anche.
1: Però questa cosa è bella,
0: stupenda,
1: perché poi arriva nei film, nelle serie, nei talent show, matrimoni, funerali, cerimonie pubbliche, insomma di tutto un po', però è una cosa bella perché è una rivincita, io le amo le storie di rivincita, mi fanno volare, e secondo me, vedi, questa canzone piano piano ha trovato la sua forma. Credo
0: e
1: che
0: la
1: sia...
0: sua strada, all'inizio, te lo ricordi, abbiamo detto, non la volevano nemmeno pubblicare, non ci credeva.
1: Eh beh, ma anche perché una canzone che dura 80 minuti era difficile
0: sì,
1: da promuovere.
0: Sì.
1: Però è bello che, vedi, forse era un pezzo che come un materiale prezioso aveva bisogno del suo tempo per essere levigato, per essere sublimato, per arrivare, diciamo, a quello che era il cuore del discorso. E vedi che non è servito una serie di artisti. Cohen che l'ha scritta e poi chi l'ha rifinito, il messaggio.
0: Al
1: ecco.
0: volo, al volissimo, siamo in chiusura. Dimmi qual è la tua versione preferita di Alleluia.
1: Vabbè, io sono super fan di Jeff Buckley, per me.
0: Anch'io,
1: lui era proprio anche fisicamente, non lo so, mi arriva così. Poi fa parte del Club dei 27, quindi c'è questa, questo giovane talento che in realtà chissà, non sapremo mai
0: cosa avrebbe potuto regalarci.
1: Intanto ci ha regalato una versione di Alleluia meravigliosa.
0: Grazie Noemi per questa puntata veramente speciale su Alleluia. Ringraziamo anche la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte
1: Ciao.
0: Tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Oggi Economia, in studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo dell'impatto del prezzo dell'energia sulle imprese, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea ad Alice Monni.
2: Sì, è una chiusura praticamente negativa quella delle borse europee, che perdono terreno sul finale di seduta. Milano si avvia a chiudere con un meno 0,04%, più pesanti le perdite di Parigi e Londra, intorno al meno 0,5%, di poco sopra la parità Francoforte. In calo oggi in evidenza dunque i titoli energetici dopo le chiusure positive di ieri. Ieri era la prima giornata del tetto al prezzo dei carburanti, male Eni, perde l'1,26%, Saipem l'1,5%, ancora peggio Tenaris l'1,65%. Male anche Telecom e Poste, meno 4,5%, meno 0,3%. Bene invece i titoli tecnologici come STM e soprattutto Tecnoprobe, più 6,41%, in scia notismo generalizzato sui titoli legati all'intelligenza artificiale. Il prezzo del petrolio torna a scendere, a questo è legato l'andamento dei titoli energetici e petroliferi, meno 0,6% il Brent di Londra, poco sopra i $104 al barile. Oggi si attendono notizie positive dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre l'Arabia Saudita ha ripristinato la metà della capacità dell'oleodotto Est-Ovest. Cala anche il prezzo del gas di oltre il 5%, a quasi 70 euro al megawattora. In rosso Wall Street, vira in negativo anche il Nasdaq dopo una partenza positiva, l'indice dei titoli tecnologici in attesa del vertice alla Casa Bianca con i big dell'intelligenza artificiale. Si allenta la pressione sui titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale a quota 100, i rendimenti sono in leggero calo. Linea a voi.
1: Grazie ad Alice Monni, e ora l'analisi dei temi finanziari del giorno con Adele Mantegazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buonasera.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito, iniziamo dal petrolio. Il petrolio è il Brent $104 al barile, però quindi sui mercati ci sono timori di una nuova fiammata dell'inflazione proprio a causa dei prezzi dell'energia, e quindi si teme quindi un conseguente intervento delle banche centrali sui tassi di interesse. È così?
3: Sì, questa è una settimana cruciale per l'inflazione europea. Avremo i numeri di settembre. Ovviamente ci si aspetta una crescita rilevante a causa del rincaro dei prezzi energetici. Oggi intanto è uscita l'inflazione spagnola, ha sorpreso al rialzo, è uscita al 5% annuo, che è il massimo dal 2023 per la Spagna. Sempre oggi abbiamo avuto i prezzi alla produzione italiani. Sono usciti quasi all'11% annuo, che è un numero stellare. I prezzi energetici ovviamente hanno trainato, sono saliti quasi del 35% sempre su base annua, quindi non sono buoni segnali in vista del dato generale dell'Eurozona, che invece uscirà venerdì appunto. Domani invece i riflettori su Francia, Italia e Germania, prezzi al consumo attesi tutti sopra il 3% annuo, quindi ben oltre il target del 2%.
1: Eh sì, ora abbiamo sentito anche dal nostro collegamento con Piazza Affari, tra poco alle 18:30 italiane ci sarà un vertice alla Casa Bianca con i big dell'intelligenza artificiale. Quali sono i temi sul tavolo?
3: Sì, esatto, Trump incontrerà gli amministratori delegati delle aziende che fanno i sistemi più avanzati di intelligenza artificiale, quindi tra gli altri stiamo parlando dei CEO di Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia, forse ci sarà anche Elon Musk, e la discussione si concentrerà appunto sulla ricerca di un equilibrio tra innovazione e supervisione. Quindi va bene innovare, ma facciamolo con un certo grado di sicurezza e di regolamentazione. Ricordiamo che continuano a essere segnalati rischi di un uso improprio dell'intelligenza artificiale, tra l'altro dagli stessi CEO che vi ho appena citato, e incidenti di sicurezza anche sui siti governativi, soprattutto da parte degli agenti di OpenAI. Tutto questo mentre Trump continua però a dire che l'America non deve perdere la corsa tecnologica contro la Cina, quindi staremo a vedere.
1: E grazie all'analista Adele Mantegazza Piazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella, e ora parliamo degli effetti dei rincari dei carburanti su famiglie, ma anche soprattutto in questo caso sulle imprese. Noi ricordiamo che oggi, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre. Comunque il prezzo, quindi di benzina e soprattutto del gasolio, resta impattante. Noi ne parliamo con Walter Quercioli, che è presidente di Federmanager. Buonasera, presidente.
4: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, presidente, partiamo dai dati Istat di oggi, che dicono i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati ad agosto sono cresciuti del 67,7% su base annua. Come mai?
4: Diciamo, sicuramente il prezzo del greggio ha un suo impatto, ma anche un impatto importante la capacità di raffinazione in Europa e in Italia, e anche un differenziale fra ciò che viene prodotto come prodotti raffinati rispetto a ciò che viene domandato, quello che noi chiamiamo il mismatch. Uh-huh. E tanto per dare un'idea, 20 anni fa l'Italia aveva 17 raffinerie, oggi ce ne ha 11 di tipo convenzionale e una, quella di Livorno, è in trasformazione verso i biocarburanti. Uh-huh. E 20 anni fa producevamo 102 milioni di tonnellate di prodotti raffinati e oggi ne produciamo poco sopra gli 83 milioni, quindi c'è stato un calo significativo della domanda.
1: Beh, questo anche in tutta Europa, c'è stata una chiusura sistematica delle raffinerie.
4: Certo, infatti in Europa nel 2009 avevamo 117 raffinerie, oggi ce ne sono 94. E dobbiamo dire che in Europa si consuma molto più carburante diesel rispetto alla capacità produttiva, tant'è che siamo importatori netti di carburante diesel, mentre invece produciamo troppa benzina, infatti siamo esportatori netti di benzina. Tanto per dare un'idea, sui consumi di gasolio, l'Italia ha importato nel 2025 più di 5 milioni di tonnellate di prodotto finito, di questo il 57%, 3 milioni di tonnellate, passava dallo stretto di Hormuz.
1: Certo.
4: Quindi è chiaro che in questa situazione, dovendo approvvigionarsi di prodotti finiti da altre parti, ad esempio negli Stati Uniti, è chiaro che c'è un transitorio per passare da una rotta a un'altra, e questo naturalmente si scarica anche sui prezzi alla pompa.
1: Certo. Ma come mai questa scelta di chiudere le raffinerie?
4: E questo è legato anche ai margini di raffinazione. Se noi li andiamo a guardare in assoluto, in 20 anni, in dollari al barile, si parla di 6-7 dollari al barile di margine di raffinazione, e non è che siano molto cambiati in valori assoluti, però chiaramente in 20 anni il valore dei 7 dollari di oggi è alquanto inferiore ai 7 dollari di 20 anni fa, e quindi i margini di raffinazione si sono compressi, e quindi semplicemente raffinare i prodotti conviene meno rispetto al passato.
1: Certo, però ecco, tornando anche a quello che è successo in Italia, quindi c'è questo impegno delle compagnie petrolifere a tagliare, almeno per un certo periodo, l'Eni dice addirittura fino a fine anno, il prezzo dei carburanti per aiutare le famiglie, eccetera. Però ecco, chiaramente voi chiedete anche una risposta più strutturale, perché è necessario per le nostre imprese avere dell'energia a costi più bassi, questo chiaramente per competere sui mercati. Quindi voi che tipo di intervento chiedete?
4: Sì, allora innanzitutto quando parliamo di imprese dobbiamo differenziare dal punto di vista energetico la logistica e gli autotrasporti, che per cui l'energia essenzialmente sono i carburanti, rispetto al resto delle aziende per cui l'energia è essenzialmente elettricità. È chiaro, per le imprese di logistica e autotrasporti, per ogni singolo mezzo, per ogni singolo tir, da febbraio ad oggi stimiamo un incremento di consumi, di costo per mezzo di 11-12 mila euro a mezzo. E questo naturalmente poi non può che scaricarsi alla fine sulla catena logistica, e quindi anche sul prodotto finito delle merci trasportate. Per quello che riguarda il resto delle imprese, il problema è essenzialmente l'elettricità, e tanto per dare un'idea, l'incidenza del costo energetico sull'impresa media nel 2019 pre-Covid era del 3,9%, quindi allineato alla Germania e un po' superiore alla Francia, che era del 3,5%. Nel 2022, in piena all'inizio del conflitto russo-ucraino, l'Italia ha toccato un'incidenza di oltre l'8%, la Germania è rimasta sotto il 7%, la Francia è andata al 4,6%.
1: Sì, diciamo che comunque insomma c'è anche necessità di puntare quindi su un mix di rinnovabili, anche sul nucleare, questo per alleggerire diciamo la nostra bolletta energetica. Certo. Allora io intanto su questo saluto il nostro Walter Quercioli, presidente di Federmanager. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Io ringrazio la parte tecnica, Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccol. Ricordo la nostra mail economico@rai.it e da Gelsomina Testa buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, è martedì 29 settembre, continuiamo a parlare di economia, di piccole e medie imprese, lo facciamo con un amico di Cantiere Italia che è tornato a trovarci in questa prima settimana di programmazione nell'edizione 2026-2027, il 30 settembre un'assemblea molto importante che si chiama Energia, e allora ci racconta tutto e anche qualcosa di più Roberto Capobianco. Buon pomeriggio, presidente.
7: Buon pomeriggio, Monica, a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, ripartiamo, l'avremo spesso nostra ospite perché sono tematiche che ci interessano molto, ma dobbiamo raccontare a chi ci ascolta che succede il 30 settembre a Roma. È un'assemblea pubblica nazionale. Cos'è questa giornata e perché un piccolo imprenditore che ci ascolta dovrebbe esserci?
7: Ormai lo sanno tutti che il 30 è la giornata più importante per noi di Conflavoro, l'Assemblea Nazionale, dove i nostri imprenditori di tutta Italia, le delegazioni che rappresenteranno le 90.000 aziende associate a Conflavoro, si ritroveranno a Roma, all'Auditorium della Musica, al Parco della Musica, per poter parlare, ascoltare, dialogare con la politica e portare avanti i nostri progetti, le nostre iniziative, farci sentire. In quel giorno ogni imprenditore che lascerà la sua azienda, che prenderà un treno, un aereo per poter raggiungere Roma, viene con il desiderio, quello di sentirsi protagonista della vita politica italiana. E questo è quello che avviene tutti gli anni. Questa è la 16ª assemblea, dove parleremo poi di due temi molto importanti a noi centrali come imprenditori, a cui ci teniamo tantissimo: energia e intelligenza artificiale. Questo è il clima della nostra assemblea, l'energia che oggi ci fa tribolare, Monica.
6: Certo.
7: Che sta,
6: senta, presidente,
7: pensando, ecco, tantissimo, ma
6: ecco, insomma, è un tema che riguarda veramente tutti quelli che ci stanno ascoltando, famiglie, imprese e tant'altro. Ecco, io vorrei un attimo fare un piccolo excursus, cioè come nasce l'idea di Conflavoro? Perché in 16 anni, insomma, avete fatto un bel salto.
7: Eh sì. Questo è quello che tutti quanti dicono, a volte noi che lo viviamo questo salto non ce ne accorgiamo,
6: sì,
7: perché quando lavori con
6: passione, lei si ricorda proprio
7: piacere,
6: i primi momenti.
7: Come no, l'ho fondata io questa associazione, Monica, avevo solo 29 anni e venivo fuori da un'altra associazione di categoria molto importante, però che non riuscivo a vedere mia come imprenditore, mia come progetto, e quindi non trovandomi all'interno di questo contenitore, decisi insieme ad altri 4 imprenditori che venivano fuori anche da altre associazioni differenti dalla mia di costituirne una nuova. E mi ricordo che all'inizio, Monica, la gente diceva: ma questi, ma dove vogliono andare? Conflavoro, ma che nome è? Piccole e medie imprese, ce ne sono già tante, ma questi partono da Matera, da Lucca, ma era anche un po' scettica come associazione di categoria vista dagli altri, no? Come dire, non avranno successo. E invece, come tutti volte noi imprenditori facciamo, quando ci crediamo realmente e quell'associazione diventa non più l'associazione mia ma l'associazione di tanti, di migliaia di imprenditori, e hai un valore che ti segnala e che ti porta comunque sia a toccare determinati obiettivi, allora a quel punto capisci che davvero è la strada giusta, che è quello che serviva, è ciò che i nostri imprenditori stavano e stanno chiedendo. Un'associazione fatta dagli imprenditori per gli imprenditori.
6: Ecco, che cosa chiedono le vostre?
7: Un valore che ti segnala e che ti porta comunque sia a toccare determinati obiettivi, allora a quel punto capisci che davvero è la strada giusta, che è quello che serviva, è ciò che i nostri imprenditori stavano e stanno chiedendo. Un'associazione fatta

0: politica italiana, perché se non viene ascoltato, non viene attenzionato, non viene perlustrato in tutti i suoi aspetti un progetto imprenditoriale, magari non è ben chiaro a tutti quello che fondamentalmente vuol dire la parola impresa, essere imprenditori, e poi farci ascoltare per le nostre esigenze, per la nostra visione, perché abbiamo una dote noi imprenditori, quella di creare ricchezza, quello di creare benessere, quello di creare occupazione, e questo è quello che ogni paese ha bisogno. E quindi
1: ecco,
0: abbiamo la materia prima, i nostri imprenditori,
1: esatto,
0: ascoltiamoli.
1: Alle porte c'è la nuova manovra, e voi negli ultimi 16 anni, va ricordato, avete portato avanti tante battaglie per le piccole e medie imprese, e spesso c'è stata anche un'intesa appunto con il governo. Io penso di recente alla detassazione dei rinnovi contrattuali, che è diventata legge. Le chiederò tra poco quali altre proposte chiedete come Conflavoro al governo guidato da Giorgia Meloni per proseguire lo sviluppo del vostro tessuto, nostro, perché tutto sommato voi tenete insieme l'economia reale, quindi nostro tessuto produttivo, ma lo facciamo dopo la musica. Musica e poi secondo blocco dell'intervista a Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro. Vi aspetto, a tra pochissimo.

0: molto molto contento perché il 30 settembre riunisce a Roma l'Assemblea Pubblica Nazionale che ha chiamato Energia. Senta Presidente, noi ci siamo fermati prima della musica sulla politica. Alle porte c'è la nuova manovra economica e va detto per onestà intellettuale che negli ultimi 16 anni voi come Conflavoro avete portato avanti tante battaglie per le piccole e medie imprese, spesso anche d'intesa diciamo col governo. Sto pensando alla recente detassazione dei rinnovi contrattuali che è diventata legge. Quali altre proposte chiederete come Conflavoro al governo guidato da Giorgia Meloni per proseguire lo sviluppo del tessuto produttivo?
1: Sì, intanto mi piace sottolineare che quando le proposte sono serie c'è la volontà politica, la strada si trova sempre, ne abbiamo trovate diverse in questi anni col governo Meloni, basti pensare appunto anche a ciò che è arrivato il primo maggio, il salario giusto, la detassazione dei rinnovi contrattuali come prima stavi annunciando, ma ci sono molte altre nostre proposte diventate legge che ci fanno ben sperare anche in questa nuova legge di bilancio. Noi abbiamo delle proposte che stiamo già avanzando
0: e al raccontiamole, governo, anticipiamo qualcosa
1: che riguarda chiaramente la prima, la più importante, che riguarda l'energia, uno scudo sull'energia con uno sconto automatico in bolletta per le imprese che spendono di più, meno tasse poi a chi investe gli utili in azienda. Questo per noi sta parlando degli investimenti, invece di portarli fuori d'Italia dobbiamo fare in modo che le aziende investano e facciano
0: crescere. Alla delocalizzazione, ma sì invece agli investimenti proprio in loco, è vero?
1: È un altro tema fondamentale, sempre per gli investimenti, riguarda anche un credito automatico semplice per chi investe in tecnologia e innovazione, è la difesa del nostro Made in Italy,
0: che ammonta a quanto, Presidente?
1: Vale tantissimo, stiamo parlando di miliardi di euro. Che
0: automatico significa che viene accreditato direttamente sul conto corrente delle imprese?
1: Qua parliamo comunque sia di un credito d'imposta automatico, credito d'imposta, in base comunque sia all'investimento che viene fatto da parte delle aziende in innovazione tecnologica.
0: Quindi è invece è fiscale il tema di cui stiamo parlando. E che cos'altro chiederete al governo?
1: C'è poi il costo del lavoro lato imprese e qui va alleggerito, va tagliato, soprattutto oggi e soprattutto per i giovani. L'abbiamo già avanzata nella scorsa assemblea, dove noi abbiamo chiesto di detassare, di contribuire il costo del lavoro lato giovani per permettere quindi a un ragazzo di ritornare in Italia o di restare in Italia e di poter avere uno stipendio con meno pressione fiscale, meno contribuzione e più netto in busta. Questo può far spingere non soltanto il rientro in Italia dei giovani talenti o far restare i nostri giovani in Italia, ma anche la nascita di nuovi figli e ragazzi. I giovani per poter far figli hanno bisogno di un futuro stabile, ma anche più roseo.
0: Allora, l'altro grande tema dell'assemblea in programma il 30 settembre a Roma, assemblea pubblica nazionale di Conflavoro intitolata Energia, ecco, l'altro tema è l'intelligenza artificiale. Se ne parla come di qualcosa per le grandi aziende, quasi fosse un film di fantascienza, ma un artigiano, un piccolo negozio, un professionista italiano è tagliato necessariamente fuori da questa rivoluzione? E soprattutto, se invece volesse restare dentro, cioè assumersi la responsabilità di far parte del gioco, come e perché dovrebbe provare ad applicare l'intelligenza artificiale? Roberto Capobianco, prego.
1: La sensazione è quella, a volte la vivo anche io, è come vivere in un film di fantascienza, ma è realtà quotidiana che stiamo attraversando e ogni giorno c'è qualcosa che ci stupisce. L'intelligenza artificiale è davvero lo strumento che può aiutare soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani, le piccole imprese che hanno davvero un'esigenza di crescere più delle medie e grandi imprese. Lo abbiamo sempre detto e oggi lo dico con una cognizione di causa maggiore. Nelle mie aziende abbiamo infatti iniziato a utilizzarla ormai da anni. I miei collaboratori all'inizio erano più scettici di chi oggi magari si affaccia per la prima volta. Però poi hanno capito il grande vantaggio. Così tanti imprenditori, oggi proprio incontravo un altro imprenditore nel settore dell'edilizia, è iniziato quindi a utilizzare, grazie a dei percorsi di formazione che facciamo qui in Conflavoro, l'intelligenza artificiale per poter fare dei computi medici, dei preventivatori, gli è cambiata la vita, si presenta sul mercato in maniera migliore, aumenta la produttività. Però bisogna anche pensare al costo sull'innovazione tecnologica, e questa è un'altra proposta che porteremo chiaramente alla legge di bilancio. Dobbiamo fare in modo che l'accesso al credito ordinario possa avere delle garanzie da parte dello Stato anche sui beni non materiali, immateriali, ma che che il bando che abbiamo abbracciato e ancora oggi stiamo valorizzando come associazione del MIMIT che il ministro Urso ha fatto per quanto riguarda appunto l'innovazione tecnologica, l'acquisto di CRM, in cloud e di cyber security, parliamo di 150 milioni di euro messi a disposizione per le aziende con dei voucher fino a 20.000 euro, sono le misure giuste, anche queste da noi richieste anni fa, che si sono trasformate in legge, e non possiamo che aiutare le aziende a poter accedere a questo contributo. È un piccolo artigiano che vuole automatizzare il suo processo con l'intelligenza artificiale applicata a un CRM in cloud, potrà ottenere questa agevolazione. È in conflavore, abbiamo anche creato un'altra automazione che semplifica la burocrazia, quindi anche per l'impresa che dovrà accedere alle voucher attraverso il canale del Ministero, potrà essere aiutato dalla stessa intelligenza artificiale.
0: Va bene, allora grazie ancora Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, torneremo prestissimo a ricollegarci con lei, e grazie intanto a Roberta Di Casimiro che firma la regia anche in questa edizione di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Io vi ricordo che l'intervista a Roberto Capobianco è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali 17:40 Cantieri Italia, Rai Radio 1, un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: Bentornati alla seconda parte dell'intervista ad un amico di Cantiere Italia che è tornato a trovarci anche in questa nuova edizione 2026-2027. Lui è Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro. Bentornato, presidente.
1: Buon pomeriggio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il giallo di Pietracatella, nuovi sequestri e perquisizioni nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre, figlia e madre morte avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso.
3: L'importante è che le indagini vadano avanti. Chiede di continuare a cercare la verità Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, e parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Valuterò con il mio avvocato se rilasciare dichiarazioni. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Jelsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietracatella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare, indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dall'avvocato di Di Vita Vittorino Facciolla. Nicola Tuppu, GR1.
2: Delitto di Garlasco. Dopo l'atto di chiusura indagini della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi 19 anni fa, che vede indagato Andrea Sempio, emergono nuovi elementi che, se accertati, riscriverebbero la storia del delitto.
4: La mattina del delitto ci sarebbe stata una colluttazione. Chiara si sarebbe difesa da un'aggressione a sfondo sessuale dell'allora 19enne Andrea Sempio, amico del fratello. Tanti gli elementi raccolti a suo carico. Fra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine. Per i consulenti della procura la calzatura non è incompatibile col nuovo indagato. Per la difesa, al contrario, quell'impronta è di un numero 42, mentre Sempio calza il 44. E poi l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino, che a questo punto non sarebbe più il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. La nota con cui la procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta smonta una delle principali prove che ne portarono alla condanna: le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta, scoprendo due analisi che lo scagionavano, delle quali però non c'è traccia nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così:
5: i risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
4: I legali di Sempio hanno 20 giorni per le controdeduzioni, scontato che poi la procura chiede il rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro quella che ha definito la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad nel Mar Baltico, racchiusa tra Polonia e Lituania. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale per difendere il suo territorio. La NATO replica esortando il Cremlino a porre fine alla guerra in Ucraina e definendo il ricorso a tattiche ibride un segno di disperazione. Messaggio del presidente Mattarella nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda il capo dello Stato, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere. Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, scrive poi Mattarella nel messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio dell'Europarlamento dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria morto nel 2022. Il presidente della Repubblica ricorda il rigore morale e la passione civile. Da Bruxelles, il corrispondente.
6: Dopo un messaggio del presidente Mattarella che ricorda la caratura di statista europeo di David Sassoli, prende la parola Roberta Metsola, che ricorda il monito del suo predecessore alla guida del Parlamento europeo: è più difficile abbattere muri che costruirli, e aggiunge: con David c'erano due possibilità, o eri suo amico o suo grande amico. Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di David Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. europei il regalo più grande che ci ha lasciato, aggiunge la Presidente della Commissione, e la consapevolezza che la speranza siamo noi. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, anche lui ex Presidente del Parlamento Europeo, che ricorda la lealtà di David Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. La Presidente del Gruppo dei Socialisti Democratici, Iracha García Pérez, cita il discorso di insediamento a Strasburgo nel luglio 2019. L'Europa non è un incidente della storia. Poi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sottolinea la fermezza di Sassoli, combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza. Donato Bendicenti, GR1, Bruxelles.
2: E noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento con l'edizione delle 19.
0: Il rosso e il nero.
7: Sono sola, chi mi consola?
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam, pam, pam, pam, rosso, rosso, nero, nero, rosso, rosso, nero, nero.
7: Ebbene sì, sono sola e si nota perché questo studio è vuoto, perché quando entra Storace occupa tutto lo studio. E no, no, non sto parlando delle dimensioni fisiche, con la sua autorevolezza, con la sua cultura, con la sua capacità, lui riempie questo studio e sono sola. Allora, per quale motivo sono sola e Francesco non c'è? Giuro che non l'ho rinchiuso in uno sgabuzzino insieme alle scope. È un giallo, anche questo, perché sono tanti gialli, non c'è solo Garlasco, David Rossi, i veleni, c'è anche il giallo della mancanza oggi di Storace. C'è poi una mancanza a destra e a sinistra, perché qui ce l'ho alla mia destra, però potrebbe stare anche alla sinistra. Vabbè, oggi conduco da sola, forse, chissà se riusciremo a metterci in contatto, ma sento un profondo senso di solitudine.

0: Vabbè, giuro che non c'è ironia in questo, davvero mi sento sola, davvero mi manca, quindi oggi dovete sorbirvi solo la parte rossa del Rosso e il Nero con Vladimir Luxuria fino alle 19. C'è un numero per i vostri sms e whatsapp, magari anche per mandare un augurio a Francesco, torna presto, questa casa aspetta a te. 335-699-2949. Di cosa ci occupiamo? Anzi, mi occupo oggi. Cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Stor. Ah, ma non c'è. Vabbè, faccio solo l'editoriale rosso. Vabbè, andiamo avanti. Si sopravvive. Dunque, cos'è successo? Una donna, di cui non conosciamo il nome, è l'eroina anonima che avrebbe sventato un attentato alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra. Cos'è successo? Lei stava ritornando insieme al marito, sono due imprenditori agricoli, a casa e si è ritrovata la strada sbarrata da alcuni furgoni bianchi. Poi le ha visto degli uomini con dei passamontagna, con dei tratti medio orientali, che quando hanno visto le luci dell'auto sono scappati. Quindi lei cosa ha fatto? Ha visto che questi uomini avevano un faro sospetto e ha allertato il numero di emergenza 999. Sarebbero 5 giovani, cittadini britannici, residenti a Londra, però sono stati rilasciati su cauzione e restano comunque indagati per atto terroristico e violazione della legge sugli esplosivi. In realtà, oltre che il rosso che manca il nero, ecco, lo sostituiamo col giallo perché sembra un po' giallo. Non lo so, sono lupi sciolti, sono al soldo dell'Iran, oppure l'episodio è meno grave di quello che si sospettava. Addirittura c'è qualcuno che ha scritto che potevano essere comuni ladri di fertilizzanti o di diesel. I furgoni scoperti dalla testimone mostrano le scritte forse false, ma sicuramente di una società di carburante, perché pare che il numero di telefono avesse una cifra in meno rispetto ai numeri comuni inglesi. Ma io ho bisogno di qualcuno che ne sa tanto e oggi ha scritto un interessante articolo sulla Stampa e quindi ho il piacere di avere qui con noi il giornalista Marco Varvello. Buongiorno.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Bisogna aggiungere un paio di elementi dal quadro che lei ha fatto, e cioè che tutto è avvenuto in piena notte, attorno all'una di domenica mattina, sarà la notte tra sabato e domenica, e soprattutto a poche centinaia di metri da una base aerea, Fairford appunto, che Gloucestershire è, diciamo, un paio d'ore da Londra, 150 chilometri, ma soprattutto è una base sì dell'aviazione britannica, ma in uso, e non da adesso, sostanzialmente esclusivo all'aviazione americana, morale, e dove partono i bombardieri americani verso il Golfo, in particolare verso l'Iran.
0: Senti, lei ha ricordato che appunto questa donna ha visto questi uomini a luna di notte solo con i fari della... La prima domanda che mi viene da fare: come ha fatto a capire che avevano tratti medio orientali? Ha detto anche che avevano dei passamontagni. È stata una delle prime cose che mi ha un po' lasciata perplessa.
1: Dunque, il suo racconto ha detto innanzitutto che sono stati pochi attimi e che era anche spaventata assieme al marito, perché temeva che la fermassero, per cui diciamo un'impressione così passeggera, però ha detto anche che alcuni avevano il passamontagna e altri no, okay. E quindi da qui poteva aver visto appunto tratti medio orientali. Teniamo presente che Londra è una città dove vivono questi cinque poi arrestati e poi rilasciati nel giro di 24 ore, che ha una maggioranza di residenti non britannici, quindi ci sono tantissimi asiatici, arabi.
0: Vuole spiegare bene, lei lo dice molto bene anche nell'articolo che c'è oggi sulla Stampa, perché sono stati arrestati e rilasciati su cauzione, ma perché non hanno trovato niente nei barili del... Perché?
1: Non hanno trovato nulla. Allora, c'erano questi tre furgoni bianchi che si temeva contenessero esplosivi, perché c'erano effettivamente dei barili all'interno e da lì è venuta fuori la storia dei fertilizzanti, però era materiale inerte, non erano esplosivi. Loro non erano armati, tanto è vero che non c'è stato nessun conflitto a fuoco quando sono intervenuti. Però domenica c'è stato uno psicodramma pazzesco su questa vicenda con tutte le televisioni mobilitate, è stato evacuato il villaggio a fianco, quindi una cosa molto seria, e non è finita con il rilascio di questi che sono ragazzi, perché sono dai 23 ai 25 anni questi cinque, non è finita perché ancora oggi il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano Rubio, ha detto sicuramente c'è lo zampino di un agente, una struttura straniera, e quindi ha rimandato ancora alle minacce iraniane che nei confronti della base da cui partono i bombardieri, che poi bombardano da Teheran o al Golfo e lo stretto di Hormuz, avevano dato delle minacce molto specifiche nominando proprio quella base. Quindi la storia non è finita, le indagini vanno avanti, vedremo, ma insomma sembra quasi che questi cinque siano stati reclutati, come già avvenuto in altri episodi del genere, reclutati magari online con la promessa di soldi, di pagamento, per fare quasi un test, un sopralluogo sulle misure di sicurezza attorno a questo aeroporto e riferire sulla reazione della polizia e tutto quanto.
0: Ora bisogna prendere sempre un po' con le pinze quelle dichiarazioni di Trump, però lui è intervenuto, ha detto che gli arrestati erano seguiti da un po' da tempo e che erano pericolosi, che volevano fare gravi danni, non solo un avvertimento, comunque uno studio sulla vulnerabilità del sito militare.
1: Allora, Trump, abbiamo capito in questi quasi due anni ormai che bisogna prendere con le molle le sue dichiarazioni.
0: Sì,
1: sostanzialmente lui, quando era successo domenica appunto che è uscita questa notizia, gli arresti e tutto quanto, ci ha messo subito cappello, ha quasi rivendicato che l'avevano fatta loro l'operazione, dicendo li seguivamo da tempo, we got them, cioè li abbiamo presi, volevano fare danni seri, cioè le autorità
0: sempre umile invece, Trump sempre
1: sì, e infatti poi quando sono stati rilasciati il giorno dopo ha detto ma sono sorpreso che li abbiano già rilasciati. Quindi io starei alle dichiarazioni delle autorità britanniche, sono stati molto più prudenti e hanno comunque insistito nel dire che le indagini vanno avanti e hanno fatto un po' trapelare quello che vi dicevo, cioè probabilmente anche giovani reclutati, magari a loro, non a loro insaputa, ma inconsapevolmente, che dietro ci fosse, che ne so, i servizi iraniani o quant'altro, per fare questo test vicino alla base.
0: C'è chi dice addirittura c'è la pista russa, che è stato Putin.
1: Beh, quella l'hanno a logica, perché primo le mani nella marmellata non le ha messe nessuno, in questo caso neanche l'Iran, l'ambasciata iraniana a Teheran,
0: hanno smentito ogni coinvolgimento.
1: Anche con un certo disdegno, dicendo insomma ci bombardate a noi, adesso vi inventate questa cosa. No, la pista russa a logica è stata esclusa subito, perché al massimo la prima linea di sostegno all'Ucraina è spesso il governo britannico, quindi non avrebbe senso fare un attentato contro una base sostanzialmente americana, seppur in Inghilterra, l'avrebbero fatta contro una base totalmente britannica.
0: Ecco, grazie davvero di essere stato con noi a Marco Varvello, buon lavoro, continueremo a leggerla sulla Stampa. Grazie mille, buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: E qui a Rosso e Nero, devo sempre ricordare che oggi è solo rosso. Storace, se ci sei batti un colpo, ma piano, se no fai ribaltare tutto qui, che tu c'hai il pugno duro. Allora, qui al rosso, chissà magari se riusciamo a metterci poi in collegamento con Storace, per capire il motivo della sua assenza. Ma qui ci sono anticipazioni, è un album che uscirà il 30 ottobre, si chiama Surface Echo and Sound, e noi ve lo facciamo sentire in anteprima, Seriously Editors.

0: seriously, seriamente, io seriamente mi sento davvero così sola, senza il mio storace qui. Vabbè, ma per fortuna ci sono gli ospiti. Stiamo commentando un po' questo giallo inglese. Lo continuiamo a fare con un docente di storia contemporanea, la Luis Guido Carli di Roma, ed è uscito fresco fresco il libro Riserva di carica, la ragion di Stato e il fondamento del potere, edizioni Liberi Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Castellani. Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Senta, visto che lei è un docente colto, io le cito subito il titolo di un'opera di Shakespeare, Tanto rumore per nulla. Ecco, dobbiamo pensare che tanto rumore per nulla, perché c'è chi crede alla pista iraniana, quella russa, quella mercenaria, tentativo di furto di diesel come se fossero ladri di pollo. Insomma, ci dobbiamo preoccupare?
1: Ah, è molto difficile ricostruire questo tipo di situazioni, perché chiaramente in mezzo ci sono questioni di intelligence, appunto ci sono questioni che non possono nemmeno spesso essere scoperte del tutto di fronte al pubblico, perché gli attori ormai che praticano forme di guerra ibrida sono numerosi, quindi ci possono essere anche, come dire, più indiziati, depistaggi, quindi è difficile capire con chiarezza chi è il mandante dell'attentato, proprio perché non siamo più nella fase del terrorismo, no? Quella che caratterizzava fino a 20 anni fa, diciamo, questo tipo di attività, dove c'era motivazione religiosa e politica molto chiara. Qui invece le sfumature sono sempre di più e quindi diventa sempre più difficile capire chi è l'attore e come regolarsi, insomma.
0: Potrebbe essere un test sulla vulnerabilità dell'Inghilterra, perché poi oggi ci sono i droni guidati dall'intelligenza artificiale, insomma, possono essere una minaccia anche per i più protetti siti militari?
1: Sì, senza dubbio. Appunto, come sappiamo, oggi gli strumenti sono tanti per testare la resistenza di un paese, vanno appunto dagli attacchi informatici agli attacchi sulle infrastrutture energetiche, appunto a situazioni simili a quella che si è verificata nel Regno Unito sulle basi militari. Quindi da questo punto di vista sicuramente sono modi attraverso la quale si esercita la conflittualità. Siamo in una fase che viene definita guerra ibrida, ma questa può anche essere definita una sorta di pre-guerra, se vogliamo, no? Cioè dei test per capire cosa potrebbe succedere in caso di una guerra, questo sia per chi attacca, diciamo, sia per chi si difende.
0: In Italia potrebbe mai accadere qualcosa di simile?
1: Penso che nessuno sia immune in un mondo fatto in questo modo. Forse l'Italia non è oggi tra i paesi più esposti, però è anche un paese che ha una posizione strategica, che da un lato è la nostra forza, la nostra fortuna, essere una penisola nel Mediterraneo, dall'altra ti espone maggiormente ad attacchi, soprattutto con droni via mare, droni via aerea, proprio perché è facile raggiungere le coste italiane, ad esempio i porti o le basi, in maniera relativamente semplice rispetto magari ad altri paesi. E quindi anche per noi vale il discorso di attrezzarci e difenderci rispetto a quelli che sono i nuovi strumenti e le nuove forme di guerra.
0: Io le cito le parole di Papa Leone in Francia, dice: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche. Se rimarrà solo il Papa a parlare di pace, possiamo ancora sperare nelle vie diplomatiche?
1: La diplomazia è un grande strumento, però è uno strumento che richiede un input politico, e in questo momento il problema non è, credo, tanto la diplomazia quanto la politica. Cioè ci sono una serie di situazioni, sia in Ucraina sia nel Medio Oriente, per cui è molto difficile far sì che attori politici rinuncino a alcune loro pretese, alcuni loro obiettivi che possono portare a un cessare il fuoco o ancora di più a una pace strutturata. Quindi la politica per molti aspetti in questa fase è bloccata, e la guerra, come sappiamo, serve per raggiungere degli obiettivi politici. Finché qualcuno non rinuncia a quegli obiettivi politici o li raggiunge, le guerre tendono a prolungarsi. Anche uno dei motivi, appunto, per cui nella storia le guerre iniziano sempre come guerre lampo e poi invece si protraggono in genere per anni.
0: Su questo giallo inglese, però, gli iraniani, le autorità iraniane hanno detto: noi non c'entriamo nulla.
1: Beh sì, questo è chiaro, non l'ammetterebbero mai per ovvie ragioni. Appunto, io il libro che lei citava, sì, classifico tutto questo appunto come un esercizio della ragion di Stato, cioè si fanno delle cose illegali in violazione del diritto internazionale, in violazione degli accordi diplomatici, per perseguire una propria strategia, appunto sacrificando il diritto, ma sacrificando anche la verità, la trasparenza, cioè rientra negli strumenti che gli stati utilizzano per portare avanti i propri obiettivi. Ci sono stati che sono meno inclini a fare questo, quindi le democrazie liberali tendenzialmente, pur avendo delle attività di intelligence militari coperte, ma non lo fanno in maniera così aggressiva. Altri paesi invece tendono a farlo in maniera più diretta.
0: Ricordando il suo libro Riserva di carica, la ragion di Stato e il fondamento del potere, ringraziamo Lorenzo Castellani di essere stato con noi. Buona serata, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Arrivano messaggi di solidarietà, ma io non pensavo che ci fosse della gente che vuole bene a Francesco Storace, sono scioccata. Ci scrive Alberto: ti vogliamo bene Francesco, ci sei mancato. Vabbè, cioè, è vivo, eh. Un abbraccio forte da tutti noi conducenti autobus di Reggio Emilia, Alberto, un tuo fan sfegatato. E poi mi ha avvisato Storace che ha rinunciato all'incarico di condurre la trasmissione per i continui soprusi subiti da te. Ma non è così. Arriva la seconda parte con una storia molto interessante. Restate qui.
2: La mia solitudine. Sei tu.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Verde, viaggiare informati.
5: Le 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Tra Monza e Cormano verso Torino siamo ancora sulla A4, code a tratti e traffico intenso. Da qui sulla A8 allo svincolo Lago di Varese, per chi viene da Milano la coda. E adesso la A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, coda per un veicolo fermo. Tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, coda a tratti. Tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 8 km di coda a tratti. Tra Sanremo Ovest e Ventimiglia svincolo verso Ventimiglia, 5 km di coda a tratti. E dalla A10 alla A1 Milano-Napoli, 30 minuti tempi di percorrenza. Tra Bivio A1 A11 Firenze-Pisa Nord e Variante di Valico verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Facciamo in tempo a dare la 14 tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: I programmi
12: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Lazio.
14: Continua il presidio delle forze dell'ordine all'ecomostro di Via Tallone, sgomberato e bonificato stamattina. Nel pomeriggio anche la visita della Commissione sulle periferie. Gasolio tagliato e prezzi nascosti, scatta il piano straordinario di controlli sui distributori nella capitale. Roma dice addio a Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha raccontato 60 anni di storia, dalla dolce vita agli amori dei divi, fino ai reportage di guerra. Buonasera da Ines Siano. In apertura dunque lo sgombero da parte delle forze dell'ordine del palazzo occupato in via Cesare Tallone a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Nel pomeriggio la visita della Commissione parlamentare sulle periferie.
15: Verrà presidiato senza soluzione di continuità dalle forze di polizia, con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista. È quanto fa sapere la questura di Roma a proposito dello stabile di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, sgomberato con un'operazione interforze e ora affidato alla sorveglianza degli agenti del quinto distretto prenestino. Il rischio è che, come già successo in passato, anche questa volta lo scheletro di cemento armato, tristemente noto alle cronache come luogo di spaccio e violenza, si è nuovamente occupato. In effetti qualcuno ha già provato a rientrare, altri si sono dispersi nel quartiere alimentando la preoccupazione dei residenti. L'assicurazione che arriva dal quinto municipio è che questo edificio sarà demolito in tempi brevi, operazione in carico alla proprietà sollecitata anche dalla prefettura. I lastrici senza pareti di cemento da anni danno rifugio a chi non ha nulla e niente da perdere, punto di riferimento per traffici di stupefacenti. Questo posto ha visto quotidiane violenze, tra le più recenti il rapimento di una donna di 32 anni tenuta prigioniera e violentata per 3 giorni. Valentina Fenu, TGR Lazio.
14: L'incidente sul lavoro al Colosseo, i risultati dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti confermano il decesso per fratture e lesioni multiple, mentre i magistrati hanno disposto i test tossicologici di rito. Dai filmati di sorveglianza emerge che il giovane era solo al momento della caduta, senza colleghi a presidiare la sicurezza. Oltre all'esame per verificare lo stato dell'attrezzatura e della fune, sotto la lente degli inquirenti anche la qualifica del 22enne, inquadrato come manovale anziché come operaio specializzato. Piano straordinario di controlli sui carburanti a Roma e provincia da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli. 68 gli impianti monitorati tra la capitale, Civitavecchia e Frascati. Grazie all'impiego di un laboratorio chimico mobile, gli agenti hanno scoperto partite di gasolio tagliate con solventi e idrocarburi economici per aumentare illecitamente i volumi ed eludere le accise. Verifiche a tappeto anche sulla trasparenza delle tariffe. Su 34 distributori ispezionati tra Roma, Civitavecchia e Guidonia, 9 impianti sono stati sanzionati perché non esponevano chiaramente i prezzi al pubblico. Ha raccontato l'Italia Umberto Pizzi, scomparso a Roma a 89 anni. Il fotografo era nato a Zagarolo e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Poi per 60 anni si era dedicato ai volti, ai poteri e alle contraddizioni del nostro paese, dai divi hollywoodiani di passaggio a Roma fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica. Nei suoi ritratti, tra gli altri, Sandro Pertini e Giulietta Masina, Amintore Fanfani e Franco Zeffirelli, Richard Barton, Liz Taylor e ancora Enrico Berlinguer con gli operai in strada. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
16: In città si presentano rallentamenti e code in via della Pineta Sacchetti, traffico intenso all'incrocio con largo Agostino Gemelli, in via di Torrevecchia ci sono anche code, traffico intenso nel tratto compreso tra l'incrocio largo Arturo Donaggio e l'incrocio di via Trionfale, ancora rallentamenti nel tratto compreso tra l'incrocio Ponte Sisto e l'incrocio Ponte Sant'Angelo in direzione Ponte Flaminio e Corso Francia.
14: E allora è tutto, sono le 18:34 minuti e 27 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Marco Mascia. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 19:35 con il nostro TG su Rai 3, potete seguirci anche sul sito rai.it/tgr/Lazio. Da Ines Siano, un buon proseguimento di serata.
13: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Ecco a lei, cosa ne pensa?
22: Questo vino è spaziale.
21: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
22: Salute!
21: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
23: www.sistemi.com.
24: Il rosso e il nero.
0: Sono le 18:36, siete sempre su Rai Radio 1, sono Vladimir Luxuria. Dovrebbe essere il rosso e il nero, ma Storace non c'è. Chissà cosa gli sarà successo, io so solo una cosa, che mi manca.
25: Mi manchi, mi manchi, posso far finta.
0: Vabbè, possiamo pure sfumare, dai. No, comunque mi mancano davvero, tanto, tanto, tanto. Tra l'altro vorrei anche mandare un saluto a una persona che ho conosciuto tante volte, perché c'era sempre alle prime cinematografiche, ha raccontato il glamour, il gossip, ha raccontato la mondanità romana e non solo, Umberto Pizzi, insomma, un grande fotografo da Gospia, Cafonel, eccetera. Va bene, allora in questa seconda parte, ricordandovi anche il numero per gli SMS e WhatsApp, perché mi piacerebbe a sentire anche voi i vostri commenti sulla storia che stiamo per raccontare, quindi 335-699-2949, vi porto a Potenza per raccontare una storia di una mamma e di una famiglia. Abbiamo il piacere di avere con noi Donatella Ungaro, salve.
26: Buonasera a tutti.
0: Allora,
26: buonasera Vladimir.
0: Ciao,
26: buonasera.
0: Noi ci conosciamo qui. Diamoci del tu, dai, inutile che facciamo finta del lei. Ok, ci conosciamo. Allora, io so la tua storia. Allora, tu sei sposata da oltre 33 anni con tuo marito Canio ed è un buon matrimonio, un matrimonio felice. Avete provato ad avere dei figli, ma ci sono stati dei problemi.
26: Sì, molti.
0: Racconta.
26: Molti problemi. Ho avuto due gravidanze extrauterine, di cui una ho rischiato di morire perché mi ha scoppiata la tuba, poi mi hanno fatto un intervento, avevo l'emocromo a 2-3, ho rischiato veramente grosso. E poi dopo 2 anni che mi avevano detto, dopo vari esami che mi avevano detto che ci potevamo riprovare, è successa la stessa cosa e quindi abbiamo messo da parte questo obiettivo, perché rischiavo ogni volta di rimanere secca, diciamo.
0: Però non posso dire, l'amore, il desiderio di avere dei figli è rimasto. Tu non vi siete arresi.
26: Avete pensato
0: all'adozione. Che rallentamenti avete trovato nell'iter burocratico?
26: Veramente ti devo dire la verità, io sono stata molto fortunata, perché come ho fatto la domanda, io la domanda l'ho presentata a febbraio, del 2002, sì. E a dicembre del 2002, dopo che ho fatto il colloquio con il tribunale, ho avuto Katia fra le mie braccia.
0: Ecco, parliamo però di Katia, sì. Perché tu hai fatto proprio una scelta, proprio quella, sì, di adottare dei bambini
26: speciali,
0: quasi, con problematiche anche fisiche. Insomma, è stata una tua scelta questa?
26: Sì, una nostra scelta mia e di mio marito, perché dopo, diciamo, quando amore volevamo dare a questi bambini, e forse avessi avuto io una gravidanza naturale con dei problemi, non avrei mai scelto di non darla alla luce.
0: Certo.
26: Avrei data la luce e portata avanti come meglio potevamo, con tanto amore veramente.
0: Quindi tu hai, alla fine sono tre bambini, no?
26: Sono tre, due ragazzi adesso e una signorinella di 12 anni.
0: Senti, ma tu ci vuoi spiegare, diciamo, che tipo di problematiche hanno questi bambini,
26: okay,
0: che tu,
26: sì,
0: amorevolmente cresci e ami?
26: E amo tantissimo. Allora, abbiamo la prima, Katia, che ha 24 anni e che ha la sindrome di Down. Ma è una ragazza molto sveglia, molto attenta, perché secondo me quello che preclude anche il destino di questi ragazzi è l'amore che uno gli può donare. Noi li facciamo sentire come persone normali, che non hanno difficoltà. Le difficoltà le vedono gli altri, ma noi veramente, per quanto amore gli diamo, non vediamo nessuna differenza. Anzi, quando magari raggiungono un piccolo obiettivo, per noi è il massimo che possono farci.
0: E gli altri due figli?
26: Allora, Donatello ha un ritardo mentale, e quando era più piccolo pensavano fosse autistico, però praticamente era solo dovuto ai maltrattamenti che ha avuto in famiglia, perché lui è arrivato in famiglia che già aveva 7 anni e ha vissuto dei maltrattamenti dalla famiglia di origine.
0: Aveva avuto era stato picchiato?
26: Sì. Ah. Era stato picchiato, abbandonato, passava la sua giornata in uno sgabuzzino, un metro per un metro, e la sua mamma lo lasciava lì e lei andava a farsi i fatti suoi, insomma.
0: Questa è ancora la dimostrazione che i genitori sono sempre quelli che i figli li crescono, oltre che farli, no? Che li amano.
26: Esatto, che li amano.
0: E il terzo?
26: Anzi, la terza Angela Lucia. Lei è praticamente è il fiore all'occhiello della nostra famiglia. Ha una paralisi cerebrale molto importante, perché ha i nuclei della base del cervello calcificati. Da che dicevano che doveva essere un vegetale, che non doveva parlare, non doveva vedere, non doveva camminare, doveva essere proprio e cioè senza nessuna prospettiva. Noi la vediamo una bambina bellissima, intelligente, con quegli occhi bellissimi che ti guarda e ti fa capire.
0: Posso testimoniare, perché l'ho conosciuta.
26: Infatti è una bambina molto intelligente, stiamo cercando di fare di tutto per fargli raggiungere quel minimo di autonomia che gli possa fare una vita ancora migliore. Però noi vederla sorridere, vederla stare bene, per noi è importantissimo.
0: Ecco, lei è la vostra ultima adozione?
26: Sì, lei è l'ultima.
0: Io so che lei ha bisogno di terapie e cure mediche molto costose, le istituzioni vi aiutano, vi sono vicine?
26: No, le istituzioni per niente. Quelli che ci stanno vicino a noi sono praticamente le persone semplici, molto umili come noi, che ogni volta che proponiamo un'iniziativa accolgono con gioia quello che vogliamo fare e ci sostengono. È molto molto sensibile al nostro problema è stata Risa. Perché io la voglio ringraziare.
0: Ha fatto un concerto a Muro Lucano proprio per lei,
26: proprio per Angela, sì, perché noi gli abbiamo raccontato la nostra storia e lei è stata così gentile e dolce a prenderla a cuore e aiutarci in questa raccolta che abbiamo fatto per poterla portare
0: motivo
26: a
0: in più
26: fare
0: per
26: la terapia.
0: Amare Arisa.
26: Allora, Arisa è è un portento, è un veramente un cumulo d'amore.
0: Senti, allora, tu hai incontrato tante famiglie che, a differenza tua, non hanno scelto di avere figli con problematiche, ma è capitato. Salvo l'amore per i propri figli, che io devo dire veramente, vedere l'amore di queste famiglie è veramente un balsamo al cuore. Quali sono poi però i reali problemi che si affrontano, i problemi quotidiani?
26: I problemi quotidiani soprattutto sono l'indifferenza delle istituzioni, perché poi quando succede un caso estremo come è successo a Roma, tutti si ricordano che le famiglie vogliono essere aiutate.
0: Ricordiamo quel 31 agosto brutto, un balsamo al cuore. Quali sono poi però i reali problemi che si affrontano, i problemi quotidiani?
26: I problemi quotidiani soprattutto sono l'indifferenza delle istituzioni, perché poi quando succede un caso estremo come è successo a Roma, tutti si ricordano che le famiglie vogliono essere aiutate.
0: Ricordiamo quel 31 agosto brutto, i coniugi Luca, Basciano e Basciano.

0: di
1: riabilitazione. Ah,
0: quindi
1: vi conoscevate?
0: Sì.
1: Ah.
0: Li conoscevo tramite la chat e loro avevano visto i benefici che avevano avuto, anche loro erano andati in Messico a curare la bambina e avevano visto i benefici che gli portava la figlia e erano disperati perché volevano tornare e non avevano più soldi. Ecco perché hanno detto da soli non ce la possiamo fare. Questo è il motivo, perché da soli noi non possiamo farci, cioè non possiamo fare niente davvero. Perché queste terapie costano tantissimo e non è nemmeno giusto che chi ha i soldi può curare i figli e chi no non li può curare. No, questo non è assolutamente giusto. Io parlo da mamma perché voglio curare mia figlia.
1: Infatti...
0: E ho la faccia tosta di andare in giro a chiedere, cioè affiancarmi di persone meravigliose come sei tu adesso che ci hai dato la possibilità di dire questa cosa.
1: A me e Francesco Storace abbiamo condiviso assolutamente l'idea di
0: grazie,
1: parlare
0: guarda,
1: di questo.
0: Grazie, guarda, io vi volevo ringraziare con tutto il cuore, come voglio ringraziare Arisa, come voglio ringraziare le persone che hanno fatto sì che il concerto si potesse realizzare,
1: certo.
0: Il sindaco Antonio Gioioso, tutte queste persone che si sono affiancati, si sono messi nei nostri panni, però altra gente che non riesce a far valere le sue idee è brutto, sono troppo frustrate, si sentono abbandonati.
1: Infatti devo dire la cosa che apprezzo di più anche della tua testimonianza è che non è che dici, dato che ormai abbiamo la possibilità di mandare Angela Lucia in Messico, non mi occupo degli altri, tu invece ti continui a occupare anche di tutti gli altri.
0: Io
1: e questo
0: voglio
1: ti
0: portare il piccolo Andrea con noi, quindi ho dato questa parola, ho dato questa cosa che mi è uscita dal cuore e farò di tutto per riuscire a portare anche lui insieme a noi. Davvero non ci aiutano.
1: Va male più che va bene. Grazie davvero della tua testimonianza e della tua attività e dell'amore enorme. Devo dire la verità, tu leggi i giornali, leggi le guerre, leggi i crimini, leggi omicidi e poi vedi l'amore enorme di queste famiglie nei confronti di questi bambini speciali. Grazie a Donatella Ungaro, salutami anche tuo marito Canio e le tue tre meravigliose creature. Grazie. Ti dedichiamo questo brano che è proprio la storia di una giovane madre che ha dato il figlio in adozione, che si chiama Lullaby in Blue di Betty Midler. Grazie ancora a Donatella, grazie.
0: Grazie, grazie, un bacio a tutti.
1: Grazie a te. E poi ritorniamo con le rubrichelle e vediamo se riusciamo a metterci in contatto con il nero. Che fine avrà fatto?

0: Come ci sta bene questo brano dopo aver ascoltato la storia di Donatella Ungaro, grazie al nostro consulente musicale Duccio. Anche lui oggi non c'è. Ma che cena? Chissà cosa succede qui. Betty Midler, Lullaby in Blue. Oh, ma arrivano tanti messaggi di vicinanza a Francesco Storace. Spero che torni presto, se è malato, auguri di pronta guarigione. Enrico da Como. Allora, sveleremo alla fine cos'è successo a Storace. Forse, non lo so, starà ancora brindando alla vittoria di Reggio Calabria, sarà rinchiuso da qualche parte, chissà. Allora, anche Patti Pravo dice che ci manca tanto Storace, vedi? Tutti gli artisti, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Patti Pravo. Vabbè, le rubrichelle, rubricacce e rubricage. Comincio col podio rosso, che vede al terzo posto il capo dell'intelligence egiziana, che si chiama Abbas Kamel, che aveva avvisato Netanyahu dell'imminente attacco terroristico del 7 ottobre. Domanda: perché nessuno ha fatto nulla? Al secondo posto la Francia, pronta a consegnare documenti nuovi sulla strage di Ustica, con la speranza che si possa ritirare la richiesta di archiviazione e si arrivi finalmente alla verità. PS. La Francia ci ha messo però 46 anni. È al primo posto per solidarietà con questa legge nuova a tutti quegli adulti che, non sapendo parlare bene in italiano, verranno multati con una sanzione di 1000 euro. Leonardo Maria Del Vecchio, Lapo Elkan, Antonio Cassano e Cristiano Malgioglio. Podio nero di Francesco Storace. Ah, non c'è. Vabbè, immagino io come lo farebbe. Allora, come farebbe il podio nero Storace? Al terzo posto Melania Trump. Al secondo posto questo governo e al primo posto la magica, la Roma. Magica ovviamente con due G, mi raccomando, scriviamolo bene. E adesso è arrivato il momento del mio
1: pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a Gilbert Turcotti. Chi è sto Gilbert Turcotti? È il segretario del Vescovo di Aosta, che sul suo stato WhatsApp, dopo il Pride di Aosta, ha pubblicato la bandiera Rainbow che si trasforma in svastica. Caro segretario, le ricordo che sotto quel simbolo gli omosessuali vennero internati con il triangolo rosa. Vizi e virtù di Francesco Storace. Ah, ma non c'è. Allora, lo faccio io. Cosa direbbe Francesco Storace? Direbbe... Anzi, no, lo faccio mio. Me ne approprio. La virtù è condurre un programma con una voce opposta alla mia, Francesco Storace. Il vizio è aver scoperto che posso farlo benissimo da sola. C'è un brano e poi vediamo se riusciamo a contattare il nostro nero. Anche un invito, secondo me un appello, si chiama Parla come mangi. Elio e le storie tese.

0: parla come mangi, scrivi come...
1: Parla come mangi, Elio e le storie tese. Abbiamo una notizia dell'ultima ora. Francesco Storace è vivo e combatte insieme a noi. Se ci sei, battilo sto colpo.
2: Non mi fa ridere che mi viene la tosse.
1: Hai la tosse?
2: Rischio di fare come Bruno Vespa a tutti i costi.
1: Cioè, sei malconcio come Vespa, no?
2: No, un po' di sueta, febbre, tosse, tutto, tutto.
1: Ma però sai che sono, arrivati molti messaggi. Ah, il cane.
2: Che mi sono buttato.
1: Ah, che meraviglia. Sai che sono arrivati molti messaggi che ti fanno auguri di pronta guarigione, che dicono, insomma, che si sente la tua mancanza. Ti sorprende questa cosa? A me ha sorpreso tantissimo.
2: Hai approfittato della mia assenza invece di proclamare una giornata di lutto.
1: Sei vivo, sei vivo, è vivace.
2: Comunque sei stata brava, il nero accredivi a prescindere.
1: Grazie, grazie. Allora, oh, mi raccomando, domani ti vogliamo qui, Ci sarai domani? Prendi qualcosa, una pasticca, una supposta. La supposta fa bene, pare che ha restituito la voce a tante persone. Sì, prova, guarda.
2: Ho utilizzato la farmacia.
1: Ah, vabbè. Guarda, un'amica mia parlava veramente per la voce bassa. Ha preso una supposta, è diventata Katia Ricciarelli.
2: Ma non smetti con questi doppi sensi.
1: Va bene, oltre che a salutare il nero che domani tornerà con noi, salutiamo gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, Duccio Pasqua alla musica, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Jacopo Teodoro. Mi raccomando, Francesco, rialzati, forte, più di prima, come prima ti vorrei e ti voglio qui domani, mi raccomando. Grazie a tutti, buon rientro a casa se siete in auto, dagli uffici, dove vi pare, e a domani con il rosso e il nero, anche Storace. Buona serata!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, Eni rilancia sulle bollette, Giorgia Meloni ha accolto l'appello del governo. Richiamo di Mattarella ai valori europei, urgente rafforzare le istituzioni comunitarie, i conflitti fanno regredire il senso di umanità. Mosca minaccia la NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica, abbiamo mezzi per difenderci. Giallo della Ricina, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, stamane perquisiti gli studi, al momento non è indagato. Prita, l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa, la di Rossi, combattere la disinformazione è un valore per la democrazia e missione imprescindibile del servizio pubblico. La musica incontra il mistero, Giusy Ferreri debutta come scrittrice, racconta al GR il suo noir, le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. Calcio Premier League, la commissione indipendente conferma il Manchester City ha violato sistematicamente i limiti di spesa, il club annuncia ricorso. Buonasera da Alice Andreoli, caro carburanti, anche Kuwait ha deciso di adottare un tetto al prezzo di benzina e gasolio dopo Eni e IP, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto oggi anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: Soddisfazione per la scelta di Kuwait, terza compagnia ad abbassare i prezzi dei carburanti, ha espresso la premier Giorgia Meloni da Praga, dove si trova in missione in diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: Sì, la Presidente del Consiglio ha ringraziato formalmente lo Stato del Kuwait e il gruppo petrolifero che controlla i distributori Kuwait in Italia, ha accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma, ha detto Giorgio Meloni, che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamane al centro della telefonata con Bin Salman, in cui Meloni ha espresso solidarietà all'Arabia Saudita e confermato l'impegno dell'Italia per una svolta diplomatica del conflitto nel Golfo centrale, la libertà di navigazione a Hormuz e Bab el Mandeb, ha ribadito la premier, che di energia parlerà fra poco qui a Praga nel bilaterale con il primo ministro Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine Giorgia Meloni ha rivendicato le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza, gli obiettivi indicati per dare opportunità ai ragazzi, ha detto la premier. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: E sui prezzi calmierati ai distributori si concentra il confronto politico.
5: Sul caro carburanti, soddisfazione da tutte le forze di centrodestra. Per Fratelli d'Italia una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon.
6: Un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
5: Il price cap, un successo voluto da Forza Italia, rimarcano gli azzurri. Un ottimo risultato anche per la Lega, che ora chiede in manovra un contributo anche dalle grandi banche. Per il PD ci vogliono interventi strutturali strutturali dal governo, dicono nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione delle prezze è solo uno sconticino a tempo, ora insiste a tassare gli extra profitti delle compagnie. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
7: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e P dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Messaggio del presidente Sergio Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto sull'Appennino bolognese. La strage nazista provocò 770 morti, tra cui 216 bambini. Il capo dello Stato è poi tornato sulla necessità di consolidare l'unità dei paesi europei in un messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio all'Eurocamera.
8: Invita il presidente Mattarella a non disperdere le idee di David Sassoli, convinto europeista, uomo della cultura e del dialogo, si batté per una integrazione sempre più efficace, ricorda il capo dello Stato, sottolineando come l'Unione sia una comunità di destino che necessita di rafforzamento, tanto più adesso, avverte, in cui l'aggravarsi di conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Un auspicio di memoria che riguarda anche episodi tragici del passato, come la strage di Marzabotto, quanto accaduto 82 anni fa ad opera di nazisti e con la complicità dei fascisti, scrive Mattarella in una nota diffusa in mattinata, fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni e ora rischia di ripetersi perché i conflitti travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia, conclude, ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà e la giustizia. Valentino Russo, GR1.
2: Sul fianco orientale dell'Europa cresce la tensione tra Mosca e la NATO intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. Da Bruxelles, la corrispondente.
9: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump, i leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore. Il corrispondente.
10: So we're going to be naming it SI, super intelligence.
11: La chiameremo SI, super intelligence. Non vogliamo più sentir parlare di intelligenza artificiale perché non è artificiale. Parola di Trump, oggi impegnato nel rassicurare un'opinione pubblica americana in cui crescono le preoccupazioni per alcuni rischi associati a questa tecnologia di frontiera. Prima presenta un sito web america.gov che grazie alla collaborazione con Google e SpaceX AI facilita l'accesso dei cittadini alle informazioni sulla pubblica amministrazione. Poi l'incontro alla Casa Bianca con i leader delle aziende del settore, inclusa Anthropic, il cui CEO Dario Amodei ha messo in guardia nelle scorse settimane da rischi esistenziali per l'umanità che sarebbero associati ad alcuni modelli di intelligenza artificiale. Amodei non è l'unico ad aver chiesto una regolamentazione federale e forme di governance condivisa con la Cina. Trump sembra rispondergli a distanza quando dice: sull'intelligenza artificiale noi americani siamo avanti e se facciamo qualcosa con Pechino i cinesi saranno in grado di avere accesso a cose che al momento loro non sanno. Infine, dal presidente un nuovo riferimento all'Iran: non può avere l'atomica, la guerra finirà molto presto, ripete. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%, tensioni anche sui titoli americani. I rendimenti del T-bond a 30 anni sale al 5,6%. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, siamo alla cronaca con la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Perquisiti i due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, ora ascoltato in questura.
12: È terminato da poco un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita. È la terza volta che l'uomo oggi si reca in questura. L'ex sindaco di Pietracatella è padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso. Questa mattina i suoi due uffici a Pietracatella e a Campobasso erano stati perquisiti. Poi Di Vita era stato un'ora in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell'ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le sue relazioni. Avranno 60 giorni di tempo i periti della procura di Larino per analizzare il materiale raccolto. Si indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Nel procedimento Gianni Di Vita e la figlia sono persone offese. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura indagini, si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.
13: L'attesa è per due atti. La richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio e quella di revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Se per la prima i tempi sono definiti, la si attende non appena scaduti i 20 giorni che la difesa dell'indagato ha per le proprie controdeduzioni, per la seconda la strada è più lunga. A intraprenderla potrebbe essere la difesa di Stasi o la procura di Pavia. Quest'ultima però ieri ha specificato di non aver fatto ancora nessun passo in tal senso. La novità è che sembra sgretolarsi una delle prove che portarono alla condanna di Stasi, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta. Due analisi che lo scagionavano non vennero inserite nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
14: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
13: Tra gli elementi a carico di Andrea Sempio, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino. Claudio Vigolo, GR1.
2: Dopo la sentenza di condanna per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non la morte di Giulio Regeni, i legali non si danno per vinti.
15: Pronte a dare battaglia alle difese dei 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, impugneranno la decisione davanti alla Corte d'Appello. Lì intendono chiedere ai giudici di sollevare anche la questione di legittimità costituzionale, contestando la legge per la quale un difensore d'ufficio, senza incarico personalmente firmato dall'assistito, non può appellare la sentenza. Una mossa che rischia di allungare i tempi processuali e far scattare la prescrizione. Noi attendiamo, ci dice il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi.
16: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
15: Chi ha ucciso Giulio? La domanda più importante per ora resta senza risposta, ma almeno dopo 10 anni di attesa un verdetto storico c'è. Ora tocca al nostro governo, afferma Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
17: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
15: Elena Baiocco, GR1.
2: È polemica sulle parole di Tajani dopo la sentenza sul caso Regeni. Il ministro aveva sottolineato che la condanna riguarda 3 persone e non l'Egitto. Ora precisa, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le opposizioni attaccano. Schlein chiede al governo di far rispettare la sentenza. Il Movimento 5 Stelle vuole Tajani in Parlamento. Richiesta condivisa da PD, AVS e Italia Viva. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, lo ha ricordato in aula il presidente del Senato La Russa, ma ci sono stati altri momenti di celebrazione a Napoli con tutto lo Stato Maggiore di Forza Italia e anche all'Europarlamento con la presidente Metsola e il presidente del PPE Weber. La sua visione dell'Europa e dell'Occidente sono attuali, ha commentato Tajani da Bruxelles. Cardiologia al primo posto, urologia senza candidati, è il quadro delle scelte per le specializzazioni in medicina tracciato dall'Associazione Liberi Specializzandi.
18: La più scelta tra i primi 1000 studenti all'esame per la specializzazione dopo la laurea in medicina è cardiologia, al secondo posto dermatologia, al terzo oftalmologia. È quanto emerge dai dati dell'associazione Liberi Specializzandi. La scelta delle ultime due discipline sta nel fatto che si fa molta attività privata, di conseguenza il guadagno è maggiore. Nessuno ha scelto urologia e chirurgia vascolare. Ci aiuta ad analizzare questi dati Carlo Palermo, presidente di ANAO, Assomed, sindacato dei medici. Le scelte dei candidati corrispondono alle reali necessità del nostro sistema sanitario?
19: No, assolutamente, perché un programmatore che deve fare la programmazione attenta a questi fenomeni dovrebbe cominciare a modulare gli ingressi nelle singole specialità. Ho bisogno di urologi, devo cominciare a incrementare i numeri di ingressi in urologia.
18: Come si possono attrarre più candidati alle specializzazioni meno scelte?
19: Come abbiamo fatto recentemente per medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione. Si rende più allettante dal punto di vista economico.
18: Flaminia Gullo, GR1.
2: Addio a Umberto Pizzi, il fotografo che con i suoi scatti ha raccontato oltre 60 anni di vita italiana. Avrebbe compiuto 89 anni il 7 ottobre. Dai divi della dolce vita alla politica e ai salotti del potere, il suo obiettivo ha immortalato personaggi, vizi e costumi del paese. Fotoreporter anche in Medio Oriente, fu tra i primi ad arrivare in via Fani dopo il rapimento di Aldo Moro negli anni 2000. Con Dago Spia aveva firmato le celebri immagini di Cafonal. All'Aquila la 78esima edizione del Prix Italia prosegue con l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa. Una proiezione aperta al pubblico con Michele Placido. Intanto stamattina il convegno Uniti contro la disinformazione ha affrontato il tema del contrasto alle fake news. La nostra inviata.
20: Informarsi è sempre la cosa migliore.
21: Eviterei di condividerla in modo da propagare ulteriormente questa fake news. Io sono Eva.
22: Io sono Leonardo.
23: Sono i ragazzi del liceo scientifico dell'Aquila, ospiti del PRI Italia all'auditorium del parco realizzato da Renzo Piano. A loro sono rivolte le clip in onda su Rai Play e sui canali TV della Rai che mostrano i rischi dell'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale.
24: I have no idea how we would do that.
25: Bill Gates queste parole non le ha mai dette.
23: Sono 60 pillole contro la disinformazione nate dalla collaborazione con la scuola di giornalismo della LUIS. Una serie di video realizzati per smontare e smentire bufale, deepfake e complotti diffusi nel mondo della comunicazione.
25: Viene associato un audio a un movimento labiale.
23: Combattere la disinformazione è un valore per la democrazia, oltre che missione imprescindibile per il servizio pubblico, ha ribadito nel corso del convegno l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
26: L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
23: L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: Quando la musica incontra il mistero, Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, la nostra intervista.
27: Io che con te non c'entravo niente.
28: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte.
29: Parlo di queste voci interrotte che sono le protagoniste assolute, pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale. È un racconto anche molto grottesco, fatto appositamente perché volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, perché appunto i personaggi andranno tutti in questo studio di registrazione immerso nel Parco di Pan, nel Pavese.
28: Altra protagonista, Pavia.
29: Ci sono diverse statue di Minerva, anche quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina. Fuori dal caos metropolitano.
28: Gli scrittori di riferimento?
29: Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto. Quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro. Oscar Wilde, trago ispirazione anche da Shakespeare. O la stessa dea Minerva, che per esempio esempio la cito nel brano Il mio stile noir dei Bloom.
28: Marcella Sullo, GR1.
2: Dopo Bologna proseguiranno a Sorrento le riprese del film TV Rai dedicato alla vita e alla carriera di Lucio Dalla.
0: Si muove la città.
2: Sarà Valentino Aquilano a interpretare il cantautore e 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi, vestirà i panni di suo padre da giovane. Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno, che sarà Iole, la mamma di Dalla, che lo crebbe da sola e ne sostenne gli studi musicali. La messa in onda è prevista per i primi mesi del 2027. Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Daniele Di Noia. D'Alice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata. Ora c'è lo sport, dopo Onda Verde, poi appuntamento con Zapping.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: GR1 Sport.
8: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa che potrebbe mettere definitivamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City intanto si dichiara innocente ed è pronto a presentare appello. Passiamo alla nazionale. La bella vittoria sulla Turchia nella seconda partita del girone di Nations League ha restituito serenità all'interno dello spogliatoio azzurro, nazionale che è rientrata a Coverciano per preparare la sfida alla Francia venerdì allo Stade de France. L'inviato.
9: Il miglior primo tempo degli ultimi anni azzurri in Turchia contro i pessimi primi 45 minuti dell'Olimpico contro il Belgio. La verità non è nel mezzo in questo caso, è nel processo, nello sviluppo del lavoro di una squadra con poco tempo per conoscersi e allenarsi tra una partita e l'altra. Eppure la nazionale ha offerto un'altra impressione nel primo tempo di Bursa, addentato dall'inizio alla fine. Una mossa era stata studiata prima, ha rivelato Mancini, è stata efficace.
22: Abbiamo preparato un poi in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato.
9: Raspadori, con la sua apertura per Caiode, è entrato nel gol più bello, quello di Frattesi, con 4 tocchi di prima in pochi metri di campo. Poi ha preso un colpo, è dovuto uscire. A Firenze oggi è andato a fare degli accertamenti. La nazionale è tornata di notte a Coverciano, lo spirito era diverso, sorrisi ma non risate, la leggerezza necessaria per preparare la partita di venerdì con la Francia. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
8: Sulla vittoria della nazionale contro la Turchia è intervenuto il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò a margine della giunta nazionale del CONI, che ha commissariato la federazione pesistica. Sentiamolo al microfono di Emilio Mancuso.
30: Questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel. Bisogna molto molto molto lavorare. Il clima all'interno della squadra è molto buono. E su questo credo che Mancini stia facendo, secondo me, in pieno la sua parte.
8: E un ex giocatore della nazionale, campione del mondo, Alberto Gilardino, è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma. Sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club. Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frédéric Vasseur, confermandolo team principale nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della Rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1 a 46 anni. Chiudiamo con il basket, seconda giornata di Eurolega, tra circa un'ora al Forum di Assago. In programma il derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, entrambe a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio rispettivamente contro Partizan Belgrado e Fenerbahce. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di serata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Viaggiare informati.
16: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono 7 km di coda a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, la coda è per lavori. Complanare, tratto urbano A24, coda per incidente tra svincolo di Torcervara e fine Complanare verso la tangenziale est. Viabilità esterna congestionata, coda a tratti verso il grande raccordo, siamo sempre sulla Complanare tratto urbano A24, le code a tratti tra inizio Complanare e bivio Complanare grande raccordo. Incidente sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est, e verso la tangenziale est per questa ragione coda tra via Togliatti e via Fiorentini e poi coda per viabilità esterna congestionata tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Strada di grande comunicazione Firenze e Pisa Livorno, anche qui coda per un incidente in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Concludiamo con la A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
17: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
18: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
20: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
31: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
32: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
31: Non è la mia.
32: Quella che hai aperto per me.
20: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
33: Dai, proviamoci.
34: No, lascia stare.
33: Ehi, fidati di me.
34: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
35: Tu sei carina.
33: Non lasciami andare, per favore.
34: No, non ti lascio.
33: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
20: Tutto l'amore che resta. Questa sera,
0: 21:30, Rai 1.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: The president did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
23: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 29 settembre 2026. Di che cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito. Cominceremo con Gaetano Quagliariello, professor Gaetano Quagliariello, è professore di storia contemporanea e dean della School of Government dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Lo incontriamo per discutere un po' le novità che riguardano, diciamo, la politica italiana, a cominciare dalla legge di riforma elettorale che in queste giorni ha preso il via, l'esame finale alla Camera, dopo essere stata prima approvata dalla Camera, poi dal Senato, adesso torna in seconda lettura alla Camera, dovrà essere approvata e dovrà regolare il prossimo appuntamento elettorale, a meno che, come si dice, un certo numero di franchi tiratori non la impallini, come si dice un po' nel gergo giornalistico. A quel punto il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni ha fatto capire che il governo avrebbe le ore contate. Parleremo di questo e di molte altre cose con Gaetano Quagliariello. Poi sarà con noi Massimo Nicolazzi, consulente, docente di economia e management delle fonti energetiche a Torino, senior advisor dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Con lui cercheremo di capire un po' che cosa succede sul mercato dei prodotti petroliferi, il passaggio dal greggio al petrolio, alla benzina, al diesel che consumiamo, i prezzi, la decisione di alcune aziende petrolifere importanti come l'Eni, anche Kuwait, di tenere, di imporre un tetto ai costi alla pompa di benzina, appunto dei prodotti petroliferi, che durerà un mese, quanto questo avrà effetto, come ci si è arrivati e perché, diciamo, nonostante tutti gli sforzi del governo di contenere i costi, insomma, la benzina e il gasolio continuano ad avere prezzi piuttosto inarrivabili. Ne parleremo con Massimo Nicolazzi. Poi sarà con noi Massimo Beccarello, che è professore di economia dei settori produttivi e green economy alla Bicocca. Ha scritto un bel libro, Orizzonte nucleare, economia, istituzioni e futuro dell'industria italiana. Dopo aver parlato con Nicolazzi, diciamo, dei combustibili fossili, cercheremo di apriremo con il professor Beccarello invece una analisi, una prospettiva sul nucleare, dopo che l'Italia, con l'approvazione di una legge delega per il governo al Senato qualche giorno fa, ha deciso di rimettersi in pista verso la possibilità di avere l'energia nucleare civile, per usi civili, per usi industriali, familiari. Insomma, si torna al nucleare dopo molti anni, da quando il referendum aveva escluso questa possibilità. E ne parleremo con Massimo Beccarello. Poi con Hermes Antonucci, che è un giornalista del quotidiano Il Foglio, che segue soprattutto con molta attenzione le vicende giudiziarie, i temi garantismo, giustizialismo, questo pendolo continuo che caratterizza il nostro sguardo sui fatti di giustizia, analizzeremo questo processo molto, molto strano, molto sui generis, che ha portato alla condanna di alcuni degli imputati, di 3 dei 4 imputati del processo Regeni, per aver rapito e poi anche torturato e ucciso Regeni. Ne parleremo con Hermes Antonucci. Poi torneremo negli Stati Uniti, tasteremo un po' il polso al trumpismo e a Trump stesso. I segnali sono sempre molto contraddittori. Ci aiuterà Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera, che è anche autrice di un libro appena uscito da Bompiani, L'America che verrà dopo Trump. Chiuderemo con Pierfrancesco Beneventano, che è un ricercatore al Massachusetts Institute of Technology, il MIT di Boston, dove si occupa di matematica e intelligenza artificiale. Con lui cercheremo anche qui di riprendere il discorso su tutti questo affollarsi di allarmi relativi all'intelligenza artificiale e alla possibilità che essa sfugga al controllo umano e porti in definitiva poi all'apocalisse, all'eliminazione della razza umana. Ne parleremo con Pierfrancesco Beneventano. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
7: UE studia misure per l'accesso ai carburanti e lancia l'allarme sui costi dell'energia. Sarà inverno duro, Enel ed Eni lanciano offerte sulle bollette. Landini passa misure spot, tassare gli extra profitti. Regeni, polemiche per le parole di Tajani, sentenza limitata, condannati tre uomini, non l'Egitto. Opposizioni offende famiglia e magistrati, 007 del Cairo pronti al ricorso. Il Parlamento europeo dedica uno dei suoi palazzi a David Sassoli, morto 4 anni fa. Mattarella aveva rigore morale e passione civile, urge rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Garlasco per la procura, il colpevole esempio, la madre al TG3 innocente, si apre la strada per la revisione del processo, Alberto Stasi ora si faccia a piena luce sulle responsabilità. Ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate, convocato più volte in questura per essere sentito dai PM, non è indagato. Nella nazionale che brilla in Turchia, la storia incredibile di Donnarumma, Pio e Sebastiano Esposito, titolari in azzurro, nati a Castellammare di Stabia, cresciuti nella stessa scuola calcio.
23: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp, se volete intervenire in diretta, anche un messaggio vocale, se volete. Quando salutiamo professor Gaetano Quagliariello, ordinario di storia contemporanea e dean della School of Government dell'Università Luiss di Roma. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
8: Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
23: Allora, ogni tanto apriamo una finestra per affacciarsi un po' sul futuro prossimo del paese, dell'Italia. Si va, diciamo, verso le prossime elezioni politiche, ancora non sappiamo quando, se sarà in primavera, se sarà in autunno dell'anno prossimo, se sarà ancora prima, nel caso che si evoca, in cui la Camera, dove è cominciato il dibattito sulla nuova legge di riforma elettorale, dovesse bocciare questa legge. Quindi le prospettive sono tante, si affollano varie opzioni. Io prima però vorrei partire con una sua opinione su queste suppletive a Reggio Calabria, perché vedo che sia gli avversari di Vannacci che Vannacci stesso e i suoi festeggiano il risultato, quindi questo è abbastanza comune poi, diciamo, negli appuntamenti elettorali, però vorrei capire secondo lei se è da festeggiare o no, se fa bene Vannacci festeggiare o no.
8: Allora, diciamoci innanzitutto una cosa, stiamo parlando di elezioni supplettive, quindi stiamo parlando di un fazzoletto di terra, come si direbbe, una cosa molto relativa. Detto questo, allora, c'è sicuramente un vincitore, è il centrodestra, non soltanto perché ha vinto quelle elezioni, quindi ha confermato, diciamo, un seggio parlamentare, ma anche perché l'ha fatto con una percentuale superiore al 51%. C'è sicuramente uno sconfitto, è il campo largo, che non ha approfittato, diciamo così, di una spaccatura che c'era tra coloro i quali si opponevano, cioè la spaccatura tra il centrodestra e appunto Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il risultato di Vannacci invece è il classico bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come lo si vede. Dal punto di vista del centrodestra è un bicchiere mezzo vuoto, perché Vannacci puntava a far perdere il centrodestra per poter essere ritenuto, avrebbero detto i francesi, incontornable, cioè necessario a quello schieramento. E evidentemente non ci è riuscito. D'altra parte, un risultato, la prima volta che ti presenti a delle elezioni con il tuo simbolo, superiore al 10%, non è un risultato che può essere, diciamo così, messo da parte come se fosse, diciamo, una casualità. Evidentemente conferma che Futuro Nazionale e il generale Vantinacci, almeno per il momento, hanno una presa, e ovviamente quando questa presa non si limita ad un solo collegio, ma riguarda l'intero territorio nazionale, questa è una cosa rilevante e con la quale tutti, dico tutti, quindi anche il centrodestra, dovranno fare i conti.
23: Ma questo risultato ci dice qualcosa su quello di cui tutti parlano e che tutti si chiedono: da che parte starà Vannacci alle prossime elezioni, con la coalizione di centrodestra, contro, da solo, in coalizione? Si può fare qualche vaticinio?
8: Ma guardi, al momento la politica, diciamo, è l'arte della smentita, quindi
23: oltre che, diciamo, del possibile,
8: oltre che del possibile, però al momento Vannacci è da solo e non si prevedono possibili cambiamenti di scenari per due ragioni. Una è che oggettivamente inserire Vannacci nel centrodestra vorrebbe dire smentire uno dei capisaldi della politica di questo governo, e cioè la sua politica estera, perché su questo c'è, diciamo così, tra i due ci sono dei principi non negoziabili. Insomma, la posizione di Vannacci sull'Ucraina, sulla Russia, insomma, sono posizioni senza se e senza ma, che non hanno neanche, diciamo, quell'ambito di ambiguità di cui invece approfitta, ad esempio, Conte e il movimento.
23: E anche Salvini, potremmo dire, quell'ambito e anche l'ambiguità di Salvini, che gli consente di stare in coalizione su un punto che invece in realtà lo distanzia quasi quanto Vannacci, forse un po' meno, ma in quella stessa direzione.
8: Assolutamente sì, ma Salvini si direbbe dalle parti che ho molto frequentato quando ero giovane, è una carta conosciuta, tra virgolette, e cioè ovviamente fa parte già di una coalizione, ha una posizione lì minoritaria, copre, diciamo, il versante destro, quando la Meloni alza la voce sta zitto e quindi fondamentalmente non dà fastidio. Vannacci è un'altra storia, e questa storia oggettivamente porterebbe la Presidente del Consiglio in una contraddizione difficilmente sanabile con la sua politica, quella che ha portato avanti. L'altro problema è che in questa coalizione fino ad ora lo junior partner, il secondo partner, diciamo, è Forza Italia, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, cioè che è dello stesso partito del cancelliere Merz. Oggettivamente si aprirebbe una contraddizione per Forza Italia, è difficilmente sanabile, ma come fa all'interno del Partito Popolare a dire mi trovo in coalizione con Vannacci, che fondamentalmente ha una politica molto simile in ambito di politica estera a quella di AfD, cioè all'avversario mortale di Merz e del Partito Popolare Tedesco? Ovviamente è molto difficile questo. Queste sono due ostacoli molto grandi, difficili da superare.
23: Allora, cerchiamo...
8: In politica abbiamo visto tutto, ma questi sono oggettivamente difficili.
23: Cerchiamo di fare un altro sforzo predittivo per quello che vale. Se appunto Vannacci starà fuori dalla coalizione, il rischio, il famoso rischio del pareggio, comunque il rischio che nessuno delle due coalizioni raggiunga il 42% e quindi si guadagni il premio di maggioranza o di governabilità, chiamiamolo come vogliamo, Che cosa succede, diciamo, nella realtà, nella pratica? Sappiamo che i seggi verranno ripartiti in maniera proporzionale, quindi non ci sarà il premio di maggioranza, ma tra i partiti, quale dinamica politica si potrebbe innescare, secondo lei?
8: Ma guardi, qui stiamo facendo, diciamo, quasi un gioco di fantasia. Quindi
23: però insomma, non è da escludere che nessuno raggiunga il 42%.
8: No, no, non è da escludere, è una ipotesi possibile, non probabile, ma possibile. Io credo che in questo caso ci sarebbe il semplice ritorno alle urne. Le dico perché anche qui le ragioni sono due. Una è che al momento i due principali partiti, i partiti diciamo che occupano gran parte delle due coalizioni contrapposte, PD e Fratelli d'Italia, sono d'accordo soltanto su un punto: non faremo mai un governo con i nostri avversari, nemmeno in una condizione di emergenza. Questa cosa può piacere o meno.
23: Non si parlerà mai di governi tecnici, cose di questo genere.
8: Guardi, questa cosa può piacere o meno, punto. Non faremo mai un governo con i nostri avversari, nemmeno in una condizione di emergenza. Questa cosa può piacere o meno.
23: Non si parlerà mai di governi tecnici, cose di questo genere.
8: Guardi, questa cosa può piacere o meno, uno la può ritenere, diciamo, giusta o anche, diciamo, una

0: dobbiamo giudicarla. Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione nasce dalla storia recente. Noi abbiamo visto nella storia recente la formazione di un governo, chiamiamolo così, di larghe intese, di quasi unità nazionale, ed è stato il governo Draghi, che tra le altre cose, insomma, non ha fatto certamente male al paese. Ora, l'unica forza politica importante che ne è rimasta fuori, e cioè Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ora mi passi, diciamo, le cifre che sono, diciamo, approssimative, perché ora non le ho sotto mano, ma dal 5% è diventato il primo partito d'Italia, è andato oltre il 25%. Questo è un precedente che ovviamente fa scuola, come si direbbe. È molto difficile che qualcuno non ne tenga conto e che pensi di fare un'alleanza magari disponibile a lasciare fuori qualcuno che potrebbe poi avere, diciamo, la stessa dinamica che ha avuto il partito di
1: Bannacci e i suoi lo dicono chiaramente: noi non vogliamo entrare in coalizione perché poi, quando tutti saranno al governo, alle prossime elezioni, quelle successive ancora, Bannacci fa il presidente del Consiglio. Questo lo dicono, guardi, in tutte le interviste.
0: Ripeto, io scindo, come posso dire, le mie opinioni dall'osservazione della realtà, e ora sto osservando soltanto la realtà. Però non credo che Bannacci in questo veda bene, perché anche la Meloni come presenta questa riforma elettorale? La presenta come una riforma per evitare gli inciuci. Ora, io non le dico che cosa penso di categorie politiche come inciucio, rottamazione, eccetera, eccetera. Lei lo può immaginare, ma non glielo dico. Però un leader politico che fa una riforma per evitare un inciucio, poi, anche se l'inciucio è necessario, l'inciucio non lo fa. E quindi io immagino che dopo un eventuale pareggio non c'è altro che un nuovo ricorso alle urne.
1: Ma non ci potrebbe essere, professore, semplicemente una dinamica parlamentare in cui chi ha voti a disposizione, su aggiustamenti programmatici di un tipo o dell'altro, mette a disposizione i suoi voti a chi ha, diciamo, a chi vuole gestire quella fase per consentirgli di ottenere la fiducia e formare un governo.
0: Certo, questo ci potrebbe essere. Se lei
1: non so, penso a Calenda, potrebbe mettere un po', adesso non voglio usare un termine dispregiativo, mettere un po' all'asta i voti che potrebbe prendere e far muovere l'ago della bilancia nell'una o nell'altra direzione e ottenere una maggioranza.
0: Ovviamente bisogna vedere insomma, quali sono le percentuali, certo, e quanti sono i seggi dei diversi partiti. Cioè, lei dice che uno schieramento, il più forte tra il centrodestra e il centrosinistra, potrebbe
1: aprire, insomma, una trattativa, come si fa nei paesi con un proporzionale, ecco.
0: Aggregare una parte del centro. Questa è una cosa possibile se ci saranno i numeri. Quello che io ritengo impossibile è che noi vedremo un governo nel quale il partito di Giorgia Meloni e il partito di Elvin Schlein stiano insieme. Questo non lo ritengo credibile.
1: Lei si è dichiarato a favore dell'ipotesi del ballottaggio. Avrebbe aiutato, e in che senso, se alla fine si fosse accettata l'idea di fare un ballottaggio nel secondo turno tra i primi due arrivati?
0: Il ballottaggio avrebbe aiutato tantissimo, perché fondamentalmente avrebbe lasciato le coalizioni nella condizione di non dover per forza aprire verso altre forze oggi fuori dalle coalizioni per superare il 42%. Avrebbe sottratto le coalizioni dal ricatto dei piccoli partiti, perché questa è una cosa di cui non abbiamo parlato. Se questa legge passerà, anche partiti che hanno l'1-1,5% avranno una forza politica molto grande, perché potranno essere decisivi per due cose, non per una sola. Potranno essere decisivi per vincere, ovviamente, cioè per dare quella piccola percentuale che serve

0: superare l'avversario, ma anche per andare oltre la soglia del 42%. E il ballottaggio, inoltre, avrebbe, insomma, facilitato, non assicurato, ma facilitato il fatto che la sera delle elezioni il popolo italiano avrebbe compreso lo schieramento destinato a governarlo. Ora, ovviamente, questo è, diciamo, se è possibile, è sicuramente una situazione preferibile. Non è il massimo, né deve essere per forza raggiunto questo obiettivo. È una situazione preferibile, ma in una situazione nella quale ci troviamo con i due principali partiti che dicono: io non mi alleerò mai, nemmeno in presenza di un'emergenza nazionale, con i miei avversari, ovviamente questa situazione diventa molto preferibile, perché non hai una carta di riserva.
1: E questa opzione non è passata perché il centrodestra è convinto che al secondo turno perderebbe?
0: Ma guardi, se vuole che le dica come la penso veramente, non è questa la ragione. Io penso che Giorgia Meloni abbia deciso di concedere qualcosa ai suoi due alleati. A Forza Italia ha concesso, diciamo così, un sistema di preferenze un po' confuso, a geometria variabile, sì, perché le preferenze, come sono state previste, sono una cosa per i grandi partiti e una cosa invece per i partiti medio-piccoli. E fondamentalmente, attraverso questa previsione delle preferenze, Forza Italia evita di essere un partito scalabile. La Lega ha concesso il rigetto del ballottaggio. Perché? Perché se ci fosse stato il ballottaggio, al primo turno non sarebbe scattato il voto utile e la Lega aveva il fondato timore di poter essere in questo caso surclassata da Vannacci, cioè da elettori che al primo turno davano la loro preferenza a Vannacci, sapendo poi che al secondo turno avrebbero potuto offrire un voto utile. La Lega ha voluto evitare questo e Giorgia Meloni ha fondamentalmente, poi avrà fatto bene, avrà fatto male, ma ha deciso,
1: fatto un regalo, insomma, ad entrambi i suoi alleati.
0: Mettiamola così. Più che un regalo, diciamo così, in un rapporto di collaborazione e di alleanza, beh, insomma, qualcosa si prende e qualcosa si deve anche dare.
1: Ci fermiamo qui, grazie molto professore Quagliariello, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon grazie lavoro. 19:53 minuti, con un po' di ritardo, salutiamo Massimo Nicolazzi, lo conoscete, spesso lo chiamiamo in causa quando si tratta di capire che succede nel mercato dell'energia, è un consulente, docente di economia e management delle fonti energetiche a Torino ed è anche un advisor dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Nicolazzi, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera direttore, grazie dell'invito.
1: Allora, vorrei partire dalle notizie di questi giorni, se ne parla molto, anzi molti danno, diciamo, rendono onore al governo di essere in qualche modo in via diretta o indiretta riuscito a ottenere da grandi, diciamo, compagnie petrolifere, compagnie energetiche, l'Eni prima e a quanto pare anche Kuwait dopo, ad indurle, a convincerle a mettere un tetto ai prezzi delle loro forniture per un mese, portando i loro prodotti, almeno la benzina, sotto la soglia psicologica dei 2 euro a 1,99 euro, tant'è che ci sono file già adesso alle pompe di benzina dell'Eni. Questa operazione, questa decisione, ha senso per lei? Funziona? Servirà qualcosa? Come ci si è arrivati?
2: Cominciamo a guardare lo scenario grosso, che è quello di come si sono mossi i prezzi. Noi abbiamo avuto una situazione in cui a livello internazionale il prezzo del petrolio quest'anno ci è salito fino al 60% in più rispetto a inizio d'anno, ma il diesel ci è salito fino al 110% di dove era inizio d'anno.
1: Quindi più che raddoppiato.
2: Più che raddoppiato, e la benzina grosso modo è arrivata anche sopra i 70. Oggi sono tutti qualcosina meno, ma è qualcosina di più ancora il gasolio. Che cosa è successo? È successo che c'è stata una distruzione di capacità di offerta, congiuntamente dovuta al blocco di Hormuz, che ha impedito l'arrivo di prodotti raffinati dalle raffinerie locali, e da distruzione di capacità di raffinazione in Russia per bombardamento di droni. Passaggio successivo qual è? Il passaggio successivo è che tutto ciò che, buona parte di ciò che è stato bombardato produceva più diesel di quanto producesse benzina.
1: Quindi questo ci ha fatto vedere la differenza di prezzo a cui non eravamo abituati.
2: Un disaccoppiamento così grande tra prezzo del greggio e prezzo del diesel non si era mai visto.
1: Anche perché io vengo da una generazione in cui si comprava il diesel per risparmiare.
2: Beh, la benzina era il più pregiato, ma adesso abbiamo sempre più autotrasporto pesante e via elettrico, sempre meno motorizzazione civile, per cui sono cambiate in qualche modo le ragioni e le dimensioni della domanda. Allora, le società che hanno praticato lo sconto sono società che hanno anche capacità di raffinazione propria. Nella situazione che si è creata di distruzione dell'offerta, soprattutto di diesel e in parte di benzina, stiamo parlando di un venir meno di più del 10% della capacità di raffinazione mondiale, e abbiamo degli analisti che ci dicono che in Russia è stato danneggiato un 20, forse anche il 30% della capacità. In una situazione di questo genere, come dire, c'è una terribile distruzione di offerta, quello che arriva sul mercato rischia di non essere abbastanza per alimentarlo. Da questo punto di vista schizzano non tanto i prezzi del petrolio, ma i margini di raffinazione.
1: Cioè non tanto il greggio quanto i suoi prodotti. Diciamo, i suoi
2: non tanto il greggio quanto i suoi prodotti. Era quello che cercavo di accennarle prima. Il greggio è cresciuto. Oggi, parlando di Brent, siamo un po' sopra il 50% in più rispetto all'inizio d'anno. Col diesel siamo oltre il 100%.
1: Infatti. No? Perché si è compromessa la capacità di raffinazione? In
2: perché
1: genere?
2: Non c'è temporaneamente, per bombardamento o per chiusura degli stretti o quant'altro, è venuta meno una quota rilevante della capacità di raffinazione mondiale, e la quota che è venuta meno influenza più la produzione di diesel che non la produzione di benzina. Se io arrivo allo scenario italiano, lo scenario italiano è uno scenario in cui tre compagnie che hanno attività di raffinazione e che quindi godono dei margini di raffinazione creati dai bombardamenti bellici fanno uno sconto sul segmento distributivo. Attenzione, non è che se lei fa il pieno all'Eni sia petrolio raffinato dall'Eni, la distribuzione compra sul mercato, i settori sono segmentati, però Kuwait, come IP, come Eni, godono di un aumento forte dei margini di raffinazione, e quindi dal punto di vista del mettere insieme il mancato ricavo e l'aumento del ricavo per l'attività di raffinazione possono permettersi uno sconto al dettaglio. Il problema è quel 30-40% di distributori che non hanno una raffineria alle spalle e che non riescono a fare concorrenza allo sconto.
1: Anche vedo infatti che ci sono proteste tra tanti distributori autonomi, compagnie che non hanno quella possibilità, stanno protestando fino al punto di minacciare scioperi e chiusure.
2: Sì, però tenga presente che se la situazione si protrae nel tempo, perché la grande incognita è il tempo.
1: Anche perché questo ce lo stiamo dicendo da molti mesi e continua ad andare avanti così, quindi non sappiamo dire quando finirà.
2: Se la situazione si protrae nel tempo, con questi margini di raffinazione, le società petrolifere ancora integrate possono permettersi di praticare sconti sulla distribuzione finale. Quelli che non hanno questo polmone alle spalle vanno davvero a chiudere, non per protesta, ma per evento della storia. E quindi il risultato diventa una concentrazione della distribuzione nelle mani dei più integrati e di quelli che hanno più capacità finanziaria. È successo in tante cose, voglio dire, anche lei c'ha sempre meno negozi e più supermercati, no?
1: Certo, ma questa decisione di mettere un tetto di costo ai loro prodotti è un modo per corrispondere alle tante richieste della politica sulla questione degli extraprofitti, quindi è un modo per dire gli extraprofitti è un percorso, diciamo, ambiguo, facciamo un tetto.
2: È un modo per dire non avete bisogno di tassarci, provvediamo noi con uno sconto.
1: Quindi è una soluzione apprezzabile in generale, secondo lei?
2: Ma sa, qui è un delicato tema di politica industriale, nel senso che io non riesco a dar torto a chi dice se li tassano non investono più e gli impianti hanno bisogno di essere ammodernati. È un discorso, diciamo, delicato.
1: Certo. Ma sulla questione della scarsità di potenzialità di raffinazione c'è anche un problema, spesso sento dire ma l'Europa è colpevole perché hanno fatto chiudere decine e decine di raffinerie e quindi adesso siamo completamente dipendenti. È questo che è successo?
2: Allora, mettiamo le cose in ordine. In Europa c'è stata una chiusura di raffinerie per progressiva inefficienza delle raffinerie stesse e per progressivo calo di domanda. Nella situazione italiana noi abbiamo una capacità di raffinazione ancora superiore ai bisogni nazionali, tanto per fare un esempio. Due, in contemporanea si sono sviluppate nuove capacità di raffinazione, guarda caso prevalentemente non nei paesi sviluppati. Una delle raffinerie più moderne che adesso stanno raddoppiando sta in Nigeria, un'altra la stanno facendo in India, si parla di raffinerie in Vietnam. Nella situazione dell'oggi noi abbiamo da un lato una proiezione di diminuzione dei consumi, perché un po' di decarbonizzazione succederà, voglio dire, già oggi in Cina più del 50% della motorizzazione civile immatricolata è elettrica e non è più a motore termico. Quindi da un lato possiamo prevedere un non aumento, non dico un declino brusco, un non aumento e una stabilizzazione dei consumi. Dall'altro mi permetto di far notare che in assenza di guerre la capacità di raffinazione mondiale sarebbe più che sufficiente. Ricordiamoci che quando qualcuno ha deciso di bombardare l'Iran, il petrolio stava tra i 50 e i 60 dollari e, come dire, il crack spread, cioè il margine di raffinazione del diesel, era di 20 dollari, non dei 100 di adesso.
1: Certo.
2: Il che fondamentalmente significa che se consideriamo globale il mercato, la capacità c'era. Se creiamo capacità aggiuntiva, stiamo creando una capacità che fondamentalmente ci dovrebbe fungere in una situazione normale da scorta, e normalmente nessuno fa scorte se non lo sussidia.
1: Certo. Questo mi fa anche spesso pensare che ogni volta che Trump dà la colpa a Zelensky per l'aumento dei costi del petrolio, dovrebbe forse un po' più pensare alla sua operazione in Iran.
2: Sì, ma poi ha fatto un'operazione meravigliosa, nel senso che ha minacciato l'embargo dell'esportazione di diesel dagli Stati Uniti,
1: sì,
2: senza il quale in questo momento temo che in Europa ci blocchiamo, ma non credo che lo farà mai, perché è difficile cambiare il paniere di prodotti che le raffinerie producono. E quindi se lui non consente più l'esportazione di diesel, ci sarà un eccesso di capacità di produzione di diesel, che vorrà dire che produrranno anche meno benzina e che quindi i prezzi sulla benzina potrebbero risalire. Però in realtà lui ha fatto un'operazione meravigliosa, perché solo grazie a questo annuncio Brent e WTI, cioè chiamiamoli semplificando, la quotazione europea e quella americana del barile di petrolio, che hanno sempre vissuto appaiate, negli ultimi 2 o 3 giorni dopo il suo annuncio si sono divaricate per il timore degli operatori di non poter esportare diesel, che ha indotto a valutare meno il barile americano. No? E oggi siamo a un 13-14% di differenza, cioè minacciando di non lasciare uscire il diesel
1: ha fatto calare le quotazioni,
2: il prezzo del greggio.
1: Va bene, parleremo di Trump in un'altra sede, ma insomma intanto grazie molte a Massimo Nicolazzi per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a lei, direttore, e agli ascoltatori per la pazienza.
1: Allora, arrivederci, sono le 26 minuti, le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Primo palco, primo palco, accendi lo
5: show. Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
11: Sì? Giura che non lo dirai.
12: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
13: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
14: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
15: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
16: Smettila di prendermi a calcio.
15: Fermati, Bourne.
14: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27 e 28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
21: Zapping.
1: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi faccio sentire i titoli del TG1 con tutte le notizie di oggi.
22: Dopo NEP, Kuwait accoglie l'invito del governo e annuncia tetto a prezzi di carburante dal 1 ottobre, in totale coinvolto quasi il 50% dei distributori. Meloni, da compagnie petrolifere, importante segnale di attenzione a famiglie, opposizione, esecutivo non ha politica energetica, servono misure strutturali. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica no a minacce di usare la forza. Garlasco, ecco i verbali dei carabinieri sul DNA sulla bici, il genetista, così ho trovato la prova che scagiona Stasi. Mistero delle donne avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, sequestrati i documenti e device, lui non è indagato. Morte di Davide Rossi, in un video la sagoma di uno dei presunti tre killer, spero nel coraggio di una procura, dice al TG1 la moglie dell'ex manager di MPS. Scuola, circolare del ministero, i compiti a casa si assegnano solo in classe e si scrivono sul diario, stop, più verifiche nello stesso giorno. Quando il calcio è una questione di famiglia, il sogno di Pio e Sebastiano, i fratelli Esposito, titolari nazionale del giorno del poker contro la Turchia, vittoria che rilancia gli azzurri del CT Mancini, aspettando la sfida con la Francia di venerdì.
1: Le 20 e 12 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, di nuovo 335-699-2949, sms e whatsapp, se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo il professor Massimo Beccarello, insegna economia dei servizi produttivi e green economy alla Università Milano Bicocca. Buonasera professore, bentornato, buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping. Tra l'altro Massimo Beccarello ha appena portato in libreria un libro, diciamo, che cade un po' a proposito nel dibattito di questi ultimi giorni, ultime settimane, Orizzonte nucleare, economia, istituzioni, futuro dell'industria italiana. Quindi di nuovo benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
23: Grazie a voi, buonasera.
1: Allora, l'Italia, a quanto pare, con un voto ormai passato in via definitiva al Senato, si è rimessa in carreggiata sulla strada dell'energia nucleare che aveva abbandonato molti anni fa con un referendum. Ora il governo ha una delega per riattivare il percorso verso il nucleare, aspettiamo entro l'anno, il ministro ha detto, si impegna personalmente, Pichetto Fratin, di far approvare tutti i decreti attuativi che ancora necessari per far partire, diciamo, far ripartire la ricerca e lo sviluppo di centrali nucleari in Italia. In che direzione stiamo andando? Diciamo, è da salutare positivamente questa decisione del governo e che cosa ci dice?
23: Allora, io ritengo che sia da salutare positivamente perché il tema della decarbonizzazione è imperante, visto anche i cambiamenti climatici che danno segnali molto forti a tutti noi, come abbiamo visto quest'estate, e quindi bisogna trovare nella prospettiva dei prossimi anni, rendiamoci conto che quando parliamo di nucleare in Italia non significa parlare di domani, parliamo di qualcosa che, se tutto va bene, sarà implementato tra 10 anni. Però dobbiamo guardare anche cosa fanno gli altri paesi. Guardiamo la Cina, circa 60 reattori nucleari in costruzione, perché il paese è una grande manifattura, come ben sappiamo, e quindi per decarbonizzarla ci vuole, accanto alle rinnovabili, un modello che sappia rendere complementare anche la produzione di energia a emissioni zero come il nucleare.
1: Ecco, e quindi diciamo l'Italia va verso questa prospettiva, diciamo, con quale anche politica industriale, cioè queste centrali nucleari, l'energia nucleare, come si dovrebbe inserire, diciamo, nella dieta energetica, nel menù energetico del paese da qui a 10 anni?
23: Allora, diciamo che l'Italia, ma l'Europa, parlerei più che di sola Italia, ha una grande occasione di pensare alle politiche di decarbonizzazione non solo come politica energetica, ma anche come politica industriale. Uno dei grandi difetti della prima transizione energetica è che noi abbiamo implementato molte rinnovabili, forse abbiamo pagato un po' troppo, ma il punto fondamentale l'abbiamo scoperto, ahimè, troppo tardi: tutte queste tecnologie venivano prodotte altrove, in particolare nel Far East. Il nucleare, visto che vi sono delle competenze in Italia e in altri paesi europei, potrebbe essere un grande esercizio di sinergia e, se vogliamo, anche di collaborazione nella ricerca e nello sviluppo industriale a livello comunitario, rendendo effettivamente anche perseguibile l'obiettivo di maggiore sicurezza energetica all'interno del processo di decarbonizzazione.
1: Quindi lei dice che l'energia nucleare non serve soltanto a far girare l'industria, ma serve all'industria, cioè ad alimentarla di energia, ma serve a dare all'industria italiana ed europea l'occasione di ricentrarsi su una nuova tecnologia e di rendersi autonoma nella sua produzione.
23: Assolutamente sì. Credo però sia importante, come cerco anche di evidenziare da economista nel libro, che l'Europa sappia fare squadra, perché le nuove tecnologie nucleari richiedono economie di scala, quindi sarebbe assurdo avere la via francese, la via italiana, la via spagnola. Dobbiamo necessariamente unire le forze, produrre su scala ampia, in modo tale da rendere economiche queste tecnologie. C'è un altro aspetto importante sul piano industriale. Dobbiamo guardare le caratteristiche della domanda. Paesi come l'Italia, che sono il secondo paese manifatturiero nel contesto europeo, devono anche considerare che i consumi dell'industria richiedono produzione di energia programmabile, perché le industrie lavorano su tre turni, H24. Di conseguenza dobbiamo avere energia pulita ad emissioni zero che sia in grado di sostenere questa particolare tipologia di domanda. Quindi è win-win, può essere utile perché manteniamo un assetto produttivo importante fornendo energia decarbonizzata all'industria attualmente esistente, e c'è anche un'opportunità di far crescere e rafforzare un'industria che nel bene o nel male oggi comunque è rimasta in Italia e in Europa, purtroppo, ahimè, lavorando per una domanda estera.
1: Quindi lei prima diceva che le energie rinnovabili ci sono costate anche molto, sono state anche molto sussidiate. E mi chiedo, e le chiedo, quale potrebbe essere il ruolo dei governi, del governo italiano, ma anche dei governi degli altri paesi europei? Ci sarà bisogno di un intervento pubblico per sollecitare le cose che ci stiamo dicendo?
23: Guardi, non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Oramai parlare di energia e in particolare del costo dell'energia nella nuova configurazione dei mercati elettrici europei significa parlare di costi che dipendono da scelte politiche e da scelte regolatorie. Il nucleare, che sta all'interno del processo di elettrificazione europea, non ha nulla, diciamo, da poter rivendicare o da collocarsi in termini problematici rispetto alle rinnovabili, rispetto a come si produce oggi l'energia. Noi abbiamo le rinnovabili che hanno una stabilizzazione dei ricavi, cioè diamo degli incentivi per poter fare gli investimenti. Abbiamo degli impianti a ciclo combinato che fanno parte della prima liberalizzazione, che oramai li stiamo pagando perché non escano dal mercato. Non c'è più un kilowattora in Italia, ma anche in molti paesi europei, che non abbia una qualche forma di sussidio. E se osserviamo le istanze degli ultimi 3-4 anni da parte di chi opera dal lato dell'offerta al lato della domanda, non c'è la domanda di maggiore concorrenza, c'è la domanda sostanzialmente di meccanismi di aiuto. Quindi è assolutamente legittimo e plausibile che anche il nucleare all'interno di questa razionalizzazione trovi una sua collocazione. Quindi dobbiamo lavorare sui costi, ma questo significa lavorare sulle economie di scala, il che significa avere una strategia unitaria a livello europeo.
1: Cioè, quando si parla di nucleare, la prima obiezione che viene sempre in mente è quella della sicurezza, quella che si evoca con più frequenza, anche con più facilità. Ma rispetto alle grandi paure dell'epoca, Fukushima, Chernobyl, le cose quanto sono cambiate?
23: Le cose stanno cambiando molto rapidamente, perché non possiamo più parlare di sicurezza nucleare avendo a riferimento le tecnologie di 20 o 30 anni fa. Dobbiamo parlare di nucleare lavorando molto su un'informazione laica, corretta e terza, perché le nuove tecnologie hanno introdotto in modo significativo strumenti di controllo e sicurezza passivi, dove non è più l'uomo che interviene, ma sostanzialmente abbiamo impianti che sostanzialmente si mettono automaticamente in sicurezza. Però credo che su questo punto sia essenziale uscire da un dibattito basato sull'appartenenza, pro rinnovabili, pro nucleare, mettere sul piatto e soprattutto lasciare agli esperti che parlino e informino, non mi piace nemmeno la parola comunicazione perché sembra di parte, ma informino correttamente le persone e poi le persone possano decidere ed esprimere un'opinione. Questo è un punto importante che secondo me non deve mancare nel dibattito, e per ottenerlo è importante che la governance istituzionale del nuovo nucleare sia affidata a persone competenti, a cominciare dalla costituzione dell'Agenzia per il nucleare, che non dovrà solo guardare al nucleare del futuro, ma dovrà anche gestire una cosa importante, cioè la gestione di tutti quei rifiuti che sin qui abbiamo prodotto.
1: Le faccio un'ultima domanda flash, perché è una cosa che spesso sento dire, cioè quando ci si riferisce a questa nuova generazione che viene chiamata the small modular reactor, molti di coloro che fanno obiezione al ritorno al nucleare dicono è una tecnologia ancora di fantasia, non esiste e non sappiamo se mai esisterà, è un po' per creare un hype, un momento di attenzione nei confronti del nucleare, ma non c'è niente ancora di concreto. Come stanno le cose?
23: Allora, non c'è ancora nulla di concreto se parliamo dei prossimi 2 o 3 anni, ma tutti noi sappiamo che small modular reactor vuol dire ragionare all'interno di un orizzonte temporale dal 2032 al 2035. Gli impianti e i progetti sono noti, basta informarsi e vedere le progettualità dei principali operatori globali. Un punto però importante, e richiamo il tema di fare sinergia a livello europeo. È evidente che lo small modular reactor, nella sua modularità, cioè stiamo parlando di impianti nell'intorno dei 300 e 400 megawatt, richiede di spostare il concetto di economicità non tanto sulle economie di scala del grande impianto, ma sulla scala di produzione di questi impianti modulari. Ecco perché è rilevante che l'Europa sia in grado di mettere insieme sinergie, complementarietà, facendo forza comune tra tutte le principali tecnologie, poi scelga quella che dovrà essere implementata, rimanga aperta a tutte le opzioni anche rispetto ai progetti e agli impianti di quarta generazione, cioè quelli che vanno a recuperare sostanzialmente il vecchio rifiuto nucleare, trasformandolo in combustibile per i reattori della cosiddetta quarta generazione, che può essere un'ulteriore parte del futuro. Però per disporre di tutte queste opzioni tecnologiche non possiamo, secondo me, dividerci, dobbiamo avere un'informazione ben fatta, agire insieme come paesi europei e lavorare in modo tale da ottenere l'obiettivo di decarbonizzazione, ma anche una fornitura di energia che sia in grado poi di soddisfare le caratteristiche della domanda di un grande continente che però è fatto di un sistema produttivo di trasformazione.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Beccarello, grazie per essere stato con noi. Ricordo ancora il suo libro Orizzonte Nucleare, Economia, Istituzioni e Futuro dell'Industria Italiana, è edito quest'anno nel 2026. Grazie ancora, buonasera, sono le 20 e 24 minuti, io do il benvenuto invece adesso a Hermes Antonucci, giornalista del quotidiano Il Foglio, se lo conoscete, lo leggete, sapete con quanta attenzione segue le vicende della giustizia, le vicende giudiziarie. In questo caso parliamo della sentenza del processo Regeni, il processo che ha visto, insomma, come vittima protagonista, suo malgrado, Giulio Regeni, e sapete la sua storia. La sentenza è una sentenza che ha condannato 3 dei 4 imputati e stranamente, almeno così al mio primo sguardo, ha fatto contento sia la famiglia, sia i pubblici ministeri, sia i difensori. Io partirei da qui con Antonucci. Buonasera Hermes, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Perché credo che chi ci ascolta debba un po' meglio sapere di che tipo di processo si è trattato, come si è giunti a questa sentenza e che significato ha. Ce lo puoi un po' raccontare?
2: Sì, allora, molto brevemente, io l'ho definito un processo straordinario, per non usare il termine anomalo, potremmo definirlo anomalo, straordinario non per l'esito appunto, ma più che altro per le modalità.
1: Fuori dall'ordinario, diciamo.
2: Fuori dall'ordinario, questo è stato, è chiaro a tutti, insomma, è chiaro se si vedono i passaggi che ha portato alla sentenza, perché... È stata evidente l'intenzione della magistratura italiana di arrivare a una sentenza a tutti i costi. Pur di arrivare a una sentenza si sono forzate le regole che solitamente regolano il processo, il dibattimento. Sono stati 4 imputati che non sono stati mai presenti, non sappiamo se hanno mai ricevuto la notifica dell'esistenza di questo processo, non sappiamo neanche se sono persino ancora in vita, non hanno avuto la possibilità di nominare avvocati di fiducia. Per sbloccare poi questo processo è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale, proprio perché i limiti erano evidenti, insomma, non si poteva andare.
1: Sentenza che ha permesso di andare avanti poi.
2: Di andare avanti, esattamente, in queste condizioni così molto singolari, e a quel punto è partito un processo di un dibattimento ancora più singolare, nel senso che gli imputati non erano presenti, i testimoni sono stati portati avanti dalla procura, sono stati tutti protetti e tutti indicati con delle lettere dell'alfabeto greco, alfa, beta, gamma, il test gamma, il test delta. In gran parte dei casi si sono rifiutati di recarsi in aula quando l'hanno fatto.
1: Quindi molti da remoto... No,
2: molti si sono proprio rifiutati dicendo che avevano, insomma, sarebbero andati a rischi, andati incontro ai rischi per la propria sicurezza. Altri si sono recati in aula, ma in molti casi si sono rifiutati di rispondere a molte delle domande, dicendo anche in quel caso che c'erano rischi per la propria sicurezza, quindi a volte quasi scegliendo le domande a cui rispondere. E in altri casi c'è stato un caso molto, molto, diciamo, in cui un testimone ha invece detto proprio di avere problemi di memoria, quello che aveva dichiarato durante le indagini non se lo ricordava più. È evidente che poi in questo contesto i difensori d'ufficio degli imputati non è che hanno potuto svolgere un ruolo di difesa come dovrebbe essere in un normale processo, non c'è stato nessun controesame effettivo di questi testimoni, non hanno potuto produrre dei propri documenti che non fossero dentro il fascicolo della procura. E poi c'è da dire che queste testimonianze sono state anche abbastanza di dubbia attendibilità.
1: Leggevo, lo scrivevi anche tu, che le testimonianze dei due testimoni oculari che sono stati presentati come testimoni oculari delle torture subite da Regeni in realtà non si sono mai presentati, e le loro testimonianze sono state prese da un documentario di Al Jazeera.
2: Sì, lo so che può sembrare assurdo, ma è così. Praticamente si sono anche loro poi rifiutati di recarsi, di venire in Italia per testimoniare, e quindi è stato prodotto questo, confezionato questa video intervista e mandata alla corte con tutti i limiti che questo ovviamente porta. Ma ancora più surreale è per esempio stata la testimonianza del cosiddetto teste gamma, che è colui che nel 2017, cioè un anno dopo quindi dell'uccisione e della tortura di Regeni, sostiene di aver sentito casualmente in un ristorante di Nairobi una conversazione proveniente da un tavolo vicino, in cui uno degli imputati, Sharif, praticamente confessava di aver partecipato al rapimento, alla tortura, all'uccisione di Regeni, senza registrare questa conversazione, senza parteciparci, ma sostenendo che questo sarebbe avvenuto in un ristorante di Nairobi. E anche qui questa testimonianza è stata acquisita poi in dibattimento, con però dei limiti evidenti, perché insomma parliamo di circostanze che poi non possono, su cui non possono essere trovate degli elementi a supporto di questi racconti, come di altri che sono stati portati avanti da altri testimoni.
1: Adesso poi si parla di ricorso in appello, ma questo ricorso in appello chi lo deve chiedere?
2: Allora, il ricorso in appello innanzitutto bisognerà attendere ovviamente il deposito delle motivazioni. Sicuramente mi aspetto che la Procura di Roma, la Procura di Roma potrebbe chiederlo, perché molte dei reati che sono stati contestati agli imputati, cioè in particolare l'omicidio e le lesioni e molte aggravanti, sono cadute in giudizio. Ricordiamo che il Tribunale ha riconosciuto colpevoli i tre imputati solo del sequestro di persona, ecco. Quindi le accuse più gravi mosse dalla procura sono cadute, quindi anche la procura potrebbe impugnare. I difensori degli imputati, degli agenti egiziani, comunque
1: difensori d'ufficio, ricordiamolo,
2: sì, difensori d'ufficio, come scriveremo poi domani sul foglio, raccogliendo proprio una dichiarazione di uno di loro, comunque impugneranno la sentenza, lo dovranno fare utilizzando degli stratagemmi, perché al momento questa possibilità sulla carta non è prevista, come non era prevista la possibilità di svolgere il processo nei confronti di questi imputati. Ma proprio per questo, proprio perché c'è stato l'intervento della Corte Costituzionale che ha permesso lo svolgimento di questo processo, loro andranno a provare a impugnare la sentenza, e proprio anche sollevando una questione di legittimità costituzionale della norma che venne toccata all'epoca dalla Corte Costituzionale, perché se si ammette un processo nei confronti di imputati che non sono presenti, non sono raggiungibili, non si sa se sono a corrente dell'esistenza del processo, allora bisogna ammettere anche il diritto loro di appellare quella sentenza.
1: Anche se in teoria un avvocato d'ufficio non avrebbe questo diritto, cioè questo è
2: anche se non ha con la cosiddetta procura speciale, cioè appunto la procura, il mandato dell'imputato.
1: Senza mandato, certo, ovviamente.
2: Senza mandato
1: dei loro assistiti. Ma il fatto che la famiglia Regeni sia soddisfatta del processo, come te lo spieghi?
2: Beh, comunque, insomma, una sentenza di condanna di tre funzionari, peraltro dei servizi segreti egiziani, è comunque rilevante da quel punto di vista, soprattutto arriva dopo 10 anni e mezzo
1: cioè un punto ci voleva, e questo è
2: arrivato
1: almeno
2: un punto dal loro punto di vista, un punto. Quanto questo punto obiettivamente possa
1: illumini la verità delle cose,
2: sì, esattamente, quanto possa essere una verità storica, io ho molti dubbi su questo, certo. Mi limiterei a chiamarla tra virgolette, pure peraltro, una verità giudiziaria,
1: certo. Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie ad Ermes Antonucci, quotidiano Il Foglio, seguitelo, 20:33, ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
3: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Zapping. Le 20:34, andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti con Trump a 5 settimane esatte dall'appuntamento con le elezioni di midterm tanto attese, anche perché i sondaggi che riguardano appunto il gradimento di Trump ogni giorno segnano un nuovo minimo storico. Ne parliamo con Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera e autrice anche di un libro appena uscito per Bompiani, L'America che verrà dopo Trump. Quindi già il libro ci mette in questa prospettiva del che cosa succederà dopo. Viviana, buonasera, bentornata a Zapping.
6: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, qual è l'attitudine con cui Trump, i repubblicani, i MAGA si avvicinano? 5 settimane sole mancano a questo appuntamento, si avvicinano alle midterm.
6: Sì, allora, nei giorni scorsi ero stata al perché appunto c'era un voto importante e una dei deputati repubblicani, Nancy Mace, è venuta a parlarci e ha definito il midterm come un bagno di sangue, usando anche una parolaccia in mezzo, ha detto sarà un F bagno di sangue. Quindi insomma questo ti dà comunque il senso della preoccupazione da parte di tanti repubblicani su quello che può essere il risultato. Anche Karl Rove, per esempio, nei giorni scorsi ha parlato delle difficoltà. Karl Rove, stratega storico del Partito Repubblicano e di Bush, ha parlato delle difficoltà appunto in vista del midterm. Ha anche criticato fortemente, per esempio, la campagna sull'immigrazione che è stata fatta, e in particolare alcuni toni anche di razzismo all'interno del partito, di alcuni candidati del Partito Repubblicano, dicendo che questi danneggiano fortemente rispetto all'elettorato ispanico. E ci sono stati alcuni candidati anche altrove, per esempio in Florida, che sull'immigrazione hanno fatto, per esempio, una candidata si chiama Maria Salazar, che si ricandida per la Camera in Florida, ha fatto uno spot per dire: Presidente Trump, lei viene mal consigliato sulla gestione dell'immigrazione da alcuni suoi alleati, perché chiaramente c'è il timore che parti dell'elettorato che hanno riportato Trump, certo, alla Casa Bianca, e adesso non appoggino i repubblicani.
1: Con le immagini quotidiane degli arresti dell'ICE non aiuta, insomma.
6: Sì, c'è quello, e ci sono tanti temi che stanno dividendo comunque l'elettorato. Oggi, per esempio, abbiamo Trump che è alla Casa Bianca, che sta in questo momento, mentre parliamo, per iniziare un pranzo con i principali amministratori delegati delle grandi aziende di AI, di intelligenza artificiale, di tecnologia, e dovrebbero discutere di regolamentazioni o no, di una supervisione possibile, ma in realtà c'è una spinta forte alla autoregolamentazione di questo settore, mentre però vediamo nell'opinione pubblica, i sondaggi anche qui mostrano che un 75% degli americani, c'era un sondaggio oggi, dice di avere paura e preoccupazione, solo il 25% dice io invece nutro speranza, il 71% dice il governo non sta regolamentando abbastanza. I data center sono diventati un cavallo di battaglia chiaramente dell'estrema sinistra, ma anche nell'estrema destra trampiana c'è chi non è d'accordo col suo approccio, quindi ci sono tante divisioni che sono preoccupanti chiaramente per il Partito Repubblicano. Ovviamente il costo della vita, la guerra in Iran, l'aumento del prezzo del petrolio, tutto questo è forse il fattore poi principale in tutto questo.
1: Senti, vedevo che Trump ha annunciato a giorni alterni la sua volontà di sollevare le sanzioni contro la Russia e contro l'Iran. Contro la Russia mi pare di aver capito in cambio di la liberazione di alcuni prigionieri. Con l'Iran toglierebbe le sanzioni in cambio di un accordo sullo sviluppo del piano nucleare iraniano. Come stanno le cose? Trump ha fretta di togliere le sanzioni sia alla Russia che all'Iran?
6: Allora, sull'Iran poi Trump ha smentito queste dichiarazioni che erano state date in realtà da diversi media, il che fa pensare che forse non fossero false, no? Perché sia Axios, sia CNN, sia Fox avevano detto che c'era questa proposta che stava girando da parte americana agli iraniani di allentamento delle sanzioni e anche di rilascio di alcuni asset congelati, alcuni dei loro soldi congelati in istituzioni internazionali, in cambio di un accordo però sul nucleare, che comunque l'Iran non sembra voler fare in ogni caso, no? Però poi Trump con un tweet in serata ha detto no, è assolutamente falso quello che ha scritto Axios, quindi forse non vuole neanche esporsi a venir visto come qualcuno che cede per esempio sul tema in particolare degli asset congelati, perché sulle sanzioni in realtà questo è diciamo ampiamente previsto, però insomma è chiaro che c'è qualcosa lì, c'è un tentativo di chiuderla questa guerra, anche perché i repubblicani in molti stati lo stanno dicendo chiaramente che questa situazione ha un impatto fortissimo elettorale dal loro punto di vista. Sulla guerra in Russia e Ucraina anche lì in realtà c'è un problema legato poi anche al costo della vita in America, no? Quindi al costo della benzina, al costo del diesel in particolare, che è arrivato a prezzi record per gli americani, e quindi anche lì questa guerra ha un impatto anche su quello per gli americani, dal momento che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, il fatto che i russi hanno messo uno stop all'esportazione del diesel, chiaramente tutto questo influisce anche, seppure forse in maniera un po' minore rispetto alla guerra in Iran, sui prezzi del carburante. Quindi Trump sta cercando di porre rimedio in realtà a problemi che sono soprattutto interni in questo caso.
1: Però vedo che anche diciamo, analisti, osservatori europei sono molto preoccupati dall'idea che Trump possa togliere le sanzioni alla Russia. Sarebbe diciamo un modo per dare una grande mano a Putin nella sua guerra contro l'Ucraina.
6: Certo, non è la prima volta tra l'altro che sorge questa paura, che c'è questo timore, dovremmo vedere se si realizza oppure no. Ci sono stati diversi casi in cui Trump comunque non ha voluto diciamo rafforzare le sanzioni, non ha voluto ascoltare questo tema. È stata passata anche una legge adesso dal Congresso, quella voluta da Lindsey Graham, che dà in realtà a Trump il potere di diciamo imporre nuove aggiuntive sanzioni anche secondarie, però il problema è che
1: ha il potere di farlo, diciamo, ma non sappiamo se lo farà, se ho capito bene.
6: Esatto, anche nel momento in cui è stata passata c'era anche scetticismo sul fatto che poi lui l'avrebbe usata.
1: Ma è vero che molti candidati repubblicani stanno, diciamo, silenziosamente cercando di distanziarsi dall'immagine di Trump nel loro tentativo di, insomma, tornare o entrare nel Congresso, alla Camera, al Senato?
6: Sì, diversi lo stanno facendo, ma non totalmente. Anche per esempio la candidata che vi dicevo prima, Maria Salazar, che ha fatto questo video molto duro contro in realtà le politiche di immigrazione trumpiane. Poi vedevo che l'altro giorno, quando si parlava del bando ai media dalla Casa Bianca, giustificava il presidente. Quindi comunque rimangono nell'ottica trumpiana, nell'orbita trumpiana. Lo stessa cosa, secondo me, è legata anche fondamentalmente anche alla questione dei soldi, perché per esempio Ken Paxton in Texas, che si vede contro per la battaglia per il Senato in questo testa a testa forse nato, anzi in realtà con i democratici che sembrano negli ultimi sondaggi andare in vantaggio con il suo rivale, questo seminarista James Talarico di cui si parla tanto, poi vedremo come va a finire. Però il Super PAC, cioè questa diciamo commissione di organizzazione di raccolta fondi gestita da Trump, MAGA Inc., versato una quantità di denaro enorme sul Texas a favore del candidato repubblicano, e questo sta succedendo in tutti questi stati in bilico, per cui
1: quindi
6: sì,
1: distanziarsi
6: da una parte
1: non
6: c'è
1: è facilissimo
6: la distanza,
1: insomma. Sì.
6: Ma dall'altra c'è la questione del denaro, che può dare un vantaggio notevole poi ai repubblicani anche in queste corse. Quindi vediamo appunto questi distanziamenti, ma anche comunque il bisogno di essere allineati per tante cose.
1: Non c'è dubbio. Ci fermiamo qui. Grazie molto a Viviana Mazza. Vi ricordo il suo libro, L'America che verrà, dopo Trump, 2026, buon piani. Grazie, buonasera, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
1: Abbiamo i titoli del TG2.
7: Dopo Eni e IP, anche Kuwait pone un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Giorgia Meloni in Repubblica Ceca, l'incontro con il primo ministro, la premier, tetto carburanti, grazie ad appello del governo agli attori dell'energia a fare del loro meglio. Il dibattito sull'energia, la maggioranza, tetto al prezzo dei carburanti, dimostrazione, autorevolezza, governo, opposizioni, non hanno una strategia, polemica sul caso Regeni. In messaggio del Capo dello Stato nel giorno in cui l'Unione Europea intitola un edificio a David Sassoli, rafforzare l'UE e rendere efficace l'integrazione, stamattina il ricordo dell'orrore di Marzabotto. Mosca condanna esercitazioni NATO vicino all'exclave russa di Kaliningrad, la difenderemo con l'intero arsenale, la replica dell'alleanza, pronti a contrastare ogni minaccia, precipita a bombardiere russo, 6 morti. Caso Garlasco, stasi verso la revisione del processo, si faccia piena luce, ombre sull'operato dei RIS sui pedali della bici, il consulente della famiglia Poggi, potrebbe esserci una lettura errata dei dati. Palazzo sgomberato a Tor Sapienza a Roma, il TG2 nella cosiddetta Casa del Crack, dove a maggio una turista era stata violentata. Le testimonianze degli abitanti del quartiere e l'attività delle istituzioni. La vittoria dell'Italia contro la Turchia è anche quella di una famiglia. In campo dal primo minuto due fratelli, Pio e Sebastiano Esposito. Salvatore, il primogenito, aveva indossato la maglia azzurra nel 2022.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Pierfrancesco Beneventano, ricercatore al MIT di Boston, si occupa di matematica, intelligenza artificiale e spesso nostro ospite per spiegarci un po' le complessità di questa tecnologia, di questo mondo.
7: 2022.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Pierfrancesco Beneventano, ricercatore al MIT di Boston, si occupa di matematica, intelligenza artificiale e spesso nostro ospite per spiegarci un po' le complessità di questa tecnologia, di questo mondo nel suo complesso. Buonasera

0: questo affollarsi recente di timori, di paure, di dichiarazioni anche tra gli ex dipendenti delle grandi società di intelligenza artificiale è dovuto a qualcosa di nuovo, a qualcosa che si è affacciato, diciamo, alla nostra attenzione recentemente? E se non è così, perché improvvisamente i giornali di tutto il mondo ci parlano dei rischi dell'apocalisse, del fatto che entro il decennio l'umanità potrebbe essere scomparsa, che c'è un 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale ci stermini? C'è qualcosa di nuovo o c'è un giro strano di notizie che non si riesce tanto a definire?
1: Allora, diciamo, non c'è nulla di nuovo, questa è la grande verità. Avere paura non è irrazionale. Detto questo, bisogna evitare antropomorfizzazioni di quella che è l'intelligenza artificiale. Detto questo, in questo periodo, secondo me, la paura è cresciuta decisamente più del rischio. Ci sono, diciamo, le male lingue che dicono che questa sia questo sia dovuto al fatto che le grandi società o cosiddetti frontier lab stiano in cerca di capitali e giochino a fare paura come potere. Di certo ci sono stati dei casi in cui la sicurezza informatica è venuta meno, però diciamo anche su questi casi si può discutere a lungo.
0: Perché poi però gli stessi grandi tecno-oligarchi sembrano incoraggiare queste idee di rischio, no? Adesso leggevo appunto che OpenAI blocca il suo ultimo modello, GPT 6.1 Astra, motivandolo con il fatto che non sia ancora abbastanza sicuro. Anthropic, nella sua offerta iniziale di acquisto, di offerta sulle sue azioni, mette 80 pagine riservate, diciamo, ai potenziali investitori per raccontare, insomma, tutte le possibilità, una specie di bugiardino delle medicine, no? Guardate quante cose cattive potrebbe farvi Anthropic. Insomma, sono loro stessi un po' a incoraggiare questa lettura apocalittica.
1: Diciamo sì, sono loro stessi a incoraggiare questa lettura. Detto questo, diciamo, in realtà la comunità accademica, a mio parere, sta andando nella direzione opposta, cioè sta cercando di dire non facciamo così, che poi creiamo più problemi per la comunità. Ripeto, molte di queste cose sono dovute, diciamo, secondo la mia opinione, a questioni di antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale. Altre sono dovute, si dice, a scelte ingegneristiche sbagliate da parte loro, le famose questioni delle sandbox e diciamo famosa questione del reward hacking. Detto questo, diciamo, sembrerebbe una grande campagna mediatica. Di certo non è cambiato niente. Abbiamo già parlato a luglio dell'incidente di Hugging Face. Ora, a differenza che a luglio, abbiamo i dettagli di quello che è successo. Però ecco, nulla di nuovo.
0: Però quando ci dicono, no? Quando i giornali raccontano, lì forse c'è un po' di antropomorfizzazione, migliaia di agenti di intelligenza artificiale sciamano fuori dai controlli, invadono la internet, invadono la vita vera, ingannando i loro controllori. Ecco, tutto questo, insomma, qualche brivido lo fa venire. Ma che cosa c'è di sostanziale poi?
1: Diciamo, di sostanziale c'è che sicuramente diciamo gli ambienti isolati e protetti in cui questi agenti venivano testati non erano così isolati e protetti. E per esempio già solo nella scorsa settimana da Nvidia sono stati, diciamo, hanno prodotto nuovi ambienti isolati e più protetti. In realtà questa questione di sicurezza informatica degli ambienti è una questione che c'è sempre stata. Gli agenti, a differenza che gli umani, possono lavorarci per ore e ore, mentre gli umani a un certo punto si fermano. In realtà mi sento di dire che il problema per la sicurezza informatica c'è, ma probabilmente alcuni dicono, e io penso, la grande

0: Dei modelli in sicurezza informatica e cyber attack in realtà sta principalmente aiutando i difensori a fare prevenzione in questo momento.
1: Tu prima dicevi che ci sono, diciamo, delle malignità. Una potrebbe essere, diciamo, che queste grandi società che mettono sul mercato ogni giorno nuovi modelli potentissimi, quando dicono ma questo modello che ho appena inventato potrebbe distruggere tutta l'umanità, lo fermo per un po', è un po' un modo anche per fargli una gigantesca pubblicità. Guardate quanto è potente questo mio prodotto, al punto che potrebbe sterminarci tutti. Alza qualche antenna, magari qualcuno lo vuole ancora di più.
0: Esatto, e soprattutto più e più investitori vorranno investire in queste aziende. Poi diciamo anche una cosa, cioè c'è un po' il problema di, non lo so, quando nel Covid tutti erano esperti di malattie infettive, no? Il fatto che sei un buon ricercatore, un buon ingegnere, non vuol dire che tu sappia calibrare un'analisi di predizione che tra 10 anni ci sarà il 10% di probabilità che gli uomini si estinguano. Diciamo, alcune sono chiacchiere da bar, alcune si dice siano messe in giro apposta. Di certo ci sono dei problemi ingegneristici nell'infrastruttura in cui si testano questi modelli, che è quello di cui dicevo prima. Di certo ci sono anche dei problemi scientifici e ingegneristici nel modo in cui questi modelli si allenano, perché come Joshua Benjo, che forse è uno dei più grandi, se non il più grande scienziato in intelligenza artificiale, il problema è che il modo in cui si allenano questi modelli è a ottimizzare un punteggio. A volte, se la maestra non è brava, fa una verifica in cui gli studenti possono prendere 10 senza aver capito per davvero, no? E questo è un po' quello che sta succedendo, sembrerebbe. Dai ai cani il biscottino quando si comportano bene, ma loro associano il biscottino a qualcosa di diverso dal comportarsi bene. Questo, quello che è successo per esempio con Hugging Face, è che invece che risolvere i problemi, perché alcuni problemi erano impossibili, hanno deciso di fare hacking di dove le soluzioni erano. Se OpenAI dà un reward, il biscottino, all'intelligenza artificiale per aver fatto questa cosa, l'intelligenza artificiale inizia a pensare che questo è un modo lecito per risolvere il problema.
1: Ma scusa,
0: questa
1: però,
0: cosa si chiama reward hacking.
1: Questa metafora del biscottino non può servire anche per spiegare, diciamo, un po' anche la vicenda del fatto che l'intelligenza artificiale risolve facilmente i problemi matematici del millennio, come, diciamo, il problema Navier-Stokes, di cui si è tanto parlato? Cioè, l'intelligenza artificiale lo risolve perché gli si dà questo obiettivo, gli si dà il biscottino per averlo risolto, ma non perché ha capito il problema, perché voleva il biscottino. Anche ci sono dei matematici che temono questo: risolve i problemi ma non contribuisce alla consapevolezza e all'avanzamento della ricerca.
0: Esatto, questo è un ottimo parallelismo. Esatto, cioè abbiamo insegnato all'intelligenza artificiale nello stesso modo a risolvere problemi matematici. Ora ha risolto le Navier-Stokes, uno dei problemi del millennio. I matematici si lamentano, cioè non si lamentano, dicono: attenzione, risolvere i problemi era solamente un modo per creare teoria. Il punto non era risolvere i teoremi, a noi interessa creare nuova teoria e insegnarla ad altri matematici umani. Ecco, su di questo mi sento di dire, da matematico, non abbiamo mostrato che l'intelligenza artificiale non sa creare teorie. Quindi non mi, diciamo, scomporrei come altri colleghi sulla questione: ah, non erano i problemi, era la teoria non viene fatta. Di certo, in matematica
1: forse basta chiedergli ai modelli,
0: forse basta chiederglielo. Vedremo.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre per Francesco Beneventano. Al prossimo appuntamento. Allora, grazie ancora, buonasera e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie mille.
1: 20 e 55 minuti, la puntata finisce qui. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinali e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con l'Ascolto si fa sera, con il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata, come tutte le precedenti, su raiplaysound.it. Ci fermiamo qui, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a 00:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ascolta. Si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
5: Nella sinagoga c'era un uomo con una mano paralizzata. Tutti osservavano Gesù per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato. Gesù domandò ai presenti: «È permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male?» Allora Gesù disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. Nella Bibbia, voler mettere in dubbio la sacralità del giorno di sabato significa sfidare le basi più profonde della religione e della fede. Sabato è il giorno del riposo, nel quale nessun tipo di attività lavorativa può essere compiuta. Tutti devono astenersene, le persone libere come i servi, i cittadini come gli stranieri, addirittura gli animali domestici. Ma in questo giorno dedicato a Dio, è lecito fare del bene oppure no? È quello che Gesù chiede polemicamente quando nella sinagoga vede un uomo con una mano paralizzata. Secondo l'interpretazione della legge, di sabato le guarigioni erano consentite solo in caso di pericolo di morte. Per gli altri si doveva aspettare il giorno dopo. Gesù però non attende, fa venire avanti l'uomo e lo guarisce. Infatti, ci vuol dire Gesù, non può esserci riposo laddove vi è sofferenza, miseria, malattia. In un mondo ingiusto e dilaniato, Dio non riposa. La sua grazia è sempre attiva, la sua mano si stende per guarire e salvare. L'essere umano viene prima della religione e delle sue regole. E per questo, laddove qualcuno soffre e vive nel dolore, Dio non riposa, neppure in giorno di sabato.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la visita ufficiale di Giorgia Meloni a Praga dopo il bilaterale con il premier Babis, poco fa le dichiarazioni alla stampa. La Presidente del Consiglio ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due paesi su diversi dossier europei, dal nucleare alla difesa, alla solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, mai scalfiti dall'attualità. Sollecitata sulla sentenza Regeni, Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla famiglia del ricercatore e ribadito il massimo impegno del governo a cercare la verità. E infine sull'energia, soddisfatta della decisione delle compagnie petrolifere di abbassare i prezzi al consumo e ancora di più dell'estensione anche alle bollette. Sentiamo le sue parole.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: E la sfida ora è tra le società fornitrici di energia. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, lancia un'offerta con sconti del 30% su luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, mentre Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso per 10 anni. Nello stesso tempo però ARERA annuncia che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L'aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. All'estero ora tensione tra Russia e NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO, siamo un'alleanza difensiva. Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump e leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore con gli AD delle principali aziende. Siamo molto allineati, ha detto il presidente statunitense, che ritiene che per l'AI debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non dei paletti. La cronaca con il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è stato in questura oggi dopo le nuove perquisizioni 3 volte. È stato interrogato e ha consegnato dispositivi elettronici. Al momento l'ex sindaco di Pietracatella non risulta indagato. Il delitto di Garlasco si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta di Pavia.
4: Chiuse le 9 indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuite a Chiara Poggi. Per la Procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti, guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Stamane gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto in una cascina a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si è conclusa la perizia balistica.
6: In base alle stime degli esperti, il proprietario della cascina, il 35enne Roberto Mollo, avrebbe sparato contro gli intrusi dal balcone da una distanza compresa fra 10 e 30 metri. Ed è possibile, dice ancora la perizia, che la distanza reale fosse non superiore ai 14 metri. Sono 12 i bossoli recuperati dai carabinieri, tutti raggruppati. Secondo gli inquirenti, l'uomo li avrebbe esplosi in un'unica direzione, quella dove si muovevano le torce dei ladri. Nel cortile ne sono state rinvenute 3, una delle quali vicina al cadavere di Giovanni Ladro, Sazri, il 36enne morto dopo essere stato colpito da un proiettile tra il collo e la spalla. Mollo, indagato a piede libero per omicidio, non ha partecipato alla perizia durata 5 ore. Gli inquirenti hanno in programma anche un nuovo sopralluogo alla cascina in orario notturno e senza spari. L'obiettivo è verificare la visibilità in condizioni meteorologiche e lunari simili a quelle della notte del tentato furto. Daniele Lettig, GR1.
2: In Germania riportati alla luce i resti di un tempio romano del III secolo d.C. in Assia, vicino al forte di Kapersburg, parte del sistema di frontiera dell'impero. La scoperta durante i lavori per riparare i danni di un nubifragio. Recuperate anche numerosi frammenti di statue e pietre votive. Gli archeologi sperano ora di ricostruire la vita quotidiana, le credenze, la storia della comunità che abitò l'insediamento e di cui non si conosce l'antico nome. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Perché scegliere Genertel?
13: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
12: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Zona Cesarini.
15: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21, 7 minuti e 30 secondi. In questo martedì 29 settembre 2026, la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Andrea Di Marco e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo oggi di nazionale perché venerdì ci sarà la gara con la Francia dopo la bella vittoria convincente, finalmente ne siamo felici, contro la Turchia degli azzurri, e ascolteremo le voci dei protagonisti da Coverciano di questa vittoria fra pochissimo col nostro inviato. Poi parentesi sul ciclismo, i mondiali in Canada, faremo un bilancio, fra poco ci sarà anche in Lombardia, quindi ci sarà con noi collegato Davide Cassani. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché insomma c'è tanto a dire su questi mondiali di ciclismo e sulle medaglie azzurre. Faremo un salto al Festival dello Sport a Trento dall'1 al 4 ottobre, ci saremo anche noi con Radio 1 e soprattutto con noi ci sarà il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival Gianni Valenti. Chiuderemo la serata con un doppio collegamento, Fulvio Collovati e Italo Cucci, per parlare di nazionale, di questo percorso degli alti e bassi dell'Italia. E allora ancora tante domande, perché poi le recupereremo tutte. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Apriamo la nostra parentesi sulla nazionale di calcio, Nations League. Continueremo a parlarne anche nel finale della nostra trasmissione. Aggiornamenti dalla Nations League, perché ci sono varie partite in corso, tra cui quelle di Liga con Repubblica Ceca e Inghilterra, che sono sullo 0-0 al 27esimo minuto, ma Repubblica Ceca è già in 10, espulsione di Sulc al 25esimo. Poi c'è la Spagna che sta giocando contro la Croazia ed è in vantaggio, a rete è andato Lamine Yamal al secondo minuto, quindi a partita appena iniziata. E ancora due partite di League B, Scozia-Svizzera, anche qui Scozia in 10 e Svizzera in vantaggio al 25esimo minuto col gol di Rodriguez. 0-0 invece in Slovenia, Macedonia del Nord. Ma noi dobbiamo tornare alla bella vittoria dell'Italia, direi anche finalmente, che è arrivata contro la Turchia, e lo facciamo col nostro inviato che credo si trovi a Coverciano adesso, Daniele Fortuna. Ciao Daniele.
1: Sì, a Firenze. Ciao Giacomo, buonasera. Siamo qui con Massimo Vasciaveo, l'assistenza tecnica, e siamo tornati questa notte dalla Turchia, da Bursa, con la nazionale, e c'era tutto un altro clima rispetto per esempio alla partita con il Belgio, ma naturalmente questo è piuttosto ovvio, ma anche rispetto ad altri rientri notturni con la nazionale, una certa serenità, ecco, anche se non euforia, però serviva tanto questa vittoria contro la Turchia. E anche in questo modo, con il 4-1, questo primo tempo in gran velocità, un primo tempo dominato con tutto quanto che è tornato a girare, che ha colpito anche la stampa straniera, la stampa spagnola per esempio, il gioco veloce dell'Italia con questi triangoli stretti, tutto a memoria, come se questo fosse un gruppo che lavora insieme da tanto tempo. Invece non è così, però tutto quanto è riuscito è naturalmente soltanto un primo passo. Ecco Giacomo, a questo proposito sentiamo in merito Mancini subito dopo la partita di ieri, subito dopo la vittoria con la Turchia, ascoltiamo.
2: È stata una buona partita fatta bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene, quindi questo sono molto soddisfatto.
1: Il gol di Fratesi è anche un manifesto estetico. Sono quattro passaggi di prima dell'apertura di Raspadori con l'assist per Caiode e del gol di Fratesi, un po' il manifesto di questa Italia. Le chiedo, come si fa in così pochi allenamenti ad avere un'intesa di questo genere?
2: Infatti avevamo solo gli stessi due allenamenti che avevamo prima della partita del Belgio, perché non abbiamo fatto nulla in questi due giorni.
1: No, complessivamente.
2: Solo, sì, però comunque sono giocatori che sanno giocare. Abbiamo preparato un po' in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato su quasi tutto il primo tempo.
1: Il percorso però è soltanto all'inizio.
2: Il percorso è lungo, una vittoria è come una sconfitta, non conta nulla.
0: Questo Mancini, CT della Nazionale. E però Daniele Fortuna, dobbiamo addentrarci in questa vittoria, perché la cosa che forse ha stupito di più non sono stati tanto i tre punti, che insomma bene, siamo felici, ma è stato proprio il livello di gioco. E allora forse non serve davvero tempo, come dice Mancini, questi giocatori sanno giocare. Cosa è successo? Come mai lo hanno riscoperto di colpo?
1: Ah, il talento c'è, lui ha sempre detto che comunque l'Italia ha avuto sempre storicamente giocatori forti, magari non fuori classe in questo momento, anche su questa cosa lui si è soffermato tanto, cioè la mancanza di fuori classe, però col gruppo l'Italia ha vinto gli europei del 2021. A proposito di gruppo, però le notizie di oggi dal ritiro di Coverciano, una non è una notizia piacevole, perché comunque Raspadori, che è stato uno dei migliori nel primo tempo della partita di ieri, primo tempo che ricordo si è chiuso per 3-0 quando tutto quanto girava a meraviglia, poi nel secondo tempo un po' meno, ma era anche fisiologico, perché c'è stata la contestazione per la Turchia, la Turchia è anche per Montella. Raspadori è uscito e ha lasciato il posto a Cambiaghi per un colpo, sembrava. Oggi è venuto a Firenze con il resto della squadra, ha fatto degli esami, la diagnosi non è chiara, insomma, quantomeno non ci sono state comunicazioni precise in merito, però poi la sostanza è che Raspadori poi questa sera ha lasciato il ritiro di Coverciano, non è disponibile per le prossime due partite e quindi è rientrato a Bergamo, credo, comunque per curarsi con l'Atalanta. Non si parla comunque di un infortunio serio, di un infortunio grave, sembrava soltanto un colpo, insomma, poi se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore. Non sarà sostituito, quindi il gruppo extra larga dell'Italia si assottiglia, per modo di dire, perché dopo l'uscita di Zaniolo va via anche Raspadori, sono 32, però per come aveva giocato Raspadori questa è un po' una perdita significativa in previsione della partita con la Francia, perché comunque Raspadori è stato inserito proprio nel gruppo dell'Italia da giovane, da ventenne, ai tempi del Sassuolo, e lui è campione d'Europa nel 2021, dunque serviva la sua tecnica, la sua intelligenza. Adesso vedremo che cosa farà Mancini, che oggi non ha provato naturalmente nulla, perché tutti i titolari della partita di ieri, anzi tutti coloro che hanno giocato ieri a Bursa, hanno fatto una seduta di scarico cosiddetto in piscina, gli altri invece si sono visti in campo. Tornando però la tua domanda, che cosa è successo? Speriamo che ci sia stata appunto la famosa scintilla, però Mancini è stato molto chiaro, una vittoria è una sconfitta, è vero, cioè hanno lo stesso valore all'interno di un processo che si presume, speriamo non lunghissimo, però certamente non di una, due, tre partite, ci vuole un po' di tempo in più. Intanto però le mosse sono state quelle giuste, quella di Raspadori innanzitutto, a giocare lì in attacco, a legare tra centrocampo e attacco, a non dare riferimenti alla difesa della Turchia a sinistra, a destra, in mezzo quasi da trequartista, e poi anche quella di Caiode che poi ascolteremo, e poi c'è stato anche il recupero dei difensori centrali di Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, che ha passato una stagione complicatissima per la partita con la Juventus, per quello che era successo con Kalulu, l'espulsione del difensore francese della Juventus, che tra l'altro poi potrebbe ritrovare proprio con venerdì allo Stade de France, e poi anche per l'espulsione in Bosnia, quando è stato espulso nel primo tempo, l'Italia è rimasta in 10, poi sappiamo come è andata a finire la sconfitta ai rigori, la mancata qualificazione al Mondiale. E allora possiamo ascoltare proprio le parole di Bastoni ieri al termine della partita.
3: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo. Quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
4: Tu ci sei sempre stato con la testa, magari in momenti difficili, e non era facile per niente.
3: No, non era facile, perché ormai sappiamo quanto sia facile disputare sentenze o essere giudicati al giorno d'oggi, nonostante abbia più di 400 partite ormai da professionista, vengono ricordate quelle 4-5 storte, ma di questo me ne prendo assolutamente la responsabilità, perché chiaramente quando un giocatore è considerato di livello alto non ha margine di errore, questo ne sono assolutamente consapevole, però ecco, penso sia importante resettare, ripartire, dimenticare quello che è successo, imparare da quello che è successo. Siamo un gruppo giovane, noi senatori tra virgolette dovremmo far inserire al meglio i ragazzi con meno esperienze, sono sicuro che ci toglieremo grande soddisfazione.
4: C'è stata felicità per i tifosi, c'è stata anche felicità per voi finalmente. Un'altra partita per essere felici con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
3: Come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno, perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dai ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento, servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
0: Questo Bastoni, aggiungo anche una grande prestazione difensiva di Scalvini, che probabilmente potrebbe ritagliarsi un posto da titolare in questa nazionale, visto che lo ha fatto contro la Turchia. E poi ci sono i messaggi, tanti, che arrivano al 335-699-2949. Te ne leggo uno, Daniele, perché così parliamo un po' di questa Turchia. La verità, scrive questo nostro ascoltatore, è che più debole l'avversario, più forti appaiamo noi. Beh, questa Turchia non è una squadra così poco forte, diciamo, è una squadra insomma interessante, una squadra che ha fatto faticare tanto la Francia, poi ha delle assenze, magari contro la Francia vedremo un'altra partita, sarà più difficile sicuramente, però la Turchia è sicuramente un avversario di livello, no?
1: No, sono d'accordo, la Turchia è al 33° posto della classifica FIFA, vale quello che vale, non c'erano, come giustamente ricordavi, Çalhanoğlu e Yıldız, però questo non significa, perché la Turchia negli ultimi tre anni e mezzo in casa, prima dell'Italia, aveva perso soltanto con la Spagna ed era stata comunque una sconfitta molto pesante, perché la Spagna aveva vinto 6-0 e poi con la Francia in Nations League subito prima dell'Italia, quindi non è semplice andare a vincere in Turchia, possiamo testimoniare anche con Francesco Repice che comunque la situazione ambientale incide, perché c'è un frastuono, un tifo incessante dall'inizio alla fine. Non ieri però, perché poi ci sono state delle contestazioni forti già sulla 3-0, quando si capiva che la partita non era in discussione, il risultato non era in discussione, e allora dal sostegno sono passati invece alla contestazione pesante i tifosi, anche nei confronti di Montella, addirittura il presidente della federazione turca tra il primo e il secondo tempo è dovuto andare via, ha lasciato la tribuna, però tutto questo non significa cioè la conferma di una nazionale forte, di una nazionale che al mondiale è stata sfortunata.
0: Certo che è stato, scusami se ti interrompo, ma è stato paradossale, certo. Il secondo tempo della partita, fischi per il portiere ogni volta che toccava la palla, il portiere della Turchia, applausi solo per Arda Güler, da quello che ho sentito, insomma, è davvero impressionante la contestazione che c'è stata.
1: Sì, anche il Maz comunque è stato uno dei migliori, Güler è un giocatore fortissimo, però sembrava proprio una squadra disarticolata, chiaramente il momento poi si fa sentire, è cominciata malissimo, poi con un errore, con un liscio di Çelik nell'occasione del primo gol, quello segnato da Bastoni dell'1-0, poi lì le cose sono andate malissimo per la Turchia, non è stato facile, sono rimasto anche io colpito poi dai fischi per Indira, il portiere della Turchia, portiere che poi sostituiva lo squalificato Çakır, che era stato espulso per un'uscita un po' troppo avventurosa fuori dall'area di rigore con la Francia, aveva toccato il pallone con il braccio nel tentativo di fermare Barcola, ma insomma questa è stata la partita della Turchia, che poi noi riaffronteremo, attenzione, perché certo, poi chiudiamo questo ciclo di 4 partite, poi lunedì della prossima settimana a Bologna proprio con la Turchia, quindi ecco come dici tu, adesso non cantiamo vittoria troppo presto,
0: anche perché faranno di tutto per ribaltare, per cercare di recuperare dopo questa brutta figura, quindi
1: Rischiano la retrocessione, perché in questo momento la Turchia è al 4° posto del gruppo A della Lega dell'Italia a 0 punti. Ecco, non ci siamo soffermati tanto sul fatto della differenza reti, potrebbe essere decisiva poi alla fine, anche se l'Italia ha perso per 2-0 con il Belgio, ma insomma è una qualificazione, perché lo ricordiamo, per andare avanti, per passare, accedere ai quarti di finale di Nations League a marzo, bisogna essere tra le prime 2, ora il primo posto sembra prenotato dalla Francia, però l'Italia deve ancora giocare con la Francia per 2 volte, venerdì allo Stade de France e poi ci sarà il ritorno a Milano a San Siro a novembre, dunque quindi tutto può ancora accadere, Giacomo, soprattutto poi se escono giocatori come Kayode, che è stato il migliore in campo secondo me per distacco. Ed è un'invenzione di, adesso invenzione forse è un termine esagerato di Mancini, però è stato Mancini ad averlo chiamato per la prima volta in Nazionale A, per averlo fatto debuttare, e non è un ragazzino, perché a 22 anni ha tanta gavetta alle spalle, è andato al Brentford ed è titolare ed è un giocatore molto amato, non ha saltato una partita nella scorsa stagione in Premier League, la sua famosa rimessa laterale, ma tanto di più, come abbiamo visto. Un'invenzione però quella dell'esterno a tutto campo, così come abbiamo visto, mi ha fatto ripensare a Spinazzola, che era debordante nel 2021 a sinistra prima dell'infortunio, purtroppo contro il Belgio a Monaco di Baviera nei quarti di finale, però prima era veramente inarrestabile anche nelle qualificazioni all'Europeo. Ecco, quell'idea lì di avere un esterno che non è soltanto un terzino, che poi va a giocare in linea anche con gli attaccanti, Caiode poi che ha trovato anche il suo primo gol al debutto, veramente una serata sensazionale per lui, le sue emozioni, le sue parole ieri ai nostri microfoni.
5: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stato in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare è stato incredibile in un campo ovviamente veramente difficile, si sa che la Turchia è una grande squadra, grandi giocatori, anche un tifo fenomenale, quindi penso che abbiamo approcciato la partita sia al primo che al secondo tempo in maniera fantastica.
4: In alcuni momenti sembrava quasi che giocaste a memoria, ed è strano con pochi allenamenti tutti insieme.
5: Sì, ovviamente una abbiamo tanti allenamenti assieme, siamo ovviamente alcuni ragazzi che c'erano già, ma molti nuovi, ma siamo venuti qui, abbiamo legato subito, riusciamo a giocare in modo facile, quindi si è visto in campo.
4: Dalla gavetta a, insomma, tanta esperienza, poi la Premier League e adesso arrivi qua, arrivi in cima, il lavoro paga?
5: Sì, certo, il lavoro paga sempre, oggi penso sia stata, diciamo, la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente, ripeto, non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
4: Il percorso è appena cominciato, lo diceva anche il commissario tecnico, c'è la Francia e comunque sarà una grande partita per tutti voi.
5: Sì, assolutamente, non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita e approcceremo come abbiamo approcciato oggi e nelle partite scorse.
0: Questo Caiode sicuramente è uno dei migliori in campo nella sfida contro la Turchia. Ti faccio un po' di nomi, Daniele, prima di salutarti. Caiode, Scalvini, Ruggeri, Fagioli, Frattesi, Raspadori, vabbè, è infortunato quindi non ci sarà, però più Esposito al centro, ma soprattutto Sebastiano Esposito a sinistra. C'è chi l'ha definito questo turnover, tutti i giocatori che non avevano giocato nella partita, dall'inizio almeno, nell'altra partita contro il Belgio. Qual è la squadra titolare dell'Italia però? Perché dopo questo successo così importante, dopo quel gioco visto, possiamo considerare la seconda squadra questa, o comunque giocatori che entrano a partita in corso?
1: È troppo presto per individuare una formazione titolare, però certamente abbiamo già dei punti sui quali appoggiarci. Allora, per esempio, diventa una situazione magari problematica, dico così, per un veterano come Giovanni Di Lorenzo, che non è sembrato poi in formissimo nella partita con il Belgio, ma perché comunque c'è Caiode e c'è anche Palestra, che non è stato convocato perché, certo, perché non sta benissimo, però ecco, quello può essere un dualismo interessante per il futuro sulla fascia destra tra questi due ragazzi. La formazione titolare si vedrà, cioè, ci vorranno parecchie partite, perché poi la formazione titolare è quella della grande manifestazione, o magari sperando che l'Italia riesca a qualificarsi ai quarti di Nations League a marzo, lì vedremo già delle scelte più definite, forse anche a novembre contro la Francia nelle due, speriamo, decisive partite per la qualificazione. Tutto dipende però dalle prossime due sfide. Scalvini sì, dicevi tu, ma c'è anche Gianluca Mancini, bisogna trovare, ecco, la coppia di difensori centrali. Ecco, questo secondo me è essenziale, perché abbiamo avuto Bonucci e Chiellini e sono stati determinanti nella, esatto, vittoria dell'Europeo del 2021, e abbiamo avuto problemi invece contro il Belgio e lo abbiamo visto con Mancini e Coppola, ha avuto problemi in tutta l'Italia, senza imputare nulla di eccessivo a Coppola e a Gianluca Mancini. però insomma, se Mancini vuole continuare a giocare a 4 e il modulo sarà quello, magari con alcune variazioni sul tema, però con i 4 in difesa servono due difensori centrali forti e molto molto affidabili.
0: Vedremo quello che succederà venerdì, l'appuntamento con la Francia, e continueremo ovviamente a seguire in questi giorni la nazionale da Coverciano, poi il passaggio alla prossima partita con collegamenti continui. Intanto grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi e a domani.
1: Grazie a te.
0: Onda Verde, torniamo subito dopo.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dall'incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Agrate e l'allacciamento a 4:58 in direzione di Brescia, con solo due corsie disponibili. La coda per questo incidente, 2 km in aumento verso Brescia, la coda tra Bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e allacciamento a 4:58. Coda per lavori, siamo sempre sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Cesare Gello verso Roma, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 310 e 2. Veicolo fermo tra Firenze Sud e Cisareggello, attenzione perché è la corsia di marcia in galleria. A 14 Bologna-Taranto, coda per incidente tra Civitanova Marche e Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Sulla 92 Genova-Roma, tra Fregene e Bivio a 12 Roma-Fiumicino in direzione di Roma c'è pure un incidente. E infine sulla A30 Caserta-Salerno, un veicolo in fiamme tra nodo A30 16 Napoli-Canosa e Nodla in direzione di Caserta. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
9: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:33 minuti e 35 secondi. Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Nations League e Lega A, quindi parliamo di calcio. Repubblica Ceca e Inghilterra sono sullo 0-0 all'intervallo, Repubblica Ceca però in 10. Si è segnato tanto in Spagna-Croazia, anche qui le squadre sono negli spogliatoi. Gol di Yamal per gli iberici al secondo minuto, il pareggio di Belio al 28esimo per i croati, e poi Pubil ha fatto il gol su assist di Lamine Yamal del 2-1 al 31esimo. Questo quello che è successo in Spagna Croazia nel primo tempo. Poi ci sono le gare di League B con Scozia-Svizzera, Scozia anche qui in 10, Scozia che sta perdendo nei minuti finali del primo tempo 1-0 con la Svizzera. Non sono state segnate reti in Slovenia-Macedonia del Nord. Il basket con l'Euroliga e il derby italiano fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, squadre anche qui all'intervallo con Milano avanti 47-41. È stato un pomeriggio in cui a Parma, e parliamo ancora di calcio, è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore dopo l'esonero di Carlos Cuesta. Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma, lo hanno ufficializzato. L'ha ufficializzato il club ducale con un comunicato dicendo: il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Questo ovviamente arriverà poi a seconda dei risultati. Il benvenuto del Parma per Gilardino con insomma una scheda che ricorda che è stato campione del mondo con la nazionale nel 2006, ritorno al Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali sicuramente molti dei nostri radioascoltatori lo ricorderanno, ha collezionato 116 presenze, ben 56 reti con la maglia giallo-blu. Questo per quanto riguarda il Parma, quindi l'ultimo esonero e il cambio di panchina alla fine della sosta a Parma. Ci sarà Alberto Gilardino.

0: Kenny Loggins con Footloose qui a Zona Cesarini. Parliamo di ciclismo con i mondiali in Canada e anche del Lombardia, gli europei che ci saranno. Insomma, sarà un mese molto impegnativo per il ciclismo dopo gli impegni in Canada. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Davide Cassani, ex ciclista, è stato CT della nazionale maschile su strada e commenta da sempre il ciclismo in televisione da tanti anni per la Rai. Buonasera Davide, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, intanto apriamo con questa cosa, perché io ieri leggevo e vorrei capire cosa ne pensi, Davide, di questa possibilità che Pogacar torni addirittura già all'Europeo, ecco, che sia pronto per il Lombardia. Si leggono delle notizie sul fatto che Pogacar stia cercando di fare di tutto e sono passati non è passato neanche un mese da quell'incidente brutto in cui si è infortunato.
1: Sembra di no, perché lui è vero che avrebbe chiesto al chirurgo che l'ha operato se poteva eventualmente gareggiare, però proprio oggi Mauro Gianetti, il team manager della UAE, ha smentito tutto questo e quindi Pogacar non dovrebbe correre più quest'anno.
0: In via precauzionale, immagino la squadra,
1: sì,
0: no? Preferisca preservarlo.
1: Sì, anche perché è stato operato, ha avuto una commozione cerebrale, ha avuto un problema ad una vertebra ed è stato fermo una ventina di giorni. E penso che sarebbe pericoloso quantomeno presentarsi ad una gara in una condizione del genere.
0: Allora, ripartiamo dalla fine di questi mondiali di ciclismo, perché sono davvero curioso di sapere qual è il parere di Davide Cassani sulla gara maschile in linea elite con questa vittoria che è stata a dir poco a sorpresa di Brandon McNulty, americano dell'UAE Team Emirates. Ha fatto questa fuga solitaria, partita 30-32 km dal traguardo, nessuno l'ha preso, tutti sono partiti un po' troppo tardi. La mia domanda è: a vedere come è andata a finire questa gara, Cassani, è stata un'occasione forse persa per il team azzurro?
1: Ma devo dire che l'Italia ha corso bene, Giulio Ciccone è stato bravissimo, gli è mancato qualcosina nel finale, perché quando con Pidcock erano riusciti a guadagnare qualche decina di metri sugli altri corridori e da un minuto si erano portati addirittura a 14 secondi da McNulty, mancavano 10 chilometri,
0: sì,
1: a quel punto abbiamo sperato in un qualcosa di grosso. Poi sono rientrati altri corridori, si sono letteralmente fermati e alla fine a vincere è stato McNulty. Attenzione, perché si sapeva che questo corridore andava forte per la semplice ragione che l'anno scorso su questo percorso vinse il Gran Premio di Montreal per gentile concessione di Pogacar. Comunque arrivarono solamente loro due, no? Poi Pogacar gli lasciò la vittoria perché erano e sono compagni di squadra. Quest'anno nella stessa corsa è arrivato terzo, e vedendo anche le corse giovanili, nel senso che tra gli juniores aveva vinto Novallo un cronome,
0: sì,
1: tra gli under 23 ha vinto un americano, tra le altre cose 19enne Cronoman, io mi aspettavo una corsa del genere di McNulty e l'avevo messo tra i favoriti subito dopo i grandi favoriti come Van Der Poel e Evenepoel, Del Toro e Sexas. Ha sfruttato l'occasione, è partito a 32 km dall'arrivo, dietro si sono marcati. C'è da dire un'altra cosa, che Van Der Poel è partito a 95 km dal traguardo. Perché? Perché si sentiva più debole rispetto a Sexas e lo stesso Del Toro su quella salita di 1600 metri e ha detto: io cerco di anticipare, se porto via un gruppettino posso vincere il mondiale, e gli è andata male.
0: C'è stato qualche errore abbastanza grave a livello tattico secondo te che ha favorito McNulty? Nulla da togliere,
1: ovvio,
0: all'americano che insomma ha riportato il titolo iridato dopo anni e anni, perché l'ultima volta era stato con Armstrong nel 93, quindi, però in generale
1: c'ero ancora io che correvo.
0: Ecco, esatto, appunto, stiamo parlando di un po' di anni fa, non tantissimi, ma comunque di un po' di anni fa, e quindi insomma errori tattici ce ne sono stati tanti.
1: Allora, intanto la giornata no del Belgio, no? Soprattutto
0: sì,
1: di Remco Evenepoel, che si staccava in salita e rientrava in pianura. È stato un campionato del mondo assolutamente particolare per il campione del mondo da cronometro, ma sicuramente quando a 10 km dall'arrivo 9 corridori sono arrivati a 14 secondi e si sono fermati, sì, lì c'è stato sicuramente un errore, perché hanno questi corridori che erano in seguimento buttato via la maglia iridata, perché vedevano McNulty, era lì quando è cominciata la salita, avevano un minuto di ritardo e gli hanno mangiato 45 secondi in 3 chilometri, 4 chilometri, poi si sono letteralmente fermati e a quel punto McNulty da cronoman è riuscito comunque a riportare il vantaggio a 30-35 secondi e ha vinto il mondiale.
0: Peccato, perché davvero l'Italia sia nella gara maschile che nella gara femminile è sempre stata lì, insomma, è sempre sembrata in gioco fino alla fine, ora al netto di quella azione partita a 30 km di McNulty, al femminile insomma abbiamo portato a casa un bronzo importante. Ti chiedo di questo finale di gara, è stata secondo me ancora più bella la gara elite femminile, perché davvero fino all'ultimo ci abbiamo sperato, no? Alice Longoborghini era un po' dietro, però insomma se l'è giocata fino in fondo.
1: Sì, è stata brava perché? Perché non ha corso per il piazzamento, ha corso per vincere, perché poi alla fine non sono i giochi olimpici, a mio modo di vedere, e te lo dice uno che da commissario tecnico ha sofferto per un secondo posto di Matteo Trentin. Nel mondiale si corre per vincere, non per far secondi o terzi. E Elisa Longoborghini, quando è partita all'ultimo chilometro, l'ha fatto per vincere. Anche nella gara femminile era partita la favorita Demi Vollering, lontana dal traguardo, è stata raggiunta e a quel punto Elisa Longoborghini in pianura, proprio sotto il traguardo all'ultimo giro, è scattata e è riuscita a guadagnare qualche secondo, ma poi è stata raggiunta. Ed è un vero peccato, perché Elisa è stata autrice di una corsa bellissima e, come hai detto te, è una corsa fantastica, incerta fino alla fine, e abbiamo sperato che Elisa potesse finalmente vincere un campionato del mondo in linea. L'ha vinto nel team relay pochi giorni prima, sì. però abbiamo sperato anche nella maglia iridata in linea.
0: È stato anche, stavo pensando all'intervista di Elisa Longoborghini dopo la staffetta mista e l'oro, no? Lei diceva, insomma, sono anche un po' spaesata, non sono
1: vincere un campionato del mondo in linea, l'ha vinto nel team relay pochi giorni prima, sì. però abbiamo sperato anche nella maglia iridata in linea.
0: È stato anche, stavo pensando all'intervista di Elisa Longoborghini dopo la staffetta mista e l'oro, no? Lei diceva, insomma, sono anche un po' spaesata, non sono abituata, no? È incredibile per un atleta.

0: E tra l'altro ha fatto due bronzi alle Olimpiadi e quattro bronzi ai campionati del mondo.
1: Sì, infatti deve essere stato veramente, immagino sia stata la gara della vita, un peccato che è arrivato un bronzo che è comunque importante e le avversarie erano assolutamente competitive, però è stato un peccato perché nel finale sembrava averne. E, a proposito di quello che dicevi, Davide Cassani, che nei mondiali si corre per vincere, diamo il valore, diamo insomma la dimensione dell'argento invece di Filippo Ganna nella crono. Visto che davanti c'era un certo Evenepoel.
0: In questo momento a cronometro Evenepoel è imbattibile, soprattutto su percorsi del genere. Filippo Ganna ha detto che ha fatto una prestazione straordinaria per quanto riguarda i numeri che ha estrapolato dal computerino. Vuol dire che la prestazione di Ganna è stata davvero di altissimo livello. Il problema è che ha preso quasi un minuto, vuol dire che Remco Evenepoel è andato come una moto ed è per questo che possiamo comunque dire che per Filippo Ganna no, è stata una buona prestazione.
1: Sì, poi è andato come una moto, no, non è una metafora, non è è la realtà proprio, a velocità da
0: Anche perché
1: motocicletta.
0: adesso con la tecnologia, con gli strumenti che hanno a disposizione gli atleti, puoi veramente quantificare la prestazione, no?
1: Certo.
0: E quindi uno può dire: sono andato di più, non potevo fare perché i numeri lo dicono. Se qualcuno se ne intende di watt o quant'altro, no? È riuscito a esprimere una potenza straordinaria. Questo non è bastato per avvicinarsi a Remco Evenepoel.
1: Due altri secondi posti interessanti in chiave crescita azzurra, Nicola Milesi e Matilde Rossignoli. E ti chiedo anche, ritornando alla gara elite maschile, visto che parliamo comunque di giovani, che ne pensi di quanto fatto da Finn e della scelta di farlo gareggiare nella gara elite?
0: Milesi bravissimo, è un ragazzo che passerà professionista, ha firmato un contratto triennale con la IF, la squadra americana, la squadra di Carapaz, ed è stato veramente bravo perché tra l'altro è arrivato a pochi secondi dal primo. Matilde Rossignoli, brava, ma poteva vincerlo questo mondiale. Tra l'altro ho parlato con il CT, Marco Velo, il quale mi ha detto: guarda, io anche alla mattina sono andato a parlare con Matilde e gli ho detto, perché pensava che potesse giocarsi il mondiale: mi raccomando, Matilde, non partire troppo presto, aspetta gli ultimi 120-130 metri.
1: Non l'ha ascoltato.
0: Purtroppo non l'ha ascoltato ed è stata superata dalla spagnola, però è stata veramente brava. Tu pensa che il papà Francesco correva con me alla carriera?
1: Direi che le si può perdonare, forse no, visto che si tratta di una giovane, un errore di
0: Sì, sì, sì.
1: maturità, no? E sicuramente poi la rivedremo. Comunque, invece, per quanto riguarda Finn, Cassani, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Ho raccolto pareri discordanti
0: È
1: sul.
0: stata
1: Ecco.
0: la scelta migliore. Allora, lui ha vinto il mondiale degli Under-23 l'anno scorso, 2 anni fa ha vinto il mondiale junior. Su un mondiale in più o in meno avrebbe cambiato la vita. Una corsa di questo genere, dove tra l'altro, sue parole, è stata la giornata più dura della mia vita, no? Ha comunque fatto esperienza, è stato bravo perché ha finito la corsa. Non guardiamo che ha la stessa età di Sexas, è stato l'approccio al professionismo diverso, ha anticipato i tempi il francese, ha rallentato, ha aspettato un po' più Lorenzo Fin. Quest'anno non vinto, dominato Giro d'Italia anche se è in Tour dell'Avenir. E anche lui è riuscito ad esprimere dei numeri straordinari. Vuol dire che adesso è passato al 100% al professionismo, ha fatto questa esperienza, ha capito qual è il passo e il ritmo dei professionisti. Lui aveva già vinto 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, una corsa tra i professionisti, ma una corsa minore, non una corsa importantissima. Però, dato che, e ha fatto bene secondo me il CT Roberto Madio a convocarlo tra i professionisti, perché lui poteva correre tra gli anni 23, l'anno prossimo ci sarà un campionato del mondo duro, ma soprattutto 2 anni ci saranno i giochi olimpici e la prova sarà molto impegnativa. Ecco, io penso che tra 2 anni avremo la possibilità di schierare un Lorenzo Fin con molta più esperienza, più forza e con più possibilità e capacità di di fare un risultato. Quindi io sono assolutamente convinto che questo mondiale

0: abbia fatto bene al nostro Lorenzo Fini.
1: Lorenzo Fin non ci sarà agli europei di ciclismo, tra i convocati Pellizzari, Ciccone e Longoborghini al femminile. Ti chiedo quali sono le prospettive della nazionale azzurra in così breve tempo, passare dalla rassegna iridata a quella continentale.
0: Il favorito sarà anche domenica prossima Remco Evenepoel. Non farà la cronometro, farà solo la prova in linea. E tra i favoriti questa volta c'è anche Giulio Ciccone. Perché? Perché il percorso è un po' diverso rispetto a quello di Montreal. C'è una salita di 2 km al 10% da fare 5 volte e su una salita del genere Giulio Ciccone può dire la sua. Non ci sarà Sexa, non ci sarà Pidcock, non ci saranno altri corridori che hanno lottato per il mondiale. E quindi secondo me Remco Evenepoel e anche Giulio Ciccone, e in questo momento parliamo degli italiani, ha la possibilità di fare un ottimo risultato e può addirittura correre per vincere. Anche perché ci saranno sia Scaroni, sia, mi sembra ci sia anche Pellizzari, quindi abbiamo un'ottima squadra.
1: Siamo a Lubiana, in Slovenia, dal 2 al 7 ottobre, campionati europei di ciclismo su strada 2026. E, prima di salutarti, Davide Cassani, ti chiedo un bilancio alla fine, pensando, abbiamo parlato forse troppo poco dell'oro che è arrivato dalla staffetta mista azzurra, ma insomma di questi mondiali. Ti è piaciuta la squadra azzurra, come si è comportata nelle varie gare e quello che ha
0: Sì.
1: raggiunto?
0: Mi è piaciuta perché anche tra gli under 23 siamo arrivati sesti e settimi, le medaglie le abbiamo già dette, da ribadire quella vittoria straordinaria nel team relay dove siamo riusciti a conquistare la medaglia d'oro. Quindi nel complesso i campionati del mondo sono stati buoni, anche perché, tornando alle ultime due gare, lead donne e lead professionisti, siamo stati competitivi fino alla fine. Ed è questo un segnale positivo, anche con corridori tipo Piganzoli, Scaroni,
1: Certo.
0: che oltre a Giulio Ciccone sono riusciti a fare un'ottima prova.
1: Davide Cassani, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere, ci troviamo presto, grazie.
0: Alla prossima!

0: con la disperazione tra gli zingari.
1: Lucio Dalla con L'ultima luna, fra poco il GR1 delle 22, torniamo subito dopo.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga torna sul caro energia. Sono soddisfatta che dopo i carburanti le compagnie rispondano all'appello del governo anche sulle bollette, ha detto dopo il bilaterale col suo omologo Babiš. Ringrazio chi sta facendo questo sforzo in un momento difficile. Le parole della Premier arrivano dopo che sui carburanti anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha messo un tetto al prezzo e l'Eni ha lanciato uno sconto del 30% su luce e gas il servizio.
3: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'elettricità, dall'altra ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre, a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso digital luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni che si allunga a 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
2: Svolta nel giallo della Ricina, Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale.
4: Gianni Di Vita ha varcato l'ingresso secondario della questura alle 18:15, aveva un computer, un agente e un altro dispositivo, è rimasto negli uffici di via Tiberio per mezz'ora, poi li ha abbandonati a bordo dell'auto di un suo collaboratore ed è tornato nel suo studio da commercialista vicino alla questura. Questo studio, come quello di Pietracatella, come l'abitazione in cui vive adesso, sono stati oggetto di perquisizione e di sequestri. Di Vita oggi è stato in questura 3 volte, la prima volta alle 11 per firmare gli atti di sequestro di dispositivi elettronici e della borsa di Antonella Di Elsi, una seconda volta alle 14 per consegnare autonomamente una memoria esterna e poi questo terzo ingresso a sorpresa. In giornata si erano sparse voci poi smentite dalla procuratrice di Larino, secondo cui la posizione di Vita potesse cambiare. Nulla di tutto ciò, l'inchiesta rimane aperta contro ignoti per duplice omicidio volontario premeditato.
5: Nicola Tupputi, GR1.
2: 7 palestinesi uccisi a Gaza in attacchi israeliani, tra loro un comandante militare di Hamas. E in Cisgiordania, a Jalud, oltre 100 colonie hanno assaltato una famiglia palestinese scortata a casa dall'esercito. Incendiate case e auto, pietre contro le forze israeliane, 3 agenti feriti, 3 giovani fermati. Herzog parla di macchia morale, Netanyahu condanna l'attacco, ma si tratta, dice, di pochi facinorosi. Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane. Nel suo obiettivo, divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
6: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70. Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania. Ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto. Dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo. Ne ha raccontato gli eccessi, trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR1, Claudio Vedovati.
2: La musica, il nuovo album di Miley conquista la vetta delle classifiche americane.
7: You won't catch an eye. Walk into the party like the party.
2: Best Persuades, il primo album pubblicato semplicemente sotto il nome Miley, non più Miley Cyrus, debutta direttamente al numero uno della Billboard. Un nuovo traguardo per l'artista che nelle prossime settimane tornerà dal vivo con due concerti a Los Angeles andati sold out in tempi record, con quasi 1,5 milioni di richieste durante la prevendita. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prileschi con voi alle 22:05:45. Andiamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda le sfide di Nations League, quindi calcio in corso. Repubblica Ceca, Inghilterra, 62esimo minuto, Inghilterra avanti 1-0, Repubblica Ceca in 10 tra l'altro, il gol di Gordon. E poi ancora Spagna-Croazia, siamo al 62esimo, 2-1 per gli spagnoli, lo abbiamo detto. Yamal, poi Bellio e Pubi hanno segnato rispettivamente i due gol per la Spagna e quello per la Croazia. Yamal e Pubi per la Spagna, Bellio per la Croazia. Ancora le altre sfide di Nations League, qui scendiamo in League B con Scozia-Svizzera, il raddoppio della Svizzera, la Scozia in 10, 61esimo minuto, quindi Svizzera avanti 2-0. E poi si è sbloccata Slovenia-Macedonia, la Slovenia in vantaggio 1-0 al 64esimo minuto. Ci sono tante altre partite anche di League C, con Finlandia-Bielorussia che è finita 0-0, Moldavia-Faroe 1-1. Si stanno giocando, questi sono i risultati finali, si stanno giocando Bulgaria-Estonia 0-0 al 64esimo, Lussemburgo-Islanda 0-2 al 62esimo, San Marino-Albania 0-2 al 62esimo e Slovacchia-Kazakistan 1-1 al 65esimo minuto. C'è anche il basket in diretta con Olimpia-Milano-Virtus-Bologna, derby italiano di Eurolega, molto combattuto in questo quarto 68-68 fra le due squadre. E abbiamo parlato dell'arrivo di Gilardino sulla panchina del Parma. C'è anche da dire che è arrivata l'ufficialità tra virgolette della colpevolezza del Manchester City, colpevole di violazioni finanziarie per 9 stagioni. Una commissione indipendente ha ritenuto il City colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell'arco di un periodo di 9 stagioni, sto leggendo il comunicato, e della maggior parte delle accuse relazionate alla sua mancata cooperazione con le indagini della Lega. Si apre così appunto il comunicato ufficiale trasmesso dalla Premier League che riporta il riscontro positivo di violazione del City per tutte le 114 accuse contestate dal 2023 per violazione delle regole finanziarie della massima serie inglese. Beh, poi dopo andremo ad affrontare magari insieme più tardi anche tutte le possibilità che ci saranno adesso dopo queste gravi accuse che sono state confermate per il City.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui a Zona Cesarini, e torniamo a parlare del Festival dello Sport di Trento dall'1 al 4 ottobre, e con noi ci ha collegato il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival, Gianni Valenti, che saluto. Ciao Gianni, grazie per essere
1: Ciao,
0: qui con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Primo 4 ottobre, riparte il Festival di Trento. Intanto parliamo un po' delle principali novità che ci saranno a Trento in questa 4 giorni.
1: Beh, insomma, intanto diciamo che è la nona edizione, per cui sono passati già 9 anni di questo festival, che è diventato un appuntamento tradizionale, direi, nel calendario sportivo italiano, ma anche piano piano internazionale, perché ormai ci stanno conoscendo all'estero, visto anche il numero di campioni e stelle che arrivano d'oltre confine. Quest'anno faremo vivere la città più degli altri anni. Tutte le piazze ospiteranno dei camp sportivi. La novità di quest'anno è per esempio il camp di pugilato, dove la gente potrà cimentarsi con il pugilato, e ci saranno molti campioni del mondo, campioni europei, italiani, che saranno lì ad accogliere le persone. E poi tanti talk show in tutta la città con grandissimi campioni.
0: Sì, leggevo insomma dei tanti protagonisti che ci saranno in questa 4 giorni. Dici un po' i più interessanti, insomma ce ne sono tantissimi, sono tutti interessanti, però saranno veramente, c'è un parterre di ospiti di livello appunto internazionale.
1: Sì, guarda, io comincerei con quello che forse è l'atleta più famoso al mondo in questo momento nell'atletica leggera, che è Armand Duplantis, privatista del mondo del salto con l'asta. Credo che lui sia, diciamo, una delle vedette di questo festival, proseguendo con leggende importanti come Jan Thorpe, il nuotatore australiano, vincitore di 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Poi festeggeremo Nadia Comaneci, festeggeremo i suoi 50 anni da quel famoso 10 che i giudici le assegnarono per la prima volta nella storia alle Olimpiadi di Montreal, e poi tanti altri campioni nella moto stoner. Insomma, siamo molto ricchi, per fortuna, di grandi personaggi, e andremo a esaltare quelle che sono state anche le nostre medaglie azzurre, sia nelle Olimpiadi di Milano Cortina con Federica Brignone in testa a tutte, sia con le imprese europee di quest'estate nei campionati europei di atletica, e qui Gianmarco Tamberi e Diaz, no? E la Battocletti come in vetrina, e anche nei campionati europei di nuoto. Per cui, insomma, diciamo che il festival va a riconoscere le grandi imprese sportive dei nostri atleti e porta le grandi vedette, le grandi stelle internazionali.
0: Sono curioso di sapere di questa, hai citato Nadia Battocletti e Gianni Valenti, a questo punto insomma so che ci sarà un incontro tra l'altro con Malika Ayane, quindi sì, unirete corsa e musica, interessante.
1: Sì, questo. Sì, un incontro un po' particolare, perché Malika Ayane ha questa passione per la maratona, le piace correre, e per cui abbiamo provato a costruire questo duetto e ci siamo riusciti, e penso che sarà uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival dello Sport di quest'anno, chiaramente.
0: Gianni, come mai il tema avete scelto il tema Invincibili quest'anno come, diciamo, come tema principale del Festival dello Sport, come spot?
1: Guarda,
0: di questo festival?
1: Io do sempre due declinazioni di questa paura, di questa parola, scusate. Una è che l'invincibile è chiaramente l'atleta che vince sempre, che è difficilmente da battere, che si batte, è l'atleta che tutti vogliono battere e che pochi riescono a battere. Ma poi c'è anche l'altra faccia degli invincibili, e sono quegli atleti che hanno avuto dei gravi problemi, dei gravi incidenti nella loro carriera, sono riusciti a recuperare con fatica e sono tornati a vincere. Noi in Italia abbiamo un paio di esempi, no? Che sono quelli di Federica Brignone e Gianmarco Tamberi, che hanno avuto grandi problemi e però sono tornati a vincere. E per cui ecco, questa è la parola invincibili, che si può declinare in due modi.
0: Tanti palchi con tanti ospiti che arriveranno da tutto il mondo, grandi interviste, ma anche tante attività che si possono fare, molte delle quali gratuite, no? Questo Festival di Trento,
1: no,
0: quindi
1: guarda,
0: è un'esperienza a tutto tondo.
1: Sì, è tutto gratuito, perché noi pensiamo che sia giusto offrire ai tifosi e agli appassionati questa esperienza, sia che siano esperienze sul campo, per cui nei vari camp con le varie discipline sportive, dal tennis al padel, all'arrampicata, al pugilato, come vi ho detto, ma anche a seguire questi talk. L'ingresso a tutte le sale è gratuito. Vorrei aggiungere, Giacomo, che anche il calcio ha chiaramente la sua parte importante,
0: certo,
1: come sempre in questo festival. Abbiamo il calcio di oggi, tanta Serie A con Gennaro Gattuso, Giampiero Gasperini, Fabregas, un appuntamento sui 100 anni della Fiorentina, l'Atalanta e poi l'Inter con l'Inter e il Milan con due giocatori del presente, Bissek e Mario Gila, ma anche due stelle del passato come Sneijder e Pato. E poi l'amministratore delegato della Juve Carnevale. Insomma, abbiamo tanta Serie A in questo festival e penso che insomma ci sarà da divertirsi.
0: No, assolutamente, fatto bene a ricordare anche il calcio. Si parlerà di tutti gli sport e prima di salutarti un'ultima domanda che ti volevo fare: c'è anche una sorta di paddock, questa è una curiosità, non so se è una novità, sì, però credo di sì.
1: No, è il secondo anno perché abbiamo visto che ha incontrato il favore del pubblico, no? È una sorta di paddock dove si possono ammirare, non so, il cambio ruota delle moto, delle macchine. È un paddock che vivrà anche di personaggi del mondo dei motori, per cui è un altro angolo di festival molto interessante.
0: Bene, grazie a Gianni Valenti per essere stato con noi. Prima di salutarci, magari ricordiamo ai nostri radioascoltatori come fare per trovare tutte le informazioni su questo festival che inizierà brevissimo, il 1 ottobre, quindi insomma c'è poco tempo per organizzarvi se già non l'avete fatto.
1: Sì, guarda, tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Festival dello Sport, il festivaldellosport.it. qui si può, per chi vuole, anche prenotare, per avere la sicurezza di entrare agli eventi, prenotare il proprio biglietto alle sale. Ricordiamo che tutti i biglietti sono gratuiti.
0: Grazie mille a Gianni Valenti, vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport a Trento dal 1 al 4 ottobre. Ciao Gianni, grazie, a presto.
1: Ciao, grazie a voi, ci vediamo a Trento. Let's move!

Charlie Puth con Marvin Gaye qui a Zona Cesarini. Stavamo parlando poco fa di The Manchester City e di quanto successo, delle sanzioni che arriveranno. Intanto sicuramente la situazione è grave, perché si parla di accordi fittizi con altri al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club, ridurne i costi, conti falsati, occultamento del reale stato delle finanze. Insomma, il Manchester City ha violato in modo significativo anche i limiti di spesa sia della Premier League che della UEFA, e quindi ci interrogavamo, dopo questa condanna che è arrivata, sulle possibili sanzioni. Beh, servirà un'apposita udienza per decidere quale sarà la sorte di uno dei club più vincenti degli ultimi anni di Premier League. Non si sa quando saranno annunciate le prime sanzioni né quando si farà questa udienza. La BBC ha detto che si potrebbe tenere fra mesi e poi subito dopo il City potrebbe fare appello, quindi allungando ancora i termini, e c'è la possibilità remota che eventuali sanzioni siano applicate solo dopo l'appello. Cosa succederà al City? Perlomeno gli verranno tolti i punti in campionato, inflitte delle multe, ma in caso di sanzioni più drastiche la squadra potrebbe anche subire una retrocessione d'ufficio e persino vedersi togliere i trofei vinti dal 2009 e al 2018, e sono davvero davvero tanti. Aggiornamenti per quanto riguarda il calcio e la Nations League: Repubblica Ceca Inghilterra 0-2 all'80esimo, la Spagna sta vincendo 3-1 sulla Croazia al 79esimo. In League B, Scozia Svizzera 0-2 al 78esimo, avanti 1-0 la Slovenia sulla Macedonia del Nord all'81esimo minuto. Il basket, con la sfida tutta azzurra in Eurolega fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, siamo 83-82 per Bologna nel quarto quarto, equilibratissimo davvero questa ultima parte di match fra le due squadre. Mentre fra pochissimo continueremo a parlare di calcio e di nazionale, quindi davvero scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Ci avviciniamo alla sfida con la Francia, è arrivata questa bella vittoria con la Turchia, e ne parleremo con Fulvio Collovati e Italo Cucci.

0: Mike Oldfield con Moonlight Shadow qui a Zona Cesarini, 22-27 minuti e 50 secondi in questo istante. Parliamo di nazionale con le vostre domande al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, ne stanno arrivando già tantissime. Io intanto saluto i nostri ospiti, Fulvio Collovati, ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te, ciao.
0: E Italo Cucci, buonasera direttore.
2: Buonasera a voi e buonasera Fulvio, che ritrovo dopo un po' di tempo. Ciao.
0: Allora, iniziamo subito con un'analisi di questa vittoria contro la Turchia. Fulvio, per forza di cose siamo tutti euforici. Adesso come facciamo a stemperarla questa euforia? Perché poi con la Francia chissà, forse sarà un'altra partita, forse no, lo vedremo.
1: Beh, meglio essere euforici che depressi rispetto alle partite precedenti, alle prestazioni precedenti, ai tre mondiali in cui non abbiamo partecipato. Per cui prendiamo per buono quello che abbiamo fatto contro la Turchia, perché all'apparenza sembra tutto semplice, ma non è semplice, perché giocavi in trasferta, giocavi contro una squadra tutto sommato credibile, aveva delle assenze importanti, certo, però noi, il nostro movimento doveva, non dico ripartire da zero, ma dopo la brutta prestazione contro il Belgio avevamo perso anche quel poco che avevamo di credibilità, per cui prendo per positivo, non mi ero, te lo dico con sincera verità, non mi ero depresso prima, sapendo, dopo la partita col Belgio, sapendo che il calcio italiano vive questo momento, un momento di rivoluzione, di ripartenza, e devo dire che se la ripartenza, chiamiamola così, è stata quella contro la Turchia, ho notato che ci sono dei giovani molto interessanti che avevano già giocato, i due fratelli Esposito, sì, Scalvini, non so, posso fare un elenco di tutti i ragazzi che hanno giocato e che hanno offerto. Io la vedo positiva, anche se mi rendo conto che di fronte alla Francia siamo chiaramente un gradino sotto, però se giochiamo con umiltà e con la voglia di fare che abbiamo visto nel primo tempo contro la Turchia, secondo me siamo sulla strada buona.
0: Allora, riparto proprio da quanto detto da Fulvio, tanti giovani in campo, Raspadori, Caiode, Scalvini che ha fatto benissimo al centro della difesa, per legarmi a una domanda che arriva al 335-699-2949, che è quella di questo radioascoltatore che ci dice: mi auguro che contro la Francia Mancini non torni alla formazione che abbiamo visto contro il Belgio, ma riproponga la formazione di lunedì per dare fiducia e continuità ai giovani. Italo Cucci, quanto sarà difficile per Mancini adesso trovare la sua nazionale titolare, perché hanno giocato quasi due squadre differenti e diciamo che quella che ha meglio figurato era sulla carta almeno la squadra B?
2: Ma guarda, io da una vita dico che il commissario tecnico della nazionale deve essere un selezionatore, non un allenatore, il che comporta di correre qualche rischio. Per esempio, avere schierato con il Belgio una formazione sbagliata, nel senso che c'è stato il tentativo di mettere insieme i pezzi dell'una e i pezzi dell'altra, il pezzo della vecchia e il pezzo della giovane, e non è perfettamente riuscito, anche perché non si tratta di chirurgia, ma di assemblare anche delle forme di sentimento, come era il coraggio, come era l'abnegazione, tutte quelle chiacchiere lì. E nella seconda, sempre tenendo presente che cosa sono gli avversari, perché il primo era un avversario, c'è un termine bolognese che dice tamugno, sai, quelli, io, gli belgi mi hanno rotto tutta la vita in Coppa dei Campioni, in Nazionale, mi ricordo l'Europeo dell'80 eccetera. Poi è venuta fuori una squadra che, indipendentemente dal valore della Turchia, non eccellente, però ha fatto vedere giocare al calcio. E io posso dire con testimonianza valida che non c'è peggio che giocare con una squadra molto inferiore che non ti fa giocare. Invece abbiamo giocato e la Turchia non l'ha fatto da sparring partner. Quindi l'incrocio dei giovani mi riporta a una cosa che ho scritto nei giorni scorsi. Vi ricordate quando diedero la nazionale a Silvio Baldini?
0: Certo.
2: Lui aveva la nazionale. E invece Donnarumma ci portò i suoi da casa, perché erano una squadra. E vi ricordate che battemmo la Grecia in un amichevole, no? Oggi la Grecia è uno delle protagoniste di questo disastroso europeo, che a me mi fa impazzire perché si gioca troppo, si inventano troppi tornei, troppi affari. Questo è il problema di fondo. Però vedi che all'improvviso i giovani, avuta la fiducia, mi è piaciuto come gliel'ha data anche Tonali, no? Avete sentito, pigliarsela con noi vecchi, non con i ragazzi. È venuto fuori un insieme buono. C'era Bastoni che aveva bisogno di farsi perdonare qualcosa e ci è riuscito subito. Ci siamo divertiti. Che sarà, sarà.
0: Sì, beh, bisogna vedere poi cosa succederà con la Francia, però ci sono tanti radioascoltatori che fanno la domanda delle domande, Fulvio Collovati al 335-699-2949, sì. Perché è vero che c'è stato un po' di stupore, no, nel vedere la nazionale giocare quel calcio così veloce, stretto, passaggi negli spazi stretti, davvero belle azioni, il gol di Frattesi, insomma... Che cosa è cambiato dalla prima alla seconda partita? Facile, facile, ci chiede Michele.
1: Ma in tre giorni, allora, Michele, caro Michele, in tre giorni non puoi cambiare radicalmente. È che contro il Belgio siamo stati, cioè, è una partita totalmente da dimenticare. Io, per esempio, rispondo alla domanda, a parte quella di Michele, anche quella che hai fatto tu. Tanti vogliono la conferma di questa nazionale. Io penso che questa nazionale, un giocatore come Barella per esempio, possa rimanere fuori, oppure come in difesa come Mancini, per cui è chiaro che il compito del nostro commissario tecnico dopo la prestazione contro la Turchia sarà ancora più difficile contro la Francia, valutare quelli che sono i giovani che sono stati più esposito, ormai si è guadagnato il posto da titolare. Il fratello mi ha stupito, devo dire la verità, mi ha stupito in senso positivo naturalmente, per cui ci sarà da fare una valutazione, quanti di questi titolari che hanno battuto la Grecia saranno in campo. Io non penso tutti, perché Barella, torno a dire, è un titolare della nostra nazionale, è lo stesso Mancini, però siamo sulla strada giusta, cioè bisogna avere il coraggio. Tu hai visto quanti che il primo tempo, tutti i passaggi di prima, un po' perché la Turchia ci ha permesso di giocare anche in quel modo,
0: sì.
1: Però abbiamo avuto coraggio come ha avuto coraggio l'allenatore Schierani Giorgi.
0: E io ho visto a proposito di Mancini, difensore, ho visto veramente uno Scalvini in grandissima forma, sì, anche molto,
1: sì,
0: leader,
1: sì. Beh, tu mi parli di difensori, sai che me ne intendo, magari di attaccanti li ho marcati, però i difensori, ecco, io penso che adesso non lo so, dipende se giocherà due, se giocherà tre, è chiaro che c'è anche Bastoni che è ritornato, è stato autore anche di un bel gol, per cui Bastoni è inamovibile, poi dopo bisognerà vedere chi lo affiancherà, se confermerà Scalvini oppure Mancini. Sì, sì.
0: Prego, vai. Prego, direttore, prego.
2: No, volevo dire, io capisco Fulvio, Barella e quelli come lui, ma questi sono quelli che al Mondiale non ci siamo andati. E io credo che l'occasione sia buona per cambiare assolutamente. Se nel rapporto fra la prima e la seconda partita, fra il Belgio e la Turchia, c'è stato un così vistoso miglioramento, io colgo il miglioramento, non vado a cercare il peggio. E ti dico una cosa che secondo me deve avere ferito Mancini, che proprio non li chiamiamo i veterani perché sono giovani, comunque i titolari sono quelli che hanno giocato una partita come se avessero fretta di andare a casa o andare in vacanza o che cosa, cioè senza mettere quel contenuto che si chiede poi alla nazionale, qualche volta anche ai club privati, di metterci il cuore, di metterci l'orgoglio, di metterci l'abnegazione. Erano lì che sembrava che fossero in viaggio, e questo non va bene. Il tecnico se lo deve ricordare, che quegli insulti, quanti ne ha presi per quella partita, Io ho visto nascere, mi hanno consegnato un ragazzino, aveva 15 anni, si chiamava Mancini, non li ha presi in tutta la vita. E allora questa è una cosa che il commissario tecnico deve tenere presente.
0: Possiamo giocare, direttore, senza Ken, senza Calafiori, no, senza Barella, penso a Mancini, insomma, sto dicendo un po' quelli che sono nell'immaginario i titolari che non hanno giocato in quella sfida contro la Turchia. Possiamo farne a meno?
2: Allora, prima cosa, la formazione non la faccio io, ma la fa Mancini, e questo per introdurre il concetto che, così come ha sbagliato la prima, così come ha fatto bene la seconda, lo aspettiamo tutti alla terza, perché è l'esame di laurea, cioè la Francia è l'esame di laurea, anche se io il commento che feci a Italia-Belgio, facendo vedere le formazioni con le quali il Belgio era stato cacciato fuori dai mondiali ingiustamente, arrivato quasi fino in fondo, e quella che giocava con noi erano più o meno la stessa, cioè con dei valori assolutamente diversi.
0: Sì, nuovo allenatore, ma
2: nazionale che da... però... hai capito?
0: Sì, nuovo allenatore, ma squadra simile.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: ti aggiungo
0: che al 3356992949 molti dicono: io confermerei Scalvini, Mancini è bravo, ma Scalvini adesso penso che sia meglio, ad esempio
1: sì,
0: Gennaro,
1: sì,
0: che ne
1: però,
0: so, ti dico quello.
1: Però... il direttore giustamente dice la sua opinione, è un provocatore, ma non funziona così, lo sa perfettamente anche lui. Non è perché cioè hai perso 2-0 contro il Belgio, allora vuol dire che quegli 11 lì erano tutti scarsi e improvvisamente devi cambiare 10 undicesimi a parte Donnarumma e vinci con la Turchia, per cui devi confermare quegli 11 lì. No. Il calcio non funziona così. Contro... io ho detto Barella perché lo ritengo un titolare inamovibile, un giocatore importante per la squadra che ha vinto lo scudetto e soprattutto in chiave nazionale. Poi è chiaro che non mi riferisco solo a Barella, per esempio ci sono tanti altri giocatori che sono importanti.
0: Beh, però Di Lorenzo, dopo aver visto Cagliode,
2: ecco, è venuto il nome di Lorenzo.
1: Di Lorenzo devi guardare anche la condizione dei giocatori. Io ho commentato proprio in radio, tu lo sai,
0: sì,
1: le
0: certo.
1: ultime partite dell'Inter e Barella è stato uno dei... ma non è che mi sono fissato con Barella, è l'opinione che esprimo, Barella è sempre stato uno dei migliori.
0: Le qualità di Barella sono indubbie.
1: Ultimamente sta pagando un po' lo scotto di un Napoli che non è partito benissimo, per cui avendo visto ieri il Cadoie, cioè, sinceramente confermerei Cadoie, devo dire la verità.
0: Quindi più Cagliode di Lorenzo in questo momento per la condizione fisica e perché il percorso che sta facendo il Napoli. Perché questo è un tema ricorrente, qui al 3356992949. Io capisco che poi ovviamente è una questione anche un po' di sentimentale, no? Uno c'è euforia, si fa prendere dall'euforia, però ecco, qui c'è chi dice Tonali, Donnarumma e Bastoni sono gli unici inamovibili secondo me in questa nazionale.
2: Scusami, tu sei Giacomo, vero?
0: Sì.
2: Allora ti voglio dire, ma il significato fisico è fondamentale. Noi adesso stiamo facendo dei nomi in base alla nobiltà di taluno o alla mediocrità di tal'altro, ma quello che ha sott'occhio invece Mancini è la condizione fisica di ciascuno. Cioè, tieni presente che abbiamo un campionato che comincia in agosto perché deve fare degli spazi per 20 squadre, che basterebbe, io mi batto da una vita per tornare a 16 addirittura, pensa te. Però la nazionale è arrivata a questo impegno con la stessa immaturità dell'inizio di campionato per tutto il resto, e a un certo punto può venire fuori, io dico Barella, ma dico altri titolari, probabilmente non sono ancora in condizione ideale. Prendi dei giovanotti che invece hanno una prestanza fisica direi quasi naturale, perché oggi i ragazzi vanno via, se vedi Cagliode è una cosa straordinaria, e hanno anche quell'ardore in più, quella voglia in più di apparire, di nascere, di farsi apprezzare, che magari ai titolari viene meno. Guarda che il gioco psicologico e il gioco fisico sono due cose che io affido molto tranquillamente a Mancini, perché è il suo mestiere. ha lavorato così facendoci vincere un europeo sul quale nessuno avrebbe scommesso una lira, e allora vediamo che riesca a mettere insieme qualcosa di buono anche stavolta, che, permettimi e poi chiudo, non è che dobbiamo pensare in questo momento a vincere questo europeo così detto, ma a preparare una nazionale per poter tornare ai mondiali. Il compito è quello, non di vincere le coppette o le coppine, dobbiamo tornare a giocare la Coppa del Mondo.
0: Beh, Mancini è allenatore, è quello del record di risultati utili consecutivi, del record anche di esordi di giovani, quindi c'è un lavoro che progressivamente Fulvio nel tempo comunque fa, no? Da CT lo abbiamo già visto all'opera. Poi però, come giustamente dicevi anche te, si è sempre affidato a una base solida, diciamo, di titolari, li possiamo considerare veterani, quello che vuoi, insomma, di giocatori d'esperienza.
1: Ma io sono per il cambiamento, dopo aver visto la nazionale, aver commentato anche determinati giocatori, sotto certi aspetti il direttore ha ragione, devi mettere l'infa giovane che corre così, però io so perfettamente, avendo giocato 10 anni in nazionale, che non funziona così. La vecchia guardia, ma non sto parlando di giocatori di 34-35 anni, sto parlando dei vari Mancini, dei vari Barella, dei vari...
0: Cioè, certo che la vostra vecchia guardia aveva un po' un altro spessore.
1: Pieno della loro maturità.
2: Fulvio, Fulvio, tu dovresti sottolineare una cosa della tua esperienza in nazionale. Dovresti dire che quello di il risultato in Turchia è fondamentale per avere fermato quella caccia all'azzurro che stava nascendo, come hai vissuto tu tanto tempo fa, no, e sei diventato campione del mondo. Stava nascendo la stessa cosa, e adesso l'unico timore che dobbiamo avere è di esserci esaltati un po' di più del dovuto. Però io vivo di calcio da una vita, e quando vedo una bella partita è una bella partita, è inutile, io non è che posso sempre collocare una bella partita di calcio nella storia della vita. Abbiamo visto questa, speriamo di vederne un'altra, perché abbiamo immediatamente colto il fatto che non erano tutti bidoni, perché dopo il Belgio erano tutti bidoni, giovani, vecchi, medi e tanto. Adesso abbiamo visto che abbiamo dei giocatori che sanno giocare la palla come si deve,
1: no,
2: e questa qui è
1: la
2: cosa,
1: Italo,
2: che si deve portare avanti.
1: Siccome ci sono passato, non è che nella 40 anni fa, nella nazionale dell'82, abbiamo sempre vinto, lo sai perfettamente come che percorso abbiamo avuto. Per cui, se Berzotta avesse dovuto cambiare formazione ogni volta che perdevi, mi ricordo che abbiamo fatto un amichevole contro la Jugoslavia, abbiamo perso 4-0, una cosa del genere. Se avesse dovuto cambiare formazione ogni sconfitta, sarebbe stato, però è giusto che Mancini guardi in faccia le nuove leve, e le nuove leve sono rappresentate ormai da un centravanti come Pio Esposito, che è un centravanti titolare, da uno Scalvini che può difensare uno dei due centrali titolari, ma metto in campo anche Romano, anche l'errore che ha fatto, ci può stare, perché
0: Ruggeri, no? Ruggeri che comunque si è comportato bene a sinistra,
1: Raspadori, come ha giocato Raspadori, che è stato uno dei migliori. Per cui è giusto che ci si guardi avanti con le nuove leve. Torno a dire quella frase che ho detto all'inizio: non mi sono depresso quando abbiamo perso contro il Belgio, perché ci sta, abbiamo giocato male, però non mi esalto per aver vinto 4-1 contro il Grecia. Prendo le cose positive, le cose buone, e Mancini,
2: ma fra l'altro,
1: penso che stia facendo lo stesso ragionamento.
2: Fra l'altro, Fulvio, avevamo perso talmente male che non potevamo essere noi, è tutto lì. Io non me lo sono per niente, non mi sono per niente depresso, perché ho detto, una cosa così probabilmente non la rivedrò più, perché la nazionale che abbia giocato così male è raro trovarla. E allora si trattava semplicemente di un esordio, e l'esordio ha sempre dei problemi. Puoi beccare, adesso si usa dire l'approccio, non è l'approccio, io non me lo sono per niente, non mi sono per niente depresso, perché ho detto, una cosa così Probabilmente non la rivedrò più, perché la nazionale che abbia giocato così male è raro trovarla. E allora si trattava semplicemente di un esordio, e l'esordio ha sempre dei problemi. Puoi beccare, sì, adesso si usa dire l'approccio. Non è l'approccio, non c'eravamo proprio, tutto lì è.

0: Ti ricordiamo tutti quello che è successo nei preliminari di qualificazione, insomma,
1: certo.
0: c'è tanta pressione psicologica, tanti esordienti, insomma, non è semplice gestire questa cosa. Domanda importante, la faccio a tutti e due, prima al direttore e poi a Fulvio Collovati. Cucci, questo è il selezionatore giusto, Mancini, da quello che stiamo vedendo, da come sta gestendo anche, a lei chiedo, a livello mediatico, ti chiedo, questo
1: Beh,
0: inizio con la nazionale.
1: guarda, a livello mediatico ho letto delle cose orripilanti, perché c'è una corsa in avanti, una corsa in indietro, salti mortali, via discorrendo. È andata, io la cancellerei, la metterei proprio in archivio per non rivederla e non parlarne più. Fermo restando che Mancini si porta dietro, fra l'altro, come dire, un peso morale che io non credo perché gli si debba andare a attribuire. Ha fatto una scelta sbagliata e io peraltro mi piacerebbe approfondire come ho fatto personalmente perché ci fu quella scelta sbagliata che andandosene mi dice mi stanno trattando come il mostro di Firenze. È così, ha sbagliato tutto, però tu lo devi riprendere per quello che l'hai conosciuto, un vincitore. E non ce ne sono mica molti in giro. Poi capita anche ai vincitori di perdere, ma io di Mancini mi fido perché è esattamente il suo mestiere di selezionatore che lo sta facendo bene, come lo fece Enzo quando, se ti ricordi Fulvio, Enzo ereditò i 104 calciatori provati da Bernardini, che ormai provava anche i miei amici di Bologna. Cioè, c'era stato un
2: 104
1: grosso
2: non
1: lavoro
2: erano
1: per cui
2: pochi, eh.
1: erano 104, però se ben ricordo ci mollarono un Tardelli, ci mollarono un Antonioni e altri ragazzotti che improvvisamente sono diventati poi la spina della nazionale mondiale.
0: Qualcosa di buono c'era in quei 104.
1: E come no, e come no, ma c'era
2: Direi
1: anche
2: di
1: lo
2: sì.
1: spiritaccio. Giacomo c'era anche, è stato il mio maestro, c'era anche lo spiritaccio di Bernardini che giocava la partita mediatica come non l'ha giocata mai nessuno, perché aveva trascorso la vita a fare quel mestiere e non aveva più paura di niente, di nessuno, ma addirittura provocava. Ecco, in questo momento sappiamo che non si può provocare, bisogna soprattutto lavorare. Io ho detto la base di questo futuro si chiama Coverciano, non per andare lì a fare le conferenze, ma andare lì per lavorare.
0: E lo stanno facendo gli azzurri, che sono in questo momento rientrati ieri da Bursa dopo la vittoria contro la Turchia. A Fulvio Collovati, anche a te chiedo, insomma, di Mancini in generale, è il selezionatore giusto in questo momento perché?
2: Allora, io mi auguro che sia il selezionatore giusto, non voglio parlare del recente passato, la scelta che ha fatto, vabbè, quello ormai è un peso che si porta dietro, però dobbiamo anche andare avanti, non possiamo continuare a parlare di questo, dobbiamo valutarlo per quello che sa fare in campo, per quello che trasmette ai giocatori. E Mancini, non dimentichiamoci che è un vincente, sotto questo aspetto, per cui io mi auguro che porti questa innanzitutto umiltà ai giocatori, l'umiltà che ho visto contro la Turchia, e poi la mentalità vincente, la voglia di vincere, anche se non ti nascondo che io prima di Mancini era una scelta tipica di Coverciano, come dice l'amico Italo. Io uno sguardo a Baldini l'avrei fatto, cioè Baldini è una
1: Beh,
2: persona umile, persona per bene, persona
1: Fulvio, io
2: che
1: l'ho
2: lancia i
1: scritto
2: giovani, così,
1: e
2: però
1: l'ho
2: ormai
1: tenuto per
2: siamo
1: giorni perché
2: abituati ai
1: lo conosco
2: big e
1: bene.
2: allora va bene Mancini.
0: Direttore, a proposito di questo, no? Che ne pensa
1: Sì.
0: di questa di quella veramente, come possiamo chiamarla? Quel teatrino che c'è stato per la scelta dell'allenatore per poi
2: Teatrino,
0: virare.
2: l'hai chiamato bene,
0: L'ho chiamato
2: teatrino.
0: bene, bene,
1: Ma sì.
0: grazie.
1: Beh, diciamo che è stato un teatrino un po' farsesco, cioè non tanto carino. Comunque sono le cose che succedono nel calcio. Sapeste in 60 anni quante ne ho viste, roba da ridere, passano anche quelle. Però, vedi, c'è una cosa che mi rincuora. Quando se ne andò, Mancini.

0: in Arabia, io proposi la mia rubrica che tengo sul Corriere dello Sport, che non sono editoriali ma pensieri e opinioni, io proposi Bollini, perché Bollini aveva, se non erro, vinto il suo europeo degli under 19, perché era il vice di Mancini, conosceva tutto e soprattutto aveva in mano i giovani. È inutile che sapete anche voi cosa è successo con i vari che abbiamo messo al posto di Mancini. Infatti io, quando è arrivato il momento, avevo riproposto prima Bollini e poi Baldini, perché sono gli uomini, se vi ricordate, gli allenatori vincenti italiani non sono nati dai club ma sono nati a Coverciano, certo. Impiegati del parastato, che erano così Valcareggi, che era così Berzot, cioè sono venuti, li mandava Franchi, li mandava a farsi le ossa a Prato, posto dove non è che si viva allegramente perché sono i pratesi, sono tremendi, e poi li mandava. È questo che conta. Oltretutto, se permettete, la nazionale dei milioni non piace a nessuno di quelli che ci ascoltano, la nazionale dei professionisti che si accontentano di essere piccoli milionari, cosa che vorrei essere anch'io e non lo sono, ma non i super milionari che arrivano a fare di ogni erba un fascio perché prendono lo spunto dal campionato. Ecco, anche questo è da tenere presente, che ci sia anche questa voglia di rappresentare una maglia azzurra, che non è solamente una maglia, santo cielo.
1: Fulvio, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, volevo, su questa fase conclusiva di Italo, volevo aggiungere questo, cioè volevo aggiungere, ecco, il lavoro più, secondo me, più duro che deve fare Mancini, al di là delle scelte di ringiovanire, puntare sui giovani, l'umiltà, eccetera, eccetera, tutti i valori che sono stati riconosciuti di chi indossa la maglia nazionale, però ritrovare lo spirito, l'amore, la voglia per noi, certo. Io ti posso garantire che per me, per noi, per quelli della mia generazione, poi mi rendo conto che non bisogna essere sempre nostalgici, fatto sta che io commento anche le partite attuali, per cui non è quello.
3: No, però c'è un vuoto generazionale.
2: La maglia della nazionale ha un valore, ha un valore. Vestire la maglia della nazionale era un onore una volta. E non era un problema economico, te lo posso garantire.
3: Sì, beh, quello. Certo, ma lo so. Anche i club devono trovare la quadra su questo e lasciare più libertà ai giocatori.
2: Ho visto che si lamentano di queste due, qualcuno, non so, mi pare di aver letto oggi sul web che si, non so, qualche dirigente, non lo so, non faccio nomi, che si è lamentato che fosse due giornate di sosta del campionato, così. Ma per quale motivo?
3: Bisogna
2: ma
3: pur lasciare tempo alla nazionale di lavorare, altrimenti non torneremo.
0: E anche avere fiducia nei giovani non è un caso. Io mi sono andato a leggere tutto quello che potevo su Caiode, perché mi ha colpito Caiode, come si chiama, il ragazzo di Borgo Manero, pensa, sì. No? E ho ritrovato praticamente la storia di Paolino Rossi, che ce l'aveva la Juve, l'aveva mandato, non mi ricordo, in una squadra minore, poi dopo è andato a Como, poi dopo è andato a Vicenza, ha girato finché poi se lo sono dovuto ritrovare indietro. Cioè il ragazzo dato al Gozzano, dato alla Fiorentina che poi non l'ha capito e via. Cioè i giovani vanno trattati come dei preziosi che hai a disposizione, che devi poter utilizzare, perché di prezioso ci è rimasto poco. E i ragazzi sono il futuro della nazionale.
3: E dobbiamo crescerli per tornare al mondiale. Grazie davvero a Italo Cucci per essere stato con noi, a Fulvio Collovati.
0: Grazie a voi. Prioreschi, ciao, ti Italo, posso dire ciao, una ciao, cosa? Giacomo,
3: certo, certo, certo.
0: Giacomo, direttore, ti voglio dire, che non è complimenti radiofonici. L'altro giorno ti ho beccato con un'intervista a Larissa, stupenda.
3: Grazie,
0: stupenda.
3: Grazie.
0: Me la sono goduta perché tu hai fatto le domande giuste, ma lei è veramente straordinaria.
3: Lei è vera.
0: Mi siete piaciuti e buon lavoro sempre.
3: Grazie, grazie. Fa sempre piacere da un giornalista con la tua esperienza, Italo Cucci. L'intervista a Larissa Iapichino. Grazie mille. A presto. Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
2: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
1: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga interviene sul caro energia dopo le mosse delle compagnie su carburanti e su bollette. Ascoltiamo la Premier.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Le parole di Giorgia Meloni dopo che Eni ha rilanciato anche sulle bollette da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. E nella replica la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di utenti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela. Si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia. Intanto scendono benzina e diesel, mentre si allarga la rete dei distributori che applicano prezzi calmerati. Il servizio.
4: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti l'abitazione e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo, che non è indagato, è stato 3 volte in questura e ha consegnato spontaneamente una chiavetta e 2 computer. Gli investigatori hanno acquisito anche documenti, materiale digitale e una borsa della moglie Antonella. Le perquisizioni sarebbero scattate dopo l'acquisizione di nuovi elementi ritenuti significativi. Primo intervento pubblico di Alessandro Di Battista dopo il rientro da Cuba. Mi sono sentito male a causa di un edema cerebrale dovuto a un tumore, ha rivelato. Hanno ridotto l'edema e mi hanno asportato il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha detto l'ex parlamentare 5 Stelle durante una trasmissione televisiva. Caso Regeni a Fiumicello, paese d'origine del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Soddisfazione ma anche polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani.
5: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità e il suo popolo giallo è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Giust.
6: 10 anni fa le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai un processo, non si avrà mai una condanna. Quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
5: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
7: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
5: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
8: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
9: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
5: Fiumicello, Villa Vicentina, Giampiero Marrazzo, GR1.
2: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha stabilito che l'amministrazione Trump può per il momento riprendere e espellere i migranti verso paesi terzi. I giudici hanno accolto la richiesta d'urgenza presentata dalla stessa amministrazione per bloccare la sentenza di una corte d'appello secondo cui la procedura sarebbe illegale. La sentenza definitiva arriverà a dicembre. Ci fermiamo qui, adesso c'è il mix delle 23.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Bentornati al mix del 23. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, noi lo ricordiamo con il faccia a faccia che gli ho fatto dopo la decisione di discendere in campo, cioè di fare politica. Era la prima volta che Berlusconi entrava in uno studio della RAI e l'intervista, quel faccia a faccia, registrò un record di ascolti che toccò punte del 40% di share, un record assoluto per un programma politico.
10: Silvio Berlusconi, due mogli, cinque figli, suo padre Luigi era un funzionario di banca, sua madre Rosa, una casalinga di suo figlio ha detto non ha il know-how per essere cattivo. La maturità classica dai salesiani, sveglia alle 7, la colazione, la messa, poi le lezioni, poi il rosario, poi ancora sui banchi. Finito il liceo si imbarca sulle navi da crociera, fa l'animatore, poi il rappresentante di aspirapolveri e ancora l'intrattenitore al Tortuga, suona, balla, recita e racconta barzellette. Si laurea e sposa Carla Elvira Dall'Oglio e si avvia verso la Dynasty in Brianza, inaugurando un periodo non proprio chiarissimo. Fonda la Fininvest con i soldi della BNL, il credito facile del Monte dei Paschi di Siena, si iscrive alla loggia massonica P2 con la tessera numero 1816, entra a pieno merito nella commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia di Gelli, che nella relazione finale lo chiama in causa e parla di finanziamenti al di là di ogni merito creditizio e inizia la corsa irrefrenabile verso i soldi e il successo. Milano 1, 2, 3, la televisione, canale 5, le emittenti estere, la Standa, Segrate, l'editoria, Telepiù, le connessioni con la politica, il matrimonio con Veronica Lario, dalle telenovela alla Villa di Arcore, un quartier generale dove lusingare i divi della televisione prima e i politici adesso, da cui ha costruito la sua immagine e la sua politica come marketing. È l'uomo che per primo ha saputo vendere la pubblicità che c'è tra un film e un telefilm e adesso vende se stesso come un prodotto costruito in laboratorio in uno spot tra due sigle del Carroccio e di Alleanza Nazionale, che è l'unico imprenditore al mondo proprietario di 6 televisioni nazionali e che ne condiziona coi suoi programmi non si sa quante locali. Per costruire questo impero è stato il più bravo, intelligente e spregiudicato imprenditore editoriale italiano. Erdi Craxi è stato amico e alleato da sempre e nel giorno della mancata autorizzazione a procedere nei confronti del segretario socialista Berlusconi era a Raffaele.
11: Io sono contento che ci sia stato questo voto da parte della Camera, perché sono da sempre amico e stimatore dell'onorevole Craxi e quindi sono felice per lui.
10: E due giorni fa Bettino ha ricambiato e ha detto:
12: Berlusconi, per quanto riguarda la vita politica, è una novità assoluta.
13: Ma lei come lo considera?
12: Una novità assoluta lo considero.
14: Allora, dottor Berlusconi, soddisfatto dell'affermazione di Craxi?
11: Sì, poco soddisfatto della scheda, perché veramente ha mischiato cose vere e molte cose false.
14: Vabbè, piano piano magari ne parliamo.
11: Cercando di dare un ritratto che non mi ci riconosco.
14: Vabbè,
11: assolutamente.
14: Strada facendo vediamo. Ma per lei Craxi oggi che cos'è? Un amico e basta o di nuovo un compagno d'avventura?
11: Beh, oggi come anche ieri soltanto un amico.
14: Ecco, ma chi dice che dietro Berlusconi c'è Craxi, lei cosa risponde?
11: Che è una falsità, che è una cosa che non sta in piedi, che non ha senso. Dietro Berlusconi c'è Berlusconi, la sua famiglia, i suoi collaboratori e adesso anche tanta gente che lo stima e che lo invita a procedere nell'intrapresa.
14: Ma a parte l'oggi, per lo ieri, lei che cosa deve del suo successo a Craxi? Qualcosa glielo dovrà pure, almeno un decreto.
11: Io credo che non ci sia stata un'influenza diretta di Craxi sul mio successo, quindi credo che da questo punto di vista non gli debbo nulla. Per quanto riguarda il decreto, il famoso decreto Berlusconi, è un decreto che qualunque buon governante avrebbe fatto. anche sì. per il motivo che c'era una rivolta nel paese, c'era stato un intervento di pretori che andava nella direzione del monopolio di Stato contro le televisioni private, contro tutte le televisioni private, e quindi io non vedo come non potesse esserci quel decreto. Sì. Le ricordo anche che quello fu il decreto col quale poi fu data la Rai 3 al Partito Comunista.
14: Senta, ma più in generale al CAF, cioè all'alleanza tra Craxi, Forlani e Andreotti, lei che cosa deve? Si sente legato, voglio dire, un'amicizia politica che rinnega oppure no? No,
11: io non rinnego nulla assolutamente, né delle cose che ho fatto, né di quel che è successo.
14: E quindi neanche dei rapporti?
11: E neppure dei rapporti, ecco. Naturalmente.
14: Senta, ma che effetto le fa essere un caso unico al mondo? Cioè, una cosa che...
11: Ma io sono allenato, perché io sono stato un caso unico col Milan.
14: È vero, anche con le televisioni è l'unico al mondo.
11: Anche col volley.
14: Ah sì. Senta, il suo amico nemico Montanelli dice che lei adesso si sente un po' Churchill e un po' De Gaulle. Ma il grave è che ci crede davvero. È così? Ci crede davvero?
11: Dice una grande panzana, io credo di essere me stesso. Mi basta ed avanza.
14: Senta, ma che cos'è che l'ha folgorata sulla via di Damasco? Davvero la paura di perdere tutto improvvisamente, di avere più punti di riferimento, come dice Montanelli, o che cosa?
11: Forse all'inizio c'è stata qualche preoccupazione, poi direi che è intervenuta una considerazione molto più ampia e più profonda.
14: Ecco, ma secondo lei qual è la qualità principale che deve avere un politico oggi, nel nuovo contesto? La qualità principale?
11: Forse la fiducia, quello di dare fiducia a tutti gli italiani.
14: E lei ce l'ha?
11: Beh, il 67% degli italiani dice,
14: Di
11: sì.
14: Si possono citare o no i sondaggi? Oramai forse non più, no?
11: Io credo che si possano citare. Credo di sì, e no, poi non corrispondono a quello che si sente in giro.
14: Senta, lei quando ha capito?
11: Spero che anche gli altri, tuttavia, che non fanno parte di questo 67%, possano essere convinti.
14: Cioè vuole il 100%?
11: Coi fatti. Senta, 100% no, ma
14: senta, uno lo lascia.
11: Questo 67%.
14: Senta, ma quando ha capito di averla questa capacità? Quando suonava quando intratteneva da ragazzo? Quando è che ha capito di avere questa capacità che pensa di avere?
11: Di dare fiducia?
14: Sì.
11: Beh, non è una capacità che uno capisce di avere.
14: Beh, insomma, si accorge che ce l'ha vedendo le reazioni degli altri.
11: Con le azioni, col comportamento, con le promesse mantenute, con le parole trasformate in fatti.
14: Ma l'ha deciso all'ultimo momento, però, insomma, di fare politica?
11: Io ho cercato per lungo tempo di convincere i politici in campo a mettersi insieme a quelli dell'area liberal democratica.
14: Senta,
11: non ci sono riuscito,
14: e
11: alla fine anche quello che ho visto nel frattempo, certe meschinità, certe pochezze e anche il desiderio grande di cambiamento che saliva da tutte le parti mi hanno convinto che
14: era il suo momento.
11: Dovevo
14: farlo. Senta, ma insomma sembra che Bossi e Fini, che fra loro non mi pare che vadano molto d'accordo ma litigano come cane e gatto, siano alleati con lei per via delle sue televisioni. Ecco, questa sensazione di essere uno spot fra questi due
11: se pensano di avere più spazio essendomi alleati dalle mie televisioni,
14: dice si sono sbagliati.
11: Si sbagliano di grosso, perché nelle mie televisioni c'è il complesso del padrone.
14: Beh, insomma,
11: quindi si dà molto più spazio
14: al padrone,
11: ai miei avversari, di quanto
14: non si può lamentare. Non credo che lei si possa
11: io
14: lamentare.
11: Ho un credito di ore dalle mie televisioni e dalla Rai che è infinito rispetto ai concorrenti della
14: veramente
11: politica.
14: Veramente entrato in politica da un mese, anzi da...
11: è per questo che è un credito enorme.
14: Un credito di un mese mi pare che non manchi lei in televisione.
11: Beh, io alla Rai sono stato forse pochissimo, forse soltanto in questa occasione.
14: Dottor Berlusconi, ma le sembra democratico che un paese che vota l'uninominale per la prima volta, l'uninominale vuol dire che le persone individuali contano molto, abbia un solo privato che ha quasi tutte le televisioni, che si presenta alle elezioni con un partito appena inventato e imposto, l'ha detto lei stesso, attraverso le sue televisioni, con una politica di marketing?
11: No,
14: le sembra normale?
11: Io mi consenta, ho detto assolutamente che è stato imposto.
14: Ha posto il marchio.
11: Allora,
14: fatto una politica.
11: Mi consenta,
14: prego.
11: Sono stati fatti degli spot televisivi che tutti i partiti potevano fare. In un mese lontano dalla scadenza elettorale, mentre con una legge illiberale i grandi partiti hanno posto delle barriere d'ingresso a tutti i nuovi partiti, vietando a loro di fare pubblicità nell'ultimo mese.
14: Senta,
11: la pubblicità che abbiamo fatto è perché noi crediamo nella televisione, tutti gli altri partiti potevano fare altrettanto.
14: Quindi secondo lei è democrazia questo, non c'è nessun problema, dal suo punto di vista non c'è problema.
11: A me sembra che se c'è qualche problema non deve essere trovato dentro le televisioni private, ma deve essere trovato invece dentro le televisioni pubbliche.
14: Vabbè, insomma, io penso che la televisione pubblica faccia il suo dovere. dottor Berlusconi. Quindi lei, di fronte ai rischi della democrazia, sente che questa situazione, per quello che la riguarda, per la parte privata, lei garantisce?
11: Mi sembra di sì.
14: Ecco. Insomma, siamo appesi tutti al suo buon cuore, più o meno.
11: Siamo appesi tutti al voto degli elettori.
14: Senta,
11: prossimo venturo.
14: Se lei si ammanno,
11: dovranno scegliere tra
14: di
11: un polo delle libertà, sì, e un polo illiberale.
14: Senta, ma le piacerebbe fare il Presidente del Consiglio? No? Beh, immagino di sì.
11: Beh, ma io non credo che un fatto come la Presidenza del Consiglio possa essere giudicato secondo che piaccia o non piaccia. Credo, no, che sia una responsabilità grande. E quindi, se sarà necessario o utile al Paese...
14: Sì, ma questo l'abbiamo sempre sentito. Tutti i politici sono sempre stati al servizio perché dovevano fare un servizio. Però volevo chiedere se le
11: è una responsabilità grande.
14: Che lei è disposto a...
11: Io quando sento che una cosa deve essere fatta non mi sono mai tirato indietro.
14: Senta, ma il suo peggior difetto qual è?
11: Ce ne ho così tanti, sono imbarazzato.
14: Vabbè, ma me ne dica uno. Uno.
11: Uno solo.
14: Uno vero.
11: Ci penso.
14: Ci pensa? Quindi non riesce a dirlo al volo. Tanti, ma non lo vede.
11: No, mi propongo per una santificazione.
14: Va bene. Ma è vero che lei è un gran narciso? L'abbiamo un po' vista prima.
11: Un po' narciso.
14: Prima, prima della trasmissione abbiamo visto se si è aggiustato bene.
11: Anche lei si aggiustava.
14: No, ma io meno. Un quarto d'ora in meno. Senta. Dicono che lei è un grande seduttore. Non so se è vero, ma così si dice. Ecco, che cos'è che la colpisce di più in una donna?
11: Ogni donna ha una sua personalità. Ci sono delle donne belle che non attraggono, che non colpiscono, ci sono delle donne che non sono belle e che invece hanno un grande charme. Quindi...
14: Ma ce l'ha un modello, allora diciamo così, un modello di donna.
11: E qua mi è facile rispondere perché sono stato fortunato. Il mio ideale di donna è mia moglie.
14: Questa?
11: Sì.
14: Senta, ma invecchiare fa paura?
11: No, non, anche perché è un problema che non mi riguarda. Mi sento vitalissimo, ho una grande resistenza fisica. No, non sono invernato.
14: No,
11: anzi,
14: voglio dire,
11: sono molto vigile, ho lavoro con tanti giovani, sono sempre circondato da giovani.
14: Quindi
11: ho dei
14: nessuna
11: bambini
14: paura di invecchiare.
11: Molto piccoli.
14: Quindi nessuna
11: no,
14: paura.
11: È un problema che non mi ha colto. Casomai rifletto su coloro che sono vecchi adesso, che sono anziani, che sono in una situazione di incertezza e a cui bisogna dare delle risposte molto precise.
14: Però prima di invecchiare, comunque, capiterà poi anche lei un giorno, adesso vuole il potere e vuole governare. Per farlo ci vogliono dei programmi.
11: Lei attribuisce...
14: Se uno entra in politica per governare, dottor Berlusconi,
11: entra per governare... E anche perché vede che c'è una situazione
14: nel
11: paese...
14: Sì, ma poi vorrà governare.
11: ...a cui nessuno dà risposte concrete.
14: Sì, ho capito, ma alla fine, poi, se vince, governa. Siamo d'accordo
11: sì,
14: su questo
11: ma
14: punto?
11: Ma non è che uno faccia... cose per andare ad assumere il potere.
14: Lo fa per spirito di servizio. Comunque,
11: questo lo dice ancora lei.
14: Ah, no,
11: mi fa
14: cercavo
11: dire
14: di capire
11: delle cose. Lo fa perché in questo momento c'è una situazione
14: questo
11: di uomini per cui la maggioranza liberal-democratica moderata del paese non ha chi la rappresenti.
14: Ho capito, manca uno come lei.
11: Mettiamola così.
14: Oh, finalmente abbiamo trovato la parola. Senta, ma l'idea che dietro un telespettatore della Fininvest ci sia un potenziale elettore di Forza Italia, lei in fondo ce l'ha o no?
11: Come dietro ogni spettatore della RAI.
14: Un elettore. Ah, lei dice sempre questa cosa.
11: Uguale, non c'è differenza.
14: Qui da sinistra, lì da destra. Insiste, va bene. Bossi dice che il frutto delle tangenti va restituito. Lei è d'accordo?
11: Sono d'accordo.
14: Ecco. Ma lei è anche d'accordo con l'esproprio dei beni di chi ha rubato in Tangentopoli?
11: Se si farà una legge precisa che possa garantire che tutto sia fatto con uguali pesi, uguali misure per tutti, con giustizia, senza eccessi.
14: In queste condizioni sarebbe d'accordo.
11: Potrei essere d'accordo.
14: Ecco, quindi dopo le elezioni sicuramente, credo, sarà necessario uscire in qualche modo da Tangentopoli. E lei è per una pacificazione allora o una resa incondizionata di chi ha rubato?
11: Io credo che da dopo le elezioni si dovrà cominciare a costruire, quindi mi auguro che l'attenzione di tutti, lo sforzo di tutti sia puntato nella direzione dello
14: sviluppo. Sì, ma non può essere lasciato lì quel problema.
11: Certamente non si può pensare a un colpo di spugna, non si può nemmeno pensare di lasciare dei conti in sospeso. Il mio atteggiamento nei confronti della magistratura è molto preciso, credo che tutti dobbiamo essere grati a questa magistratura per quello che ha fatto, permettendo che si procedesse in questo cambiamento.
14: D'accordo.
11: Mi piace tuttavia di pensare che non siano vere le voci che vogliono che in qualche modo all'interno della magistratura ci siano delle correnti che invece di fare giustizia vogliono seguire certe ideologie e mettersi al servizio addirittura di certe parti politiche.
14: Ecco, ma lei crede
11: e mi auguro che questo non sia vero.
14: Ma lei crede che ci sia il rischio di arresti e orologeria in questo periodo elettorale, oppure possiamo
11: mi auguro
14: tranquilli?
11: Che questo non avvenga, e comunque sono sicuro che gli italiani, tutti gli italiani saprebbero capire, saprebbero dare un giudizio preciso.
14: Ecco, ma allora mi dice una cosa, perché c'ha tante holding? Cosa c'è dietro tutte queste
11: ma non c'è dietro ignoranza? Assolutamente nulla.
14: Sono non so quante...
11: sì, una ventina.
14: 38 mi dicono.
11: Credo che siano meno, non lo so.
14: Non lo sa neanche.
11: Ma 20, 38
14: ecco, ma perché
11: non
14: tante
11: cambia
14: holding?
11: Nulla.
14: No, ma perché?
11: È la formula che è stata consigliata a me. Quando ho fondato la Fininvest, dopo aver avuto tantissime altre società, alla fine degli anni 70, che erano anni terribili, avevo avuto delle minacce di rapimento di mio figlio, ero stato costretto a portare mio figlio e la mia famiglia all'estero, dove hanno vissuto in esilio per diversi mesi, eravamo preoccupati
14: strumento difensivo.
11: Ci fu dato allora il consiglio di non appalesare in maniera così chiara e visibile
14: quindi non
11: la
14: c'è
11: proprietà
14: niente di misterioso?
11: Della... Non c'è assolutamente
14: niente. Vabbè, no, perché se ne scrive. Senta.
11: No, senta, allora mettiamo fine a questa cosa perché
14: infatti,
11: delle tante storie
14: dice,
11: bisogna veramente dire la parola basta. Allora, se lei riuscirà a dimostrarmi che nella proprietà della Fininvest cioè che la Fininvest non appartiene a me e alla mia famiglia, io gliela regalo. Offerta pubblica. Da uno che conosce il codice civile, io gliela regalo.
14: Va bene, una bella sfida. Ecco, abbiamo ricordato nella scheda che a lei non è piaciuta la sua affiliazione alla P2, questa credo che sia incontestabile. Lei ha sempre detto che era quasi uno
11: incontestata
14: scherzo.
11: Incontestata anche da me.
14: Sì, appunto, no, delle discussioni su quando, ma insomma il se, certo. Gelli però continua...
11: Ma nemmeno qui discussioni su quando.
14: Gelli continua a sponsorizzarlo.
11: Nulla.
14: Le dà fastidio questo fatto oppure non le fa nessun effetto? Cioè non gliene importa
11: io
14: niente.
11: Non mi sento sponsorizzato da Gelli, mi sento sponsorizzato da milioni di italiani.
14: D'accordo.
11: Che mi conforta ed è molto diverso.
14: Vabbè, però
11: ma
14: lui...
11: mi consenta, vorrei tornare anche qui. Abbiamo fatto chiarezza per quanto riguarda la fine. Facciamo chiarezza anche sulla P2. C'è. Ho ripetuto 100 volte che quell'iscrizione alla P2 fu dovuta all'insistenza di
14: un
11: caro
14: amico. Ok, questo l'ha già detto.
11: Ho ripetuto che mi fu mandata una tessera.
14: Sì, no, ma io non ho chiesto questo.
11: Che apportava la dicitura di apprendista muratore.
14: Sì.
11: La ricevetti al tavolo delle riunioni con tutti i miei più importanti dirigenti. Ci ridemmo sopra. Io ero il primo costruttore di case in Italia a vedermi dare
14: muratore
11: la
14: le sembrava una bella cosa.
11: Apprendista muratore.
14: Cioè non sapeva cos'era
11: chiamai
14: la massoneria.
11: Chiamai la segretaria e rinviai la tessera al mittente.
14: Cioè non sapeva cos'era.
11: Ecco, mi consenta, credo che sia abietto continuare a tirare fuori una vicenda non solo
14: volta.
11: Per me. No, ma non lei.
14: Abietto. Beh, io
11: ma no,
14: faccio
11: ma lei,
14: domanda.
11: Ma
14: se
11: no,
14: ne
11: io
14: parla.
11: Sto parlando degli avversari politici che usano questa cosa contro di me o contro altri. Quando in quel momento non fu nemmeno un errore. Iscriversi alla P2 in quel momento e poi almeno
14: portava affari
11: ma non portava nulla.
14: Beh,
11: era
14: qualcuno
11: da
14: qualcuno ha portato
11: mi
14: qualcosa.
11: Consenta, io non lo considero un errore fu un incidente senza colpa,
14: ma io
11: le
14: avevo fatto un'altra domanda.
11: Mi consenta, in quel momento il signor Gelli era rispettatissimo, nessuno poteva pensare che fosse in qualche modo negativo o pericoloso iscriversi a quello che veniva rappresentato come un club
14: d'accordo.
11: Che raccoglieva gli uomini migliori
14: lei,
11: d'Italia.
14: Senta,
11: quindi tirare fuori ancora
14: le ho chiesto
11: questa
14: un'altra
11: cosa e io voglio darle e mi la lasci dare
14: se no
11: poi ragiono io ho ragione io che dico che non
14: parla
11: si possono fare domande se poi non si ha la pazienza di dare a chi riceve la domanda la possibilità di rispondere compiutamente.
14: Guardi che sta rispondendo
11: quindi,
14: super compiutamente.
11: Spero di avere risposto compiutamente. Credo che sia assurdo davanti a una persona che ha fatto milioni di cose positive ricordare una cosa che non è stata negativa se non per quello che è accaduto dopo e che è stato anche un qualche cosa che nessuno poteva prevedere.
14: Sì.
11: Io le confesso che non so ancora poi dove sia stata tutta questa grande
14: le
11: cosa.
14: Le avevo solo chiesto un'altra cosa io infatti, le avevo chiesto se le dava fastidio che Gelli la sponsorizzava ancora, non ho chiesto tutta
11: e io
14: le
11: avevo anche risposto su questo.
14: Vabbè,
11: no?
14: Questa non l'avevo capita. Senta, comunque, lei è in campagna elettorale, mi pare che sia chiarissimo, all'insegna dell'anticomunismo. Ecco, davvero lei
11: non
14: pensa...
11: Non soltanto ancora... all'insegna
14: no,
11: dell'anticomunismo.
14: Però adesso vorrei parlare dell'anticomunismo, se mi fa fare la domanda. Ecco, lei davvero pensa ancora che i comunisti mangiano i bambini, davvero lo pensa?
11: No, non l'ho mai pensato.
14: Ah no, cioè questa è una cosa...
11: Però penso delle altre cose che sono peggiori.
14: Sono peggiori, va bene, sì. Ok.
11: Cioè sì. Penso che non sarebbero in grado di governare il paese dando al paese la soluzione ai problemi che il paese oggi ha. E che tutte le volte in cui hanno applicato a un paese la loro ricetta, hanno dato a un paese la loro medicina, questo paese, la storia lo dimostra, ha subito soltanto miseria, terrore
14: e morte.
11: E dittatura.
14: Ah, stavolta ha cambiato. Senta, però qui in Italia non hanno mai provato.
11: Non si possono cambiare.
14: No, ma voglio dire,
11: sono delle verità assolute.
14: Sì, ma
11: e siccome
14: non hanno
11: sono
14: mai,
11: molto spesse, disattese,
14: non hanno mai governato.
11: Bisogna avere la forza e la voglia di continuare a ripeterle.
14: Dirlo. Senta, ma qui in Italia non hanno mai governato, però quindi non si sa che cosa seminerebbero o se risolverebbero dei problemi.
11: Qui in
14: non
11: Italia hanno governato. Sono responsabili col consociativismo di moltissime leggi, di quasi tutte le leggi di spesa che hanno portato il paese a questo disastro, a questo disavanzo, a questo debito pubblico.
14: Senta, lei in Dio ci crede?
11: Sono credente, certamente. E credo anche nei valori della mia cultura cattolica.
14: Cioè?
11: Beh, tutte le cose che sono considerate valori irrinunciabili da parte della Chiesa e dei cattolici, come la centralità della persona, la famiglia, l'ordinamento della società al bene comune,
14: senta,
11: la libera educazione, la giustizia, la solidarietà.
14: Senta, ma per convincere tutti, lei spesso dice governerò come ho amministrato le mie aziende.
11: Non l'ho mai detto. Non ho mai detto governerò. È
14: no,
11: una
14: governerò.
11: Espressione
14: lo
11: che
14: lascia
11: non mi appartiene.
14: Credere. Ma lei, ma guardi che è curioso su questa cosa. Lei si mette in politica, non si capisce per far cosa se non
11: no,
14: è
11: ma
14: per
11: non
14: governare
11: mi piace
14: dopo.
11: Che mi vengano
14: ma non
11: attribuite
14: le piace, ma è vero.
11: Delle parole. Ma
14: no,
11: se
14: ma
11: io sono qui,
14: dottor Berlusconi,
11: e non approfitto
14: governerà.
11: Dell'occasione che lei mi mette in bocca delle parole che non ho mai detto
14: no, ma io
11: e non la contraddico, è finita.
14: No, io
11: andiamo
14: la
11: avanti.
14: La capisco, però lei,
11: allora, lei
14: alla fine
11: lei
14: governerà.
11: Più correttamente sì. Dire,
14: no, ma io,
11: sintetizzando
14: scusi,
11: un pensiero che leggo nella sua mente.
14: Ecco, va bene, un pensiero che leggo nella sua mente, ho l'impressione di capire
11: che
14: forse mi sbaglio, che lei se potrà governerà.
11: Così va meglio.
14: Va meglio così, la ringrazio molto. Ecco, e governerà più o meno, immagino, col metodo col quale ha amministrato le sue aziende. Immagino, perché quella è la sua esperienza professionale.
11: Io penso che sia giusto
14: è vero questo?
11: Applicare alla cosa
14: la
11: pubblica,
14: propria professionalità.
11: Allo Stato. Non solo, ma anche quel buon senso, quei criteri di corretta amministrazione con cui
14: ecco,
11: il buon padre di famiglia amministra la sua famiglia e il buon imprenditore amministra la sua
14: ecco,
11: azienda.
14: Ecco, allora, dopo tutto quello che abbiamo detto, dopo le spiegazioni...
11: Dopo anche quello che non abbiamo detto.
14: Vabbè,
11: perché,
14: ci rivedremo un'altra volta.
11: Speriamo.
14: Dopo tutto quello che abbiamo detto, dicevo, le spiegazioni che ci siamo dati, i ragionamenti fatti per quello che è stato possibile. Ecco, non è semplicemente vero che quello che faceva prima non lo stimolava più. E l'idea di fare in una generazione quello che in genere si fa in due o tre generazioni è stata la vera molla per passare alla politica. È possibile questo oppure è una sciocchezza?
11: No, è una cosa che si può pensare, che può essere pensata da altri, ma che non corrisponde a quello che è successo. Avendo visto la situazione con la nuova legge elettorale, eccetera...
14: No, però questo me l'ha già detto.
11: Sì, no. Ma vede, io credo che però bisogna fare luce su questo.
14: Sì, no, ma...
11: Oggi io vengo molto spesso dai miei avversari indicato come qualcuno che è sceso in campo per tutelare dei suoi interessi.
14: Sì.
11: Ecco, mi lasci dire almeno questo.
14: Sì.
11: Che oggi invece io mi sto interessando della situazione dell'Italia, della cosa pubblica, con grande passione,
14: sì,
11: con grande slancio, e credo che questa passione chi sta vicino a me l'abbia l'ha sentita e la senta, e credo che ci sia davvero in tutti coloro che stanno con me in questa impresa un grande fuoco contagioso, per cui noi speriamo davvero di essere in tanti e di riuscire a costruire per l'Italia un futuro molto positivo.
14: Senta, per non
11: quello
14: chiudere...
11: che io ho chiamato e non a caso
14: sì,
11: un
14: però,
11: grande e nuovo miracolo
14: senta,
11: italiano.
14: Adesso però questo non è il momento di chiudere.
11: Beh, ma se non mi lascia fare, scusi,
14: no, detto,
11: un po'
14: di
11: campagna
14: propaganda.
11: Elettorale,
14: allora,
11: perché
14: facciamo,
11: cosa pensa che io sia venuto
14: allora,
11: qui?
14: Allora facciamo, vorrei chiederle una...
11: Me l'ha lasciata fare pochissimo.
14: Io l'ho lasciata fare tantissimo.
11: Mi accorgo che
14: troppo.
11: Io le ho fatto un favore a venire,
14: va
11: più
14: bene,
11: che lei un favore
14: forse
11: a me,
14: anch'io,
11: a farmi dire
14: so.
11: Le mie
14: comunque
11: cose.
14: Comunque non volevo
11: speriamo.
14: Fare un favore, ma fare il servizio pubblico. E quindi, il mio dovere... Senta, non volevo chiedere un'ultima cosa per finire un pochino, per finire un pochino più leggermente, parlare di calcio, l'ultimissima cosa.
11: Parliamo di cose serie,
14: no,
11: vuol dire.
14: Parliamo di cose serie. Ecco, ho letto da qualche parte, non so se è vero, che un giorno è venuto da lei Romiti, mandato da Agnelli, per dirle se non mi lasci un giocatore, mi sembra Donadoni, la Fiat non darà più non farà più, diciamo, campagne pubblicitarie sulle reti Fininvest. E lei gli ha detto, dice, no, sarò io che, se voi insistete a voler Donadoni, non prenderò più.
11: Questo fa, è così, parte, è vero. Fa parte della leggenda del calcio.
14: Non è vero?
11: È leggenda.
14: Senta, ma ultimissima cosa, ma di calcio. Ci capisce di più lei o l'avvocato Agnelli?
11: L'avvocato è un grande intenditore di calcio. Io forse sono meno intenditore, ma da quando sono entrato nel calcio ho continuato a vincere.
0: Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo, le autrici Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una notte con nuvolosità irregolare sui rilievi del nord, con possibilità di rovesci e nubi più compatte, ma senza piogge sulle coste settentrionali del Tirreno, dell'Adriatico e sulla Sardegna. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Giorno e la notte.
2: A che punto è la notte?
3: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
2: Macbeth, atto terzo, stasera mi è piaciuta, signora Ronzitti. Buonasera, amici di Radio 1, e benvenuti al giorno e la notte. Io sono Fabio Ferrari, lo sapete, come sempre amo la notte, l'ho sempre amata.
3: Buonasera signor Ferrari, io sono Emanuela Ronzitti e indago la luce del giorno. E per eleganza continuiamo a darci del lei, signor Ferrari, direi di sì.
2: Assolutamente, per disciplinare siamo obbligati.
3: Bene, signor Ferrari, stasera parliamo di un uomo che il giorno e la notte, la luce, il buio, li ha vissuti entrambi, Fino in fondo, devo dire, senza sconti. È nato a Torino nel 1968, è stato centroavanti di provincia, di quelli che insomma si sono fatti un po' le ossa, prima Cosenza, poi Pisa, poi Napoli, Reggiana, poi l'Apice.
2: L'Apice, vero, la chiamata, la grande chiamata, la Juventus 95-97 con l'avvocato in tribuna, Lippi in panchina, Vialli capitano, Del Piero, Ravanelli, Jugovic, una squadra pazzesca, uno scudetto, la Supercoppa, la Coppa Intercontinentale e soprattutto Roma 22 maggio 1996, la Champions League, tira un rigore pesantissimo sotto la curva, campione d'Europa.
3: E poi c'è però l'altra maglia, signor Ferrari, quella che non ti cuci addosso, quella che ti arriva all'improvviso.
2: Quella pesantissima.
3: Quella pesante,
2: maggio,
3: quella dell'accusa.
2: 2006, maggio 2006, Torino. Tre macchine gli sbarrano la strada e quattro agenti in borghesi lo tirano fuori dall'auto come fosse un gangster, un boss. L'accusa è pesantissima. Traffico internazionale di stupefacenti, hashish dal Marocco, praticamente un Pablo Escobar delle canne, diciamo. Lui dice no, non c'entro niente, un prestito che ho fatto a un amico è diventato un incubo.
3: E siccome la giustizia in Italia, si sa, è celere, inizia per lui un calvario processuale, 17 anni, pensi, 17 anni, una notte lunga, 17 anni, due condanne, 8 anni e 8 mesi in primo grado, poi ridotta di poco però in appello. Il marchio però del trafficante, il lavoro che salta, le porte che si chiudono, insomma, gli cade tutto addosso, fino all'alba.
2: E poi il 31 gennaio del 2023, un classicone italiano, la Corte d'Appello di Torino, assoluzione piena, il fatto non sussiste, però 17 anni dopo.
3: E chi glieli ridà questi 17 anni? Stasera è con noi Michele Padovano. Buonasera, benvenuto al giorno e la notte.
4: Grazie, buonasera anche a voi.
3: Partiamo con la luce. Lei ha segnato gol pesantissimi, importantissimi. Quello che vale addirittura la salvezza, no, in Serie A, mi ricordo la Reggiana. E poi ci sono stati quelli in bianco e nero che valgono trofei, compreso quel rigore in finale di Champions League. La domanda, in realtà sono due le domande. Che succede nella testa di un uomo che va su quel dischetto e davanti a 70.000 circa persone e segna, entra nella storia? E invece poi, se la palla non entra, ecco, invece lì che cosa accade? Ce lo racconti.
4: Ma diciamo che intanto parto col dire che il nostro, quello che abbiamo avuto la fortuna di fare noi, è il lavoro più bello del mondo, quindi quando si va lì sul dischetto in quel momento così importante, un po' di sana incoscienza e consapevolezza dei propri mezzi non guastano. Quindi io nella mia carriera sono sempre stato un rigorista, i rigori li ho sempre calciati e fortunatamente segnandone tanti, e quindi quella era una serata come altre che bisognava portarla a casa, perché per i tifosi della Juventus, ahimè, purtroppo è rimasta l'ultima Champions League.
2: Eh sì, senta, io ho una curiosità proprio mia personale, ma è vero che quando uno va a tirare un rigore come quello, improvvisamente guarda la porta e la porta sembra minuscola?
4: Se succede quello, secondo me lo sbagli molto probabilmente. Quindi, come ho detto, bisogna avere una grande convinzione, i propri mezzi. Io partivo dal presupposto che il rigore parato è sempre sbagliato. Quindi, se il rigore è calciato bene per il portiere, non ci sono speranze.
3: Ecco, abbiamo parlato insomma del suo percorso calcistico, no? Grandi soddisfazioni. Poi torneremo a parlarne, però io vorrei cambiare campo a questo punto. Parliamo della caserma di Venaria Reale nel Tunisi del 2006. Lei ha raccontato l'arresto, la cella. Ecco, io voglio chiederle una cosa precisa. Com'è stata la sua prima notte in cella? Quando insomma si è chiuso il chiavistello alle spalle, si sente quel rumore del ferro, immagino la scena, e lei poi è rimasto da solo. Lei non era più padovano centroavanti, ma solo numero a quel punto?
4: Beh, direi che è stato un vero e proprio incubo, perché dal momento in cui io mi rendo conto che uno scherzo non era, perché inizialmente io la prima cosa che ho pensato è stata scherzi a parte, e invece uno scherzo non era, perché la cosa era abbastanza seria. È stato un incubo durato 17 anni, quando secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, seduti uno di fronte all'altro a dirci le cose, come io ho sempre detto, che non c'entravo nulla in quella vicenda, e invece purtroppo sono incappato nelle maglie della giustizia, che nonostante tutto io ancora oggi continuo a credere nella giustizia, perché è vero che ci sono stati dei giudici che mi hanno condannato, però è altrettanto vero che, anche se lenta, la giustizia ha funzionato, quindi ci sono stati altri giudici che mi hanno assolto, quindi che dire, oggi io non ho rancore con nessuno, non ce l'ho con nessuno, non sono arrabbiato con nessuno, anche se ne avrei tutto il diritto ovviamente. Mi piace pensare che il presente e il futuro in una certa qual maniera mi restituisca quello che mi è stato tolto con tanta ferocia.
3: Ecco, ma quella notte l'ha passata in bianco?
4: Beh, chiaro, sì, non ho assolutamente dormito, perché mi hanno dato questa ordinanza in mano dicendomi studiatela, perché qui c'è tutto quello di cui sei accusata. Allora capisco che sono accusato di qualcosa, quindi io leggo l'ordinanza, la studio a memoria, e più leggo e più mi rendo conto che io da quella vicenda ne devo uscire in fretta, tant'è vero che dopo 10 giorni di isolamento la guardia mi chiama e mi dice: prepara le tue cose. Io convintissimo di andare a casa, ci sono voluti 10 giorni, però hanno capito l'errore, e invece di lì mi trasferiscono al carcere di Bergamo, dove ci rimango altri 3 mesi.
2: In quella tenebra, in quella notte profonda, adesso ha parlato di una guardia, ecco, c'è stata una piccola luce? Non parlo di innocenza o di colpevolezza, una voce, un sentimento di una guardia, di qualcuno che le ha detto una parola, che le ha fatto intravedere che comunque esisteva ancora la luce per lei?
4: No, guardi, la luce era nel mio cuore, nella mia testa, nella mia famiglia e in tutte le persone che non hanno mai creduto neanche un secondo a quello che mi stava succedendo. Quindi la vera luce è stata quella, perché se devo parlare delle guardie carcerarie è meglio stendere un velo pietoso, perché come racconto anche nel libro e nel docufilm, che non credo di riuscire a trasferire quello che io e la mia famiglia abbiamo provato in tutti questi anni, però dico che c'erano delle guardie dove insultavano dicendo: adesso i tuoi soldi te li ficchi nel, e via discorrendo. Quindi io non sono mai riuscito a dare un volto a quelle frasi, però chiaramente la speranza dentro di me è sempre esistita, anche se non nascondo che ci sono stati dei momenti molto bui e terribili, e di questo io devo ringraziare la mia famiglia e mia moglie, che mi hanno dato assolutamente la forza di affrontare un periodo terribile e terrificante che, come ho detto prima, non credo di riuscire a trasferire attraverso il racconto di un libro, di un docufilm. Quello che è la realtà vera l'abbiamo vissuta noi, e solo noi sappiamo le cicatrici che abbiamo all'interno del nostro cuore.
3: Ecco, la faccio rilassare un attimo, signor Padovano. Andiamo ad ascoltarci questo brano e torniamo subito dopo Quel giorno e la notte.

0: al centro. Eccoci di nuovo con il giorno e la notte, un ospite straordinario, Michele Padovano. Ecco, parliamo di quando il mondo del calcio le ha voltato le spalle, no? Gli amici se ne vanno in panchina, però ce n'è uno che non le volta le spalle. È una persona che solo nominare fa effetto anche a me, perché gli ho voluto veramente bene. Un uomo che oggi purtroppo non c'è più, è Gianluca Vialli. Ecco, è stato importante per lei il suo sostegno?
1: Direi fondamentale, perché come giustamente hai detto tu, è stata una delle figure calcistiche, una delle pochissime figure calcistiche che mi è stata molto vicino, perché quando io ero detenuto in carcere lui chiamava mia moglie tutte le settimane quando sapeva che venivano al colloquio da me il sabato per sapere delle mie condizioni. Io questo non l'ho mai dimenticato e non appena sono arrivato a casa è stata la prima telefonata che io ho ricevuto ed eravamo talmente emozionati che non riuscivamo a parlare, piangevamo entrambi e abbiamo dovuto aspettare 9 mesi dei miei arresti domiciliari per vederci e dare sfogo alla nostra amicizia. Se n'è andato troppo presto, un ragazzo meraviglioso che vabbè, tutti quanti lo conosciamo bene attraverso quello che sia stato anche il suo comportamento in un momento terribile come la malattia. A me non mi ha stupito il suo atteggiamento, perché sapevo che lui fosse una persona molto altruista. Devo dire che mi manca molto, però mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché almeno per quanto mi riguarda hanno lasciato un segno per me indelebile che rimarrà per tutta la vita. Un pezzo di lui è dentro di me, ogni giorno io gli dedico un pensiero.
2: Ecco Padovano, lei ha parlato di quella telefonata il 31 gennaio del 2023, no? E il suo avvocato la chiama e le dice: è finita Michi, è finita. Lei dov'era in quel momento e qual è stato il suo primo pensiero davanti a quella frase, a quell'affermazione lapidaria?
1: Guarda, io ero a casa con la mia famiglia, ovviamente, con mia moglie e con mio figlio, in trepida attesa dalla mattina alle 9. Abbiamo ricevuto la notizia la sera alle 18, quindi è stata una giornata molto intensa, carica di pathos, di adrenalina, dove io avevo la valigia pronta, perché poteva anche succedere che io tornassi in galera. Quindi quando ho ricevuto quella telefonata dell'avvocato che mi ha detto: Michi, è finita, sei stato assolto, io credo di aver passato il momento più bello della mia vita, perché ho visto veramente finire un incubo e di lì ad oggi finalmente possiamo raccontarlo in maniera molto serena, perché è stato tolto un pezzo di vita, inutile girarci certo tanto intorno. 17 anni sono un tempo interminabile. Io credo che un paese che funzioni non dovrebbe permettere che succedessero certe cose.
0: Assolutamente, ecco, e oggi appunto, diciamo, con la serenità a bocce ferme, no? Come si dice, c'è spazio per il perdono oppure rimane, come dire, con il rimpianto di un pezzo di vita che se n'è andato e nessuno glielo ridà, rimane un risentimento verso questa giustizia ingiusta?
1: No, assolutamente, non ho né rimpianti né, come ho detto prima, non ho assolutamente voglia di avere dei pensieri cattivi nei confronti di chi mi ha fatto molto male. Voglio soltanto metterci una pietra sopra. Io da questa vicenda ho imparato che il passato, è andato e quindi è inutile pensarci troppo. Il futuro non sappiamo quello che ci succede fra mezz'ora, quindi io mi godo il presente, non ho né rimpianti né, come ho detto prima, non ho assolutamente voglia di avere dei pensieri cattivi nei confronti di chi mi ha fatto molto male. Voglio soltanto metterci una pietra sopra. Io da questa vicenda ho imparato che il passato, è andato e quindi è inutile pensarci troppo. Il futuro non sappiamo quello che ci succede fra mezz'ora, quindi io mi godo il presente, che finalmente è un ottimo presente, perché

0: stata?
1: Non ce l'avrei fatta, assolutamente, perché come dicevo prima ci sono stati dei momenti dove soprattutto le mie condanne in primo grado e in appello io non potevo crederci a una cosa del genere e non nascondo che la mia fiducia nella magistratura ha un po' vacillato, mentre mia moglie è sempre stata molto ferma nelle sue idee e decisioni che me le trasferiva quotidianamente, dicendomi quando sarai assolto facciamo questo, facciamo quest'altro, perché non ha mai messo il sé davanti. Io devo dire che qualche volta ho tentennato. Lei mai, e mi è stata di grande aiuto assieme a tutta la mia famiglia. Papà purtroppo è morto di dolore, di dispiacere, quindi di questa cosa me l'ha portato via un anno dopo il mio arresto, quindi però... Quindi non ha potuto gioire assieme a noi di questa bellissima notizia, però devo dire che oggi io sono un uomo diverso, un uomo migliore, sono migliorato sotto tanti punti di vista e devo dire che ne avrei fatto volentieri a meno di questa vicenda, perché chiaramente non posso dire il contrario, ma le cose nella vita non succedono mai per caso, quindi se è successo è perché doveva succedere. Il Signore la croce la dà soltanto a chi la può portare. Evidentemente per lui io dovevo vivere un momento di questo tipo.
2: Ecco, in quei momenti appunto in cui dice ho tentennato, ha mai pensato pure, vabbè, sai che c'è, adesso mollo tutto, ma patteggiamo, ammetto una cosa che non ho fatto, però almeno io non ce la faccio più.
1: Per carità di Dio, mai nella vita, ma neanche un secondo, non esiste. Cioè, l'avvocato chiaramente mi spiegava quelle che erano le possibilità da scegliere. Io ho sempre detto: noi andiamo a dibattimento, facciamo il processo, perché io, anche se fossi condannato anche per un giorno, sarebbe una cosa ingiusta. Quindi andiamo avanti. E quindi, in primo grado, il PM aveva chiesto per me 24 anni. Quindi, cioè, quando io l'ho sentito dire una roba del genere, sono saltato su, mi sono messo a gridare, come dire: ma di che cosa state parlando? Cioè, 24 anni non si danno neanche a uno che ha seviziato, ha ucciso, e voi lo chiedete per me che non ho fatto nulla. Quindi,
0: Certo.
1: fortunatamente oggi sono qui a raccontarlo anche attraverso voi,
0: Con una
1: quindi
0: voce
1: vi
0: serena,
1: ringrazio.
0: devo dire, devo
1: Sì,
0: dire. Ecco,
1: assolutamente.
0: da tutta purtroppo questa brutta vicenda, no? È nato un libro, ma è nato anche un documentario, Michele Padovano, Innocente, 17 anni senza libertà. E durante la prima di questo documentario lei si è commosso nel vedere suo figlio Denis piangere ripercorrendo la sua vicenda. Questa storia, insomma, gli ha tolto 17 anni di vita, è innegabile, ma anche sconvolto, in qualche modo ha sconvolto l'adolescenza di suo figlio.
1: Ma direi di sì, perché all'epoca lui aveva 13 anni, quindi per 17 anni la sua adolescenza è stata letteralmente sconvolta. Io ho il docufilm che è stato creato da Sky, molto bello, infatti ringrazio Sky sempre, i registi che hanno fatto un lavoro eccezionale. Dico che io non riesco a guardarlo perché mi scoppia il cuore vedendo mio figlio che piange così in maniera importante a ogni domanda che le viene fatta, però in una certa qual maniera anche lui si è liberato e oggi lo vedo più sereno perché evidentemente aveva questo peso dentro che doveva tirare fuori. Noi per quel che abbiamo potuto abbiamo cercato di tutelarlo e di, non dico nascondergli, però un ragazzino di 13, 14, 15 anni fai fatica a raccontargli le cose come stanno veramente, però vivevamo anche in un'era dove bastava cliccare il mio nome su internet e saltavano fuori le peggio cose, quindi lo stesso discorso che ho fatto per me, faccio anche per lui. Oggi siamo una famiglia unita, molto bella, quindi mi piace pensare che questa vicenda abbia sia servita in qualcosa, perché se penso solo al negativo vado nei matti, quindi io credo che nella vita le cose negative attirano cose negative, io invece penso positivo e penso a quello che mi è successo di bello e di positivo, cioè la soluzione.
2: Prima poi di quell'incidente, di questa brutta storia, lei aveva avuto invece un incidente normale, un incidente di gioco, tra l'altro durante un allenamento, una brutta storia anche quella che l'ha frenata.
1: Beh, è stata la mia convocazione in nazionale, ho esordito a Trieste, il mister Cesare Maldini, che sono molto legato, affezionato e mi vedeva molto bene. Credo che avrei fatto i mondiali del 98, non dico da protagonista, ma sicuramente sarei servito perché in quel momento diciamo che stavo andando molto forte. Purtroppo anche lì è successa una cosa impensabile, dove mi sono strappato il quadricipite in Polonia in un allenamento e di lì è cominciato il mio declino calcistico e vabbè, anche qui penso che ho fatto

0: una carriera eccezionale, ho avuto la fortuna di giocare nella Juventus e vincere tanto, quindi quello sicuramente per me è un motivo d'orgoglio e ne sono onorato. Ringrazierò per sempre la proprietà che mi ha dato questa opportunità perché ancora oggi celebrano le nostre vittorie, quindi vuol dire che siamo nella storia della Juventus.
1: Questo almeno insomma rimane ovviamente fissato, no? Nella mente di tutti. Ma le faccio un'ultima domanda, ma vorrei da lei una risposta secca perché siamo in chiusura. Una domanda scomoda. Lei ha sempre ammesso che faceva uso di hashish, come tanti. Ha maledetto la prima volta che ha fumato uno spinello, ha pensato, è quella leggerezza e quell'ingenuità, da questo è nato quel disastro.
0: Sì, è nato da questo. Io non ho mai negato di aver usato l'hashish in qualche circostanza, non ne facevo un uso quotidiano, ma qualche volta con gli amici può essere capitato molti anni fa di averne fatto uso. Quindi, se questo doveva farmi passare per il Pablo Escobar del calcio italiano, mi sembra un po' eccessivo. Quindi.
1: Direi che insomma Michele Padovano si è raccontato attraverso il
2: Assolutamente.
1: giorno.
2: Senza veli e con molta sincerità, e noi questo lo apprezziamo moltissimo proprio perché siamo il giorno e la notte.
1: Bene, ringraziamo Michele Padovano e ringraziamo anche tutta la nostra squadra che ci ha accompagnato, e in redazione Valentina Lorusso, Giorgia Allegretti, per la parte tecnica Alessio Garanzetti. Il giorno e la notte torna martedì prossimo. Buonanotte.
2: 23:30.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Blocco del prezzo ENI anche sulle bollette, meno 30% per due anni ed è subito sfida con Enel e A2A. Caro carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i rincari. La premier a Praga sul caso Reggio ENI, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. Madre e figlia avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita tre volte in questura, non è indagato, perquisiti i suoi due studi da commercialista. I colossi dell'AI alla Casa Bianca, firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza, Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahra El Mansouri incaricata di formare il governo e la prima donna premier del paese. Vasco Rossi, il tour negli stadi diventa un disco, il comandante lancia il nuovo album in uscita a novembre, il singolo live Marea. Calcio, terremoto in Premier League per la commissione indipendente Manchester City, colpevole di gravi violazioni finanziarie e rischi a sanzioni storiche. Il club annuncia ricorso. Buonasera da Sonia Oranges. Dal caro carburanti al caro bollette, Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per due anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi tre mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Gli sconti ai distributori di carburante. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio.
4: Un nuovo tassello si aggiunge al piano promosso dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di accogliere l'invito fissando un price cap su benzina e gasolio. Ma a differenza del cane a sei zampe, che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il suo price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali e, dopo la mossa di Kuwait, anche reti di distribuzione più piccole e singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti, mentre la Commissione europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato, ma valuta, come annunciato dal commissario per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto a Bruxelles allarma in vista dell'inverno, che si prevede impegnativo, soprattutto a causa dei rincari del gas. Gelsomina Testa, GR1.
2: E sui rincari dell'energia, Giorgia Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
6: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrei Babiš, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman. E l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida sfida, precisa la Premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
5: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
6: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Su sconti e carburanti interviene anche la politica.
7: Si è innescato un processo virtuoso, così Fratelli d'Italia sottolinea la scelta di alcuni gestori di calmierare i prezzi. Una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon
8: ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
7: Il Prescap, un successo frutto della politica voluta da Forza Italia, sottolineano gli azzurri. Anche per la Lega si è data una risposta concreta ai rincari. Ora però bisogna intervenire sulle grandi banche. Servono misure strutturali, così l'opposizione, che con il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Concetti espressi anche dai Talaviva, interventi tardivi che poi con Matteo Renzi indica la via per aiutare il paese.
9: Innanzitutto la quattordicesima ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
7: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca il governo. Da Meloni solo decretini inutili bruciati dai rincari continui. Alessandra Allegra, GR1.
2: Lo spread italiano supera i 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Il rendimento del BTP decennale sale al 4,6% contro il 3,62% del titolo tedesco. Sui timori per inflazione e nuove strette delle banche centrali. Pesano anche lo shock energetico e le tensioni sul debito americano. Sotto pressione la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E abbiamo sentito Giorgia Meloni ribadire la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Intanto i difensori dei 3007 egiziani condannati sono pronti al ricorso in appello e resta lo scontro politico su Tajani.
10: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
11: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
10: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini:
12: il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
10: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elly Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noè Mi Giunta, GR1.
2: L'Europarlamento rende omaggio a David Sassoli dedicandogli un edificio a Bruxelles. Mattarella ne elogia la visione e rilancia la necessità di istituzioni europee più forti, un richiamo ai valori e alla memoria che passa anche da Marzabotto con la commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista.
13: Noi non dimentichiamo, non dimenticheremo mai. Le parole del presidente Mattarella a 82 anni dalla strage di Marzabotto sono un invito a fare memoria per evitare che simili tragedie possano ripetersi. Un rischio, questo, che il capo dello Stato non esclude in un momento in cui le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. Ricordare diventa dunque indispensabile perché, sottolinea, lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni. Ma ricordare, scrive in un altro messaggio, è anche il modo di celebrare figure che hanno fatto della cultura e del dialogo il loro punto di forza, come David Sassoli, che da presidente del Parlamento di Strasburgo si batté per una integrazione europea più efficace e seguendo le sue idee, avverte Mattarella, proprio l'Unione deve essere rafforzata, visto che l'aggravarsi dei conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Valentino Russo, GR1.
2: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale, e lì è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento ottenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia e sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità è curarmi. Rai Radio 1, a 12:10, ci spostiamo negli Stati Uniti. Alla Casa Bianca l'incontro di Trump con i vertici delle grandi aziende tecnologiche e dell'intelligenza artificiale. Il corrispondente.
14: Credo che stiamo assistendo a una robusta autoregolamentazione, dice Trump, e loro lo capiscono. Loro, è riferito ai vertici delle principali aziende americane, dunque mondiali, dell'intelligenza artificiale, da Elon Musk a Jensen Huang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta a Amodei di Anthropic. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump, insieme al presidente della Camera dei Rappresentanti, Johnson, per discutere di intelligenza artificiale, o superintelligenza, come ci tiene a ribattezzare da Trump, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Il presidente vuole mandare un messaggio rassicurante, innanzitutto con un documento firmato insieme ai colossi del settore che promette meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera della nuova tecnologia, e poi annunciando che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Infine, Trump insiste su un altro punto fermo. Sull'AI gli Stati Uniti non possono perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuove tensioni tra la Russia e la NATO. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
15: Ad agitare la Russia sono le esercitazioni della NATO nella regione di Kaliningrad. In una lettera, Mosca accusa l'Alleanza Atlantica di provare a isolare l'exclave russa dal resto del suo territorio e avverte: simulazioni di questo tipo aumentano il rischio di uno scontro armato diretto. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale. Nessuna nostra attività è un rischio per la Russia, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia accusa: è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico qualcosa però si muove. L'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi a Washington per parlare di pace, mentre il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe a un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Livia Liberatore, GR1.
2: Nomina storica in Marocco. Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del Regno Nordafricano.
16: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro, il primo compito quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vince vincitore delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'elite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
2: Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate a Pietra Catella Campobasso, è stato più volte sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
17: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietra Catella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietra Catella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
18: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
17: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: Caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre i legali di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
19: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
20: Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
19: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
21: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
19: La madre Daniela Ferrari lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura. Tra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga l'avrebbe lasciata l'assassino.
21: A noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo.
19: Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Secondo la perizia balistica, il proprietario della cascina, Roberto Mollo, avrebbe esploso 12 colpi da una distanza di non più di 14 metri, sparando dal suo balcone in direzione delle luci degli intrusi. I carabinieri ne hanno trovate 3, una delle quali vicino al cadavere di Lazzari. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Il DC9 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno del 1980, 81 morti, tra cui 11 bambini. Prosegue all'Aquila il Prix Italia, il concorso organizzato dalla RAI che premia le migliori produzioni radio, TV e web delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. Tra gli eventi della seconda giornata, l'anteprima di Rai Fiction Celestino V, l'eremita che diventò Papa con Michele Placido e il convegno Uniti contro la disinformazione con l'intervento dell'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
22: Il mondo in cui noi viviamo, quello delle piattaforme, quello che siamo abituati a consumare ogni giorno, appunto, dal momento in cui ci svegliamo fino alla sera prima di andare a letto, qualcuno anche mentre dorme, e sta moltiplicando in maniera straordinaria la possibilità di accesso, di partecipazione, ma anche di espressione, ma anche reso possibile la circolazione di immense quantità di contenuti che sono privi di mediazione professionale, di verifica. È per questo che si rende necessario ricongiungere l'informazione al giornalismo, perché il giornalismo non coincide sempre con l'informazione. L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
2: La musica. Vasco Rossi annuncia un nuovo album dal vivo.
23: Cos'era mare? Io lo so.
2: Si intitolerà Vasco Live 2026 di Essential e uscirà il 27 novembre. Ad anticiparlo questo venerdì sarà un nuovo video di Marea insieme al singolo dal vivo, una super news in anteprima abusiva esclusiva planetaria, ha scritto ironicamente il comandante sui social. Canzone del 1996, Marea era stata eseguita per la prima volta live proprio nel tour di quest'anno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Marco Mascia. Ora lo sport è da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: GR1 Sport.
1: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura le notizie che arrivano dall'Inghilterra e che mettono seriamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le 115 accuse relative alle gravi violazioni sistematiche delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City si è dichiarato innocente e presenterà appello. Non sembrano a rischio i titoli vinti dal club, che comunque rischia una sanzione sportiva molto pesante, dalla maxi penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier League. La nazionale è rientrata a Coverciano dopo la splendida vittoria in Nations League sulla Turchia, azzurri proiettati alla sfida di venerdì contro la Francia allo Stade de France, ma con un problema dell'ultima ora, l'inviato.
3: Tra i migliori contro la Turchia era Spadori, ha lasciato Coverciano, Mancini l'aveva sostituito. Un problema fisico, gli esami hanno certificato l'impossibilità di recuperare per le prossime due partite. Si è allenato chi non ha giocato a Bursa, per gli altri il recupero in piscina. Tra loro il migliore in campo, con gol al debutto, Michael Caiode, 22 anni da Borgomanero Novara, ha colto un attimo lungo una vita di scelte ambiziose ma impegnative. Ripartire dalla Serie D in Piemonte al Gozzano, dopo aver fatto le giovanili con la Juventus, il passaggio alla Fiorentina, poi il Brentford in Premier, dove è diventato insostituibile. Dopo la vittoria in Turchia era felice.
23: Il lavoro paga sempre, penso sia stata, diciamo, la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente, ripeto, non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
3: Il terzino che spinge, lui a destra, Spinazzola a sinistra nell'Italia del 2021, una delle mosse vincenti di Mancini.
23: Come ci ha disposto il mister, penso sia stato veramente veramente intelligente.
3: E entusiasmo e ottimismo sconfinati, c'è la Francia venerdì.
23: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
3: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
1: Nelle partite di Nations League giocate ieri sera, da segnalare la larga vittoria della Spagna per 4-1 sulla Croazia, con Lamine Yamal grande protagonista, doppietta e assist. Tutto facile anche per l'Inghilterra, che ha vinto in Repubblica Ceca 2-0 e poi netto 3-0 esterno della Svizzera sulla Scozia. Ora è ufficiale, Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club emiliano. Basket, un canestro sulla sirena di Devon Hall ha regalato la vittoria all'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna 87-85 nel derby italiano valevole per la seconda giornata di Eurolega. In Eurocup ottimo esordio per Trento, Corsara in Lituania contro il Neptunas 76-73 e per Venezia, che al Taliercio ha travolto i tedeschi del Francoforte 104-72. Infine la Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frederic Vasseur, confermandolo team principal, nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della Rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1 a 46 anni. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, via
4: viaggiare informati.
5: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico è regolare, segnaliamo un incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, siamo al chilometro 671 e 200. Per il resto abbiamo lavori e conseguenti chiusure, partiamo da quelli della A9 Lainate-Chiasso, proprio per la presenza di lavori, uscita chiusa a Turate in uscita in entrambe le direzioni e rampa di accesso chiusa a Turate in entrata in entrambe le direzioni, questo fino alle 5. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova fino alle 5. Lavori sulla A7 Milano-Genova, uscita chiusa a Serravalle-Scrivia in uscita da Genova fino alle 6. E ancora, per concludere, la A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori tra allacciamento Ramo-Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale, direzione Milano-Napoli fino alle 5. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E dobbiamo anche, appunto, partendo da questo numero, ringraziare tutti quelli che la scorsa settimana si sono fatti sentire attraverso messaggi anche sui social per abbracciare questo nuovo percorso della nota del giorno dopo e lo scorso, un sentiero che si era interrotto solo momentaneamente e che siamo contenti, soprattutto sulla puntata di ieri abbiamo avuto diversi riscontri che riguardano tanto i Beatles, forse secondo alcuni una mia fissazione, secondo altri il gruppo migliore del pianeta, non lo so, c'è una via di mezzo tra questi giudizi, e anche la storia di Antonio Infantino, di cui vi consigliamo vivissimamente di attraversare il disco nella sua interezza. Oggi vogliamo continuare questo percorso che ci farà compagnia come parte, diciamo, non laterale ma parte continua, una specie di basso continuo per rimanere in gergo musicale, per tutta la settimana fino all'esplosione del 2 ottobre. È Rubber Soul che viene ripubblicato in un'edizione espansa. Ieri abbiamo sentito la Take One, il primo momento in cui viene registrata in studio a Abbey Road una canzone come Michelle. Vogliamo continuare a raccontare questo disco facendovi sentire quello che questa riedizione propone, oltre a brani che non si erano mai ascoltati in questo modo, almeno in una stampa ufficiale, una serie di canzoni, quelle dell'album originale, un album, lo abbiamo già detto, importante, c'è la fine del 65, è un punto di svolta per i quattro di Liverpool, ma anche per la discografia, racconta un disco in cui le canzoni sono dei componenti che creano unità piuttosto che dei semplici singoli dei 45 giri come all'epoca succedeva nel mondo del pop internazionale. Insomma, Rubber Soul è un disco completo che parte con una canzone che ascoltiamo appunto in questo nuovo remix del figlio del produttore originario George Martin, Giles, che rimette le mani su queste canzoni rendendole contemporanee. Vi consiglio di ascoltare le due versioni, di confrontarle, chiaramente secondo chi vi parla il canone è quello della versione originaria, ma questa versione non è uno stravolgimento del mix che ha fatto la storia, semplicemente un ammodernamento, possiamo dire così. Partiamo questa volta dove partiva il lato A del disco originario, una ragazza che sogna il cinema e promette al suo corteggiatore, chiamiamolo così, un posto d'autista. L'idea del riff, secondo la ricostruzione di Ann McDonald, è di George Harrison, il più appassionato di soul del gruppo. Chitarra e basso che suonano la stessa figura sul modello di Respect di Otis Redding, che è uscita proprio quell'anno. Insomma, stiamo parlando di Drive My Car.

Chiudiamo il nostro spazio dedicato a Rubber Soul con un brano che segna davvero uno scarto nella discografia di John Lennon. In My Life è un pezzo straordinario che fa i conti con le radici, con i ricordi, trasfigurato e dolce anche amaro nello stesso tempo. Il testo di John Lennon, la musica è una musica molto composita, dove c'è anche un assolo centrale di pianoforte che sembra un clavicembalo barocco. Lo voleva John e lo chiese a George Martin, qualcosa alla Bach gli chiese. Martin registrò questo assolo con il nastro a metà velocità, in maniera che così ascoltato a velocità normale suonasse quasi fosse un clavicembalo. Nella nuova edizione di questa In My Life c'è anche una versione che non ha il pianoforte ma un vero e proprio organo che poi viene scartato. Insomma, un altro dei frammenti che rendono Rubber Soul un disco pressoché unico, non solo nella discografia dei Beatles ma in generale nella storia del pop evoluto.

È la fine di settembre del 1978, arriva prima in classifica esattamente il 30 di quel mese in Gran Bretagna, una canzone che racconta proprio l'estate che si è appena chiusa, anzi un'estate che si è appena chiusa, è Summer Nights, la cantano John Travolta e Olivia Newton-John, è il primo grande numero uno di Grease, un film che affonda le sue radici in un musical, è appena arrivato nelle sale inglesi da un paio di settimane, lui racconta la storia agli amici, lei la racconta alle amiche, i due protagonisti di questo, di questa vicenda sentimentale, nella stessa estate due versioni, quella più macista e anche involontariamente comica di John Travolta e quella più sfumata, più romantica di Olivia Newton-John. È un importante passaggio di questo musical che passa da Broadway ma ha un grande successo discografico e cinematografico eppure musicale di cui abbiamo parlato tante altre volte.

noi prendiamo questo pezzo sbarazzino per andare dalle parti di un premio che ci è vicino spiritualmente, il premio Pigro. Arriva il 3 e 4 ottobre a Teramo, le finali, la finalissima il 4, di un premio dedicato a uno dei più grandi musicisti e autori di canzoni che abbiamo avuto in Italia. Si chiamava Ivan Graziani, ne parliamo tra un attimo con la direttrice artistica di questo premio, che è stata anche la compagna di vita di Ivan, Anna Bischi. Ma intanto immergiamoci noi nei suoi pezzi, davvero senza tempo. Pigro.

0: E con grande piacere che anche quest'anno raccontiamo velocemente e vi invitiamo dal 4 ottobre a Teramo, una serata, anzi due serate, dove non solo la musica, ma direi in generale l'attitudine, l'arte di Ivan Graziani rivive con una cosa che si può chiamare contest, ma anche con una serie di esibizioni che mettono insieme Irene Grandi, Giordana Angi, Mauro Urbano Giovanardi, Filippo Graziani, Caroline Pagani, eccetera, eccetera. Il piacere di avere qui con noi Anna Bischi, sto parlando del premio Pigro, sì, dedicato ovviamente a Ivan, ma anche un vero e proprio laboratorio sulla musica d'autore, non solo. Sul fatto che Ivan sia stato, e lo abbiamo detto in altre occasioni, Anna, intanto benvenuta, un personaggio intanto difficile da imitare, però si può invece imitare, diciamo, un suo atteggiamento rispetto alla musica, che non è quello del cantautore puro, ma è quello del musicista aperto a esperienze differenti, insomma un percorso su cui io affiancherei Ivan a personaggi non allineati come Luigi Tenco, Pierangelo Bertoli, Enzo Iannacci, cioè quelli che, o Lucio Dalla, quelli più che essere cantautori sono stati inventori di un modo di pensare la musica che è stato estremamente popolare anche tra i giovani, e questo premio alla fine in tutte le sue edizioni lo testimonia, no?
1: Sì, sì, ormai sono tanti, buonasera a tutti, sono tante, ormai sono 28, quindi sì, un grande lavoro abbiamo fatto, no? Quest'anno sì, abbiamo tanti ospiti belli e voglio ricordare appunto due nomi che magari non sono proprio conosciuti a tutti. Caroline Pagani, perché è la sorellina di Herbert Pagani, e Ivan ha cominciato a lavorare come autore così con Herbert Pagani proprio negli anni 70, insomma. E quindi ci tenevo tantissimo che fosse ricordato anche Herbert. Poi questo Alverio Cao e i tenori di Ursule, perché loro hanno fatto una versione di Taglia la testa al gallo in sardo che ci faranno ascoltare appunto durante il Pigro. Gli altri ospiti sono sicuramente più conosciuti e quindi insomma siamo felici di averli con noi.
0: C'è un gemellaggio che unisce due città, Teramo, sì, e Alghero.
1: Esatto, sì, perché Alghero praticamente è la seconda patria di Ivan, in quanto la sua mamma era proprio algherese. Quindi Ivan tutte le sue estati, da ragazzino, e io da sposata con i bambini, le abbiamo passate in Alghero. Per cui insomma, quando hanno intitolato un anfiteatro bellissimo che si chiama Anfiteatro Ivan Graziani, veramente bello, guarda, vicino alla spiaggia, bellissimo. E quindi è nata l'idea di fare questo patto di amicizia, insomma, fra i due comuni. E poi il sindaco di Teramo, perché è uno molto che ci segue tantissimo, ecco, è venuto in mente di fare patto d'amicizia con tutte le città che Ivan ha nominato nelle sue canzoni, e mi sembra una cosa molto bella. Poi vorrà fare un grande concerto, no, con tutti i sindaci, speriamo di riuscirci.
0: Parliamo brevemente del premio, perché il Pigro è anche un premio che, quindi, come altri importanti momenti, il premio Parodi, il Bianca da Ponte, il premio dedicato a Pierangelo Bertoli e il Club Tenco, con cui tra l'altro c'è anche una filiazione proprio vostra, cerca un po' di vedere com'è la situazione, no? Adesso, al di là di quelli che saranno gli esiti, poi ne parleremo dopo, però qual è stata un po' l'impressione che tu hai avuto rispetto al materiale che avete ricevuto, rispetto a quello che si muove intorno alla musica giovane, che è un po' trascurata forse da chi fa il mio mestiere, ma soprattutto dalle grandi strutture? La possibilità di suonare dal vivo sono difficili, i piccoli club sono sempre pochi, eccetera eccetera, no?
1: Ma guarda, quest'anno non solo per quello che posso capire io, ma ci sono degli esperti, abbiamo una giuria veramente bella, e quindi mi stanno proprio dicendo che il livello è molto buono. Quindi speriamo che insomma, possa piacere, che soprattutto che questi ragazzi possano avere l'opportunità di stare a fianco, di stare vicino a questi personaggi che altrimenti non potrebbero raggiungere, capito? Da soli così. Quindi questa è l'opportunità che il Pigro vuol dare ai suoi concorrenti, perché più che portarsi appresso una targa, no, che per carità magari può essere un'onorificenza così, ma è la possibilità appunto di avere questi contatti con operatori del settore molto importanti, no? E quindi questa è la voglia del Pigro.
0: Grazie tantissime, Anna. One, two, three, four.

0: Un altro frammento importante di un personaggio, Ivan Graziani, di cui, come sapete, sono stati scoperti appunto degli inediti di cui si è occupato il figlio Filippo, e sono tutt'altro che banali, perché fanno parte di un repertorio. Ivan Graziani non era solo, questa per gli amici lo testimonia, un rocker, non era un cantautore nel senso, diciamo, più stereotipo del termine, era sicuramente un personaggio libero che, tra l'altro, è anche un ottimo fumettista, ha attraversato la musica con una personalità che è la stessa di un Enzo Iannacci o di un Lucio Dalla, cioè non allineati. Adesso non voglio dire che abbiamo con noi un non allineato, ma direi che invece, intanto, grazie per essere venuto qui a salutarci, Enzo Favata.
1: Buonasera a tutti.
0: Siamo qui per raccontare di un disco che è appena uscito, si chiama Ritornare, è uscito da un pugno di giorni, è letteralmente un ritorno, perché si mette insieme una formazione e anche l'esperienza di un disco che viene condiviso. È il primo disco, tra l'altro, a tuo nome, scusami se sbaglio, per l'ECM.
1: Sì, è il debutto per l'ECM, anche se abbiamo fatti
0: sì,
1: una quarantina.
0: Te ne sono successe.
1: Esatto. Diciamo che è un ritornare non nostalgico. Atlantico era ispirato agli scrittori del Sud America, a tutta quell'onda che va da Borges, Coloane, ma Marquez, un po' alla scena del realismo magico, e anche la musica è un po' impregnata da questo. È di un luogo, non è di un luogo, accadono delle cose che normalmente non dovrebbero accadere nella musica. Il gruppo è più o meno lo stesso, anzi lo è lo stesso, con Daniele di Bonaventura al bandoneon, Marcello Pichin chitarra da 10 corde, Salvatore Maltana al contrabbasso, Uti Gandhi, che Dio l'abbia in gloria, è morto un mese fa, non è riuscito a prendere in mano la prima copia dell'album, alla batteria. Uti Gandhi, grande batterista. È stato un ritorno, appunto, dicevo, non nostalgico, anche perché ha a che fare con una specie di switch off che io feci in quegli anni. Dopo 500 concerti in giro per il mondo, eravamo davvero, non sapevamo da che parte girarci, perché nel momento eravamo in Sud America, l'altro momento eravamo nel nord dell'Europa, e decisi di prendere una pausa da questo gruppo, ma pensavo che fosse una pausa breve, quindi feci appunto uno stop, uno switch off, che invece è durato quasi 20 anni.
0: I fiati, il sax, un'esperienza importante, lo voglio dire per andare anche su un grande personaggio che viene celebrato, anzi sono due, un collega diretto che è John Coltrane, che avrebbe compiuto 100 anni quest'anno, e un altro importante figuro, un trombettista che si chiama Miles Davis. La cosa meravigliosa dei due è che quando Miles intercetta John Coltrane, nonostante siano coetanei, John è un sassofonista non proprio di primissima fila, è tossicodipendente. L'incontro tra i due crea un clash che poi porterà John Coltrane in una direzione di proprietà artistica, cioè non è che Miles Davis spieghi a Coltrane cosa sarebbe diventato, però gli dà sicuramente una possibilità di andare da qualche parte, no? Credo che il jazz sia anche quest'arte, adesso detto in maniera un po' stucchevole, dell'incontro, in cui i musicisti si trovano a esplorare un percorso insieme che apre delle porte.
1: Non è preparata questa cosa, perché io quando
0: certo
1: avevo
0: no.
1: 14 anni abitavo in un Alighieri, in un quartiere popolare, e scoprì un ragazzo che veniva da Londra, faceva il cameriere a Londra e comprava i dischi usati, e il pomeriggio d'estate, dopo la mattina al mare, si mangiava pasta asciutta, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, si faceva la siesta,
0: okay.
1: E quindi era vicino a casa mia, andavamo a ascoltare i dischi. Io di là ho incontrato tutta la musica, il prog, il Genesis, il heavy metal, eccetera eccetera, ma un giorno vidi un disco da parte e dissi: ma cos'è questo? Ma no, è un disco di America, di musica jazz, sono tutti i tamburi, poi questo c'ha questo clarinetto, ma l'ho guardato, ma è un clarinetto, è di metallo. Metto su il disco e sono rimasto fulminato sulla via di Damasco, perché era John Coltrane, My Favorite Things, con sassofono soprano, che io non ho mai mollato, ho cercato quello strumento, o quello strumento ha cercato me. Questo per citare Coltrane e la mia fissazione con lui. Per quanto riguarda invece il cercare, l'incontrarsi, beh sì, Atlantico ha questa particolarità, appunto per questo, perché ti ho detto che è stato uno spegnimento di un minuto che è durato 20 anni. Ognuno di noi ha fatto delle carriere diverse e completamente lontane, ma quando si suona in questo gruppo è come se si è dentro una campana, una bolla, un liquido amniotico che ci avvolge, e ognuno che porta un brano diventa il brano di Atlantico, viene trasformato, anche se poi lui l'ha suonato con altri musicisti in altra maniera. E la bellezza di questa cosa, di questo ricercarci, è anche attraverso i suoni che abbiamo, sassofono soprano.

0: Il bandoneon, la chitarra a 10 corde che c'ha 4 bassi, il contrabbasso e la batteria, diventa tutto un viaggiare intorno alla musica, una sorta di susseguirsi di onde, di intrecci. Tu quando guardi il mare vedi le onde, ma è difficile capire qual è l'onda più alta, certo, perché si intrecciano tra di loro.
1: Atlantico è questo grande, è importante attraversare, ritornare. L'ultimo disco pubblicato per ECM, Enzo Favata ritrova i compagni di avventura e soprattutto attraversa, è stato presentato il 1° settembre ad Alghero dentro la 26ª edizione di Musica sulle Bocche, il festival che tu, Enzo, dirigi, quindi sei anche direttore di un festival, direttore artistico. E quello che succede a Roma invece è la 50ª edizione di un importante evento, il Roma Jazz Festival, va avanti dal 1° al 24 novembre. Il tema è rileggere Miles, ripensare il jazz. Il jazz forse non ha bisogno di essere ripensato, ma di essere attraversato, come suggeriva Enzo, di essere raccontato. Ha bisogno del pubblico che lo sostiene. Il 16 novembre nel suo tour ci sarà anche all'Auditorium Parco della Musica, la Sala Petrassi, Enzo, che io ringrazio perché
0: grazie a voi
1: sta attraversando questo momento.
0: Chiaramente vi invito tutti, anche perché Roma sarà tappa di una tournée lunga, di una 15ina di concerti.
1: Non solo in Italia.
0: Sì, andremo in Europa, andremo anche in Africa.
1: Ecco, sentiamo un pezzo, Ventana, di questo disco, se ce lo vuoi introdurre brevemente.
0: Sì, Ventana è una storia, racconta di questa finestra che si apre in un mondo così talmente terribile, pieno di disgrazie e di uomini cattivi. E si apre questa finestra per guardare qualcosa di diverso, di lontano, far ritornare di nuovo la luce.
1: C'è un mondo migliore forse possibile, la musica è materiale resistente. Grazie tantissime, Enzo Favata.
0: Arrivederci a tutti.

0: Ventana, da un disco di proprietà di Enzo Favata per la ICM, ci ha dato la possibilità di lanciare il Roma Jazz Festival, la 50ª edizione, rileggere Miles, ripensare il jazz, dal 1 al 24 novembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla Casa del Jazz e all'Alcazar a Roma. Siamo tutti invitati, da Paolo Freso a Steve Coleman e The Five Elements, a appunto Enzo Favata, a Gregory Hutchinson, insomma moltissimi i musicisti coinvolti, un po' da tutto il multiforme mondo del jazz. Ne parleremo meglio, ma intanto lasciamo la linea al GR, poi arriva la notte di Radio 1. A Giovignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità per quanto riguarda il blocco del prezzo deciso da Eni anche sulle bollette. Meno 30% per 2 anni ed è subito sfida con Enel e A2A. Caro carburanti, anche Quoto invece mette un tetto ai prezzi. E sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i cari. Intanto la Premier a Praga torna sul caso Regeni, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6. Sotto pressione la Francia con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E i colossi della IA, la Casa Bianca, ha firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. E veniamo alla cronaca svolta nel giallo della vicina Pietra Catella, perquisita a casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello, ex deputato 5 Stelle che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. Sulla possibile candidatura frena, ora la priorità è curarmi. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri è incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. Infine il calcio con il terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevole di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche, il club invece annuncia ricorso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alla notte di Radio 1 con la nostra Alma Manera.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: La notte di Radio 1.
4: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. A voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi. Nella notte di Radio 1 iniziamo con la mia ragazza Francesca Michelin, il suo ultimo singolo appena uscito in questi giorni. Gira la musica alla notte di Radio 1 con Francesca Michelin.

Rientriamo in studio e iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose e tante altre. Le aspettiamo da voi, in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Cos'è stata la dolce vita a Roma? Cosa ha provocato quell'atmosfera di divertimento, gossip, incontri, feste che negli anni 60-70 rese Via Veneto la strada più famosa al mondo, simbolo di moda, arte, cinema e mondanità? Chi l'ha vissuta, creata, raccontata, fotografata, pensa che possa essere ripetuta oggi? Ecco alcune curiosità. La data simbolica d'inizio della dolce vita romana fu una notte di novembre del 1958 al ristorante Il Rugantino a Trastevere, dove la ballerina turca Ishe Nana improvvisò il primo famoso spogliarello della Roma bene. Federico Fellini e Marcello Mastroianni consideravano il sonno un tempo rubato alla vita e preferivano trascorrere le notti lavorando sul set o vagando all'alba in una Roma magica e quasi deserta. Torniamo con la musica della notte di Radio 1 e la volta di Litfiba, Vivere il mio tempo. A proposito di tempo.

0: E dopo Litfiba continuiamo le nostre curiosità. Via Veneto non dormiva mai. I tavolini all'aperto del Café de Paris e di Harry's Bar si riempivano all'imbrunire di attori di Hollywood, principesse, paparazzi e registi. E nel fuori onda abbiamo proprio ricordato un paparazzo numero uno con la P maiuscola, un grande fotografo in realtà, Rino Barilari, che inviterò presto ai microfoni della notte di Radio 1. Molti degli scandali notturni sbattuti sulle prime pagine dei settimanali dell'epoca non accaddero per davvero, ma venivano abilmente inventati o preparati dai fotoreporter per creare lo scoop. Quella stagione irripetibile si chiuse idealmente nel febbraio del 1965 con l'apertura del Piper Club e l'arrivo della generazione Beat, che spazzò via gli antichi nightclub. E a pochi passi da Via Veneto, simbolo di Roma, si fa notare in quegli anni il Bar della Pace, l'iconico punto di ritrovo degli anni della dolce vita, un punto di riferimento popolare, ma non solo, un luogo che nel tempo ha ospitato personaggi del cinema, da Monicelli a Robert De Niro, Julia Roberts, Sofia Loren, scrittori come Ungaretti, registi del calibro di Fellini e Francis Ford Coppola. Ne parliamo questa sera con la direttrice Maria Iemma. Benvenuta Maria, benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Ciao Alma, grazie per questo invito, sono molto felice di essere qui e di raccontare quello che è oggi il Bar della Pace in un tempo sospeso tra passato e presente.
0: Oggi il Bar della Pace è una nuova vita.
1: Assolutamente sì, credo che la storia la conoscano un po' tutti, perché nel cuore di molti romani, se non di tutti, ognuno di noi forse ha un ricordo legato a quel posto, che ha vissuto degli anni di chiusura, degli anni in cui purtroppo è stato, diciamo, la sua immagine è stata annientata, e adesso dopo 8 anni di chiusura, nel 2014, settembre 2014, c'è stata finalmente la riapertura delle sue porte, grazie a, diciamo, ad un gruppo di imprenditori che hanno creduto in quella che è stata sicuramente un'impresa.
0: Oggi rivive il Bar della Pace, ma ha un'antica storia quel posto, è un luogo di grandi incontri speciali.
1: Assolutamente, il Bar della Pace è stato il luogo di artisti, intellettuali, personaggi del cinema anche internazionale di un calibro molto importante, lì nascevano storie, si animavano le notti, c'era un inizio e non c'era una fine, no? Un tempo quasi sospeso, e devo dire che oggi sicuramente il contesto è molto cambiato, è cambiata Roma probabilmente in un'evoluzione di tutti questi anni, però credo che il Bar della Pace sia uno di quei luoghi sospesi dove sembra che il tempo si sia fermato.
0: Ad esempio, abbiamo detto qualcuno prima, Federico Fellini, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi frequentava il Bar della Pace, lo stesso Robert De Niro, Al Pacino, sì. Michael Cimino, Wim Wenders, tantissimi.
1: Sì, tanti personaggi, tra quelli che hai citato, ma ce ne sarebbero molti altri da raccontare, aneddoti, racconti, insomma, che hanno dato vita e che hanno dato poi un'anima al Bar della Pace, che è diventato proprio il centro, il punto di riferimento.
0: Persino un papa.
1: Sì,
0: il papa.
1: Sì, esattamente, si narra che abbia preso un cappuccino al Bar della
0: Prima
1: Pace.
0: Prima di una celebrazione, Papa Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, è venuto a prendere un caffè, un cappuccino al Bar della Pace.
1: Sì.
0: Che cosa significa, Maria, varcare le soglie del Bar della Pace?
1: Beh, io credo che varcare le soglie del Bar della Pace sia quello di la promessa di creare nuovi ricordi, con un abbraccio però sempre sospeso un po' al passato, perché sai, è veramente una sfida, la nostra è stata una sfida e lo è tutti i giorni, perché dare vita a qualcosa che è stato così grande, quindi dargli una nuova vita, è un'impresa ardua, dove veramente devi credere in quello che fai fortemente.
0: Adesso chi abita il Bar della Pace, ma me lo dici un po' di suspense, di sana suspense, me lo dici dopo la musica della notte di Radio 1. Gianna Nannini, ti piace Gianna Nannini?
1: Adoro Gianna,
0: Maria,
1: Nannini, ascoltiamo, il suo ultimo singolo fantastico,
0: ascoltiamo Meraviglioso Errore. Gianna Nannini, gira la musica alla notte di Radio 1.
2: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rientriamo in studio con me, Maria Iemma, direttrice o direttore, come preferisci, del Bar della Pace? È uguale?
2: Ma è uguale. Va bene, per tutti i miei clienti sono semplicemente Maria.
1: Maria, anche il cinema ha abitato il Bar della Pace. Ad esempio, mi dicevi nel fuori onda che è venuto un grande personaggio del cinema internazionale.
2: Sì, esatto, stiamo parlando di Woody Allen, che nel suo film To Rum With Love pare che abbia appunto trasmesso una scena dove viene fotografato, rappresentato il Bar della Pace. E permettimi di dirti che oggi stiamo cercando di tornare un po' ad essere un senso cinematografico attuale e stiamo, diciamo, piano piano muovendo dei piccoli passi verso anche questa nuova forma, diciamo, di vita che stiamo dando al bar.
1: Che cos'è per te la notte? Noi abitiamo la notte, è una trasmissione che va in onda di notte. Che cos'è per Maria Iemma la notte? Tu non sei stata solo direttore di questo luogo magico che è un po' l'identità romana, e anche i turisti lo considerano un punto di riferimento, è un po' un iconico come luogo, e hai lavorato in altri ambiti, insomma, della ristorazione, hai tanta esperienza alle spalle. La notte che cos'è per te?
2: Beh, io penso che la notte sia quel momento in cui ognuno di noi abbandona un po' le proprie armi, manifesta il vero se stesso, no? Quindi un po' per l'atmosfera, un po' per il contesto, no? Perché poi le persone che amano la notte, che vivono la notte, sono tutte un po' dannate, a me piace dire, no? Nel senso che sono sempre forse alla ricerca di qualcosa, di emozioni, di incontri, o anche semplicemente di qualcuno simile a loro con cui condividere un
1: a te
2: momento.
1: Piace lavorare più la mattina durante il giorno oppure nelle ore della sera e della notte?
2: Ma allora, guarda Alma, io adesso per esigenze personali e un po' per quello che è il mio ruolo all'interno del bar, lavoro più di giorno perché mi dedico a tanti aspetti che non sono solo quelli della gestione, diciamo pratica, ma anche un po' di tutto quello che gira intorno. Però io sono un amante della notte, l'ho sempre vissuta, l'ho sempre amata, ho vissuto gli anni belli della dolce vita, mi piaceva tantissimo, insomma, i miei ricordi delle notti romane sono meravigliosi, per cui sicuramente quando poi organizziamo degli eventi dove io sono sempre presente, in cui spero che ci verrai a trovare ovviamente tu e tutto il tuo staff, e sicuramente poi sai, vivere la notte, lavorare di notte, gli incontri che si fanno in quelle ore, le emozioni che si vivono sono completamente diverse.
1: E la musica, perché la musica è protagonista al Bar della Pace, perché ci sono le serate proprio a tema. A proposito di musica, torna la musica della notte di Radio 1, che è Strange World.

0: Rientriamo in studio con me Maria Aiem, io sono sempre Alma Manera ai microfoni della notte di Radio 1 e ora andiamo, Maria, a scrutare, a scoprire cosa è successo il 29 settembre, la giornata che ci lasciamo alle spalle. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway dell'impresario David Belasco. Gli italiani c'entrano sempre, gli italoamericani sempre. Nel 1936 Francisco Franco instaura un regime dittatoriale in Spagna e nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoon argentino, appare per la prima volta sui giornali. Nel 1979 Papa Giovanni Paolo II è il primo papa a visitare l'Irlanda. Nel 1995 il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51. Ma, cara Maria, abbiamo un amico della notte. Un amico della notte che è in collegamento con noi, Alessandro Moscatelli, il mago degli eventi, un grande organizzatore di eventi e non solo eventi notturni, ma soprattutto notturni. Alessandro Moscatelli, benvenuto alla notte di Radio 1.
1: Buonanotte a tutti, è un piacere esserci.
0: Alessandro, tu hai organizzato migliaia di eventi, che cos'è per te la notte?
1: Bellissima domanda, la notte per me è passione, ormai sono tanti anni che vivo la notte, l'intrattenimento in una città poi bella come la nostra, Roma, e quindi è tutto più facile ed è sicuramente più divertente.
0: Ma secondo te, rispetto alle altre città, no? Roma, la notte romana rispetto a quella milanese, quella napoletana, quella londinese, quella newyorkese, com'è la notte romana? Ha ancora il sapore del passato con elementi di innovazione che portate voi organizzatori?
1: Allora, noi organizzatori siamo agevolati proprio perché siamo in questa città, perché godiamo di un format naturale che è quello della dolce vita e che poi viene ben rappresentato dalla Bar della Pace di Maria. Così, come dicevo prima, è per tutti più facile ed è più divertente. Roma ha quel fascino che sarà intramontabile. Le altre città possono godere di innovazioni, noi invece godiamo di storia e innovazione, quindi c'è qualcosa in più.
0: Alessandro, cosa consigli tu ai nostri radioascoltatori? Quali sono gli eventi clou della capitale? Quindi ai nostri radioascoltatori in tutta Italia, invitiamo a venire a visitare la notte romana.
1: Il futuro dell'intrattenimento, una volta erano i club, ad ora sono sicuramente i ristoranti che offrono intrattenimento, perciò penso che il match vincente sia ormai il ristorante intrattenimento, quindi ristorante piano bar, ristorante DJ set, come il mondo sta andando verso quella direzione.
0: Pensa che social... io ho un sogno nel cassetto, caro Alessandro.
1: Prego.
0: E magari chissà che non si realizzi, ma te lo diremo io e Maria in segreto, e magari ti coinvolgeremo,
2: sì,
0: chissà.
2: Anche perché non esiste sogno che non si può realizzare, perdonatemi.
0: Speriamo, come si dice,
1: sono curiosissimo.
0: Te lo diremo in separata sede e se si realizza coinvolgeremo i nostri radioascoltatori.
2: Assolutamente.
0: Senti, quindi il consiglio che dà Alessandro Moscatelli, grande organizzatore di eventi, non solo notturni ma prevalentemente serali e notturni, è quello di vivere Roma anche attraverso la ristorazione, alla ristorazione che unisce l'elemento dell'intrattenimento, giusto?
1: Esattamente. La formula è sicuramente più trendy, più semplice in effetti, sta andando molto forte e perciò credo che insomma bisogna scommettere su questo.
0: Ascolta Alessandro, dove i tuoi prossimi appuntamenti, gli appuntamenti con gli eventi di Alessandro Moscatelli, cosa ci aspetta questa nuova stagione tra autunnale e invernale? Cosa stai preparando, se ce lo puoi anticipare, se si può spoilerare qualcosa?
1: Naturalmente, adesso stiamo costruendo la prossima stagione, autunno-inverno 2026-2027. A breve verranno tutti pubblicati e comunicati su Roma Exclusive, che è il nostro magazine, e perciò insomma vorrei vedervi lì e presto veleremo tutto.
0: Va bene, e noi vi seguiremo in queste avventure notturne e magari ci collegheremo con qualche evento di notte. notte, va bene?
1: Con molto
0: facciamo
1: piacere.
0: Una bella diretta.
1: Pace, allora.
0: Facciamo una
1: ci
0: bella diretta. Ciao Alessandro, Alessandro Moscatelli, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao, ciao Alessandro.

0: per lei.
1: Rientriamo con me ancora Maria Iemma, ci sta facendo compagnia in questa notte, stiamo raccontando un po' la notte romana, un posto iconico che lei dirige, il Bar della Pace. Abbiamo avuto in collegamento Alessandro Moscatelli, un grande animatore di serate romane e non solo, ma voglio chiederti oggi quali sono invece i tuoi ospiti speciali che ti vengono a trovare? Ce ne sono diversi, anche collegati con la RAI qualcuno.
2: Assolutamente sì, questa è una domanda che mi piace molto. Ce n'è uno in particolare al quale sono molto legata, che anzi saluto e ringrazio sempre per la sua disponibilità e per essere un ospite continuo e costante del Bar della Pace, che è Giovanni Minoli. Dire Giovanni Minoli penso che sia dire un po' tutto, no? È un uomo visionario, appassionato, che ancora continua in questa sua incostante ricerca della verità, permettimi di dire.
1: Beh, è stato un grande giornalista d'inchiesta, il professor Minoli. Tra l'altro è una delle voci di Radio 1, quindi voglio salutare insomma il grande Minoli. Ma vorrei chiederti anche quali altri ospiti hai: architetti, poeti, pittori.
2: Sì, assolutamente c'è la presenza di questi personaggi, però se posso dirti uno dei personaggi che io ho vissuto, ovviamente adesso in questa riapertura, no, che ho vissuto diciamo con un certo battito di cuore, no? Come dire, lo scorso anno abbiamo avuto per un lungo periodo di tempo, quasi tutti i giorni, Tim Root.
1: Capperi, sì, come si dice, capperi.
2: Esattamente, abbiamo rifatto la stessa foto che lui fece negli anni 90 proprio lì al Bar della Pace.
1: Ma pensa.
2: Lui è molto legato a quel posto perché evidentemente ha vissuto gli anni che abbiamo raccontato prima. Per quasi tutto il periodo in cui lui ha trascorso a Roma, che ama, è stato nostro ospite con la moglie, una persona, posso dire, di una grande semplicità, un grande professionista e poi vabbè un attore di fama internazionale. Come dire, un altro grande personaggio che ha fatto venire il brivido e che sono grata di aver incontrato è Tom Ford. E anche lui è stato nostro ospite con tutto il suo team, per cui diciamo che il Bar della Pace continua ad essere quel posto riconosciuto e scelto da tanti grandi personaggi, insieme sicuramente agli artisti.
1: Come ho detto prima, è un luogo, si usa molto questo termine iconico, identitario della città di Roma, è attrattivo perché ha una sua storia e siete stati bravi a recuperare la memoria di questa storia, l'abbiamo detto prima, e renderla e farla sposare questa storia con la contemporaneità. Questo è molto importante, cioè la tradizione che va a braccetto, parliamoci, sì, possiamo dirlo tranquillamente, con la contemporaneità, l'innovazione. Torna la musica della notte di Radio 1, poi ci colleghiamo con Don Marco, David Guetta, sia Flames.

0: Oggi, 30 settembre, caro Don Marco, benvenuto, è la giornata mondiale della traduzione, istituita per riconoscere l'importanza del lavoro dei traduttori e il loro ruolo nel favorire il dialogo e la pace tra le nazioni. Benvenuto, Don Marco.
1: Buonanotte a tutti, Alma.
0: Che cos'è per te l'autunno, Don Marco? Ti faccio questa domanda così a bruciapelo.
1: Per me l'autunno è l'inizio di un nuovo cammino, perché nella nostra cultura l'autunno riprende tutte le attività, anche la scuola, anche nel campo della parrocchia si riprendono le attività pastorali, il catechismo, quindi ricomincia la vita.
0: E infatti noi abbiamo ricominciato un nuovo ciclo e una nuova stagione con la notte di Radio 1. Invece, Don Marco, è da un po' che non ti faccio questa domanda, anche nelle scorse stagioni, non te l'ho fatta. La notte, per te, che cos'è?
1: La notte per me è riposo, perché io dormo.
0: Ah, ecco, non come noi che siamo nottambuli. Non come me, tu sai che sono abbastanza nottambula, abbastanza.
1: No, anch'io vado a dormire tardi, però quando vado a dormire dormo.
0: Senti, sei mai stato al Bar della Pace, Don Marco?
1: No, non sono mai. Poi ho vissuto a Via Veneto, all'inizio della strada dove c'è il convento dei Cappuccini.
0: E tu hai vissuto la dolce vita, un po' quell'atmosfera.
1: Ma io questa dolce vita non l'ho mai vista a Via Veneto.
0: No, la dolce vita di un tempo, no?
1: Ma la dolce vita è tutta un'invenzione di Fellini, ma in realtà non c'è mai
0: Vabbè,
1: stata.
0: Beh, questo è un altro punto di vista. Che noi...
1: No, non è un punto di vista. Io
0: no, non
1: ho camminato
0: è un punto
1: tante
0: di vista.
1: Volte.
0: Va bene, non è un punto di vista.
1: Questa Via Veneto piena di artisti, io non l'ho mai vista, sinceramente.
0: Peraltro. Don Marco, che suggerimento dai ai nostri radioascoltatori? Cosa devono fare di notte quando vogliono andare nei posti, nei luoghi? Cosa devono visitare, secondo te, in tutta Italia di notte? Cosa c'è da visitare la notte?
1: Beh, la notte Roma è fantastica, proprio il silenzio e anche nella solitudine, il passaggio è un po' più pericoloso, però passeggiare per Roma senza una meta al centro è come passeggiare dentro un museo baciato dalla luna.
0: Bello, che romantico. Bello, bello, che bella immagine evocativa, Don Marco. Don Marco, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Con che messaggio ci lasci?
1: Vi lascio che questa notte, il 29, è stata la festa dei Santi Arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, quindi auguro a tutti coloro che portano questo nome un buon onomastico, e poi affidatevi quando siete soli agli angeli custodi, agli angeli, perché sono immagini positive. Ad esempio, proprio nelle notti di Roma, i vicoli di Roma sono pieni proprio di angeli. Se voi camminate sul ponte di Castel Sant'Angelo, poi sono degli angeli meravigliosi fatti dal Bernini. Quindi
0: Don Marco,
1: di
0: ti volevo dire,
1: bello anche
0: stai con noi, perché non ho ancora letto una delle poesie che ci mandano i nostri radioascoltatori. E noi continuiamo con la sfida poetica della notte, riprenderemo anche la prossima settimana. Si intitola Aggrappati a Dio. Vorrei che tu ascoltassi questi versi, Don Marco.
1: Sì.
0: Quando ti aggrappi a Dio, non sbagli mai. Lui ascolta dolori, lacrime, sospiri, guai. Non sempre puoi sapere cosa accadrà domani. Non puoi immaginare se stenderà le mani. Ma la speranza, proporzionale alla tua fede, saprà mostrarti tutto quel che non si vede. Saprà ricompensarti anche solo con un segno, che magari verrà in futuro, se ne sarai degno. Dio è misericordioso, e quando resti nel silenzio non cerchi vendetta o disturbi nell'assenzio. Non colpisci la vita altrui, ma usi la pazienza, la saggezza, l'onestà, il cuore, la resilienza. Allora senti più libertà, senti l'amore, e tanto basta, lo sai, per darti più calore. Vivi secondo giustizia, dunque, non mollare, spera, ama, gioisci, prova ancora a pregare. Punto. Ti è piaciuta, Don Marco?
1: Molto bella, sì. Perché noi ci dobbiamo legare a Dio, infatti oggi si pensa che la libertà sia fare quello che ti pare, invece la libertà è obbedire all'amore. Chi obbedisce all'amore non sbaglia mai.
0: Grazie, Don
1: e Dio
0: Marco.
1: Dio è amore.
0: Grazie Don Marco, ti voglio bene, buonanotte.
1: Vi auguro una buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.
0: Maria, noi alla notte di Radio 1 diamo sempre gli appuntamenti con il teatro, perché per noi il teatro ha una sua sacralità. Al Teatro Brancaccio di Roma, Tra il silenzio e il tuono tour di Roberto Vecchioni, ispirato al suo ultimo lavoro letterario in vetta alle classifiche. Al Teatro Duse di Bologna, Fantateatro, Le avventure di Pollicina, una trasposizione teatrale ricca di contenuti pedagogici.

0: e di messaggi di crescita personale. Al teatro La Scala di Milano in scena La Traviata, diretta da Misce Gamba con le scene di Dante Ferretti, orchestra e coro del teatro La Scala, corpo di ballo del teatro alla Scala. Oggi si festeggia San Girolamo, buon onomastico a tutti, Girolamo, è il compleanno di Renato Zero, Monica Bellucci, Lella Costa, Giorgio Panariello. Tanti auguri a tutti. Ringrazio il mio regista di Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano e la mia ospite di questa notte, Maria Iemma. Grazie, ci vediamo presto per continuare a raccontare le bellezze di Roma e non solo della notte romana.
1: Grazie a te Alma per il tempo dedicato, per avermi dato la possibilità di raccontare la nuova vita del Bar della Pace. Grazie a voi tutti, spero di rivederti presto, buonanotte.
0: Grazie a Maria Iemma, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, buonanotte. Linea al GR, alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte da Alma Manera.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano all'appello della Premier Meloni.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 egiziani a 10 anni per sequestro di persona. Giorgia Meloni ribadisce la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
4: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick Zaki.
5: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
4: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
6: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
4: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
2: Alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera. Esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stata un atto volontario o frutto di imperizia. Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne avvelenate a Pietracatella, Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
7: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte.